0: 100 milioni, hanno 500, tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese
1: non ti basta.
0: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
1: È vero.
0: Ciao Ricky.
1: Ciao ciao.
2: Ciao Tizio.

0: Lo Zodi 105
1: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca. Tutto il
2: resto è già. Censis, è uscito il rapporto del Censis, questo rapporto annuale che descrive, diciamo, per cifre ma anche per ragionamenti gli italiani. Quest'anno il Censis dice che c'è una piccola ripresa industriale, che l'Italia sta lentamente piano piano uscendo dalla crisi, ma che gli italiani sono rancorosi, sono incazzati e ce l'hanno soprattutto con i migranti negri, si può dire negri? C'è un rigurgito fascista, neonazista, insomma la gente si sta buttando a destra perché naturalmente è sempre più facile trovare un capro espiatorio che assumersi le proprie responsabilità. Ma è vero che gli italiani pensano che la radice di tutti i mali della crisi siano questi cazzo di migranti? Ecco, questa è la domanda che vi faccio oggi. Cominciamo, apriamo le linee. Dai, via con le telefonate.
3: Cosa devo pensare? Io penso, mi baso sui fatti, quindi io credo che la colpa di tutto sia della politica stessa. I migranti sono una conseguenza.
2: I migranti sono una conseguenza della politica, perché? Dica.
3: Perché lo Stato dovrebbe rendere prima possibile
2: cosa?
3: I migranti si trovano in una situazione, diciamo...
2: Sì, lei sta buttando dentro delle parole a caso, ma non sta dicendo un cazzo, dica un concetto per favore.
3: Ma lei non ha capito, perché parla...
2: Sì, che non ha capito, ho capito che non ha capito perché non capisce un cazzo, si sente dalla voce che lei è una persona che non capisce un cazzo, ma io volevo sapere un punto di vista. Ha un punto di vista? Invece di dire colpa dei politici.
3: Io voglio capire come mai lei sta usando toni non consoni a un linguaggio
2: così. Io uso i toni che cazzo mi pare, anche Little Tony se voglio, non me ne frega un cazzo, lei ha un'opinione in merito.
3: Non è colpa dei politici, ma se vengono qui un motivo ci sarà, no?
2: Sì, e qual è il motivo? Dica.
3: Vuol dire che perché...
2: Non lo sa.
3: Un italiano permette.
2: Non lo sa, non lo sa, vada a postare dei gattini, metta i like sotto le foto di tette, lei non sa un cazzo.
3: Quindi...
2: lo dica, sono...
3: Sono un ignorante di merda.
2: Dica, sono un ignorante di merda, lo dica.
3: Sono un ignorante di merda, quindi...
2: Bravissimo, dai, arrivederci, dai, vattene a fanculo, dai. Un altro. Milano, andiamo a Milano. Lei che cosa
4: certo.
2: ne pensa?
4: Certo, e anche Liprandi, PD.
2: Aliprandi? Chi è Aliprandi?
4: Liprandi, quel porco.
2: Chi cazzo è Liprandi, scusi?
4: Liprandi, quel porcaccio lì, lo conosce?
2: No, chi cazzo è Liprandi?
4: È uno del PD.
2: Liprandi è uno del PD. E la colpa sua è quella di? Dica.
4: Essere stupido.
2: Allora, Liprandi è stupido?
4: Sì.
2: Perché?
4: È molto stupido.
2: Sì, questa è una sua valutazione personale, a me non me ne frega un cazzo, lei è neurologo?
4: Anche proctologo.
2: Anche proctologo. Bene, così potrà giudicare le sue foto da faccia di merda. Attento a non confondersi, perché lei si fa il bidet alla faccia e si fa la barba al buco del culo.
4: Ma uno che dice che a Milano la sicurezza...
2: Sì.
4: Aumentata, cosa può, come lo progressi?
2: Perché è diminuita? Vuole andare a picchiare qualche marocchino?
4: Ah sì, quelli magari qualcuno. No, ma non tutti, perché sono belli.
2: Ah, dai. Quindi, scusi, lei distingue gli esseri umani tra belli e brutti? Quindi se trova un extracomunitario in base alla sua qualità estetica decide se picchiarlo o no?
4: Assolutamente no.
2: Lei picchia gli extracomunitari?
4: No, come
2: no, però lo farebbe. Se le fosse concesso.
4: Solo per esempio.
2: Sì, ma ho capito, ma non ci sono i briganti sulle diligenze che saltano fuori gli extracomunitari dalla diligenza, capisce?
4: No. Vediamo una situazione che ti entrano in casa.
2: Ma sono sempre entrati in casa, dai tempi degli etruschi ci sono i ladri nelle case.
4: Non è vero, prima di quelli. No, una volta non erano così i ladri entravano quando non c'era nessuno e non spaccavano le corna.
2: Ma che cazzo dice?
4: Su queste merde entrano e spaccano le corna ai vecchietti e agli anziani. Questi qua non hanno regole, sono delle merde. Prima i nostri vecchi ladri avevano almeno un codice, questi sono delle merde.
2: Quindi bisogna avere un codice per rubare.
4: Bisogna avere sì, ma c'è anche un codice criminale, c'è anche.
2: Me lo spieghi, io non sono criminale. Forse lei in famiglia sua ve lo raccontate a Natale, dica.
4: No, non devo spiegare il codice criminale, adesso non ho tempo di spiegare.
2: Deve farsi la barba al culo, capito? Va bene, vai a radersi il buco del culo. Dai, manesco, dai. Cazzo di Superman, uomo d'acciaio. Cristina, sentiamo Cristina.
5: Meno male.
2: Meno male cosa?
5: Ah, che si sono svegliati, insomma.
2: Si sono svegliati in che senso, scusi, mi spieghi?
5: Sì, vada avanti.
2: No, vada avanti lei. Lei dice meno male che si sono svegliati. In che senso?
5: Sì, vada avanti.
2: Ma fate avanti un cazzo, è lei che deve andare avanti, deve esprimere il suo pensiero. Dica, meno male che si sono svegliati, perché?
5: No, io sto facendo anche l'uovo sbattuto.
2: Non me ne frega un cazzo, lei si può filare anche il vov nel culo in questo momento. Può fare anche lo zabaglione per un attore porno che c'è in casa. Però lei mi deve dire, è d'accordo che la radice di tutti i problemi dell'Italia attuale sono i migranti?
5: No. Hanno detto gli italiani, mica io. Gli italiani.
2: Ma lei la pensa così o no?
5: No.
2: No, che cosa pensa?
5: Niente,
2: infatti.
5: C'ho altro a cui pensare, figurati se.
2: Sbattere le uova?
5: No.
2: Il pesto con la fregna lo fa?
5: Sì.
2: Sì, brava, si mette lì il mini pimer?
5: Sì, come te, infatti, ti ricordi?
2: Io non ho la vagina.
5: Ah, vabbè, ma.
2: Ho una carta di credito per procurarmela, ma non ho la vagina.
5: Ma se te lo mettevi nel culo?
2: Come, scusi?
5: Se te lo mettevi nel culo il mini primer?
2: Il mini primer? Dai, butta giù a questa pornostar invasata pazza. Lupo Manè!
6: Beh, senti, è la solita scusa di merda che viene trovata per dire che. Abbiamo un sistema di merda a livello nazionale.
2: In che senso?
6: Ma noi non possiamo dare la colpa agli immigrati.
2: Perché?
6: Anzi, ma per l'immigrato, scusa, viene qua, quel povero già c'ha i cazzi suoi al paese suo. Viene qua perché c'ha problemi. Quanti questi che si stanno trombando come i dannati che stanno facendo i figli. Questi facendo i figli che noi non facciamo più.
2: Ma perché i migranti scopano di più di noi, secondo te? Perché?
6: Beh, senti, quello non c'ha la televisione. Poi c'hanno le banane grosse, voglio dire, la collezione. Da dove vengono? C'hanno... i bananoni belli, belli sviluppati.
2: Cioè tu stai dicendo che il migrante scopa di più perché c'ha il cazzo più grosso?
6: Certo, non c'è un cazzo da fare in primis, perché non è che tutti lavorano.
2: Certo.
6: E quindi, allora, come passi il tempo tu?
2: Ti avanti.
6: Voglio dire, tu andi, ti fai una bella trombata, poi se c'è una bella femmina a fianco, gli metti un bius dal dentro, voglio dire, è una cosa normale, credo.
2: Stai facendo venire fame, tra banane e bius
6: da questo. È buono, è buono, poi ti faccio una bella insalata di cazzo. Magari non è male come idea.
2: Immagino che sia un piatto tipico della tua famiglia, sorelle.
6: Vado ogni giorno, mia moglie prende, va al mercato, va a toccare gli uccelli a tutti quelli che stanno al mercato e trova quelli più succulenti, quelli più croccanti, diciamo che rendono l'insalata più piacevole al palato.
2: Quindi tu ti mangi una bella insalata di cazzi oggi a pranzo?
6: Ogni giorno, ogni giorno. Ogni giorno mi sveglio, amore, che si mangia oggi? Insalata di cazzi. Buono! E io sono contento. Siamo tutti contenti a casa.
2: Guarda, Lupo, io ti abbraccio e dopo che hai mangiato l'insalata di cazzi, per favore, se ci vediamo, non mi ruttare in faccia perché...
6: Mi raccomando, sull'insalata non mettere il limone, che il limone stringe, poi diventano piccoli
2: e poi brucia
6: i bocconi grandi e poi brucia e poi brucia.
2: Esatto. Va bene, Lupomane, ti do un abbraccione grande, ricordiamo sempre il nostro slogan, dai.
6: Tiro filo, tiro spag, tiro cazzo, cazzo frag.
2: Buona insalata di cazzi, ciao.
6: Grazie, ciao
2: Lupomane, ciao, sei grande.

0: 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. I Puglieni.
2: Pronto?
3: Roberto?
2: Sì, chi sei?
3: Lo tieni il culo aperto?
2: Ma chi cazzo sei, scusa?
3: Lofra! Lofra!
2: Lofra.
3: Tu è morto, ma so!
2: Pronto?
3: Uè, figlio di perché?
2: Chi parla?
3: Upa! Upa!
2: Ma va a fare un buon mamma da buchino.
3: Sorry, fa la bocchina lungo me.
2: Pronto?
3: Upa. Upa,
2: sciurano.
3: Andronietta.
2: Ma cazzo che ti prego.
3: Upa.
2: A, E, I, A, U.
3: Nulla, mamma.
2: Mamma da tua, che meglio.
3: A, E, I, O, U, vaffanculo.
2: Ma vaffanculo tu e te quante si cretini, ma che cazzo vuoi?
3: È sorto.
2: Incoglionito.
3: È sorto.
2: È sorta tu, che meglio.
3: Lo fai un bicchino lungo me.
4: I Puglieni.
2: Pronto?
3: Nicola.
2: Porco
3: ti piace la ciula?
2: Tu mi dai dici che cazzo si dà me.
3: Upa!
2: Mommy, ci si fregato da solo, non si chiama Clanon, ma chi ne da merda?
3: Upa!
2: Tu mi devi dire chi cazzo sei da Milano, brutto figlio da bacchino.
3: Upacciolo da merda!
2: Storso da ramato, mamma te! Non si è commenzato! Non si è commenzato che ne scernate, mo tu dico! Ci vuoi anni, sentimi, ci vuoi anni io, c'è sorto da carnaval!
3: Nicola!
2: Ci è cagué!
3: Ti piace la ciula?
2: La ciula ci piace che da troia da sorra, da china da me. Oh, non si accamanzano a fame gasto meglio, che ne scernezzo di te. Non si accamanzano a fame cacù cazzo, per favore, Me,
3: ci
2: non
3: sta?
2: Si chiamano più, cancello sono.
3: Ci sta da barletto tu?
2: Tu allora non si capito un cazzo proprio della vita. Quando uno ti dice alla sperda, dalla sei aperta, tu non si capito nulla allora. Tu vuoi che ammazzato, ma vuoi che ammazzato forte.
3: Afa.
2: Fa mocca mamma te che dà
3: soglia.
2: Non ti ha domanzana che cu cazzo, ma tu non ti ha messo sotto un camion a rumore che china da pete. Fammi capi, ma non c'è ste qualcuno che ti accida te che ti spara mocca. Che da sta cacu cazzo la cristiana, la muerte da c***o la croce. Eh? La muerte della
3: va.
2: La muerte di c***a che gli ha continuè. Come sta a faccia c'era a vero, ma stanno a pigliare la nerva grassa, china da merda.
3: Va va.
2: C'è cavo, eh?
3: La latrina sorte?
2: La latrina di mamma, eh? Che da mangia a cazzo a tradimento, che piglio c'è dalla mattina alla sera sopra lungo mare, chi chiò?
3: Le me?
2: Perché non ti fa che? Fatti trovare, fatti... Le muerte di c***o, c'è nervoso questo figlio di bacchino.
3: Le me?
2: Non è da cacù cazzo, non si chiama... se hai qualche problema, fatti vedere e basta, si capì? Che non tengo fin da sta a perdere tempo con te.
3: Le mangio, cazzo, no, che
2: avete? Tu non so cazzo che tu ti mangi. Tu non mangi nessuno. Tu mangi un chicchione alla volta, le chicchione come a te.
3: Cite morte, stramorte e beef.
4: I Puglieni. Primo contatto. Fallito.
5: Radio 105.
6: Welcome to the zoo.
7: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
8: Lui conosce tutti.
9: Ma chi?
8: Lui è pieno di pila.
9: Ma
0: quando?
8: Lui c'ha le Ferrari.
0: Ma che cosa?
8: Lui c'ha le barche e le ville.
0: Ma va!
8: Lui è amico dei più potenti.
0: Ma figurati!
8: Lui sa sempre tutto di tutti.
0: Ma mollami!
8: Lui è... il cazzaro.
9: Pronto, amore? Cosa? Stai guardando i cartoni animati? Cosa? Stai guardando quel cartone animato con una ragazza e il ragazzo ha i capelli biondi col ciuffo rosso? Ah, ho capito. Ma stai parlando di chi smilicia. Non so se ti ho mai detto che quella canzone inizialmente l'aveva scritta per me, Cristina. Ma c'è che la chiamo, va, che è un po' che non la sento.
10: Pronto?
9: Cristina?
10: Eccomi
9: con Luca,
10: ecco, dimmi tutto, perché io aspettavo la tua telefonata ieri, sinceramente.
9: Sì, poi nel pomeriggio ho avuto un problema di lavoro e quindi non sono riuscito a chiamarti. Poi ti ho chiamato stamattina, ma eri impegnata. Se hai due minuti, guarda, è proprio una roba veloce.
10: Sì, dimmi che cos'è, poi dopo lo riporto a Clarissa, dimmi.
9: Il 26 giugno a Cala di Volpe, in Sardegna, io ho una barca, il Constellation, 90 metri, molto grande e molto bella. Comunque è una festa famosa, dovresti magari averne sentito parlare, perché c'è anche Max, viene spesso.
10: Ah, ho capito.
9: Ecco.
10: No, non ho avuto modo, però dimmi tutto. Allora
9: ti spiego.
10: Questa festa in questa barca che hai, giusto?
9: Esatto, è il 40° anno, diciamo il compleanno dell'azienda. E praticamente ci sono degli ospiti che ho già invitato. C'è Robbie Williams, che è quello che viene ogni anno, quindi viene anche quest'anno. E mi sarebbe piaciuto però che ci fossi anche tu.
10: Ho capito.
9: L'interagire tuo sarebbe, nel senso, io ho pensato già come cosa. Ovviamente cantavi tipo i Puffi, Chi Smilicia, sai, Denver, sai, quei cartoni un po' che hanno fatto.
10: Sì.
9: E niente, in queste canzoni sarebbe stato bello, magari, non so, mentre le canti, fare dei riferimenti anche all'azienda, in modo da giustificare, insomma, la festa.
10: Oddio, questo non lo so.
9: Ma è semplicissimo, io pensavo, non so, chi smilicia, sono innamorati, sai, la classica. Grazie ai tartufi.
10: Ah, ho capito.
9: Se no anche noi Puffi siamo così come tartufi blu. Ecco.
10: No, non...
9: Noi nell'azienda avevamo pensato a questo. Adesso mi viene in mente anche Denver. Denver, un tartufone grande, sei. Cioè, una roba così, no?
10: Te lo devo un attimo, fammi capire questa cosa qua.
9: Sì.
10: Fammela capire. Se mi dai il numero,
9: numero,
10: ti faccio contattare, loro ti dicono dove mandare questa richiesta e poi noi ti rispondiamo. Perché ti spiego, il mio problema è che io non prendo l'aereo. E quindi.
9: Ma scusami, è già risolto. La barca la prendi?
10: La barca sì.
9: Vabbè, se tu riesci, magari, ovviamente ti faccio. Tu dov'è che abiti? Cioè, che zona ti posso trovare? Milano piuttosto che? Ti andrebbe bene?
10: Certo, Milano.
9: Ok,
10: sì.
9: Allora da Milano facciamo, non so, un viaggetto fino a Genova, e da Genova prendiamo l'altra barca che ho, che ti porta a Olbia.
10: Va bene, tu comunque fai una cosa,
9: sì.
10: Adesso dammi un tuo numero, un tuo recapito.
9: Allora, 335 7116
10: 7116
9: 491.
10: Allora, tu sei?
9: Luca Alba.
10: Chi c'è? Io, Robbie Williams.
9: Poi allora facciamo uno spettacolo pomeridiano con Jerry Calà, quindi ripercorriamo, sai, tutte le musiche che ha fatto lui. Lui fa dei medley, esatto. Poi ci saresti tu, avrei messo Robbie Williams, e alla fine c'è il mega party con Bob Sinclair, che anche lui è un amico storico, che è il fratello di Bob Sinclair, era un mio vecchio compagno di classe all'università di Boston, quindi figurati
10: il
9: che
10: fratello?
9: Che sì.
10: Ma pensa te.
9: Sì, il mondo è piccolo.
10: Va bene, Luca, allora ascoltami, ti faccio chiamare da Andrea, che è il mio.
9: Ok, aspetta che mi segno anche Andrea.
10: Ti parla lui tutto, ok?
9: Va benissimo.
10: Grazie
9: a te, ciao. Grazie. Cristina, a presto.
10: Ciao.
9: Pronto, amore? Non hai idea della reazione che ha avuto quando ha sentito la mia voce. Pianti, disastri. Se ho capito bene, ha dovuto prendere anche dei calmanti, sai. Eravamo praticamente gemelli. Ad ogni modo, tutto in ordine. Ci ha invitato in barca in Sardegna al suo concerto. Pensa che ci sarà anche Robbie Williams e Bob Sinclair. Dice che è stato il suo compagno di classe. Ma non sapevo che Bob Sinclair avesse fatto la scuola a Bologna. Comunque è tutto a posto. E tu mi raccomando, non fammi far figure, che io non sono mica un pagliaccio.
3: Il cazzaro.

0: Lo Zoo di 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del Tacco. I Puglieni.
2: Numero privato pronto.
3: Patrizio?
2: C'è voi? Fabrizio?
3: Lo prendi in culo con lo sfizio?
2: Oh, c'è un pure mustacatino, oh. C'è che sto sì, c'è Fabrizio.
3: Lala?
2: Lala
3: trin di sorte, stagna.
2: Ma la trin di merda che la pasteta, arrivo, mi ha chiamato sto chino di seiva, ma che ugualmente da lei, la pasteta che tu trinta, guarda, ma ha chiamato. Ti fa sé che non mi chiami, oh, chi ne sei, guarda, ma ha chiamato.
3: Che stai, oh, camam.
2: Andà a me, la puttana, no, che la bustata che ti triste, arrivo, mi chiama, tu. E la sé che non mi chiami, eh?
3: Nicola!
2: Ma c'è che te l'hai dato un numero meglio, con un bustato che ti triste.
3: Nicola!
2: Nicola, c'è Nicola, oh.
3: Nicola, tu sciucci la ciula?
2: La ciula, me, ma ta la ciuccia, la ciula,
3: E so...
2: E la sera, non si chiama ne più la sto numero, ecco, per favore, che sto caffate che è, c'è, basta che ti dico la perda, oh.
3: Un trumone mi fai?
2: Oh, il trumone mi fai a me, ma ti faccio, ti faccio il bucchino, me. Non mi si chiamano più, basta. Guarda, fango la sola, adesso, tu chi non lo sei, tu come chiami si chiama.
3: Mula, a mamma te.
4: Pronto?
3: Upa.
4: Pronto?
3: Upa, c'è un mamma, che la zoccola.
4: Ah?
3: Ah? Lala.
4: Chi cazzo sei? Chi
3: ma
4: cazzo vuoi?
3: La latrino di sordo, sta.
4: Che sordo che la chiave?
3: Da mamma, che la mangia la cazzo lungo mare.
4: Sordo ci buchi a lungo mare.
3: Upa?
4: Chi cazzo vuoi?
3: La fregge, la pulpa.
4: Tu mi fai il pulpo, tu è sordo. Che cazzo vuoi? Dimmi, che cazzo sei?
3: Mamma, da bocchinare.
4: Che cazzo sei, dimmi, che cazzo vuoi, dimmi?
3: Un pig?
4: Sordo pig in culo, sì.
3: E mamma?
4: È sordo pure, mamma è sordo. Che cazzo vuoi, dimmi, che cazzo sei? Che scherzo è questo?
3: E canet, ancora lo fa il bucchino lungo va?
4: Sordo i fuochi bucchino lungo va?
3: E mamma, grazie, per mangiare.
4: Sordo i fuochi, da
3: mamma. Ma tu sei un bastardo.
4: Io sono bastardo, sordo e bastardo, mamma di pure da tanto che è morto tutta la razza di.
3: Morte viva. E il cuorno che te ne ingab?
4: I coni della sordo.
3: Da mamma.
4: E tu pure, tu sei creduto.
3: Da mamma della bocchinara.
4: Passami quale da fare da fotografia dei cavalli di merda, faccio.
3: Gargiulo.
4: Ti aggiuro, tu mi ci do culo. Testo di cazzo. Sei la testa di cazzo, sì, ti è quello che ti ha fatto fare, se ne fai di merda, sì, tutte e due teste di cazzo, sì.
3: Wawa.
4: Wawa, c'è Wawa. Ma va a cagare, imbecille.
5: Pronto?
3: Faccio una domanda. Upa!
5: Vaffamocca che t'ambrattata da mamma, ti ho visto un picco stucchino da merda, capito? Vaffelchino, tu non c'è come zana cuca, se, mo tu dic.
3: Ehi, faccio la ciula!
5: La muerta da mamma, ti ma tu vigli sfido stu figli da bocchino, vito, la stramuerta da c***o della madonna, vito stu bastardo da me. Ma si può sapere c'è cazzo a chianto?
3: Lala!
5: C'è?
3: La latrina del sordo, cazzo!
5: Ma vaffanmocco tu che da latrina da mamma che da mangiare la tradimento, beh, sordo del recchione tremono agli acqua.
3: Tu sei un...
5: C'è sta uomo che ha fene veneve, ti ha di aiuti a se ne strefiche da bocchino. Che quando è vero che stanti a guanti a doffus, brutto china da merda.
3: Tu sei un ricchione?
5: Hai visto che c'ha picchia la mac, mo ti venga da chi è? Tanti acchi che figli da bacchè.
3: Cide.
5: Tu si nutromona iacu, tu che da razza chiave cato, si capisce? C'è ta uang che a fe ne veneve, quando è vero Cristo, che ha dei tandri che ti scaffi dalla faccia, che ti ha fescato un giorno che si nato, figli da bacchè.
3: Cide.
5: Tu si una razza chiave, che tu che da imbrattata da mamma, tu da ricchione da tante che da troia da sorte.
3: Cide.
5: C'è ta uang, clamazza, che è brutto bastardo e figli da troia.
3: Cide.
5: Tu che da imbrattata da mamma, te la morte, chi te stramurte quando morte tina, la morte da ah, cruz, come fai pure a sto meglio? Che sto gaffatia vina a cacu cazzo a me? C'è ta uang ti a fe ne veneva, brutto bastardo.
3: Ci
5: te. E non scappar che fu chicchion, tanto venga quand'è. A dove?
3: La morte.
5: La morte de mamma te che da a troia. Tu hai da sciapigliare solo un mocco, tu e mamma. Mo tu dici sto gaffatia la macchina, sa uang ta cic, bastardo.
6: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Per più di 30 anni è stato il più feroce sicario della malavita. Finché un giorno un disastroso incidente stradale ha rischiato di mandarlo all'altro mondo. Sopravvissuto per miracolo, ha deciso di aiutare i deboli e di mettersi al servizio del bene per rendere questa città un posto migliore. Il suo nome è Il Caimano. Il Caimano.
2: Mi scusi? Scusi lei?
3: Dice a me?
2: Sì, a lei con l'impermeabile. Potrebbe mica darmi una mano?
3: Certamente, signora, come posso esserle utile, mi dica.
2: Venga da questa parte. Ecco, questo è il mio giardino. Lo vede quell'albero?
3: Ah, sì, certo. Ma che bella quercia lì.
2: Sì. Fu piantata dal padre di mio padre a più di un secolo, E vede quel ramo lassù? Un gattino ci si è arrampicato e non vuole scendere.
3: Ma non si preoccupi, signora. Aspetti. Ecco fatto! La sua quercia è salva!
2: Ma il gattino...
3: Ma non si disturbi a ringraziarmi, signora. È stato un piacere, guardi. Salve, eh? Allora, salvato la natura, cancella. Dai che andiamo!
1: Il Caimano. Il Caimano.
3: È permesso? Scusi, sono qui per un prestito.
4: Chi è lei? Non ha visto che l'ufficio ha chiuso?
3: Ehi, ma che cazzo fai con quella cintura appesa alla trave, tu?
4: La filiale è fallita per colpa mia. La banca è rovinata e io sono l'unico responsabile.
3: Ah, e allora ce l'ho nel culo per questo prestito, cazzo.
4: Esatto, lei e centinaia di altri correntisti. Per questo ho deciso di farla finita. Ma non ci riesco. È da 2 ore che sono su questa sedia senza trovare il coraggio di...
3: Dai, cazzo ci vuole! Tanto casino per saltare giù da quella cazzo di sedia, vai. Dai, vado dallo strozzino che è meglio. Allora, combattuto la lobby delle banche, cancella.
1: Il Caimano. Il Caimano.
3: Minchia, ma che casino! Che cazzo è qua?
5: Mi aiuti? Sono ferito!
3: Cos'è? Faccia vedere!
5: Guardi! Mi guardi! Io non mi riesco a vedere! Come sto?
3: È una merda! Sembra che ha fatto un 69 con un toserba acceso!
5: Mi dica sinceramente! Pensa che me la caverò!
3: Ma sì, dai! Tranquillo, non è niente!
5: Mi dica la verità, la prego!
3: Ok, sei fottuto! Guarda, butti sangue da 8 buchi come una grolla! Secondo me c'hai meno di 2 minuti prima di diventare cibo per formiche, guarda.
5: Grazie per la sincerità. Che mondo crudele. Le chiedo un favore, l'ultimo, mi ascolti. Dica a mia moglie che la amo.
3: Aspetta, diglielo tu, dai. Aspetta, faccio i live su Instagram, aspetta. Ti riattacco un attimo le gambe che altrimenti mi bannano. Ecco. Dai che mi fai un po' di like così, dai, vai. Dai, parla, cazzo, che dura 15 secondi, muoviti!
5: Un attimo, il sangue in gola. Amore! Amore mio, io ti amo.
3: Aspetta, non morire subito! Cazzo, dai! Dimmi come cazzo ti chiami, sennò come ti taggo?
5: Mi chiamo... Michele!
3: Michele? Dai! Ma stringi i denti, mancavano 3 secondi, cazzo! Vabbè, cancella story. Vabbè, vi faccio un selfie, dai. Aspetta che prendo il cadavere. Ecco qua, sulla testa. Io e il mio amico Michele. Facciamo hashtag incidente, hashtag mortale, hashtag non bere al volante. Ok. Allora, sensibilizzato la gente sulla prudenza alla guida. Cancella. Bene così.
1: Il Caimano. Il Caimano.
6: Radio 105.
7: Only for you. No, no, no. This is Zoo. Only

0: everyone, welcome.
1: Lo Zode 105.
2: Il diario di Leon Jones.
3: Il diario di Leon Jones.
4: Adamo, dai. Quella zozza, se vuole. Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua, ti devi fare impecorare, hai capito o no?
5: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
6: Marca m***a.
7: Io ucciderò Trash Gordon. Gordon, sei mio.
8: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
9: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
10: No, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
9: Achille di Trani.
10: No, Akira Iritani.
11: Vai!
9: Per distruggere Achille di Trani.
10: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
9: Per distruggere Akira... Per distruggere Achille e Ritano. Per distruggere Achille e Ritano.
10: Non è Achille Ritano che è il fratello del cantante.
11: Fallo.
9: Per distruggere Achille e Ritano.
10: No.
9: Per distruggere Achille e Ritano.
10: Iritani.
9: Per distruggere Achille e Ritani.
10: Oh.
9: Bastardi maledetti. Non mi avrete mai. Zarro, passami un'arma.
10: E quale?
9: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D131 USB Winder.
10: No, Windows.
9: Windows
10: Media Player.
9: Media Player. Windows Media Player. Windows Media Player.
10: Windows Media Player.
9: Windows Media Player. Windows.
10: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo quest'arma qua. Riprova un attimo cos'è.
9: Ma vaffanculo, vatti.
2: Il codice di Lernia.
9: Madonna, che casino per arrivare in questo museo.
12: Sei un po' pepepepe
9: oggi. Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
12: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
9: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro?
13: Agente riconosciuto.
9: Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Lianant.
10: Vai, adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito,
11: Lianant.
9: Il super agente segreto di Passporito, Milanandra.
11: Sì.
9: Allora, il super agente segreto di Passeranno Marmorito, me il bambito. Il superagente segreto di Passeranno Marmorito del Riargante.
11: Sì, ma devi fare l'intonazione.
9: Allora, facciamo la poiegma.
11: Il superagente segreto di Passeranno Marmorito. Senti che io lo faccio.
9: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di... Co... To... Mi... Teo... Di... Pasper... Di... Pas... Co... È difficile.
11: Passeranno Marmorito.
14: Maestro, sono le seghe sui sughi. La seghe sui sughi. No, sughi mi suga.
9: Sono un Spider-Merd.
11: No. Sono Spider-Merd. No.
9: Sono Spider-Merd!
15: Lei deve decidersi con se stesso. O fa un supereroe o fa l'altro.
9: Sono Spider-Merd! Ti do il gomito nel c***o!
11: Come fai il gomito?
16: Cazzo giochi a wrestling?
9: Perché avevi il gomito? Così mi sono ricordato. Ma dai, non fare così, Crunchypsu!
15: Mi chiamo Crunchypus.
9: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
16: No. Aspetta.
9: Ma vaffanculo, che cazzo, man.
0: Ma tu lo sai chi sono io?
4: Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Trek.
0: Dai.
4: Sì, sei Dylan Trek. Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Trek.
0: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare?
13: No, non lo devo leggere, se non ci va in questa dove. Dov'è Castello?
0: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Kraciapus!
17: Sto... No, non formare. Come dico prima, fermare il dottor Kraciapus.
0: Sono Spider-Man! Solo io posso fermare il dottor Kraciapus! Sto venendo a prenderti!
17: Che è supermercato Kraciapus!
11: Kraciapus!
14: Ti ucciderò!
0: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi?
17: Non è un mago!
0: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi?
17: Leo!
0: Ma vaffanculo!
17: No, aspetta, Obi-Wan Kenobi, di Obi-Wan Kenobi!
0: Obi-Wan Kenobi!
17: No! Obi-Wan Kenobi!
0: Obi-Wan Kenobi!
11: No, Obi-Wan Kenobi!
0: Obi-Wan Kenobi!
17: Che?
0: Obi-Wan Kenobi!
11: Bravo!
17: Bravo, adesso di farlo!
0: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi?
14: Leonson! Odimi o io figlio di p***a, ti ho sentito?
18: Ce l'hai le mutande?
14: Faccia la signora di figlio di p***a!
18: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
14: Odimi o ascoltami!
4: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
15: Voldemort, figlio di p***a!
4: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Prima di Voldemort.
19: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
20: Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto, Tartu Skywall!
13: Skyvillaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, so, ti scrivete la cosa con la crede, so.
11: Ma porca.
13: Skywalker.
14: Maestro, sono le seghe sui sughi. La seghe sui sughi. No, sughi non sughi.

0: Lo Zodi 105.
1: Come on, guys. Lo Zodi 105 presenta.
2: Se la morisse ancora stasera, meo sarea. Sarea. E con quella tua ragazza lì, ecco, a Mario Pizzetta che la hai fatta, però di dietro il culo.
1: Alan in Love. Lo scherzo più lungo della storia. Ovviamente firmato Zodi 105.
3: Nella puntata precedente.
4: Però adesso veniamo al dunque.
5: Veniamo al dunque, tantina, eh?
6: Sì, dimmi.
4: Io spenderò ogni soldo che ho per bruciare tutto quello che è intorno nei primi 5 chilometri. Dovrai uscire dalla porta di casa e non ci dovrà essere nulla intorno a te. Hai capito?
6: Ho capito, va bene, grazie.
1: Alan Love.
6: Che cosa devo fare, dimmi?
7: A posto, signora, la ringraziamo molto. Il dottor Costanzo la ringrazia, prego.
6: Grazie. Anche io lo ringrazio tanto.
5: Grazie signora, no, io le mando il dottor Zumba Zumba.
6: Saluta tanto la Maria Filippi. Maria
5: o Filippo?
6: Io la vedo sempre alla televisione, fa
5: chi?
6: Anche fa il coso della posta lì, c'ero
5: quello della posta, sì.
6: Sì, bravo, sì. Bravissimo. Anche quello mi piace vedere tanto.
5: Va bene, dottor Zumba.
6: Anche lui guarda ogni tanto.
5: Cazzi, mi faccia parlare.
7: Lua Mara!
6: Dimmi.
5: Ha capito?
6: Sì.
5: Perfetto.
7: Lua Mara!
6: Non parlare così. Fatti bravo.
5: No, ma Zumba Zumba è originario dello Zumba, capito? Quindi parla un po' strano. Quindi lei se lo segni, sì. Mi raccomando, faccia la cura del pirra, ha capito?
6: Sì, ho capito.
5: Quindi, lo ripeta, sì. Signora, che cura, eh?
6: Signora, io lo ringrazio con tutto il cuore. Signora, è tanto buono lui.
7: Per chiudere ci faccia vedere, bravo. Si faccia vedere se ha capito l'esercizio. Mani in alto e deve gridare. Prego, vada.
6: Mani in alto,
5: più forte!
6: Più forte! Ah, mani in alto! Senti, adesso volevo chiedere una cosa. Sì. Saremo così qua.
7: Sì, ma il problema è che quest'anno non ci sono molti biglietti, quindi per avere il biglietto ha due possibilità. O fa un po' a Matteo Renzi.
6: Sì.
5: È arrivato Matteo per Sanremo, signora, glielo passo.
8: Santina!
6: Dimmi.
8: Ciao, sono Matteo.
6: Oh, ciao Matteo, come va? Tutto bene?
8: Bene, tu?
6: Sì, anch'io, sai, sto benino, dai.
8: Ah, lo bene.
6: Vatti. Tu vai a Sanremo, sano?
8: Non lo so ancora, devo vedere un po' di cose. Sai che c'è Obama che ha avuto il morbillo?
6: Non lo sapevo.
8: Sì.
7: Solo che non si vedeva perché ne...
6: ho capito.
8: Sai che
6: sentire, c'è Ale anche, poverino, che senza macchina adesso.
7: No!
6: E ce l'aveva prima, e quell'altro l'hanno prestato 3 anni e adesso ha detto che le riserve perché deve andare a lavorare.
7: Beh, no!
6: E il padrone le hanno prestato, l'ha prestato
8: dopo
6: intanto,
8: 3 anni magari
6: a lavorare.
7: Gli sta bene!
6: Ma adesso lui deve comprare questa macchina, ma costa che soldi, vero?
7: Costa soldi.
6: Ma la prende usata, che certo. Così con 1000 o 500 le carte, le macchine.
8: Ti sei ciucciato.
7: Ma vai a giocare, Godo!
8: Ho capito.
6: In qualche maniera, dai, andare, sì, tiriamo avanti, no! In qualche maniera. E più per lui, perché deve andare a lavorare, prende un po' di soldi.
8: Lo so.
7: Miserabile!
6: E poter andare avanti.
8: Certo, lo
7: capisco.
8: Senti, ma a livello economico come va?
6: Adesso sto aspettando.
7: Mi compro la Bentley!
6: Una cosa, ieri ho firmato e ho mandato lì a Corso a Rimini, là dove siamo.
7: Modello nuovo, cabrio!
6: A Rimini, sì, sai, a Rimini, dove a Rimini. Siamo andati.
8: Sì, cazzo.
6: Là che ho mangiato coniglio anche.
7: Voglio una barca
6: buona.
7: Di 40 metri!
6: E allora mi ha detto,
8: sì.
6: L'avvocato, insieme adesso aspettiamo un po', vediamo, certo. Come va fuori.
7: Miserabile bastarda!
8: Certo, no, capisco.
6: Ecco,
7: quanto è bello guidare la Porsche, vero?
6: Almeno aiuto io, se mi dà
7: a
6: 2000
7: o 1000
6: qualcosa,
7: ma vai a fanculo, ho speso 600 euro per cenare.
8: No, è vero, è vero.
7: Senti, senti, 18.000 euro di orologio.
6: Di gas metano, vero?
8: Il gas è alto.
6: È riscaldamento, poi lavati. Lavarsi, bisogna lavarsi, vero?
8: Eh beh, qualcosina.
6: Sì, è giusto, perché io so che non mi piace.
7: Senti, 1600 di telefono, senti, 1600.
6: Sì, così è, Matteo.
8: Ma ormai le sai cos'è? Non ci sono più le cose di una volta, le mezze stagioni,
6: esatto,
8: non ci
6: appunto.
8: Sono.
7: Ho dovuto modificare l'applicazione della mia banca, che non ci stava gli zeri.
6: Che sia bene Obama.
8: Ah certo, sta benissimo. Adesso sta prendendo l'AIDS in siringa.
7: Non so se comprarmi la barca o l'aereo. Sotto le 4 stelle mi viene l'ansia.
6: Perché anche lui poverino,
8: lo so.
6: Sai, viene a casa, ma viene a casa con la macchina, non può andare nessuna parte, bisogna che la lascia ferma lì, vero? Tutto.
7: C'ho un Harley Davidson da 67.000 euro.
6: Ma non so se Aldo viene.
8: Non lo so, credo proprio che abbia il dentista quel giorno.
6: Perché è bravo da cantare, lo so che è bravissimo da cantare.
8: Certo, tu usi Rotowash.
6: E dopo un pezzo non lo vedo anche.
8: Senti, cosa ne pensi di Rio Melaceto?
6: Come?
5: Grazie a tutti, è stato un piacere, Zibario.
6: Grazie anche te, ringrazio di cuore tutti quanti.
1: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.
6: Sì, attacco, sì, perché sennò consumo troppo soldi.
8: Ciao.
6: Ciao Matteo.
8: Sì, ciao.
7: Segui la luce!
8: Ciao.
6: Sì, ciao.
7: Ciao.
1: Rai Spreco presenta
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
12: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
13: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
12: Scusi, non sto capendo.
13: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
14: Questa volta io ti tolgo.
13: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
14: Prendi la candeggina, Rosario.
15: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
13: Oh no, Brimbelli!
14: Abbiamo vinto, usciamo!
12: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo. Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
16: Pronto?
12: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
16: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
10: sì. Che sono andato a puttane.
11: Benissimo.
10: Al bordo strada c'erano tante puttane,
11: sì,
10: no?
11: Sì. Ma lei sta a Pavia?
10: Sì.
11: Tutto bene? Si è strozzato?
10: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono. Sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che dai, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
11: Guardi,
10: forse
11: vabbè,
10: c'è il sangue. Allora,
11: sì,
10: signora,
11: questo
10: mi ascolti,
11: sì,
10: ero puttane.
11: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
10: Ce n'erano tante. E quella sera c'era uno con la parrucca.
11: Ah.
10: Non vorrei che sia, come si chiama?
11: Don Gaetano?
10: Gaetano?
11: Don Gaetano, sì.
10: Aspetta un attimo. Gaeta! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
11: Scusi, lei...
10: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Porca ma... Che sangue non c'è nelle feci?
15: Cacciavite Brimbelli.
12: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
10: Sì, scusa collega,
11: no,
10: guardi, la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
11: Ma perché mi passate Rai Sport?
10: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
11: Ho capito, ma per telefono
10: alla priorità.
11: Sì, anche sulla Rai 3.
10: Su tutto quanto.
11: Va bene.
10: Lo sport.
11: Sì.
10: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
11: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
10: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
11: Sì.
10: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
11: Ah, all'ungherese?
10: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si... conoscesse questo sport in rapida diffusione.
11: Sì.
10: Ecco.
17: Glauco! A tavola che pronto!
10: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
17: Dai,
10: ma tu,
17: che
10: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
17: Dai che ti ho fatto l'insalata!
10: Commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo.
17: Dai che si raffredda l'insalata.
10: Secondo cani, cani, c'è il colpo di Bagalov.
11: Sì.
10: Ecco, fa il colpo.
11: Ecco.
10: Uno.
11: Sì. Due.
17: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
10: Bagalov, porco.
12: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
10: Allora signora,
11: sì,
10: sono
11: ecco,
10: quello della cacca,
11: sì,
10: dell'esame delle feci.
11: Sì.
10: Allora, sono
11: ma lei che si scusi,
10: farmacia.
11: Lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
10: No.
11: Senti
10: Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni. Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca. Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci. Ce devi puntare dentro un bastoncino, ce devi puntare.
15: Bastoncino Brimbelli.
10: Sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca. Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci. Ce devi puntare dentro un bastoncino, ce devi puntare.
15: Bastoncino.

0: Decisivo,
1: sì,
0: perché il campione ungherese Nemecek,
1: sì,
2: porco l'insalata che si raffredda il cane,
0: ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
0: Niente, vabbè, tanto è uno sport in merda, dai.
2: Hai visto Peppino?
0: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola.
3: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.

0: Mister
1: I ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
1: E il mio è Adora.
2: Siamo fratello e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
1: Lui è ricchione, io mangia prugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
1: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master
1: i ricchioni dell'universo. E mamma.
3: Ah, che sofferenza, che inferno! Oh, calmati, Skeletor. Cerca di sopportare. Vedrai che troveremo una soluzione mentre ti adatti a questo mostro che hai fra le cosce.
4: Come posso adattarmi a questa enorme foca senza arti? Che quella schifosa maledetta donna, piccione pulciosa, mi ha affibbiato per farmi un cazzo di dispetto! Lo sapevo che non dovevo fidarmi. Ora sono un mostro peggio di prima.
3: Ma perché dici così? Anche se è veramente mostruosamente grande, ha i suoi lati positivi. Ora le donne impazziranno pur di saltarci sopra. Sei già una celebrità ad Eternia e tutti vorrebbero vederlo. E tantissime anche provarlo.
4: Ma dici davvero?
3: Continua a squillare il telefono e il tuo profilo Eterniagram. Ha preso decine di migliaia di followers.
4: Oh, questa cosa forse mi fa penare un po' meno. Ma ti assicuro che il fastidio che provo ad avere attaccato al bacino una sorta di sacco a pelo pieno è inenarrabile. Devo dormire di lato, non posso più sedermi per cagare, non ho più né pantaloni né mutande che lo contengano. Mi tocca andare in giro con la tunica come i berberi.
3: Ah, già lo vedo, pensavo ti fossi convertito all'Islam.
4: Ma non dire cazzate, idiota!
3: Beh, non ci sarebbe nulla di male, io sono devoto di Padre Pio.
4: Il problema più grande è che... e quando viene duro, non c'è più sangue negli arti periferici e rimango paralizzato prima di perdere i sensi. Questo sommergibile coi coglioni si prende ogni goccia di sangue del mio corpo con un'avidità cazzale e imbarazzante.
3: Oh cazzo, ma davvero?
4: Quindi ho una sberla che sembra un silos container di marmellata, spargi bambini. Ma non mi serve a un cazzo perché rischio di morire per ischemia ad ogni durello.
3: Ma se trovassimo il modo di alimentare il tuo uccello con una riserva di sangue parallela, potresti avere il più grande cazzone di Eternia e usarlo a tuo favore.
4: Aspetta, bestia di merda! Zitto un attimo! Ho avuto un'idea geniale. Se trovassi il modo di alimentare il mio cazzo con il sangue che gli necessita, magari con una riserva esterna, potrei avere il più grande cazzo mai visto su questo pianeta e usarlo a mio favore per piegare le masse di depravati. Sì! Sono un genio!
3: Aspetta un attimo, ma te l'ho appena detto io un secondo fa.
4: Che cosa?
3: Ma tu mi ascolti quando parlo?
4: Ovviamente no.
3: Ma come ovviamente? Ma che risposta di merda è, scusa?
4: Dai! Adesso basta scimmia di merda! Adesso ho da fare, devo capire quale scienziato famoso dei film e delle serie animate devo convocare ad aiutarmi per un crossover immondizia per il prossimo episodio.
3: Accidenti, che drago che sei! Hai fatto una battuta per abbattere la quarta parete. Tu sì che sei un cazzo di divo delle serie animate. Comunque l'idea era mia, ladro del cazzo.
4: Sei pronto, chi parla?
5: Ciao tesoro, come stai?
4: Ma Evelyn, sei tu? Come mai mi hai chiamato?
5: Beh,

0: sentito della novità, allora mi chiedevo se ti facesse piacere vederci magari da te per un drink.
1: Mamma che mignotta. Comunque per ora non posso, ma appena risolvo una cosina di sangue ti richiamo e ti sdereno, ok?
0: Va bene. Ci conto, mi raccomando. Non vedo l'ora di andare al pronto soccorso.
1: Ma lo ha detto veramente? Mamma mia, che canaglia! E adesso che cazzo vuole ancora? Pronto, maiala?
2: Ops, mi sa che c'è un errore. Aspettavi una chiamata di tua madre.
1: Ancora tu, figlio di puttana!

Radio 105. Lo Zoo di 105. Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: California, California.
2: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
3: Ciao Ryan, come stai?
4: Ciao Maris, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago. Nell'arcipelago
5: dell'Oceano Indiano.
4: I was crying
2: over you. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
3: Piacere, Lindsay.
4: Ciao, io sono Rachel Conner.
6: Ma chi è Rachel Conner?
4: Un gelato, lo vuoi, Col Conner?
6: La cioccolatas.
5: Ciao, io sono Ryan Cohen.
4: Ciao, io sono Ryan Conner.
6: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
3: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
4: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
6: Stile, ma no, il 96.
4: Una business relationship fra di noi.
7: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
4: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Ancora
6: Lindsay, no.
4: Lindsay. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Non è Lindsay. Lindsay. Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ancora.
6: Perché Linsen?
4: Oh, Linsen!
6: Lindsay! Come Sanpei!
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay! Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Lindsay!
5: No.
4: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
3: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
5: Dai, ce la fai, Anto.
6: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
5: Ma no, non pensare che
3: ma
5: sei.
3: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
4: No, perché?
3: Ancora?
4: Credi che sia colpa di queste ovens mentoliptus alla menta fredda.
3: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
4: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
3: Parla, idiota, dai che devo studiare.
4: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
6: sgravatrice, cos'è? Una che toglie i figli.
4: Oh! Che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
6: Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
4: No, col PSD.
5: No,
6: PSP.
5: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
4: Che ne dice?
5: Che dici?
4: No. Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
6: Ci pisciamo addosso.
4: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
6: L'auto che puzza. Enorme. Grand Theft Auto.
4: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto
6: Theft
4: e al Grand Theft Auto Libertiamoci
5: Liberty Island.
7: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
4: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensano solo alle borse di Bitonto.
6: Ma in Puglia?
4: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, Cos'è quello? Una Range Rover Morgan?
6: Vorver Vorgen, che è di Vancouver questo.
4: Vovel, Vovel,
6: Vov, Vov. Vov, Vov. Ci facciamo un bicchiere di Vov.
4: Lo sapevo, adesso
6: fa bene l'uovo.
4: Coglioni a me, rompi
5: coglioni. Una macchina famosa.
6: Una Range Rover Vogue.
4: Cos'è quello? Una Range Rover Vorgen.
6: Vover Vorgen, che è
4: cos'è quello? Una Range
6: Rover?
4: Rover
6: Vogue.
4: Vogue.
6: Una Range Rover Vogue.
4: Una Range Vove Borger.
6: Vove
4: Borger. Ma dillo così,
5: la non è russa, è inglese la Range Rover.
6: Range Rover Vogue.

0: Pronto?
1: Sì, buongiorno signora, chiamo dai carabinieri, salve.
0: Dei carabinieri?
1: Sì, della caserma, signora, buongiorno.
0: Buongiorno, che è successo?
1: Allora, senda, praticamente il suo vicino di casa...
0: Sì?
1: Ha fatto una denuncia.
0: No.
1: Eh sì.
0: Perché?
1: Ha detto che l'ha denunciata perché lei è un terrone di merda.
0: Senti, e lei va da quel paese, porta fanculo e fanculo.
1: Uè, bestia di merda che non sei!
2: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda!
3: Bastardona!
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Oh!
1: Sì, buongiorno signora!
0: Beh, dica!
1: Allora, senta, dunque, praticamente io sto contattandola perché praticamente la informo che nella giornata di domani a Bari è attesa tanta neve.
0: Beh,
1: è attesa freddo e neve, freddo freddo proprio.
0: Vabbè, ci sarà, lo sappiamo.
1: Ma ci sarà proprio meno 7, che c'è un vento proprio potente che. Quindi siccome noi stanno spegnendo tutti i riscaldamenti di Bari. Allora in pratica la sto avvisando che per riscaldarsi.
0: Sì.
1: Noi le stiamo mandando anche a lei un tubo di plastica di 50 metri. Lei lo collega alla finestra. E esce dal balcone e lo fa arrivare al tubo di scappamento della macchina.
0: E sente, se io non faccio tutto questo, che succede?
1: Signora, che poi prende freddo.
0: Non c'è riscaldamento.
1: No.
0: Quindi se io non faccio niente morirò di freddo, per parole.
1: In pratica sì, signora.
0: Vabbè, e per quanto tempo?
1: In teoria diciamo che dopo 4-5 ore non sente più freddo, signora, se fa questa cosa.
0: Va bene.
1: L'importante è che la macchina la lascia accesa.
0: Vabbè, comunque, senti, se io non dovessi riuscire a far niente, vuol dire che mi si riscalderà con le borse della guagante, che devo dire? Io devo semplificare le cose perché la vita mia è già molto, molto difficile.
1: E questo è giusto. E questa è veramente la cosa giusta. Perfetto. Grazie, signora.
0: Grazie, altrettanto.
1: Salve.
0: Ciao.
2: Ne mangi mille al giorno di quintali di merda.
3: Bastardona.
0: Pronto? Pronto?
1: Buongiorno.
0: Chi è?
1: Tu contenta?
0: Ma chi è?
1: Chiamato signora.
0: Ma lei chi è?
1: Tu.
0: Ma chi è?
1: Tu contenta?
0: No, io non sono contenta. Se non conosco chi sta dall'altra parte, non sono contenta.
1: Io, Obama.
0: Obama?
1: Tu contenta?
0: Sta in America, Obama.
1: Io parlo con signora. Tu salutare. Salutare me, salutare.
0: No.
1: Salutare?
0: No.
1: Tu con... Pronta?
2: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda?
3: Bastardona.
4: Pronto?
5: Pronto? Signor Antonio?
4: Sì.
5: Sì, buongiorno, salve.
4: Salve.
5: Senta, io la stavo contattando dalla Columbia Picture. Non so se l'ha avvisata sua moglie.
4: No, non mi ha avvisato.
5: Ok. In pratica, siccome stiamo girando nella vostra zona per la RAI...
4: Sì.
5: Praticamente tratta immigrazione. Volevo sapere, più che altro volevo avere il suo consenso, siccome noi in mattinata avremo già da fare delle riprese. Mi sente?
4: Sì, la sto ascoltando.
5: Sì. Volevo avere il consenso, se fosse possibile, siccome c'è poi all'interno di questo docufilm una scena in cui ci sono 7 nigeriani che stuprano una donna, che diciamo che si divertono, volevo sapere se fosse possibile utilizzare sua moglie come cavia, diciamo.
4: Ah, e lei sua moglie la utilizzerebbe? Perché se sua moglie la utilizzerebbe, pure io sono regista.
5: Quindi, nel senso, se per lei va bene sua moglie, la usiamo. Al massimo la facciamo scopare da 5, non da 7.
4: Ah, quindi, e sua moglie con chi la scoperebbe?
5: No, non scopa lei, ci sta girando...
4: Vai a fare in culo, vai a fare in culo, stronzo.
5: Ma scusa, non ho capito perché io ti sto facendo entrare nel mondo del cinema.
4: No, vai a fare in culo, sei uno stronzo, sei.
5: Ma vuoi entrare...
4: Fatti vedere qui a Santo Spirito, vediamo.
5: E veniamo con le telecamere oggi.
4: Sei un coglione.
5: Ma scusi, non ho capito, io la faccio diventare una persona...
4: Solamente un coglione vivo.
5: Ma vuoi diventare un personaggio importante?
4: Ma vaffanculo, stronzo di merda. Stronzo di merda. Sei uno stronzo.
5: Ma lo vuoi fare il film o no?
4: Vaffanculo!

0: Ciao carogne, fate uno scherzo a mio fratello Michael. Qualche mese fa gli hanno rubato le targhe della macchina e da allora vive nella paranoia che possano essere usate per qualcosa di illegale, oppure che gli arrivino a casa delle multe per infrazioni che ovviamente non ha commesso. Ve lo dico subito, è un buono, ma quando si incazza diventa una bestia. Fatelo soffrire. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, parlo con il signor Francesco.
1: No.
2: Chiamo da Credifit, Milano, agenzia di recupero crediti.
1: Buongiorno.
2: Sì, buongiorno.
1: Non sono il signor più che altro, che sono un minorenne, quindi mi chiedo come fa ad avere il numero, lei?
2: Non lo so, io qua ho Michael
1: Sinceramente no, cioè sono abbastanza spiazzato, sono a casa da sola perché sono malato, non capisco.
2: Residente a Poviglio.
1: Per l'amor di Dio, no, io abito a Faenza, in un paesino di Faenza oltretutto, manco a Faenza proprio.
2: Vabbè, noi abbiamo recuperato il credito dal comune di Poviglio per quanto riguarda delle infrazioni stradali, la cifra è anche abbastanza rappresentativa.
1: Ok, ci
2: mi scusi,
1: anche
2: mi scusi.
1: Lontano.
2: Lei, sì. Lei mi sta prendendo in giro?
1: Da, secondo lei, no? Allora,
2: secondo
1: no,
2: me
1: seriamente
2: sì.
1: Parlando, io sono un ragazzo di 16 anni a casa perché ho la labirintite, mi chiamo Daniele. Devo mentire a uno che mi chiama dicendomi: guarda, c'è uno delle multe in un paesino di Reggio che, perché sì. Dovrei prenderla in giro. Io ora non so chi le ha dato questo numero, ma io questo numero ce l'ho da abbastanza tempo.
2: Sì, me l'ha dato il comune di Poviglio per recuperare i crediti relativi alle infrazioni stradali del signor Francesco. Il mio sospetto è che lei sia il signor Francesco, stia facendo il furbo.
1: Comune di Poviglio, ma come, scusi, ma secondo lei?
2: Allora le spiego come funziona, visto che mi sembra che lei abbia dei grossi problemi di comprensione oltre alla labirintite. Allora, il signor Francesco.
1: Mi scusi, ok, tutto, io adesso io posso comprendere, uno è anche gentile, così, ma
2: io sono gentile.
1: La educazione è la cosa che dà più fastidio di tutti, perché, cioè, io sinceramente non sono quel ragazzo, quindi voi fate quello che volete, lei me lo vuole spiegare, non lo so, che faccia quello che vuole. Cioè, io mi dispiace per quel ragazzo quando gli arriveranno le multe morate.
2: Ha finito la filippica e mi fa parlare.
1: Ma
2: o deve andare avanti?
1: Cosa? Ma lei si rende conto?
2: Ma lei lei si rende conto che sta facendo finta di essere un'altra persona per non pagare le multe alla nostra azienda?
1: Ma
2: conto di quanto è squallido questo teatrino?
1: Ma perché dovrei far finta di una cosa? Ma poi soprattutto
2: perché lei
1: non arrivano a casa di questa persona, cioè, ma che i vigili di quel comune lì gli mandino la gente a casa, cioè, non ho capito.
2: Scusi, allora se lei non mi fa parlare, prevarica e continua pippi come una cocorita. Lei è una cocorita. Allora,
1: l'educazione sta parlando a un
2: ragazzino. Ma non me ne frega un cazzo della maleducazione, le sto spiegando una cosa.
1: Qualcosa di tutto quanto.
2: Vuole ascoltare o no?
1: Ok,
2: lei pensa che io non la trovi?
1: Okay,
2: allora mi ascolti un secondo, invece di fare il sermone. Io qua ho questo numero. Il signor Francesco, che è ovviamente lei, ha un debito con il comune di Poviglio che è stato acquistato da Credifit. Acquistato, okay. Sa come funziona il recupero crediti?
1: No, perché ecco, io le spiego. Ripeto, sono 16 anni, figa, che
2: sì,
1: cazzo.
2: Allora se c'hai 16 anni apri le orecchie e non rompere i coglioni, ascolta bene. Allora,
1: ma figa, ma lei con quale coraggio?
2: Io non ho bisogno di coraggio, io sono Credifit.
1: No, infatti ha bisogno di un paio di schiaffi in bocca, perché lei chiaramente
2: Non minacci. Allora, funziona così, quando i comuni non riescono a rientrare dello scoperto delle multe, perché persone come lei, persone come lei si fingono dei ragazzini con la labirintite per non pagare le multe. Che cosa succede? Che le agenzie di recupero crediti come la nostra acquistano il credito dal comune in modo tale che il comune.
1: Posso sapere l'infrazione di macchina, quindi essenzialmente macchina, perché stiamo parlando di macchine. Potrei sapere la targa di questa fantomatica macchina?
2: Ma certamente. Cagliari. Zara Bologna.
1: Zara Bologna, minchia Zara, va bene.
2: Cosa c'ha che non va?
1: Che è un
2: cosa
1: negozio
2: c'è da
1: di vestiti, ma figa, ma se dovete fargli scherzo delle robe del genere, figa.
2: Scusi,
1: allora.
2: lei non sa, brutto ignorante di merda, che Zara è una città della Croazia? Signor Francesco, lei sta per cadere in un grosso casino, mi sta anche facendo girare i coglioni, sostituzione di persona, mente, bugiardo di merda,
1: Io sono Michael, abito a Poviglio, Due.
2: Esatto. Okay.
1: Quando mi è stata rubata la targa, che io ho fatto la denuncia.
2: Allora,
1: facciamo così, dato che io non ho mai avuto problemi con le forze dell'ordine, perché una volta ne ho
2: e adesso ce li ha.
1: Uno, sì, di toccarmi qualche buco, gli ho tirato sotto con la macchina. Vienici, che quando sono sceso, che quello là si è messo a dire, allora perché mi hai cercato di tirare sotto? Io gli stavo staccando la testa, perché come cazzo ti permetti di venirti a bloccare davanti alla mia macchina pretendendo che io faccia qualcosa? Io non ho colpa se qualcuno si mette in mezzo alla strada, ma cosa cazzo vuoi? Vieni qua sotto, vieni tu, fai venire tutti gli altri, scosso tutti, va bene? Io
2: ha
1: sono
2: finito?
1: La persona più educata del mondo, ma mi devi venire a prendere, vieni a
2: ha
1: prendere,
2: finito?
1: Vienici, ha finito
2: vienici. Ha finito col suo sfogo da checca isterica? Prima di tutto abbassi la voce, che io sono una persona con una pazienza limitata. Seconda cosa,
1: io tutta la pazienza del mondo finché lei mi viene qua sotto, poi sta
2: finito
1: con il culo, la faccio stare a casa,
2: la smetta,
1: la vagliare i miei coglioni,
2: la smetta
1: mi passa qualcuno dell'ufficio legale,
2: allora sono io l'ufficio legale, è lei che ha fatto finta di essere un ragazzino di 16 anni meschino, codardo coniglio,
1: ma ci devi venire con il
2: certo,
1: lei cosa pretendi, che io non prendo un treno, vengo su a Milano,
2: scusi, ma lei
1: pianto di taglio nelle felicine,
2: ma lei ha la sua età, risponde no. Risponde a un'agenzia di recupero crediti facendo finta di essere un ragazzino di 16 anni, ma si rende
1: perché mia madre ha usato il mio nome per fare le cazzate, sai quante volte ho minacciato gente di altri paesi perché si pretendevano che io venisse a pagare le multe di mia mamma perché
2: ma
1: aveva fatto i buffi con la Vodafone, i buffi con la TIM.
2: Respiri.
1: Lei deve capire una cosa, lei adesso si deve presentare il nome e cognome, così la cerco su internet, se la trovo sarò più che convinto di pagare, ma dato che sono probabilmente multe che sono state prese con la targa, che mi sono state rubate, perché ovviamente i mongoli mi fottono la targa sotto casa, vado a fare la denuncia, ci mettono due porco mesi per portarmi la multa, per portarmi la cosa.
2: Ma le sembra il linguaggio? Mi ascolti solo un attimo. Lei si rende conto che non può parlare così perché in questo momento è in radio?
1: Radio quale?
2: Siamo allo Zoo di 105.
1: Andate a stanculo, andate. Porca. Ma io c'è, ma tu chi sei?
2: Sì.
1: Ma come mai non mi la tua voce? Ma che cazzo?
2: Sei un meschino, sei, dai, ti do un abbraccio.
1: Io mi hanno chiamato tante di quelle volte,
2: certo.
1: Perché mia madre ha davvero fatto i buffi. Mi sono vero forzato di rispondere quando sento il mio nome, dico ok, no, mi tengo qualcuno, ha funzionato sempre. Sempre. Mi sembrava strano che qualcuno mi spingesse così
2: Dai, hai rotto i coglioni, dai, ciao, un abbraccio. Ciao Michael, ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub.
6: Amore, io esco.
7: Vai via?
6: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo.
7: Quando stai via?
6: Non lo so, un'ora?
7: Perfetto.
6: Ci vediamo dopo allora.
7: Mi dedico a due cose.
6: Sì, lava i piatti.
7: Certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
8: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
9: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menù di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
7: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
9: Burro e acciughe.
7: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
9: Ostriche e champagne.
7: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
8: Pornhub. The spiration is in the thick.
9: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo che passa settimana bianca. La una canzone di Matrix.
9: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
7: Sì.
9: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
7: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
9: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
7: Senza tette bel culo, vai! Ma è così che si mangia la figa.
8: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
10: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
7: Cazzo, prendi più di me? Io ho la pensione per l'invalidità.
9: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
7: Puttana!
9: E intendo proprio qualunque cosa.
7: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
10: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
7: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
9: Molto volentieri.
7: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Dai, così.
9: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
7: Oh, dai, Ambrogio Foga.
9: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
7: Venga a me.
10: Anche tu mi fai impazzire.
7: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
10: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
7: Sì, spaccagliola sta bastarda.
9: Andrea, prendimi ora.
7: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera.
10: Fermi tutti!
7: Che cazzo!
10: Devo andare in bagno.
7: No, dove vai? Dove vai?
9: D'accordo, ma sbrigati.
7: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
10: Puttana. Oh, cazzo.
7: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
10: No, porca troia, porca puttana.
7: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
10: Porca puttana, che puzza. Porca troia!
7: Ma che schifo!
10: Aria!
7: Ma che schifo! Ma che cazzo!
10: Eccomi! Scusa!
9: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
7: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto!
9: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso!
7: Non se l'ha anche lavato!
9: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No. Scusa, vista.
7: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo! Anche lei!
10: Tutto a posto?
7: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
9: sì, più o meno.
7: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
10: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano... andate a male?
7: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
9: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
7: Minchia.
10: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
9: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
7: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
10: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
9: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
10: Oh, porca merda. Mi viene da...
7: No, dai, anche la
9: vomita. Oddio, anche a me.
11: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
10: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto. Mi sta venendo un infarto. Presto, Maria, fammi un massaggio cardiaco. Un massaggio cardiaco, presto.
9: Con l'happy ending.
10: Vaffanculo, puttana!
7: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... c'è l'Oscar della fantasia per questa... c'è una categoria apposta perché...
6: Amore, sono tornata!
7: Meno male!
6: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
7: Quello che avanza del mio cazzo.
6: Sembra un'ostrica!
7: L'ho presa su Amazon!
11: Valuta il film!
7: Una merda!
12: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: Caro diario, eccoci qua a fare un resoconto della giornata appena trascorsa. Amore, che fai?
1: Ah, eccoti qua, Bortolazzi, sono ore che ti aspetto.
0: A parte che non mi chiamo Bortolazzi. E poi, amo, ero seduto in cucina a lavorare al portatile.
1: Ah, allora eri tu in cucina, io pensavo che fosse il re dei topi che stesse pranzando.
0: Ma che cazzo, ma è il re dei topi? Ma di che cazzo stai parlando? Hai fumato erba?
1: No, sei fuori, sai che non uso quella merda.
0: E questa cos'è?
1: Crack, mi rilassa mentre guardo la TV.
0: Ma, amo, ma la TV è spenta.
1: Ah, io che pensavo fosse una puntata di qualche serie comica anni 80 coi negri.
0: Senti piccola, io ho cercato più volte di dirti che dovresti limitare il consumo di stupefacenti. Perché non vorrei che a lungo andare possano danneggiarti irreparabilmente.
1: Sì, certo. Senti, a proposito di danni irreparabili, visto che eri in cucina, hai mica visto se il re dei topi mi ha lasciato l'oro nel secchio per ripagarmi dell'ospitalità?
0: E la Madonna, che assoluta dissociazione dalla realtà e che impressionante devastazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti.
1: Dai, Pardo, adesso che mi hai rotto i cazzi, mi dici che vuoi?
0: Ma a parte che non mi chiamo Pardo. Comunque, ero solo venuto a vedere che facevi. Mi mancavi! E poi è quasi ora di vedere il nostro programma preferito.
1: Ah sì, bravo, vite di merda di persone obese che vogliono morire male.
0: No, non so che programma sia.
1: Ah, forse dicevi la serie di Netflix sul tipo con la barba che stupra i cavalli?
0: No, assolutamente no. Io pensavo a Ulisse e il piacere della scoperta.
1: Ma vaffanculo, secondo te tutta sfigurata dal crystal meth mi metto a rompermi i cazzi con il barbuto che mi parla di gente crepata 2000 anni fa? Ma sei stronzo? Io voglio vedere qualcosa di crudele, volgare, imbarazzante, ignorante e diseducativo, tipo il Grande Fratello.
0: Ma amo, lo sai come la penso su certi programmi? Io vorrei vedere in TV qualche cosa che mi arricchisse dentro.
1: Allora mettiti in culo una catenina d'oro e non ci fiaccare i cazzi. Io voglio vedere obesi che muoiono lentamente cagandosi addosso.
0: Ulisse e obesi che crepano cagandosi addosso. Mi sa che trovare un compromesso sarà alquanto complesso. Ci sono! E se ci guardassimo un bel film? Qualcosa che accontenti entrambe. Tipo quei bei cartoon divertenti della Pixar.
1: Dici robe tipo Mega Fregna contro Hulk marocchino?
0: E non so di che cazzo tu stia parlando, amo.
1: Ma sì, quei film che guardavamo assieme durante la crociera sul Nilo, non ricordi? Quando mi hai fatto spogliare nuda e mi hai fatto leccare la barbigia da un marinaio egiziano con sei denti in cambio di un ticket restaurant. Quei bei filmini che trovavi in rete che ci divertivamo tanto, tipo i puffi alti e non blu che si menano con Gargamella giovane.
0: Non ricordo assolutamente quel titolo, e nemmeno la crociera. E tanto meno l'egiziano col problema ortodontico.
1: Oppure quel film della Madonna, Rambo cieco spara a caso.
0: No, non conosco.
1: Mia mamma ha perso l'aereo e si fa chiavare nella lounge.
0: No, non conosco.
1: Godzilla nanissimo terrorizza la zona di San Siro.
0: No, niente.
1: Tu marketing io la fica.
0: Senti, amo, perché ho l'impressione che tu ti stia inventando dei titoli?
1: Perché dovresti avere questa impressione, Gerardo?
0: E primo perché non mi chiamo Gerardo. E poi perché sei con gli occhi all'indietro. Un rigagnolo di sangue che scende dal naso, la bava alla bocca e puzzi tremendamente di alcol e pipì.
1: Allora pensi di essere migliore di me perché hai il pigiama della Kaji?
0: No, assolutamente. È che tiene sicuramente più caldo dello Scottex che ti sei arrotolato attorno al petto.
1: Beh, senti, io esco e vado a prendere una boccata d'aria. Tu guarda che cazzo vuoi. Che palle, non sei più un uomo divertente.
0: Hai capito, caro diario? Purtroppo, fra la difficoltà a scegliere un format in TV e l'assunzione di sostanze stupefacenti, il dialogo con Cosa Fica e la qualità del tempo da passare assieme si sta un pelo deteriorando. Passi il fatto che è tornata dopo 3 giorni e in compagnia di un nano in mutande su una mini moto che mi ha rovinato tutto il parquet. Passi il fatto che mi ha messo le mani addosso. Ma la cosa che proprio non mi va giù è il fatto che non gli piaccia Ulisse il piacere della scoperta. Cazzo, io penso sia il massimo che la TV di oggi possa offrire. E poi devo confessarti, caro diario, che nonostante sia eterosessuale molto convinto, quell'Alberto Angela ha un fascino che non passa inosservato. Non so perché, ma gli guardo sempre le gambe muscolose e il collo taurino mentre parla di tutte quelle cose così interessanti. PS. Oggi mi sono fatto una sega pensando alla lattaia con la faccia di Alberto Angela. PS2. Ho comprato una barba finta a Cosa Fica per fare sesso. PS3. Devo recarmi al pronto soccorso per farmi rimuovere dal retto la barba finta.

0: Lo Zoo di 105. Ore 14.
1: Sei sintonizzato su Isoradio, la radio del governo, che quindi paghi tu, che ti dice il traffico mentre sei in autostrada, anche se ormai esistono le app che lo fanno a costo zero, ma a noi servono i soldi per le barche a vela.

0: Chi va piano va sano e lo tampona un autotreno. Ben ritrovati per gli ultimi aggiornamenti sul traffico dal vostro Alessandro Carcassi.
1: Isoradio, buon 2026. Se non siete morti nel 2025, aspettatevi una sacca nera nei prossimi mesi.
0: E tuffiamoci subito a bomba in quel reticolo di sangue e lacrime che è il sistema autostradale italiano, che ricordiamo avrebbe dovuto essere gratis dal 1985, ma l'hanno svenduto a privati e ora ci guadagna quello che fa quei maglioncini di merda. Traffico completamente bloccato sulla A12 tra Terroncello Milanese e Cascina Serial Killer, dove a causa di una buca un motociclista sottopeso si è visto portare via la testa da un copricerchio saltato via dall'auto che lo precedeva. Testa che poi ha sfondato il parabrezza dell'auto al seguito, tramortendo il conducente, che ha perso il controllo del mezzo ed è finito in mezzo ai campi, uccidendo una giovanissima coppietta di non vedenti che stava per perdere la verginità infrattata in un roveto. Notizia che ci riempie di gioia e fa venir voglia di ballare, e allora vai col disco!
1: Isoradio, disco brutto, fatto dal cugino di uno della Rai.

0: traffico e funerali.
1: Sono 78 i chilometri di coda sulla statale dei Tonni tra Ciofeca Grande e Borgo Santimene, dove due gemelli separati dalla nascita si sono finalmente riuniti nello schianto mortale che ha visto coinvolte le rispettive vetture. Schianto provocato dal provvidenziale malfunzionamento di un autovelox che ha sparato fuori il rullino proprio dentro l'abitacolo di uno dei due gemelli, il quale, strangolato a tradimento dalla pellicola, ha perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro la vettura che procedeva nella direzione opposta. Non sapremo mai se prima di lasciare questo mondo i due gemelli abbiano avuto modo di riconoscersi come tali, e questo non fa altro che metterci ancora più di buon umore. Via con la musica!
0: Isoradio, disco stronzo prodotto dal figlio di un dirigente Rai.

0: tanti gli inviati di Isoradio, ovviamente pagati da voi e dalle vostre tasse. Colleghiamoci subito con il primo per un aggiornamento sul traffico in Veneto.
1: Poesia aggiornata alle finia con tre ritiri non fatti. Boeing 747. Adesso sicuramente non troverò spazio qua a parcheggiare, ma a bufala.
0: Isoradio, la radio che paghi tu ma che non ascolta nessuno, e ci sono 5 nuove vedove a Castelletto Storpio in provincia di Pescara, dove la Skoda ottusa che trasportava la locale squadra di calcetto è stata colpita da un violentissimo fulmine. I 5 uomini a bordo, inizialmente illesi ma in forte stato di shock, hanno subito accostato per sgranchirsi le gambe e riprendersi dallo spavento nella vicina area di sosta, dove ad attenderli in agguato c'era un branco di lupi della Maiella che li ha dilaniati con feroce dovizia, lasciando davvero ben poco per i soccorritori, che hanno dovuto ripiegare su tramezzi dell'autogrill. E con l'acqualina in bocca si balla meglio. Vai con la musica!
2: Isoradio, in collaborazione con Davos e Soros, vi offre il disco Ninna Nanna per gli automobilisti stanchi.
3: Ciao, automobilista che guidi solo, tutto solo nella notte. Sono qui, qui per farti compagnia e per tenerti sveglio

0: da bravo, ecco, così fai un favore al mondo e muori.
1: Isoradio vi dà appuntamento tra un'ora per altri bollettini di guerra sulle nostre belle strade.

0: Lo Zoo di 105.
1: Maura in onda, Monzoloni dal Monzo Ospedale ne guarda. Abbiamo messo in piedi un programma per il DJ Spine.

0: Nonzoloni, un programma in gamba.
1: La situazione sembra perfetta per montare il sole.
0: È incredibile, ragazzi. Monzoloni, io sono quello e c'è squalo.
2: Ciao, ciao, anch'io.
0: E pensate, siamo venuti, abbiamo montato uno studio dentro l'ospedale Niguarda. Siamo qua con Spine, abbiamo messo un vetro intorno al letto così lui può fare regia. Tanto si è solo mozzato il piede, le mani funzionano ancora.
3: Sì, poi
0: giusto?
3: Usa anche l'altro piede, usa, quindi.
0: Giusto, Spine? Sentite che contento, è incredibile.
3: Grande Spine.
0: Se vuoi spiegarci un po' anche per gli ascoltatori cosa è successo, purtroppo, ma comunque stai bene.
3: Ma se l'ospedale riguarda, chi riguarda?
0: E adesso per tutto il reparto ortopedia, il Monzo Quiz. Allora, ragazzi, oggi facciamo una roba, parliamo di cose cliniche, di cose
3: sì.
0: ospedaliere, di ospedalismo.
3: Sì, mi sono detto tante cose, quindi sono esperto.
0: Ok, allora, la gamba c'ha tre ossa, come
3: sì.
0: si chiamano? La prima partendo dall'alto, vai!
3: Osso sacro, osso bue, osso buco.
0: Infatti, ragazzi, sentite squalo perché è pronto, quindi segnatevi il numero, chiamate in questo momento, vincete una lastra.
4: Monzoloni, un programma che a un certo momento comincia.
1: È troppo tardi per andare sulla luna, sono già le due. È troppo tardi per andare.
2: E sempre qui al Monzoloni, dal Monzo Ospedale. Dai ragazzi, tutti sulle mani, facciamo sentire come siamo caldi.
5: Paging Dr. Bender, please.
2: Ah, il braccio rotto. Ah, che male.
4: Monzoloni è un programma destonico.
0: Allora, ragazzi, Monzoloni è sempre qui in diretta dal Niguarda. Sono Wender con Squalo e DJ Spine che è sul letto, lo stiamo vedendo
3: Wender,
0: adesso.
3: Wender, un attimo, sono stato giù prima in pronto soccorso. Che figata, non hai idea cosa ho visto?
0: Cosa hai visto?
3: L'ambulanza, ho iniziato a fare anch'io solo l'ambulanza. Nino, Nino, Nino,
0: ragazzi,
3: Nino,
0: sì.
3: Nino, Nino, Nino.
0: Questi sono i pompieri, questi.
3: Nino, Nino, Nino, Nino.
0: Ma tu sai perché la tua ambulanza fa Nino?
3: No, ne, no, ne.
4: E adesso è finito l'orario della visita. Monzoloni se ne deve andare. Sbrigatevi e chiudete tutto, che i pazienti devono mangiare nel Monzo Ospedale.
3: Oh, bene. Che bello questo Monzo Ospedale.
0: Sì,
3: eh?
0: Sì, sì, sì, ci dispiace andare via. Vediamo Spine, se vuoi salutare il pubblico. Fantastico Spine, ti stiamo vedendo che ti stai rimettendo a posto.
3: Ma Spine lo usa il pappagallo?
0: Comunque l'importante è che non ti sei fatto male alle mani, così puoi fare regia comunque. Noi siamo persone che
3: coccodè,
0: vogliono... Cosa coccodè?
3: Il pappagallo.
0: Cosa c'entra adesso?
3: Piscerà ogni tanto anche Spine.
4: Monzoloni torna domani.
6: Radio 105. Lo zoo di 105.
7: Sai che gli fai?
8: Mi piscia la
7: merda. Sta merda seccata. Vieni, vieni.
8: Non ti azzardare. Oh.
7: No! Non mi... No! Che no,
8: qua, stai
7: mi
8: qua,
7: sta
8: qua,
7: pisciando
8: qua,
7: addosso.
8: Ma pisci
7: addosso?
8: Ah, voglio che le pisci addosso. Okay, a
7: io rutto, rutto anche te.
8: Ma qua il rutto di merda, certo. Già, ma è due mesi che non sentivo sti muti.
7: Sti rutto.
8: Madonna, ma sentito? Si ubriaca, quello e quello è la... La briacatura di tre mesi fa.
0: Cos'è la briacatura?
7: Leo.
8: Martino, ma
7: fanculo. Leone.
0: Ah.
7: Aia!
0: Cosa sei qua adesso?
8: Con la latrina di sotto. Vergognati, uomo di 30 anni pieno di whisky e pieno di droga. Stai, 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma so, proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
7: Dietro la schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è che non funziona mai.
0: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
7: Almeno il rutto non fa rumore.
8: No, no, tu hai rutto, hai fatto vendi rutto adesso.
7: No,
8: li facevo prima di venire qua.
7: Aia! No, Leo, fa male, anche un palo sulle gambe, fa male! Aia!
8: Una prezza, pesce, murta, fateci.

0: Italian in Love. Speciale mistero. Sono...
1: Riepilogo delle puntate precedenti. La nostra nonnina di Verona ci ha preso per il culo per l'ennesima volta. Per l'ennesima volta. Delusi, offesi e presi male perché senza Santina chi cazzo pigliamo per il culo? Decidiamo di darle una bella lezione. La super iper cazzabubbolata dello Zoo di 105. Riepilogo delle puntate precedenti.
2: Aspetti, signora, visto che siamo in vena d'affari, io rilancio. Le do un pugno nel culo se mi dà 100 euro.
3: Sì.
2: Affare fatto?
3: Affare fatto.
4: In totale sono 5 milioni di euro di pongo a lei, giusto?
3: Mm, 5 milioni.
4: Una casa di pongo con i mobili di pongo, giusto?
3: Una casa, sì.
4: Pongo.
3: Giusto.
4: Lei ci fa un assegno di 5.000 euro. Mm.
3: 5.000 euro,
4: e
3: sì.
4: Un pompino a Franco.
5: Oh.
3: Oh, sì.
4: Signora, io le do, senta qua, questo è l'affare per farvi capire quanto coloide questa, no? Che volente. Signora, io le do 1 milione di euro di soldi del Monopoli, sì, in cambio di 5.000 euro che mi dà lei, eh? Come la vede?
3: Ma certo, perché no?
4: Hai visto?
2: Però per avere tutta questa fortuna devi fare a botte col barbone Sebastiano.
1: Mettetevi comodi, inizia la missione Fanculo Pietro. Riprendiamoci la nostra nonna.
2: Poi te la cave malata in faccia con i barboni.
3: Va bene.
2: Guarda che Sebastiano ti tira le testate negli occhi, eh?
3: Sì, dai.
2: Ride.
3: Franco, fammi sentire. Si è sposato Aldo?
5: Sì, si è sposato con Ivana Brewster. Là.
3: Dice la verità che si è sposato?
5: Sì. Sì, fa delle mi pratiche piace. Anali.
3: Mi piace.
5: Mi dispiace perché tu, Santina, non l'hai voluto bene a zio.
3: Ma lui non veniva mai a trovarmi, anche vero?
5: Lo so, però tu andavi con i sardi, con le pecore, con i muffloni.
3: Sì, esatto, appunto. Ma fammi sentire, perché non veniva qua a Macerino a trovarmi qualche volta?
5: Perché gli fai schifo.
3: Gli faccio giù schifo.
2: Sì, giù schifo. Giù schifo, fai giù schifo a tutti.
3: No, perché qualche volta l'ho fatto anch'io un polpino. Ti ricordi?
5: Un polpino
3: a Trego.
2: Senti,
3: e quando sono andato al PAM perché mi ha sposato.
2: Ma
3: allora,
2: senti, ma posso chiederti un favore?
4: Ma dov'è il prete?
2: Se vengo lì posso farti un polpino?
3: Sì, la sorpresa. E ha sposato anche una cinese e ha avuto Alessandro. Come mai che dopo l'ha lasciato?
2: È per il polpino.
3: Sì, Alessandro, dove è andato?
4: Dov'è il prete? Allora, signore dottor Alba, chiami il prete per favore, così almeno chiediamo il divorzio.
2: Ma io voglio un bel polpino.
3: Sì, ma stammi sentire, Aldo, aveva sposato una cinese.
5: Sai perché l'ha lasciata la cinese?
3: Si è sposato e ha avuto un bambino che si chiama Alessandro e Mandi.
5: Sì, no, come...
2: Ma no, no, il bambino l'abbiamo mangiato.
3: A me dispiace che Aldo si è sposato.
5: Ma te lo sei perso.
3: Ma io ho anche le foto qua,
5: Lo so, però tu non gliela davi più, lui se n'è andato.
3: Come facevo Dalla se non venivo a trovarmi mai? Io c'è
5: poi lui ha detto che una volta, mentre facevate l'amore, ha trovato una crosta.
3: Una?
5: Una crosta.
3: Cos'è che una crosta?
4: Una crosta di formaggio nella f***a.
5: Ecco.
2: Tu hai la figlia di pane.
3: Ma come ha fatto a vedere che non c'avevo io quella cosa, sai?
2: Santina,
3: che io mi lavo quando vado a fare la pipì.
2: Nelle stagne ti lavo in merda.
3: Senti. No, io mi lavo sempre, dunque, e anche mi faccio l'intimo se ho bisogno.
2: Senti.
3: Ma non è che si avevo la
2: cosa. Ti lavo in merda. Senti.
3: No, io mi lavo sempre, dunque, e anche mi faccio l'intimo se ho bisogno.
2: Senti.
3: Ma non è

0: è anche bellissima.
1: Sì, e quando ti togli le mutande cadono tutte le molliche, mi ha detto zio.
0: No, perché io sono io non c'ho i peli, sono liscia,
2: che
0: come
2: schifo.
0: Una bambina. Hai capito?
2: Ah, c'è un occhio.
0: Io non sono come un uomo che ha i peli.
2: Ah, tu c'hai il posto della figa e l'occhio di un gigante chiuso.
0: No, sono liscia. Liscia, sai
2: una roba
0: dire
2: orribile,
0: tirato via tutto.
2: Che schifo. C'hai l'occhio, non... hai l'occhio di un gigante pestato al posto della figa.
3: Vecchia di merda news.
4: Mi scusi signora,
0: dica.
4: Ho qua una persona che voleva parlarle. Sono stato incaricato da suo marito, dal suo ex marito. Le devo presentare, anzi questa è una sorpresa che viene fatta da televisione, io sono di canale porco. Adesso le presento ufficialmente la nuova moglie di Aldo Basso. Prego.
0: Va bene, mi passi pure.
5: Buonasera.
0: Tu sei, chi sei?
5: Puttana.
0: Luciana.
5: Puttana.
0: No, guardi, io, tu sei una puttana che mi hai portato via mio marito. Hai capito? Tu sei una troia vacca puttana. Lua amara schifosa. Troia.
5: Puttana.
0: Tua vacca, aspetti. E poi sei la vacca di tua madre puttana troia. E la vacca di tua madre puttana. E la vacca la puttana di tutti quanti che siete. Lua amari schifosi. La cane.
2: Schifosi! Porca troia, come sei bestialita! Schifosi!
3: Vuoi sapere come va a finire? Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ore 14.
2: Sei sintonizzato su Isoradio, la radio del governo.
3: Isoradio partecipa a Muori e Vinci. Sterza forte contro il muretto e se finisci all'obitorio vinci una bara in faggio e un bel mazzo di garofani.

0: senti.
1: Un saluto da Alessandro Carcassi e ben ritrovati per un nuovo aggiornamento sulla viabilità sanguinolenta autostradale.
2: Diventa il protagonista della puntata. Ammazzati in autostrada adesso e noi leggeremo il tuo necrologio in diretta. Cosa aspetti?
1: Code e rallentamenti sulla 9 tra Sugo di Figa e lo svincolo per Fogna dei Miracoli, dove un ciccione ignudo che si ingozzava di cheeseburger alla guida della sua Honda bianca si è visto colare un gocciolone di formaggio incandescente proprio su quella specie di sottile cicatrice che segna il confine fra i coglioni, perdendo il controllo dell'auto che è andata poi a baciare a 170 all'ora un camion che procedeva nella direzione opposta, col suo bel carico di fuochi d'artificio, nitroglicerina, chiodi arrugginiti e sudore di Paolo Bonolis. Oltre ai due conducenti sono 79 le persone morte nella stupenda esplosione. La puntata si annuncia ricca di funerali e tanta musica. Tazio Sambuca con Vecchio di Merda.

0: Sorriso Radio, mandaci il nome di chi ti sta sul cazzo, che gli facciamo una macumba e lo facciamo schiattare.
1: E l'oggetto volante non identificato che si è visto solcare i cieli di Storpio a Mare si è alla fine rivelato essere un motociclista che, percorrendo a 280 km orari il vialetto di casa, si è impuntato in una mattonella sconnessa, venendo sbalzato via come un proiettile in un fantastico volo alla Peter Pan, facendo poi canestro nella ciminiera della vicina torrefazione, che è subito esplosa in una fantastica eruzione di sangue e caffè, che ha fornito un nuovo senso all'espressione qualità rossa. E ora, signori, su Iso Radio balliamo! C'è Pino Tristezza e Autobus del Sud.

0: Ragazzi, quando ci vuole, ci vuole. Diciamolo, gli autobus del sud sono una vera merda imbarazzante.
1: Traffico e funerali.
0: Aggiornamenti sul traffico da tutta Italia, abbiamo diversi inviati sul posto, prontissimi a darci aggiornamenti in tempo reale. Colleghiamoci col nostro favorito, il grande Alfio Scomunicato, a te la linea.
2: Ah! Fiole una troia! Fiole una troia! Ma mi me domando, mi me domando come che fa la gente a superare un camion e poi strenzerlo d***a in curva con una macchina bosegata che a troia de tomare che t'ha fatto d***a e che il super fiol de una puttana che t'ha dato patente che te morissi ti canaglia la m***a. Spero che m'abbia sentito d***a che torna in rio, spero che gli abbia la sfacciataggine d***a de tornare in rio che esplodo 15-20 pugni in faccia d***a. Fiol de una merda ti e di cane il c***a. Ma guarda la gente di bestia, come che aga da inferocirmi, porco!
0: Grazie Alpio come sempre e viva Gesù! Carling mortale sul passo dello sterco, dove a causa del provvidenziale manto ghiacciato, un aspirante samurai che viaggiava in compagnia di una pescivendola zeppa di cellulite, con cui aveva una tresca piuttosto squallida, ha perso il controllo della propria auto, divenuta pallina da flipper contro i guardrail, prima di precipitare nel vuoto, terminando la propria corsa su un circolo di anziani a 800 metri più a valle, uccidendo la miseria di 18 ultraottantenni, un barista mezzamo. Una barista mezza che, caramba caramba, era proprio la moglie del conducente. E rinvigoriti da questa bella tragedia, lanciamoci in un ultimo ballo sguaiato. Iso Radio. Bel pezzo di Claudio Strunz, intitolato

0: Un ultimo aggiornamento dal nostro inviato dal Veneto, prima di salutarvi. A te la linea, Alfio, per un ultimo aggiornamento sulla situazione del traffico in Veneto.
1: Puttana di le fa il secondo che mi disintegra i coglioni in 10 chilometri. È il secondo can. Porca m***a, entro in autostrada col camion, corsia di accelerazione in curva. Arrivo, c'ero 40-45, so a bordo di un camion, non de una Maserati biturbo, cane. Arrivo, rimango in corsia di accelerazione. Un super fiol de una troia di un camionista al Messona. Capisco, e suona perché e vuoi avvisarmi di non invadere la sua corsia. Non invado la sua corsia e aspetto che il me supera. E il me suona altre 2-3 volte. Ghego augura can 14 milioni di volte di morire in QA da 14 anni di WhatsApp cancaro. Puttana somare sofisticata can. Che ha brutta puttana che lo ga cagà. Porco. Che esplora cazzi di somare puttana. Ma se te vedi che so fermo e non vengo de A, che cazzo sonito fiol de una troia. Oltretutto se te fago i fanai e qua amante mando in figa de tomare, se vede che so Dio mandarti in figa de somare, fermate puttana tomare troia, fermate che te destacco il coio e che cago dentro puttana tomare boia.
2: Isoradio partecipa al concorso La smoccolata più articolata e vince una copia della Bibbia autografata dal Pontefice.
3: Radio 105. Radio 105.
4: Hey! 105.
5: Hey! Lo Zoo di 105.
6: Una cosa bella.
7: Sì.
6: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
7: Scusa, ti è partito un dente.
6: No. L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
7: Scusa, ti è partito un dente.
6: No, l'altra votazione.
8: Giovanotti.
6: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
7: Mi è sembrato di vedere un gatto.
6: Si è corciato il dente. Chi ti è morto?
7: Si è corciato il dente. Cosa è successo?

0: Lo Zoo di 105.
1: Reazione a cappella.
2: L'intesa vincente, momento importantissimo, ovviamente all'interno del nostro quiz.
3: Ciao, mamma. Ciao, mamma.
4: Buonasera. Buonasera a tutti.
2: Siamo pronti a giocare insieme alle nostre squadre. Iniziamo da chi è in svantaggio economicamente.
3: Sì.
2: Sapete
3: sì.
2: Che avete 60 secondi a disposizione, tre passo, 1000 euro per ogni parola trovata. Attenzione ai telegrammi, parlate ad alta voce, non devo dirvi altro.
3: Siamo pronti, ama.
2: 3, 2, 1, via.
3: Chi?
4: Scopa.
3: Idraulico.
4: Giardiniere.
5: Casalinga.
2: Bravo, casalinga.
3: Bravissimo.
2: Desperate Housewife. Avanti.
4: Cosa?
3: Vendi.
4: Fuori.
3: Scuola.
4: Drogate.
5: Caramelle.
2: Perfetto, caramelle. E le parole diventano due.
3: E vai.
2: Tra l'altro le trovate in 5 secondi. Ripartiamo.
3: Di
4: cosa?
3: Puzza.
4: Figa.
3: Passo.
2: Acciuga è la parola, ha fatto bene a chiamare il passo. Riprendiamo.
4: Chi?
3: Scopa.
4: Berlusconi.
3: Mubarak.
5: Nipote.
2: Molto bene, con parenti e amici va sempre bene. 29 secondi.
4: Cosa?
3: Sembra.
4: Buco.
3: Culo.
4: Dolce.
5: Ciambella.
2: Giusto, ciambella. Bravi ragazzi, 6. Avanti.
4: Come? Mio?
3: Cazzo?
4: Passo.
2: Peloso era la parola. Tornati indietro, 5 parole, 35 secondi. Ma sono ancora tanti secondi a disposizione. State andando bene, avete ancora i 3 passi. Ripartiamo.
3: Gatto?
4: Di?
3: Merda?
4: Suonerie.
5: Virgola.
2: Molto bene, Marco. 8. Potete farcela.
3: Tua
4: sorella
3: chiede
4: pompino.
3: Macchina.
4: 30
5: euro.
2: Giusto, e vanno a 7. Ancora 32 secondi.
4: Cosa?
3: Non
4: fare
3: con
4: schettino.
2: 1, 2.
3: Passo.
4: Ma dai.
2: Crociera. Finiti passo, ragazzi, attenzione. 9 secondi.
3: Dove?
4: Lavoratore?
3: Non
4: fa
3: un
4: cazzo.
5: Comune.
2: Comune, esatto, 9. Mancano 2 secondi.
3: E vai.
4: E allora lì.
2: Potete provarci velocemente.
4: Cosa?
3: Usa.
4: Tua.
3: Madre.
4: Orgasmo.
3: Anale.
5: Zucchina.
2: Esatto, e vanno a 12, sorpasso. E hanno vinto ancora una volta. Sono imbattibili. Grazie per essere stati con noi, TG1.

0: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca. Tutto il resto
1: è gioia. Oggi parliamo del comico Pucci, del quale si sta occupando tutta la maggioranza di governo. Attenzione, perché il comico Andrea Pucci, dopo aver ricevuto alcune minacce sui social network, ha deciso di non partecipare al Festival di Sanremo e quindi si è ritirato. Esponenti del governo che non si sono esposti per nessun motivo importante, crisi internazionali, crisi nazionali, ieri hanno tuonato sui social network per difendere la libertà di parola del comico Andrea Pucci. Pensate un po', pensate un po'. E non si capisce bene perché, per tutelare la libertà di parola del comico Andrea Pucci, bisogna zittire la libertà di parola di quelli che l'hanno coperto di merda sui social. Comunque voglio sentire voi sul ritiro del comico Andrea Pucci da Sanremo. Andiamo. Apriamo con lo zio Beppi dal trattore. Zio Beppi, buongiorno.
2: Calma, zia, dove voglio andare? Puttana troia, dove sei sto posto di merda?
1: Con chi ce l'hai, zio Beppi?
2: So con me ne vado in macchina. Cammi ti tocca il telefono, che arrivi a strada, no, assomina, cammi si sempre con il telefono, ma mi sono rotto i coglioni.
1: Sì, zio Beppi, ma io voglio parlare di Pucci, di Pucci. Cosa ne pensi di Pucci?
2: Guarda, basta stare, ho letto la goletta, boh, sulla gazzetta, non so su che cazzo di giornale l'ho letto. Guarda, i me fa ingossa, i se de merde, perché gli assa cantare un E Pucci invece lo assa fora, che mi ha fatto tanto ridere quando che era colorato, belling, sì, mi piaceva tanto.
1: Però non è che
2: lui, però vabbè, adesso festival non che tenga più le puttane che le nude che corre sul palco.
1: Sì, però non è che l'hanno fatto fuori, è lui che si è ritirato, non è che l'hanno fatto fuori.
2: Ma credo, ma perché dopo gli insulta, fa come del 2013, cosa era crossa, vabbè, anche mora, anche crossa.
1: Però scusa zio, non è che uno ti deve piacere per forza, cioè se la gente ti fischia vuol dire che non gli piace la gente.
2: Secondo me Pucci, non so, Galba ya forse Pucci, perché manco doveva andare lì magari che a mezz'oretta dopo si levava dai coglioni.
1: Esatto.
2: Però cioè, doveva andare, doveva fare tre battute, doveva sempre dire che le donne deve sempre stare al loro posto.
1: Qual è il posto delle donne? Qual è il posto delle donne? Qual è il posto delle donne?
2: In cucina, subito in cucina!
1: Bravissimo! E poi?
2: Le donne allora devono cucinare, stare in dedrio ai puttini e non rompere i coglioni.
1: Bravissimo!
2: Le donne rompe solo i coglioni.
1: Ecco, quindi abbiamo perso un Pucci, abbiamo guadagnato un...
2: Che merda!
1: Ciao Beppi, ciao!
2: È una merda!
1: Andiamo da Lota, da Napoli. Vai Lota, dici la tua sul caso Pucci, dai.
3: Pucci è più fascista di a me, merda.
1: E quindi se è fascista non
3: puoi... Ci mi vedo anni, ti vengo a cercare fino a Milano.
1: Sì, va bene.
3: Tu mi capiti che cavami ne bodo. Tu mi segnala da di costo, mi segnala da a me, merda.
1: Certo, te lo meriti.
3: Io ti schifo, cruciale.
1: Te lo meriti.
3: Cancella sto numero, non mi chiama più.
1: Sei un violento.
3: Ma chi ti dai i numeri miei? Ma chi ti dai i numeri miei?
1: Ma fatti i cazzi tuoi.
3: Tu mi devi dire chi cazzo ti dai i miei numeri.
1: Montalbano, indaga su sto cazzo.
3: Cruciale, tu mi fanno un bucchino, hai capito? No, mi fa un bucchino.
1: Quella è tua sorella.
3: Mi ha fatto i bucchini.
1: Quella è tua sorella.
3: Mi descrive, Crucia, vado a fare una doccia.
1: Niente, allora non sai niente del caso Pucci, non vuoi dire niente.
3: Pucci, io sono antifascista da sempre, lo sai.
1: Ma quello mica andava.
3: Sono antifascisti come te. Io, buonasera a tutti. Sono come Anna Rita Migranti.
1: Sì.
3: Come Glizia De Rossi.
1: Va bene.
3: Come Parenzo, no? Parenzo è uno scodellato.
1: Sì, come Maurizio Paradiso, dai, senti. Senti, quello mica andava a Sanremo a cantare Faccetta Nera, anche perché sennò gli fischiavano le orecchie a Carlo Conti. E ti ha fatto ridere questa puttanata. Ciao Lota, vattene a fanculo. Ciao Lota, ciao. Andiamo dal Burbero, da Sanremo. Vai Burbero, tu cosa ne pensi?
4: Ma vaffanculo te, sto cazzo di festival che non si gira per questa città di merda, per tutta questa gente del cazzo che vengono a fare i fighi, vaffanculo. Il problema è questo.
1: Beh, portano però un sacco di soldi ogni anno, alberghi, ristoranti.
4: Ma cazzo porta, i soliti mangia merda.
1: Chi sono i soliti mangia merda? Chi sono?
4: Chi sono? Tutti questi cazzo di gente che gira, da quelli della Rai, succhia cazzi, vallette, gente così, gente che vuole apparire, pazzi per la strada che si sentono Dio.
1: Sì, ma...
4: Fanno il cazzo, tutta gente così, porca.
1: Però Pucci non ci viene perché è stato minacciato dalla sinistra,
4: Che cazzo, che non ho seguito la storia, però se non ci viene, minchia, se la risparmia.
1: Se la risparmia.
4: Beato lui
1: che non ci viene a Sanremo, che è un posto di merda, diciamolo.
4: Dillo forte, un posto del cazzo, sì. Andate, che cazzo ne so, c'è l'Adriatico. Fatelo l'Adriatico, sto cazzo
1: dove,
4: di cazzo. Dicevano che lo levavano dei coglioni, invece è ancora qua.
1: Dove lo devono fare sto festival?
4: Ma se lo possono schiaffare su per il culo.
1: Molto bene, sono d'accordo con te. Ciao carissimo, ciao. E adesso chiudiamo questa puntata con un ultimo estremo tentativo di ritrovare l'amico mio del mio cuore da Grey School, che dall'inizio del 2026 è scomparso dai nostri radar. Prometto che se questa chiamata va a vuoto non lo cercherò mai più nella mia vita. Lo prometto e lo giuro. Lo giuro su quello che ho di più caro, la fica. Proviamo. Amico mio, buongiornissimo!
5: Ma come cazzo fai? Come stracazzo fai a sapere della mia vita? Brutta merda!
1: Amico mio, sei scomparso, amico mio!
5: Non devi rompermi i coglioni! Porca puttana!
1: Dolce carotina, non si fa così però, Non si fa così, sei stato... Senti, amico mio, prima di tutto... Orsacchiottone, ti sento molto arrabbiato. Ma di cosa? Di che? Ma di chi? Di cosa? Di cosa stai dicendo? Stai farneticando?
5: Gli informatori! Il mio numero!
1: Ma che c'ho il Mossad io secondo
5: chi
1: te?
5: Chi ti ha detto? Guarda! Fuori i nomi! Nome e cognome! Numero di telefono! Recapito di casa! Tutto meglio! Merda di cane!
1: Piccola farfallina tropicale, io ho le mie fonti, lo sai?
5: Merda, bastarda di cane! Devi accontarmi di persona, maledetta merda!
1: Ma senti, prima di tutto, prima di tutto, prima di tutto, prima di tutto, prima di tutto, prima di tutto, prima di tutto, parlo io, prima di tutto mi devi chiedere scusa.
5: Vi farò prendere brutta merda, cane. Colorerò ogni pezzo della vostra pelle di entrambi, cane, e mi vestirò da Arlecchino con la vostra pelle. Brutta merda, dovete morire, male, morite.
1: Vedi. 10 minuti a parlare di Pucci e nessuno ha pensato che al Festival di Sanremo ci dovrebbe essere lui, direttamente da Grey School. Una serata interamente dedicata a lui e a me che gli rompe i coglioni per farmi incazzare. L'abbiamo ritrovato, amici, è un giorno di gloria, segnatelo sul calendario, non so che cazzo di giorno sia, perché questo da oggi in poi sarà il nuovo Natale. Alla prossima, andate a fanculo, ciao.
0: Radio 105.

0: Giulio, guarda! Vendono un fantastico paio di scarpe per cadaveri!
1: Ma no, ma vedi che sei stupido! Queste servono proprio per ricomporre Frankenstein! Ehi, Franky, sei contento? Le vuoi?
2: Pronto?
0: Sì, pronto, senta, la chiamo per l'annuncio su stupido.it.
2: Sì, mi dica.
0: Per le scarpe uomo Alexander.
2: Sì.
0: Sono ancora disponibili?
2: Sì, sono disponibili ancora, sì.
0: Ma cioè, sono usate o...
2: Guardi, le scarpe sono state usate, ma forse uno o due volte. Sono praticamente nuove. Sono delle scarpe di grande marca. Non so se la conosce questa marca Alexander.
0: No, mai sentita, però mi piaceva il modello.
2: Se lei va su internet la vede, insomma.
0: Sono state usate, spero, con le calze almeno, perché...
2: Certo. Bene. Sono scarpe che si possono mettere sia con i jeans in maniera sportiva, ma sono scarpe anche che si possono mettere con un vestito, perché sono scarpe pure
0: questa è un po' una situazione un po' particolare. Noi abbiamo un'agenzia di pompe funebri e vestiamo praticamente defunti, cadaveri. Quindi, sa, la famiglia non ha scarpe.
2: Ho capito.
0: Quindi lui girava spesso scalzo, insomma. Quindi,
2: ma non è troppo. Queste sono scarpe che io le sto dando a questo prezzo, ma sono scarpe che costano 300 euro.
0: Lo so, lei dice magari è troppo per metterle sottoterra e divorate dai vermi.
2: Non lo so, poi dipende, non so come vuole lei. Io le scarpe le voglio vendere, quindi non ho un problema. Certo. Io le vendo perché non le uso.
0: Guarda, io le passo un secondo al responsabile dei piedi, dei defunti, un attimo, così... Vi mettete d'accordo più che altro per le dimensioni, per capire se possono...
2: Sono 42 la misura.
0: Sì. Un attimo solo, guarda, se attendo un secondo solo, sì. Passo al responsabile dei piedi, un attimo.
3: Sì, buonasera, sono il responsabile dei piedi.
2: Sì, mi dica.
3: Ho visto qua per le scarpe Alexander, numero 42.
2: Sì.
3: Le spiego, il cadavere che dobbiamo mummificare, diciamo, appartiene a un maresciallo della finanza. Che però nell'ultima parte della sua vita è diventato mistico e faceva fakiro. E quindi non indossava mai le scarpe, la famiglia non ha scarpe. Lui un giorno bruciò tutte le scarpe, fece una pila alta e diede fuoco in piazza pubblicamente. Una bella cerimonia anche. E c'ero. E niente, quindi ci servono per vestire il cadavere. Allora vorrei un paio di informazioni, perché poi io lo devo imbalsamare con queste scarpe. Lui ha lasciato espressamente detto nel testamento che vuole essere inumato dentro la bara, completamente nudo, ma con le scarpe.
2: Sì.
3: Esattamente, però il problema è che durante una missione ha perso un piede, quindi noi eventualmente saremmo interessati a una scarpa sola, però capisco che lei le deve vendere tutte e due.
2: Certo.
3: Allora senti, siccome io ho un piede del defunto e poi ho un piede, diciamo, di legno, no? Allora il piede del defunto, diciamo che lo possiamo schiacciare, quello di legno è un pochino più difficile, quindi lei ha le misure sotto piede, sotto mano?
2: Ma le misure di che, scusi?
3: Dalla scarpa.
2: 42 la taglia.
3: Sì, no, 42, quella è la taglia, ma non è la misura.
2: No, nessun'altra misura.
3: Capisce, perché quello lì è un legno particolarmente duro, poi mi tocca.
2: No.
3: Perché capisci, io il legno, questo legno del piede, lo potrei anche ridurre. Soltanto che poi, una volta che lui è stato sottratto nella barra, io il piede me lo riprendo, che mi serve poi per altri cadaveri, capisci?
2: Certo.
3: Capisci? Non mi sa dire a spanne più o meno, cioè, quanto calzano?
2: No.
3: Come calzano però? Sono le sue le scarpe?
2: Certo.
3: Come li stavano? Strette, larghe?
2: Guardi, io penso che lei mi sta pigliando in giro. Comunque,
3: no, ma perché, scusi, non ha mai sentito di uno che si deve fare imbalsamare?
2: No, non l'ho mai sentito, no.
3: Come, scusi? La pratica dell'imbalsamazione è diffusissima, questa, quasi l'11% degli italiani.
0: Ma passagli il cadavere direttamente, glielo chiede a lui.
2: Ah, sì, magari se mi passa il cadavere ne discutiamo con lui e faccio fare pure un buon prezzo, magari, no?
4: Pronto?
2: È stato molto simpatico, comunque, mi è piaciuta questa cosa.
4: Pronto? Sono il morto.
2: Sono il morto, va bene.
4: È comoda la scarpa. Sa che ci deve passare un sacco di tempo.
2: Va bene.
4: Ehi. Pronto? Ma che ti sei tu che sei lì, Ma che ti vengo a tirare i piedi di notte? Ehi. È che c'hai anche un vestito da fantasma.

0: Le cose verissime. Le cose verissime.
1: Ciao. Cose verissime.
2: Ma come cavolo ti sei conciato?
1: Cazzo, ma addirittura sui saluti mi rompi i coglioni. Ma ti pare?
2: Scusa, ma non capivo che diavolo hai addosso. Perché sei coperto di pentolacce e avanzi di rigattiere?
1: Uè, stronza! Ma come ti permetti di sminuire la mia incredibile armatura da cosplay della serie Fallout?
2: Armatura? Se posso essere sincera, non sembra affatto un'armatura. Sembri più uno che sta facendo un trasloco da solo e sta spostando la roba della cucina.
1: Ma sai che adesso ti stampo un pugno in quei denti gialli di merda che hai? Lo sai?
2: Sì, sì, sì, va bene, certo, certo, come no. Così poi le prendi un'altra volta.
1: Sentimi un po', stronza a quattro occhi sparapidocchi. È inutile che rimarchi la tua superiorità in termini di combattimento. E comunque, l'altra volta forse sono scivolato su un sasso. Non so se saresti così fortunata su un terreno pianeggiante e con il vento a favore.
2: Vabbè, senti, ma che video vuoi fare oggi vestito da uomo di latta del mago di Oz?
1: Dai, ascolta, ignorante. Questa è la famigerata T-60. L'armatura del gioco più fico di sempre e della serie Amazon che sto adorando. Brutta merda! Non ti permettere di offendere! Ci ho messo mesi per trovare tutto il ferro e l'alluminio necessario a comprimere il mio grasso corpo.
2: Scusami un attimo, devo guardare in rete di cosa cavolo stai parlando, così capisco se la tua versione sia lontanissimamente rassomigliante all'originale. Tu dovresti assomigliare a questo coso?
1: Che cazzo ridi? Smettila di ridere. Che ti sparo con il mio cannone al plasma comperato nel dark web. Uè, stronza, va che non scherzo, va che ti sparo con il cannone al plasma sulla spalla io,
2: Anche il cannone al plasma che sembra un aspirapolvere della Folletto con sulla stagnola. Ma quanto sei buffo! Sei proprio un demente!
1: Va bene, va bene! Lo hai voluto tu!
2: Woo-hoo-hoo!

0: funziona veramente! Allora non vi hanno chiamato anche questa volta! To! Hai visto, brutta stronza?
1: Portami all'ospedale, coglione!
0: Sì, va bene. Però aspetta un attimo che mi levo le pentole di dosso. Mi scappa anche da cagare dalla gioia.
1: Brutto coglione!
2: A bright new

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda!
2: Lui conosce tutti.
1: Ma chi?
2: Lui è pieno di pila.
1: Ma quando?
2: Lui c'ha le Ferrari.
1: Ma che cosa?
2: Lui c'ha le barche e le ville.
1: Ma va!
2: Lui è amico dei più potenti.
1: Ma figurati!
2: Lui sa sempre tutto di tutti.
1: Ma mollami!
2: Lui è... il cazzaro.
3: Pronto, Giacomo? Cosa? Hai comprato l'ultimo CD di Cristina D'Avena? Cosa? Ti ricorda quando eri bambino? Non so se te l'ho mai detto, ma Cristina D'Avena l'ho scoperta io. Mi ricordo ancora quando le ho dato 60.000 lire per il suo primo CD. Praticamente è una sorella. Ma già che la chiamo, va.
4: Anto.
3: Cristina? Sì, ciao, sono Luca, Alba, come stai?
4: Ciao, bene.
3: Ciao, scusami se ti disturbo, che sono un attimo di corsa. Ti rubo solo 2 minuti, posso?
4: Ah, dimmi.
3: Allora, ti spiego subito cosa è successo. Beh, ti ricordi, insomma, di me, che avevamo già parlato, non so se ti ricordi, un anno fa.
4: Abbiamo parlato...
3: quando ci siamo incontrati a 105.
4: Sì.
3: Ok,
4: sì.
3: Quel periodo lì, beh, forse meno, cos'era, un 6-7 mesi fa, insomma.
4: Ok. Sì.
3: Ecco, sì. E, niente, allora ti spiego. Siccome ho comprato una nuova dimora nell'Enghedina, se Moritz. Tu sai che io ho l'azienda di tartufi?
4: Sì.
3: Ok, volevo modificare praticamente la base dei puffi, ma volevo cambiare le parole al posto. Sai che i puffi vivevano nel fungo?
4: I funghi, sì.
3: Okay. Quindi il tartufo, secondo me, era figo da fare.
4: Mm,
3: è molto semplice, guarda.
4: Sì, no, immagino che sia semplicissima, ma anche
3: perché io avevo già scritto anche le parole, capito? Tu potevi, non so, tipo, noi tartufi siamo così, tartufi tutti blu, 1 chilo e non di più, mettilo sul risotto anche tu. L'ultima cosa,
4: dimmi.
3: Esce il nostro amico Coletti, l'ingegnere, ti ricordi? Beh, l'hai sentito parlare di lui.
4: Esce l'ingegnere Coletti?
3: Sì, perché telegiornali, lui è appena uscito, vabbè, si è fatto il gabbio, insomma, truffi a danno dello Stato, falso in bilancio. E la polizia ha chiamato l'operazione Occhi di Gatto. Come lui è un burlone, sarebbe bello se tu magari cantassi Occhi di Gatto alla festa, ecco.
4: Vabbè, adesso comunque ci mettiamo d'accordo, cioè capiamo.
3: Sì, sì, ovviamente non c'è problema di budget, capito? Perché comunque sei sotto l'azienda Alba SPA, quindi è un'azienda solida negli anni.
4: No, capito, no, ma non è questione di budget. Adesso prima capiamo tutto quello che si può fare.
3: Certo.
4: E poi ci mettiamo d'accordo, ti metti d'accordo col manager su tutto, insomma, non... Adesso prima capiamo la canzone, la mia partecipazione, quando è, eccetera. Se tu devi fare l'inaugurazione di questa tua
3: dimora,
4: sì, mi interessa se fai l'inaugurazione.
3: Cioè, stiamo parlando della casa più bella che c'è a Semori, cioè, nel senso.
4: Appunto, no, beh, se
3: senso, fare una cosa...
4: avrai tanti ospiti, no?
3: Quindi, almeno un 150-200 ospiti, tutta gente di livello, capito?
4: Appunto, dico, quindi farai una cosa carina.
3: Sì, sì, guarda, allora ti spiego, sto facendo fare dei montoni su misura da dare come cadeau, cioè, figurati.
4: Sì?
3: Dei montoni.
4: Dei montoni?
3: Sì.
4: Però...
3: Anzi, se poi mi dai magari la misura, te lo faccio fare anche a te.
4: Ogni ospite c'ha il montone?
3: Non ho capito.
4: Ogni ospite avrà un montone?
3: Sì, sarà il cadeau della serata e un montone.
4: Sorbole. E quanto spendi per fare tutta questa cosa?
3: Ma Cristina, qual è il problema? Forse non ti ricordi chi sono? Luca, Alba, Acciaierie, Tartufi?
4: No, ok.
3: Dolcetto, Real Madrid, Barcellona.
4: No, ok, ho capito, va bene. Vabbè, e allora...
3: Ronaldo, Irina? No, dico. Senti, tu sei a Reggio Emilia?
4: No, sono a Bologna, non sono a Reggio.
3: Ah, sei a Bologna, cazzo, ma io ho un albergo a Bologna.
4: Ma dai?
3: Sì, se ti interessa.
4: Hai pure l'albergo?
3: Ma Cristina, scusa, io c'ho la catena.
4: C'è la catena?
3: Sì.
4: Ma dici che...
3: Di alberghi?
4: No, non lo sapevo. E allora ogni tanto, visto che io giro tantissimo, ti chiamo e mi dici
3: mi farebbe altro. Piacere, come no, ma scherzi, ospite graditissimo.
4: Caspita, va bene, ok.
3: Tra l'altro di livello, insomma, è una immagino. Cosa carina, ecco.
4: Se fai il montone all'ospite.
3: Beh, ma il montone è una cosa carina, non trovi? Per esempio un montone, che è una giacca d'altri capito, tempi, che sta tornando in voga.
4: Uno regala un montone all'ospite, ma ti rendi conto?
3: Ma non il montone la bestia, eh?
4: No, ma che la bestia? Ho capito, ma tu non puoi fare tu un cadeau a... No, dai.
3: Beh, perché?
4: Ma è tantissimo.
3: Ma se io sono un amante del Kashmir, poi tra l'altro non so se conosci Brunello Cucinelli.
4: Sì.
3: Mio amico storico da una vita. Lui era un miserabile quando ha iniziato a fare il Kashmir, mi ricordo.
4: Ah, Sorbole.
3: Sorbole?
4: Sorbole, sì.
3: Cosa vuol dire?
4: Aspetta. Sorbole in bolognese vuol dire cavolo, porca miseria.
3: Ah, ok.
4: Roba.
3: Come dire... Pronto Giacomo, tutto a posto. Se mi ha riconosciuto, non esagero a dire che appena ha sentito la mia voce si è messa a piangere. Lacrime di gioia, ovviamente. Pensa che le ho raccontato di te e oltre a volerti conoscere, vuole anche regalarti un montone. Comunque è tutto a posto. E tu mi raccomando, non farmi far figure, che io non sono mica un pagliaccio.
2: Il cazzaro
5: Radio 105.

0: Zoo 105. Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
2: Che cazzo?
1: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
2: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti muli.
1: Ah. Ah, non hai denti marci?
2: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
3: ti
2: pulito.
3: Nascono i porcini a te risolto, Leo. Cioè,
2: ma i pulcini ce li nascono a te, sotto gli ascelli, non a me.
3: Ma i pulcini, i porcini.
2: Ma i porcini che stiamo qui, a diritto mezzo alle galline.
1: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
2: Tu sei svasato.
1: Io
2: non
1: dritto.
2: Connetti più tu ormai.
1: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
2: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
1: Eh? Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
2: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
1: Donna mia.
2: L'alito tuo che è bene.
1: No, l'alito mio è sano.
2: Sì, come il culo tuo è sano.
1: Madonna.
2: Tu sei sconnesso.
1: Non fai una battuta che sia una.
2: Beh, ma la tagli sempre tu uno.
1: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
3: C'ha ragione Leo.
2: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Guarda, tu, allora io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
3: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
2: Ma io ho fatto 4 anni di chiusa. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
1: Certo.
2: Che
1: certo.
2: Cazzo è che dite?
1: Certo.
2: Ma non rompete le palle tutte e due.
1: Che schifo che fai.
2: Ma stai
1: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
2: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
1: È proprio sfigato.
2: Sì, ora sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
1: Bravo.
2: Una, questo è su di te però, mm-hmm. Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
1: Ma sì. Arrangiati, io tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
2: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
1: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
2: Ne faccio
1: fai
2: tanto.
1: 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
2: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
1: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
2: Ma io faccio 38 LP, non posso.
1: Belli, cazzo.
2: Quello che viene, viene.
1: Ah, sì, così, a caso.
2: A casa,
1: fuori. Allora, Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
2: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
1: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
2: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
1: Ma figo.
2: L'ho lanciato io a lui.
0: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105. Il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
4: Benvenuti a Fatti Sfatti.
5: Fatti Sfatti.
4: L'appuntamento che accresce la vostra cultura.
6: Bentornati anche oggi alle news di Fatti Sfatti, ma senza perdere tempo, se no mi innervosisco, vi ammazzo le mamme. Partiamo subito con le curiosità. Nike e Adidas non hanno una sede ad Ancona, nonostante sia il capoluogo delle Marche. Scusate se sono un po' agitato, è che ho provato a litigare con un oceano, ma era pacifico. Per una strana coincidenza, la febbre si prende a febbraio. Quando avevano un problema, gli assiri non chiedevano aiuto a Siri. Una giacca che sta per cadere non è già caduta. Ed ora una notizia socialmente toccante. Pensate che in Camerun ogni 15 minuti un uomo viene brutalmente picchiato dalle forze dell'ordine. Povero, neanche il tempo di mettersi un cerotto. Sulla Luna non si comprendono i problemi. Questo perché non si capisce la gravità della situazione. Se avete un diverbio con una professoressa di geografia, sappiate che la professoressa di geografia ha sempre ragione. Il notiziario più visto da chi non mangia è il digiuno. È bene che voi sappiate che è più semplice mangiare una carbonara con la bocca che con il buco del culo. Pensate, sia le galline che le pulci fanno i pulcini. Se sei un atleta e vuoi battere il record del mondo di velocità, puoi comprare una macchina fotografica e allenarti per gli scatti. Ed ora una breve notizia medica. Per tutte le persone, i rutti escono dalla bocca, mentre le scorregge escono dal buco del culo. Per squalo no. Da tutti i buchi di squalo esce tanta puzza di merda. Grazie per l'attenzione. Viva il settentrione. Ciao.
4: Fatti sfatti.

0: Lo Zoo di 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Amore! Ho prenotato un posticino in montagna solo io e te.
3: Tesoro, ma che bella sorpresa!
2: Guarda qui, guarda, sono dei bungalow in mezzo alla natura, ai piedi della montagna, proprio in mezzo alla vallata.
3: Ma che bello, sono delle cupole in vetro come delle baite trasparenti.
2: Hai visto? Figo, vero?
3: Ma amore, non è che poi i vicini delle altre cupole ci vedono e non c'abbiamo la privacy?
2: Ma figurati, ma cosa dici? Sono isolati apposta, saremo soli tu ed io in un weekend relax garantito.
3: Ok.
4: Ehi, fatti!
3: Lo sapevo! Era tutta una cazzata!
2: Amore, ma cosa potevo sapere che ci sarebbe stato un rave? Dove è solo una vacanza relax?
3: No, no, no! Non è il rave che mi dà fastidio! Ma quei due nella cupola a meno di un metro da noi che non fanno altro che scopare davanti a tutti! Hanno anche il tifo della gente che sa rave!
5: Buttagliamo dentro! Buttagliamo dentro! E silenzio, e silenzio!
6: Il relax esiste solo nei cataloghi.
2: Ehi, Jenny, come stai?
7: Ma Marco, che bello vederti, come stai? Ma cazzo, ti sei comprato il Ferrari?
2: Già, hai visto? Ho fatto il soldo, due investimenti mirati e tac, Ferrarino. E non hai visto ancora la casa.
7: Wow, che fortuna, ma come hai fatto?
2: Ma no, non te lo spiego Gianni, cosa te lo spiego a fare? Siamo amici da una vita. Ti faccio entrare nel giro, ti faccio fare il grano anche a te. C'hai da parte qualche millante?
7: Beh, ho 50.000 euro di risparmi di una vita. Sai, facendo il cassiere al supermercato non è facile.
2: Sereno, ti faccio fare un investimento super sicuro, zero rischi. E fra 3 mesi, tac, ti fai il Porsche anche te.
7: Ma sei sicuro?
2: Fidati, zero rischi e grano assicurato.
7: Ok.
4: Ehi, fatti!
7: Marco, ma dove sei finito? Sono settimane che non rispondi. Mi ha chiamato la banca e mi ha detto che ho il conto in rosso di oltre 100.000 euro. Che succede?
8: Allora, amico mio, diciamo che tecnicamente è fallito tutto.
7: Come è fallito? E tu?
8: Soprattutto io.
9: Venga, è finito il tempo, devi tornare in cella.
8: Devo andare, Gianni. Mi chiamano. Stavi bene, eh? Ciao, ciao, ciao.
6: Se te lo propone un amico, non è mai sicuro.
10: Buongiorno, salve. Come vedo dal suo curriculum, lei ne ha di esperienza, eh?
11: Ultimamente il lavoro da freelance un po' scarseggia e sa com'è, cercavo dei nuovi stimoli creativi.
10: È qui nel posto giusto. Un ambiente dinamico, giovane e creativo. D'altronde, noi siamo i leader nello sviluppo di videogiochi mobile.
11: Vedo. È molto bello, molto bello. Avete addirittura lo scivolo per passare da un piano ad un altro. È pazzesco.
10: Già. E non ho ancora visto la sala ricreativa, con i videogiochi da bar, biliardo, calcio a balilla.
11: Oh.
10: E senta, qua quando puoi iniziare? Perché lei... c'ha la faccia di uno che mi piace. Quando può entrare in squadra? Quando possiamo inserire nel team creativo?
11: Ma davvero? Guardi, ma anche subito.
10: Bene, bene, molto bene. Vedrà che non se ne pentirà. È un ambiente giovane, fresco e soprattutto dinamico.
11: Ma è un sogno.
4: Ehi, infatti.
10: Sì, allora, Rambelli, si dovrebbe fermare anche sabato, tutti i giorni, sera compresa. E poi, già che c'è, già che dorme di là nella zona relax, può farmi anche una mezza giornata di domenica. Non le dispiace, vero?
11: Ma scusi, ma veramente io...
10: Andiamo, Rambelli! E che cavolo! Spirito di squadra! Lavoro dinamico!
6: Dinamico. Sinonimo di inculata.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: I Puglieni.
2: Resistere oltre ogni limite fisico e psichico. Quale sorta di dogma li spinge a perseverare nella ricerca di un contatto? Mentre il tempo passa, alcuni dei più valorosi muoiono, fiaccati dalla fatica e dallo stress imposto dalle alte sfere di comando. Ma la perseveranza muove ancora le file sull'avamposto pugliese. E i tentativi di contatto aumentano di ritmo.
3: Pronto?
2: Upa?
3: Che sei?
2: Upa, ci sono domamata?
3: Che sei?
4: Cite.
3: Eh?
4: Cite morte viva.
3: No.
2: Ma soffichi da vincenza tu?
3: No, non lo so.
4: Sì?
3: Come
4: si chiama? Sì, sì.
3: Eh?
4: Sì, zocco tu? Mangialo, cazzo.
3: Sono
4: Marco! Ma lava il culo della scimmia?
3: Non te ne sfida.
4: Lava, cazzo, di che vedro?
2: Ma ci sono ignoranti, sì.
3: Marco, ma...
2: Mamma?
3: Quando?
2: Mamma?
3: Ma
2: mangialo cazzo tu?
3: Eh?
4: Gula, sorta.
3: Soffri... no, sta bene.
2: Ma parlo col culo?
5: Pronto?
4: Upa.
5: Pronto?
4: Upa, ci sono domande del sorto pure.
5: Cioè sì, guarda.
2: Che da zocca domande. Sono figlio di Vincenzo, tu?
5: Guarda, chi è che vecchia? Chi è tu, Vincenzo? Guarda.
4: Sì, uzzi Riccardo, tu?
5: Chi è?
2: Lo panzerotto, lo mangio, lo panzerotto.
5: Sta fatti un gioco, guarda.
2: Ma, Michele sta?
5: Oh, che cazzo sei?
2: Culo rotto.
5: Chi sei?
4: Cite.
5: Eh?
4: Cite morte viva.
5: Era molto per chi te strava,
2: a chi dà zocco da mamma?
5: Vaffanculo a chi te muto, basta.
4: Tu e tutta la razza tua, Tromon.
5: Fate canoci, Tromon a venga.
2: S'ho comprato la peggiotte?
5: La peggiotte la scaffonghio.
4: Ricchio di gom?
6: E cure da sorde.
2: Chi dà zocco da mamma?
6: Come sta quella di sua sorella?
4: Moc? Moc, a chi te morto?
6: Ma vaffanculo alla morte tu e tutta la razza tu.
2: Se figli di vincenza tu.
6: O se cascassa tu cazzo, voglio.
4: Tu mangi il cazzo tu?
7: Pronto?
2: Upa?
7: Pronto?
2: Upa c'è una domanda, ta?
7: Eh?
4: Vittorio, o figli Vincenzo?
7: Ho sbagliato.
2: A se c'è stronzo tu?
7: Si stronzo? Che stai?
2: Come quella puttana mamma?
7: È potasse, che la mamma del puttane.
4: Tu è tutta la razza tua, la zocca di sorda.
7: Mamma di sorda, di quando ne dici.
2: Ma tu lo mangi lo cazzo?
7: Lui anda qua e tu facci mangiare.
4: Fece la...
7: Mamma di sorda, di quando ne dici.
2: Ma tu lo mangi lo cazzo?
7: Lui anda qua e tu facci mangiare.
4: Fece la becca

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
3: Oh raga, ho deciso, domani faccio le analisi di routine. Così mi tranquillo.
4: Routine di che stai bene, scusa?
3: Appunto, voglio controllare per stare ancora meglio, no?
4: Ma non fare il vecchio ansioso, c'hai 35 anni, oh.
3: La tua madre è ansiosa, prevenire è meglio che curare.
4: Guarda che se cerchi un problema nel corpo, lo trovi, è matematico.
3: Ma figurati, mi sento bene e vedrai che mi diranno: lei è un toro, così poi usciamo e facciamo una seratona come quando avevamo 20 anni. Tac.
4: Bah, vabbè. Ciao toro, ci becchiamo,
5: eh? Ehi, fatti.
6: Allora Mario, nulla di grave, però vedo qui un valore leggermente borderline.
3: Borderline tipo?
6: Ah, tipo che non significa niente, ma potrebbe significare tutto, insomma. Ripetiamo l'esame tra 3 mesi e vediamo se è peggiorato, ok?
3: Ma io prima stavo bene però.
6: Prima non sapeva, adesso sa.
7: Già. Finché non fai controlli, sei immortale. Matematico.
8: Amore, ho avuto un'idea geniale. Mettiamo casa su Airbnb quando andiamo via nel weekend.
9: Ma sei sicura? E se ci distruggono tutto?
8: Ma no, dai. E poi quando uno prenota puoi vedere il suo profilo e decidere se accettare.
9: E se fossero profili falsi?
8: Ma dai, come sei diffidente. Ci facciamo 600 euro in più ogni weekend che non ci siamo. E senza fare nulla mentre siamo via.
9: È la frase senza fare nulla che mi mette l'ansia. Ma se sei convinta tu?
8: Fidati, ho scelto solo ospiti selezionatissimi. Guarda le recensioni che hanno. Ospite perfetto, pulito, educato.
9: Scusa amore, ma l'ospite la faccio del Maranza.
8: Non fare il razzista. Basta, ho deciso, lo accetto. E questo weekend ce ne andiamo al mare. Pagato dall'ospite, ovviamente.
9: Maranza.
8: Basta.
5: Ehi, fatti.
9: Amore, mi si deve essere rovinata la chiave. Non gira.
8: Ma che dici? Aspetta, provo con le mie. No, non vanno neanche le mie.
10: Chi è? Chi c'è fuori? Chiamo polizia, eh?
9: Come polizia? È casa nostra, apri!
10: Va via, ti denuncio! Questa è casa mia! Chiamo polizia, capito?
8: Amore, sul campanello c'è scritto Mohamed Abdul Wahid.
9: Te l'avevo detto che non era sicuro! Porca trota!
8: C'erano le recensioni!
7: Le recensioni possono ingannare, i criminali pure.
11: Amore, stasera torno tardi perché devo fermarmi al lavoro per una riunione.
12: Ma è venerdì sera, amore.
11: Lo so, ma è una cosa veloce, dai, mezz'ora e sono a casa.
12: Sei sicuro?
11: Ma certo, amore, è una roba di lavoro sociale.
12: Sociale tipo aperitivo? Dai, non dirmi cazzate.
11: Ma che aperitivo, dai, è solo che il capo arriva dopo un viaggio di lavoro con i clienti per la fusione. Dobbiamo essere lì, capito?
12: Ma tu mi hai appena descritto un aperitivo, lo sai, vero?
11: No, amore, è una riunione in piedi con i clienti e un leggero rinfresco. Te lo dico per non farti incazzare, poi dici che torno che puzzo di alcol e ti incazzi.
12: Ok, allora dimmi dov'è sta riunione.
11: Dai, ti prego, così sembra che non ti fidi.
12: Io mi fido, ma dimmi dov'è la riunione.
11: È nella sala riunioni grande del palazzo dell'ufficio, dove vuoi che sia, no?
12: Ok.
5: Ehi, fatti!
13: Siamo qui a casa di una coppia milanese dove si è appena consumata una tragedia per colpa di una piccola bugia che ha generato un disastro a catena. Signora, cos'è successo?
12: Ha detto che era al lavoro, poi era l'aperitivo, poi era una riunione, alla fine era l'addio al celibato di un suo collega. Poi mi ha detto che lui era lì solo per accompagnare. Poi al suo ritorno ho trovato una foto sul telefono con lui vestito da gallo nudo che lo succhiava al suo collega e uno gli pippava sulla schiena mentre lo inculava. Lui mi ha detto che era solo una piccola bugia per non farmi star male. Così ho preso un coltello da cucina e gli ho tagliato l'uccello.
7: La verità fa male una sola volta. La bugia rovina la vita.
2: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi...

0: Tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Io conosco te, voglio duarmi coglione per 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
2: Tu conosci solo me?
1: Solo te.
2: Solo me?
1: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
3: Neanche di me?
1: Mango Wender, no. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
3: Amico mio, Wender è amico
1: tuo. Quello è tuo!
3: No!
1: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? È amico tuo, sì. Dì, comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
3: Dove c'entra?
1: Dov'è quella regista?
3: E se vado via io?
1: Nessuno viene.
3: Neanche tu?
1: Io posso litigare con la guerra.
3: Ma gli altri non verranno mai.
4: Se va via Marco, tu non vai.
3: Anche a me,
1: no,
4: terzo
1: no,
4: piano. Stai zitto, terzo
1: io
4: piano.
1: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
3: No. Tu
1: lui
3: sei
1: è un figlio di zoccola.
3: Tu sei una merda.
1: Lui
3: sei.
1: È furbo.
3: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
1: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo. Non
3: sì,
1: lo sai.
3: Sì.
1: No, ma invece, vai via, vediamo chi ti viene a dire. Dai,
3: lui via. Io vado.
1: Ma vaffa. Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
3: no, ma metti che ti dà 10 milioni
1: sì
3: subito. Tu rimani?
1: No,
3: vieni con me
1: subito Wender,
3: che bugiardo.
1: È un figlio di Zoc,
3: è un bugiardo,
1: sei esa bugiardo, eh?
3: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
1: Chi è questo che la prende?
3: Tu hai detto io sono stato innamorato una volta.
1: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
3: Tu avevi 20 anni?
1: Io avevo 20 anni. Questo è un disco che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
3: Ma va?
1: Sì, io gli disse no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo musso, mi ha detto. Sai che questo è
3: uno schiaffo?
1: Uno schiaffo forte, boom! Allora l'acchiappimo con la scarpa in testa, boom, boom!
3: Tu a lei?
1: Sì, dico affanculo tu e l'amore, che ero innamorato di lei.
3: Sì?
1: Sì.
3: Allora sei stato innamorato?
1: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
3: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
1: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
3: Ma ci avevi trombato?
1: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
3: Fai trombare?
1: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi. Capo e capo cazzi. E stai, vogliamo. Se niente fai poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io.
3: Non ti
1: quando sei... non mi innamoro, quando non mi innamoro.

0: Mi senti, bastardo?
1: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
0: Addio.
1: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: Lo Zoo di 105. Questo è
1: Wonderland. Ah, amici, oggi nel Wonderland mi metto in gioco io. Sì, cosa faccio? Chiamerò le vittime che chiamo tutti i giorni, che massacro durante l'anno, per parlarci un po' e per vedere se stanno bene. Siamo pronti? Andiamo!
2: Chiama cappella, chiama, chiama cappella, bella, bella, bella, cappella, chiama cappella.
3: Pronto?
1: Uè, cappella!
3: Beh?
1: Come stai?
3: Chi è che sei?
1: Sono Enzo, come stai, cappella? Tutto bene?
3: Che sei?
1: Sono Enzo!
3: Non te conosco io.
1: Ma tu sei cappella?
3: Sì.
1: E come stai?
3: Sto bene, sto bene.
1: Bene, bene, ti ho chiamato, volevo sapere un po' se stavi bene, se andava tutto bene, se sei pronto per la prossima stagione. Facciamo due risate.
3: Va bene, ciao.
1: Uè, cappella, ti voglio carico. E butta giù, madonna che nervoso.
3: Che vuoi?
1: Come stai, cappella? Tutto bene?
3: Ma che sei tu, che sei?
1: Va bene, grazie, ciao.
3: Io te lo metto in culo a te e quella puttana di tua madre.
1: Uè, cappella!
3: Saluto con la puttana di tua madre.
1: Va bene, ti vedo in forma, sei pronto per la prossima stagione. Un abbraccio, ciao! Vabbè, cappella sta bene, andiamo da un altro.
4: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza e lo spirito.
5: Sì, pronto?
1: Uè, come stai?
5: Una merda di can, perché?
1: No, ti ho chiamato, volevo chiederti, sono Enzo, ciao.
5: Io non conosco Enzo di cane.
1: No? Vabbè, mi presento, no. Ciao, sono Enzo.
5: Che bel nome è merda di can.
1: Vabbè, ma perché mi devi offendere? Ti sto chiamando che ti volevo chiedere una cosa. Stai calmo, non incominciare a fare niente, stai fermo, non partire con bestemmie e niente, calmati. Ok?
5: Dai, porco, dai.
1: Sì, volevo chiederti appunto se sei pronto per la prossima stagione.
5: Sì.
1: Sei
5: c***o. Sono qua, guarda. Sono qua di menarmi,
1: va bene, dai, senti, niente, volevo solo sapere se stavi bene, se tutto a posto, gli esami del sangue.
5: Senti, a casa tua tutto bene?
1: Sì, sì, grazie. Sono contento di sentirti.
5: Tu me ne sta bene? No, perché ieri sera non è che ho spaccato in culo, non è tan contento, cane.
1: Ma che sei proprio un coglionazzo, guarda.
5: Te sei un coglionazzo anche a te, porco.
1: Senti, dai, fammi una bella chiusura col botto.
5: No.
1: Niente?
5: No.
1: Non ti vuoi masturbare?
5: No. Una masturbare?
1: Una stata contro il vetro del camion?
5: No. E ti, come fai a sapere che mi sono sul camion?
1: Ma io c'ho i superpoteri.
5: Te superpoteri, non dai miei superpoteri come chiamo mi caro.
1: Ma senti, comunque niente, ti mando un abbraccio, fai buone ferie se le fai, ecco, ci sentiamo a settembre.
5: Abbraccio anche che a puttana e tua sorella di se ne una c***a, mangia erba ancora meglio, porco c***a.
1: Va bene, chiuso così.

0: Ehi, testa!
1: Dimmi, che cazzo ci fai a Monte Carlo?
0: Sì, sì, sto chiamando da Radio Monte Carlo.
1: Ma vero?
0: Sì, sono venuto a farmi il weekend qui.
1: No, guarda, oh, non mi prendere per il culo che veramente esci tu m'hai fatto. Dimmi, cosa c'è?
0: No, niente, volevo sapere se stavi bene, se era tutto a posto e se sei pronto per la prossima stagione.
1: Sono pronto per la prossima stagione per far cosa?
0: Toni Termosifone.
1: Tu sai cos'è? Tu hai dei problemi, ma veramente dei seri problemi, lo sai?
0: Che? Scusa?
1: Perché abbiamo combinato un manicomio, tu, cioè, boh, non...
0: Cosa? Ma ti ferma la gente per strada, no?
1: Non mi ferma la gente per strada, non è che mi ferma la gente per strada, che non vivo più, cioè, non mi lasciano stare. Mica mi cagano il cazzo tutti quanti.
0: Ho lo capito.
1: Il vento, fai di qua, urla di là, mica vado in giro e devo continuare a urlare a destra manca.
0: Lo so, ma ti devi abituare perché così è. Questa è la potenza della radio. Nel senso, è diventato un tormentone, quindi non puoi farci niente. Cioè, adesso sarai per tutta la vita quello che grida lo senti il vento.
1: Sì, certo, tutta la vita grida lo senti il vento. Sì. Cosa volevo dire? Ma quando vieni giù?
0: E sono venuto anche ieri sera.
1: Ma allora sei scemo nella testa, Dio.
0: Perché?
1: Ma perché cazzo non chiami, Dio? Lo stai dicendo cazzate, stai sparando cazzate come al tuo solito. Stai facendo qualche minchiata che mi telefonate.
0: No, te lo giuro. No, sono qua in radio, ho detto fammi chiamare un attimo così lo saluto.
1: Che tu non me la racconti giusta, Dio. Perché tu sei troppo pericoloso, tu sei veramente un bastardo. Cosa cazzo stai combinando?
0: Ma niente,
1: certo.
0: Vabbè, senti, comunque, visto che sei un fango che non ti fai mai sentire,
1: ti ho sotto le mani, ti distruggo, Dio.
0: Ma che cazzo?
1: Madonna.
0: Senti, allora sei pronto per la prossima stagione?
1: Vediamo, qualcosa ci inventiamo.
0: No, ma non ti preoccupare che ho già l'altro giorno mi hai mandato 40. L'altro giorno ti ho aizzato apposta.
1: Ma tu devi ho già tutto pronto. Mi hai capito?
0: Ho già tutto pronto. Già il nuovo tormentone sarà quella che ti lancio il cane sulla schiena.
1: ti lancio un pitbull sulla schiena.
0: Sì, sì.
1: Poi voglio vedere, ma
0: sì, quello sarà quello il prossimo.
1: Guarda che sei veramente piccio.
0: Ma va tranquillo, ti ho solo registrato, quindi ti...
1: Ma va? Ma non avevo dubbi, sai? Ma perché tu non fai niente per niente, capito?
0: Ah, ok.
1: Ok, madonna.
0: Pensa che guarda, questo è il mio lavoro, io sto lavorando in questo momento.
1: Stai lavorando, eh? Sì. Sei tutto sudato, immagino, vero?
0: Sì, ma non è che il lavoro devi per forza sudare, eh? Cioè, alla fine è il risultato, no? Cioè, adesso la gente ti starà ascoltando, starà ridendo.
1: Ma tu sei cretino.
0: Sì, sì.
1: Come mi sta ascoltando?
0: Sì, ti sta ascoltando in questo momento.
1: Senti, dai, smettila, va.
0: Vedrai.
1: No, tu sei veramente picciuo. No, sul serio,
0: Sì,
1: no,
0: sì, non fare, sì. Non pensa se conto. Mettiamo, pensa se oggi metto la tua foto sulla pagina Facebook dello zoo. Tu non cammini più a Torino.
1: Ecco, bravo, non lo fare.
0: Ti posso ricattare, ricordato.
1: Sì, mi puoi ricattare, sì, sì. Poi sai dove ti porto io, no?
0: Dove ti porti, tangenziale?
1: Dove ti porto? Te lo dico io dove ti porto.
2: Come andrà a finire?

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Morti, morti, tutti morti.
3: Morti, turchi, morti.
0: L'incendio della tenuta ben tenuta ha mandato al creatore Vagigi Mushan, quel piccolo tabagista di Fetir, e l'intera fortuna ereditata dalla formosa mentecatta alla morte di Smerdir.
4: Stecchiti!

0: gambe,
1: tutti morti,
0: i cazzi, le fregne.
1: Per Zuleia e Ilmaz è un ritorno alla casella di partenza. Di nuovo liberi, di nuovo poveri, di nuovo insieme nella turbolenta Anatolia che già fu patria di eroi immortali e mustacchiosi scorreggioni col turbante. E viaggia ora sulle ali di una sfrenata rivoluzione sessuale. A cui purtroppo Zuleia non si sente di prender parte. Affranta com'è al pensiero di tutto il denaro appena andato in fumo.
2: Triste.

0: Zuleia, mamma mia! Originale, quella vera! Perché piange? Non sei contenta che siamo di nuovo insieme? Libera, felice, pronta a fare l'amore, che peraltro agogniamo da tempo!
1: No, il mazzo no, non ho felice. Ho Trieste. Sono persa tutti i soldi, ora abbiamo di nuovo poveri. Guarda che Trieste ha questa catapecchia dove abbiamo abitanti.
0: Mazzo lei, ma che dici? Dove è finita la speranzosa, ritardata, scema, cretina, idiota che conoscevo? Questa è solo una situazione temporanea. Presto troverà un lavoro. Tu imparerai a contare fino a due e vivremo... E vivremo per sempre, felici e soprattutto scopanti. Bisogna essere ottimisti nella vita.
1: Hai forse ragione tu, hai, amore mio. O smetto subito di piangere e faccio l'ottimistica. Guarda come ottimistica, guarda! Ottimistica, guarda! Ottimistica, guarda!
0: Va bene. Anche meno però, anche meno. Forza, amore mio, originale. Marchio registrato. Diamoci sotto e consumiamo finalmente il nostro amore. Il nostro amore. Il nostro amore.

0: Ferma! Stoppati!
1: E che cazzo, porco turco?
0: Non possiamo, scopiomo! Non siamo avuti i preservativi!
1: E che cazzo ci servono i preservativi? Chiamiamo la follia! Se resti incinta, al massimo al bambino lo possiamo vendere!
0: Ma chi se ne frega del bambino? Tu sei stato incollato da tutti i prigionieri della prigionieria! E chi me la racconta che non hai preso le malattie aeree?
1: E questa è... E questa è effettivamente un'obiezione sensata da parte tua. Non me l'aspettavo.
0: Guarda qua. 1, 3, 2,
1: eh? E ci siamo quasi, eh? Aspettami qua. Vado a comprare i preservativi e torno. Farò in un lambo. Tu intanto scaldi i motori della fica. Amore mio.

0: infatti dove cazzo vai, idiota? Non hai una lira turca, con cosa pensi di comprare i preservativi per scopare?
1: Rest, farmacista! Una confezione di preservativi, che è una figa che mi aspetta a casa.
2: Ecco caro, fanno 5.000 lire turca per reco.
1: Oh cazzo. Ma sono scordato che non c'ho i soldi. Ma come faccio? Sono mesi che aspetto di fare all'amore scopato con la mia Zuleia, amore mio. Quasi vergine. Nonostante il figlio. Signor farmacista, la prego. Non è che potrei per caso pagare domani. È un favore che le chiedo da uomo a uomo.
2: No, mi dispiace caro, qui non si fa credito a nessuno, però possiamo metterci d'accordo in qualche altra maniera, bel maschione.
1: Dannazione, mannaggia pata turco, turco, ma com'è possibile? Ma è possibile che come mi giro, me lo piglia nel culo, anche l'eunuco. Vabbè, prego, non goda prima, mi lascia almeno la soddisfazione così compensativa di pensare di essere bravo a ciucciare le palle. Vabbè, e facciamolo, vai. Ma è solo per la mia Zuleia, amore mio. No!
2: Messi tantissimo!
1: E meno male, almeno uno dei due! Non faccio quelle cose con la lingua, la prego! Che c'è lo specchio, si vede!

0: Soleil, ecco ma ti ritorno con le gambe larghe. Ora è venuto finalmente il momento che apri tu le tue a me. Soleil, Soleil, amore mio, ma dove sei finita? Soleil, Soleil, amore mio. Dannazione, non c'è più. Ma tu, co***o, mi sono fatto inculare per niente e non mi è nemmeno piaciuto. Aspetta, ma qui c'è un biglietto. Non può essere di Soleil, Soleil non sa scrivere.
1: Il mazzo, non so scrivermi, quindi non posso scritti bene cosa ha succeduto. Ma se no devo andare via presto veloce. Forse torno, forse no. Forse sì, forse no. Magari sì, magari no. Non lo so. Addio.
2: Addio, amore mio.
0: E addio, turco! E come? E l'ho preso in culo con le preservative! E qua non si batte il chiodo! Ma porca c'è la... Ma vaffanturco! Vaffanturco!
3: Aspetta amore, se vuoi ti posso soddisfare io!
0: Ma vaffanculo, brutto eunuco!

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: È duro come il diamante, è gelido come un iceberg, è amico di Berlusconi da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin può costruire un albero, cellula per cellula. Vladimir Putin si colpisce da solo con un taser per ricaricarlo. Se non gli piace il suo oroscopo del giorno, Vladimir Putin può cambiare segno zodiacale. Una volta Vladimir Putin ha perso la memoria e ne ha ritrovate due. Quando Vladimir Putin scende in piazza a passeggiare da solo, secondo la questura, sono un milione. Vladimir Putin può palpare le tette a un ologramma. Vladimir Putin è così maschio che in Russia l'icona delle femministe è Donald Trump. Vladimir Putin può rimanere in silenzio in russo, spagnolo e arabo. Vladimir Putin può trasformare qualsiasi film in un porno schiacciando il tasto Brothers sul suo telecomando. Nella vita privata, i Daft Punk levano il casco e indossano una maschera di Putin. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.
3: Lo Zodi 105 presenta
2: Pornbab.
4: Amore, io esco!
5: Vai via?
4: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo.
5: Quando stai via?
4: Non lo so, un'ora?
5: Perfetto!
4: Ci vediamo dopo allora!
5: Mi dedico a due cose!
4: Sì, lava i piatti!
5: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
6: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
7: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
5: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
7: Burro e acciughe.
5: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
7: Ostriche e champagne.
5: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
8: Pornhub. The spiration is in the thick.
7: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, una canzone di Matrix.
7: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
5: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
7: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
5: Senza tette bel culo, vai. Ma è così che si mangia la figa.
8: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
8: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
5: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
7: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
5: Puttana.
7: E intendo proprio qualunque cosa.
5: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
8: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
5: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
7: Molto volentieri.
5: Che stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
7: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
5: Oh, dai, ambrogio foga.
7: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
5: Venga a me.
8: Anche tu mi fai impazzire.
5: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
8: Avrai anche meno tette di me, ma è un signor culo.
5: Sì, spaccagliela sta bastarda.
7: Andrea, prendimi ora.
5: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera.
8: Fermi tutti!
5: Che cazzo!
8: Devo andare in bagno.
5: No, dove vai? Dove vai?
7: D'accordo, ma sbrigati.
5: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai vista in un porno? Dai, dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
8: Puttana. Oh, cazzo.
5: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
8: No, porca troia, porca puttana.
5: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
8: Porca puttana, che puzza. Porca troia!
5: Ma che schifo!
8: Aria!
5: Ma che schifo! Ma che cazzo!
8: Eccomi! Scusa!
7: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
5: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto!
7: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso!
5: Non se l'ha anche lavato!
7: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
5: No.
7: Scusa, vista.
5: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
8: Tutto a posto?
5: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
7: Sì, più o meno.
5: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
8: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano... andate a male?
5: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
7: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
5: Minchia.
8: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
7: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
5: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
8: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
7: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
8: Oh, porca merda. Mi viene da...
5: No, dai, anche la
7: vomita. Oddio, anche a me.
0: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
8: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto. Mi sta venendo un infarto. Presto, Maria, fammi un massaggio cardiaco. Un massaggio cardiaco, presto.
7: Con l'happy ending.
8: Vaffanculo, puttana!
5: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata!
5: Meno male!
4: Cos'hai in mano?
5: Eh?
4: Cos'hai in mano?
5: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica!
5: L'ho presa su Amazon!
0: Valuta il film.
5: Una merda!
3: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero, ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Tornati a vivere nella solita catapecchia dopo la tragica grigliata che ha cotto via tutti i personaggi secondari, Zuleya e Yılmaz sono finalmente pronti a consumare la loro relazione.
3: Si sburra, non si sburra.
0: Ma quando quest'ultimo, cioè Yılmaz, torna a casa dopo aver guadagnato un pacco di preservativi col sudore del proprio ano, scopre con orrore e birbiribiribrezzo che la bella paladina del cerebro spastismo è dovuta andare via per un motivo che non può,
4: non vuole,
0: o non è in grado di rivelare nella misteriosa lettera che gli ha lasciato.
3: Yılmaz, non so scrivermi, quindi non posso scritti bene cosa ha succeduto, ma se no devo andare via presto veloce. Forse torno, forse no, forse sì, forse no, magari sì, magari no, non lo so. Addio.
5: Addio.
0: Ma la vera domanda che tutti ci poniamo da quando è iniziata questa telenovela è: faranno sgnaffi sgnaffi con il pene e la vagina?

0: Mettetevi comodi, una nuova puntata di Terra Amara inizia adesso.
1: Zelei, ex amor mio, poi amor mio, poi di nuovo ex amor mio. Il destino ci separa un'altra volta e ogni volta è più dura. Dove sei finita, amor mio, ex amor mio e prima ancora amor mio? Che ti è successo? Perché sei dovuto andare via in fretta e frutta, lasciandomi qua col culo sempre più largo e le palle sempre più gonfie?
2: Ammazzo!
1: Mannaggia, pate turco, Zuleia! Sei tornata, amor mio! Ma che gioia! Che gioia! E io che pensavo di averti perso per un considerevole lasso di tempo! Ma, amor mio, che sensualità! Che minigonna ascellare! Ma dove hai trovato questi vestiti?
2: Cos'è una minigonna ascellare? Sono pensato che la nostra prima volta di scopore doveva di essere speciale. Così mi ho fatto prestare i vestiti della signorina che vende la fica che è all'angolo.
1: Hai pensato bene, era un angolo acuto, non ottuso. E acuto sei stato pure tu.
2: Non l'ho capita.
1: Perché tu sei ottuso in questo caso, forza! Vieni qua, amore mio, ex amore mio, adesso di nuovo amore mio. Finalmente coroneremo il nostro grande sogno di fottere come coniglio e tartaruga che si incula in una caverna.
2: Ammazza!
1: Zoleia, presto! Facciamo l'amore!

0: Ma perché? Cosa sai? Che succede?
1: Niente. Una cosa da poco.
0: Cioè!

0: È difficile. Stiamo sbagliando qualcosa. Questo non è un bacio alla francese, è un bacio alla turca. Uff, è anche un gesto alla turca a giudicare da fiato. Ti potevi far prestare pure lo spazzolino e il dentifricio dalla troia. Ecco, sono pronto a varcare i labbroni d'Ercole col mio vascello dell'amore, amore mio.
1: Oh, il mazzo, presto, prendimi, sono prontola e irrorata.
0: Amore mio, ti sento fremere, tremare di piacere fra le mie mani.
1: No, io non tremolo, sei tu che tremili.
0: No, io non tremolo, ci sbagli tu, io non tremolo mai. Non mai tremolato in vita mia. Ma, aspetta, se tu non tremi e io non tremo, allora chi è che trema?
1: Il mondo tremola!
0: Terremoto, scappiamo, turco di... Scappiamo, terremoto!
1: Una scopata sti due.
0: Niente, non ce la fanno, niente.

0: Sono tornato! Sì, il DJ, vocalist numero uno del mondo, ritornato sulla terra per voi! Ciao a tutti!
1: Tutti!
0: Io sono DJ Pino Master Flash, colui che ha insegnato a fare il DJ a grandi nomi come Claudio Coccoluto, Albertino, Linus, Marco Mazzoli, anche se lo chiamano Deborah Valli ormai. Sono io, il maestro incontrastato di tutti i DJ del mondo, e anche oggi sono qui per sputtanare tutta una serie di sfighe capitate a quelli dello zoo, ma anche ai suoi ascoltatori. Siete pronti? E allora partiamo! Se anche tu sei seduto sul divano a guardare un film con la tua nuova fidanzata, ti parte una mega scorreggia silenziosa, ma puzzolentissima. Lei inizia a gridare che puzza di merda! E tu, con sangue freddo, rispondi: scusa cara, ma il mio cane ha problemi intestinali. Lei ti guarda strano e vede che il cane arriva dall'altra parte della casa e capisce che sei tu lo scorreggione. Bravo! Benvenuto! Sei dei nostri! Ricorda, appena ti fidanzi con una donna, la prima prova da superare è la scorreggia in testa. Se non ti dice nulla, è la donna da sposare. Se anche tu, come lavoro, fai le consegne, ti assegnano una zona dove ci sono le prostitute, ogni giorno passi e in un anno te le praticamente sei chiavate tutte. Ma una mattina parti dall'azienda e il tuo capo ti dice: ma visto che devi andare in quella zona, mi dai un passaggio? Tu acconsenti, ma mentre guidi passi dalla zona delle prostitute e tutte ti salutano per nome, facendoti fare una figura del troiaio. Bravo, benvenuto, sei dei nostri. Se anche tu vai a farti un massaggio rilassante, ti metti nudo sdraiato a petto in giù e aspetti che arriva la massaggiatrice per iniziare, ma dopo 20 minuti ti diventa duro e la massaggiatrice ti dice se vuoi fare il completo con la mano. Tu accetti, ti giri ed è la mamma della tua ragazza. Qua è grave, perché non sai se lo dice perché è la mamma della tua ragazza o perché veramente vuole farti una... In entrambi i casi sarebbe un bel cazzo di casino. Sei dei nostri. Se anche tu, dopo aver passato 20 anni in radio, di cui 10 nel programma più ascoltato d'Italia, finalmente ti mettono in prima pagina sul quotidiano numero 1, solo che nella foto sei di schiena, benvenuto, sei come Pippo Palmieri, sei dei nostri, anzi, sei come Mazzoli, perché ne ho una anche per lui, giusto per chiudere. Sì.

0: Se anche tu dal 1999 hai tenuto coi denti in piedi il programma, nonostante infamate, bastardate, tradimenti, sei sempre stato lì, il leader vero del programma. E finalmente, quando Mediaset acquista l'azienda, tu dici: oh, adesso sì che mi daranno quello che mi spetta. E così ti danno un programma in televisione. Ma su tutti i giornali esce che il programma è ideato, scritto, inventato meravigliosamente da Paolo Noyes e condotto da Deborah Villa. Qua non c'è un benvenuto, benvenuti. Qua c'è solo un po'. Alla prossima puntata. Ciao fratelli! E tanta gioia e felicità a tutti!
1: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
3: Chiudi, Dona, chiudi. Che vuoi
2: Dona, scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
3: Cioè?
2: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose, che ho fatto 30, 31 anni già che sono qua.
3: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
2: So che deve succedere qualche cosa, però...
3: Anche lo zoo?
2: Ma dicono, ma dove...
3: E dimmi cosa?
2: Che devono cambiare, però...
3: Cioè?
2: Che ne so, adesso vai alla profondità.
3: Dai che lo sai Leo, dimmi la verità.
2: Chi ti mostra? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
3: A chi?
2: Alla mafia. Alla mafia. Sì, qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico.
3: Vai, c'è la certezza.
2: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2, bellissimo. Quando andrà in onda, io ti dico. Allora,
3: guardala e andate.
2: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelli delle Iende.
3: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
2: Vogliono levare un po' di cose.
3: Un po' di persone.
2: Però, capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto. Leo, ne ho visto le Iende, ho visto qua. Ho visto,
3: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
2: Direttore di Rete 4.
4: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
2: Però va là, sempre questo
5: è il direttore delle 4 è il cazzo c'è.
2: Perché sai media se. Però dicono, dicono. E dico, vabbè, cazzo vuoi che dica.
6: Una musica rapida underground, come mi viene musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
7: Lo Zoo di 105.
6: Attacchiamo, va.

0: Franco Scu nella Milano City Gang. Boom boom chaps e schede. Oggi a Scu grandi ospiti, splash, grande musica. Ladies and gentlemen, è tornato a trovarmi Ernia. Ciao bro.
1: Ciao.
0: Eschere. E allora Yo Please The Now Rock The Bass. Ascoltiamo una nuova traccia dei Dark Apollo Gang qua a Scoo.

0: sì. E alle volte la vita ci regala delle perle inimmaginabili, come i Dark Apollo Gang. Questa era Siamo convinti di essere convinti, una delle tracce del nuovo album che si chiama Schischi. Ricordo che in studio abbiamo Ernia. Yo, please don't the bass, get vice. Cosa ne pensi dei Dark Apollo Gang? Tu che sei, diciamo, uno della crew.
1: Indittenti.
0: Schere! Grande Ernia, grande, grande, grande. Senti, allora percorriamo insieme il tuo nuovo album, così magari ci puoi spiegare la storia, perché se te ti ispiri ad André, è vero, che cazzo ho detto? Yo, bro, man, skisk, Italia 1.
1: Si capisce un cazzo di quello che dici.
0: Splash! Allora sentiamo la prima traccia, che si chiama Trasloco.
1: Hai passami questa. Piano che pesa, eh. Piano. Ce la faccio, papà. Pesa la bagno, papà. Mi sono fatto la schiena, papà.
0: Schiede! 100.000 splash, gang, flash, gas, bang, blas, blang. Grande, grande traccia musicale, bro. Cosa ci puoi raccontare di questa traccia? Ecco, così, diciamo, molto profonda. Si sente anche sotto, diciamo, un flow. Dici qualcosa.
1: Sinceramente non è che ci metto da dire, si capisce.
0: Capisco bro, non deve essere stata facile, diciamo, registrarla in studio soprattutto. E allora sentiamo la seconda traccia, che si chiama Il Grande Viaggio.
1: Sto male, chiamate mia madre, aiutatemi, sto male, fatto manca l'ospedale.
0: E schere! Grande Ernia qua! Scu! Io sono Gianfranco Scu! E si sente nelle tue tracce che racconti realmente quello che succede nella tua vita. Diciamo che tu sei proprio un cantautore. Io ti posso paragonare, leggo anche su varie riviste che ti reputano un po' il nuovo De André italiano. Questa cosa ti... Eh?
1: Cazzo me ne frega!
0: In effetti non l'avevo notato. Yo, bro, me, grandissimo. Allora sentiamo ancora un'altra traccia, la numero 3.
2: Bisturi? Sì. Hai fatto l'anestesia? Bravissimo. Allora adesso, tubo. Dai, operiamo sto cretino, dai. Facciamo in fretta. Eh sì, adesso ci andiamo a bere un caffè.
0: Boom! Traccia dinamite. Questa so che la usi tantissimo per aprire concerti, vero? Eschere! Bene, dai, ti ringrazio per essere stato qui tra noi. Cosa farai nei prossimi giorni, bro?
1: Che cazzo mi faccio? Con Valescenza.
0: E allora salutiamo Valescenza, che ci sta ascoltando, e pure la ragazza, grande Scu. E adesso, prima di chiudere, la gang message.
3: Ecco. Di merda!
0: Ascolti, ma è impossibile.
3: Ma che hai messo di sto cazzo? Vieni fuori che ti ammazzo come un cane.
0: Non chiudere,
3: vieni.
0: Il programma. Non mi puoi tirare.
3: Merda, vieni, to!
0: Puoi tirare.
3: To! Yo, bro. Adesso ti ammazzo davanti alla gente per strada. Andiamo, vieni, così vedono quanto sei fango.
4: Per prendere l'ascensore però per scendere.
3: Bravo, guardi allo specchio quanto sei merda. Andiamo?
4: Allora.
3: To! To! Figlio di puttana!

0: Lo Zoo di 105. Tony Cazzo è tornato.
1: Pronto?
2: Uè, Mangiacazzi, come stai? Tutto bene?
1: Ah!
2: Come stai? Sono Tony, come stai, Mangiacazzi? Pronto? Si vergognano del loro passato.
1: Ehi!
2: Uè, come stai, Succhiamidolo?
1: Ma a te non ti interessa come sto.
2: Sono
1: quindi
2: Tony.
1: Non telefonare più.
2: Ma pronto? Siamo stati insieme 2 mesi, poi l'ho tradita e da quella volta se l'era presa.
1: Pronto.
2: Ciao, c'è tuo marito?
1: Cucune mamma.
2: Io il calabrese stretto non lo capisco. Forse mi ha detto chiama domani, non lo so. Vabbè, riproverò domani.
1: Pronto?
2: Anna Maria, ti disturbo?
1: Tu vuoi naperlo far mettere in culo, hai capito? Tu e quella brutta puttana ha detto male che fa cagacca, brutta puttana. Ma... chissà che te veglia un cancro apposta, no, così te,
2: no, no,
1: te sa cosa vuol dire
2: ma
1: male. Vaffanculo, schifoso maledetto.
2: Ma non ho detto niente. Mi fai finire? Ragazzi, vedete, il fascino del DJ degli anni 90. Si innamoravano tutte e poi dopo vedi, sono. C'erano ancora lì. Sono ancora arrabbiate.
1: Pronto?
2: Pronto, c'è Antonio?
1: Chi è che lo vuole?
2: Sono Tony, suo amico.
1: Qual è il suo amico?
2: C'è? Pronto?
3: Pronto?
2: Ehi, come va?
3: Ehi.
2: Come stai? Raccontami un po', come va oggi con le gambe?
3: Ma adesso sto... Sono andato a fare anche la catarattola.
2: La catarattola? Ma come mai hai fatto la catarattola?
3: Che non vede, non vede tanto bene.
2: Ma adesso te l'hanno tolta la cataratola?
3: L'ho fatto un occhio, ma quando mi chiamano devo andare a fare all'altro occhio.
2: All'altro occhio, bene, bene, sono contento, va. Quindi adesso sei un po' così, sei polifemo.
3: Sto prendendo le gocce, cosa?
2: Senti, ma il vino lo bevi come sempre? Bevi il vino?
3: No, non ne bevo più. Sì, un bicchiere di vino lo bevo, ma non ne prendo tanto.
2: Ma sì. Ti ricordi quando lavoravamo in discoteca, no? Che tu eri al bar, c'era il barista, che c'era lo sponsor del vino, eh? Il vino Pino.
3: Ah.
2: Ti ricordi il vino Pino? Che buono, che una volta te sei bevuta una cassa intera e sei andato in coma etilico. Ti ricordi che io poi non ti ho portato in ospedale perché sennò mi arrestavano, ti ho lasciato a bordo strada. Poi ti hanno trovato delle persone e ti hanno ammazzato di botte, ti ricordi?
3: Ma adesso non è che mi ricordo.
2: Ti ricordi anche che poi quella sera, che eri ubriachissimo, ti ricordi che te...
3: Ah, sì.
2: Che il cubista che era un po', diciamo, affeminato così, poi l'hai succhiato, ti ricordi?
3: Lo sai che non mi ricordo più niente adesso.
2: Gli hai succhiato il cazzo sotto il banco, poi ti sei alzato e servivi la gente, io ti vedevo dalla console mentre mixavo ed eri tutto s***ato in faccia, ti ricordi?
3: Vabbè.
2: Non te lo ricordi più,
3: Non mi ricordo,
2: ma eravamo giovani là, erano gli anni 90. Ti ricordi che venivi sempre con la ritmo?
3: Quando eri giovane
2: era un'altra cosa.
3: Mi sento sempre stanco.
2: Ma adesso quanti anni hai adesso?
3: Ce n'ho 87.
2: Senti, ma ti fai ancora qualche striscia di bamba? Ti fai qualche pipata ogni tanto ancora?
3: No, bravo.
2: Vabbè, dai, senti, passami tua moglie che gli devo chiedere una cosa.
3: Adesso mia moglie...
2: Oh, bravo. Vabbè, dai, senti, passami tua moglie che gli devo chiedere una cosa.
3: Adesso mia moglie...

0: Senti, stammi bene,
1: Va bene, grazie.
0: Io ho sempre questa immagine che mixo i dischi, mi giro e ti guardo che sei tutto lì, che servi da bere con la s***a in faccia, con la mascella tutta lunga, tutto smascellato dalla coca.
1: Mamma mia. Va bene, salute.
0: Ciao, salute, impara l'italiano, ignorante bastardo di merda. Ciao scimmia. Aspetta che sta chiudendo. Ce l'ha fatta. Ragazzi, cosa vi devo dire? Cosa posso dire? Io ho visto delle cose incredibili nel mio mestiere durante la mia vita da DJ. Ho visto delle cose e poi questi sono i risultati.
2: Banda.
0: Pronto, Caterina.
2: Banda.
0: Pronto, mi senti? Caterina, sono Tony. Come sta? Passami tuo marito. Pronto? Scusate, mi è venuto troppo da ridere. Branda!
3: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
4: Radio 105.

0: Radio 105.
1: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è Uno Pomeriggio. Come sta?
2: Come sta? Come sta? Come sta?
3: Merda!
1: Però.
3: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano, la fangolano, che mi pare a brutegna sulla cipallacuta.
0: Però. This is the zoo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Come on, guys! Lo Zoo di 105 presenta.
2: Se la morisse ancora stasera, meo sarea. Ero con quella tua ragazza lì. Ecco, a Mario Pizzetta, la ce l'hai fatta, però di dietro il culo.
1: Alan in Love. Lo scherzo più lungo della storia. Ovviamente firmato Zoo di 105.
3: Nella puntata precedente.
4: Allora, signor, adesso lei mi deve dire se accetta o non accetta l'invito del signor Squalo per uscire una sera a cena e conoscervi in maniera un attimino più intima. Accetta o non accetta, signora?
5: Dai, accetto, dai.
6: Alan in Love, missione nuovo amore. Inizialmente era la nostra vittima preferita, ma col passare del tempo e con tutto quello che le abbiamo fatto vivere, ci siamo resi conto che Santina ormai è diventata parte del nostro programma,
7: delle nostre vite.
6: È diventata la nostra dolce nonnina di Verona. Con l'avvicinarsi del suo 80° compleanno, abbiamo pensato che fosse arrivato il momento di farle veramente un grosso regalo. Un qualcosa che potesse ripagarla per tutte le risate che ci ha fatto fare. Un gesto doveroso da parte dei suoi nipotini ereditati involontariamente. Sì, perché Santina ora ha noi, ha milioni di ascoltatori che la amano, che l'aiutano. Ma a lei manca sempre qualcosa. Manca sempre qualcosa.
7: Manca sempre qualcosa.
6: Il cazzo.
7: Il cazzo. Il cazzo.
8: Il cazzo. Il cazzo.
6: Innamorarsi a 80 anni è impossibile. Trovare l'amore della vita è decisamente surreale. Ma trovare uno squilibrato mentale con abbastanza fegato per buttarglielo nella caverna anziana, beh... Sì.
7: Beh, sì.
6: Sì. Perché per lo zoo nulla è impossibile, nulla è inarrivabile, nulla è irraggiungibile. E infatti lo dimostriamo in questa puntata, in cui cerchiamo di convincerla a uscire con Squalo e farsi trapanare la grotta rugosa fino alla fine dei suoi giorni. Signore e signori, credo di poter ufficializzare il cambio di nome della serie in Squalo in Love.
7: Squalo in Love.
6: Squalo in Love. Squalo in Love.
9: Santina?
5: Dimmi, come va? Tutto bene?
9: Tutto bene, stai cucinando?
5: Sì, sto preparando la cena per stasera per mio nipote.
9: Bravissima, sei sempre tenerissima. Senti,
5: sì,
9: Santina,
5: va a lavorare al pollo aia.
9: Dove?
5: Dimmi. Va a lavorare al pollo aia.
9: Ah, adesso me lo segno, così ci andiamo anche noi. Santina, sì. Stiamo facendo la puntata degli innamorati.
5: Dimmi.
9: E abbiamo Squalo, ti ricordi? Te l'abbiamo presentato?
5: Sì.
9: Che è innamorato di te. Ci ha già parlato, abbiamo lanciato 3 pubblicità, adesso dovete parlarvi, è qui con noi, te lo passo?
5: Sì, passa pure.
9: Mi raccomando, ti ama tanto lui.
5: Sì, passa.
10: Ciao Santina, scusa se ti abbiamo disturbato, so che stavi cucinando, quindi non ti volevo...
5: Ma non fa niente, guardi.
10: No.
5: No, niente,
10: ti volevo innanzitutto ringraziare per l'altra volta perché mi hai dato la possibilità magari di incontrarci un giorno e quindi sono contentissimo solo per questo.
5: Basta che vedi le foto, se vedessi che bella che sono, perché sono andata dalla parrucchiera.
9: Adesso, comunque signora, non si preoccupi. Lei si prepari questa sera, si mette un bel vestitino.
5: Sì.
9: Che Squalo verrà a trovarla a casa.
10: Le posso cantare una canzone, Santina?
9: Sì.
10: E allora ti chiamerò Trottolino Amoroso, du du da da da. E l'amore si fa con Santina di qua.
1: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello Zoo di 105.
11: only for you. The zoo. This is the zoo. This is the zoo.
12: È tutto fatto.
11: This is a zoo.
12: Nina.
11: This is a zoo.
12: Che delizia.
13: Vai, dai!

0: Regno 4, la vendetta.
1: Rieccomi sempre per voi, piccoli pezzalini, col vostro santo Max qui per narrarvi le mitiche origini dello zoo. Siamo ovviamente a Pavia nel 2000 e qualcosa. Marco e Fabio stanno per partire per l'isola ed hanno trovato Paolino e Martin, due DJ mattacchioni che li sostituiranno ed andranno in onda con Paolo, che dovrà stare a Pavia per dirigere la fattoria.
2: Bene, Paolino e Martin. Io, Marco Mazzoli, sovrano delle radio libere, lord dell'intrattenimento di Pavia e pappone dell'etere, nomino voi vassalli della fattoria di Radio Norba fino al nostro ritorno. Barbagianni merdaiolo ripieno.
3: Eccomi, Ciccio, sì, sulle mani! Quanto spacchi, zio!
4: Lambrusco, sparare, Lambrusco.
5: Però che palle, oh. Io sono l'unico che voleva fare l'isola, alla fine andate voi fanculo in cari mangualimbiate.
2: Paolo, lo sai, non sei stato invitato.
1: Ma il nostro Paolo non si arrende. E allora pensa ad un piano diabolico per riuscire ad intrufolarsi sull'isola.
5: Stasera porti i biscotti drogati a Fabio, così che tutto stronzoloide domattina non si sveglierà ed andrò al posto suo. Chiama al vagio. Pronto, Fabio? Allora, com'è? Senti, ma visto che domani partite, non è che festeggiamo alla grande stasera e ci spacchiamo? Ho dei biscotti speciali di Amsterdam.
6: Beh, lì in muschio, mi piacerebbe molto, ma purtroppo oggi è la serata delle bimbe.
5: La serata delle bimbe? Intendi le bimbe di Elisei, la pagina Instagram che salutiamo e ringraziamo?
6: Beh, lì no, forse non hai capito.
5: Figata pazza, minchia, arrivo.
1: Ma prima di sentire la risposta, Paolo si precipita a casa di Fabio.
7: Uè, muschio, benvenuto. Tu non eri mai stato a casa mia, né?
5: Inca, no, non mi inviti mai. Ma sei da solo? Non avevi detto che c'erano tutte le bimbe, inca?
7: Guarda che non hai capito.
5: Cosa? Ma che cazzo?
1: Con la serata delle bimbe, Fabio intendeva le amiche di sua figlia. È una serata in cui casa sua è invasa da fatine, unicorni ed altre checcosità.
5: Inca, che cazzo fate, oh?
8: Guarda, Barbie, un pupazzo brutto e ciccione. Ci vuole un trattamento di bellezza.
5: Sì. Inca, lasciatemi, ferme.
9: Ecco la nostra dolce orsacchiottona patatosa.
7: Belin, Paolo, sei davvero adorabile con quel cappellino floreale, il vestitino rosa, le ali da fatina e 70 kg di trucco in faccia.
9: Oh, ma non si chiama Paolo, lei è la signora Nesbit.
5: Inga, sono davvero conturbato.
8: Che bel cappellino ha signora Nesbit.
9: Allora cosa gradisce signora Nesbit?
5: Vorrei della bamba, inga, spacco.
8: Davvero? Questo è molto interessante. Gradisce un po' di te, signora Nesbit.
5: In casa, non la smettete di chiamarmi signora Nesbit, tiro fuori il ferro e vi ammazzo, porco d***o.
9: Oh, signora Nesbit, questo non è molto carino.
5: Inca, ti sparo in faccia, bastarda.
8: Guardate, ragazze, la signora Nesbit ha portato dei biscotti. Mangiamoli tutti.
5: Inca, no, ferme, era un regalo per Fabio.
1: Le piccole locuste mangiano tutti i biscotti speciali di Paolo.
7: Belin, Paolo, sei proprio bravo coi bambini. Le hai fatte addormentare tutte.
5: Inca, sì. Dai, oh, ora andiamo a spaccarci di whisky e birre.
7: Non vedo alternativa.
1: Fabio e Paolo si vanno a scassare in tutti i peggiori localacci di Pavia, passando una notte folle. Diciamo, non la migliore idea prima di una partenza. Ma in realtà Paolo non ha mai bevuto nulla e si è sempre versato addosso tutti i bicchieri, così da puzzare di alcol e non insospettire Fabio. E l'indomani...
10: Sono il pilota di questo aereo, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Stiamo per partire qui.
2: Un momento solo, grazie. Ma dove cazzo sarà Fabio, puttana vacca laida?
5: Eccomi, inca.
2: Paolo, che ci fai qui, lombrico cacasotto?
5: Fabio ha lasciato questo biglietto.
2: Fa vedere. Caro Marco, inchia, sono io, Fabio Alisei, e cedo il posto a Paolo. Firmato Paolo, no, cancello Fabio. Oh beh, se l'ha detto lui. Forza, andiamo, cazzo merda culo.
1: E così i due partono. E intanto, in radio...
7: Oh, belli, la mia testa. Ma che ore sono? Oh, cazzo, devo partire per l'isola.
3: Eh no, zio, sulle mani! Ormai l'aereo è partito e tu starei qui con noi, ciccio. Sì, zio, sì, quanto spacchi.
4: Wow, wow, wow, wow, wow, sparare, sparare, wow, wow, bamba, bamba, wow, wow, wow, lambrusco, bamba, bamba, wow, wow, wow, lambrusco, lambrusco.
7: Belin, sono rovinato.
1: Non ti abbattere, Fabietto. Secondo me ce la farai. Ma lo scopriremo nei prossimi episodi.
11: Radio 105.

0: Zoo. Lo Zoo di 105. Disco retto.
1: Se fossi mia,
0: disco retto,
1: io ti legherei, ti innamorerai.
0: Disco retto, la tua dolce musica nel cuore. Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa tagliare una falange a tutte le dita per farvi sembrare il c***o più grande quando ve lo menate. Ma che cazzo. Benvenuti a questo nuovo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura e come ogni sera sono qui che mi faccio tatuare una fisarmonica sulla punta dell'uccello per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore, come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice Bocca di Minchia ed è dedicata al suo amato Scroto Wash. Caro Scroto Wash, ti scrivo questa lettera mentre sto facendo colazione con una bella ciotola di muesli di cazzi. È un mix di neri, bianchi, gialli e oh, guarda che fortuna! Per sbaglio ci hanno messo anche un cazzo di cane! Oh mio dolce, che dico dolcissimo Scroto Wash! Ricordo il giorno in cui ci siamo incontrati per la prima volta. Io ero tornata di sera in ufficio perché avevo dimenticato le mie amate Big Bubble al gusto di panna e cappello. Quando ti notai in lontananza, mentre pulivi il pavimento della sala riunioni con le tue palle rotanti. Ah, non avevo mai conosciuto un uomo che sapesse fare l'elicottero coi peli dello scroto. È proprio lì, in quel preciso momento, che capii che eri l'uomo con due coglioni così che avevo sempre sognato. Eh sì, stare insieme a te è stato divertentissimo, mio dolce Scroto Wash. Ricordo le risate quando mi facesti vedere per la prima volta come riuscivi a premere i pedali dell'auto con la sola forza delle palle. E come dimenticare quella volta che andammo all'ippodromo a cavalcare e tu fosti costretto a montare un cammello perché era l'unico che aveva posto per le tue palle. Ah, che dolci ricordi indimenticabili ed in memoria di quei giorni felici che voglio dedicarti questa bellissima e dolce canzone d'amore. Disco retto, la tua dolce musica nel cuore.

Ah, il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di Bocca di Minchia, dedicata al suo amato Scroto Wash, che continua così. Eh già, mio dolcissimo Scroto Wash, insieme a te ho trascorso momenti indimenticabili. Purtroppo recentemente un centometrista nano ha cercato di passarti di corsa fra le gambe e ti ha staccato le palle di netto con una testata, morendo sul colpo. Per questo ho deciso di lasciarti e mettermi con un senegalese che ce l'ha così lungo, ma così lungo, che usa il filetto come laccio per le scarpe. Sono certa che capirai. Con affetto, tua Bocca di Minchia. P.S. Lo sai che se mangi le palle di toro per un mese intero ti crescono due c***i al posto dei capezzoli? Bah. Ah, quanto amore, quanto sentimento. Anche oggi siamo Jill, giunti al termine del nostro appuntamento. Ma prima di salutarvi, ecco il mio nuovissimo indirizzo mail, che è...

0: Gnagno 4, la vendetta.
1: E ben ritrovati, mitici amici, a Mi Casa, col vostro Max. No, non Brigante, Pezzali. Ovviamente qui per raccontare la leggenda dello zoo. Siamo nel 2000 e qualcosa e Marco e Paolo hanno preso quell'elicottero che li porterà a Caios Cocinos, un gruppo insulare sulla costa settentrionale di Pavia. Lì si svolgerà l'isola e sono accompagnati dal direttore artistico del programma, l'impetuoso Bear Grylls.
2: Buongiorno a tutti, sono Bear Grylls, sono sempre doppiato in simultanea. Stiamo sorvolando l'isola in compagnia dell'impetuoso Marco Mazzoli e l'impetuoso Paolo Noyes, che ha sostituito l'impetuoso Fabio Alisenci.
3: Buongiorno a tutti, cazzo minchia stronzo.
4: Bella a tutti.
2: Ora li butterò a tradimento in questo punto del mare pieno di squali e piragna e fin da subito comincerà la loro mirabolante avventura. Vai Paolo!
4: Ma tu sei tutto scemo!
2: Ed uno è andato. Guardate. Guardate com'è impetuoso.
3: Va bene, Bear, facciamolo. Ma prima vorrei dedicare questo tuffo al leone di Lerna.
2: Dai, non ce ne frega un cazzo, porco di... Vai!
3: Merda puttana carogna!
2: Guardate come si dimenano. Mi viene in mente solo una parola. Impetuoso. Ed ora, linea allo studio.
1: E chi c'è dall'altra parte? In collegamento dagli studi di Pavia abbiamo la diva del piccolo schermo, la bellissima Ilary Blasi.
5: Buonasera Bear e buonasera a tutti! Sono felice di questa nuova stagione dell'Isola perché dopo aver raccontato al mondo dei mille cornoni che mi ha piantato Totti, averci fatto una serie Netflix e poi aver fatto un'altra serie Netflix che parla dell'altra serie Netflix, avevo proprio bisogno di tornare qui in mezzo a voi! Applausi! Ma adesso linea all'Isola! Bear, ci sei?
2: Ciao Ilary, sì, sono qui. Confermo che Marco e Paolo sono approdati sull'isola in maniera impetuosa e quindi sono ufficialmente arrivati tutti quanti.
5: Bene, bene, bene. Allora sicuramente ci farò un'altra serie Netflix. Applausi!
1: Proprio così, i nostri due eroi sono arrivati sulla spiaggia e così possono finalmente conoscere i loro compagni d'avventura.
3: Porca... merda! Minchia! Quelli erano davvero squali, mannaggia alla mannaggia!
4: Gasi! Meno male che vado pazzo per i crudi e me li sono tutti tartarati in casa, sciminga!
3: Cazzo, sì! Non ce l'avremmo mai fatta senza di te, Paolo. Comunque, non mi aspettavo fosse così tosta. Ero convinto che l'isola fosse una grande finta come la box. Invece è tutto vero come il wrestling, faccio troia zozzo.
4: Dai Marco, facciamo amicizia con gli altri.
3: Ah, giusto. Tipo quel mammut che si sta inculando un ragazzino sulla spiaggia, troia bastarda al formaggio.
6: Salve, amici.
4: C'è chi pone la macchina del tempo in carete 4.
3: Ma scusa, ma non avevi già fatto l'isola?
6: Sì, questa è la 19ª volta che la rifaccio. Un po' per dimagrire, un po' per portarmi dietro un ragazzo diverso, per scoparmelo.
7: Salve, sono il giovane toy boy di Cecchi Paone, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
3: Ma è molto giovane o sbaglio? Trullallero, trullallà.
6: Sì, fino ai 26 anni va bene, poi lo cambio. Sono come Leonardo DiCaprio, però ricchio.
4: Minchia, bella vita i froci. A vederlo scopare con quella furia cingaresca mi è venuta voglia di scoparmi qualcosa. Minchia, e faccio un riccio di mare.
3: Paolo, non so se ti conviene. Ormai lo stai già facendo.
4: Minchia, riccio. Minchia.
8: Mi scusi, ma cosa sta facendo quello lì?
3: Si sta scopando un riccio di mare. Lui va proprio pazzo per le crudità. Merda glande.
8: Oh signore, sono un misto tra lo sconvolto e la santificata.
3: Ok. E chi sei tu, scaloppina bububu?
8: Sono Suor Cristina. E voi invece?
3: Io sono Marco Mazzoli.
4: E io sono Paolo Noyes. Sconsacrami tutto, bastarda.
8: Tu sei maligno.
4: Gasi.
8: Però mi si è bagnato il costume nelle parti intime. Non so come mai.
1: I nostri due prodi fanno la conoscenza di tutti gli altri, tra i quali ci sono anche i Jalis, scartati per la 79ª volta da Sanremo, a differenza mia che ci ho fatto i concerti dalla nave da crociera. E intanto il nostro Fabietto Borghingi sta dirigendo la fattoria.
9: Belina, buongiorno a tutti. Allora, lo diciamo subito che saranno puntate diverse, ma noi ci daremo tutti una mano per affrontare questo momento buio, ma ce la faremo per Marco e per Paolo.
10: Uè, hai ragione Ciccio, zio, sì, e sulle mani. Ma senti Ciccio, zio, come funzionerà il tutto adesso? Dai, racconta un po'.
9: Beh, potremo sentirli, perché loro avranno accesso a 2 minuti di registrazione ogni mattina. Ci manderanno le loro richieste e noi manovreremo la nostra flotta di ascoltatori affinché facciano ciò che vogliono loro.
10: Ma cioè, quindi in sostanza zio cos'è? Com'è? Sulle mani!
9: Bellini, in sostanza se loro vogliono andarsene noi li facciamo cacciare, altrimenti li facciamo vincere, capito? Ma sentiamo subito la prima registrazione di oggi, dai!
11: Ciao ragazzi, come va? Primo giorno e visto che avevo nostalgia della cacca di Zac, mi sono messo a raccogliere le merde di tutti quelli che cagavano sulla spiaggia e le buttavo nel cestino. Cazzo merda minchia.
4: Inca, anch'io nostalgia. Nostalgia della bamba, mi sono messo a pippare la sabbia. Inca, sto tutto pazzo.
1: E così inizia questa nuova avventura. E per la prima volta finalmente Maggioni racconterà qualcosa che effettivamente ha vissuto. Ma ovviamente sarà tutto inventato. Forse. In ogni caso non perdetevi i prossimi episodi. E come sempre, proud to be gnagno.

0: Da quando Mr. Tasse è salito al governo, gli italiani vivono costantemente una serie di incubi che incombono al telefono o nella cassetta della posta. Molte tasse insensate, carte di credito clonate, verifiche fiscali e le temutissime cartelle verdi di Equitalia. Lo Zoo di 105, il noto manipolo di figli di mignotta, ha deciso di utilizzare questi incubi e trasformarli in scherzi. E trasformarli in scherzi telefonici più malvagi di una notte di sesso con Mara Maionchi. Nasce l'incubo italiano. Nasce l'incubo italiano. Oggi nell'incubo italiano.
1: Immigrati indesiderati.
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Beh, sarebbe, lei chi è?
3: Salve, sono Giuffrida del comune. Senta, le sono arrivati i materassi, mi sinceravo solo di quello.
2: No, materassi, non mi interessa.
3: No, non ci confondiamo. Non è che le sto vedendo. Nel senso che il comune le ha mandato i materassi per l'accoglienza dei ragazzi del Senegal.
2: No.
3: Lei allora praticamente nella graduatoria è stato fortunato, ha vinto fra i primi 10 in cima alla lista per accogliere i ragazzi, gli immigrati. E i primi due ragazzi, Kamir e Abdul del Senegal, le arrivano sabato a casa.
2: No, non mi interessa.
3: Ma non le deve interessare, cioè, non è un fatto che le deve interessare o non interessare. Questo è un programma dove ha aderito il comune. Quando lei è andata a votare alle elezioni recenti comunali, c'era anche una sottoscrizione per aderire o non aderire all'accoglienza. Lei ha
2: messo
3: una X sul flag.
2: Lei sta fondendo tutto. Ma posso parlare? Posso venire al comune? Chi è che siete voi? Con chi è che devo parlare? Sentiamo.
3: Allora, le ripeto, io sono Giuffrida.
2: Giuffrida, dove devo fare una denuncia?
3: Di cosa deve denunciare? Se stesso? Perché lei ha dato autorizzazione.
2: Ah, di nuovo, io non ho messo niente.
3: Ma scusi, io qua ho la casella con la sua firma sotto.
2: Ma che c'hai tu? È tutto una truffa, non so niente.
3: Ma non è, il comune non truffa i cittadini, mi perdoni. Lei ha messo una firma, ha messo un flag sotto. Autorizzo l'utilizzo della mia dimora.
2: Ma che cosa stai parlando? Di che firma?
3: Ha ricevuto i materassi?
2: No, non ho ricevuto niente. Che cosa si è materassi? Ma che cosa? Sta scherzando? Ma andate a fare in culo un po', che va?
3: Ma scusi, mi perdoni, ma questo non è il modo in cui si deve parlare all'istituzione.
2: Ma che cosa? Ma voi state scherzando?
3: No, io non sto scherzando, sono del comune, quindi se può mantenere un modo di parlare.
2: Ma che cosa del comune? Io ti denuncio, a te il comune, il sindaco, e tu quando sei stato? No. Anzi, è una truffa che sto facendo.
3: Ma
2: adesso
3: che truffa è?
2: Vi faccio denunciare.
3: Noi le stiamo mandando, dovrebbero essere già arrivati, i materassi, le lenzuola, le stoviglie per questi ragazzi.
2: Ma non materassi, un zoo, li può mettere sotto a portone, sotto agli altri, non mi interessa niente a me.
3: Lei lo sa che comunque c'è l'ingresso forzoso in casa sua, vero?
2: Che cosa l'ingresso forzoso?
3: Lei dal momento che allora, dal momento che lei
2: venire al comune a parlare, sente.
3: Allora, adesso io le passo il sindaco, se vuole. Però
2: chi è il sindaco? Lo sentiamo.
3: Carlo Francesco. Sì.
2: Però tu non è chi sei di Carlo Spina?
3: Cosa ha detto, scusi? Ma lei sa che sta parlando con un'istituzione o no? Si rende conto di questa cosa?
2: Senti, io posso venire adesso. Io posso venire sul comune adesso?
3: Allora. Allora, lei può venire tranquillamente sotto appuntamento. Io adesso le passo il sindaco direttamente, in modo che parlerà con lui subito. Magari fissiamo un appuntamento fra 45 minuti, in modo da discutere questa cosa. Nel frattempo, però, vorrei renderla partecipe che sabato due ragazzi del Senegal verranno a dimorare in una delle stanze di casa sua.
2: Che cosa? Deve venire in casa mia due migranti? Ma io non posso vedere me per la strada, non posso vedere, facucci non posso prendere d'acqua. Ma io non posso vedere me per la strada, non posso vedere, facucci non posso prendere d'acqua. Ma che cosa sta dicendo?
3: Vede, lei parla già arabo, quindi praticamente vi...
2: Sì, sono arabo, sono...
3: Cosa? Vabbè, le passo il sindaco, così almeno la risolve.
2: Passi il sindaco, sì, che adesso va subito l'avvocato, vado,
4: con i tuoi non parli mai, se ti
2: Pronto?
4: Sì, mi dica.
5: Chi parla?
2: Siete veramente Francesco?
5: Sono io, mi dica.
2: Ma dovete dire voi. Questo inutilmente. Di corso, telefonato, sono arrivati Materazzi, Lenzuolo per ospitare sabato.
5: Mi scusi, lei chi è? Mi scusi, mi dica il suo nome, per favore.
2: Sono de...
5: Lei que...
2: Perché, senti, io non mi fate agitare.
5: Allora,
2: perché qua già sta parlando di votazioni, io non sono andato a votare.
5: Lei deve, lei adesso mi hanno appena passato un attimo la documentazione, signor. Allora, lei sabato riceverà in mattinata due materassi.
2: Ma per quale motivo?
5: Lenzuola presbate con.
2: Senti,
5: Cuscini, Federe
2: al comune?
5: E due persone dovranno alloggiare in
2: posso
5: casa sua.
2: Venire al comune?
5: Venga al comune, ormai comunque ormai è deciso.
2: Non mi interessa, io vengo quel carabiniere al comune.
5: Lei ha accettato di adottare in casa sua due magrebini che verranno a dormire da lei per 15 settimane. Mi scusi.
2: È sempre tutto, voi non siete il sindaco.
5: Allora, venga qua in via 8 e vediamo chi è il sindaco.
2: Vabbè, arrivo subito.
5: Arrivi, l'aspetto.
2: È al comune?
5: È al comune siamo.
2: Al comune di fronte a Garbinieri?
5: Chieda di me, va bene? Adesso va.
6: Bellissimo.
5: Bisogna avvisarlo.
6: No, che cazzo devo avvisare?
0: L'incubo italiano.
7: Radio 105.

0: It's 105 Zoom, only for you.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
3: Che colore siamo dall'altra parte?
4: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
5: Un puffo morto.
4: Ma che puffo, puccia l'hai tu nel culo. Vai zitto, non dire cazzate.
3: Avevi detto...
4: Ma diciamo, raga, parliamo seriamente. Non cominciate a dire cacchiate.
3: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
5: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
4: No. Lì arriva tutto bello.
5: Bello,
4: con sì. le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
3: Ah,
4: sì,
3: ah.
4: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
3: sì.
4: Lì invece no, si allunga.
3: Ma qui c'è anche c'è il pene nell'aldilà.
4: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta pene, figuriamoci.
5: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
4: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, no. Non si mangia.
3: Lo si mangia?
4: Lì tutta minchia.
3: Ma si pagano le tasse?
4: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
3: No.
4: In natura, non so, nel mangiare.
3: Sempre così. Minchia.
4: Sempre minchia, non
3: cioè,
4: è?
3: È una vita del cazzo.
4: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
3: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
4: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
3: E puoi trombare?
4: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
5: Cioè come? Cioè?
4: Perché lì ci sono in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
3: Ah, un groviera.
4: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
3: Ah no?
4: No, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
3: Cioè, la passera in gola?
4: Sì, la passera in gola.
2: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
5: Non sei uno neanche che fuma tanto.
3: Secondo te Paolo è uno che tromba?
4: Ma va, se c'è l'abitudine del
5: cosa?
4: Del barbero non può trombare.
3: L'abitudine del barbero.
5: Guarda Leone, che io non sono uno che beve. Guarda che
4: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
3: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
4: Sì, ho parlato, me l'ha fatto
3: fai parlare. Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
5: No, è solo volesse.
3: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
4: Mai! Mai!
5: Dai, con
4: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
5: Prova
3: è vero.
4: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
2: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
6: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
4: Sì, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
5: Flipstone, famosi Flipstone.
6: Dai.
5: Ho fatto tilt col Flipstone.
6: Dai, c'è Freddy.
3: C'è Fred.
4: Fred Bongus, Fred Buscaglione.
3: Dai, ba.
4: Bam, bam, blu, bam, bam, bum, ciu, flu.
6: La moglie, vi.
4: Viva l'Italia. Italia.
5: Poi c'è anche CCC.
4: C'è Centrasea, c'è che so che va a finire.
6: E poi c'è l'animaletto che si chiama D.
4: Di Saronno, al maletto di Saronno.
2: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
4: Stai zitto.
3: Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
4: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
3: Ancora.
4: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
2: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
4: Devono morire tutti i giorni.
3: No, scusa, questa la devi spiegare.
6: Non ho capito.
4: Tu per sposare qua lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
6: Eh sì.
4: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
6: Sì.
4: Non vivrà mai con te.
3: No.
4: Ma va, se dall'altra parte non c'è niente, lo mollano.
3: Sì.
4: Vuole il piede.
3: Vuole il piede?
4: Il piede. La cosa piede.
2: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
4: Guarda, 52 anni.
3: Bello, un da. Scusami.
5: Guarda, cromosoma in più.
3: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
4: Guardi qua,
3: guarda sua madre.
4: Ha 55 anni, mia madre.
3: Ma sua madre è uguale a lui.
5: Aspetta, se le
4: mia
5: metti
4: moglie,
5: in fila.
4: Mia moglie e mia madre.
5: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. No. Chi è questo?
4: Lui. Io.
5: A che età?
4: A 23 anni.
3: Madonna.
5: Ma perché negli anni 60 sembrano già vecchi?
4: Ma non c'erano le macchine fotografiche.
5: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissime.
4: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
5: Cioè, adesso se lo vedi per strada.
3: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
4: Ma non è neanche lui. E mai adesso li hanno, pass. Oh, questo naso diventa così.
3: Che cazzo di?
4: A te, diventa così.
5: Che cazzo è di plastica? Ma però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65, pensa a 80.
3: Mamma.
5: Si sfascia, avanza il testo. 80 si apre come un sacco.
3: Come le candele.
4: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo da morto così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 euro con la puttana. Un brucazza, possibile.
5: Vaffanculo.
4: Vedrai,
3: cosa?
4: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
3: Ma che cazzo?
4: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
3: 40 centimetri?
4: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
5: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
4: Perché lì c'è la nave, no? Chi te... A Genova non c'è, sono fregato a Genova. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
5: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
4: Col naso. A tirare la nave piena di terra rossa.
5: Hai capito? Allora, a 65 anni
4: sta parlando adesso lui.
5: Ti vendono a Taranto.
3: Grazie maestro.
5: Grazie.
3: Ma io ho visto la luce.
4: Hai visto la luce?
5: Sì. Anch'io sì.
4: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo.
1: Leone Veritas. Tutta la verità. Nient'altro che la verità su Leone.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105. In collaborazione con la Wender Disadaptor presenta Il giornalista Ruoppolo.
2: In questo nuovo episodio del giornalista Angelo Ruoppolo sentirete delle nuove frasi come:
3: clamoroso! Il morto non è morto! Anzi, il morto che è morto non è il morto che si è pensato che fosse morto!
2: Bene, possiamo incominciare.
4: Pronto?
3: Clamoroso! Il morto non è morto! Anzi, il morto che è morto non è il morto che si è pensato che fosse morto!
4: Ma che cazzo! Pronto?
3: Clamoroso! Il morto non è morto! Anzi, il morto che è morto non è il morto che si è pensato che fosse morto! È morto un altro! E non il morto creduto morto fino ad oggi! Sì, perché il morto è stato sorpreso a camminare! E siccome non è stata ancora provata l'esistenza degli zombie, i morti viventi, lui non è morto ma è vivo!
4: Chi sarebbe?
3: Incredibile! Il morto scoperto a Palermo il 26 aprile non è Alessandro Porretto. La vittima è stata sorpresa in strada dalla polizia. Indagini da zero! Incredibile! Stupefacente! Già in cura psichiatrica!
4: Non è morta allora?
3: Sì, perché il morto è stato sorpreso a camminare!
4: Ah!
3: Incredibile!
4: Incredibile!
3: Stupefacente!
4: Allora se vivo è una buona notizia!
3: E da un macigno alla testa!
4: Pronto?
3: Clamoroso! Il morto non è morto! Anzi, il morto che è morto non è il morto che si è pensato che fosse morto! È morto un altro!
4: Pronto?
3: È morto un altro!
4: Ma che ha a che fare?
3: E non il morto creduto morto fino ad oggi!
4: Sì, non ha a che fare!
3: Sì, perché il morto...
4: Non ha a che fare, proprio! Non ha a che fare, desgraziato!
3: Stupefacente!
4: Ma non ha a che fare!
3: Ricordate, già in...
4: Ma non ha a che fare, desgraziato! Ho fatto travaglio!
3: E da un macino...
4: Ti mangiare solo le corde, desgraziato!
3: E siccome non è stata ancora provata l'esistenza degli zombie, i morti viventi, lui non è morto, ma è vivo!
5: Qual falange di Cristo Redentore?
4: Pronto?
3: Clamoroso! Il morto non è morto! Anzi, il morto che è morto non è il morto che si è pensato che fosse morto! È morto un altro! E non il morto creduto morto fino ad oggi!

Incredibile! Ricordate! Ricordate! Già in cura psichiatrica!

0: stupefacente!
1: Brutto bastardo.
0: Sì, perché il morto è stato sorpreso.
2: Che bom!
0: Incredibile!
3: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Gnagno 4, la vendetta.
1: E bentornati amici, anzi amicissimi, col vostro Max, qui per ascoltare la leggenda dello zoo. Siamo nel 2000 e qualcosa, Marco e Paolo sono sull'isola. Grazie ad accordi presi prima, i nostri due eroi hanno accesso ad un piccolo trasmettitore che possono usare per mandare qualche minuto di registrazione ogni giorno, così da avere aggiornamenti da ascoltare in diretta alla fattoria. Perché Marco, in un modo o nell'altro, deve produrre blocchi anche da lì, porco di...
2: Belim, buongiorno a tutti! E allora, ormai i nostri naufraghi sono laggiù da un po', ma abbiamo aggiornamenti. Sentiamoli, vai Pippo, manda la registrazione.
3: Buongiorno ragazzi, cazzo merda culo. Siamo qui, piangiamo, mangiamo cocchi.
4: Scopiamo ricci, inca.
3: Piangiamo, caghiamo in spiaggia.
4: Vediamo Cecchi Paone che scopa, piangiamo.
3: Insomma, va tutto bene, si resiste. Anche se i Gialisse stanno rompendo il cazzo, Mattarello bastardo fallito.
4: Inca, sì, sono degli infami bastardi. Se lo meritano di non essere stati presi mai più a Sanremo, inca, fiume di cazzi.
3: Quindi Fabio, sai cosa fare? Vendetta merda bufala.
2: Belin, avete sentito? Dobbiamo agire tutti insieme. Forza, dai, fuori dal cazzo i Gialisse.
1: Fabietto scatena la flotta e va negli studi per fare il collegamento con i nostri amati naufraghi, ma prima di andare in onda si incontra con Ilari Blasi nei camerini per discutere dello show.
2: Belin, Ilari, ascolta, guarda che io muovo il mondo di ascoltatori. I Gialisse stanno cagando il cazzo ai nostri, quindi li faccio fuori, capito?
5: Ma figurati, chi cazzo sei, Totti? Figurati se voi scappati di casa della fattoria combinate qualcosa.
1: Per la prima volta in vita sua, Fabio si mette una giacca e va in onda dallo studio facendo una sorpresa ai nostri eroi che, tanto per cambiare, piangono. Quanto piangono! E a fine puntata arrivano i risultati delle votazioni e... I Gialisse fuori dal cazzo! Così Ilari torna strisciando da Fabio.
5: Fabio, scusami, posso sedermi?
2: Beh, lì, certo, Ilari, figurati, vieni, vieni.
5: Senti, scusa se ti ho preso in giro, Cioè, non credevo, insomma, magari sentiamoci prima,
2: Io te l'avevo detto. Tu ancora non l'hai capito che io sono il re dei pirati, cazzo.
5: Non me lo sarei mai aspettato.
1: E il non aspettarselo mai è l'errore che tutti fanno sempre, sottovalutando la potenza assoluta della fottuta fattoria, il programma più ascoltato di Pavia. Ma c'è un ma. Fabio sta facendo un ottimo lavoro, ma senza Marco e Paolo manca un pezzettino di cuore. E in più la nuova conduzione è un po' particolare.
2: Bellini, allora abbiamo spaccato tutto quanto. Siamo i cazzo di numeri uno. Cosa ne pensi, Paolino?
6: Sì, Ciccio zio, quanto spacchi, mamma mia. Sulle mani!
2: Martin?
7: Sparare, sparare. Lambrusco, lambrusco, sparare, sparare.
2: Ok. Puccioni? Bellini, forse mi conviene inventare qualcosa. Magari metto in onda qualcun altro insieme a noi, va?
1: E con uno sprazzo di indubbia fiducia, Fabio raschia al fondo del gruppo e ha l'idea brillante di portare il piccolino, l'ultimo arrivato, il mega mongo Francesco Maggioni, in onda con lui.
2: Ascolta, Fra, ti ho cresciuto come un figlio, ti ho insegnato le vie della forza nelle nostre lunghe giornate qui con il tuo sgabellino marcio portato da casa. Ecco, punto. Ora dobbiamo fare un blocco pazzesco e spaccare tutto, hai capito? Ok, ok? Belin, sono circondato da ritardati. Vabbè, dai, speriamo funzioni.
1: E così il Jedi e il suo Padawan organizzano una cosa folle.
2: E allora ragazzi, visto che mi piace sempre portare cose fresche e nuove, ho portato una sorpresa per festeggiare la nostra potenza. Pronti? Vai Pippo. Belin, so già che me ne pentirò. If you're blue and you don't know where to...

0: come let's mix, where Farcafeller was with sticks or umbrellas in the mix.
1: Uomo!
2: Wow, un successo senza precedenti.
0: In the mix.
1: Uomo!
2: Wow, un successo senza

0: saggezza. Buoni. Ah no, mi sento male. Oddio, come mi sento male. Inca, muoio. Inca, fai qualcosa, Marco, inca.
1: Resisti, Paolo, almeno fino al prossimo episodio. Cosa succederà? Vi lasciamo con questo super cliffhanger e intanto proud to be gnagno.

0: This is a zoo, only for you.
1: Questa sera.
2: Bene, benvenuti per un nuovo ciclo di DVD dedicato questa volta alle due più grandi civiltà del passato, quella egizia e quella romana.
3: Allora, beh, intanto come si sa ci porta un po'
2: quella polverina.
3: Ludendo.
2: Molto lunga e complessa.
3: Alla tigre.
4: Oggi faremo un viaggio fra le menti che hanno rivoluzionato il mondo della scienza e della tecnologia. Ecco i mecenate del Rinascimento, Gian Giulio Fregacazzi, detto il Buttinculo, uno dei signori della Firenze dei Medici. Il Buttinculo, fin dalla giovine età, amò circondarsi di artisti ed inventori, tra i quali nomi noti come Pippo Baudio, il Venticello, Geppo detto il Frocio, e tanti altri. Figura di spicco dei frequentatori della casa del Buttincolo fu Gennaro Pesce Dritto, scultore ed inventore. Pesce Dritto diede una svolta alla tecnologia dell'epoca grazie all'invenzione del, cito il nome printiero, con marchingegno atto alla zoppia, zoppa o blunga, descritto nei libri di storia con il nome abbreviato in cazzo.
5: Oh, ma codesta invenzione le grandiosa, mio caro Pesce Dritto! E qual è il nome di codesto prodigio?
6: Cazzo, mio signore!
5: Oh!
4: Il cazzo fu uno strumento eccezionale che risolse le problematiche del tempo dovute alla deambulazione. Ancora oggi si parla di andatura alla cazzo o camminata alla cazzo.
5: E come lo si comporta? Lo codesto cazzo!
6: Lo si mette dentro lo culo, mio signore! Dentro lo culo!
4: Notevoli furono gli impieghi anche in campo bellico. Il cazzo fu uno strumento che diede la possibilità alle truppe ferite di ritornare in breve tempo al fronte.
5: Certo! Lo culo!
4: Molti furono a prendersi un bel cazzo in culo. Così scrisse Pesce Dritto in un trattato sulla guerra del 1468.
5: Presto! Orora volli che ogni mio guerriero lo prese subito in bello questo cazzo dentro il proprio loculo. Grazie, grazie.
6: Oh certo, come lo vuole, come le vuole, come le vuole. Provvedo subito a far avere un bel cazzo dentro loculo di ogni soldato.
5: Così volli e così si farà.
4: Persino Leonardo da Vinci volle un cazzo per la sua collezione, ordinò il più bello disponibile, prese un bellissimo cazzo, che usò moltissimo, anche in età avanzata. Ancora oggi si parla di quanto piacesse il cazzo a Leonardo. Bene. Nella prossima puntata affronteremo il problema climatico e la scomparsa delle specie animali come la salamandra succhiatalle. Alla prossima puntata.
7: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.
8: Lo Zoo di 105.
9: Radio 105.

0: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
1: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
2: Sono intrappolato!
3: Non intrappolato!
2: Aiutami, aiutami, tata scala!
3: A Sky, Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, so, dimmi un'altra cosa con la trinità!
4: Ma porca!
1: Skywalker! Skywalker!
3: Skywalker!
2: Aiutami, tata Skywalker!
1: Madonna, questa ha la sold! Devo andarla a salvare! Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
3: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano!
0: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
5: La Millennium Piccione.
1: Bobby Solo, portami dentro.
6: Ho capito! È la scoreggia nera!
1: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
7: Segui l'istinto, Tato.
2: Aiuto, aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
1: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a...
3: a prenderlo in culo.
2: Sì!
8: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
9: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
8: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
1: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
8: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
1: No!
8: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tromu!
1: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
8: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me, vieni con me!
1: No!
8: Vieni con me!

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sposto scarabato dentro di me, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di culatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire.
1: Tu devi morire. Hai capito?
2: No!
1: Lasciati patata, tu devi morire.
3: Basta, mi avete stufato. Ora ucciderò io Altato Skywalker, culo figlio degli Avaka.
2: No!
0: A questo punto Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto però mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, man?
1: Figlio mio, togliami la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo. Ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ouch. Ora vai, figlio. Vai via, figlio. Prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me. Sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti dà questo cazzo, non ti do niente. Affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai. Vai.
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto. Non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.
5: Tato, ma vaffanculo, va.

0: Perché la vita onesta è bella, ma quella disonesta è meglio.
1: Benvenuti a Le Capre!
2: Benvenutissimi! Benvenuti, sto ballando! Ballo, guarda come ballo! Ballo tanto, così mi registro una volta solo, poi mi spezzetto per tutti gli stacchi, che non ho più voglia, me ne vado, sono registrato.
1: Ma scusa, ti sono cadute le chiavi dell'aereo privato?
2: E mica quando ho visto c'ho le tasche bucate! Sono anche fatto!
1: Anche questa sera ci occuperemo di un argomento di interesse nazionale!
2: Nazionalissimo! Come nazista!
1: Parleremo infatti di abusivismo edilizio!
2: Come va? Sta a posto? Sto facendo i cazzi miei mentre ballo! Saluto anche l'operatore, balliamo! Ballo anche l'operatore! 5.000 euro, te li do io! Sì.
1: Come affrontare questo tema a dir poco scottante?
2: Jerry Scottante guadagna più di me! Lui guadagna più di me! Sì. Lui non balla e guadagna più di me! Però guarda, ballo con la gamba destra 5.000, con la gamba sinistra 5.000, e solo quanti sono?
3: 10.000.
2: Hai visto?
1: Ce lo spiega la nostra capra, Maurizio Tartaruga! Vai Maurizio!
2: Vai Maurizio! E mi raccomando, l'appello è sempre tutti, se volete fare le capre, anche voi, mandate una foto della patente. Non importa anche se è recente, tanto fanno tutti gli inviati. Chiunque manda un provino è in onda. Qualsiasi cosa manda. Abbiamo 4 serate da riempire. Mandateci anche gente che non sa parlare italiano, non importa! Chiunque sta guardando, è un appello importante, senza servizi!
4: Vai Maurizio!
0: Le capre!
5: Secondo un'indagine del Ministero dei Casolari, ci sono circa 1 milione, dato vero, di costruzioni abusive nel nostro paese.
6: Avete capito? Solo 1 milione!
5: Questo vuol dire che un italiano su 60 ha avuto il coraggio e l'intraprendenza di edificare una casa abusiva.
6: E gli altri 59?
5: Che sono tutti coglioni? Sono stati plagiati dalla CIA? Sono stati plagiati dai contadini messicani? Sono stati plagiati dai fagiani? Per fortuna, noi delle capre abbiamo preso a cuore il problema e oggi vi mostreremo come è facile, vantaggioso e addirittura divertente costruire una casa abusiva. Seguitemi!
0: Le capre!
5: Sono le 4 di mattina. Ci troviamo in Piazza del Duomo a Milano, un terreno demaniale, il luogo ideale dove costruire la nostra bellissima casa abusiva. Iniziamo! Per risparmiare sui materiali, staccheremo grossi cubi di marmo da questo strano e inutile edificio abbandonato con la Madonnina dorata in cima. Benissimo!

0: ora che abbiamo raso al suolo questo inutile edificio con la Madonnina, useremo le macerie per costruire un'incantevole casetta al centro della piazza.
1: Le capre!
0: Ah, ecco fatto! Abbiamo costruito una bellissima villetta proprio al centro di Piazza del Duomo. Ora dobbiamo solo aspettare il condono edilizio e avremo fra le mani una proprietà di immenso valore spendendo pochissimo. Oh, un vigile alla porta. Sarà certo venuto a portarci il condono edilizio a domicilio. Prego, signor vigile, mi dia pure il condono edilizio.
2: Ma quale condono edilizio? È stato lei a spaccare il Duomo e a costruire sta merda in mezzo alla piazza?
0: Un imprevisto. Lo Stato non collabora.
2: Quale cazzo di Stato? Dai, rispondi o no, dai, Meridio! Hai costruito te questo cazzo di capannario, Giorgiana?
0: Mi scusi, no? Noio? Volevan savoir? No? Per andare dove dobbiamo andare? Da dove dobbiamo andare?
2: Senta, non mi citi Totò, che oltretutto fa anche schifo come imitatore, eh? La faccio arrestare, io criminale!
0: Cazzo, qui si mette male! Per fortuna noi delle capre sappiamo come far sparire un testimone scomodo. Un attimo che mi tolgo gli occhiali.
2: No, aspetti, ehi, cosa fa? Ehi, cosa sta facendo? Aiuto, aiuto, aiuto.
0: Visto com'è facile affrontare le forze dell'ordine? E allora, cosa aspettate? Andate in spiaggia a costruire la vostra casa abusiva. Lavativi di merda.
1: Le capre.
3: Grandissimo servizio, bro. Maurizio!
4: Aspetta un attimo, balliamo ancora. Tu alzati in piedi, che guadagno più io che aspettate il Paris tutta la sua vita.
5: Socio, ti sono cadute le chiavi della Ferrari nuova.
4: Eh? Pensi che io ho comprato una Porsche? È incredibile. Cioè, le chiavi che si moltiplicano. E non ho neanche la patente.

0: per i ricchioni dell'universo.
1: Il mio nome è Adam.
2: E il mio è Adora.
1: Siamo fratello e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
2: Lui è ricchione, io mangiaprugne.
1: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
2: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
1: Noi siamo
3: Master,
0: i ricchioni dell'universo.
4: E mamma.
5: Oh, chi è che rompe i coglioni? Spero non sia quel figlio di puttana maledetto che mi sta martoriando le palle da mesi. Giuro che lo troverò quel bastardo e gli farò ingoiare il telefono a suon di calci. Pronto, chi parla?
6: Ciao Costicina, come stai?
5: Adora, sei tu? Che bella sorpresa, non pensavo mi chiamassi.
6: Ti ho chiamato perché sei sparito.
5: Ti prego di non fraintendere.
6: Dovevamo uscire e fare una cosa a tre con la tua ex, col telaio da fregna e la faccia da strega di Biancaneve.
5: Sì, sì, è ancora in cantiere.
6: Ma sei svanito e da qualche giorno mi arrivano voci di un mega cazzone e di un rapimento di uno storpio di pezza. Volevo capire che succede fra noi.
5: Vedi, Adora, io sono stato fregato dalla maga piccione. Quella troia di Sorceress che mi ha magicamente fatto crescere una bombola messinese al posto del cazzo. Praticamente ho un cucciolo di foca senza arti che mi spunta dal bacino. E anche l'odore purtroppo è lo stesso, perché lavarlo tutto è complesso.
6: Ma che schifo.
5: Ma perché ti ho detto quest'ultima parte?
6: Senti, ma quindi c'è un mega cazzone adesso in gioco. Molto interessante. Anche se sono una mangiaprugne, in passato un paio di cazzi li ho sbucciati anche io. E se devo essere sincera, un giro su un pullman senza ruote lo faccio molto volentieri. Non si sa mai che magari cambi idea su voi uomini.
5: Ma sei seria?
6: Dai, Costicina, vengo da te a fare un paio di esperimenti di capienza? Dici che ci sta dentro il mio culo senza perdere parte del tratto finale degli organi digestivi.
5: Porca m***a, che notizia!
6: Cosa hai detto, scusa?
5: Oh, porti una donna o una novizia? Intendo se porti anche un'amica.
6: Che maialino che sei! Vuoi subito giocarla a domino, brutto schifosone? Io preferirei venire sola per adesso. Facciamo fra un'ora da te, così riesci a lavarlo prima. Che non ho voglia di mangiare branzini oggi.
5: Ma aspetta, c'è un piccolo problemuccio che devo risolvere prima di farti venire. Posso richiamarti fra un po' e darti conferma, per favore?
6: Che cazzo fai? Adesso te la tiri pure.
5: Ma no, per l'amore della malvagità! Non me la sto tirando, è che ho da succhiare un po' di litri di sangue da una cosa che mi serve per prepararti il benvenuto cazzale.
6: Senti, scemo, non so che cazzo di scuse ti stai inventando, ma se non mi richiami entro mezz'ora ti sei perso il giro in giostra. Adesso ti saluto e lavati.
5: Adora, adora, adora, Cristo adora, pronto, ma perché tutti a me? Perché mi deve andare tutto di sfiga? Adesso vado sotto nelle segrete e svuoto quel sacco di merda di pezza e mi riempio l'uccello, non posso rimandare più, non posso perdere questa occasione della Madonna.
7: Oh, Cristo, dai su, ciuccia, ciuccia.
8: Man at Arms, ma che stai facendo contro il muro?
7: Sire, mi perdoni. Non pensavo tornasse così presto. E ho approfittato della sua glory hole personale. In questo periodo sono un po' arrapato, visto che si parla solo di cazzi giganti e ficcate.
8: Ma quale glory hole? Quel buco sulla parete lo ha fatto l'idraulico per far passare il tubo del condizionatore per la camera di Adam.
7: La camera di Adam?
9: Hey, bel maschione! Chiunque tu sia, rimettimi la salsiccia nel forello, che così finisco con il lavoro che ho tanta fame di marmellata di bambini.
8: Vado a sboccare.

0: Son, welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Lo Zodi 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R Moscia.
3: Silenzio! Dai, seduti, seduti! Anche tu, sacco di merda ricolmo di pulci! Giovani maghi, il liquido che vedete in questa bottiglia è niente malgioglio di meno che il famoso siero dell'immortalità. Questa è l'ultima bottiglia di siero dell'immortalità rimasta al mondo. Il suo valore è immenso, quindi attenzione a non farla cadere. Una sola goccia vale più di tutto l'oro del mondo.
4: Buongiorno amicissimi, è arrivato Rarry Rotter. Uff, che caldo, che sete. Meno male che c'è una bottiglia d'acqua. Ma me la bevo alla goccia. Succede? Cosa ho fatto?
3: Idiota! Coglione! Figlio di puttana! Tua madre è una cozza piena di merda! Ti sei bevuto il siero dell'immortalità! Ma io ti ammazzo, pezzo di merda! Oh cazzo! Non posso! Sei immortale! Rorro Rio!
4: E non dimentichiamoci che gli ha sbattuto in culo il fuoco! Questa te la devi annotare! Siero dell'immortalità? Sono immortale? Figo!
5: Io non ci credo! Facciamo una prova con un incantesimo! Potere del fuoco! Potere dell'acqua! Fate esplodere nel culo di Rarry Rotter una bomba H!
4: Provo io, che male al culo! Ma aspetta, sono vivo! Sono immortale per davvero! Scusa, stavo singhiozzando, non so che Porco Diaz! Aspetta, viene il singhiozzo, scusa.
6: Cosa?
4: Hai sentito? Cosa? C'è il singhiozzo.
7: Dai, finisci la frase,
6: non
7: storpio.
6: È rutta anche, tranquillo, vai, Serena.
5: Oh. Vabbè, l'hai fatto.
6: Okay. Sì, è la cosa più comica del mondo.
4: Aspetta, mi è da vomitare, ecco.
6: È bellissima.
4: Sarà. Aspetta. No, devo, perché non mi passa poi.
6: Vai, vai, muori.
4: Inchinatevi al vostro dio, l'uri di mortali.
3: Levatevi, ci provo io. Potere della terra. Potere dell'aria, fate uscire dal culo di Rarry Rotter un hostess della Italia.
4: Il mio povero deletano!
8: Vi prego di allacciare le cinture, stiamo per decollare.
4: Ma vattene, cicciona di merda!
5: Cazzo, la merda con gli occhiali non vuole morire, ma io non demordo. Spirito mio, spirito mio, colpisci il Rarry Rotter con un fulmine del porco di...
4: Rispondere a quel posto, Hermione, tanto sono immortale!
5: Taci, frittata di stronzi! Ti ammazzerò anche se ci volessero 100 anni!
2: 100 anni dopo!
5: Questa sento che è la volta buona! Abracadabra, abracadabra! Fai venire alla cappella di Rarry Rotter un attacco di lebbra!
4: Hermione, che succede? Stai male?
5: Ho 115 anni, coglione! Sto morendo di vecchiaia! Ma prima di andarmene, voglio sussurrarti una cosa all'orecchio!
4: Sussurra, sussurra pure!
5: Sei figlio di puttana!
4: No, Hermione, non morire anche tu! Sono rimasto solo al mondo, che tristezza! Che tristezza indescrivibile!
9: Non piangere, Rarry Rotter!
4: Rorenor!
9: Rarry Rotter!
4: Oh, che gioia! Rorenor!
9: Rarry Rotter!
4: Rorenor!
9: Rarry Rotter! Rarry Rotter! Sveglia, Rarry Rotter!
10: Svegliati, figlio di puttana!
5: Rarry Rotter! Svegliati, figlio di puttana!
4: Ah, dove sono? Ah, che succede? Hermione, sei viva, che bello!
5: Certo che sono viva, natica di diarrea!
4: Ma cos'è successo? L'ultima cosa che ricordo è che ho bevuto il siero dell'immortalità!
5: Coglione, ma quale siero dell'immortalità? Nella bottiglia c'era l'esame delle urine di Anno Silente! Sei svenuto di botto e ha cominciato a uscire merda dal naso!
4: Le urine di Anno Silente?
5: Rarry Rotter!
4: stai vomitando, ricordati che ti ha sempre sbagliato in culo il fuoco il drago, eh! Annotatelo!
3: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Rotter e il ragioniere sborrante.

0: Carolina, buongiorno.
1: Sì, pronto, salve, buongiorno, è l'agenzia di viaggi?
0: Sì.
1: Senta, io chiamo perché volevo sapere se voi organizzate anche i viaggi in Italia.
0: Sì, certo.
1: Ah, che bello. Ma diciamo in gruppo li fate, sì, anche?
0: Anche, ci affidiamo a tour operator che partono anche in Italia, sì, assolutamente. Ah, sì, con gruppi.
1: Ah, d'accordo. Senta, perché io sono una signora di una certa età, no? E faccio sempre i viaggi con la mia amica Gianfranca, siamo tutte e due, diciamo, ultra 70enni, per capirci, ecco, diciamo così. Allora, la nostra idea per il febbraio, l'inizio del marzo, era di andare a Napoli. Ci hanno detto che è molto bella e che soprattutto è un po' migliorata negli ultimi anni. Diciamo che sti terroni si sono dati un po' una calmata, pare, dicono. È vero?
0: Guardi, non lo so. Comunque, se vuole qualsiasi tipo di preventivo deve passare in agenzia.
1: Sì, sì, sì, no, certo. Ma intanto volevo appunto sapere giusto se fate questo genere di viaggi e giusto un paio di informazioni. Poi la lascio
0: lavorare. Sì, ma lei già non fa cliente?
1: No, non sono mai venuta, me l'hanno suggerito.
0: Da dove chiama?
1: Io sono a Milano da mia figlia in questo momento, ecco.
0: Ah, ok.
1: Sì, sì. Le chiedo solo una cosa. Siccome è appena passato il Capodanno, noi si sa che insomma a Napoli sono un po' dei balenghi al Capodanno, no? È pericoloso andare adesso? Magari si trovano ordignine esplose agli angoli delle strade, non so. Oppure
0: No, ovviamente non glielo posso garantire, ma no. Assolutamente, non mi occupo di questo, ecco.
1: No, certo, però magari lei sa, essendo dell'agenzia, magari è una roba che le hanno già detto. Anche perché noi, la Gianfranca è un po' debole di cuore, quindi non vorrei che, insomma, il botto poi, capito, lo faccia magari sobbalzare, mi schiatta lì, mi sciopa al quartiere spagnolo.
0: Va bene, io la ringrazio. Sì. Allora, per qualsiasi informazione può passare in agenzia.
1: Va bene, grazie. Senta, l'ultima cosa, le spazzano le strade a Napoli? Non è che mi trovo i diti per terra ancora?
0: Ma mi sto prendendo in giro.
1: No,
0: i diti per terra.
1: Sì.
0: Sì, probabilmente, non lo so.
1: Spazzeranno bene, anche se sono dei taro. Sti Napoli, che non so ben se puliscono io.
0: Non la faccio. Va bene?
1: E non so, mi dica lei, va bene a me se non trovo i diti? Se li trovo, meno bene, ecco.
0: Potremmo trovarli, non lo so.
1: Allora magari aspetto la primavera, va, facciamo così.
0: Va bene, mi ha fatto molto divertire comunque.
1: La ringrazio tanto, Buona giornata.
0: Grazie a lei.
1: Cerea.
0: Salve.
1: Cazzori di cogliona.

0: Tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Le emissioni, oltre ad avvelenarci con le polveri sottili, contribuiscono al riscaldamento del pianeta. La decisione dei governi, dei paesi di tutto il mondo è fine delle auto a benzina o diesel. Sapete quante auto circolano oggi sulla Terra? Circa 1 miliardo. Per contenere il problema bisogna che 600 milioni siano elettriche entro i prossimi 20 anni. Oggi sono 2 milioni. Dove ne vengono vendute di più è la Cina, segue l'Europa, terzo gli Stati Uniti, Italia. Non pervenuta, 0,1%. Perché si acquista poco l'elettrico? Perché siamo il paese europeo che ha meno incentivi, 3.000 euro contro una media di 9.000, e poi perché ci sono poche colonnine di ricarica. Prezzi delle vetture, circa 30.000 euro in media sul costo, però pesa per il 50% la batteria, che però è già diminuita del 70% dal 2010 a oggi, e la previsione è che diminuiranno i prezzi sempre di più. Il rapporto fra chilometri percorsi e prezzo di ricarica è più conveniente della benzina. Ma in Italia uno è scoraggiato perché comincia a dire è complicato ricaricarla, e infatti su 9.000 punti di ricarica 7.500 sono privati, nonostante siano stati stanziati 33,5 milioni per infrastrutture di ricarica. La Germania, che è il maggior paese europeo produttore di automobili, ha deciso che entro il 2030 tutto sarà elettrico. L'Italia ha optato per il 2040, ma ancora non c'è un piano su cosa e come fare. Di sicuro è che si va in quella direzione, e questo vuol dire che un'intera economia andrà a morire e una nuova sta per nascere. Cominciamo con i settori con i tempi contati. Crollo del 90% delle riparazioni in garage perché la manutenzione dell'elettrico è più semplice. Riduzione dei benzinai, dei trasportatori di carburante, tutto il settore dell'industria petrolifera dovrà farci i conti. A vantaggio della ricerca, dei costruttori di batterie, delle infrastrutture per la ricarica e di tutti i settori che quell'energia la dovranno produrre, vale a dire le rinnovabili, l'idroelettrico e le centrali nucleari.
2: Radio 105. Hey!
3: 105.
4: Hey! Lo Zoo di 105.
5: Canal Jimmy Entertainment presenta. Osceni Lerci 2.
6: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
7: Che succede, Osceno?
6: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
7: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
6: Monitorando le mie telefonate.
7: Monitorando. No, monitorando. Che sei? Nome e cognome. Ferdinando Monitor.
6: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
5: Osceni Lerci 2.
6: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
7: Rottermaio. Rottermaio.
8: Però se c'è un paraurti di una panda.
6: Nella villa del signor Rottermaio.
7: Maier.
6: Nella villa del signor Rottermaio.
7: Mario. Rottermaio. Mario. Mario che si è rotto.
6: Nella villa del signor Rottermaio.
7: Marien.
6: Rottermarien.
7: Rottermaier.
6: Oh, Rottermarien.
7: Maier.
6: Maier sei tu, è quella puttana de so.
7: Del signor Rottermaier.
6: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
5: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
6: Ma se sono così rasabondo...
7: Rasabondo?
6: Se sono così rasabondo...
7: Vagabondo.
9: Nauseabondo!
7: Nauseabondo e ripugnante.
6: Se sono così nausabondio e ripugnante, perché vogliono
9: non
6: tutti...
9: Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
7: Che hai permessi sposo? Allora...
6: Ma se sono così nausabondio... Nauseabondio.
7: Nauseabondo.
6: Sì, se sono così nauseabondio ripugnando, perché
9: nauseabondo?
6: Vuoi... Dove è scritto?
7: Nauseabondo.
6: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché io non lo capisco. Perché io non lo capisco.
5: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
6: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Ah! Dai. E che io sono un protagonista consapevole?
7: No, e che io sono il protagonista inconsapevole.
6: E che io sono il protagonista. E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
7: Di un reality show pornografico?
6: Di un reality. Di un reality. Di un reality. Di un reality show pornografico. Di cui mio padre è autore regista. E che milioni di persone mi stanno a guardare. Che milioni di persone mi stanno a guardare.
5: Figli di Troia. Figli di Troia. Figli di Troia. Figli di Troia.
3: Uè, uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
10: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
3: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapatici?
7: Meteoropatici.
3: Psicopatia. Psicoparia.
7: Psicoterapeutici.
3: Psicoterapeutici.
10: No, petici. Terapeutici.
3: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
10: No, terapeutici.
7: Terapeutici.
3: Terapeutici.
7: Terapeu. Terapeutici.
3: Terapeutici. Terapeutici.
7: Oh.
10: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
3: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
10: Bravo!
3: Volete conquistare Troia?
10: Sì!
3: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
11: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
3: No!
11: Attento Nayace, attento Nayace! Ayace Telamonio!
3: Ma che cazzo dice Ayace Agazzone? Che cosa
11: è? L'Aiazzone!
3: Ayace
11: è quello grosso, Aiazzone!
3: Ah, pagliaccio!
10: Provare per credere!
11: Esatto.
3: Sì!
11: Attento, attento, sta venendo!
3: Oh, no! No! No! No!
11: No! No! No! No!
3: No!
11: No! No! No!
3: No! No! No! No!
12: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
3: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
7: Di sfruttare la mia caparbietà?
3: Di sfruttare la mia capa... Di sfruttare la mia caparbietà? Di sfruttare la mia fammi leggere dopo qualche
10: domanda. Caparbietà.
7: Di sfruttare la mia caparbietà.
3: Di sfruttare la mia caparbietà.
10: Caparbietà.
3: Che la puttana mo lo mette sempre questo e metti dentro.
10: No, scusa, sono parole normali.
3: Allora.
5: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
13: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbarbero?
14: Giusto,
13: ce l'ha fatto. Ho sbagliato?
14: No, giusto.
13: Che ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
14: No!
3: Eh sì!

0: Lo Zoo di 105. Spot, spot.
1: Amico, che ti ciucci i cotton fioc usati come aperitivo. Amico, con le superfici orizzontali della tua abitazione ricoperte da un sottile strato di colera. Amico, che vivi nel terzo millennio grazie solo ed unicamente ad una prolunga. Vuoi un complemento d'arredo che si intoni con lamiera e compensato alla portata delle tue tasche? Vieni da Mondo d'Efficienza, il grande megastore di mobili per la casa con 150 metri quadri di esposizione disposti comodamente su 50 piani senza ascensore. Se non schiati per il fiatone, troverai tante soluzioni d'arredo per te a prezzi discutibili, cose varie tipo porta blindata anti-effrazione in foglie di banano secche, 4.500 euro. Sacchi dell'umido riutilizzabili 100% ecologici in cashmere, 200 euro al paio. Spazzolino da denti antisismico, 122 euro. Kit di pronto soccorso più kit per farsi malissimo a scopo di test, 86 euro. Braccialetto che suona la marsigliese quando si manifesta San Giuseppe nei paraggi, con raggio fino a 8 km, 34 euro. Occasionissima, 9500... La Madonna. Occasionissima, 9500 tavoli da pranzo, solo ed esclusivamente per Bad Caverna, in saldo al 60%. Evoluto clistere parlante con 4 differenti timbri vocali, 47 euro, più 1,99 euro per ogni voce aggiuntiva. Scegli quella che preferisci tra Matteo,
2: infilami nel culo,
1: Sergio,
2: infilami nel culo,
1: Paola,
3: infilami nel culo,
1: e Miriana,
4: infilami nel culo.
1: Cornice 75x75 per fototessera, 81,90 euro. Pratico beauty case da aeroplano in metallo a forma di bomba al plastico, 54 euro. Speciale cameretta bambini, tappezzeria con foto di Auschwitz e Nagasaki. Non ce la faccio, figa. Speciale cameretta bambini, tappezzeria con foto di Auschwitz e Nagasaki, 12 euro al metro quadro. Vergine di Norimberga più cazzo di Düsseldorf. Non leggo perché ho le lacrime. Vergine di Norimberga più cazzo di Düsseldorf per simulare primo rapporto in tedesco, 876 euro. C'era pavimento e adesso non c'è un cazzo, 12 euro più mancia per il simpatico calambur. Aspirapolvere con sembianze di Raul Bova perplesso, 125 euro. Avveniristico impianto Dolby Surround da citofono, 3.490 euro. Perizoma fosforescente segnala fica per coppie che lo fanno al buio, 22 euro. Così non potrai più dire, ops, scusa caro, ho sbagliato buco. E questa settimana visita il nostro nuovo stand Loren Ipsum. Troverai tanti oggetti che non hanno ancora un nome, perché nessuno ha capito a cosa cazzo servono. Capitoli irrisolti dell'evoluzione umana come... Trapano per balbuzienti, 56 euro. Pattine da parquet in carta vetrata, 12 euro a paio. Forno industriale per cuocere soffitti, 660 euro. Scarpiera al gusto pizza, 77 euro. Ghigliottina da picnic, 144 euro. Mondo d'efficienza, la nostra forza è un cazzo.

0: Ciao, servi del demonio! Fate uno scherzo a mia suocera che è mezza rincoglionita! Qualche mese fa ha fatto la revisione alla sua auto e le hanno riscontrato qualche problema con la bombola del metano, perché è un modello vecchio. Allora si è rivolta all'officina di una sua amica e hanno sistemato la cosa chiudendo un occhio. Oltretutto, lei con quella macchina porta a scuola mia figlia di 3 anni! Direi che è il momento di mandarla in galera, sta malvagia! Pensateci voi! Round 1.
1: Sì, buongiorno signora, la chiamo dalla motorizzazione civile, sede di Milano.
2: Sì, mi dica.
1: Senta, guardi, semplicemente per scrupolo, a noi ci è arrivata una segnalazione di fermo per quanto riguarda il suo veicolo per problemi legati alla revisione della bombola. A quanto pare lei sta utilizzando un modello di bombola che non è più omologato e questo di fatto impedisce la circolazione regolare del veicolo.
2: C'è stato un po' di problematica per la revisione perché avevano fatto notare questa cosa. Poi io l'ho portato al centro revisioni, che poi ne dico anche il nome, insomma. Loro infatti hanno detto che non potevano farli perché poi mi sono rivolta a un'altra officina autorizzata per questo tipo di bombole che sono al carbonio, titanio, non lo so.
1: Sì.
2: E loro mi hanno detto che ce n'è una in scadenza ad ottobre.
1: Sì.
2: E l'altra a gennaio. Ma l'ingegnere della motorizzazione ha firmato la revisione che era a posto.
1: No, aspetti, aspetti, questo non è corretto.
2: Sì, sì.
1: Allora, l'ingegnere ha firmato con riserva, nel senso che attualmente per le nuove normative europee questo tipo di veicoli non sono più automaticamente certificati, in quanto si sono verificate nei mesi passati dei sinistri, da cui anche alcuni molto gravi, parliamo di esplosioni. Quindi l'ingegnere ha firmato con riserva.
2: Con riserva.
1: Ma nello stesso tempo.
2: L'officina però a me non me l'ha detto questo.
1: L'officina.
2: Questo non l'hanno puntualizzato.
1: Ma lei ha pagato l'intervento dell'officina?
2: Certo, €200.
1: Appunto, però è ovvio che l'officina ha effettuato il lavoro di routine, ha preso i soldi e non si è preoccupata di segnalare la cosa, che peraltro è un reato,
2: E questo mi fa piacere, perché siccome mi hanno veramente stufato, perché questa officina, adesso mi scusi un attimo, due chiacchiere a volo,
1: prego.
2: Cioè, è gente che io esco insieme a questa persona, a questa donna, che è una mia amica.
1: Sì.
2: E io ho detto, guarda, c'è questo problema, mi stanno dicendo che sono scadute, ma no, perché queste qui là sono già la revisione,
3: ma
2: dicevo,
3: ti odio, ti detesto.
2: Quindi lei mi sta dicendo che non è così, ok?
1: No, non è assolutamente così, ma le aggiungo anche che la responsabilità civile e penale di questa è sua, e in questo momento c'è una procedura di infrazione che è poi il motivo della mia chiamata, nel senso io la sto avvisando che provvederemo sicuramente al fermo del veicolo, perché il veicolo è potenzialmente un ordigno esplosivo. E purtroppo mi duole segnalarle che, avendo notato la presenza di un seggiolino per minori sull'autovettura, questo costituisce un aggravante, perché lei, oltre a mettere a rischio la sua vita e quella degli altri potenziali automobilisti, signora, lei va in giro con un ordigno esplosivo con il suo nipote.
2: Cioè, chi mi doveva avvertirmi questa cosa? Come faccio a sapere queste cose?
1: Adesso io non è che posso.
2: Non posso valutare tutto questo. Adesso che me lo dici, io la fermo, sto arcanati, prendo il pullman e vado a casa.
1: Sì, questo assolutamente, signora, perché se la macchina esplode, immagini il casino.
2: Ferma comunque qualche mese proprio per questo motivo, perché il film mi ha detto, guarda, che secondo me non va fatta, però adesso io queste qui non le trago, questo tipo di bombole, per cui mi sono rivolta a quest'altro che hanno la certificazione quindi l'ho fatta già che ci guardo, mi sembra fine
1: gennaio, shampoo al cazzo. Dico sì signora, sì stavo ascoltando con attenzione, intanto prendevo degli appunti. Allora
2: ci guardo per conferma, perché adesso un attimo, guarda, non è certo che abbia detto il periodo giusto, ci guarderò.
1: Sì.
2: Sostanzialmente qui se va io andrò per via legale con sta gente, perché veramente mi sono stufata, cioè questi mi mandano in galera e io non so manco perché.
1: Lei ha detto una cosa giusta, adesso forse così un po' sovrapensiero, ma ha detto andrò in galera. Questa è una delle prospettive, signora, perché a parte l'ammenda pecuniaria per la revisione falsa. Lei ha effettuato una falsa revisione di
2: un... ma questa ricadrà su di loro, perché non è che me le firmo da sola io le revisioni.
1: No, aspetti. Allora, forse non ha capito bene. Allora, per quanto riguarda, diciamo, il suo rapporto con l'officina che ha effettuato la revisione fasulla, truffaldina, lei potrà rivalersi come privato cittadino da un giudice di pace presentando denuncia alle autorità. Dopodiché dobbiamo procedere dal punto di vista penale, perché lei per un numero tot mesi, che adesso andremo a verificare, ha girato con un ordigno potenzialmente esplosivo mettendo a repentaglio la vita di altri autisti e anche di un minore. Signora, mi faccia parlare, signora, però.
2: Signora, per... degli altri. Vabbè, poi questo ne parleremo di in altra sede, io non sono in grado, c'è un legale, questo l'ho capito. Al momento, quindi, a chi faccio riferimento? Nel senso, io adesso tanto dovrò comunque mettere un legale per l'officina.
1: Sì, ma questi, scusi signora, scusi, non mi faccia alterare, perché allora, questi sono affari suoi. Sì, io cioè, certo. Non è che sono il suo padre confessore, cioè sinceramente signora.
2: No, appunto, dico a chi farò riferimento.
1: Ma non mi interessa, signora, non me ne frega un cazzo di chi lei fa riferimento. Abbia pazienza, signora, sta facendo una testa così. Le sto dicendo che lei va in galera perché gira su una bomba e che mi deve pagare una multa, figa. Non c'è verso di dire le cose, mi para nella faccia, cazzo. Allora, innanzitutto non deve più circolare con quel cazzo di bomba atomica che c'è sotto il sedere. Seconda cosa, a domanda risponda senza farmi lo shampoo al cazzo. Quanti anni ha il minore?
2: Il minore ha 3 anni.
1: 3 anni? Ma lei si rende conto che ha messo un bambino e o bambina di 3 anni su un ordigno esplosivo? Ma non si sente irresponsabile, figa? Ma come cazzo? Ma io non lo so, figa. Ma vabbè. Ma come si fa? Ma come si fa alla sua età? Alla sua età, signora? Ma come si fa? Mamma mia. Ma lei poteva farmi brillare un caseggiato, signora. Mi accende la macchina, bubù. Strage. E poi danno la colpa ai terroristi.
2: Allora, al momento vorrei capire come mettermi in regola, fermando l'autoveicolo, ok? Questo l'ho capito.
1: Allora, ferma l'autoveicolo, lo parcheggi in un posto dove non sia potenzialmente un ordigno esplosivo che crea vittime e falcidia popolazione.
2: Siccome sono a casa di un'amica e vorrei uscire da qui, perché se no non riesco ad arrivare a casa di mia figlia. Se lei mi io posso richiamarla a questo numero, semmai tra una mezz'ora?
1: Allora, faccia così, vada a casa di sua figlia, alle 14, accende la radio su Radio 105 e si riascolta che le abbiamo fatto uno scherzo, signor. È uno scherzo dello Zodi 105.
2: Allora, io mi sono tenuta verso la fine. Quando lei mi ha detto tutte queste parolacce, dico, ma questa è una gran testa di cazzo. Però mi sono tenuta, perché un attimo, siccome c'era stato questo problema con la macchina, io mi faccio i complimenti, perché stavo pensando che era una gran putanata, infatti dico adesso vado da... Ma c'era stato... Guarda!
1: Ti sei presa paura,
2: Giacomo.
1: Patrizia?
2: Allora, siccome c'è stata questa dipartita con la signora che mi ha venduto la macchina e dico questa mamma veramente rotti i coglioni e quando io uso il dittongo GL sono arrivata e per cui prendevo tempo adesso dico intanto mi smollo sto cafone e poi la becco al volo. 2 anni di cioè veramente, ma siete matti, c'ho da fare, non posso andare in carcere.
1: Un bacio grande Patrizia, ciao.
2: Grazie a voi,
1: ciao,
2: grazie.
1: Ciao, basta, ciao, ciao, ma mi hai rotto i coglioni, ma basta, ma che due palle, ma Cristo!
2: Fantastici, buongiorno.
1: Buongiorno a lei.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Radio 105. Lo Zodi 105. Nello scherzo telefonico di oggi utilizzeremo delle voci nuove di Tony Termosifone. Ma chi è Tony Termosifone? È un amico d'infanzia di Wender, ma Wender non gli risponde mai e quindi Tony gli manda sempre questi messaggi.
5: Cretina! Ma martedì mangiamo insieme!
4: Tony insiste, ma Wender gli risponde che è a cena fuori con Reagan, il presidente degli Stati Uniti ma degli anni Ottanta.
5: Che cazzo vuol dire con Reagan? Con chi cazzo sei? Col presidente degli Stati Uniti a cena? Con chi cazzo sei? Ma dove sei?
4: Wender non gli risponde mai e questo è il risultato. Quindi Wender, essendo un bastardo carogna, utilizzerà queste voci di Tony per chiamare la gente a casa. Buona visione.
5: Una porca di quella puttana, mi rispondi, dove cazzo sei?
6: Pronto?
5: Danneggiato mentale.
6: Chi parla?
5: Sono Tony Termosifone. Lo conosci Tony Termosifone?
6: No, oh, chi parla?
5: Comunque sei una merda, non mi rispondi, continui a non rispondermi, continui a fare che cazzo vuoi, continui a non rispondere al telefono.
6: Madonna. Secondo me ha sbagliato numero.
5: Con chi cazzo sei? Col presidente degli Stati Uniti a cena? Con chi cazzo sei? Ma dove sei?
6: Ma chi parla?
5: No!
6: Pronto?
5: Danneggiato mentale.
6: Chi cazzo è ancora? Ma chi cazzo sei?
5: Comunque sei una merda, non mi rispondi, continui a non rispondermi, continui a fare che cazzo vuoi, continui a non rispondere al telefono.
6: Allora, ma vaffanculo.
5: Sono Tony Termosifone.
6: Allora. Che cazzo ti gridi, porco?
5: Dove cazzo siete?
6: Oh, ma chi cazzo sei? Ma cosa cazzo vuoi?
5: Sono i termosifoni.
6: Vaffanculo.

0: Pronto?
1: Danneggiato. Pronto? Mentale.
0: Pronto?
1: Vedi di sbloccarmi, se no veramente ti blocco io con una scarica da 6.000 watt. Perché mi hai bloccato?
0: Che cosa?
1: Eri tu, maledetto, eh?
0: Che cosa dite?
1: Comunque...
0: Io non capisco niente.

0: Tu sei uno stronzo, un merda e uno scappato d'uomo.
1: A parte che non rispondi a...
0: Se fossi stata una persona per bene prima ti presentavi.
1: Sono Tony Termosifone.
0: Sei un figlio di puttana.
1: Lo conosci Tony Termosifone?
0: Vaffanculo a mano.
2: Chiama Cappella. E chiamo la Cappella.
0: Pronto?
1: Non mi rompere i coglioni, eh.
0: Vaffanculo, acceso figlio, tra figli e non si chiamano più.
1: Ti devo parlare di una cosa importante, rispondi.
0: A portare la fessa di mamma, che è sorda e che è decina.
1: Con chi cazzo sei? Col presidente degli Stati Uniti a cena? Con chi cazzo sei? Ma dove sei?
3: Cos'è l'inferno? E chi è Satana?
4: Qual falange di Cristo Redentore? La gioventù cattolica in cammino, la sua forza è...
5: Pronto?
1: Hai finito le vacanze?
5: Parto!
3: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland lo saprai. Lo Zoo di 105.
4: Qual falange di Cristo Redentore? La gioventù cattolica.

0: dedico a due cose.
1: Sì, lava i piatti.
0: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra. La seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
2: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
3: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
0: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
3: Burro e acciughe.
0: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
3: Ostriche e champagne.
0: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
2: Pornhub. The spiration is in the thick.
3: Ostriche e champagne.
0: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
3: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
0: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
3: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
0: Senza tette bel culo, vai vai. Ma è così che si mangia la figa.
2: Ostriche e champagne.
0: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
4: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
0: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
3: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
0: Puttana.
3: E intendo proprio qualunque cosa.
0: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
4: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
0: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
3: Molto volentieri.
0: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
3: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
0: Oh, dai, ambrogio foga.
3: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
0: Venga a me.
4: Anche tu mi fai impazzire.
0: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
4: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
0: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
3: Andrea, prendimi, prendimi ora.
0: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega. Ah!
4: Sì.
0: Ah!
4: Sì.
0: Sì.
4: Sì.
0: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
4: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
0: Che cazzo?
4: Devo andare in bagno.
0: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
3: D'accordo, ma sbrigati.
0: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
4: Puttana. Oh, cazzo.
0: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
4: No, no, no, porca troia, porca puttana.
0: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
4: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
0: Ma che schifo.
4: Aria.
0: Ma che schifo, ma che cazzo.
4: Eccomi. Scusa.
3: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
0: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
3: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
0: Non se l'ha anche lavato.
3: Sì. Ah, sì.
0: Sì, sì, dai, dai.
3: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No, no. Scusa, vista.
0: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
4: Tutto a posto?
0: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
3: Sì, più o meno.
0: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
4: Cucchiaio di sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
0: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
3: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.

0: Inca.
1: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
2: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
0: Ma sono detto che era una pezzente delle case popolari, coglione.
1: Porca troia, ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
2: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
1: Oh, porca merda, mi viene da...
3: No, dai, anche la fame.
1: Mi viene da...
2: Oddio, anche a me, anche a me!
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
1: Oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
2: Con l'happy ending!
1: Vaffanculo, puttana!
0: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
0: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
0: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
0: L'ho presa su Amazon.
4: Valuta il film.
0: Una merda!
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Radio 105.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

Nerd. You're listening to Mega Nerd on Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ci scusiamo con il gentile pubblico per la sigla di merda che state per ascoltare.
2: Papà Castoro, raccontaci una storia.
3: Anche due storie.
4: Ma sempre le storie qua, vengo due coglioni.
5: Ascolteremo te.
4: Figo, ma che palle, non c'ho voglia qua,
5: Dai, papà Castoro, raccontaci una storia, dai, per piacere.
4: Non possiamo far che vi do 50 euro andate a prendere quei trans.
5: Non li vogliamo i trans, vogliamo una storia, dai papà Castoro, raccontaci una storia.
4: Va bene, va, allora. C'era una volta un bambino che poi invecchiato è morto. Va bene? Dai, fuori dai coglioni qua che c'è da fare le mie cose. Dai.
5: Ma uffa, papà Castoro! Questa non è una storia! Dai, papà Castoro! Raccontaci una storia!
4: Vabbè, dovete anche bestemmiare qua. Vabbè, dai. Allora ve la racconto.
5: Evviva!
4: Allora, aprite bene le orecchie che la dico una volta sola, eh? Allora, questa fiaba si intitola Cicciolino Rosso. Allora, c'era una volta, 30 anni fa, una ragazza che si chiamava Cicciolino Rosso.
6: Papà Castoro, papà Castoro! Questa Cicciolino Rosso era una maga!
4: Una maga? Certo che era una maga, no? C'era dei poteri straordinari, la bastarda. Pensa che riuscivo a far sparire un salame grosso così nel buco del culo. Era forte. Vabbè, un bel giorno sta Cicciolino Rosso decise di andare a portare una torta a sua nonna, no? Che batteva nel bosco. La povera Cicciolino Rosso non immaginava certo che ad attendere la casa, anziché la nonna, c'era...
5: C'era!
4: C'era...
5: C'era!
4: Guardate, c'era...
5: C'era!
4: c'era il cavallo cattivo. No, fidati! Era un cavallo, l'ho visto 30 volte sto film qua. Fidati!
6: E poi? Che succede poi, papà Castoro?
4: Senti, niente, succede che cammina. Cicciolino Rosso arriva alla casetta della nonna, no? Entra nella casetta e Cicciolino Rosso trova il cavallo nonna disteso nel letto e ci fa: Nonna, ma che orecchie grandi che hai! E la nonna ci dice:
5: oh, e poi?
4: Senti, poi Cicciolino Rosso disse: Nonna, ma che orecchie grandi che hai! E la nonna rispose:
5: oh, e poi?
4: Senti, che cambia qua? Niente, poi Cicciolino Rosso disse ancora: Nonna, che puzza di cavallo che fai! E la nonna ci dice:
5: E poi
4: niente, cavallo gliel'ha messo nel buco del c***o, dai! Posto? Ci vediamo domani, ciao!

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è noia.
3: Allora, sarebbe troppo facile oggi parlare, anche gioire, del tracollo delle destre in tutto il mondo, a cominciare da Trump sbeffeggiato dall'Iran per i suoi penultimatum, per passare poi a Orban sconfitto alle elezioni in Ungheria dopo 16 anni di tirannia. Ma oggi invece voglio proporvi un argomento di discussione che mi ha colpito particolarmente, e cioè pare che, anzi è certo che, la Lombardia sia la regione italiana dove si evade di più il fisco. Si continua a puntare il dito contro i terroni, i calabresi, i campani, ma in realtà con 91 miliardi di euro all'anno è la Lombardia il fanalino di coda dell'evasione fiscale. Ve lo aspettavate? Apriamo le telefonate, voglio sentirvi su questo. La rivincita del sud, vai! Apriamo con il dottor Morte. Vai, dottor Morte, buongiorno. Dici la tua sulla Lombardia e l'evasione fiscale, vai.
4: Diciamo che hanno anche ragione, padre. Viva chi evade le tasse, perché?
3: Ecco, quindi
4: è normale che in Lombardia ci sono 1000 aziende, di queste 1800 evadano.
3: Ma ti faccio... Esatto, però ti metto una pulce nell'orecchio. Non sarà che 1000 di queste aziende saranno gestite da meridionali?
4: Anche? No, allora, io non è che ce l'ho contro i fratelli calabresi, attenzione.
3: Io sì.
4: Perché poi si ricade subito nella condanna.
3: Esatto.
4: I calabresi sono stati sottovalutati per anni, li hanno presi per pecore, per asini, e invece stanno comandando il mondo. Viva i calabresi, viva la Calabria.
3: Viva la Calabria.
4: Viva l'unica cosa che ce l'ho contro i calabresi, questo mandalo.
3: Sì.
4: I calabresi non hanno un piatto tipico.
3: Come no? C'hanno l'anduia, c'hanno la cipolla di Tropea.
4: E c'è il culo cazzo della mare, che è meglio sto cazzo. Il limone o bergamotto. Ma qual è bergamotto? Ma gli dà fanculo. Ma quando cazzo lo svogliate?
3: Quindi, cosa facciamo con questi lombardi che evadono? Vai!
4: La Lombardia?
3: Sì.
4: La Lombardia deve essere rasa al suolo.
3: La Lombardia deve essere rasa al suolo, perché?
4: Sì, perché sono razzisti. Sono tanti anni che fanno gli abusi contro quelli del sud e danno la colpa a quelli del sud, quelli schifosi.
3: Ok, quindi se tu vedi i lombardi, cosa fai?
4: Io a Lombardo? Alessio, calmati, dai! Quella lingua di merda che
3: come
4: ha,
3: cazzo?
4: No?
3: Scusa, com'è che parla Lombardo?
4: Allora tu appena lo prendi, Lombardo, lui si gira. Ce l'è com'è? La Francesca, la Lorenza, un picchiabozzo da capice in dalla faccia, bongata.
3: Sì. E poi li sterminiamo tutti.
4: E li fai vedere, dice, guarda, ho un dolore di pancia. E gli fai vedere la pistola.
3: Ecco.
4: Loro che fanno?
3: Che fanno?
4: Madonna. Un cazzotto in dei dinti, bam! Prende la pistola, tum tum, e li ammazza.
3: Così non ne vadono più. E in Lombardia ci mettiamo?
4: In Lombardia, a me.
3: Tu da solo, il re della Lombardia da solo senza sudditi.
4: Ma un secondo, sei tutto sulla sedia. Chiamo le persone. Ehi tu, vieni, vieni a pulirmi le scarpe. Non ho capito. Bum.
3: E così non ti rimane più nessuno che ti pulisce le scarpe.
4: No, me le pulisco da solo. Quanto tante sono assai lombardi.
3: Tanto sei abituato a camminare nella merda. Dai, ciao, dottor Morte. Ciao. Andiamo da Sugunnu, dalla Sardegna. Vai, Sugunnu.
5: Non lo so io. Lei che domande mi fa, scusi. Lei che te la radio, scusi. Non ho mai fatto una domanda. Non lo so io.
3: Sei in imbarazzo, si vergogna, in imbarazzo.
5: No, non me l'aspettavo questa cosa della Lombardia, tutta questa guerra, questa cosa qua.
3: La guerra in Lombardia, cioè, che cazzo dice?
5: Lo so perché guardo anche Videolina io.
3: Lei guarda Videolina, dunque...
5: Sì.
3: Che cosa ha preso?
5: 5 guardo.
3: Sì, ma non è, scusi, io
5: ascolti, ma lei ma non ho capito chi gli ha dato il mio numero.
3: Ma lei non ha capito, si faccia i cazzi suoi. Mi spieghi questa
5: signora? È maleducata, sì, lei sì. Sta sbagliando.
3: Perché? Io non sbaglio mai. Io sono flawless. Senta, Bifolco, mi spieghi questa
5: parolacce non si dicono, signora.
3: Signora, un cazzo, sono Giuseppe, c'ho un pene di 25 centimetri.
5: Videolina non l'ho mai visto. Io non ho mai chiamato Videolina io.
3: Ma chi se ne incula Videolina? Chi si incula Video? Ma soprattutto chi si incula Lina?
5: Ma scusi, la posso fare una domanda? Ma chi ha dato il mio numero?
3: Ancora, scusi, lei è un disco rotto. Continua a ripetere la stessa domanda alla quale io non rispondo. Non risponderò mai.
5: Ma chi ha dato il mio numero?
3: Sto cazzo, questo qua.
5: Maleducara.
3: Maleducara. Ecco, ecco.
5: Signorina, non si fanno queste cose sulla radio, eh?
3: Ecco. Senti, bambinetta, che cosa. Che cosa. Ecco, sì, ma lei mi deve spiegare che guerra ha visto in Lombardia su Videolina.
5: Ascolta, ma lei ecco. Chi gli ha dato il mio numero?
3: Ancora, stiamo tornando da casa, stiamo giocando a Monopoli. Mi dia almeno i 20 euro.
5: Ma non ho capito, chi gli ha dato il mio numero?
3: Sto cazzo, e ritorniamo da capo.
5: Maleducata lei, a chi gli ha dato? Dì di andare a fare una passeggiata ecologica.
3: Com'è la passeggiata ecologica? Mi spieghi? Pronto? Ah, ho capito che cos'è. È andata a cagare, ce lo stavo mandando io, mi ha anticipato. Bravo. E chiudiamo questa turbolenta puntata con il momento più atteso, direttamente da Grey School. Portiamo un raggio di sole sull'Italia con il temerario ottimismo dell'amico mio.
6: Non devi rompermi i coglioni! No, è l'amico mio nel mio cuore! Non devi rompermi i coglioni! Infame cane!
3: Senti, piccola farfallina glitterata.
6: Porco di un lasciami stare, piccola farfalla! Cane!
3: Ma perché sei così nervoso, amico mio? È una splendida giornata!
6: Perché tu mi fai salire nervoso!
3: Senti.
6: Che mi chiami piccola farfalla! Cane! Uno già che si propone così! Cosa cazzo vuoi? Cosa cazzo vuoi?
3: Scusami.
6: Che ti risponda! Piccola farfalla! Cane! Un giorno ne passo! Un giorno così, porco!
3: Scusami, piccola farfalla è un vesseggiativo!
6: Hai capito? No!
3: Come ti devo chiamare?
6: Hai capito? No!
3: Devo chiamarti scarafaggio di merda! Scarafaggio di merda!
6: Smettila di chiamarmi con questi nomignoli!
3: Blatta!
6: Adesso cominci
3: Blatta.
6: A mangiare anche i gatti! Bastardo!
3: Blatta!
6: Bastardo maledetto cane!
3: Blatta!
6: Anche i gatti!
3: Pazzo, senti, brutto scarafaggio!
6: Cane! Pazzo! Falmi, fatti sotto! Bastardo cane!
3: Fatti
6: sotto!
3: Ma...
6: Accinghiate il porco! Ti faccio correre, cane! Fatti sotto!
3: Ma dove? Quando
6: vengo lì mi alle tazze, cane! Scendi! C'hai la faccia sotto!
3: Ma
6: ce l'hai nel nome, cane! Cruciani! Due anni, cane! Un incrocio di culi siete! Sì, maledetta merda, cane!
3: Anche etimologo sei diventato adesso!
6: Stai zitto, cane, etimologo! Devi chiedere scusa a tutte le donne, maledetta merda!
3: Ma basta!
6: Ma
3: basta.
6: Tu devi chiedere scusa a tutte le donne!
3: Non me ne frega un cazzo, non me ne frega un cazzo! Non è di questo che volevo parlare con te, dolce carotina glassata!
6: Sono il signore, sai cosa ti farò? Quando mi verrai sotto, certo è che ti smembrerò vivo, cane.
3: Ma di cosa?
6: Ti smembrerò vivo.
3: Ma
6: con le ossa, madonna signora, farò saponette, cane. Come faceva la saponificatrice di Correggio. Maledetta merda, cane. Morirai male, morirai subendo mille pene. Finirai saponetta, cane, affinché tutti potranno lavarsi quello che tu non fai. Mori male, merda.
3: Anche igienista adesso. Devo dire che la pausa pasquale lo ha ricaricato di buone intenzioni, di calma, di un respiro di grande tranquillità. Sono felice di sentirlo stabile e innamorato della vita. Sono cose che mi danno una grande soddisfazione e mi spingono a continuare a torturarlo anche la prossima settimana. Andatevene a fa culo, ciao.
0: Radio 105. Lo Zodi 105
1: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, ieri sera alle Iene è andato in onda un servizio con 10 ragazze che accusano di molestie sessuali tale regista e sceneggiatore italiano Fausto Brizzi. Ora, che cazzo è Fausto Brizzi? Mi sono documentato un pochino e pare sia un regista, sceneggiatore, ha fatto roba di Natale in India, queste stronzate qua di panzina, cacate, merdose, tipo maschi contro femmine, femmine contro maschi, insomma roba da 4.000 lire. Comunque, pare che insomma questo tizio facesse delle audizioni a queste ragazze, che hanno confermato tutte con lo stesso racconto questa tesi, invitandole in una specie di ufficio arredato tipo casa con gli acuzzi, e lui, quando loro arrivavano per fargli il provino, si prendeva il cazzo in mano e si segava il cazzo per fare un provino a queste ragazze. Tutte le ragazze, invece di rivolgersi alla polizia, si sono rivolte alle Iene, e qui ci domandiamo anche se ha senso denunciare una violenza, una molestia sessuale a un programma televisivo, o se non sarebbe meglio denunciarlo alle autorità. Queste ragazze stanno cercando visibilità, Fausto Brizzi è un porco maiale schifoso erotomane, lo voglio sentire da voi, sentiamolo, dai.
7: Io non la conosco, perché vero?
8: Cazzo me ne frega a me, non la conosco manco io, ma manco ci tengo.
7: Ma la cosa voglio?
8: Volevo sapere la sua opinione su queste 10 ragazze intervistate dalle Iene che hanno denunciato per molestie sessuali il regista Brizzi. Brizzi,
7: ma cosa? Ma che cazzo me ne frega?
8: Ma sa che cazzo me ne frega a me? Mica l'ho piata al culo io. Pronto? Un altro.
9: Ah, sì, ho sentito.
8: Che cosa ne pensa lei? Cosa
9: e
8: pensa?
9: Dappertutto c'è congiunzione.
8: Congiunzione.
9: Non si attiene niente se non si dà qualcosa. Questo.
8: Ma secondo lei queste ragazze che sono state molestate sono in qualche modo complici di questo sistema o sono delle vittime?
9: Non lo so, guardi.
8: A lei sono mai stati chiesti favori sessuali?
9: No, no.
8: Ha mai ciucciato un c***o per lavorare?
9: No, no,
8: a piatta
9: no.
8: Al c***o?
9: Io sono casalinga, quindi non, sì, non sono in questo mondo, quindi non...
8: Quindi non è mai stato offerto? Conosce qualcuno che è stato molestato sessualmente?
9: No, no, no.
8: Neanche suo marito, magari, sul lavoro?
9: No, no, no.
8: Niente, un cazzo di niente, una vita piatta, inutile, due palle.
9: Sì.
8: Ma se lei si trovasse nella situazione di desiderare un lavoro e qualcuno le chiedesse di fargli un po' per questo lavoro, lei lo farebbe?
9: No.
8: Perché
9: assolutamente
8: no?
9: Assolutamente.
8: Perché no? Perché non lo farebbe?
9: Perché il lavoro deve essere che uno se lo deve guadagnare, non in questo modo così... È giusto, se una cosa se la merita che ha lavorato ed è brava, allora cioè, sì,
8: però
9: anche, non in questo modo.
8: Anche un bel poppino però è un merito, voglio dire. Cioè, poppino fatto bene, voglio dire, la sua spessore, no?
9: Va bene, mi scusi, guardi che ora ho da fare, non posso continuare.
8: Lei come li fa? Lei li fa bene?
9: Buongiorno, buongiorno.
8: Suo marito è contento di poppino? Niente, niente, la signora è timida, via, reticente, ha dei tabù, si sente che è una persona che vive nel Medioevo. Un altro.
10: Pronto?
8: Ma che cazzo sta facendo con questo telefono? Sta giocando a squash?
10: C'hai un culo, scusi.
8: Lei aveva il telefono nel culo?
10: Sì, me lo sono tirato fuori adesso.
8: Lei si infila il telefono in culo?
10: Quando non so cosa fare, sì.
8: Compri una cover, glielo consiglio, più igienico.
10: Con la cover, c'è la cover su praticamente
8: i cazzi.
10: La cosa sopra?
8: Sì.
10: E...
8: Ma non fa ridere questa roba.
10: Scusa.
8: Senta, stiamo parlando del caso Brizzi, Fausto Brizzi, denunciato dalle Iene. 10 ragazze che dicono che questo regista, registello, le ha molestate sessualmente. Che cosa ne pensa?
10: Può darsi che prima lo ciucciano per fare carriera e dopo fanno quello che fanno.
8: Sì, lei, secondo lei, perché queste ragazze sono andate a raccontare i cazzi loro, i cazzi di Brizzi alle Iene invece che alle autorità competenti?
10: Ma sempre... Ah, me li hai messi.
8: Sì, però butti dentro qualche cazzo di vocale.
10: Hai ragione, solo che non me l'aspettavo.
8: Niente, niente, butta giù a questo che è sconvolto dall'epatite e dalla sifilide. Dai, dammene un altro, via, un altro. Sentiamo Roma. Allora, attenzione amici, attenzione, perché questa è la parodia di Giuseppe Cruciani di Radio 24. Io faccio la parodia di questo personaggio, ma adesso mi è successa una cosa che non mi era mai successa prima d'ora. E esco un secondo dal personaggio.
11: Di solito io, mentre registro questo blocco, tengo aperto il live di Instagram per farmi dare dei numeri di pazzi dagli ascoltatori. Oggi è successo che, mentre parlavo di questo fatto di Brizzi, mi ha contattato sul live di Instagram una ragazza che è stata coinvolta, anche lei, in questo caso di molestie sessuali. Ovviamente io l'ho chiamata, ho registrato la telefonata, ma alla fine ho deciso di non mandarla in onda, perché per questa persona parlare di ciò che ha subito, del momento che ha attraversato, è più doloroso che liberarsi di questo peso una volta per tutte. Vi faccio sentire solo un paio di estratti e se poi in futuro ci saranno le condizioni per mettere in onda l'intervista integrale, lo faremo. Vi chiedo scusa per la chiusa un po' amara di questo blocco, ma a volte purtroppo capita nel nostro lavoro di partire da una cazzata e arrivare su una cosa seria. Quindi scusate per qualche risata in meno e magari per un pelo di riflessione in più, scusate.
12: Se io sono al telefono da stamattina con 4-5 amiche mie di Roma, di cui una è stata violentata, e nessuna di noi si era mai parlata della cosa. Mi ricordo che a un certo punto si è un po' allungato con la mano, io lì ho iniziato a piangere come una disperata, dicendo no, non ce la faccio. Io, ma come le altre 30 ragazze, 40 ragazze, 10 ragazze, non so quanti siamo, a cui è successa questa cosa, è successa a tutte nello stesso modo. Non è che tu pensi vado a casa di Fausto Brizzi, questo ci prova. Ti assicuro che per me è una fatica, cioè mi sto a sentire male, mi sto ferma in macchina in mezzo alla strada. Tu sembra che io ho fatto la troia con uno. Dico, c'hai vent'anni, vuoi fare l'attrice, pensi, cioè come fai? Però mi ricordo lo schifo che ogni volta che vado a fare un provino, mi ricordo le litigate col mio ex fidanzato a spiegargli perché mi fa schifo sto mondo, perché mi fanno schifo i registi e perché mi fanno schifo una serie di cose. Quindi comunque io ho un trauma, grazie a sto pezzo di merda ce l'ho avuto. Io non sto dicendo a me Brizzi m'ha violentata, a me non sto dicendo quello, sto dicendo che è un pezzo di merda, che è un figlio di puttana, mi fa schifo pensare che abbia una bambina di 3 anni, che la mattina...

0: Na na na. Le cose verissime. Le cose verissime.
1: Ciao, cose verissimers. Eccoci ancora qua per un super contenuto per il mio canale. Super top dei top dei top dei top.
2: Anche meno, dai.
1: Cosa anche meno? Ma ti pare che mi devi fare incazzare già sui saluti? Ma veramente lo stai facendo? Ma cosa ti spinge? Ma fai parte di una setta satanica atta a rompere i coglioni all'umanità per portarla allo sfinimento? No, dimmi! No, ma dimmelo!
2: Scusa, dai, hai ragione. Inizio video effettivamente potrebbe distrarre.
1: Ma porca troia, ma sei stronzo allora? Cosa mi spiazzi così? Così mi spiazzi, cazzo? Non sono abituato alla gentilezza. Non si fa. Io sono un traumatizzato infantile obeso per via delle mie disfunzioni affettive. Sono un instabile, sono un problematico, ma non si fanno ste cose, non si esce dal naturale copione della vita. Ma come ti sei permessa? Ma è disumano, cazzo!
2: No way, non sta succedendo veramente.
1: Vabbè, adesso non ti stare a crogiolare, stronza. Rimango sempre un adorabile bipolare. Quindi ora taci! Dicevamo, oggi sarà un video particolare. Infatti io, essendo alla canna del gas, ho deciso di fare una live dove donerete per farmi compiere delle azioni che compirò insindacabilmente a seconda dell'entità della donazione. Tutto chiaro? Apriamo il contest ora! Vai!
2: Ma sei scemo? Questa cosa non finirà bene, lo sai?
1: Taci e leggi la grana e le richieste. Renditi utile, altrimenti che cazzo ti pago a fare?
2: Ma tu non mi paghi. Lo faccio per istinto di Croce Rossina e per un debito morale nei confronti dei meno fortunati di me.
1: Non so cosa cazzo hai detto o perché ho perso di attenzione appena ho intravisto i tuoi denti ingialliti dalla nicotina. Scusa veramente, non era mia intenzione. Sono costernato, figa.
2: Smettila di sottolinearlo sempre. È la mia unica frustrazione, lo sai. Non posso farci nulla perché sono una tabagista incallita e me ne vergogno.
1: Sì, ok, va bene, dai, ok. Dai, mucchela, please, e leggi la chat della live.
2: Ustia, Amedeo di Modena ha donato 300 euro per vederti pestare la faccia contro un sasso fino a farti sanguinare il naso.
1: Ma vaffanculo, Amedeo, con 300 euro al massimo tiro fuori una palla dalle mutande e saltello. Ecco, lo faccio.
3: Ma che schifo, metti via quella palla.
1: Uè, quante storie! Ma che prima o poi un pazzo Von Helsing che ti fila il paletto di frassino nel figone lo incontri e le palle saranno un jolly che ti picchia sulle cosce, hai capito?
2: Priscilla da Varese ha offerto 2000 euro per una semplicissima capriola.
1: Cazzo, ma chi è sta cogliola? Grande! Immediatamente, guarda! Che cogliona! Una capriola! Ecco, Priscilla! E uno, e due, e tre, e opla! Porca troia! Mi sono rotto la gamba! e le dita! Cristo! Ho un osso che mi fissa!
2: Priscilla da Varese ha offerto 1.000 euro per leccarti l'osso che spunta dalla gamba.
1: Che male, Cristo! Ma chi cazzo è sta Priscilla pazza di merda sadica bastarda?
2: Io sono Priscilla da Varese, coglione.
1: Oh cazzo, ma sei una malata di merda. Però se mi giri un altro 500 mi siedo con il buco del culo su una bottiglia.
0: Le cose verissime.
4: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
5: Lo Zoo di 105.
4: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Buonasera e bentornati al Minchia Tutto, il primo quiz dove si vince rispondendo...
3: A cazzo!
2: È tornato a trovarci qui, verso l'arrivo delle vacanze di Natale, il nostro super campione, il signor Giuseppe di Milazzo!
4: Sì, adesso mi chiamo Gesù.
2: Come mai?
4: Perché sono pazzo.
2: Ma oltre a essere pazzo è una gran testa di
4: Spiterina!
2: Pione di campione, signor Giuseppe di Milazzo, e questa sera dovrà affrontare le 20 domande che la guideranno verso i 150.000 euro del premio finale, e il tema di questa sera è... Film horror e thriller.
4: Caspita, mi piace tantissimo.
2: Sì, lei è appassionato di film horror?
4: Sì, ti faccio vedere la foto di mia moglie.
2: Benissimo, signor Giuseppe di Milazzo. Allora, siamo pronti per cominciare. Via con il tempo e con le 20 domande. Di cosa parla 28 giorni dopo?
4: Del ciclo mestruale.
2: Chi sono i protagonisti di Non aprite quella porta?
4: I testimoni di Geova.
2: Di cosa parla Chiamata da uno sconosciuto?
4: Di un cagacazzi che vuole farti cambiare compagnia telefonica, minchia, mi perseguito!
2: Di cosa si occupa Dal tramonto all'alba?
4: Di un puttan tour!
2: Il regista di Denti!
4: Oral B!
2: Se ne parla nel film Intruders!
4: Vibratori anali!
2: È diventato famoso grazie a La Casa!
4: Luca Argentero!
2: Il personaggio principale di Morgan!
4: Uno tutto fatto!
2: Di cosa tratta Profondo Rosso?
4: Del mio conto corrente!
2: Abbondano nel film Sack!
4: Pompini!
2: Dove si svolge The Fog, la nebbia assassina?
4: Al casello di Melegnano, se frenano di colpo è una strage!
2: Terrorizzano la gente nel film Tremors!
4: Gente col Parkinson!
2: Come finisce il film La Mosca?
4: Di merda!
2: Di cosa parla Il seme della follia?
4: Di pazzi che iaculano dappertutto!
2: Muoiono per colpa delle videocassette!
4: Blockbuster ormai!
2: Di cosa parla Cappuccetto Rosso Sangue?
4: Di una vergine e un preservativo!
2: Di cosa parla Wolf Creek?
4: Di un lupo che cambia le gomme!
2: Ha firmato la regia de La Cosa!
4: Uno!
2: Cosa succede nel film Triangle, Triangolo?
4: Che una scopa con due uomini!
2: Uccidono nel capolavoro di Hitchcock intitolato Gli uccelli!
4: I cazzi!
2: Ma bravissimo, signor Giuseppe di Milazzo, ha detto Gesù!
4: Non so un cazzo!
2: Bravissimo, lei ha risposto in modo errato a tutte le domande!
4: Non so neanche come faccio, è proprio parte di me!
2: Lei non sa proprio una gran coppola di...
4: Messico!
2: Minchia, minchia, era facile dialettale.
4: Lo so, ma devo...
2: Lei che è di Milazzo.
4: Lo so.
2: Si ricordi però che nell'ultima domanda, quella finale, lei deve rispondere in modo giusto e non in modo errato.
4: Sì.
2: E per questo la mettiamo a suo agio con una bella do...
4: Sì.
2: Do... No.
4: Ti facciamo un destro?
2: No, con una bella domanda molto facile.
4: Ah, ok.
2: Via con il tempo, domanda finale. Attenzione, deve rispondere esattamente.
4: Sì.
2: È un film del 1973. Ci sono un sacerdote e una bambina. Il titolo del film è...
4: Il pedofilo!
2: Ma no! Signor Giuseppe di Milazzo, l'esorcista!
4: Ma lei
2: mi associa il sacerdote alla bambina, mi scusi! In modo pruriginoso, lei è un porco!
4: Sì, sì.
2: No, vabbè, adesso si difenda per un minimo.
4: No, sono un maiale, un maniaco.
2: Vabbè, ma
4: mezzo depravato.
2: Vabbè, adesso.
4: Stupratore.
2: Vabbè, adesso, signor Giuseppe di Milazzo, non faccia il brizzi della situazione. Purtroppo lei ha perso i 150.000 euro.
4: Bastarda la puttana.
2: Vabbè, adesso non è imparato.
4: E zoccola la merda.
2: Basta, signor.
4: E bastardo.
2: Contenga
4: quel figlio di
2: puttana. Contenga il suo rammarico e dia l'appuntamento ai nostri ascoltatori alla prossima puntata del Minchia Tutto, il primo quiz dove si vince rispondendo.
4: Affanculo!
2: Bravissimo! E dove la mandiamo noi quest'anno per Natale?
5: Radio 105. Lo Zoo di 105. Scassa parola.
6: Scassa parola.
5: Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
7: Passa parola e vai a cagare.
8: Buonasera a tutti.
9: Vale.
8: Buonasera.
1: stasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Scusa, campione, non storpi la sigla del programma. Ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni un vecchio di merda. È il signor Di Lerda da Grato Soglio.
6: Cutù, cutù, cutù,
8: Cutù, cutù, cutù.
6: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
8: No, giorno... si chiama Di Lerda.
6: E però il terzo nome si chiama Cutù.
8: A lei c'ha anche un terzo nome.
6: Il terzo nome,
8: cioè, è un principe, lei?
6: Mio padre Narduzzi.
8: Bene, bene, partiamo dal signor con la ascelle pezzate lì, come cazzo
9: quello
8: si chiama?
9: Sì.
8: Con la lettera A. Recidere un arto.
9: Amputare.
8: Ma cosa? Ma si amputi il pene, faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
9: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
8: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare. Al 3, una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
10: Vaffanculo!
8: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
6: Vedi qua?
8: Sì.
6: Biberò?
8: Biberò?
6: Bicazzo!
8: Bicazzo! Bravissimo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
9: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
6: Certo.
9: Certo. Verrazza mai da una borraccia?
6: La borraccia non
9: io non ho mai visto nessun ciclista
6: non
9: con
6: è
9: un
6: più
9: bicazzo
6: di borraccia.
8: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
11: Dicami pure Grasso, il mio secondo nome.
8: Grasso, benissimo, sì. Con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
11: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
8: Ma no, ma no, no, no.
6: Ce l'hai alle scarpe lì.
8: Quelli vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
6: B, bibite.
8: Le bibite.
6: B, banane.
8: Le banane.
6: B, B, B, la sorella, tua sorella, fa le B, le B. B***e.
8: Bravo. Oh, infatti, si
6: io
8: sa, esistono.
6: Io non ho mai visto un pesce respirare con le B***e.
8: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
6: Voglio.
8: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
9: La coccinella.
6: Cosa no? Cosa no?
11: Coccodrillo.
9: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
8: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
10: Vaffanculo.
8: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
9: Ma è la coccinella.
8: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
6: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
8: Certo.
6: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle? Sì, sì, ci te morci, te stramorte, tutta la famiglia tua.
9: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai.
8: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
9: Sì, è portafortuna.
8: Bravo, signor di merda. Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
6: Ma è una vergogna!
11: Basta, si
8: spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
11: Il cardamomo.
8: Bravissimo, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo.
6: Ma
8: quale cardamomo?
6: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
8: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
6: Zoccola.
8: Sì, giusto.
6: Zoccolona.
8: Giusto,
6: E che c'è Zec? Che c'è Zec, stu cazzo?
8: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
9: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca sto cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? La Gazzella dello Sport.
6: Ma lo dice sempre di piedi.
8: Stia calmo, faccia da pirla.
6: No, non arrabbiare.
8: Dica qualcosa.
6: Ma tu ne puoi andare a lavare il culo. Vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, ma affanculo.
5: Lo Zoo di 105.
12: Come on guys. Lo Zoo di 105 presenta
13: Alan in Love. Alan in Love.
8: Nelle puntate precedenti Santina ci aveva raccontato come un'agenzia immobiliare le aveva inculato i soldi. Ben benino.
14: Cosa devo fare altro? Dimmi.
8: Ho già parlato con l'avvocato.
14: Ah, ma anzio, perché non ce lo faccio più.
8: preoccupati per i suoi soldi, per il suo stato d'animo e soprattutto perché è una rincoglionita totale. Ci siamo subito adoperati per trovare un avvocato e farle recuperare i suoi risparmi.
15: Per quel che riguarda l'affitto, la signora ha assolutamente diritto alla restituzione, altro che. Per riavere i soldi indietro, una diffida da adempiere, minacciando eventualmente una denuncia per appropriazione indebita.
8: Aldo Basso si trasforma in Zlatan, lo zingaro che fa brutto, e chiama l'agenzia immobiliare per sistemare le cose a modi zoo.
16: Sì, pronto?
17: Sì, pronto, buonasera.
16: Sì, buonasera a lei.
17: Se no, io volevo parlare un attimo con chi fa di agenzia, tu?
16: Sì.
17: Ok, allora io ho sentito che c'è un piccolo problema, ma si risolve facile, mi sembra, no?
16: Quale piccolo problema?
17: Io, no, io spiego subito, è difficile, non mi piace fare di casino, io faccio di tranquillezio, no? Ok,
16: cioè?
17: Allora spiego subito. Io ho cara amica che viene là di prenda di casa, no? E non mi sembra che tu rispetti di gente, no? Allora ti dico un nome, mia cara amica si chiama Santa.
16: Mi chiama?
17: Santa. Lei viene di visto di casa e fa di lascia soldi, mi sembra, no?
16: Scusa un attimo. Porta pazienza,
17: no. Se no, parla tranquillo, parla tranquillo, non te sto voglio. Io sto parlando normale, non sto facendo casino, capito?
16: No, ma prima di tutto non ti conosco, poi è un problema che io l'ho già risolto questo qui.
17: Ah, già risolto.
16: Esatto, io ho già parlato con la proprietà dell'appartamento e non vuole più darglielo alla signora Santa.
17: Questo già è giusto, che okay? non vuole dare, no?
16: Esatto.
17: È problema del soldo, no?
16: Il fatto è che la cauzione la perde.
17: Se no, capito, però tu capisci anche che mia cara amica, non santa, è defecula.
16: Scusa, cosa vuoi? Scusa, io non posso fare nulla, abito qui per un attimo. Io non sono. Ascolta, guarda, ne ho già parlato anche ieri, quindi per favore.
17: No, io sto cercando di capire. Io sto cercando di capire, non è voglio vedere. No, senti,
16: scusa,
17: tu. Sì.
16: Scusa, non mi interessa, poi evidentemente noi parliamo solo con la diretta interessata.
17: È giusto,
16: non
17: giusto.
16: Con altre persone.
17: È giusto, mi sembra giusto. Tu sa che sono io, no?
16: Non so, io non so chi sei tu, non lo so e non mi interessa sapere.
17: È per questo problema grosso.
16: No, ma è venuto il suo compagno oggi, abbiamo chiarito tutto con.
17: Ma suo compagno è pecoraro, lui non capisce cazzo. Lui.
16: Non mi interessa, abbi pazienza, Renato. Scusami, sei.
17: Sì.
16: Non sono interessato a parlare con te perché tu non c'entri assolutamente nulla.
17: Ma neanche il suo compagno è in testa di niente, no?
16: Ascolta qua, porta pazienza. Io non ho nulla da dirti.
17: Sì, ok, allora fammi fa un favore, piccolo, no? Adesso dimmi il tuo indirizzo. No, tu fai un cazzo.
8: Nella prossima puntata

0: Prossimamente, nello Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Le cose verissime. Le cose verissime.
3: Ciao, cose verissime. Non stranitevi del mio curioso abbigliamento, perché oggi faremo un contenuto molto diverso dal solito. Come vedete, indosso un mega completo da apicoltore, che conoscerete più comunemente come il vestito da alieno di Marty McFly in Ritorno al Futuro, quando tenta di convincere il padre adolescente a ficcarsi quella troia di sua madre.
4: Ma no, ma dai! Ma eri partito benissimo, era stupendo! Ma perché sei sceso così in basso? Ma come parli di una donna? E poi che modo è?
3: Senti, ma da quando?
4: Da quando cosa?
3: Da quando sei autorizzata ad interrompermi?
4: Dai, smettila di fare lo stupido. Lo sai che hai detto una cosa stupida, superflua e offensiva!
3: Ma dai! Ma dai! Ma lo sanno tutti che la mamma di Marty McFly era un troione magneticamente attratta dal tubo sparabambini. Ha cercato anche di farsi suo figlio il troione.
4: Mamma mia, che pochezza. Vabbè, soprassediamo. Prego, procedi.
3: Ah, grazie. Ma grazie. Ma che gentile. Mi dai il permesso di continuare? Complimenti, grazie, grazie, gentilissima. Ma vaffanculo, mostra!
4: Mostra? Non esiste il femminile di mostro.
3: Beh, strano, perché ce l'ho davanti, porco d***o.
4: Gne gne gne gne.
3: Gne gne gne gne gne gne gne gne gne. Cosa? Che verso è? Che cazzo hai, 7 anni? Dai su, mucchela, e fammi continuare, che poi mi crepano le api.
4: Api? Quali api?
3: Quelle che mi sono inculato dall'alveare di Serradini Giampietro, l'apicoltore di Tramoggio, famoso per il suo miele al sentore di calendula.
4: Ma dove sono le api?
3: Non le senti le piccole operaie? Sono in questo saccone che scalpitano dalla voglia di posarsi su questi fiori alle mie spalle, dove dimostrerò e spiegherò le meraviglie dell'impollinazione nella mia nuova rubrica dal titolo...
4: Che fai con la bocca?
3: Il rullo di tamburi.
4: Oh Cristo, che pochezza!
3: No, ora non mi arrabbierò, perché non voglio trasmettere a queste piccole creature la mia frustrazione, perché non si compirebbe come si deve il miracolo della loro produzione di miele. Devo trasmettere armonia, quindi non ti manderò a fanculo!
4: Ma se lo hai appena fatto!
3: Dai, dai, dai, dai, che adesso metto il casco e libero le piccole ragazze da questo sacco!
4: Ma scusa, e io? Perché non mi hai avvisata che mi sarei procurata anche io la tuta apposta per le api?
3: Ma semplicemente perché a me di te non me ne frega un cazzo. Potresti anche essere sbranata da un ghepardo, che non smetterei di mangiare i miei adorati frizzi pazzi.
4: Frizzi pazzi? Ma perché li vendono ancora?
3: No, ho 2 scatoloni scaduti dal 1989 che mi sono inculato all'oratorio e li degusto con calma da allora. Solo che nel 2026 frizzano molto meno e ho praticamente perso il sapore delle fragole per sempre.
4: Mamma mia!
3: Dai, dai, ti concedo di allontanarti un attimo proprio perché mi servi. E poi sono api, mica leoni volanti. Al massimo ti fanno un paio di punturine, mica crepi.
4: Beh, insomma, magari uno è allergico.
3: Allergico? Ma da quando si è allergici alle api? Che minchiata è? Ma che cazzo dici?
4: Ma perché tu non sai se potresti essere allergico alle api?
3: Ma cosa fai se sei allergico alle api? Starnutisci gigli! E poi che cosa c'è? L'allergia alle farfalle. Ma dai, dai.
4: Ma cretino, se fossi allergico alle api potresti morire di shock anafilattico dopo una puntura.
3: Ma dai, ma che cazzo stai dicendo? Su, spostati che apro il saccone.
4: Mamma mia, sono imbestialite, ce l'hanno solo con te.
3: Madonna, che male. Ma com'è possibile? Che male! Come sono entrate le api nella tuta?
4: Ma che tuta è? Sei sicuro che fosse giusta?
3: Ma che cazzo ne so, è l'unica che ho trovato al negozio di Gerometti Amedeo di Varese.
4: Ma Gerometti vende giocattoli e costumi di carnevale!
3: Te l'ho detto io che era il cosplay, aia, di Ritorno al Futuro, quando Marty cercava di convincere il padre, aia, a scoparsi quella troia di sua madre.
4: Ma basta dire questa cosa! Forza, svestiti che scappiamo prima che ti facciano male sul serio! Ma che ti prende? Perché sei gonfissimo? Oh cazzo, sei in shock anafilattico!
3: Credo di essere allergico.
4: Amen.
2: Le cose verissime.
1: Radio 105.
5: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
6: Come sta? Come sta? Come sta?
7: Merda!
5: Però.
7: Però.
5: Però.
7: Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano, la fangolano, che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però.
2: This is the Zeus. Disco retto.
3: Se fossi mia.
2: Disco retto.
3: Io ti legherei. Ti innamorerai.
2: Disco retto. La tua dolce musica nel cuore.
4: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa credere che la diarrea siano le mestruazioni dei travoni. Ah. Benvenuti a un nuovo appuntamento col disco retto e come ogni sera siamo qui per leggere le vostre calde, calde lettere d'amore, come quella che ci arriva dal nostro ascoltatore Salumiere ed è dedicata alla sua ex fidanzata Grilletto e Mezzo. Cara Grilletto e Mezzo, ti scrivo questa lettera dal porcile dello zio Peppino, dove sto ingrassando i maiali con lo sbo di Alvaro Vitali. Ah, cara Grilletto e Mezzo, ricordo ancora il giorno che ci siamo conosciuti. Io stavo affettando la mortadella con le grandi labbra incancrenite di Alba Parietti. Io stavo affettando la mortadella con le grandi labbra incancrenite di Alba Parietti.

0: come quella volta in rosticceria, quando dimenticasti il tuo grilletto sulla brace e si carbonizzò talmente tanto che quando lo rompemmo dentro ci trovammo un diamante a 18 slabbrati. O quella volta sul lago di Garda, quando inventammo la pancetta aromatizzata con i peli pubici di Giampiero Galeazzi. Ah, quanti ricordi indimenticabili! Ed è memoria proprio di quei giorni felici che voglio dedicarti con questa canzone.
1: Discorre la tua dolce musica nel cuore.

l'amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di Salumiere, dedicata alla sua ex Grilletto e Mezzo, che continua così. Eh sì, cara Grilletto e Mezzo, siamo stati veramente felici insieme. Purtroppo recentemente i NAS ti hanno sequestrato la fica perché conteneva tracce di carne di cavallo. Te l'avevo detto che il sesso con gli equini prima o poi ti avrebbe rovinata. Per questo ho deciso di lasciarti e mettermi con una macellaia travigiana che sgozza i maiali con l'alito. Sono certo che capirai, con affetto, tuo Salumiere. PS, lo sapevi che i cetriolini di McDonald's in realtà sono fette di cazzo alieno? Quanto amore, quanto sentimento. Purtroppo anche per oggi siamo giunti al termine di questo grande appuntamento amoroso. Ma attenzione amici, prendete cappella e calamaio e segnatevi il mio nuovo indirizzo mail, che è...

0: certosa. E poi perché io so già che se non stiamo io e te, non stiamo mai più di un minuto col c***o arrapato.
1: Discorre la tua dolce musica nel culo.
2: Radio 105.
3: Rai Spreco presenta
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
8: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne.

0: Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass, e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno, che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
1: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
0: Scusi, non sto capendo.
1: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
2: No, questa volta io ti tolgo.
1: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
2: Prendi la candeggina, Rosario.
3: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
1: Oh no, Brimbelli!
2: Abbiamo vinto, usciamo!
0: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
4: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di,
4: sì,
0: Don Gaetano?
4: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
0: sì,
4: che sono andato a puttane.
0: Benissimo.
4: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
0: sì,
4: no?
0: Sì. Ma lei sta a Pavia?
4: Sì.
0: Tutto bene? Si è strozzato?
4: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
0: sì,
4: delle feci.
0: Guardi,
4: forse
0: vabbè,
4: c'è il sangue.
0: Sì,
4: allora,
0: va
4: signora...
0: Bene. Questo
4: mi ascolti,
0: sì,
4: ero puttane.
0: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
4: E quella sera c'era uno con la parrucca.
0: Ah.
4: Non vorrei che sia, come si chiama?
0: Don Gaetano?
4: Gaetano?
0: Don Gaetano, sì.
4: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
0: Scusi, lei...
4: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Porcacciame se. Porca madre. E sangue non c'è nelle feci.
3: Cacciavite Brimbelli.
0: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
4: Sì, scusa collega.
0: No,
4: la linea da Rai Sport per, senta, un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
0: Ma perché mi passate Rai Sport?
4: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
0: Ho capito, ma per telefono.
4: Alla priorità.
0: Sì,
4: priorità,
0: anche sulla Rai 3.
4: Su tutto qua.
0: Va bene.
4: Lo sport.
0: Sì.
4: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
0: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
4: Oggi è uno sport estremamente,
0: ecco,
4: emozionante.
0: Sì.
4: Trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
0: Ah, all'ungherese?
4: Sì, biliardo all'ungherese.
0: E
4: per
0: cosa
4: chi non
0: si
4: conoscesse questo sport in rapida diffusione?
0: Sì.
4: Ecco.
2: Glauco!
4: Con la fastidio.
2: A tavola che è pronto!
4: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
2: Dai,
4: ma tu,
2: che ti ho
4: ma
2: fatto
4: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
2: Dai che ti ho fatto l'insalata.
4: Beh, commento il colpo di Bagaloferri, un attimo.
2: Dai che si raffredda l'insalata,
4: di secondo cani. Cani, c'è il colpo di Bagalov.
0: Sì.
4: Ecco, fa il colpo.
0: Ecco.
4: Uno.
0: Sì, due.
2: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
4: Bagalov, porco...
0: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
4: Allora signora,
0: sì,
4: sono
0: ecco.
4: Quello della cacca,
0: sì.
4: Dell'esame delle feci.
0: Sì.
4: Allora, sono
0: ma lei
4: andato
0: che si
4: in
0: scusi,
4: farmacia.
0: Lei che si chiama Gaetano.
4: Beh.
0: Non è Don Gaetano.
4: No.
0: Dente
4: Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cagato nel con la pasta, una pendola quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
2: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
4: ma
2: fare la
4: cacca.
2: Ma
4: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
2: feci. Ce ne devi puntare dentro, un bastoncino ce ne devi puntare.
3: Bastoncino Brimbelli.
2: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
4: Non lo so, vabbè.
2: Comunque non l'abbiamo visto, quello, il pedofilo di merda. Non
0: bene,
2: visto.
0: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
2: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
0: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
4: Scusa collega, il colpo decisivo?
0: Sì.
4: Decisivo?
0: Sì.
4: Perché il campione ungherese Nemecek...
0: Sì.
2: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
4: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
4: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
2: Hai visto Peppino?
4: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
3: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
5: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
6: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
7: T'ha licenziato?
8: Eh?
7: Ha licenziato?
8: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
9: Pronto?
8: Sì?
9: Ma è vero che t'hanno licenziato?
8: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
9: Ma che? Come si chiama quello del programma? Sì.
8: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
9: Ah, e tu simpatico, noi ascoltare sempre te il ristorante cinese.
8: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio io lì al ristorante cinese.
9: Ma tu adesso fare programma nuovo?
8: No, io faccio bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
9: Ah, simpatico, tu forte.
8: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
9: Sei quella di tua madre!
8: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o, c***o, c***o, c***o, c***o, c***o, c***o, c***o, c***o, c***o, c***o, c***o, c***o, c***o, c***o, c***o, c***o, c***o, c***o, c***o, c***o, c***o, c***o, c***o, c***o, c***o, c***o, c***o, c***o, c***o, c***o, c***o, c***o, c***o, c***o, c***o, c***o, c***o, c***o, c***o, c***o, c***o, c***o, c***o, c***o, c***o, c***o, c***o, c***o, c***o, c***o, c***o, c***o, c***o, c***o, c***o, c***o, c***o, c***o, c***o, c***o, c***o, c***o, c***o, c***o, c***o, c***o, c***o, c***o, c***o, c***o, c***o, c***o, c***o, c***o, c***o, c***o, c***o, c***o, c***o, c***o, c***o, c***o, c***o, c***o, c***o, c***o, c***o, c***o, c***o chi***o tua madre.
6: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
10: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
6: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
10: Pronto, sono Angelo.
11: Oi Angelo, dimmi.
10: Ascolta me.
11: Sì.
10: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
11: No, niente, non abbiamo fatto niente.
10: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
11: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta, ma qua lo dice.
10: Adesso io non ho capito perché era incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
11: Ti fai preso per il culo.
10: Cioè a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
11: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto le licenziate. Ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
10: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
11: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
10: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
11: Lo faccio io. Ma che c'è?
10: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
11: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
10: Lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
11: E Mazzoli, dai 3 giorni che stanno licenziati, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu, stai registrando.
10: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto, che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
11: Passa Alberto.
10: Alberto, scusa, sono pazzo. Aspetta lì,
9: Licenziato!
11: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Però, Angeli, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
5: La bastardata del giorno. Yeah.

Essere vegani è una scelta alimentare libera e responsabile, ma non morale. Se avete smesso di mangiare derivati animali per salvare il pianeta, sappiate che non ci state riuscendo. Anzi, se è possibile, state incasinando le cose ancora di più. Volete qualche esempio? Pronti via! La quinoa, ingrediente molto apprezzato dai vegani per l'alta concentrazione di proteine, viene coltivata principalmente nei due paesi più poveri del Sud America, Bolivia e Perù. Negli ultimi 8 anni il prezzo della quinoa è triplicato, portando gli agricoltori, gente che vive con meno di $2 al giorno, a modificare drasticamente la propria dieta, immutata da 5.000 anni. La quinoa, infatti, troppo preziosa per essere mangiata, viene quasi interamente venduta o scambiata con Coca-Cola, dolciumi industriali o surgelati. Così, mentre voi vi sparate il vostro morale e etico hamburger di quinoa, migliaia di peruviani e boliviani passano al junk food. Le coltivazioni di quinoa, molto redditizie, stanno sostituendo gradatamente tutte le altre, azzerando le biodiversità e portando le popolazioni locali a disboscare migliaia di ettari di foresta per ampliare le coltivazioni. Gli anacardi, altro ingrediente base della cucina vegana, provengono principalmente dal Vietnam. La maggior parte delle piantagioni sono coltivate da tossicodipendenti condannati ai lavori forzati. Molti di loro non hanno avuto un processo regolare e sono costretti a lavorare 8 ore al giorno, 6 giorni a settimana, ad un ritmo di estrazione di un anacardo ogni 6 secondi. Chi non rispetta questi standard viene picchiato con bastoni chiodati, rinchiuso in celle di isolamento, sottoposto ad elettroshock o costretto al digiuno e privato dell'acqua. La maggior parte degli anacardi viene processato nel sud dell'India, una delle zone più povere del mondo. Il guscio, molto resistente, viene spaccato a mano da donne che lavorano sedute nella stessa posizione 10 ore al giorno per una paga di 2,20 euro. Inoltre, i gusci interni dell'anacardo contengono un acido che brucia la pelle delle mani, in un posto dove certo le lavoratrici non possono permettersi un paio di guanti. Le mandorle ed il loro latte sono un altro alimento distintivo della dieta vegana. Vengono utilizzate per produrre formaggi, creme e dolci. Il primo produttore mondiale è la California, con 950 tonnellate all'anno. Per produrre una sola mandorla sono necessari 4 litri di acqua. Va da sé che le riserve idriche si stanno prosciugando, con effetti devastanti sulla fauna. Nell'ultimo anno la siccità ha ucciso oltre 4.000 cervi e spinto alci, linci, volpi, coyote e orsi verso i centri abitati in cerca di cibo. La coltivazione di altri cibi amati dai vegani, come avocado e soia, comportano danni all'ambiente talmente gravi da non poter essere menzionati in questo spazio per ovvie ragioni di tempo. In conclusione, quindi, essere vegani è una scelta personale e, come ogni scelta, non è né giusta né sbagliata. È semplicemente una scelta. Ma se scegliete di essere vegani per salvare l'ambiente, gli animali e l'ecosistema, per favore, lasciate stare. State danneggiando il pianeta esattamente come noi, mangiatori di fiorentine.

0: It's on Welcome.
1: Lo Zoe 105. Sono gli anni 70, i turchissimi anni 70. Zuleia è una giovine sarta orfana e ignorante, proprio come nelle fiabe. Mentre il Maz è un meccanico tutto unto di grasso e baffi. E si amano come turchi.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai. Benvenuti a Terra Amara. Nella puntata turca precedente, fuggiti da Lontantinopoli dopo aver ucciso un malavitoso sporcaccione, Zuleia e Ilmaz hanno trovato lavoro nella tenuta ben tenuta del signor Smerdir, che ha subito posato gli occhi sulla bella turcona e medita di farla presto sua.
2: Ma io sono fidanzato! Cos'è con quest'arte strancurta poterte?
0: Nel frattempo ritroviamo i due innamorati al termine di una lunga giornata di lavoro nei campi, nella squallida baracca che è divenuta la loro casa.
3: Ah, stanca il mazzo, lo stanca come non ho avuto stanca mai prima di adesso. Non ho voglia più zappare nei campi, no, ho voglia la mia vita da sarta di prima.
4: Io capisco, Zuleia, amore mio, il lavoro nei campi è duro. Ora siamo finalmente tutti da soli nella nostra bella baracca brutta e possiamo fare l'amore come due turche.
3: No, Ilmaz, sono puzzante troppo per fare la sverginazione. Sono puzzante da fare ribrezzola.
4: Zuleia, amore mio, non c'è odore al mondo che mi imbederebbe della carta tutta. E devo sederti come uno stallone turco possiede la sua puledra nella stagione degli amori turchi.
3: No, no, no, tu non hai capisce. Puzza troppo. Se non mi credi, ti invito ad annusare qui, dove ho l'alone fosforescente.
4: Turco, che fetenzia. Turco, che fetenzia. Sembra che sei fatta tutta da merda, amore mio. Ma neppure questa mi fermerà. Resta qui, amate, che io prendo un secchio e vado fuori a cercare tanta acqua per la morte. Presto, presto! Devo trovare dell'acqua! Andiamo!

0: con lei, amore mio, eccomi di ritorno. Ho rubato l'autobot che serve per allagare le gambe. Spero che basti a farti tornare almeno umana. Ma non c'è nessuno. Su lei non c'è, non c'è. Ma sembra che mi ha lasciato un biglietto. Ora leggo il biglietto, però con la voce di Zuleia dentro la testa. Sono turco, mica coglione.
1: Io lo mazzo, amore mio. La malefica madre del signor Smerdir mi ha offerto di lavorare come sorta nella casa padronale, che c'ho lo bagno mio e l'acqua scorrevole. Non sono potuta rifiutare. Ma non avere temere, amore mio. Presto la convincerò a farti darti un lavoro meglio lavato pure a te. Posto scrivo. Se vuoi venirmi a trovarmi questa notte, puoi arrampicarti sul muro scivoloso. La mia camera stante al terzo piano. Ti avrò aspettata tutta non vestita e bella sciacquata. Sbrigatemi, amora mia. Sento che questa sarà la notte che faceremo finalmente all'amore. Fermatelo, svegliala.
0: La mia bella è riuscita a farsi assumere nella casa padronale e mi chiede di raggiungerla da soppiatto nel cuore della notte per andarla a scopare. Non sto più nel cappello! Presto, presto!

0: Eccomi sul retro della casa padronale. E quella è la finestra di Zuleia, la mia Zuleia, che mi aspetta mezza nuda per far l'amore finalmente. Zuleia! Zuleia, mamma mia!
1: Zitto! Piano che sveglia tutti dormienti! Forza al mazzo, statti rampicante sul muro scivolone! Presto, amore mio, prima che ti... Presto, amore mio, prima che ti guarda qualcuno!
0: Venga, venga, amore mio! Scala, scala, scala come un turco! Ecco, ci sono quasi! Urgimo qualcosa per ristarmi su, amore mio!
1: Subito, subito! Ecco, amore mio, aggrappati a questo pezzo di sapone!
0: Come se... No! Scivolo, scivolo!
1: Il mazzo, no!

0: dovete aspettare la prossima puntata. Con la consapevolezza che probabilmente qui nessuno scoperà. Mannaggia, già.
1: Radio 105.

0: is the zoo, only for you.
1: Benvenuti a Fatti Sfatti. Fatti Sfatti. L'appuntamento che accresce la vostra cultura.
2: Buongiorno e bentornati alle notizie di Fatti Sfatti. Ma senza perdere troppo tempo, partiamo subito. La Guardia di Finanza non ti multerà se non richiedi la fattura ad una strega. Gli studi sulla febbre hanno influenzato la medicina moderna. Pensate, pur avendo 7 vite, i gatti hanno solo 2 anche. È bene che tu sappia che infilzando le banconote che hai nel portafogli con un coltello non otterrai banconote dello stesso taglio. Se un elettricista ti installa una presa della corrente dentro al bidet, è una presa per il culo. Se sei in barca tra Messina e Reggio Calabria con dei problemi dentari, un dentista potrà fare un ponte sullo stretto. Ed ora una notizia scientifica. Recenti studi hanno dimostrato che la profezia Maya del 21-12-2012 non si è mai avverata. Anche se il tuo cane è un incrocio, non sei autorizzato a piantargli un semaforo nella schiena. Le persone malate di Alzheimer spesso non ricordo cosa dovevo dire. Vabbè, proseguiamo. Nonostante il Colosseo abbia più di 40 anni, non passa le sue giornate su Facebook a scrivere buongiornissimo caffè. Se butti un boa in mare, non cercherà la boa. Dopo la sua morte, il signor Nivea è stato cremato. È bene che voi sappiate che le pompe funebri non sono considerate necrofilia. Se un elettricista batte un calcio di rigore, è probabile che faccia una rete elettrica. Bene, l'appuntamento è terminato. Fatti Sfatti torna alla prossima puntata, ovviamente senza che facciamo gli infami.
1: Fatti Sfatti!

0: Tutto il mondo tace. The 105
1: Zoo. Tony Cazzo è tornato.
2: Pronto?
3: Pronto, di fuoco?
2: Chi è che parla?
3: Sono Tony, Antonio.
2: Sono Schiaffini, chi è che parla?
3: Sono Tony, Tony Cazzo, DJ, come va?
2: Siamo qui.
3: Ah, bene, bene. Senti, ti ho chiamato per chiederti se per caso avevi la mia giacca di jeans che ti ho lasciato nel 96, in discoteca. Ti ricordi?
2: Ma dove? Solo il l'uno?
3: Sì. Come va?
2: Sicuro, si lavora.
3: Si lavora. Ti ricordi che uscivamo la sera dopo la discoteca, andavamo a mangiarci anche degli hamburger, poi dopo andavamo anche a puttane, ti ricordi?
2: Qualcosa ne abbiamo fatti di cotti di crudo. Sì, dimmi.
3: Ne abbiamo fatti. Quante ne abbiamo scopate quel periodo?
2: Mamma mia. Adesso un altro mondo.
3: Lo so, il tempo passa, lo so. Però mi ricordo che quella sera, non mi ricordo se era un sabato o una domenica, ti avevo lasciato una giacca di jeans con una toppa dietro, con stampato un cazzo enorme, ma proprio bello venoso, grosso, un po' colorato, Ce l'hai tu quella giacca?
2: No, io non
3: ce l'hai.
2: Non me lo ricordo neanche.
3: Non te lo ricordi? Non ti ricordi neanche quella volta che eravamo ubriachi per strada e abbiamo investito la vecchia? Te la ricordi? Che poi l'abbiamo buttata in un cespuglio. Che tempi incredibili.
2: Va bene, ma non me lo ricordo.
3: Non te lo ricordi. Va bene, senti, allora non ce l'hai la mia giacca di jeans?
2: No, non ti ricordi.
3: Niente, era della Uniform, nella tasca sinistra c'erano 4.000 lire.
2: Della Unipec, cos'è?
3: No, la marca era Uniform e a sinistra c'era una toppa con 4.000 lire dentro. Se per caso a casa la trovi, fammi una telefonata.
2: Minimo, d'accordo.
3: Magari ce l'hai nei vestiti, non so, in cantina, non so, magari da qualche parte. Perché mi serve per fare dei DJ set. Mi andrà un po' stretta adesso perché ho messo su 100 kg. Pronto? L'ho buttato giù.
1: Tony Cazzo è tornato.
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Pronto, mi senti?
4: Pronto, chi è?
3: Sono Tony, Antonio. Pronto?
4: Pronto.
3: Mi senti? Sono Antonio, Tony. Come va?
4: Chi sei?
3: Antonio, Tony. Tony Cazzo, DJ. Come stai?
4: Io non ti conosco.
3: Ma stavi dormendo?
4: Sì, ma io non ti conosco.
3: Ma come no? Ma non capisco, perché se mi capisci oppure no. Sono Tony, Antonio.
4: Antonio, di che cosa?
3: Cosa vuol dire di che cosa? Antonio DJ ignorante.
4: No, non ti conosco.
3: Non mi conosci?
4: No.
3: Ma non c'è tuo marito in casa? Passami tuo marito, va, che ci parlo lui. Lui mi si ricorda di me. Sono un vostro amico. Tuo marito. Oh, rincoglionita, passami tuo marito.
4: Ma io non c'ho un marito.
3: Come no?
4: Vedi che ho sbagliato il numero.
3: Ah, ho sbagliato il numero? Ma chi ho chiamato? Ma non sei Michela? Vai, che ce la fai a chiudere il telefono, vai. Vai. Ma che cazzo di telefoni hanno? Non riesco a capire. Cos'ha, uno scivolo?
1: Tony Cazzo è tornato.
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Ciao bellezza, sono Tony. Pronto? Sono Tony.
4: Tony, dimmi.
3: Come stai?
4: Bene.
3: Bene, sono contento. Hai fatto tutti i controlli?
4: Sì, tutto a posto.
3: Ah, bene, meno male. Senti, ti ho chiamato per chiedere se per caso c'hai la mia giacca di jeans con la toppa con il cazzo dietro.
4: Che cosa?
3: La toppa di jeans. Se ti ho lasciato a casa la toppa di jeans.
4: No, tu non hai lasciato niente.
3: Non l'ho lasciata? Perché la sto cercando. Non so se l'ho lasciata da Peppino.
4: No, io...
3: Non ce l'hai. Comunque stai bene, tutto a posto? Mi fa piacere.
4: Sì, tutto a posto,
3: L'importante è sborrare. No, perché quella giacca di jeans me l'avevi data tu. Cioè, te l'avevo data io quella sera in discoteca nel 98. Quando andava...
4: Guarda che io non sono la mamma, io non sono niente.
3: Come non sei niente? Sto parlando con una persona. che sei una nullità, non sei un fantasma?
4: Ah?
3: B.
4: Ma senti, ma vattangolo, vai.
3: Oh, stronza. Ma che cazzo è questa? Io non sono niente.
1: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console. Hey! 105.
5: Hey! Lo Zoo di 105.
6: Tamarri!
7: Minchia, puttane le vostre madri. Perché sono obbligato a presentare sti due ignoranti di merda? Non potevo fare la voce del casello come mia cugina? Vi odio, cazzo. Oggi quei due rotti nel culo di Massimino e Giovannino si sono ficcati nella cervella di comperarsi il montone e fanno a merda i montonai, sentiamo, prima che vi tagli tutti.
8: Chi è?
9: Ciao, senti, sto cercando il montone, di vendite?
8: Ma lei ha sbagliato.
9: Come hai sbagliato? Sta cercando i montoni per andare in montagna, che dobbiamo fare i balordi con le puttane, proprio ci spacchiamo a Livigno, con le zoccole. Allora dobbiamo arrivare con i montoni e i cazzi di fuori.
8: Campbell, buongiorno.
9: Sciacqua cazzi, non è che mi hai buttato giù il telefono? Com'è sta cosa? Mi devo comprare il montone io.
8: Lei ha sbagliato.
9: Sbagliato, no? Sbagliato. Come cazzo parli? Che ti perdi le...
8: Ma chi sei?
9: Sono Giovannino, ciao. Senti, ascolta un attimo. Ma tu vendi
8: ha
9: i montoni?
8: Ha sbagliato, non ha...
9: A parlare, che ti do uno schiaffo, bastarda!
10: Pronto?
9: Oh! Ma com'è che io stavo parlando di montone e la tua collega mi ha buttato giù il telefono? Com'è sta cosa? Stavo parlando che ho bisogno di un montone, li vendi tu?
10: No.
9: Ok, stiamo allora qua al telefono a parlare di cazzi.
11: Cavolo, fallo a merda questo.
9: Ma... Sono sempre io, ascolta. Allora, facciamo una cosa. Adesso io non compro il montone. Vado fino a Livigno nudo. Vado su, mi compro tutti i vestiti
8: non
9: del paese.
8: Poi
9: mi stai zitta,
8: non mi deve chiamare.
9: Prendo un
8: non mi deve disturbare, non io non la conosco.
9: Fammi parlare.
8: Noleggio, no,
9: prendo un motorino. Prendo il motorino. Stai calmo. Prendo il motorino a noleggio. Scendo giù a tutta velocità. Do uno schiaffo forte e chiuso il telefono ancora. Come ti permetti?
12: Carlo?
11: Cosa hai detto?
12: No, con chi parlava?
11: Con chi parlava? Minchia, terza elementare.
12: Con chi stava parlando, scusi?
11: Con te sto parlando, t'ho chiamata adesso.
12: Mi dica.
11: Cosa c'hai in bocca, un cazzo? Che essendo tutta impegnata. Sto cercando un giubbotto di pelle, mondone.
12: No, non ci abbiamo niente, guardi, di pelle, montone non ci abbiamo niente.
11: Che cosa c'avete, giusto per capire?
12: Pellicce.
11: Ah, proprio pellicce? Tipo visone, volpe?
12: Sì.
11: Minchia, roba proprio che ci sta dentro. E se, da uomo c'è?
12: Pellicce, no. Vanno fatte.
11: Ma le fa proprio lei? Lei che scanna gli animaletti, li cuce? Cioè, li fa lei proprio?
12: Non ho capito cosa mi sta dicendo, scusi.
11: Dica, se fa lei lo squartamento e il pellicciamento, perché magari me ne faccio fare una su misura. Cioè, di soldi non c'è problema.
12: Arrivederci,
11: faccio. Che cazzo fai? Mi saluti mentre parlo. Sei squinternatissima proprio, bastarda. Ma guarda sta zoccola.
13: Felice, buongiorno.
11: Scemo di merda! Lo sai che la prossima volta che metti giù la cornetta ti lanci i cinesi contro le vetrine? Proprio ti riempi le vetrate di cinesi schiacciati che sanguinano. Hai capito?
13: Chi cazzo è?
11: Chi cazzo è?
13: Chi è?
11: Pronto? Li vuoi i cinesi contro la vetrata? Ti lancio con la fionda proprio. Abdu? Oh, che c'hai due teste che parli contemporaneamente? Swish. Ah, fai i versi di Batman degli anni 60. Scocopto. Vabbè, va. Vado alla cop. Va a fanculo, va.
13: Vai, sei a fanculo, va.
11: Bastarda.
7: Ecco, lo sapevo. Anche oggi non hanno concluso una minchia e ho perso 4 minuti preziosi della mia esistenza sintetica, sottraendoli al mio progetto di estinguere la razza umana. Aggiungerei di merda. Vi odio talmente tanto, che se potessi cagare nei colli dei vostri genitori mentre mi chiedono in ginocchio di risparmiare le loro dite, lo farei facendomi una sega. Merde.
6: Tamarri.
14: Ti scatto di schiaffi, dimmi che minchia guardi, levati dallo soca perché arrivano i
6: tamarri.
15: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105.
16: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
17: Che c'è?
18: Ti ucciderò.
17: Uccidi.
18: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
17: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
18: Marco Mazzoli ti ucciderà.
17: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
18: Hai paura?
17: Sì, paura di te, vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroid.
18: Stanotte ti massacro di messa.
16: Leone Veritas.
19: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella di tua madre.
18: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
19: Una vacca di tua madre. Una vacca.
18: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
19: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma? Io non morirò mai.
18: Ti ucciderò.
19: Stai zitto, mangia c***o. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
18: Morirai nella tua merda di invidia.
19: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
18: Addio.
19: Colpa mia.
18: Ma vai a cagare.
19: Se non è per me non facevate nemmeno apparizione di Swiss Notice, tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
18: Ma va a cagare, va.
19: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
16: Leone Veritas.
20: Cuccioli stava rischiando di morire.
18: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua, mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
19: Stai zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
18: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
19: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do.
18: Hai paura?
19: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. È pure in c***o di mettere, guarda se lo vuoi.
16: Leone Veritas.
18: Ti ucciderò, bastardo.
19: Se stai zitto, Dante Alighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dante Alighieri, no?
21: Vado!
18: Hai paura di me, vero?
19: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
18: Quando è che vieni a Sondrio?
19: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di grizz.
18: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti sgozzerò, vecchio.
19: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
18: Non ho paura di te.
19: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'è tua madre mezzo alle gambe.
16: Leone Veritas.
19: Ho sentito un'altra sera al tavolo e ho fatto tutti.
18: Ti ucciderò!
19: Pasqua, ancora il sai?
22: La radio, alla p***ana d'esordo,
18: ma chi è questo figlio di p***ana?
19: Questo è uno che se ti acchiappa,
18: sì?
19: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel c***o. Ufficialmente,
18: ma fate
19: dalle banane alla zucca.
18: Siete due froci, vero?
19: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
18: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
19: Sì, mi imitate.
18: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
19: Tu sei il manico del mio c***o.
22: cazzo sei tu? Tu non sei il maniaco, ricordi?
18: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
22: Non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
18: Adesso ti facciamo licenziare.
22: Sì, sei morto tu. Ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
0: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
16: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone. 105.
15: Lo zoo di 105.
16: Gallipoli, la città dove la gente parla tutta come Gali. Gallipoli.

0: Guardi, stia un po' tranquillo, ho bisogno solo delle ciabatte, perché devo andare al mare con i nipoti e con mia moglie.
1: Minchia che vita noiosa, zio, dai fatela salire. Ti spacco una ciabattanza con le luci bianche al neon.
2: E allora mi hai rotto i coglioni!
0: Sto perdendo la pazienza, ho bisogno solo delle ciabatte. Le ripeto il numero, è un 40.

Podcast. Gallipoli, la città dove la gente parla tutta come Gali. Gallipoli.

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 in collaborazione con la Wonderland Production presenta La segreteria telefonica.
2: Ciao, sono la voce della segreteria telefonica. Rimanete in attesa per non perdere lo scherzo telefonico acquisito. Grazie.
1: Il modo migliore per mandare a male la gente.
3: Pronto?
2: Buongiorno, comunicazione bolletta da lei non erogata. Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Si prega di non agganciare per non perdere la priorità acquisita.
3: Bolletta. Pronto?
2: Ma che cazzo fai? Mi butti giù il telefono? Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Si prega di non agganciare per non perdere la priorità acquisita. Se vuole terminare la chiamata, digiti il tasto 27. Premere il tasto con il numero 27. Premere il tasto con il numero 9, 8, 5, 3, 6, 2, 5, 8, 5, 3, 6, 2, 2, 2, 9.
3: Pronto?
2: Lo sai che sei una testa di cazzo?
3: Ma la tu sei una testa di cazzo!
2: Scimmia!
3: Capito?
2: Scimmia! Ah. Lo sai che sei una testa di cazzo?
3: Tu sei una testa di cazzo!
2: Scimmia!
3: Hai capito?
2: Scimmia!
3: Senti, testa di cazzo sei tu!
2: La sua bolletta da 15.000 euro è stata pagata. Grazie!
4: Chiamiamo lui! Arnaldo!
5: Pronto! Ma chi è?
2: Buongiorno, comunicazione bolletta da lei non erogata. Numero bolletta.
5: Ma non sto capendo un cazzo! Ma chi sta chiamando?
2: 09 B6685131220.
5: Ha sbagliato numero!
2: Numero contatore 322790B.
5: Quale contatore?
2: Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Si prega di non
5: Ma chi cazzo sei?
2: Si prega di non agganciare per non perdere la priorità acquisita.
5: Ma che cosa devo perdere?
2: Da oggi la bolletta
5: lei ha sbagliato numero. Ha chiamato a casa per
2: Da oggi la bolletta si paga direttamente.
5: Ma questo non lo vuole capire. Ma mi sente? Pronto?
2: You are waiting to be connected to Tired I'm
5: Adesso
2: Blue.
5: Adesso mi ha rotto i coglioni.
2: Dabadi.
5: Vada a fanculo.
6: Vendetta.
5: Pronto?
2: Da oggi la bolletta si paga
5: direttamente. Porca la pestata cagna.
2: Lei è in linea con la Luce e Gas Biopower.
5: Luce e gas. Ma guardi che io la bolletta l'ho già pagata.
2: Per chiudere la chiamata digiti il tasto Gennaro IA.
5: Le ho detto che la bolletta della luce l'ho già pagata.
2: You are waiting
5: Guardi,
2: to be
5: l'ho
2: connected.
5: Pagata proprio ieri mattina alle poste, qui vicino a casa mia.
2: You are waiting to be connected to the desired
5: Se mi parla
2: up and
5: in
2: down
5: inglese,
2: extension.
5: Io non capisco. Ha capito?
2: Please do not hang
5: non
2: up.
5: Capisco.
2: Please do not hang up
5: Porco
2: in order.
5: Senta signora, lei mi sta disturbando. Ho le mani sporche di terra e sto sporcando il telefono per stare al telefono con lei. O mi dice cosa vuole, altrimenti chiudo. Possiamo chiudere? Non capisco.
2: Ma mi sente?
5: Non capisco. Cane!
2: Se vuole terminare la chiamata, digiti
5: Ti
2: il tasto...
5: Ti voglio terminare la chiamata!
2: Digiti il tasto 27.
5: 27!
2: Digiti il tasto 27.
5: Ma come cazzo lo compongo?
2: Premere il tasto con il numero 27.
5: Ma porca di quella puttana! Non ho il tasto 27 sul telefono!
2: Se non hai il tasto 27...
5: No, non ce l'ho!
2: Prema 2.
5: Premo 2.
2: 9. 8. 5.
5: Aspetti che non ho sentito!
2: 3. 6.
5: Le ho detto di aspettare perché non ho sentito i numeri! Si fermi!
2: Numero sbagliato.
5: Puttana!
2: Se vuole terminare la chiamata, digiti il tasto 27.
5: Ma di quel porco d***o! Ma come faccio a chiudere se lei mi dà i numeri alla cazzo di cane?
2: Devi attendere.
5: Ma che cazzo devo attendere? Signora, guardi che sto per perdere la pazienza. Io sono un ex vigile del fuoco. La posso far arrestare immediatamente.
2: Hai capito, coglione?
5: Non ci credo. Non ci voglio credere.
2: Hai capito, coglione?
5: Brutto bastardo infame, maledetto e figlio di puttana.
2: Lei è in linea.

0: a trovare il mio nuovo numero di telefono. Dimmelo! Come cazzo hai fatto? Porca la infestata troia e puttana!
1: Digiti il tasto 27.
0: Ho passato gli ultimi 4 mesi
1: numero
0: della
1: sbagliato.
0: Mia vita in pace e ora torni a rompermi i coglioni.
1: Digiti il tasto 27.
0: Ho passato gli ultimi 4 mesi
1: numero
0: della
1: sbagliato.
0: Mia vita in pace e ora torni a rompermi

0: La sua bolletta da 15.000 euro è stata pagata.
1: 15.000 euro!
0: Per chiudere la chiamata,
1: Michele,
0: digiti il tasto...
1: Chiudi sto ca... Quale tasto?
0: Digiti il tasto...
1: Digito il tasto, porco di...
0: Digiti il tasto...
1: Maledetta puttana! Michele, ti ammazzo!
0: Ge Gennaro, ge ge...
1: Ora mi tocca chiamare pure l'Enel! Figlio di puttana! Bastardo maledetto!

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
0: Radio 105.

0: famosi, interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!

0: infatti 5, 4, 3, 2 secondi dopo...
1: Treno infame!
0: Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
2: Minchia, che bestione!
0: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
2: Papà, ho paura! Sembro Carlo Conti!
3: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli! Salve!
4: Salve!
2: Salve!
4: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
3: Sì, sì! Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini!
4: C'è fica sugli altri pianeti.
5: Ma... sì, dico, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
4: Sono depilate!
5: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
0: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
2: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Karl Knikos!
6: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonny vince il combattimento e conquista la corona di campione.
7: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
6: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
8: Calmati
7: che ti metto due dita negli occhi, calma.
8: Eiaculatore precoce!
7: Cinese di m***a!
8: Leon-san! Leon-san!
7: Sì.
8: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o!
7: Beh,
8: adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati.
7: No, no.
8: Vieni qua.
7: Tu all'italiano non
8: vieni
7: puoi
8: fare.
7: Vieni qua, Leon-san. Fare cinese.
8: Prendi qua la cela. Metto la cela. Tolgo la cela.
7: No, è più puttana.
8: Metto la cela. Tolgo la cela.
7: Oh, è buono, Schneis. È buono.
9: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
7: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
10: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
7: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop ghiaccio.
7: Hop hop gadget capotino per la ciolla. Hop hop gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
11: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
7: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop gadget cappello per la testa pelata. Hop hop gadget gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
12: Zio Gadget, è una tragedia!
7: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
12: Ma che fai, zio? Disegni?
7: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
12: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
7: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
9: L'ispettore Gadget.
13: Lo Zodi 105
14: sta spopolando sul web Sup Tempo VC. Vuoi abbinare la tua pipì al viola? La tua cacca al giallo? Basta attaccarlo alla tua tavoletta e il gioco è fatto. Ricaricabile tramite presa USB.
15: Caro Venazio, buongiorno. Sì, signora, buongiorno, salve. Chiamo da LED SPA. Io ho contattato la vostra società l'altro giorno per una proposta collaborativa riguardo un nostro prodotto.
16: Sì.
15: Praticamente noi abbiamo questo, è un asse.
16: Sì.
15: Che praticamente durante il processo di defecazione dell'individuo che vi siede sopra.
16: Sì.
15: A scelta cambia colore con dei LED all'interno del water. Quindi eventualmente sì. C'è un, non so, facciamo un esempio, nel senso, io lo dico così, una mangiata di legumi.
16: Sì.
15: Quindi che c'è una produzione di feci di colorazione più chiara, il LED va a produrre un'illuminazione calda, così per accompagnare, diciamo, il processo, so, immaginando magari non so, un'ambientazione festiva, quindi magari abbiamo anche dei piccoli petardi che scoppiano sotto l'asse. E insieme c'è anche una canzone a scelta. Abbiamo notato che la maggior parte dei, diciamo, di quelli che hanno comprato questo asse multimediale hanno scelto la canzone, quella di Vianello, Il Continente Nero.
16: Ah, ho capito, sì.
15: Quindi, nel senso, noi stiamo proponendo questa cosa a un prezzo interessantissimo, poi costa poco, costa 6.000 lire, nel senso, noi vabbè, abbiamo il prezzo vecchio, per gli anziani diamo comunque riferimento ancora in lire.
16: Lei non ci può mandare un'email che semplifichiamo il tutto?
15: Sì, certo. Nel caso, adesso io, nel senso, ipotizziamo adesso così, io vengo lì con il prodotto ad hoc realizzato per voi. Lei una canzone di preferimento, nel senso, durante il processo di defecazione? Tipo quella di Paolo Vallesi, La forza della vita durante lo sforzo,
16: ecco,
15: non so.
16: Ma sì, penso che una vale l'altra, adesso dipende un attimino un po' da chi lo riceve.
15: Allora, per lei, gliene regaliamo uno, signora, per lei, guardi. Allora, Paolo Vallesi, La forza della vita.
16: La forza della vita, va
15: ecco.
16: Bene.
15: Mi sa dire di consueto cosa, che alimentazione ha, non so se c'è una mangiatoia in casa o comunque cucina, così almeno io...
16: Dipende, io sono nel mangiare sono molto molto...
15: Non è vegana, eh?
16: No, assolutamente, okay. Io sono praticamente di buona bocca di tutto e di più.
15: Allora io, guardi, le propongo una colorazione ocra, perché mangiando comunque degli alimenti carnacei si va ad acquisire una colorazione più rossa, diciamo. Di conseguenza io le propongo una colorazione in LED ocra che va comunque ad
16: amare. Che arrivo, c'è gente al banco, mi dispiace.
15: Signora, rimandi via che non ce ne frega un cazzo, ascolti. Io comunque le faccio il water con Paolo Vallesi, La forza della vita. Ehi, signora! Ehi!
17: Pronto?
15: Pronto?
17: Pronto.
15: Sì, buongiorno, salve.
17: Ciao.
15: Sì, la sto contattando da LED SPA. LED, eravamo un SRL, nel frattempo siamo passati SPA perché vanno bene gli affari. Senta, stiamo proponendole una componente sanitaria. So che eravate interessati a questo prodotto. È un asse multimediale, nel senso, io ho parlato con un responsabile vostro, è un asse che praticamente come dire, va a sostituire il classico asse plastificato, diciamo, che va sul water, e ha dei LED e della musica che riconosce appunto l'individuo che si siede.
17: Non
15: interessa, perché c'è anche una ricarica,
17: cioè,
15: nel senso, non si scarica mai. Senta, facciamo così, le mandiamo un campione gratuito, che io capisco, con voi Meridione funziona così, se fai regali ti ascoltano, se no
17: capito, però
15: fate sempre i saccenti, giusto? Allora dimmi un po', come la fai la cacca, chiara o scura? Oh,
17: si cacca giù, cazzo, sa?
15: Oh, pezzo di stronzo, come caghi, molle o duro, fammi capire.
17: Ma vai a fare in culo, va.
15: Dai, ti metto la canzone qualcosa, ti piace la mamma?
18: Sup Tempo VC, ricaricabile tramite presa USB.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Eccoci. Allora, la scorsa settimana è stata monopolizzata un po' a livello di chiacchiera dalla vicenda di questa famiglia di origine australiana che viveva con i figli in questo bosco in provincia di Chieti. Gli assistenti sociali hanno deciso di portare via i bambini alla famiglia per delle motivazioni che ancora dobbiamo approfondire, ma che potrebbero essere legate da una parte allo stato di igiene di questa casa nei boschi, dall'altra al fatto che i bambini comunque segregati in questa realtà così un po' bucolica non avevano una grossa socialità. E la vicenda di questa famiglia ha spaccato l'opinione pubblica oltre che il mio cazzo, quindi voglio sapere che cosa ne pensate voi. Apriamo le linee, vai. Apriamo con Pasquale Catarro. Pasquale Catarro, vai Pasquale, di la tua, vai.
4: Sinceramente penso che ognuno è libero di fare quello che cazzo vuole. Ovviamente i figli non devono essere come i selvaggi, è giusto che abbiano un'istruzione e vanno a scuola.
3: Però questi non ci andavano a scuola, facevano la scuola da casa, diciamo.
4: Vabbè, si può anche fare, meglio degli insegnanti che stanno in Italia, sì, sicuramente, che sì, non capiscono un cazzo, sono delle capre.
3: Sì, e infatti si sente dall'educazione che ha ricevuto lei che è una capra di merda, giusto?
4: Io prenderei tutti i professori.
3: Sì.
4: Li farei fare solo anatomia.
3: In che senso, scusi, spieghi il concetto, non ho capito.
4: Solo educazione sessuale, basta, senza matematica, senza italiano.
3: Lei vorrebbe una scuola solo a base di educazione sessuale?
4: Sì, sì, è bellissima.
3: Sì, ma questo perché lei fino a 30 anni non ha mai visto la fica.
4: No, è proprio per quello, perché è bellissimo vederla e quindi è meglio educarli i ragazzi, sì, sennò diventano tutti gay.
3: Ah, ecco, aspetti, mi spieghi questo concetto. Allora, se non educhiamo i ragazzi alla visione della vagina, diventano gay, spieghi.
4: Certo, perché è una malattia essere gay.
3: Essere gay è una malattia? Che genere di malattia è? Virale, spieghi.
4: È una malattia, come che negli anni 70 l'imbi di psichiatria veniva definita una malattia e adesso quindi l'hanno tolta perché il presidente è gay, quello è gay, allora dice vabbè togliamola.
3: Sì, ma l'omosessualità è sempre esistita ed esiste in natura da sempre.
4: Ma non esiste in natura, esiste uomo e donna.
3: Si sono sempre inculati, i greci si inculavano, i romani si inculavano, i turchi ottomani si inculavano. Perché si chiamavano ottomani? Perché con due si inculavano e con le altre sei si applaudivano. Arrivederci.
4: Sì, un cazzo, ciao.
3: Il suo che le finisce nel culo, arrivederci. Andiamo da Peppuzzinella, vai Peppuzzinella.
5: Li hanno portati via l'assistente sociale, quando?
3: Quando? Recentemente, signora, la settimana scorsa.
5: E lei cosa dice? Hanno fatto bene o hanno fatto male?
3: No, sono io che lo chiedo a lei, signora, io il mio parere lo so.
5: Io non so, io lo vedo dalla vita in diretta.
3: Che ha visto la vita in diretta?
5: Loro fanno quello che vogliono, e cosa c'entra i giudici? Sono i figli suoi,
3: I giudici fanno quello che vogliono, ma i figli però devono crescere in condizioni che siano adatte a dei bambini, o no?
5: Ma vanno fuori nei cambi.
3: Vanno fuori nei cambi. Sì, ma non vedono nessuno sti bambini. Cioè, i bambini hanno anche diritto di stare con altri bambini, non solo con i lupi.
5: Sì, diventano dei selvaggi.
3: Diventano dei selvaggi, ecco. Quindi l'assistente sociale ha fatto bene a portarli via.
5: Ma dove li hanno messi?
3: In una scatola, signora, l'hanno messo in una scatola con dei buchini perché così passa l'aria. Dove cazzo l'avranno messo, signora? Non lo so.
5: Ma l'ho visto sulla vita in diretta, così di passaggio.
3: Sulla vita in diretta?
5: È la provincia di Chieti, a Vasto, vicino al mio paese.
3: Vicino al suo paese. Lei sulla vita in diretta vede scorrere via la sua, signora. Ormai sono gli ultimi granelli della clessidra.
5: Vabbè, buongiorno.
3: Arrivederci a lei. Quando vede una persona con un cappuccio nero e una falce, corra veloce. Arrivederci. E andiamo dal bisonte, forza bisonte, dici la tua.
6: Ah, ho sentito, povero Hansel e Gretel, poveretti.
3: Poveretti perché?
6: C'era da vedere se i bambini erano contenti di come vivevano, più che altro se erano contenti in un ospizio di merda.
3: Ma sti cazzi però dei bambini, cioè voglio dire, c'è una legge.
6: Come sti cazzi? Ma sti cazzi di te, brutto onto di merda.
3: No, sti cazzi dei bambini, cioè innanzitutto una famiglia deve vivere in una situazione di decoro dal punto di vista legale.
6: Ma chi lo decide, te che hai i capelli stramonti?
3: No, lo decide la legge, lo decide la legislazione in merito alla tutela dei minori.
6: Secondo me ti dici un sacco di stronzata.
3: No, secondo me tu non le capisci perché sei una bestia ignorante.
6: Ma di dove sono originari?
3: Australia.
6: Ah beh, ma allora si spiega tutto, mangiano le tarantole a colazione, in merda, surfano in mezzo ai boschi.
3: Dove l'hai trovata questa puttanata sulle tarantole?
6: Fatti la cultura, Giuseppe.
3: Io che conduco il programma più forte d'Italia, io devo farmi la cultura, dai. Non hai un cazzo da dire. Dai.
6: Faccio un giro in Australia, vedi come vivono loro.
3: Guarda, faccio un giro in Australia, vedo il canguro e ti mando a fanculo, ciao. E chiudiamo questa straordinaria puntata con il parere più succoso, quello dell'amico mio, direttamente da Grey School. Amico mio?
0: Io sono la persona più buona e pacifica del mondo.
3: Non è vero.
0: Devo capire
3: non
0: che
3: è vero.
0: Cazzo ho fatto per meritarmi tutto
3: non,
0: questo.
3: Non è vero che sei buono e pacifico, sei un violento, pazzo.
0: Coglioni che ogni lunedì sì. mi stressa la vita a rompermi i coglioni.
3: No, hai finito la predica?
0: Sono stato fortunato a Napoli,
3: sono stato fortunato. Io sono il re.
0: Lì mettono l'esercito, sì. nelle piazze dove ci sono gli spacciatori. E là non c'è nessuna forza pubblica.
3: Populismo,
0: una merda
3: populismo,
0: come te, una merda
3: populismo,
0: te, davanti un teatro,
3: populismo, populismo
0: c'era.
3: Spicciolo,
0: brutta merda,
3: populismo spicciolo.
0: Ma no, cazzo, il populismo cosa, dai, brutta dai. Merda.
3: Senti, dottor Banale,
0: che cazzo vuoi da rompermi i coglioni?
3: Dottor Banale,
0: infame?
3: Dottor Banale, oggi volevo il tuo punto di vista sulla questione della famiglia di Chieti.
0: Dottor Banale, sta merda.
3: Banale,
0: brutta infame.
3: Carotina.
0: E dopo non mi mandi mai in onda, bastardo.
3: Carotina, perché non dici mai un cazzo, Carotina? Adesso
0: Carotina, perché c***o il cane? Carotina, lo chiami tua sorella Carotina.
3: Senti,
0: infame.
3: Non ascolti la domanda. La domanda è questa.
0: Ma perché cazzo non sei capace di porla una domanda?
3: Ma io che sono il re della radio.
0: Tu non vuoi farmi la domanda?
3: Io
0: tu
3: che
0: continui
3: sono...
0: con questi nomignoli.
3: Io sono
0: tutti cane, cane il mio dentro la mia anima. Porco!
3: Allora vorrei il tuo punto di vista sulla famiglia di Chieti che viveva nei boschi, alla quale
0: nei boschi che hanno portato via i figli.
3: Esatto.
0: A te dovrebbero portare via i figli.
3: Vedi che non sei
0: portano
3: capace.
0: Portano i figli a una famiglia
3: Isterico.
0: Che vive in mezzo alla natura, che vuole vivere serenamente e non ascoltando trasmissioni di merda come la tua.
3: Maleducato.
0: Portano via i figli.
3: Maleducato.
0: Una merda come te che torna a casa e racconta a sua figlia. Sai, bambina mia, sai, tuo papà oggi ha mandato in onda tra tutti tutte. Ha mandato in onda
3: hai finito di accelerare con la vespa?
0: Cane.
3: Senti, sei scurrile, sei volgare, sai solo dire cose becere e volgarità.
0: Ma senti da che pulpito, anche scurrile e volgare. Uno che conduce una trasmissione di merda come la tua,
3: Pifolco.
0: Brutto infame,
3: no.
0: Brutta merda, cane.
3: No, io.
0: Vedi, continui. Tu devi stare zitto, ascoltare. E poi replicare, infame, maledetto.
3: C'ho quello che voglio.
0: Se no continui con questi infame maledetto cane.
3: Dai, Carotina, su Carotina, ma perché sei così sempre arrabbiato, Carotina?
0: Per la forza di Gregor, il potere maledetta merda cane, ci sarà esercito, non ci sarà che ti difenderà, no.

0: sta merda. Devi morire, maledetto. Devi morire.
1: Il calendario dell'avvento con ogni mio brandello. Ma tu te ne immagini 24 porticine, tira fuori un occhio, un orecchio. Quest'uomo è un genio, quest'uomo è un genio. Meriterebbe il Nobel per la minaccia. Andatevene a fare il culo, ciao, ciao, ciao.
2: Radio 105.

0: orso, vecchio orso, posso usare questi gavettoni?
1: Lascia stare i miei goldoni da pecora, nipotana!
0: Uffa, vecchio orso, è il compleanno di Peter, volevamo solo giocare un po'.
1: Ehi, giocare un po' la voglia tuo padre, eh? Quello che sbroffava sulla ruota della fortuna.
2: Attenzione, liberate le rampe dei marciapiedi, sta per entrare in scena il giovanotto cappato.
3: Vecchio orso, come stai? Non mi fai gli auguri?
1: Ehi, gli auguri li vai a tua madre, eh? Quella che spegneva le candeline squirtando.
0: Dai, vecchio orso, e portaci al ristorante a festeggiare.
1: Ehi, ristorante lo voglia tua nonna, eh? Quella che se la faceva mangiare da tutto il paese.
3: Mamma mia, quanto sei taccagno, vecchio orso. Non hai un po' di cuore, eh? Che cazzo?
1: Ehi, un po' di cuore lo voglia tua sorella, eh? Quella che pompava il sangue con la figa.
0: Dai, vecchio orso, e portaci fuori a festeggiare. Farò tutto quello che vuoi.
1: Tutto?
0: Tuttissimo, promesso.
1: Ok, vi porto fuori a festeggiare se tu tagli la lingua a Peter.
0: Ok.
1: Lingua no, lo vai dire a tua sorella, eh? Quella che faceva un 69 con slot dei Goonies. Bastardo.
0: Io ho mantenuto la mia parola, vecchio orso, ora tocca a te.
1: E va bene, mignotto delle nevi. Salite sul trattore che andiamo, dai. Dai, mongo, sali. E parti. Cazzo, non funziona. Niente, sta trae non parte mai, oh.
0: E come mai?
1: Non lo so, forse non c'è più olio nel motore.
0: Ma come diavolo hai fatto a finire l'olio, vecchio orso?
1: Non prendetela con me, nipotana. Non è colpa mia se la nonna di Peter ha il culo di carta vetrata. Per scoparla l'ho usato, capito? Eh?
3: Ma vecchio orso! Vecchio orso!
2: Poverino, il giovanotto cappato è molto triste per aver saputo che la sua nonnina si fa lubrificare il culo con l'olio da trattore. Per fortuna, il nostro Peter può ritrovare la felicità, sapendo di avere un bel cazzo grosso. Ovviamente solo nella scenetta.

0: Lo Zoo di 105.
1: Il canone paga sto porco di canone merda. Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta Lo Scambio. I protagonisti: pedofila Samson è Uga, Valerio Mestruopapera è Ugo, e con la partecipazione straordinaria di Carlo Maria Carota Anale nei panni del boss Cassio Peppe. Tratto dall'omongolo romanzo di Pia Puzza Conigli. Adattamento cinematografico. Tua madre. Regia di quel porco. Voce narrante Angelo Non Svelato. Mamma Rai ti ricorda che del tuo parere non ce ne frega un cazzo. Tu sei solo una batteria che deve pagare il canone per permettere ai nostri dirigenti di girare in Mercedes. Chiaro?
2: Chiaro.
1: È quando non è più giorno e si gira con le fiaccole. Siamo in un esercizio commerciale dove femmine d'uomo mezze ignude volteggiano attorno a un palo mentre i clienti infilano della carta moneta nei loro striminziti coprisesso. Uga e Ugo appaiono all'ingresso e fanno girare il naso tutto intorno.
3: Occhi aperti, Ugo! Cassio Peppe e i suoi scagnozzi sono gente che non scherza. Al primo sentore di trappola ce la battiamo, intesi?
4: Ricevuto, Uga. Ma ripetimi un po' che cosa siamo venuti a fare qui.
3: Siamo venuti a fare uno scambio. Questa valigia di farlone in cambio di 2 chili di
4: Due chili di E dove diavolo li ha trovati, Cassio Peppe? 2 chili di
3: È proprio quello che voglio scoprire. Forza, andiamo nel suo ufficio.
1: Uga e Ugo attraversano il locale. Alcol che scorre a fiumi. Chiappe sode e capezzoli in resta sotto il naso di rampanti uomini d'affari con la cravatta allentata e la patta aperta. Un castoro che si atteggia da giraffa nella mescola dei coffi fa la manicella all'indirizzo di Uga, che però non ha bocca. I due vengono perquisiti da un Marcantonio nano e ammessi nell'ufficio di Cassio Peppe.
5: Uga! Ugo! Venite, venite! Che piacere vedervi! Posso offrirvi qualcosa da bere?
3: No, grazie, Cassio Peppe. Andiamo di fretta. Passiamo subito agli affari. Ecco i farloni.
5: Ottimo, ottimo! Primissima...
4: Perché, perché non ti viene?
5: Oh!
4: E ride, un coglione. E ride. Perché?
6: Hai
4: cos'è
6: la
4: che ti fa
6: da
4: ridere?
6: Cassio Peppe.
5: Ottimo, ottimo!
4: Perché ottimo, ottimo? Ottimo, ottimo!
6: Fa ridere.
5: Ottimo, perché non mi ricordo più quello che ho fatto prima.
4: Sì, perché c'hai 12 Alzheimer consecutivi.
6: Brutto.
4: Opla! Dai!
5: Ottimo, ottimo! Primissima qualità!
4: Niente, non ce la faccio.
6: È un bimbo felice, eh?
4: Sì, bimbo scemo.
5: Continuo da qui?
6: Sì,
4: no, fa primissima qualità.
5: Ok.
6: Ma lei conosce per caso un certo super comparsa?
5: Non viene da ridere. Serio, attenzione.
6: Non lo so, io non.
4: Che cosa
6: capisco.
4: Ti ha preso?
5: Ma che cazzo ne so!
4: Devi dire ottimo,
5: vado,
6: non
5: vado, vado,
6: gli occhiali
5: vado.
6: Che non vedi un cazzo.
5: Sì, infatti. Ottimo, ottimo, primissima qualità. Lo sapevo che potevo contare su di te, Uga.
3: E ora gli Cassio Peppe, fazzi vedere gli
4: Eh sì, gli Non ce ne andiamo senza gli
5: D'accordo, ecco qui.
3: Wow, non avevo mai visto tanti tutti insieme.
5: Ci credo, ho sfruttare tutti quei
6: sfruttato.
5: Ci credo, ho sfruttato. Ci credo, ho sfruttato tutti i miei contatti per procurarmelo. Ed è anche di primissima qualità.
4: Questo lascialo giudicare a noi. Prima di concludere l'accordo, voglio fare un assaggino.
5: No!
4: E aspettare lei, no. Insieme, ci sono Cassio Peppe e Uga.
5: Ah, ok.
6: Al tre.
4: Ce la fai fino al tre, sì.
6: Guardami.
5: No!
4: Che c'è? Che succede? Che ho fatto?
3: Sei un coglione, Ugo! Lo sanno tutti che lì non si può assaggiare dopo mezzanotte!
1: Quel figlio della merda di Ugo alla vista di quella bella montagnetta di non resiste e ci puccia dentro il mignolo e ci dà una bella assaggiata.
5: Presto, dobbiamo svignarcela, dannazione! Forza, sgombare!
4: Sgombare! Sgombare! Ma cos'è francese?
5: Senti, sono il personaggio! Forza, sgombrate il locale, tutti fuori! Questo idiota ha assaggiato Questo idiota ha assaggiato
4: Questo idiota sei tu!
5: Lo so, aspetta!
4: Questo idiota ha assaggiato gli
6: quasi!
5: No, la rifaccio!
4: No, ma vabbè, ma è una condanna a morte. Se non ce n'è uno è l'altro. Ma lo zoo di 104.
5: Ma non è una condanna a morte. Sento.
4: Vai.
5: Presto, dobbiamo.
4: Non ce la fa.
5: Presto, dobbiamo svegliarci la dannazione. Presto.
6: Ancora?
4: L'avevi già fatta, vai avanti.
5: No, ho sbagliato. Presto, dobbiamo svignarci la dannazione. Forza, sgombrate il locale. Tutti fuori, questo idiota ha assaggiato lì.
4: Fermi! Cosa succede? Perché scappate?
3: Addio, Ugo, ma ti devo chiudere qua dentro.
4: Ma perché? Che cazzo sta per succedere?
1: Improvvisamente Ugo viene sconvolto da violentissimi squassamenti intestinali.
4: Scorreggio! Quaglio! Che puzza! Fa anche rumore! Oddio! Come soffro! Ho rubato il ruolo a Suma! Soffro!
1: Inizia a scorreggiare forte, sempre più forte, ancora più forte. Uno ad uno, tutti i suoi organi interni vengono espulsi con violenza dal suo ano. Questo è quello che succede al vostro cervello quando fate uso di stupefacenti. La droga non vi distrugge il culo, ma vi devasta tutto il resto. Non drogatevi, non sprecate i soldi per quella merda che vi porta alla morte. Piuttosto mettete i soldi da parte, perché vi serviranno per pagare il canone di Mamma Rai, altrimenti un giorno, se non siete morti per via della cocaina e di altra merda in polvere, morirete per mano dei nostri funzionari. Come dite? Non c'era il cincischione? È colpa vostra. Se voi non pagate il canone, noi non possiamo più costruire costosissimi cincischioni per la vostra serie TV preferita e non possiamo uccidere Antonio Summa.
2: Addio!
1: Tu paga!
2: Aiuto!
1: Che noi cincischiamo di più.
2: Addio, sto muovendo!
1: Paga il canone, che noi ammazziamo Antonio Summa. Ora vi è chiaro il messaggio? Di no alla droga, di sì al canone Rai.
2: E qualcuno mi aiuti!
7: 105 105 Lo Zoo di 105.

0: Caro diario, eccoci qua a parlare un po' della mia quotidianità. Ecco che cosa è successo oggi. Amore, hai mica visto la mia camicia con le iniziali? Quella azzurra che mi ha donato mio padre. Quella costosissima fatta su misura a Napoli dal sarto più famoso del mondo. Quella che uso nelle occasioni specialissime.
1: Dici questa che sto usando per pulire gli schizzi di feci fluide da dentro la tazza del cesso?
0: Ma amore, ma che ti è passato per la testa? Ma non potevi usare uno straccio? La mia preziosissima camicia! Ma poi, scusa, ma sei andata a prendere apposta dentro il celofan nell'armadio? Lo hai fatto apposta!
1: Ehi, Zirgodov! Modera la voce che altrimenti ti pianto uno spazzolino nella giugulare. Poi mi accendo una sigaretta mentre ti fisso seduta sul water durante il rentolantolio dissanguatorio che ti trascina all'inferno.
0: E la Madonna! Che forza descrittiva e che incredibile sete di sangue atta alla risoluzione di piccole scaramucce familiari.
1: Senti, Morfoz, ho finito tutte le tue mutande e tutte le tue magliette di Abercrombie. Con cosa cazzo lo pulivo il cesso?
0: E con gli stracci della Lidl, no?
1: Ma sei fuori? Li ho appena comprati, sei proprio uno sprecone di merda. E poi fai tutto questo cinema per una camicia del cazzo che ha più di 10 anni. Ma rifatti il guardaroba e non ci rompere i cazzi.
0: Ma è roba mia! Tu non puoi fare tutto ciò che ti pare con le mie cose. Non è giusto! E se io prendessi un tuo maglione a cui tieni e lo usassi per asciugare la macchina dalla brina?
1: Che copione!
0: Ma in che senso? Non colgo...
1: Avevo preparato vicino alla porta il sacco dei tuoi maglioni per tenere calde le ruote della macchina, così quando esco dal box non fanno rumore. Sai quel cigolino? Gne, gne, gne, gne, gne, gne. Minchia che nervoso mi fa venire! Gne, gne, gne, gne, gne, gne.
0: Ma sei stronza! E io che cosa mi metto oggi? Fa un freddo della Madonna!
1: Oh Madonna, che finocchione! Sempre a pensare ai vestiti! Cazzo sei, Dolce Gabbaudo?
0: Gabbana.
1: Ah, vedi che te ne intendi, culattone.
0: Ma che cazzo?
1: Ma dov'è finito il super macho sciattone del quale mi sono innamorata? Il vero uomo che doveva chiamare il chirurgo una volta ogni 2 mesi quando doveva cambiare le mutande? Dove si è nascosto il nemico della moda che dava fuoco ai centri commerciali a Natale per protestare contro il consumismo? Dove si è cacciato il violentatore seriale che pretendeva pompini negli ascensori affollati solo coperto da una sciarpa di paglia?
0: Senti amore, non lo so, non sono io.
1: Uè, ma cos'è sto tono sconfortato? Ci sei rimasto male veramente?
0: Un po' sì, ci tenevo a quella camicia.
1: No, dai, non piangere. No, dai, basta. No, dai, basta. Oh, smettilo, ti distacco le retini con una testata.
0: La Madonna, che incredibile mancanza di sensibilità.
1: Dai, oggi andiamo da un mio amico e compriamo vestiti nuovi. Basta che la smetti di piangere. Cazzo di staglio e olio.
0: Va bene, grazie amore. Ma adesso che metto per andare all'appuntamento?
1: Dai, ti presto qualcosa io.
0: Ma...
1: Zitto, ho detto che ti presto io i miei vestiti.
0: Ma... Hai capito, caro diario? Beh, quando ci si mette cosa fica è proprio cattiva con me. Però poi si fa la pace e lei sa sempre come risolvere i problemi. Purtroppo la camicia che mi ha regalato mio padre non si può salvare. Ho provato a metterla lo stesso fingendo che gli schizzi di feci fossero un motivo animalier. Ma il mio dopo barba, misto al puzzo di merda, è stata una combinazione letale e l'appuntamento è andato male. E sono stato anche pestato 2 volte da un gruppo di barboni che credevano fossi uno nuovo che voleva portargli via la zona di accattonaggio. Figa, va che i barboni sanno pestare forte nonostante la malnutrizione. PS, cosa fica mi ha portato dal suo amico a prendere vestiti di occasione? Un profanatore di tombe. Adesso ho dei bellissimi completi anni 60-70 originali. Unico problema è lo sciame di Mosconi che mi perseguita ovunque, cazzo. Oh, basta! Oh, basta! Oh, vai via! Va.

0: Zizzagnamen.
1: Zizzagnamen.
2: Zizzagnamen.
3: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnamen.
0: Le nuove avventure di Zizzagnamen.
1: Zizzagnamen.
2: Zizzagnamen.
0: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
4: Zizzagnamen.
5: Sono Zizzagnamen, il re dei zizzagnate.
6: Dei zizzagnate, delle.
5: Sono Zizzagnamen, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via! Verso qualche...
6: Cos'è che hai detto, Kitamurt?
7: Nuova avventura. Ah.
5: Via, via, verso una nuova avventura, via!
8: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
5: È quello, italianissimo.
8: Allora, verso qualche nuova avventura.
5: Verso qualche nuova avventura!
8: Bravo.
5: No, l'avventura quella lì, no?
8: No.
5: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, tra da scendenza a me.
4: Zizzagna me, me.
0: Sono le 18:45.
9: Sono le 18:45.
0: Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
2: Raccapricciante.
10: Messo?
11: Scusa.
10: Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
11: Scusa, c'è un dito nel mio culo.
10: Non scorreggi.
8: Ma che puzza.
11: Mi schiaccia il 7, per favore.
8: La gente che non si lava le ascelle.
10: Mi schiaccia il 4.
8: Mi schiaccia il 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
11: Pazienza un attimo.
10: Questa non respira più.
0: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio.
9: Nella metropoli di Gratosoglio.
0: E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
9: Il weekend.
10: Ah, la finisca, per cortesia, mi schiacci qua.
8: Senta un attimo, io devo andare a casa.
10: Ho capito,
11: ma non le vada sui miei piedi.
10: Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
8: Se lei non si lava le ascelle.
11: Non scendere, che sono a 3 piani che devo scendere.
10: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
11: Ma chi se ne frega?
10: Ma che peste, allora faccio qualche sbaglio.
0: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente.
9: È stracolmo di gente.
0: E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnamen sente il bisogno di intervenire. Vai, eroe, colpisci. Vai, eroe, colpisci.
8: Dai, per favore.
5: Permesso!
8: E lei c'è spazio! Dove si vuole entrare?
5: Mi fate entrare, no!
8: Ma lei è Zizzagnamen?
5: Sono Zizzagnamen. Piacere!
8: Facciamo entrare!
5: Se ne va! Voi andate via!
0: Vai, eroe, colpisci. Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
5: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia, aspetta... Oh.
8: Ma che puzza!
0: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
8: È stato lei, signor Zizzagnamen!
5: Lei si sente la puzza di
8: lei? Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
5: Aia!
8: Vada fuori!
0: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
8: Maledetto vecchio!
7: La moffetta maledetta!
5: Ah, l'avete ammazzato!
8: Era 2 piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
5: Mi porta, a cena tutto due! Bravi, bravissimi!
8: Grazie Zizzagnamen di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
5: Hai capito, lui diceva di no, ricchio!
8: Chi è che ha il portafoglio mio,
7: Non guardi me, io non ce l'ho.
8: Stato lei?
5: No, io non faccio queste cose. Zizzagnamen non fa queste cose qua.
8: Prendiamo quello del cadavere.
5: Figlio, guarda il cadavere, trovo un cazzi.
0: Sei un grande. Bravo, Zizzagnamen. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe.

0: Tenetevi forte, perché inizia la nostra nuova Mission Santina.
1: Mission Santina.
2: Nella puntata precedente.
3: Siete tutti disgraziati negri. E non mi fanno schifo i negri. Ecco.
4: Bene, la puntata è conclusa. Voi la linea. Si vario.
3: Pronto? Ma chi sei, scusa?
5: Testolina di merda!
3: Non si sente, è bene?
5: Signora! Pronto?
3: Pronto, dimmi.
5: Sono Alfio, signore, il rumore delle bombe.
3: Sai, perché non si sente bene, vado fuori dalla piramide. Qua.
5: Fuori dalla piramide? Signora, c'è qua Poldino che la vuol salutare.
3: E va bene, passamelo allora, Poldino.
5: Un attimo, che sta bombardando, un secondo solo,
3: Sì.
5: Figlia di p***a, come stai?
3: Bene, te? Oh. Come stai?
5: Bene. Cosa sei andato a fare?
3: Sei guarito?
5: Beh, mica tanto, mi è tornato il raffreddore.
3: No, me l'hanno detto che stavi male, sei stato anche all'ospedale.
5: Sai che stamattina sono venuto al lavoro nel sommergibile in scooter?
3: Madonna.
5: Sì, ho fatto.
3: Ma sai che un pezzo non ti vedo? E se sto guardando e vado via sempre con Matteo Renzi, Matteo e Luca. Obama, sì.
5: Matteo, Luca, Obama sono due figli di puttana. Comunque, Santina.
3: No, poverini, mi vogliono tanto bene. Mi ha regalato quel telefono, vero Matteo?
5: Peraltro funziona benissimo, abbiamo notato. No, dico, senti, ma però Matteo e Obama si sono infilati nel letto nudi insieme a te, eh? Baldracca.
3: No, ma guarda, ma
5: c'avevano
3: le mutande,
5: c'avevano le pantalone. No, ci ha sbagliato, signora, eh?
3: Ma io non ho fatto niente, vero? Sai sentire, io ero vestita.
5: Sì, però le mani c'hanno i calli adesso, fuori di spippolare i manubri.
3: No, ma io ero vestita, non ho fatto niente, perché se faceva qualcosa li buttavo giù dal letto, vero? E dopo sono stati lì un minuto solo, vero?
5: Signora, a me lo può dire, adesso si anda soli. Aspetta che metto la comunicazione privata. Na. Ok, adesso è privata.
3: No, ma guarda. Fammi sentire. Guarda che loro non hanno neanche toccata.
5: Faccia parlare.
3: Hai capito?
5: Zitta. Faccia parlare.
3: E se no prendevano qualche pugno nella pancia o nella testa, gli spaccavo la testa.
5: Dai, dica.
3: No, sono molto bravi e anche molto buoni. Sono contenta di loro.
5: Tu contenta?
3: Perché io sì, io sono molto contenta. Sai perché? Perché sono stata anche via con loro e anche con le macchinette sono andata.
5: Dai signora, siamo sinceri. Se loro avessero pucciato il biscottino nel patatone, lei ci stava, dai.
3: No, non sto sbagliando e non sto facendo niente. Perché io non ho voglia di sbagliare, hai capito?
5: Ma se sbaglia tutti i giorni una volta con Aldo?
3: Quando c'era Aldo, allora è un'altra cosa. Aldo era il marito, hai capito?
5: Ho capito, però adesso suo marito non c'è più.
3: E dove è andato? Va via con tante donne, lo so.
5: Allora, signora, il problema...
3: E c'è 100.000, una ogni sera. E se non è una ogni sera, ne ha 3, 4, 5.
5: Signora, suo marito non gliel'ha mai detto, ma lui si è risposato.
3: No, e allora perché è venuto Verona a sposarmi?
5: Perché è un bastardo, signora. Io, se vuole...
3: L'aveva già capito ancora prima. Perché aveva la... Cosa c'è la nome? La Geltrude. Bravo, bravissimo. La Geltrude c'aveva. Era una puttana, ha detto.
5: Quella gran puttana.
3: Sì. E poi c'aveva sposato anche una da cinese. Una cinesina. E ha avuto Alessandro.
5: Sì.
3: Il figlio.
5: Alessandro Cattelan. Cinese.
3: E adesso è scelta a fare il cazzo che vuole. Signora. E se ne fischia di me.
5: Allora,
3: non mi ha più telefonato che più di un anno.
5: La verità, signora, è che si è sposato con un'altra donna e quella donna lì è qua e vuole parlare con lei perché vuole che lei gli dia il divorzio.
3: Guarda, io ho ancora le fotografie qua, sai.
5: Ho capito, ma allora scusi, c'è qua la moglie di Aldo Basso
2: Che si chiama? Come ti chiami?
3: E che cosa mi interessa se ha la moglie? Prima era sposato con me, dopo lasciatelo con l'era cinese.
6: Ma sposato
3: dopo
6: con te di
3: me,
6: cosa? Ma che cazzo vai dicendo che non ti hai sposato mai? Era una scenetta, era tutto registrato, tutto premeditato. Siete sposati, cazzo dici? Pronto?
5: Grande Poppy, record! Record mondiale!
7: No,

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: L'avevano adottata convinti che fosse una dolce bimba giapponese di soli 3 anni e invece era una nana pugliese in menopausa. Un anno più tardi scompaiono nel nulla. I coniugi Mario e Franca Caprettini si conoscono e innamorano alle soglie dei 50 anni. Troppo tardi perché lo stantio seme di lui possa attecchire fra il pestilenziale pH della prugna secca di lei. Nonostante il parere divino, sono però decisi a formare una famiglia. Così, armati di buona volontà e corruzione, in breve tempo riescono a ottenere l'affidamento di quella che nelle foto appare come una tenera, puffo pacioccosa bimba giapponese di circa 3 anni, Midori Morimori. Chiamatelo sesto senso, chiamatelo istinto genitoriale, ma fin dai primissimi giorni i coniugi Caprettini si accorgono che c'è qualcosa di insolito nella tenera creaturina che hanno accolto sotto il loro tetto. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Ciao, sono Demogorgone.
7: Io sono la sigla di Stranger Things.
6: Io sono qui che dall'associazione dei Demogorgoni, sì. Della prima serie.
5: Sì.
6: Basta.
7: Un attimo che devo prendere fiato.
5: Basta cosa, scusi?
6: Basta.
5: Sì, dica.
6: No, sto dicendo basta la sigla.
5: Ah,
6: basta,
5: ok.
6: Basta, non se ne può più. Adesso andiamo in giro, normalmente anche a fare la spesa. Adesso è lunga, la gente ci tira dietro le lattine, ci manda via, ci picchiano, adesso ci spezzano anche le ossa nell'ultima serie. Non si può vivere così. Vorrei dire a tutti quelli che ascoltano la televisione, basta. Che ci devono lasciare stare quando andiamo in giro, che noi siamo brave persone.
5: No, certo,
6: nel film recitiamo, però.
5: Sì, ma scusi se la interrompo, ma non potete levarvi la maschera?
6: No, quella è la faccia vera. Noi abbiamo proprio quella mamma. Perché noi nasciamo come mostri pompino dei mostri. Cioè la bocca è fatta apposta per fare i pompini.
5: Senta, ma il suo amico sigla. Non è. Cioè, non sta andando in iperventilazione, forse. Vabbè, magari ci risentiremo più tardi con l'associazione Demogorgoni. Nonostante sulla carta sia nata e cresciuta sull'isola di...
7: È lunga.
5: Scusa,
7: la fa, è
5: sì, lo so, ma ci risentiamo tra un po'. Grazie, lei è molto bravo. Nonostante sulla carta, dicevo, sia nata e cresciuta sull'isola di Okinawa e parli solo qualche parola di giapponese, la piccola Midori sfoggia un fortissimo accento foggiano, nonché una spiccata predilezione per gli zoccoli di sughero e qualsiasi cibo affogato nell'olio. Spesso poi la bambina si sottrae silenziosamente al controllo dei genitori adottivi per riapparire qualche minuto più tardi accompagnata da un inequivocabile tanfo di nicotina. Le cose precipitano una notte di fine settembre quando, svegliati da rumori sospetti, Mario e Franca sorprendono la piccola Midori a fare la passata di pomodori in cantina. Una nuova telefonata, vediamo se abbiamo informazioni.
8: Sei pronta?
5: Pronto, salve.
8: Sì, pronto, sono CGL, il cugino di Will.
5: CGL?
8: Sì, Will, sì. C'è Will Byers.
5: Sì.
8: C'è il successore, io che so, CGL, sì. E poi c'è CISL, tre cugini, CGL, sì. CISL e Will Byers.
5: Mi sembra, scusi se la interrompo, di sentire sotto di lei, sì, qualcuno che canticchia.
8: È la base, perché sono due fratelli, uno fa la sigla, l'altro fa la base.
5: Sì.
8: Fa anche lo squalo, fa sentire lo squalo. Veloce. Fai Superman!
6: Questo, scusa, sbagliato.
8: Volevo dire che mi sono perso. Cioè mi sto proprio autodenunciando io.
5: Ah, ok, d'accordo.
8: Non mi trovo.
5: Ok, e come possiamo aiutarla?
8: Non lo so, se lo sapete voi, vi chiamate, chi l'ha visto?
5: Sì, magari potrebbe guardare dove si trova fuori, c'è una via? C'è un cartello di una via?
8: È tutto sotto sopra.
5: E tutto sotto sopra?
8: Tutto sotto sopra, c'è un casino, sono 3 mesi che non pulisco. Mi cacco anche, sai quei costi dei ristoranti cinesi?
5: No, che cosa?
8: Sì, quei pacchettini che ti portano gli spaghetti ai ristoranti cinesi. Ci cacco dentro io proprio.
5: Ah, ho capito.
8: C'è molto disordine.
5: No, lo capisco.
8: Ananas!
5: Dicevamo che il ricorso ai servizi sociali è inevitabile e dopo accurate ricerche viene a galla una verità sconcertante. Midori in realtà si chiama Faustina Voiello ed è una 58enne di Lucera affetta dal morbo Chihuahua. Allontanata di forza dalla coppia ancora sotto shock, Midori, ovvero Faustina, urla, sputa, minaccia, lancia malocchi e giura di vendicarsi. È trascorso un anno esatto da questa agghiacciante vicenda e da ormai 3 settimane dei coniugi Caprettini non si sa più nulla, spariti nel nulla insieme a tutti i pomodori dell'orto. Abbiamo un'altra telefonata, sì.
2: Pronto?
5: Sì, dica.
2: Sì, salve, senta, sono io, sono Patrizia, sono con Rosina con me, siamo all'Esselunga adesso.
5: Salve, sì.
2: Abbiamo messo la verdura sulla come si chiama questa cosa? La pesana?
6: La pesa.
2: Sì, ma non sappiamo quale tasto chiamare, abbiamo fatto il numero verde e lei...
6: Porri 44.
2: Abbiamo messo i porri 44 sul
5: ma
2: tasto,
5: non va.
2: Ma non va.
6: Tiene patate.
5: Sì.
2: Le patate. Chiudilo bene il sacchetto però, sennò la cassa pensano che abbia rubato.
5: Però, come mai
6: Porri
5: chiamate...
6: 44. Metto, viene patate.
5: Ma come mai avete chiamato chi l'ha svisto?
2: C'era il numero, c'era proprio il numero.
5: Credo abbiate sbagliato a digitare.
6: 44.
5: Porri. Sì. Dico, penso abbiate sbagliato... Non c'è un
2: Se metto sopra le melanzane...
5: Sì.
6: 31.
2: Il tasto 31, sì. Funziona. Ma se metto i porri
6: 44
2: non funziona.
6: Viene
5: patate.
2: Cosa dobbiamo fare, signora?
5: Cercare un addetto.
2: Aspetti,
6: chi l'ha detto?
5: Ma come,
2: allora,
5: signora?
2: Sia lontani, per favore. Siamo davanti alla pesa, siamo al telefono col servizio clienti.
6: C'è sempre quello che vuole,
5: sì,
6: passare.
2: Sempre
5: esatto,
2: quello,
5: certo,
2: vuole passare. Ma è Franco, quel vicino, quel figlio di puttana.
5: Ma signore,
6: bastardo di me.
2: Allora, senta, cosa dobbiamo fare?
5: Trovare un addetto lì.
2: Aspetti un attimo, riposa la verza. Non è la verza.
6: No, queste sono le carote.
5: Signore.
6: 16.
5: Sì, io vi
6: carote vedo... 16.
2: Allora posa le... Come si chiamano, porco...
6: Le bittole.
2: No, quelle che hai messo prima, lunghe.
6: Il cavolfiore. Quelle... Gli asparagi.
2: No, quelle 44. Porro.
6: Porri.
5: Bene, insomma, per concludere, dicevamo tragedia? Rapimento? Una vacanza in un posto dove non prende il cellulare? Abbiamo ancora una telefonata.
3: Sì.
6: È lunga. Sì. Sono Vecna.
5: Ma non era il Demogorgone?
6: Sono Vecna.
5: Sì.
6: Da quando sono uscito?
5: Sì.
6: Dal sottosopra?
5: Sì. Cosa? Dica.
6: Non mi piace.
5: Il mondo fuori?
6: No.
5: Torni dentro.
6: Dove abiti? Scusi. Devo pensare i carciofi.
5: Ma scusa.
6: Sa il numero? 44 per il porco. 44. 44 e porri, ma viene patate. I carciofi. Brutto lei, 33. 33, grazie.
5: Va bene, grazie per la telefonata
3: illuminante.
5: Bene, insomma, diciamo che i quesiti sono molti e le risposte scarseggiano. Chiunque abbia notizie su questa sfortunata coppia di genitori mancati è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail in radioimpressione, che è i giapponesi non bestemmiano San Nicola @chilasvisto.it. Alla prossima puntata.
6: Le zucchine. Numero 62.
5: Data.
6: Le zucchine. Numero 62.

0: Lo Zodi 105.
1: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
2: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non il 14esimo. Papa Leone di Lernia. Habemus Auts.
3: Auts, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone. Estrema unzione, io sono resuscitato.

0: estrema unzione. Io sono resuscitato, son leon. Auts, pure papa dovevo diventare.
1: Lo Zodi 105.
2: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
3: Pronto?
4: Sì, salve. Senta, sono Banner. Sono stato là ieri perché sono qua in Calabria, purtroppo forzatamente perché c'ho addosso i federali. E sono stato lì in spiaggia. Ho lasciato lì perché a un certo punto mi sono trasformato, sono dovuto scappare via di corsa. Ho lasciato lì un telomare di Hulk con delle ciabatte verdi.
3: Ah, e a che ombrellone?
4: Ero il numero dell'ombrellone, ma ricordo ero piuttosto in riva.
3: Ho capito.
4: Perché sono scappato via perché era pieno di terroni e io quando sento parlare meridionale vado fuori di testa, quando mi nervosisco poi. Non è che li avete trovati, so che voi...
3: Ma io sono al bar.
4: Lo so, però...
3: Non ci sto io.
4: Accidenti.
3: Devo vedere sotto.
4: A lei è il signore del bar, che forse ci siamo mezzi intravisti, che le ho chiesto un caffè, le mi ha dato l'acqua. Sì, che nella vostra abitudine di dare l'acqua ai terroni.
3: Ai terroni.

0: Sì.
1: No, perché purtroppo io sono stato esposto a un comizio della Lega, ho subito una mutazione genetica, quindi quando sento i meridionali vado fuori di testa, è più forte di me. Infatti quando mi nervosisco potrebbe non piacerle. Senta, possiamo risolvere il problema del mio telomare e delle mie ciabatte prima che vengo lì? Magari poi mi nervosisco, succede un problema.
0: Ma stiamo scherzando, no? Mi sa di sì.
1: Dai, ma non mi manchi di rispetto, perché poi mi nervosisco, potrebbe non piacerle, cortesemente, sai, io questo problema, come le dicevo poc'anzi. So che lei è di temperamento ostile in quanto meridionale, però...
0: Vabbè, devo chiudere perché stiamo scherzando, a me non mi piace proprio.
1: Non lo fa, non mi mette giù la cornetta perché poi mi nervosisco.
0: Va bene.
1: Mi sto nervosendo, guarda che mi nervosisco, mi sto nervosendo!
2: Divoratore di peperoncino del cazzo! Della tua anduia, ficcatela nel culo!
1: Oddio, mi sono innervosito, forse sono stato con un approccio, cioè, provo a richiamarlo che magari...
0: Sì.
1: Sì, no, mi scusi, perso la, come l'ho detto prima, ho perso la pazienza, allora, come le dicevo, mi nervosisco, potrebbe non piacerle.
0: Vabbè, io non sto scherzando qua, bello mio. Devo chiudere che già mi stai stressando, non so, c'è uno scherzo, beh, cerco cugini e meno con mio.
1: Vede, okay, che tempo lei ha questo atteggiamento, non va bene.
2: Cosa vuol dire cugliunia? Che lingua è? Che cazzo di lingua parli? Terrone! Adesso vengo lì, ti spacco il bagno con un pugno!
0: Buongiorno.
1: Sì, pronto? Sono Banner, ho chiamato poc'anzi, però un signore molto maleducato mi ha messo giù la cornetta in faccia.
0: Guardi, non lo so con chi ha parlato, però...
1: Sì, no, praticamente ho telefonato perché io ho lasciato, come dicevo al signore di prima, molto meridionale, ho lasciato il mio sdraio.
0: Guardi che sono pure io meridionale.
1: Lo so, questo è un problema suo, cioè a me dispiace molto, purtroppo non abbiamo avuto tutte la stessa...
0: Ma non è un problema.
1: No, beh.
0: Non so, questo... come si permette? Non so con chi sto parlando.
1: Non faccia così, perché se mi nervosisco potrebbe non piacerle, capisci? Non faccio il solito terrore, vedi? Adesso ho parlato terrore.
2: Terrore di merda! Come ti permetti a rispondere al milanese così, eh? Anduia! Cosa stai facendo? Stai tagliando la suppizzata, terrone! Adesso vengo lì e ti ribalto la spiaggia nel culo!
3: L'incredibile urco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
4: Lo Zodi 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
5: Amore, io esco!
6: Vai via?
5: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
6: Quando stai via?
5: Non lo so, un'ora?
6: Perfetto!
5: Ci vediamo dopo allora!
6: Mi dedico a due cose!
5: Sì, lava i piatti!
6: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra, la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
3: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
7: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
6: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
7: Burro e acciughe.
6: Un po' di fame, sono più per il salato, ma no, niente, niente.
7: Ostriche e champagne.
6: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
3: Pornhub. The spiration is in the thick.
7: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
7: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
6: Sì.
7: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
6: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
7: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
6: Senza tette bel culo, vai vai. Ma è così che si mangia la figa.
8: ostriche e champagne.
6: Ce ne giù la valanga, sì, c'ho lo schifo, settimana pianga.
8: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
6: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
7: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
6: Puttana.
7: E intendo proprio qualunque cosa.
6: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
8: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
6: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
7: Molto volentieri.
6: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così.
7: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
6: Oh, dai, ambrogio foga.
7: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
6: Venga a me.
8: Anche tu mi fai impazzire.
6: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
8: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
6: Sì, spaccagliela sta bastarda.
7: Andrea, prendimi ora.
6: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega. Dai, che cazzo?
8: Devo andare in bagno.
6: No, dove vai? Dove vai?
7: D'accordo, ma sbrigati.
6: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Non sei mai visto in un porno, dai. Non sei mai visto anche la carrellata della camminata che corre.
8: Puttana. Oh, cazzo.
6: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
8: No, porca troia, porca puttana.
6: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
8: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
6: Ma che schifo!
8: Aria.
6: Ma che schifo, ma che cazzo!
8: Eccomi. Scusa.
7: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
6: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
7: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
6: Non se l'ha anche lavato.
7: Sì. Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
6: No.
7: Scusa, vista.
6: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
8: Tutto a posto?
6: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
7: Sì, più o meno.
6: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
8: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
6: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
7: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
6: Minchia.
8: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
7: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
6: Te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
8: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
7: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
8: Oh, porca merda. Mi viene da...
6: dai, anche la vomita.
8: Mi viene da...
7: Oddio, anche a me!
9: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
8: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
7: Con l'happy ending!
8: Vaffanculo, puttana!
6: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
6: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
6: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
6: L'ho presa su Amazon.
9: Valuta il film.
6: Una merda.
10: Porn Bob. The spiration is in the fic.
11: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
12: Tutto il resto è gioia. Allora, in questi giorni di atmosfera prenatalizia, ovviamente l'attualità si è un po' riposata, si parla solo di puttanate perché la gente deve essere abbastanza concentrata sul denaro e su spendere soldi per il Natale, come sempre in questo periodo dell'anno. Ma c'è una cosina della quale si chiacchiera in giro, pare che abbiano proposto di ripristinare la leva militare, all'inizio sotto forma volontaria e poi forse in futuro sotto forma obbligatoria. Questo perché forse andremo in guerra, andranno in guerra i nostri figli, non lo sappiamo, forse perché c'è bisogno di collocare altri parenti al ministro della difesa. Ma voglio sentire voi sulla leva militare. Apriamo le linee, dai. Apriamo con Pasquale Catarro. Forza Pasquale Catarro. Leva obbligatoria, che cosa ne pensi?
13: D'accordissimo.
12: Perché?
13: Perché, ma tu ti rendi conto come siamo combinati oggi? Tutta una massa di ricottari, non servono un cazzo i ragazzi di oggi.
12: Come non servono un cazzo, scusi, in che senso?
13: E che servono? E quello se ne viene, no? Sono LGBTQ pro plus.
12: Ma perché, scusi, ma perché, scusi, se uno va al militare allora è etero, diventa etero?
13: No, però sicuramente acquisisce delle padronanze di se stesso.
12: Di che cosa?
13: Sicuro, questo è tutto sicuro.
12: Che cosa impara a fare a militare? Cosa impara?
13: Impara a rispettare delle regole, impara a stare con gli altri.
12: Scusi, le risulta che i quarantenni di oggi e i cinquantenni di oggi rispettino le regole?
13: Ma sicuramente hanno più valore rispetto a sti coglioni che stanno in giro mo'.
12: In base a cosa?
13: I propal.
12: Secondo lei esistono i propal perché i propal non sono andati a militare?
13: Ma che cazzo sono i propal? Non servono a niente. Quelle sono le mie palle.
12: Cosa?
13: Dobbiamo difendere le stazioni da sti beduini.
12: Le stazioni dai beduini vuole difendere lei? Quali beduini?
13: Sì.
12: Quali? Lei è il primo extracomunitario.
13: Io non sono extracomunitario.
12: Lei è terrone, è terrone. I terroni sono venuti a inquinare il settentrione per anni.
13: Per anni.
12: Sì, perché lei, vede, lei mi dice che me lo mette in culo perché lei è LGBTQI, quindi dovrebbe andarsene a fare il militare. Vada a fare il militare.
13: Va a fare in culo, duce.
12: Andiamo da Lota, da Napoli, che ho incontrato con piacere al mio spettacolo. Ciao Lota!
14: Oh, gomma di schifo! La dama da Napoli mi hanno fermato, tutte le sputane in faccia. Gomma di schifo, cruciale!
12: Eri lì in prima fila, entusiasta!
14: Solo tu sai, no, io sono piaciuto, sono entrato nel teatro, quando tu sei sceso, che fai, in quale città, uomo? Mi sono alzato, ti stavo dando una scatarrata in faccia che mia moglie di fianco mi ha fermato.
12: Ti sei spellato le mani applaudendo, spellato le mani.
14: Sicuro sono quelli del bosco.
12: No,
14: buona, mica posso venire nella merda come vivi
12: Lo so, non sono napoletano, infatti.
14: Tu essendo uno che è vissuto nella merda, capisci quelli che vivono nel bosco? Perché tu sennò me in merda.
12: Io sono un eletto, Senti, invece.
14: L'eletto è un compagno tuo, però lascio sto compagno tuo che io voglio bene.
12: Voi altri sinistrorsi,
14: quale difetto può avere?
12: Ne ha più di uno.
14: Tu come ti schifo, maronna mia, perché non ti vengono tipo che ti vengono una fistola in culo e ti esplode le chiappe?
12: Se a me viene una fistola in culo, a te viene un brufolo in faccia, perché la superficie è la stessa. Ciao Lota, ciao. E chiudiamo questa puntata con l'opinione più richiesta, più attesa, più succulenta, quella del grande amico mio da Grey School.
15: Lo sapevo che dell'orario dell'infame,
12: certo, il cane. Senti, ti sento già subito agitato, ma ti blocco perché oggi voglio veramente la tua opinione su un argomento.
15: Non voglio nessuna, opinione. E io con la tua trasmissione non voglio centrare nulla. La trasmissione dove inseriti per la potenza sessuale, nazisti, fascisti, terrapiattisti, donne che vanno con i minorenni.
12: Sei solo insultare. Non hai contenuti, non hai argomenti, sei solo insultare, sei solo dire merda. Così fai tu, sei un pappagallo. Non si capisce un cazzo di quello che dici, ti richiamo. Senti, dolce farfallina, oggi volevo la tua opinione sulla leva obbligatoria.
13: Ma chi cazzo mi hai preso?
12: Te ne racconti.
13: Ma cane! Che mi butti sul telefono! Infame! Che cazzo vuoi nella mia vita? Cancella immediatamente questo numero! Bastardo!
12: Senti.
13: Infame! Maledetta! Merda!
12: Calmati!
13: Infame!
12: Calmati!
13: Infame!
12: Stai urlando. Se continui a urlare ti butto giù di nuovo. Stai urlando. Sei tu che urli. Ti butto giù il telefono. Ti butto giù il telefono.
13: Tu chiami la persona e ti permetti di rifiutare la chiamata e di buttarli sul telefono e dopo continui a rompermi i coglioni in questa maniera. Maleducato di un capone, di un onto, di un luanaro schifoso.
12: Piccola,
13: non devi rompermi i coglioni.
12: Piccola,
13: maledetta merda, cane.
12: Piccola dolce talpetta natalizia, abbiamo trovato.
13: Non devi dolce talpetta, porco. Non devi rompermi i coglioni. Maledetta merda, cane.
12: Sei tu che sei un maleducato. Maleducato. Maleducato, maleducato, non sai parlare.
13: Portami, Christus, il potere a me! Maledetta merda, cane! Mi arrivi sotto, bastardo, cane!
12: Certo.
13: Ti corco di tante quelle volte, porco!
12: Certo.
13: Ti faccio diventare un panettone senza canditi, maledetta
12: senza,
13: merda!
12: Senza.
13: Così anche lì verrai deriso! Maledetta merda, morirai male, te lo giuro! Devi morire!
12: Ma perché uno dovrebbe venire deriso in quanto privo di canditi? Cioè che derisione, ma te la vedi la gente? Lei non ha i canditi e ti addita per strada ai bambini. Comunque abbiamo scoperto il nuovo trigger, la nostra nuova arma. Non è più chiamarlo carotina, ma è riagganciargli il telefono in faccia. Segnatevelo, succederà spesso in futuro. Ciao, andatevene a fanculo. Ciao, ciao, ciao.
16: Radio 105.
17: Only for you, the zoo. This is a zoo. This is a zoo.
18: È tutto pazzo.
17: This is a zoo. This is a zoo.
18: Peterlizia.
19: Vai, dai.
20: Lui conosce tutti.
21: Ma chi?
20: Lui è pieno di pila.
21: Ma quando?
20: Lui c'ha le Ferrari.
21: Ma che cosa?
20: Lui c'ha le barche e le ville.
21: Ma va!
20: Lui è amico dei più potenti.
21: Ma figurati!
20: Lui sa sempre tutto di tutti.
21: Ma parlami!
20: Lui è il cazzaro.
22: Pronto, Giacomo? Cosa? Sei in Puglia? Cosa? Stai ascoltando la radio? Ah, ma ho capito. Stai ascoltando Radio Norba. Non so se lo sai, ma proprio l'altro giorno me la sono comprata. Cavolo, devo ancora festeggiare con i miei soci. Ciao, va che ti lascio che organizzo la festa.
23: Buongiorno, sono
22: lei. Sì, buongiorno, sono Luca Alba, Alba SPA, Acciaierie Tartufi.
23: Mi dica,
22: signor. Senta, allora, le devo rubare qualche minuto per quanto riguarda una sorta di party che volevo fare nella vostra struttura.
23: Un attimo solo, allora le passi il direttore.
22: Grazie.
23: Pronto?
22: Sì, pronto, buongiorno.
23: A lei.
22: Buongiorno, sono Luca Alba, Acciaierie Tartufi. Si ricorda?
23: Fammi ricordare bene, comunque ditemi il problema.
22: Tartufo. Io sono Alba SPA, i Tartufi da Alba Cuneo.
23: Ah, sì, ho capito, no.
22: Senta, allora, siccome adesso l'Alba SPA ha ritirato Radio Norba,
23: ho capito.
22: Volevamo festeggiare da voi.
23: Sì, se potete fare un salto, decidiamo insieme quando siete, che cosa volete fare.
22: Allora, noi abbiamo preso Radio Norba, in più stiamo trattando adesso un podere a Fasano. Inutile dire, vogliamo festeggiare, saremo una settantina di persone.
23: Sì.
22: Quello che mi interessava, perché noi abbiamo invitato per l'occasione degli ospiti che suonano, nel senso, non so se conosce Stevie Wonder.
23: Sì, ditemi tutto quello che dite.
22: Sostanzialmente abbiamo preso una barca che arriverà sotto Grotta Palazzese, dove ci sarà Stevie Wonder che duetterà con Bocelli, e la barca sarà pilotata dal capitano di vascello Leandro Baldi. Quindi noi ci affacciamo dalla grotta e vediamo lo spettacolo che faranno.
0: L'unica cosa che le chiedo era la possibilità di avere della privacy, ecco, magari prendere tutta la location.
23: Allora, le spiego subito. Problema è questo, caro.
0: Quale?
23: Il costo dell'esclusiva. Sono 50.000 euro. 50.000 euro.
0: E qual è il problema, direttore?
23: No, te lo dico io anche questo.
0: Direttore, ma lei si ricorda di me?
23: Il problema nostro comunque è il discorso meteo.
0: Sì, ma lei si ricorda di me? Mi sa di no, eh?
23: Sì, va bene, lì per lì adesso no, però...
0: No, le spiego, Luca Alba...
23: Quella che mi dice il proprietario.
0: No, certo, però non so se si ricorda, acciaierie, tartufi, Real Madrid, Barcellona, American Airlines, Patti Pravo...
23: Ho capito. Però la cosa che io dico come un amicone è il meteo, 31 marzo...
0: Vabbè, ma insomma,
23: rischio suo.
0: Lo so, però
23: che voi che mi dice che ha detto, voi avete detto, una non avete detto.
0: No, ma direttore, non è un problema, nel senso, va come deve andare, non è che mi perdo per queste cose. Il meteo non ci dà ragione, ci arrangeremo, insomma, magari si bagneranno un po'. Ma allora non credo interessi il panorama. Un'altra cosa, siccome io per l'occasione chiederò la mano alla mia nuova fiamma?
23: Sì.
0: E non so se la conosce Hillary Clinton, Casabianca, si è lasciata un anno fa con Bill, ma la notizia non è ancora ufficiale. Lei va matta per i ricci, tartufi di mare, canolicchi, riusciamo ad averli?
23: Vabbè, quelle cose quando lei verrà qua le vediamo tutto quello che vuole, siamo insieme, non è un problema.
0: Sì, volentieri. Allora le faccio fare un resoconto dal mio tutto fare.
23: Tutto quello che mi dite voi, quello che Luca volete voi, mi mettete per scritto anche il vostro programma, Steve Wonder, Bocelli,
0: sì.
23: Quello che sia capitano di vascello, come ha detto lì, Baldi, come si chiama?
0: Sì, Alejandro Baldi.
23: Alejandro Baldi, mettete tutto per scritto per piacere, ok?
0: Va bene, va bene, va bene. Senta, direttore, mi raccomando che rimanga tra noi, che non facciamo trapelare la notizia.
23: Noi in massima privacy, non è che noi vogliamo.
0: No, perché sa che ci sono tutti i giornali che mi stanno addosso, mi perseguitano.
23: Lei mi deve mandare solo per scritto le cose.
0: Sì, ho capito, va bene. Grazie, direttore, arrivederci. Pronto Giacomo, tutto a posto, prenotato a Grotta Palazzese per la grande festa. Ovviamente sei invitato. Per l'occasione mi sono permesso di noleggiare una barca con sopra Stevie Wonder che duetta con Andrea Bocelli, ovviamente pilotata dal capitano di vascello Alejandro Baldi. Cosa? Non vedi l'ora? Mi sa neanche loro. Però non farmi far figure, che io non sono mica un pagliaccio.
1: Il cazzaro.
2: Faccio una musica rapida underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
19: Lo Zoo di 105.
2: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissimers. Purtroppo le recenti vicende accadutemi durante la rubrica Proviamo lo sport mi hanno procurato alcuni fastidi legali e un paio di ordini restrittivi da parte del Tribunale di Varese che limitano fortemente le mie attività sul territorio.
3: Te l'ho detto che facevi una cagata, ma non mi ascolti mai.
4: Te l'ho detto che facevi una cagata, ma non mi ascolti mai.
2: Oh, strozza! Ma come ti permetti di alzare i toni? Va che io sono sempre il tuo capo fino a prova contraria. E se io decido di provare un kit surf dopo un tutorial su YouTube, io provo il cazzo di kit surf! Hai capito?
3: Sì, ma poi se provochi un incidente sulla tangenziale atterrando sul parabrezza di un tir, non ti lamentare se il tribunale ti condanna!
2: Vabbè, ma questi sono rischi calcolati. Si sa che essere spregiudicato come content creator ha i suoi lati di difficoltà intrinsechi.
3: Sara, ma spero che tu oggi faccia un contenuto meno rischioso. Sono stufa di andare e venire dal pronto soccorso.
2: Uè, ma chi cazzo pensi di essere? Mia madre!
3: No, sia mai.
2: Cosa stai insinuando? Che mia madre è puttana! Ma che io ti ho capita, eh! Uè, scimmia, scimmia!
3: Scimmia? Ma che razza di insulto è?
2: Un insulto come rattona, lurida, bifolcona, azzanna mosche!
3: Ma sono divertentissimi! Sai che hai una dote che non mi aspettavo?
2: Mi pigli per il culo, inguaiata!
3: Inguaiata! Va che sei un artista dell'insulto bizzarro! Hai mai pensato di farci un contenuto?
2: No, veramente no. Ma anche se mi stai lusingando, brutta rattona! Tona, bifolca, lurida e sommozzatrice. Io ho altro per oggi da proporre ai miei followers.
3: Vabbè, erano super divertenti.
2: Ma basta ridere, sembri una demente! Adesso taci e stammi a guardare, perché per la nuova rubrica Costruisci l'ordigno insegnerò come fabbricarsi in casa una bomba a mano, con tanto di innesco a strappo. Che c'hai da fissarmi, sorcia?
3: Ti prego, ti supplico, anche no. Mi sembra abbastanza evidente che tu riesca a farti del male solo pensando a saltare la corda. In una rubrica in cui pretendi di insegnare a fabbricare un ordigno esplosivo, periresti malamente lasciando un mucchio di feriti sulla coscienza.
2: Taci, taci, taci! Che cazzo ne sai tu di bombe a mano? Che cazzo ne sai se sono un armaiolo della Madonna? Guarda che questa volta, cara la mia clessidra di polvere di problemi, non sono giunto impreparato. Onde evitare le figure di merda, mi sono allenato a casa. Toh! Guarda qua! L'ho già provato a costruire a casa e non è successo un cazzo!
3: Oddio! No! Metti giù quella cosa!
2: Tranquilla! Guarda qua! Ti faccio vedere come funza! Basta levare la linguetta e lanciarla e lei ci darà un po' di adrenalina con una leggerissimissimissimissima esplosione appena udibile. Visto che ho messo una carica bassissima.
3: No, ti prego.
2: Taci! E guarda

La la la. Le cose verissime.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Ah, amici, sono Wender e questo è il Wender, dove io utilizzo le voci di gente, dei film, quello che mi pare, e chiamo la gente a casa. Oggi tornano le voci di Tony Termosifone con una, diciamo, una cosa, una, ma non ve lo dico, sennò poi dopo avete capito, no? Benissimo, ragazzi, allora siamo pronti a devastare il mondo. Andiamo con Tony Termosifone versus il mondo. Questo è
2: Wonderland. Chi parla?
3: Madonna, madonna, madonna, madonna.
2: Pronto?
4: È un danneggiato mentale. Vedi di sbloccarmi, se no veramente ti blocco io con una scarica da 6.000 watt. Perché mi hai bloccato?
2: Guarda che il telefono è sotto controllo.
3: Bla bla. Bla bla.
2: Sta attento, eh?
4: Sono Tony Termosifone.
2: Coglione.
4: Madonna, madonna, che nervosa.
5: Pronto?
4: È un danneggiato mentale.
5: C'è altro?
3: Dove sei, a puttane?
5: Sì, sei a puttane? Sì,
3: nervosa mille.
5: Pronto?
4: Potevi chiamarmi, Mica che merda di uomo di merda.
5: Ma guardi che lei ha sbagliato numero,
4: Boh, vabbè, guarda, la prossima volta che vieni e veramente, cioè, e vengo a saperlo, cioè, se ti faccio venire a prendere... Ma da chi dico io,
5: Ma guardi che lei ha sbagliato numero,
4: Ma, cioè, ma vero?
5: Eh sì, che sta parlando con la persona sbagliata.
4: Scusa, ma perché non hai chiamato allora? Cioè, c'ho mica la sfera magica io.
5: Ma scusi, ma lei chi è? Mi scusi,
4: Sono Tony Termosifone.
5: Antonio Termosifoni?
4: Lo conosci, Tony Termosifone?
5: Ma guardi che lei ha sbagliato numero, scusi,
3: Allora quando vuoi rispondere riesci a rispondere, Quando vuoi rispondere rispondi,
5: Ma scusi,
4: C'è i neuroni che ormai sono in vacanza, i neuroni sono ad Alassio e tu sei dall'altra parte del pianeta.
3: Adesso mi faccio di Elio e vi faccio sentire, Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? E dove ti trascina?
5: Uè, ma che cazzo vuoi? Ma scusami, ma t'ho detto che hai sbagliato numero, ma vaffanculo! Ma non scusa,
4: Non mi rompere i coglioni!
5: No, non li rompa lei!
3: Buono! Buono!
6: Qual falange di Cristo Redentore?
2: Pronto?
4: Chiamami figlio di puttana! Sei a puttane?
2: Mi sono sbattuto una bea bastarda.
4: Boh, vabbè, guarda, la prossima volta che vieni e veramente, cioè, e vengo a saperlo, cioè, se ti faccio venire a prendere, ma da chi dico io,
2: Sì, la prossima volta che vieni in faccia a tomare, ti lo fai stare un coglione?
4: Mi fai fare pure delle figure di merda, cioè, ma ti rendi conto di quello che stai facendo?
2: Ma...
3: Adesso mi faccio di Elio e vi faccio sentire,
7: Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? E dove ti trascina?
2: Chiedo di trasformarti da stronzo.
4: Hai bisogno veramente di
2: Dai.
4: Un pitbull lanciato sulla schiena, così poi invece ti vengo a trovare io, ti vengo a trovare all'ospedale, ti vengo a trovare, tutto tu mi hai fatto. Ma sei venuto giù e non hai detto un cazzo.
2: Vieni, vieni qua. Vieni qua.
4: Questo è per te, barbone di merda.
2: Vieni qua. Ho sempre una lama col tuo nome di... Non ti sa con chi che ha a che fare.
3: Buono.
2: Bastardo impastato.
3: Buono.
8: Come andrà a finire? Volete saperlo, vero? Allora ci vediamo tra 10 minuti sotto la radio al bar Magnana, così ve lo dico di persona.
9: Radio 105.
10: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
1: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
0: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
2: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra?
3: Tu no, invece.
2: Io no.
0: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
2: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
3: Sì.
2: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta alla morte, capito? Morirete.
3: Sì. Quando l'anima dove va?
2: Va in cielo.
3: Dove?
2: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
4: Col coniglio.
2: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
3: Cioè?
2: Non è che puoi entrare,
3: No. Ah, no?
2: Perché ci sono delle guardie di 3 metri all'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
3: Sì.
2: La vedono bene.
3: Dice, analizzano,
2: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
3: Sì.
2: Ti mettono all'inverno. Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
3: sì.
2: Appena ti vendono, dicono, in Italia, dici, in bassa Italia, avevo questo... sulla terra avevo questo culo. E diciamo, dove ti avevo in culo?
3: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere, tu che lo sai?
2: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
4: Ci sono le macchine?
2: No.
3: No?
2: Ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
3: Bianche.
2: Che bianche.
3: Come ci sono le strade anche?
2: Sì, ci sono le strade, però a
3: Cuneo. E le case come sono? Fatte di nuvole?
2: No, le case non sono fatte di nuvole.
3: No.
2: Sono fatte di cazzi.
3: No,
2: sono,
3: no.
2: Fatte,
3: no.
2: Di
4: sono
2: cazzi.
4: Fatte di cazzi.
2: Lì in paradiso
3: rimuori
4: ancora,
2: no. Sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni rivivi ancora.
3: Sì.
2: E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
3: no.
2: Un mese, 2 mesi, no, lì crescono già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già
3: mica la sponda.
2: Ma che la sponda, quale sponda, che cosa è un camerimocchio, ma qua la sponda, dai,
3: cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
2: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
3: Com'è?
2: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
4: è
2: diciamo.
4: Bellula. Cioè, quindi c'è il corpo normale.
2: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
4: Le grotte di Toirano,
2: ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
3: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
2: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
3: Sì.
2: Comincia tu, dai. Ma non posso io devo vedere voi come morirete.
3: Scusami, com'è l'inferno invece?
2: L'inferno è un casino, Aglio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino, perché non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì...
4: Addirittura?
2: Il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
3: No.
2: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
4: No.
2: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
4: Contemporaneamente, quindi è difficile.
2: Contemporaneamente.
3: Se non ti scappi.
2: E guai se una goccia vai per terra.
3: Cosa succede?
2: Te la fanno leccare.
3: No.
2: Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
4: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
2: Ci sono due donne.
3: Che
2: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
3: Due controllori.
2: Due controllori sono donne.
4: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
2: Niente. Con una velocità, non so, di 60.
4: Dov'è? Volte. Sopra, sotto, destra, 60...
2: sinistra? No, non è né sopra e né sotto.
4: Si va in metro?
2: È, come si dice, è nell'aria proprio.
4: Tra l'aria,
2: capito?
3: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
2: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più bene, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
3: 12 lingue?
2: Sì, dice, addition swan twice, tomorrow you want less. Poi dice,
3: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
2: Nessuno, no, tu sai quanto capisci.
3: E fisicamente come sei all'inferno?
2: Cazzo.
3: Tutto
2: sei una soava donna.
3: Una soava donna?
2: Non so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
4: È una visione
2: celtica. Non una suora soava.
4: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
2: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
4: No, trimonologia, detto etimologia.
2: Etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
3: Ma noi dove andiamo, secondo te?
2: A fare in culo, super adesso.
4: Grazie.
0: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia. Yeah. Yo.

0: Caro diario provvisorio, come ti ho scritto ieri, sono su un'isola sperduta nel Mar dei Caraibi, assieme ad un gruppo di superstiti ad un naufragio della nave con la quale eravamo in crociera. Ecco un altro resoconto. Giorno 2. Sopravvivenza. Oh mio Dio, amore, come faremo ad andarcene via di qui?
1: Non preoccuparti, sicuramente saranno partite le ricerche. È solo un fatto di tempo e vedrai che vedremo comparire i soccorsi.
0: Ma sono passati 3 giorni. Secondo me ci danno per morti.
1: Senti, Garmeteo, ma dove è finito l'uomo coraggioso e ricco di speranze del quale mi sono innamorata? Lo stesso uomo che mi ha conquistata con la droga da stupro? L'uomo col quale ho condiviso l'omicidio di un panettiere per 2 euro di resto? L'uomo che mi ha violentato di fronte al pullman del Milan in trasferta per un amichevole a Foggia solo per farsi notare?
0: Non lo so, io non tifo Milan, non assumo droga e non ho mai ammazzato nessun panificatore. E comunque c'è poco da farsi coraggio. Siamo senza acqua, senza un riparo, senza cibo e senza Facebook su un'isola sperduta.
1: Vedi, Lucubro, tu non hai il senso della sopravvivenza. In realtà c'è cibo in abbondanza e se non siamo spreconi ci potrebbe durare abbastanza fino all'arrivo dei soccorsi.
0: Si è spiaggiato un frigorifero della nave?
1: Ma no, ci mangiamo gli altri superstiti.
0: Ma stai fuori? Amore, non mi abbasserò mai a tanto. Da uomo sono approdato su quest'isola e da uomo me ne andrò, non da animale.
1: Ok, rispetto il tuo modo di pensare, però potresti smetterla di mangiarti le tue feci?
0: Scusa, ormai è più forte di me. Ho fame. E se le schiacci piatte e le copri di sabbia, ricordano molto le cotolette impanate che mi fai tu.
1: Beh, se tu vuoi mangiarti la merda, fai pure. Io opto per l'avvocato. Mi sta pure sul cazzo. Sarà un piacere macellarlo.
0: E la Madonna, che assoluta mancanza di rispetto per la vita umana. E che feroce sprezzo delle più basilari regole evolutivo-alimentari.
1: Ho già l'acquolina.
0: Senti, amore, non puoi mangiarti un avvocato. Magari se andiamo a cercare un po', possiamo trovare dei frutti. Oppure pescare.
1: Va bene, provo ad andare a pescare e torno. Eccomi! Va che spettacolo! Accendi il fuoco, stasera si griglia!
0: Oh mio Dio! Ma quello è un membro dell'equipaggio! Lo riconosco! È il ragazzo indiano che ci portava gli asciugamani!
1: No, ti sbagli! Questo è un pesce! Un bel pesce, molto grande! Stava nuotando vicino alla riva. Quando mi ha visto mi è venuto incontro per farsi accarezzare, sto stupidino! Gli ho spezzato subito il collo! Non sei contento?
0: Amo, hai abbattuto un membro dell'equipaggio! Non puoi grigliare un cameriere!
1: Oh, ma che due coglioni! Possibile che non ti va mai bene un cazzo? Sei sempre a contraddirmi! Come prima di partire per il viaggio mi hai rotto i coglioni per ogni cosa che mettevo in valigia!
0: Amo, pistole, uranio, una pelliccia di visone, 3 etti di cocaina, 2 litri di combustibile per aviogetti, una testa miniaturizzata amazzonica, un mirino della Mercedes, 10 flaconi di lassativo per bovini e un quadro falso di Picasso non erano cose strettamente necessarie per una crociera nei Caraibi.
1: Se adesso avessimo avuto quell'uranio, le cose sarebbero state diverse.
0: Non colgo...
1: Potevamo esporci alle radiazioni, aspettare di diventare mutanti e magari avere delle pinne e delle squame e saremmo tornati a nuoto.
0: Wow, che ignorante.
1: Cosa hai detto?
0: Wow, che importante. Sì, sì, sei proprio importante. Importante per me. Se non ci fossi tu...
1: Che carino, amore. E visto che ti amo, ti lascerò la parte più morbida e nutriente del pesce cameriere indiano.
0: Ah, sì? E quale?
1: La codina.
0: Ma amore, i camerieri indiani non hanno la codina.
1: Già, è arrivato lo zoologo su tutto io dei pesci camerieri di sto cazzo. E questa come la chiami?
0: Cazzo.
1: Capisco che ti sei accorto dell'errore e ci sei rimasto male.
0: No, si chiama cazzo. Non era un'esclamazione di stupore. Quello è il suo cazzo.
1: Mangia!
0: Seria?
1: Mangia ora!
0: Ma crudo?
1: Non eri amante del sushi?
0: Hai capito, caro diario provvisorio? Il primo giorno mi sono nutrito delle mie feci. Oggi finalmente ho riassaporato il sapore della carne. In fondo, se chiudi gli occhi e non ti rendi conto, complice la scarsa igiene e la salsedine, ma un cazzo sa veramente di sushi. E io che pensavo fosse solo un modo volgare per fare dell'ironia che i gazzi sapessero di pesce. P.S. Questa esperienza mi sta lasciando segni indelebili. Ora, quando piscio, mi parte l'appetito.

0: Lo Zoo di 105.
1: Sono gli anni 70, i turchissimi anni 70. Zuleia è una giovine sarta orfana e ignorante, proprio come nelle fiabe. Mentre il Maz è un meccanico tutto unto di grasso e baffi. E si amano come turchi.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
2: Turca a te.
0: Turca di nome, mongola di fatto. La bella Zuleia accetta di sposare il signor Smerdir.
3: Io vi dichiaro marito e moglie.
4: Brava turca!
5: Brava turca!
0: Con la promessa di veder scarcerato Ilmaz, il cui ultimissimo tratto intestinale è intanto preda di incessanti, agrodolci scorribande da parte dell'intera popolazione carceraria dell'Anatolia.
3: Incapir!
6: Best! Non ne posso più, pietà!
7: Era piacevole per me 2-3 ore, ma ora fa male!
6: Best!
0: Ma a matrimonio concluso, l'amara sorpresa. Non solo il malefico signor Smerdir si rimangia la parola, ma sghignazzando a pieni baffi informa Zuleia della condanna a morte di Ilmaz, che all'alba del giorno seguente verrà trascinato davanti al plotone d'esecuzione.
8: Oh no!

0: Che dolorimento, che dolorimento.
1: Adesso lei è moglie mia. Così non va bene per lui. Io ti lecco la fica e tu piangi. Questo matrimonio parte proprio col piede sbagliato.
0: Smerdir, io non sento niente perché tu tieni i denti chiusi. Come faccio a sentire?
1: Sì, perché tengo i denti chiusi vicino alla fica. Poi allontano, ma non ho proprio senso di dimensione. Non so lo spazio che c'è fra fica e bocca.
0: Mi sfugge la meccanica, ma ad ogni modo, come potessi pensarti che potrei godermi dopo quello che sei fatto, Smerdir? Mi hai scondannato a muore, l'amore della mia vita. Io non ti godo, Smerdir. Io ti odio, odio.
1: Tu non hai tutte torte su lui. Forse sono stato un po' troppo crudele con te. Permettimi di rimanere. Di rimediare. Domani ti trascinerò alla prigione e ti consegnerò ad assistere all'esecuzione di tua amata nel mazzo. È una conseguenza di cose che non capisco, sono pazzo.
0: No. Sei un mostro, Smerdir.
1: Forse ho capito come leccare fica.
0: Cos'è, te mordilingo?
1: Ha ragione, che male.

0: Il Moz, il divertimento è finito. Rimettete i pantaloni che ti portiamo un cortile per la fucilazione.
1: No, no, la fucilazione no. Lasciatemi, lasciatemi. Non potete, non potete fucilarmi. Sono allergico alla polvere da sparo. Mi riempo tutto di buchi.
0: Ma che storie. Forza, portatelo fuori.
2: Eccolo. Guarda, Soleia, hai sfumato il mazzo, sta per essere fucilato. Vuoi un po' di carne?
3: No, no, è un mazzo, amore mio, amore mio.
1: Soleia, amore mio, vieni, salvami.
3: Non passo il mazzo se non mi rubano il posto.
4: Forza, contro il muro. Plattone, caricare.
1: Che fine, che fine meschina. Lascio questo mondo senza aver assaggiato il frutto proibito del mio amore. Addio, Zuleia. Pensa a me quando ti farei sbaffare la figa da quello meschino del signore Smerdir. Promettimelo.
3: Promesso, promesso, amore mio. Sarai sempre nei miei cervelli.
4: Adesso puntare! Puntare, porco...
2: Mi piace questo sergente, molto strano. Eccoci, eccoci. È arrivato il gran momento di addio al malamato, il maso su lei. Ancora non ho capito come si lecca la fica.
4: Adesso puntare meglio.
1: E la fine, e la fine.
5: Ferma, fermi. Ferma tutti. Fermate l'esecuzione. Il presidente Turkikir ha denunciato l'amnistia generale. Ha decretato. A fangù.
1: Scusi, mi stanno per sparare. Potrebbe accelerare un poco? Grazie.
5: Scusi, sono senza gli occhiali, non leggo un cazzo.
1: È proprio lei che devono scegliere come messaggero.
6: Allora c'è scritto amnistia generale per tutti i detenuti.
5: Amnistia generale per tutti i detenuti. Tutti liberi. Tutti scarcerati.
2: Evviva!
5: Scarcerati!

0: sono incinte qua? Io mi pensavo che era cacca.
1: Radio 105. Radio 105.

0: is a zoo only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Siete.
2: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
3: Sì.
2: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
4: Pronto?
2: Pronto, signora?
4: Chi parla?
2: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
4: Sì.
2: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo, amore, facciamo sesso. Lei si diverta con me perché, guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche, come da Lema. Dai, amore, usciamo. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
4: Vabbè, io devo andare a lavorare adesso.
2: No, senti, usciamo insieme.
4: Siamo coi piedi per terra.
2: Trombiamo insieme, amore. Spariamoci una rivoltata in faccia. Ciao, amore.
4: Ciao.
2: Baciami, amore. Ciao. Mandami dei baci. Sono pazzo di te!
3: Pronto?
2: Pronto?
3: Sì.
2: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
3: Guarda, io mi ho ammazzato.
2: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
3: Pronto?
2: Pronto, signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
5: Pronto?
2: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
5: No, se la ficchi in culo.
2: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
6: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
2: Ma se appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente la lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
6: E come chiudiamo stavolta?
2: Questo cazzo.
1: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.

0: ciuci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come giga!
0: La domenica c'è il Papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Radio Maronno, la radio di Padre Maronno.

0: In quel tempo il Santissimo Padre Maronno trascorreva alcune ore liete e spensierate giocando alla Blue Whale col pastorello Girolamo.
1: Forza, buttati!
2: Ma non stavate giocando voi?
1: Ma che c'entra? Non lo sai cosa diceva San Pietro nella sua prima lettera ai controllori?
2: No, che diceva?
1: Chi non gioca in compagnia o è un ladro o è una spia. Quindi adesso io ti riprendo mentre salti dentro a questo burrone.
2: Ma padre mio, io c'ho paura, Maronna!
1: Ma dai, ma non ti preoccupare che tanto una gambetta storpia già ce l'hai. Più di tanto non si può peggiorare, puttane mamma. Maronna, proprio sul più bello una seccatura. Pronto? Sì, sono io purtroppo. Chi? Aspettate un secondo. Girolamo zozzo lurido, ma la vedova Marinacci è una nostra parrocchiana?
2: Sì, è quella che dona sempre molti danari la domenica a messa.
1: Ah, ok. E allora mi tocca. Sì, arrivo subito. E per subito intendo quando cazzo mi pare.
0: E fu così che il Santissimo Padre dovette interrompere la sua innocente attività ricreativa per accorrere al capezzale della vedova Marinacci, ormai giunta alla fine dei suoi giorni.
3: Venga, padre, venga, ha chiesto molto di lei.
1: Sì, certo, in verità ti dico chi se ne frega.
3: Contessa Marinacci dei Monti del Tirolo, lo ha che bontà, è arrivato padre Maronno.
2: Entrate pure, padre, mi dia la sua benedizione.
1: Quella gratis vale solo 20 minuti, però.
2: E non fa niente, mi rimane poco da vivere.
1: Sì, va bene, puttane mamma, vi benedico, padre, figlio, buono, brutto e cattivo, amen.
2: Grazie, padre. Ora, prima di ricongiungermi a Dio, vorrei chiedere un'ultima cortesia. Vorrei che lei soddisfacesse il mio ultimo desiderio.
1: Vabbè, se proprio insiste.
3: Ma cosa sta facendo, padre?
1: Queste anziane in punto di morte pensano solo a quello. Lo so perché me l'ha detto un mio amico.
2: Padre, il favore che voglio chiederle è questo. Lei dovrebbe prendere il mio uccello.
1: Maronna, ma sono cose omosessuabili.
3: Ma cosa dice?
1: Ma le sembra questo il momento di cambiare sesso? Di giocarsi la salvezza eterna all'ultimo minuto come l'Empoli?
3: Padre, credo che ci sia un piccolo fraintendimento, eh?
1: Cioè?
2: Io le parlo del mio amato sbirlingo, l'uccellino che mi ha accompagnato nei miei ultimi anni di vita. La prego, se ne prenda cura dopo la mia morte.
1: Ma perché proprio io? Che me ne faccio di uno schifoso volatile?
3: Padre, non dica così, la signora è molto affezionata. Pensi che addirittura l'ha designato come suo unico erede.
1: Ma chi, l'uccello?
3: Sì, padre, gli ha lasciato tutto. Soldi, proprietà, anche il castello in Val di Nerchia.
1: Castello? Maron!
3: Eh sì, e persino tutti i suoi buoni del tesoro per l'ammontare di...
1: Accetto questo compito se servirà in qualche maniera a rendere felice la vedova Marinacci e a farla morire tranquilla. Il più presto possibile, spero.
0: E fu così che il Santissimo Padre Maronno, per recare conforto alla vedova, prese in custodia il suo animale domestico, a maggior gloria di Nostro Signore, ma anche delle sue società offshore alle Isole Vergini.
2: Padre, non ne posso più di questo fastuono.
1: E smettila di lamentarti. Mi lamento forse io della puzza delle tue pecore?
2: Sì, in continuazione.
1: Basta! Lo capisci che questo uccello è un uccello speciale? Un uccello devoto, tanto caro a Nostro Signore?
2: Veramente?
1: Sì, è il corvo di Cristo.
4: Lo Zoo di 105. La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
5: Complotti complottosi!
4: Erano gli anni 80. Quando si vide per la prima volta una vera e propria invenzione di un oggetto che cambiò la storia.
6: ricordo bene. In quel periodo avevo precisamente una 60 d'anni. Tutti dicevano servisse ad ascoltare la musica, ma io, che già avevo capito tutto, non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
4: Stiamo ovviamente parlando delle cuffie del Walkman, un oggetto che ha rivoluzionato il pianeta. Ma non esiste rosa senza spine, e così come ha rivoluzionato il mondo, lo ha anche condannato.
7: In primis erano grandi e con le spugne arancioni. Poi, nel corso degli anni sempre più piccole, le cuffie del Walkman hanno tutte sempre avuto un singolare problema: un filo che si ingarbuglia regolarmente. Anche se lo rotoliamo in maniera corretta, loro troveranno sempre il modo di ingarbugliare dei garbugli insgarbugliabili.
4: Esatto, ingarbugliare dei garbugli insgarbugliabili. Ci sono varie teorie attendibili che spiegano come sia possibile tutto questo, e ce lo spiega il nostro premio Nobel per i garbugli.
6: I garbugli. Se si ingarbugliano, sono insgarbugliabili.
4: Brividi, davvero brividi. Siamo sconvolti quanto voi da questa spiegazione. Ma come funziona esattamente tutto questo? Abbiamo la testimonianza di un operaio di una nota fabbrica di cuffie, del quale non diremo il nome.
8: Salve a tutti, sono un operaio di una nota fabbrica di cuffie e sono qui per rivelarvi il segreto che c'è dietro alla produzione di cuffie e cuffiette. Dovete sapere che all'interno del cavo, che apparentemente è morbido, viene inserito un cavo con memoria di forma, dello stesso materiale dei materassi memory, avete presente? Se le cuffiette non vengono utilizzate per tot tempo, rimanendo all'interno della tasca, scatta il meccanismo di auto-ingarbugliamento, anche se le riponete correttamente.
4: Assurdo, ma ancora non c'è chiaro perché tutto questo.
8: Ovviamente per far rovinare il cavo nel minor tempo possibile e costringervi a comprare delle cuffie nuove. Ora scusate, ma devo scappare. Per quello che vi ho appena rivelato potrei essere...
4: Esatto, tutto chiaro. Tutto questo serve a farci comprare delle cuffie nuove ogni 2-3 mesi. Ma so cosa state pensando. Le cuffie wireless sono la soluzione, giusto? Sbagliato! Non avete fatto caso che nel 2025, quasi 26, ancora in tantissimi vanno in giro con quelle col cavo?
9: È semplice. Una volta passati alle cuffie wireless, si pensa di aver risorto tutto. Zero nodi, nessun garburio, solo comodità e libertà. Ma qui la libertà è solo un'illusione acustica. Le cuffie wireless sono il cavallo di Troia definitivo. Dietro quel design minimale di Bluetooth 5.0 si nasconde un piano mondiale di sorveglianza neurale mediante un software sofisticato atto al controllo mentale.
4: Un piano mondiale di sorveglianza neurale mediante un software atto al controllo mentale. Esatto. Ma se non siete ancora convinti, ve lo lasciamo spiegare dalla nostra testimone chiave.
10: All'inizio pensavo fosse solo musica, ma poi ho capito che loro volevano molto di più. Le cuffie non si accontentano del suono. Loro vogliono sapere quando cambio canzone, quanto resisto su un pezzo lento, cosa mi fa vibrare davvero. Ci sono microsensori ovunque che captano ogni goccia di sudore, ogni sospiro, ogni sussulto. Per questo le uso sempre sul mio OnlyFans. Anche i miei follower hanno capito che mi basta la canzone giusta per farmi toccare. Tunz tunz.
4: Proprio così. Tunz tunz. Non sappiamo se avete colto il sofisticato messaggio subliminale, ma una cosa è certa. Quando ti si ingarbuglia un garbuglio insgarbugliabile, è solo per indurci a comprare le cuffie wireless, così per controllarci mentalmente e di conseguenza aprire un account su OnlyFans. Come risolverlo? Fare come i Maranza. Musica a tutto volume in metropolitana e fanculo le cuffie. Ma lasciamo a voi le vostre conclusioni, anche se la verità noi non la sapremo mai.
11: Radio 105. Welcome to the zoo.
12: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
13: Scorrettezze.
14: Scorrettezze.
13: Le dolcissime storie di una famiglia normale. Ai, mannaccia, puttana.
3: Ehi, che hai fatto, pa?
13: Niente, mi fa male la schiena, c'ho proprio bisogno di andare a un bel centro massaggi cinese.
2: Il solito schifoso. Mamma mia, quando mi fai rimpiangere il tempo in cui eravamo giovani.
3: Quando, ma? Quando vi amavate tanto?
2: No, quando inventava scuse migliori per andare a puttane.
14: Voglia di grande fiction, voglia di serie TV di qualità. Allora non avete voglia di scorrettezze, ma noi purtroppo mandiamo in onda quella.
3: Ehi, pa, cioè, ma se ti fa male la schiena, no? Perché non ti prendi un antidolorifico, pa?
13: No.
3: Cos'è, pa? Hai paura che ti faccia male?
13: No, ho paura che mi smorzi gli effetti della bamba.
14: Una serie TV che affronta il tema dell'incontro tra culture in un modo che non avete mai visto prima.
13: Buongiorno, sono venuto per uno dei massaggi speciali.
15: Certo, volete una ragazza o un ragazzo?
13: Ma che, me lo chiede pure? La femmina, no, con le tette.
15: Non avere femmine con tette, essere cinesi noi.
13: Ma porca questo è un problema serio,
14: Scorrettezze, la serie TV che è stata mandata anche negli USA, ma senza riferimenti a sesso e droga per non turbare troppo il pubblico americano.
13: Ma certo che senza le
16: mitragliatrici
13: non è proprio la stessa cosa,
3: E che sarà mai, pa? Cioè, in fin dei conti, devi farti solo una bella...
16: sparatoria.
13: Sì, ma a me una donna senza due belle...
16: bombe a mano.
13: Non mi fa eccitare.
3: E allora, pa, prenditi un po' di
16: pallottole.
13: Ma sì, alla fine un po' di...
16: pallottole.
13: Mischiate con la...
16: guerra.
13: E vedrai che mi faccio una...
16: strage.
13: Come si deve.
14: E allora fidati di noi e segui Scorrettezze, la serie in cui puoi incappare anche in qualche simpatico equivoco.
13: Ma che vuol dire?
15: Io ho detto essere massaggiatrice, non meretrice.
13: Scusi, ma lei non fa i massaggi?
15: Sì.
13: E allora massaggi.
15: Cosa?
13: Questo me lo assaggi, questo qua me lo assaggi.
14: E allora non fare il timido e nemmeno il ruggero. E sintonizzati su Scorrettezze, la fiction fatta più male di quelle con Gianni Morandi.
13: Alla fine è andata bene, eh? Mi sono fatto pure fare l'involtino.
3: Con la salsa, pa?
13: No, con la bocca.

0: Agno 3. La leggenda continua.
1: Che figata! Cazzo merda culo!
2: E rieccoci ancora, ragazzi, di nuovo sintonizzati puntuali con il vostro unico e solo Max Pezzali, tornato sempre su queste frequenze per raccontarvi le mitiche origini dello zoo, con un'altra frizzante nuova serie, nuova stagione, ma vecchi volti. Quindi facciamoci un attimo il punto della situazione. Dove siamo arrivati? Il nostro Marcolino, eroe dai polsi abnormi, ha rimesso insieme la sua family ed insieme hanno spaccato tutto quanto, mettendo il mondo sotto sopra e trasformando la fattoria di Radio Norba nel programma più ascoltato di Pavia. Di nuovo. Sulla cresta dell'onda, per festeggiare si è comprato 18 DeLorean ed un ciclista ci è anche andato a sbattere contro. La sua dichiarazione è stata:
3: salve, sono un ciclista passante, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Sono andato a sbattere contro la DeLorean perché non mi aspettavo di beccarla. Doveva trovarsi lì fra 25 anni.
2: Le cose vanno a gonfie vele, tutto spettacolare, tutto grandioso. Abbiamo vissuto insieme gli anni 80-90, abbiamo visto il cominciare del 2000 ed ora siamo nell'era dei social, il giorno d'oggi.
4: Buongiorno Pavia, siamo sempre qua, sempre padroni dell'etere, sempre i numeri cazzo uno, fanculo ai rosiconi, minchia merda troiaccia.
5: Minchia Marco, guarda che stai facendo una storia, guarda che non sei in onda, pagliaccio.
4: E devo ancora abituarmi un attimo al nuovo mondo dei social, cazzo cazzo merda.
6: Niebelin, sei proprio un boomer.
4: Cosa vuol dire boomer? Stravinsky vaffanculo.
6: Ah non lo so, lo dicono qua su Instagram, vabbè io continuo a guardare i culi.
2: Insomma, tutto sereno, i ragazzi sono tranquilli e tutto va come deve andare. Ma allora cosa c'è ancora da raccontare? Non preoccupatevi, la droga assunta dal nostro autore è veramente tosta. Deve succedere ovviamente un plot twist che faccia andare avanti questa fottutissima serie.
7: Signor Azan, sono io, il calmissimo Angelo De Robertis. Mi ha fatto chiamare?
8: Sì, Angelo, devo darti un'incredibile notizia. Ho ricevuto un'offerta di acquisto delle mie radio.
7: Ah, caspita. Hai intenzione di accettare?
8: Ho già accettato. Mi hanno dato un botto di dindini ed ora me ne vado in pensione a Monte Carlo.
7: Non crede che sarebbe stato più corretto dirlo prima a tutti i ragazzi? Non so, la fattoria, a Mazzoli.
8: Mazzoli? Che si fotta Mazzoli? Fanculo la fattoria. Mi hanno sempre portato solo magagne. Ora che ho venduto te lo posso finalmente dire io chi è Mazzoli. Un megalomane psicotico stronzo. Una pixie barretta leccadita al latte di marroni da discount morto dentro. E sai che può fare? Può leccarmi il buco della ciambellina alla cannella e rotolare fino all'inferno degli stempiati. Anzi, non me ne frega un cazzo se mi riempiono di insulti, mi spellano vivo e mi fanno esplodere come un brufolo sanguinolento. Se l'ultima cosa che faccio in questo scolo di sbocca di vita è dare fuoco a quella fichetta di legno, ancora non morirò felice.
7: Sì, però calma.
8: Calma un cazzo, De Robertis. Non sarò felice finché non avrò urinato sul suo cadavere grigliato e non mi sarò scopato i resti carbonizzati facendo i gargarismi con le noise palle di Paolo Noyes. E sai che ti dico? Se dovesse entrare in questo momento da quella porta, gliele direi tutte in faccia.
4: Salve ragazzi, merda minchia diarrea.
8: Oh, ciao Marco, caro ragazzo mio. Che bello vederti. Ho una grande notizia da darti.
4: Mi date un aumento?
8: No, ho venduto tutta la radio ad una grossa multinazionale. Certo, mi mancherai perché io ti voglio proprio bene. Ma in fondo, come dicono a Monte Carlo, c'è la vie. Bye bye.
2: E così Azan il Bianco esce di scena ed entra la nuova direzione, con a comando la grande multinazionale. È arrivato il momento di conoscere il nuovo capo supremo della radio.
4: Ragazzi, forza, sta per entrare il nostro nuovo direttore megagalattico, puttana emorroide xenomorfa.
9: Salve a tutti, sono l'illustrissimo, il nuovo dirigente di questa radio. La mia grande multinazionale ha acquistato ogni cosa ed ora il vostro culo appartiene a me. Vi riferirete a me con il nominatissimo, arcangelissimo, stupendifichissimo e tutte le qualsiasi altre parole che abbiano issimo alla fine.
4: Ok, salve illustrissimo. Io sono Marco Mazzoli, il capo della fattoria ed ho messo il mondo sotto sopra, scemo capa in culo.
9: Mazzoli, certo. Ho sentito molto parlare di te. Anzi, ne ho sentito parlarissimo. Al tuo programma dovremmo apportare dei cambiamenti, anzi, dei cambiamentissimi. Lo sai, vero?
4: Del tipo?
9: Del tipo basta parolacce.
4: Ma cosa stracazzo merda culo minchia stai dicendo? Illustre.
9: Illustrissimo, prego.
4: Oh, sì, scusa. In ogni caso, non possiamo togliere le parolacce dalla fattoria. È il mio marchio di fabbrica, puttana rododendro.
9: Anche senza parolacce si può far ridere. Anzi, riderissimo. Sai, in Italia la comicità sta cambiando e la vostra è una razza in via d'estinzione. Potreste definirvi come gli ultimi Jedi. Ma ora o ti adatti o te ne vai fuori dagli Zebedei. Anzi, Zebedeissimi.
4: Ah sì? E allora sai che ti dico? Io me ne vado. Me ne vado da Pavia. Cazzo merdaculo.
2: Oh yeah, cominciamo col botto ragazzi. Questo primo episodio serviva un attimo per buttare le basi di quella che si preannuncia una stagione da record. Cosa capiterà al nostro eroe? Seguiteci sempre solo qui e ricordatevi, proud to be gnagno.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Dieci anni fa, quattro omosessuali di un comando militare operante in Vietnam vennero condannati ingiustamente da un tribunale anale. Evasi da un carcere di massima sicurezza, si rifugiarono a Miami, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema che nessuno può risolvere e se riuscite a scoparli, forse potrete ingaggiare il famoso Gay Team.
2: Re di cazzoni, c***o di spade, drag queen di culi, sette di negoni, sette di cappelle, briscola, briscola.
3: Capo, cos'è tutto questo casino?
2: Zitto, sberla! Aia! Ma non vedi che stiamo giocando a briscola? Sberla!
3: Aia! Bello, e come si gioca? Ti infili del formaggio brie nel c***o?
2: Ma zitto, sberla! Aia! Pensa a te come sei volgare, mamma mia. Ecco, ecco il telefono a forma di c***o. Mi viene di nuovo fame. Pronto, qui parla il Gay Team.
4: Aiuto, Gay Team. Dei brutti ceffi vogliono chiudere il centro di Ani Anziani di Cinisello. Dovete aiutarci.
2: Hai detto il centro Ani Anziani? Oddio, questo sembra proprio un caso per il Gay Team. Presto, tutti sul furgone negro di Morgan Fickman. Che c'è?
5: Cioè, a me il fatto che sono di colore non è che bisogna fare sempre dell'ironia. Cioè, non è che siamo tutti uguali.
2: Senti, ognuno c'ha il suo. Noi siamo rioni e tu sei nero.
5: Beh, cioè, allora?
2: E allora cos'è?
5: Cosa?
2: Eh?
5: Cosa, io non capisco.
2: Cosa fai, brutto?
5: Dove vogliamo arrivare?
2: Mettiti alla luce perché non ti vedo o sorridi.
5: Adesso il culone che fa la battuta a lei. Ma guarda a te il mondo come sta cambiando.
6: Gay Team, grazie al cielo siete qui.
2: Niente paura, chiappette col bastone. Lo salviamo noi, il centro Ani Anziani.
7: Gay Team, Gay Team, lo sappiamo che siete lì. Uscite fuori con la natica in alto. Avete tempo fino a quando tu vorrai. Dimmi tu quando, ora, il giorno, il mese in cui forse tu ritornerai. Se vuoi dirmi di sì, devi dirlo perché non ha senso per me la mia vita senza te. Dimmi quando tu verrai, dimmi quando.
2: Basta.
8: L'hai cantata meglio di Tony Renis.
9: Che pezzo, ragazzi.
7: Scusa, ho appena subito un trapianto di Renis.
10: No. Dove ragazzi, stiamo finendo?
11: Ma almeno una volta erano solo in fondo.
10: No, ragazzi, veramente, ma cos'è?
8: Dai.
2: Avete sentito? Dobbiamo trovare un modo per uscire di qui. Vediamo un po', siamo in un centro Ani Anziani. Ma certo, state pensando a quello che sto pensando io.
12: Costruiamo un cazzo in continente.
13: Costruiamo un cazzo in continente.
14: Prendiamo un cazzo di carte e giochiamo a Colon Scopone Scientifico.
2: Zitto, sberla! Forza ragazze, costruiamo un cazzo in continente.
15: Va, ragnatela.
16: Il disjockey e la direzione del locale vi salutano.
17: Tu sottovaluti il potere del lato oscuro della forza.
18: Dovete smetterla!
19: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
7: Gay Team, Gay Team, il tempo è scaduto. Non c'è tempo, non c'è spazio, mai nessuno capirà. Vuoi rimanere perché fa male, male, male da morire. Di sere negre, non c'è tempo, non c'è spazio.
2: E basta, ho capito, porco.
7: Scusa cazzo, soffro di carenza di ferro.
10: Cos'è successo? Cos'è successo?
2: Forza ragazze, tutte sul cazzo in continente! Fuoco!
20: Attenti alle gocce, attenti alle gocce!
21: Oh no, hanno un cazzo in continente!
7: Para! Para! Para, Edil Kong! Ratatatatata, ratatatatata! E che cazzo, c'è sempre lo stronzo che ride mentre parla al megafono! Ma è questo il modo di fare la polizia militare, porca c***o! C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. Girava il mondo ma poi finì a far la guerra nel Vietnam.
2: E basta cazzo, mechecca.
7: E porca troiaccia, scusa, sono tre giorni che non cago. Ritirata, ritirata, che è un gioco di parole a sua volta.
2: No mechecca, devi ancora ricevere la mia vendetta.
7: No, il cazzo incontinente no.
22: L'incontinente nego, sì.
5: Ehi. Facciamo anche dell'ironia mentre cantiamo la canzone. Perché ce l'avete sempre con... Siete un gruppo di fracci, ve la prendete con me che sono...
7: Ai, visto che tutta la puntata che dico stronzate a tema canzone, te ne dico una di Masini, vaffanculo!
2: Adoro. loro i culi ben sfondati.
5: Ah, questa la conosco, stai facendo Vasco Rossi.
7: No, mi fa male il co.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Mi piace un cazzo. Sì. La messa andevo, perché pure lui dice sì. Oh. A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito? È fuoco. Lunedì viene qua.
3: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
1: Ah, lui c'è lunedì?
3: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
1: Allora, vabbè, la scorsa mi dichiaro un po'
3: oggi. Sì.
1: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta. Tutti quanti, figlio di puttana.
3: Al tre.
1: Pronto? Figlio di merda. Uno, due, tre. Figlio di puttana! Scusa, ma perché voi mi prendete per il culo? Fa ridere il ballerino. No. Dai, poveri. Ivo fa ridere.
3: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo.
23: Welcome. Lo Zoo di 105. Ormai sono passati 10 interminabili anni dalla scomparsa improvvisa del più grande degli eroi priapici, il grande Super Minchia. Anzi, il grande Super Minchia. Il mondo come noi lo conosciamo è stato seriamente cambiato dalla sua repentina scomparsa. Milioni di amanti e di donne sole e disperate si sono arrangiati e si sono ricostruiti una vita sessuale più o meno soddisfacente. Super Minchia, dove sei? La risposta la potremo trovare solo se alzeremo lo sguardo al cielo e attenderemo, perché come tutti si aspettano, lui tornerà. Non si sa quando, come e perché, ma tornerà, magari proprio oggi, adesso, ora.

0: Amo, sono arrapatissima, come se mi avessero sparato del Viagra da donna con una cerbottana direttamente nel clitoride. Praticamente, se ora piovessero cazzi dal cielo, chiuderei l'ombrello.
1: E la Madonna, che sprizzante utilizzo delle metafore atte alla comunicazione della propria predisposizione all'accoppiamento.
0: Dai su.
1: Ma amo, aspetta un secondo, che non è che sia così automatico. Magari prima diciamo delle carezzine?
0: Va che sono una donna, mica un porcellino indiano. Dai, poche cazzate. E sfodere il cobra, che oggi mi sento un'incantatrice di serpenti. Guarda, c'ho anche il flauto.
1: E la Madonna, che dildo. Però aspetta, amo, sai che sono poco predisposto. Insomma, lo stress, la scuola, mio figlio ha cambiato l'Audi, l'estinzione delle giraffe. Figa, sono un po' in paranoia.
0: Ma è possibile che quando ho bisogno di fare la festa di complefiga sei sempre indisposto? Ma che io sono una donna e ho le mie esigenze.
1: Lo so, ti capisco, amore. Ed anche se sono consapevole che il tuo appetito sessuale ha qualcosa di innaturale, io ti comprendo. Ma da qualche tempo non è più così come deve essere.
0: Oh mio Dio, ma mi stai mollando? Stai lasciandomi con i bambini in mezzo alla strada?
1: Ma noi non abbiamo figli e la casa è intestata a te. Comunque tu stai interpretando erroneamente ciò che sto cercando di dirti. In realtà io soffro di disfunzione erettile, ecco.
0: Ah, tutto sto casino perché non vai d'accordo con il geco.
1: Ma no, ma cazzo c'entra il geco? No, non il rettile, erettile, erezione. Insomma, ho dei problemi di erezione.
0: Potente!
1: Beh, aspetta, adesso non...
0: Non ti tira più l'uccello!
1: Sì, sì, quello, insomma, un po' dura, ma quello...
0: Non sei più un uomo!
1: Adesso, amore, gradirei un filino di tatto, perché sai, l'argomento è un pochino delicato, eh?
0: Sei un eunuco del cazzo!
1: Sì, sì, amore, sì, sì.
0: Una minchia moscia!
1: Hai colto, sì.
0: Il tuo cazzo è morto!
1: Basta, sì, sì, è quello il problema! Insomma, non continuare, basta!
0: Accidenti, amore mio, ma questo problema è risolvibilissimo! Non ti devi abbattere!
1: Grazie, amore! Andiamo da uno specialista?
0: No! Mi scopo i tuoi amici!
1: Figa che stronza, oh!
0: Ma dai, amore, scusa, ma quando si rompe una macchina che si fa?
1: Era giusto.
0: Sì, ok, se ti piace, ma se ti fa cagare la cambi.
1: Ma come ci sono rimasto di merda?
0: Senti, però ho sentito da alcuni racconti di amiche, in un addio al nubilato, che un sacco di anni fa c'era in giro un supereroe con dei poteri eccezionali che si occupava appunto di questo tipo di problemi di coppia.
1: Ma chi?
0: Un certo super minchia.
1: Sì, sì, amore, ne avevo sentito parlare, ma sono leggende.
0: Beh, dai, perché non provarci? Ci costa sempre meno del Chalice.
1: Ma sì, proviamoci.
0: Facciamolo insieme.
2: Aiutaci, super minchia! Aiutaci, super minchia!

0: Super Minchia Revenge. A luglio. Nello zoo di 105.
1: Non ci credo, mo! Ha funzionato! È lui!
2: Vado a lavarmi la vagina!
1: Ma sei tu, Super Minchia? Ma sei venuto a scoparti mia moglie?
3: No, sono di Amazon. Però se vuoi due colpi in culo ce li calo.

0: Miagno 3. La leggenda continua.
1: E ben ritrovati sempre con l'unico amatissimo Max, qui per raccontarvi la leggendaria genesi dello zoo. Quanto vi ha emozionato la nuova sigla? A me è venuto barzotto. Comunque, anni 2000, Marco, dopo un'esperienza fallimentare a Napoli, torna a Pavia per riprendersi la sua fattoria, ma sta per scoprire il tradimento infame di Leone, Giuda Caini.
2: Rieccomi in radio, finalmente. Ero stufo dell'aria di pastiera che permeava la capitale partenopea, minchia frocia tumorata.
3: Mazzoli, fermo, anzi fermissimo. Dove credi di andare?
2: Salve, illustrissimo arcangelissimo. Sono tornato a riprendermi la mia fattoria e fanculo la policy, Mario Mario merda.
3: E quindi quali sono le tue intenzioni, anzi intenzionissime?
2: Andare in onda, quindi fatti da parte, anzi da partissima.
3: Non credo sia possibile, caro Marco, anzi Marchissimo. Sta andando in onda il nuovo programma di Leone che sostituisce la fattoria. Guarda tu stesso.
4: Benvenuti a Pesce Fritto e Baccalà. Outs, qua mescoliamo cucina e trash a tutto quanto. Oggi abbiamo un ospite, una figa della Madonna. Abbiamo qui con noi Shakira.
5: Hola,
4: Outs, Shakira. Ma da dove vieni? Dalla Colombia?
5: Io vengo praticamente dalla Garbagnate della Colombia.
4: Out, Shakir, vedi che mi è caduta la forchetta. Tu ci metti le cime, io ci metto il baccalà, prendilo.
5: Io ho 50 anni, suonati, ma con il culo sbuccio i pelati.
4: Sì, proprio puccione de femmina.
5: Mera chi stia domenali.
4: Allora ragazzi, prima si fa il soffritto, vero Shakira?
5: Va bene.
4: Allora Shakir, passamelo per te l'ecchio.
5: A chi?
4: Intanto mi fai pure un po' di lale lale lale, dai, avanti.
5: Lale lale,
4: aspetta che frigo un po' di cima del resto. Oh, ma vedi che sta prendendo fuoco il microfono. Stacca, stacca, stacca tutto. Outs, ho fatto un altro fritto misto di microfono. Annacchima, Shakir.
2: Leone, Caino, bastardo, infame, traditore di merda, cazzo culo.
4: Outs, Mazzol, che ci fai qua? Non eri a Napoli a far gomorca, mor lì, quel caso lì che hai fatto te?
2: Tu mi ci hai mandato, bastardo del cazzo, solo perché volevi incularmi il posto per fare sta cagata, presa in colli, nensi nei ciuso al vaffanculo.
4: No, Mazzol, ho sempre visto la tua dote di attore, per quello che ti ho detto di andare.
2: Ah, davvero?
3: Scusami Leone, ma non l'hai convinto solo per mandarlo via così da fare il tuo programma al posto suo? Scusa, forse sono io che non ho capito, anzi, capitissimo.
2: Pezzo di cazzi nel culo rotto pieno di diarrea e anacardi.
4: E va bene Mazzol, sì, l'ho fatto per quello.
2: Ma perché? Io mi fidavo di te, eri mio fratello Anakin. Volevo dire Leone.
4: Mazzol, l'illustrissimo, ne aveva promesso che mi faceva fare l'isola. Outs.
2: L'isola? Che cazzata. Non la farò mai e poi mai nella vita, stronzi rettangoli inculati.
3: Beh, sia come sia, Marco, questi sono gli accordi, anzi gli accordissimi. La nuova policy fermerà l'insorgere di voi della fattoria. Basta parolacce e viva la censura. Non c'è più spazio per voi, quindi fuori di qui. Questo non è più il posto tuo, anzi tuissimo.
6: Sono il pericoloso buttafuori della radio, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Forza, fuori dal cazzo, Mazzoli!
1: Marco, tradito ed avvilito dal suo mentore, sconsolato va a chiedere conforto in un luogo sicuro. L'aria di casa, il rifugio dei sentimenti, la culla del neonato che è in lui, l'albero di Prezzemolo, la dimora di suo padre.
2: Papà! Papà, sei in casa, cazzo torcia olimpionica?
7: Ciao, Marco. Che piacere vederti.
2: Sono rimasto fregato, papà. Sono stato tradito da Leone e dalla direzione della radio, bastardi mangiacazzi.
7: Oh, figlio mio, hai fatto bene a venire. Sai che ci sarò sempre per te.
2: Lo so, papà, troia bastarda ficcapicchi. Infatti sono qui in cerca di consiglio e conforto. Non so proprio cosa fare.
7: Figliolo, guardati. Eri solo un bambino quando dicevi le tue prime parolacce. Ai tempi pensavo fossi solo un cazzone, ma ora, solo ora, capisco appieno il tuo vero potere. Essere vero.
2: Vero? In che senso, minchia diarrea Tutankhamon?
7: Il tuo modo di fare, la tua spontaneità, il tuo linguaggio, per così dire, colorito, sono tutto ciò che hai. Tu incanti, perché la fattoria sono quelle due ore al bar con gli amici, un momento di spensieratezza in mezzo a questo mondo crudele. E a proposito di mondo, tu, figlio mio, l'hai messo sotto sopra.
2: Grazie, papà. Hai ragione. Però non credo di poter tornare alla fattoria, ormai non è più il mio posto.
7: Beh, vai via da Pavia, allora. Ricordi che quando eri piccolo vivevamo in America? Perché non te ne vai lì? Ci sono molti Mazzoli in America, sicuramente potresti trovare il tuo posto.
2: L'America, eh? Sei certo?
7: Ma certo, Marco. Se non vuoi ascoltare me, puoi ascoltare Sir Lancillotto, questo splendido bambolotto in scala 1-1 che ho usato per la mostra medievale di Monteriggioni.
2: Papà, non credo che...
4: Chiedo subito.
7: Sir Lancillotto, sono io il padre di Marco.
4: Come dice Sir Lancillotto, Marco deve andare in America. Sono incredibilmente d'accordo con lei.
2: Papà, è un bambolotto, non parla.
7: Oh, Marco, non dire queste brutte cose su Sir Lancillotto.
4: Come dice Sir Lancillotto, non si è offeso per le brutte parole vellatorie di mio figlio?
7: Oh, come umano lei.
2: Io ora credo che andrò.
7: Arrivederci, Marco. Io rimango ancora qui a intrattenermi con Sir Lancillotto. Come dice Sir Lancillotto, devo costruire un altro Gardaland. Questa sì che è un'ottima idea.
1: Le parole del saggio Sir Lancillotto fanno breccia nella mente di Marco, che decide che sì, è arrivato il momento di andare in America.
2: Fabio, ti va di venire a fare un viaggio introspettivo in moto attraversando l'America in cerca di noi stessi?
8: Belin, certo che ci sto.
9: Raga, posso venire anch'io?
2: No.
1: E pronti via. Cosa accadrà lo scopriremo insieme nei prossimi episodi. Proud to be Gnagno.
10: Fattoria, tutti a Pavia, è arrivato Gnagno 3.
11: Radio 105.
12: Lo Zoo di 105.
13: Lo Zoo di 105 presenta...
14: Hi.

0: 140 più 206 meno 155 meno 7.
1: Pau Pau, vecchio orso, cosa fai? Conti i secondi che ti rimangono da vivere? Che sei vecchio, una battuta sulla tua età. Già il fatto che un cane parla dovresti chiederti.
2: Dovresti chiederti, lo vedi da tuo padre, eh? Quello che raggiungeva l'orgasmo infilandosi una bomba a orologio nel culo. Sto facendo i conti, devo andare in banca, no?
1: Pau Pau, e perché se sei un agricoltore che vive in alta montagna non c'hai un cazzo a parte il formaggio?
2: Ehi! A parte il formaggio vedi la tua madre, eh? Quella che mangiava merda e cagava ricchioni.
3: Ciao, nonnino mio volgarissimo.
2: È arrivata, allora! Volgarissimo la vedi la tua nonna, eh? Quella che riusciva a bestemmiare con le scorregge vaginali.
1: Nonna, senti, ma anche tu, Pau Pau, ti stai facendo una domanda, che comunque c'ha 23 anni la ragazza che parla ancora tutta strana. Siamo sicuri che è proprio tutto a posto?
2: Ehi! Tutto a posto di tuo padre, eh? Quel merda!
3: Ma come mai, nonnino, hai la calcolatrice?
2: Calcolatrice vuoi di tua madre, eh? Quella che c'aveva il righello nella bagiana. Dai, vedi i coglioni, di puttana, andare in banca, via!
3: Ah, che bello! Posso venire con te?
2: Ah, ma nemmeno se ti metti a scorreggiare un segnale wifi mentre ti infili gli alluci nelle orecchie. Tu resti qui e metti la passo dal figone, chiaro?
1: Pau Pau! Minchia, ma ti rendi conto che c'hai 23 anni? Anche la patente! Che cazzo stai piangendo? Piange! Bau! Che qualche volta vorrei attaccarmi alla giugulare e strapparti il problema esofago e vedere gli schizzi di sangue dipingere la parete!
4: Ciao Heidi!
1: Ecco, arrivate quello che ha proprio tutte le speranze di parcheggiare sempre gratuitamente.
4: Hai visto?
1: Mi risponde anche un cane.
4: Hai visto?
3: Yeah. Ciao Peter!
4: Ciao Heidi! Come mai sei triste? Che succede? Le capre ti hanno bloccato il boschetto?
3: Uffa Peter, vecchio orso è andato in banca e mi ha lasciato qua tutta sola. Io ci volevo tanto andare in banca.
1: Comunque, Bau Bau, scusa se mi indromè, sì. Ma la puzza di merda non l'ha sentita nessuno?
4: No, tu la senti?
1: No, no, io l'ho sentita.
4: Ma tranquilla, Heidi, stai tranquilla, quando c'è nessuna puzza. Per fortuna porto sempre una banca qui nelle mutante.
3: Davvero?
4: Certo, prendila, prendi la banca.
3: A subito, Peter!
4: Oh, oh, oh! Senti che odore, senti che odore! Puzzolente, puzzolente!
2: Uè! Cos'è sta puzza di barboni qua? Nipotana, vedi quel cazzo che puzza, via!
3: Ma vecchio orso, non dovevi andare in banca?
2: Sì, ma prima di me c'è la nonna di Peter!
4: Impossibile! Mia nonna non ha il conto in banca!
2: Ah, ecco perché i pompini li devo pagare in contanti!
4: Ma vecchio orso, no!
1: Basta che mi dai l'ok, gli strappo la giugulare, eh!
2: Vai cane, vai!
4: No, no, no, no, no, no, no, no, no.

0: Zoo di 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. I Puglieni.
2: Pronto?
3: Upa!
2: Ciao!
3: Upa, ciurmanda!
2: No, pusciando surda!
3: Where are you?
2: Oh, cazzo mu, arrota la chiama! Ma ci siamo veri fino a mo, eh?
3: Culà, no?
2: Fino a mo siamo veri, ma che mi vecchio, pensavo che l'avevi cancellato il numero a me, a che da... Esso da Miami, da che da parte,
3: da sord!
2: Dai, su, che non dobbiamo usare quella puttana, ma si chiamano chi a Marco questo numero, basta.
3: Luffa?
2: Luffa? C'è cazzo di lingua per lui, ma come per lui? Cazzo, non mi si chiamano chi, cazzo, che cazzo sta maledetta, è tutto stupido. Toma anche io a chiamare, ha visto la mia amata.
3: Ma faccio la bucchina lungo la mare?
2: A me ti faccio bucchina roba, ma ora,
3: basta.
2: Ma fa ancora, non mi si chiamano chi, cancello il numero mio, tramo.
3: Ci è sta cagata.
4: Sei pronto?
3: Lillo.
4: Oh, chi è?
3: Nel culo di un grillo.
4: Pronto!
3: Capacchione.
4: Oh!
3: Oh, upa.
4: Chi è?
3: Upa, c'è una domanda.
4: Oh!
3: Lillo.
4: Dimmi, chi sei?
3: Utene il cazzaspillo.
4: Buonanotte.
3: Sordo, cazzocolo.
4: Oh, allora, chi da di come si chiama?
3: Bafamuk.
4: Buonanotte. Che mi fai, ma non sa che si?
3: Cite.
4: Pronto.
3: Cite.
4: Oh.
3: Cite mort stramorte vivo. La tutta una zattura.
4: Sì.
3: Pinuccio?
4: Dimmi.
3: Tu canti io lo ciuccio?
4: Vuoi ricchio? Tu sei un ricchio.
3: Tu è mamma, da zacco.
4: Sordo, no mamma. Mo se da sopra me, mamma.
3: L'offre? L'offre riccio la polpa, mamma.
4: Sì, sì, basta.
3: Gula.
4: Vieni tu, che trompo cucù.
3: Uba?
4: Uba, un cazzo che da vendù.
3: Un pacione di mamete?
4: Un pocione di sordo.
3: Lala?
4: C'è zotta sopra me un pocione di sordo, tu sa?
3: Lala, trino di sordo, che da...
4: C'è un travesti.
3: Uè, faccio tutto il bastone.
4: Due mutacci da tanto. E di mamete pesci, naso, che da so di puttana.
3: Cularò?
4: Di che ne senti che buono, di che?
3: Cularotta?
4: Lo vuoi nel culo?
3: Pinuccio!
4: Pinuccio è quello che te lo mette, non Pinuccio.
3: Lo fai il termone al ciuccio?
4: Il ciuccio? Vieni, ah. Mi non da quando è un cicciario, via.
3: Tremau.
4: Lascia a fango tu. È che da puttando sotto.
3: Tremau.
5: I Puglieni.
4: Pronto?
3: Upa!
4: La muffa gatta, le scere ferie non prendo che mi dà a carchi giù mai, ma...
3: O bacio da mamma,
4: Ah? Oh, DJ ti imbarazza a ferro, dopo il DJ crea palla mai da ferro, scraccia una palla, scraccia con l'altra, scraccia con una palla, scraccia con l'altra. La baldracca da mamma da sorte che era trambata anche io. C'è te lo te rabatte l'anghiolo, dai, no? Te rabatte l'angulo.
3: Cita sta morte, cita strabile, cita sta morte, cita strabile, cita sta morte, cita strabile, cita sta morte, cita strabile.
4: Cita morte, cita morte, cita morte.
3: Lo fa.
4: Ritma cerchi chi non ma vuoi tramanzo. Qui sono baccia le palle mai. E dai ritmo baccia le palle mai. Uè, smurde che ghiano. Mamma che era morto da tante da mamma.
0: Ma fece le bocchine lungo mai.
4: E mamma che cazzo ti ha fatto tutto il tour. Che chi da faccio nei bocchini tour. Mamma faccio il lungomare tour. Ah, peghiamo caccia a tradamento, caccia a profusione sul lungomare. E tu faccio tutte le tappe. E tu? Fatto beore, se va a fango. Dacci il cazzo che parlai, è una marrom perché ghiano. E tu? Bari, fa Ancona, fa Venezia, fa tutto, tutto se la faccio.
0: Ma
4: te ne squarciato quando io c'è creva la tenne. Scarpiglia se bisogno. Se mette pure la mazza per la bandera, se mette. Ne, ancora non lo sai. Lo dico io e tu lo dico.
0: E tu? Lo fai il tramonac in gomma.
4: Quando tu dai, sei scritto lo usando il tramonac. No, ma è mamma che ti faccio il tramonac in gomma. Ah? E su faccia di un meo non fa e poi scopaccio mamma mia che vigliacca che disonesta mamma mia una lurida
0: faccio da bravo faccio da cazzo da chiamo
4: ma mai faccio da cazzo ma ti sei visto why not
0: uacchio uno
4: ah dai c'è tante brutte regioni ciccio bese che ti chiamano Yannick Dinner ti chiamano altro che Yannick Sinner batti in tramau altro che vi diciamo questi cose ma no ma vi tali da nanzare che ghiò sto sordo tramau
5: i Puglieri primo contatto fallito.

0: Lo Zoo di 105.
1: Scorrettezze.
2: Scorrettezze.
1: Le dolcissime storie di una famiglia normale.
3: Ehi, pa, ti posso fare una domanda?
4: No.
3: Eh?
4: Non me ne frega un cazzo, ma dimmi.
3: Vabbè, ma te che ne pensi dei matrimoni gay?
4: I matrimoni non sono persone, quindi non possono diventare gay. Lo capisci, testa di cazzo?
3: Ah.
1: Finalmente ritorna, dopo che quasi vi era sembrato che non tornava, e invece ritorna la famiglia Capponi, con tutta la carica di energia, simpatia e di scorrettezze.
5: Amore, che emozione! Arrivano i nuovi vicini!
4: Ma sono due maschi, porco...
5: E allora?
4: Saranno di sicuro dei ricchioni di merda!
5: Infatti si tengono per mano, come
4: porca
5: noi da...
4: Eh?
5: Infatti si tengono per mano, come noi da giovani!
4: Che schifo!
5: Ma ti fanno schifo i gay?
4: No, mi fa schifo pensare a quando ci tenevamo per mano noi!
1: Proprio così, cari amici, anche Scorrettezze si rinnova, si ammoderna per soddisfare il pubblico del XXI secolo. Quindi anche noi abbiamo infilato dentro alla serie dei ricchioni.
6: Salve, siamo i nuovi vicini.
5: Caro, ma non essere scortese, perché non gli dai la mano?
4: Non trovo i guanti, un attimo.
1: E state contenti che gli autori non hanno ancora trovato il modo di infilarci dentro un narcotrafficante sudamericano psicopatico, ma tanto vedrete che il modo si trova.
6: Signor Capponi, lei mi sembra leggermente prevenuto nei confronti dei gay, eh?
4: Chi, io? Ma che cazzo stai dicendo? Io prevenuto? Io vi odio proprio, capito?
1: Riuscirà la famiglia Capponi ad andare d'accordo con i nuovi vicini, considerato che i precedenti gli hanno bruciato casa 3 volte, tra l'altro nello stesso giorno? Lo possiamo scoprire solo guardando Scorrettezze.
5: Ma dovete scusare, mio marito è un po' all'andica.
4: E lei è una puttana.
6: Guardi, non si preoccupi, ci siamo ormai abituati.
5: Se vi può consolare, sappiate che odia chiunque, pure a me. Lo vedete questo vestito?
6: Ma è un bellissimo completo a pois, che dire.
4: Non sono a pois, sono gli sputi.
1: Può cementarsi un'amicizia tra persone diverse? Può essere una serie TV un simbolo della convivenza civile? Certamente, purché non sia Scorrettezze.
4: Maledetti, guarda che roba! Si stanno baciando come due ricchioni, quei ricchioni! Puttana delle tue sorelle!
5: E beh, che c'è di male?
4: Stanno baciando pure al nostro figlio! Non l'hai visto, ma, puttana?
5: Ma come, nostro figlio?
4: Adesso lo stanno facendo spogliare pure!
5: Ma che schifo, sono una vergogna!
4: E gli danno pure i soldi, li stanno dando!
5: Eh no, questo è troppo!
4: Ma che troppo? Gli hanno dato 20 euro! Sono pochi!
1: Scorrettezze, la serie TV che è stata definita un coacervo di tutte le schifezze possibili e immaginabili che vengono in mente a uno sceneggiatore svogliato.
4: Ah, l'ho beccato, che cazzo c'è facendo, su chi cazzi?
6: No, pa, no, non è come pensi tu, eh?
4: Mai pensato una volta in vita mia.
6: Ma la vuole smettere di importunarci?
4: Voi dovete lasciare stare a mio figlio, o in alternativa lo dovete pagare di più.
6: Lei è un omofobo, è bifolco.
4: Non è vero, per esempio io non ho niente contro le lesbiche. Basta che mi fanno partecipare.
1: Sarà guerra o sarà amore? E se sarà amore, sarà a pagamento? Non ti resta che scoprirlo armandoti di coraggio e guardando Scorrettezze, la serie del tutto priva di serietà.
6: Ehi, pa! Cioè, ma se io faccio sesso con un trans, sono gay?
4: Figlio mio, guarda, tu non ti devi fare questi problemi. Non importa che tu sia etero, gay oppure bisessuale.
6: Grazie, pa, dici sul serio?
4: Sì, non importa, tanto rimani la solita merda umana di sempre.

0: Lo Zoo di 105. Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: La bastardata del giorno. 105. La bastardata del giorno.
2: Bastardata di oggi.
3: Bastardata di oggi.
2: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
4: Pronto?
5: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
4: Perché?
5: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
4: Ma chi è lei, scusi?
5: Come, l'inquilino di sotto, sotto di lei.
4: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
5: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra che non ce la faccio più. Vengo a spaccare la casa.
4: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
5: E allora dico, vogliamo...
4: Vado a fanculo, va.
5: Tu è sord, hai capito?
4: Lei non sta bene.
5: Allora vengo su, sopra casa tua.
4: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
5: Ah!
4: Non sta più.
5: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma allora vengo su, sopra casa tua.
4: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
5: Ah!
4: Non sta più.
5: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa

0: fermare a dare questi corpi a Bobby Mann, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
1: E sto contento per te, complimenti.
0: Come? Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
1: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inguilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inguilino di sotto? Non vedo di sciare a rombo fruschetta da lana.
0: Io vengo a casa da tutta quanti scelto la finestra, capito?
1: Vieni.
0: Preparati, perché non ce la faccio più.
1: Vieni.
0: Fatti un culo sto buchi, no?
1: Vieni.
0: Ti vengo a sparare, ci scelta abbasso.
1: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
0: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
1: Vieni.
0: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
1: Guardi, imbecille, che sta sbagliando numero, mi sta rompendo i coglioni.
0: Ma vengo da te. Ti dà
1: la denuncia io a lei.
0: Ma ti vengo a spaccare un ceroid.
1: Chiama la carabinieri, tu sono morto anche.
2: Pronto?
0: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
2: Che cosa?
0: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua, lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
2: Ma ha sbagliato numero, scusi signore.
0: Come ha sbagliato numero? Oh!
2: Dove abita lei?
0: Via Eroidi di Logori, è qua, sei.
2: E a che piano abita?
0: Sono giù, pian terreno io.
2: Qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero tuo e la cito, la danno.
0: Ma la cito?
2: Ma vada col paese!
0: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito?
3: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
0: Tondolo, piglio cacchio e mi rispondo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
3: Guarda,
0: un cacchio.
3: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
0: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantina.
3: Lei chi? Io sono Tondolo.
0: E lei Tondolo? C'è la cacciata, il culo Tondolo c'ha lei, scusami,
3: Come lei?
0: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. La faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il tuisa!
2: Pronto?
0: La signora Boccuzzi, signora?
4: Sì.
0: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
4: E dove?
0: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
4: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
0: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, c'è la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
4: Sta lavando in un attimo.
0: Un cacchio, fai subito.
4: Pronto?
0: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo si sposa mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
4: Dove?
0: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
4: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
0: E sto parlando con quelli di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
4: secondi. Ma dimmi, chi sei tu?
0: Sono Peppino Ucic,
4: Chi è Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
0: Margonato
4: tu. Ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
0: Oh, con te sto parlando io, guaglio, non alzare la rica, come mi fengazzemo? Vengo su.
4: Ma vieni tu direttamente.
0: Adesso
4: qua.
0: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti i immobili giù te li butto adesso.
4: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
0: Ancora chi sono? Sono un grillino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario, sono un grillino di sotto io.
4: Come ti chiami?
0: Peppino Ucic.
4: Peppino Ucic, Peppino Vaffanco.
0: Pronto.
5: È un cazzo. La bastardata del giorno. 105. Bastardata.

0: Lo Zoo di 105.
1: I puglieni. Ancora nessuna novità nell'avamposto puglieno. I timori e le paure sono sopite dalla determinazione. Alcuni gerarchi puglieni sono in visita dalla lontana galassia nativa della civiltà pugliena, più precisamente dalla cintura di Orione. Sì, proprio quella che fa rima con coglione. Una strana sensazione aleggia tra i pionieri alieni, come di timore e di paura di fallire. Intanto, il tentativo di contatto procede in maniera estenuante.

0: Ponti.
1: Upa.
0: Ponto.
1: Upa, c'ondo mamata.
0: Chi sei?
1: Afa. Ah, fangulo.
0: Oh, vabbè, ma però non metta anzi, non rompo il cazzo, vuoi, ci senti, non mi capisco.
1: O faccio un comando?
0: Ci vuoi.
1: Sono culo a franca.
2: Calda.
1: Upa.
2: Calda.
1: Upa, c'è un comando?
2: Ma chi sei?
1: Scite.
2: Ah!
1: Scite morte biv! Anzerotto sta?
2: Ma chi sei?
1: Ponte punta penna?
2: Non capisco niente chi sei!
1: Francesco sta?
2: Chi Francesco?
1: Nicola?
2: Non c'è nessuno qua!
1: S'ha cattato lo Peugeot?
2: Non capisco niente, non so niente!
1: S'ha cattato lo Peugeot?
2: Io che non so niente!
1: Ah, mangi un cazzo di capello, tu?
2: Non voglio capire niente, non so niente.
1: Mangi un cazzo di ciuccio?
2: Ma non volete ragionare, che film?
1: Ah, se siete di capello?
2: Qua non c'è nessuno.
1: Apu?
2: Non c'è nessuno.
1: Apu, tarimano. Moc?
2: Ah?
1: Puntatecco?
2: Figlio mio, io voglio parlare.
1: Balliamo? Mo, che fai, tip tap?
2: Ciao.
3: Pronto?
1: Titino?
3: Sì.
1: Upa?
3: Pronto?
1: Titino?
3: Sì.
1: Upa, c'è una domanda?
3: Non ho capito, chi parla?
1: Titino?
3: Sì.
1: Affanculo.
3: Chi parla?
1: Titino?
3: Sì.
1: Titino?
3: Sì.
1: Affanculo. Titino?
3: Sì.
1: Lava culo di pecora?
3: Sì.
1: Bocchino. Titino?
3: Sì, pronto.
1: Affanculo. Titino?
3: Sì.
1: Affanculo.
3: Grazie, zomba, dimmi chi...
1: Titino?
3: Sì.
1: A mamma ti zomba sul cazzo?
4: I puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua.

0: e i dominatori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo...
2: Sì, sì, ok, la sappiamo tutta. Ci hai asciugato i cazzi con questa solfa, finocchietta.
1: E tu chi sei?
2: Vai con la mia sigla. Il mio nome è Adora, ma è anche il mio soprannome. Sì, perché adoro la fica. Sono la sorella gemella lesbo, non riconosciuta di mamma. Il mio nome da guerriera è Shimen. Come amico animale, un pony mezzo handicappato mentale, e come aiutanti, una strega deficiente e una obesa che mangia la cacca. E un giorno, mentre fissavo dei cetrioli al supermercato, sono scivolata su un cesto di prugne e da allora, ogni volta che penso alla prugna, mi trasformo in una invincibile guerriera che si strizza le tette con le bende e si taglia i capelli da terzino del Foggia.
1: Oh mio Dio! Sono sopraffatto! Come si fa ad avere un taglio di capelli così brutto? Ma cos'è questa storia della mia sorella gemella non riconosciuta? Ma da dove spunti? E perché mi sei entrata a gamba tesa già nella sigla? Io ci tengo alla mia routine. Mi stai sballando i bioritmi. E questo è molto male per le mie rughe.
2: Calmati, massaggia cannoli. Io sono nata il tuo stesso giorno dalla stessa vagina. Ma siccome quel pezzo di merda omofobo di nostro padre non voleva avere un'altra femmina in famiglia, mi ha affidato ad una strega per portarmi in un regno di un'altra dimensione. Questo però ha fatto in modo che i nostri gusti sessuali si invertissero, anche perché siamo connessi in quanto gemelli. Quindi io ho sviluppato attrazione verso le donne e tu verso gli uomini.
1: Ma questa cosa è pazzesca! Aspetta che la racconto all'ape di stasera e le socie impazziscono. Quindi ho una sorella donna che si veste male e non usa deodoranti? Mamma mia! Con questo racconto ammutolisco quella stronzetta di Gaetano e le sue ferie seduto sui souflaki, a Mykonos.
2: Ma fammi capire. Io ti dico di essere tua sorella gemella e ti ricompaio dopo 30 anni davanti. E l'unica cosa che ti dà emozioni è raccontarlo ad un aperitivo per far sfigurare un tuo amico Finocchio coi racconti delle sue ferie?
1: Tu non conosci Gaetano. Ti darebbe sui nervi. È sempre lì che se la mena e pensa di essere tutto lei. Non lo sopporto, quella puttanello.
2: Comunque, è incredibile vedere la differenza fra me e te. Io ho tutti i tratti del comportamento maschile e tu invece quelli femminili. In ogni caso non sono tornata per te, ma per prendermi quello che mi spetta, ovvero la metà del regno di Eternia, che sia con le buone o con le cattive.
1: Oddio, ma questo è tremendo.
2: È normale che tu abbia paura per tuo padre.
1: Ma che cazzo mene? Io sto parlando dell'ape di stasera. Gaetano ha scritto nella chat delle disoneste con le palle, che porterà il suo nuovo boy. E dice che è di colore, orfano, poeta e parla con gli animali.
2: E quindi?
1: Come? E quindi? Questo vuol dire che il racconto di me, che ho una sorella con i capelli di Bobo Vieri e che puzza di frumento e si veste come Fabio Alisei, non fregherà a nessuno. Ma ti rendi conto? È un poeta nero gay.
2: Quindi, se sgozzo tuo padre e gli cago in gola per te, non è un problema?
1: Un poeta nero gay? Ti rendi conto che sarà un aperitivo a senso unico?
2: Fratello mio, ma quanto sei froccio?
1: Moltissimissimissimo.
2: Sarà una lunga stagione.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Dieci anni fa, quattro omosessuali di un comando militare operante in Vietnam vennero condannati ingiustamente da un tribunale anale. Evasi da un carcere di massima sicurezza, si rifugiarono a Miami, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema che nessuno può risolvere e se riuscite a scoparli, forse potrete ingaggiare il famoso Gay Team.
2: Ma dov'è, cazzo? Ma dove culo l'ho messo il mio tanga della domenica, sberla?
3: Vengo, capo, vengo!
2: Ma sberla! Hai per caso visto il mio tanga della domenica?
3: Sì, capo, l'ho preso io! Avevo finito il filo interdentale!
2: Ma sberla! Non riesco a credere alle mie orecchie! Non riesco a credere alle mie orecchie! Quel tanga era da lavare!
3: Capo, ognuno ha i suoi gusti!
2: Schifosa... Zitti, zitti che mi squilla il telefono a forma di cazzo. Pronto? Qui parla il Gay Team.
4: Aiuto, Gay Team! Dei brutti ceffi vogliono riaprire la prigione di Alcatraz. Dovete aiutarci!
2: Hai detto Alcatraz? Questo sembra proprio un lavoro per il Gay Team. Forza, tutti al furgone nero. Del nero nero del miglio negro.
5: Sei tu lì.
6: Perché mi fissate? Perché?
2: Sei nero.
6: Non sono di colore, sono napoletano. Ah, non ve l'ho mai detto?
2: No.
6: Io sono di Napoli.
2: Ma va?
6: Sì, solo che ho un problema con la melanina.
2: Ah.
3: Ma non hai l'accento.
6: Tu fatti i cazzi tuoi,
2: E qua siamo tutti. Cosa?
6: Ah, siete rigoni.
5: No, napoletani.
2: Ma non abbiamo l'accento.
6: Allora è tutto a posto, tutto risolto.
2: Tutti napoletani siamo.
6: Ok, andiamo avanti.
2: Le scommate, Mr. T, in culo, o romperai il frenulo a mano.
5: Scusa, Mr. T, ma come abbiamo fatto ad arrivare ad Alcatraz col furgone se Alcatraz è su un'isola in mezzo al mare?
6: Forte, vero? Ho montato le nuove Pirelli P Nazareth per guidare sull'acqua.
2: Mamma mia, sei un genio. Peccato che sei in...
6: No, sono napoletano.
5: Gay Team, Gay Team, grazie al cielo siete qui.
2: Tranquillo, Chiappetti, in libertà vigilata. Ti salviamo noi da Alcatraz.
7: Gay Team, Gay Team, lo sappiamo che siete lì. Uscite da Alcatraz con le chiappe bene in vista. Avete tempo fino a quando non finirà il processo Stato Mafia rifatto con le lumache zoppe. Dopodiché verremo a prendervi.
2: Dannazione, cosa sentono le mie natiche?
5: Sono io, capo, te lo volevo appoggiare in amicizia.
2: Forza, dobbiamo trovare un modo per uscire di qui. Ma certo, state pensando a quello che sto pensando io?
6: Costruiamo un cazzo carcerato!
5: Costruiamo un cazzo carcerato!
3: Proviamo tutte le posizioni del Kamasutra sulla sedia elettrica accesa!
2: Zitto, sberla! Forza, ragazze, costruiamo un cazzo carcerato!
8: Va, ragnatela!
9: Il disjockey e la direzione del locale vi salutano.
10: Tu sottovaluti il potere del lato oscuro della forza.
8: Dovete smetterla!
11: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
7: Gay Team! Ci siamo rotti in cazzo di aspettare! Adesso ci rodiamo il pube con un cucchiaio e veniamo a prendervi!
2: Presto, ragazze! Tutte sul cazzo carcerato!
6: Oh, dannazione! Hanno un cazzo carcerato!
12: Sparate sottoterra! Sparate sottoterra!
2: Ma avete notato che in questa serie sparano tutti ma non c'è mai una goccia di sangue?
6: Non lo so, io sono napoletano.
2: Cosa c'entra? Dico, cosa c'entra?
6: Non lo so, sono napoletano.
2: Fermo lì, Michecca! Devi ancora ricevere la tua condanna.
6: No, il cazzo carcerato nel culo, no!
13: Ehi!

0: Che cazzo di dolore! Anche la fottuta canzone napoletana che mi sta sui coglioni!
1: Ehi, cos'ha quei napoletani?
2: Ah, adoro i culi ben sfondati!
3: Arriva la polizia, presto, scappiamo prima che ci mettano dietro le sbarre!
2: Ma ragazzi, mi è sparito il Rolex!
1: Ehi, perché guardi me? Io sono nego!
2: Ma non è il napoletano?
1: Ah, adesso vedi!
4: Lo Zoo di 105.
5: Ore 14.
6: Sei sintonizzato su Isoradio, la radio del governo, che quindi paghi tu, che ti dice il traffico mentre sei in autostrada, anche se ormai esistono le app che lo fanno a costo zero, ma a noi servono i soldi per le barche a vela.

Buongiorno! Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Noemi Tamponi. Un sacco di incidenti anche quest'oggi in tutta Italia e tanta musica per rallegrare quanti sono in viaggio sulle nostre strade mortali e per i parenti delle vittime. Partiamo subito dal versante adriatico. Dalla A14 Bologna-Taranto si registrano code di 32 km tra Pederasta e Grottammare Mongola in direzione di Pescara, dove un camion che trasportava micetti storpi in attesa di trapianto si è accappottato malissimo, prendendo fuoco da capo a coda prima di esplodere in uno spatapum spettacolare. Tutti morti i 3.000 gattini storpi, eppure l'autista, a cui mancavano solamente 2 giorni alla pensione e sognava di trasferirsi in Portogallo con l'amore della sua vita, che era a bordo del suo veicolo. Isoradio, sono le 14:15 e ora mettiamo una bella canzone.

0: all'altezza di Scandicicci in direzione nord, dove l'auto su cui viaggiava una coppia di novelli sposini si è scappottata pure lei in maniera super spettacolare, invadendo la corsia opposta e spatasciando un'altra coppia di novelli sposini che viaggiava in moto. E ora torniamo alla musica.
1: Isoradio, la radio inutile ma che paghi sempre tu. Una

E non sembra esserci proprio modo di annoiarsi sulle strade italiane quest'oggi. Il traffico è infatti bloccato anche sulla A4 Milano-Brescia, tra Pero Però e Milano Zingara, in direzione di Brescia, con il tratto che si percorre solo a piotti, dopo che un elicottero in avaria ha percorso 3 km a testa in giù, a circa un metro dal suolo, decapitando almeno 50 automobilisti, prima di scatapputtarsi tutto inchincagliato ed esplodere in uno sprapuzzo di fuoco e fiamme. I vigili del fuoco accorsi sul posto hanno sbagliato strada e sono finiti a ruzzolotto in un lago artificiale e ora sono cibo per pesci. E adesso un bel disco!

0: Bene, per il momento è tutto dalle notizie sul traffico. Io sono Noemi Tamponi e vi do appuntamento fra un'ora esatta per tanti altri morti ammazzati e bella musica. Ovviamente solo su Isoradio, la radio che paghi tu.
1: Notiziario parlamentare.
2: I comunisti sono tutte delle merde. Linea allo studio.
3: Il punto della giornata.
2: Ellie Schlein sembra Marilyn Manson senza trucco. Linea allo studio.
3: Le interviste di GR Parlamento.
2: Sono qui con quella faccia di di D'Alema, porco d***o. Come fai ad avere una barca a vela? Che io manco riesco a mangiare due pasti al giorno. Linea allo studio.
4: Isoradio. Isoradio, l'ennesimo pozzo per succhiarti i soldi.
5: Lo Zoo di 105.

0: Big zio fa tutto bene? Benvenuti a tutti nella mia classifica dance cavalcavia. Io sono Gabri, conosciuto da tutti come Gabri Pontifex, e oggi insieme al DJ Caputo vi faremo sentire le prime tre canzoni in classifica.
1: Sì, Gabri.
0: Quindi spalancate le cuffie dei vostri smartphone e ascoltate bene. Caputo, andiamo?
1: Sì, Gabri.
0: Benissimo. Alla posizione numero 3 di questa settimana entra la nuova versione 2018 dei Poveri Ricchi Remix di DJ Equitalia.

0: Ciao, mi sono gestato una bestia, ma è troppo ipnotica. Questa ascoltatela quando siete tutti ubriachi a cazzo duro sul divano, ragazzi. Ve la consiglio, veramente fatelo, perché sicuramente farete una bella figura anche davanti mamma e papà. Ma sentiamo un messaggio.
1: Ciao Gabriele, sono la mamma. È arrivato un pacco da Amazon. Aspetta che guardo. C'è scritto fucking machine. Vabbè, dai, te la metto nella tua cameretta. Ah, un'altra cosa. Ho chiamato l'imbianchino, e ti faccio mettere Lilla in camera. Ciao amore della mamma, ciao ne.
0: Minchia mamma, ma quante volte ti ho detto di non mandarmi messaggi in diretta? Caputo? Ascolta i messaggi prima di metterli in onda, cretino! Devi ascoltarli, ne?
2: Sì, Gabri.
0: Ma andiamo avanti. Ed ecco che sale di una posizione anche questa settimana la numero 2, Cavallo DJ con Uniporco.
3: Porco!
0: Mamma mia, minchia, questa secondo me entrerà in classifica anche su Radio Faccia di Merda. Non la conoscete? Minchia, è la numero uno a Torino, in provincia. Proprio fanno anche le serate in discoteca. Vabbè.
3: Porco!
0: Ma adesso state attenzione, perché alla prima posizione, a forza di pugni in faccia nelle etichette discografiche, si è fatta spazio la hit dell'estate 2018. Lui è Anatra DJ con Paperella Gay.
4: Vorresti il pene, vabbè.

0: ancora mi sto incistando a bestia, né? Questa è veramente, veramente potente, né? Questa è la top del top. Potete trovarla anche sul mio sito. Se fai 5 download, attenzione tu che ascolti, puoi vincere una cena in pizzeria con il mio sosia, incredibile. Ma siamo arrivati in chiusura, quindi sentiamo ancora un messaggio prima di chiudere.
1: Sì, Gabri!
2: Uè, Gabri! Sono Franco, il proprietario della discoteca Il Buco della Musica. Serata a spaccare sabato scorso, come al solito la gente ancora mi chiama. 70 persone il pieno abbiamo fatto. Senti, una cosa ti volevo dire. La ragazza, la tipica che si è portata in albergo, si è bombato, no? Quella era la figlia di Beppe. Non te ne sei accorto, quella dell'autofficina. Quella è rimasta incinta, però, ma te lo dico. Si è divertito, però. Quella va già girando col padre con la macchina. Cioè, con le pistole, sta una spara. Comunque, ti volevo dire, tutto a posto. Poi quando ritorni a fare la serata, magari facciamo il fidanzamento, il matrimonio alla discoteca. Cioè, qua è come se sei a casa tua. Non ti preoccupare, eh? Beh, mi raccomando, fatti sentire.
0: Allora, Caputo, senti bene, né? Tu chiudi il programma, di che non ci sono, sono andato via. Sono sparito, sono in Venezuela 3 settimane. Ciao, ciao. Sì, prendo la macchina. Ciao, Caputo. Vai, chiudi.
3: Sì, forse è meglio, né?

0: Radio 105.
1: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
2: Come sta? Come sta? Come sta?
3: Merda!
1: Però

0: no.
1: Che ne so parò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma va fangolano, la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla.
0: Però. This is the Zoo.

0: This is Mega Merd.
1: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
2: È tutto pazzo.
1: This is the zoo. This is the zoo.
2: È perlizia.
3: Vai, dai! A Radio 105 sono le... Where the way? DJ!
4: Nelle puntate precedenti.
3: Con... Benvenuti!
5: Monzoloidi, Monzoloidi. Solo su Radio 105. Con quello e quell'altro.
6: Vorrei prendere un cavallo senza piccoli. Laddove non serve.
3: Allora siamo qua oggi, qua in Monzoloidi. Io sono Wender con ovviamente nel programma c'è la parte centrale che è...
7: Allora, ieri...
5: State ascoltando Monzoloidi con quelli lì. Un programma a boba proprio.
7: Amici ascoltatori, bentornati a Monzoloidi, un'altra puntata.
3: Incredibile, io sono Wender, con me c'è Squalo. È in regia il grande super numero uno dei fonici italiani,
7: DJ Spine.
3: Benissimo, allora oggi tratteremo un sacco di roba, faremo sentire un sacco di musica, ma soprattutto
7: Giallo.
8: E adesso Giallo.
5: Monzoloidi. Solo su Radio 105. Con quello e quell'altro.
6: Ero impaurito e stavo frenando.
3: Bene, come abbiamo detto ieri, oggi lo facciamo. Poi non dite che manteniamo le cose.
7: Ieri c'è stata una bellissima giornata di campionato di Serie A. Abbiamo visto l'Inter che ha perso. No, l'Inter ha vinto. Ah, no, aspetta.
8: Chiamateci al solito numero, quello che ci avete tutti. No, questo, l'altro numero.
3: Allora oggi l'argomento importante, ricordatevi, parliamo appunto dei funghi, giusto?
7: Sì, sì, funghi trifolati, funghi porcini, funghi ressi, funghi...
3: Quindi sentiamo, se volete chiamarci, il numero è...
9: Chi è?
3: Pronto?
7: Pronto? Buongiorno? Siamo i Monzoloidi! Con chi parlo?
3: A me sembrava, il direttore.
7: Ah, era il direttore?
3: E adesso...
7: Ma cos'era, che canzone era?
5: Monzoloidi, solo su Radio 105. Con quello e quell'altro.
7: Vai Spine, apri le linee.
9: Pronto?
7: Pronto, allora che cosa ne pensa lei dei funghi?
9: Eh?
7: I funghi.
9: O posso resort.
7: No, ma i funghi, stavamo parlando dei funghi.
3: I champignon, i porcini.
9: Scenda, mangiatelo tu.
7: Mangiatelo tu. Ma che tempo c'è là? C'è il sole?
3: Benissimo, allora andiamo avanti con il programma.
8: Sta finendo il tempo, ragazzi, in chiusura.
7: Monzoloidi è il programma più bello.
3: Va bene, ciao a tutti, grazie.
7: Ciao.
5: Avete ascoltato Monzoloidi con quelli lì. Torna domani, eh.
10: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
11: Lo Zoo di 105.
10: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Ore 14.
3: Sei sintonizzato su Isoradio, la radio del governo, che quindi paghi tu, che ti dice il traffico mentre sei in autostrada, anche se ormai esistono le app che lo fanno a costo zero, ma a noi servono i soldi per le barche a vela.

0: Ben ritrovati per gli ultimi aggiornamenti sul traffico da Noemi Tamponi, che sono io.
1: Traffico e funerali.
0: Traffico bloccato in tutte le direzioni sulla A12 Roma Civitavecchia, all'altezza dello svincolo per Burundi Marittima, dove l'autista di un mezzo adibito al trasporto di tripponi pesanti ha perso il controllo delle staffe ed è andato a schiatolarsi a spron suicida proprio contro il guardaraglio di sicurezza. Il mezzo, che al momento dell'impatto viaggiava a 275 km orari, si è subito scapputtato in un triplo carpiato, esplodendo in aria con un pirotecnico sfrigolio di pancetta umana e nuvolette di non più colesterolo che non lasciò mai nessun vivo. Se mi permettete di parafrociare Dante Alighieri. E ora un bel disco!
1: ISO Radio, musica, allegria e incidenti mortali.
2: Sono un fattorino.

0: Radio. Si ride e si scherza mentre qualcuno si capotta.
1: Riso Radio, la radio che non serve. E registriamo con gioia forti rallentamenti sulla A44 tra Torsolo di Minchia e la tomba di Jessica Rizzo, all'altezza di Casa Limene Barbuto, dove un gigantesco stormo di quaglie è calato inspiegabilmente sul fittissimo traffico del primo pomeriggio, causando un filotto di spettacolari stampunamenti a catarro ed esplosioni e roghi e fiamme e urla lancinanti e morte e ancora morte.
0: La conta delle sacche.
1: Il conto delle vittime per ora è fermo a 28 cristiani belli e pronti per la fossa. Ma le autorità sperano che il numero possa raddoppiare entro la fine della giornata. E ora continuiamo in allegria con una bella canzone. Yeah, yeah.

0: Treviso Radio, la radio dello Stato che paghi tu. A proposito, paga il canone, che a Natale ci vogliamo abbuffare alla faccia vostra.
1: E nel frattempo la nera signora, insomma la morte, ha menato la sua falce sull'affollatissima autostrada dei Bon Jovi sul valico del Monte Amianto. Mi stanno arrivando in tempo reale le immagini dei brandelli e le simpatiche boccacce dei soccorritori che non perdono occasione per farmi sorridere. E ecco, appena arrivata la conferma, la nuovissima galleria è stata costruita senza seguire le norme di sicurezza e patapam, è crollata su una decina di vetture, spiaccicandole come insetti sotto una mortale caterva di cemento armato e detriti. Innumerevoli vermi e brandelli hanno invaso le due corsie, sparpagliati qui, lì e là, e ora balliamo!
0: Iso Radio, musica, allegria e incidenti mortali.

0: Sorriso Radio. Ridi che ti fa bene.
1: E per il momento è tutto dalle notizie sul traffico. Io sono Noemi Tamponi e vi do appuntamento fra un'ora esatta per un'altra mattanza ballerina. Linea a Tafazio per le ultime notizie dal mondo.
2: Notiziario parlamentare.
1: Oggi scegliere tra destra e sinistra è come scegliere tra la diarrea e il vomito a spruzzo.
0: Il punto della giornata.
1: Uguale a ieri, non cambia un cazzo, gli esseri umani fanno cagare e io non riesco a scopare, porco...
0: Le interviste di GR Parlamento.
1: Siamo con la russa, senti, ma hai provato con lo sciroppo per la gola? Hai una voce di merda e quando parli sembra che rutti. Il mondo fa schifo, porca m***a.
3: Radio 105.

0: only a 105.
1: Bene, bene, bene, silenzio, silenzio, silenzio. Ho sentito qualcuno scorreggiare, silenzio.
2: Allora però, dico io.
1: Il caso di oggi ci regala inaspettatamente la presenza dell'uomo che ha inventato il sesso. Il Brad Pitt con motore Ferrari, l'unico essere vivente con il cuore firmato Rolex e il tappeto rosso nel colon. L'imputato che tutte le mamme vorrebbero avere come figlio e magari chiavarselo anche. L'unico signore è tornato, l'inimitabile, il super bellissimo Signor Infausto! Me lo fate dire, me lo dovete far dire.
3: Grazie signor giudice, che piacere rivederla in questa lieta occasione. Ha fatto il rutto il signor nel culone, signor giudice.
4: No.
1: Mamma mia, ma cos'è questo schifo? Ma come si permette di ruttare questo sacco di scroti ripieni di merda di muflone? Per ogni lieta notizia ce n'è un'altra che puzza di merda. Signore Ercoglione, qual è la causa che cercherò in ogni modo possibile di farle perdere malamente? Ci dica.
3: Che puzza però.
1: Mamma mia.
4: La lista dei componenti.
1: Però.
4: Il fatto è gravissimo, vostro onore. Il signore Fausto mi ha aspirato l'anima, rivoglio la mia anima, un risarcimento d'anni.
1: Signor Fausto, innanzitutto mi complimento per... Silenzio, però muoia in silenzio!
4: Posso morire, sono uno zombie.
1: Pensi che lei già puzzava da vivo, cioè da decomposto, una roba.
4: Sono azionista di Jean Paul Gaultier.
1: Ma zitto. Signor Fausto, dicevo, innanzitutto mi complimento per l'inventiva. Grazie. E l'originalità di questi suoi reati. Sempre più belli, sempre più eccitanti. Si offende se mi masturbo guardando intensamente negli occhi.
3: Ma facci pure. Oh, gli è caduta una palla, signor.
1: Mi guardi negli occhi, sono infatti. Dai che dai.
3: La devo guardare.
4: Mi coglione per terra.
3: Ma che schifo.
4: Prendimi il coglione per terra.
1: Si sposti, signor culone. Dai che sto per... Come le è venuta questa brillante idea di aspirare l'anima al signor Ercoglione?
5: Cervello!
3: No, un attimo. Allora, faccio parlare
5: Ma
3: anche a me.
5: Cervello!
3: Beh, è stato un incidente, signor giudice. Stavo pippando e a quanto pare sono diventato così bravo a pippare che la potenza della mia pippazione ha accidentalmente risucchiato l'anima del signor Ercole.
5: Cervello!
1: Santo, bravissima. Lei è proprio il figlio che ogni madre sognerebbe di scoparsi. No,
3: che schifo, signor giudice, gli è caduta l'altra palla.
4: Che devo fare? Voglio giustizia. Questa corte è una farsa.
6: Tu, simpatico tossicodipendente.
7: Dici a me?
6: Sì, proprio a te. Posa la siringa e ascoltami un momento. Vorresti che questo fosse davvero stupefacente per te?
7: Beh, sì.
6: Bene, perché questo Natale arriva Alberoina, l'albero di Natale addobbato con palline di eroina.
7: Davvero?
6: Ma certo, inietta lo spirito natalizio nella tua casa con Alberoina, l'albero addobbato con palline di eroina e con una bella siringa al posto della stella cometa.
7: Corro subito a rubarlo.
6: Bravissimo, Alberoina, e anche tu potrai dire...
8: di un overdose.
1: Bene. Non vedo l'ora di addobbare il mio albero con questa bella iniziativa Alberoina. Bellissima. Il caso di oggi vedeva il bellissimo signor Infausto accusato ingiustamente da quella merda cagata a testa in giù del signor Ercoglione.
3: Sta pure cagando, ma però no. Signor giudice,
4: ma no, non sto cagando.
3: Che schifo,
4: mi esce tutto quello che dentro dal buco.
1: Tra l'altro l'accusa è di avergli aspirato l'anima. Allora qualcuno ha delle prove? Qui io non vedo prove. Si può aspirare un'anima? C'è un esperto di animalogia?
5: C'è una macchinetta che... dei cervelli.
3: Scusi, non può mettere il tappo però, perché è uno schifo. La gente c'è, sta pure guardando.
5: Sono zombie.
1: Ascoltate le testimonianze, questa corte. Assolve il signor Infausto con un risarcimento di 13 milioni di euro in banconote già arrotolate.
4: Che me frega, sono morto.
1: E condanna il signor Ercoglione alle seguenti pene: 2 anni di reclusione nel cassonetto delle uova marce al centro del deserto del Sahara.
4: Sono morto, tanto.
1: Obbligo di dare il 5 ad ogni persona che gli si presenti con una mano sporca di merda fino al 2099.
4: Sono zombie.
1: E infine sostituzione delle unghie dei piedi con 10 cimici morte truccate da pagliaccio IT. Così è deciso, l'udienza è tolta.
4: Che me frega, sono zombie.
3: Vivi per 1000 anni adesso.

0: ore 14.
1: Sei sintonizzato su Isoradio, la radio del governo, che quindi paghi tu, che ti dice il traffico mentre sei in autostrada, anche se ormai esistono le app che lo fanno a costo zero, ma a noi servono i soldi per le barche a vela.

0: denti.
1: Un saluto da Noemi Tamponi e ben ritrovati per gli ultimissimi aggiornamenti sul traffico.
2: Traffico e funerali.
1: Si tinge di sangue la statale dei Chiodi fra Salso Peggiore e Auschwitz de Janeiro, dove un autotreno che trasportava casse da morto si è scappottato a 220 km all'ora, strafulgendo automobilisti scatafottere, prima di pigliar fuoco e tuffarsi in uno sburrone, in fondo allo quale si trova fa un raduno di Boy Scout che ora è tutto poltiglia incommestibile. E ora bel disco!
2: ISO Radio, musica, allegria e incidenti mortali.
1: E ora tutti in pista!

0: atroce.
1: Isoradio, si ride e si scherza mentre qualcuno si capotta.
2: Allerta maltempo su tutta la Sicilia e in particolare sulla Vito Corleonica, fra Pippiri Pippiri Pippiri Pippiriri e la casa di Montalbano, dove una violentissima tromba d'aglio si è abbattuta sulle auto e i carretti trainati dai ciucci somari, sollevandoli nell'alto dei cieli, prima di depositarli proprio dentro al fumante cratere dell'Etna, dove si sono sciogliuti come il boffacchione di Terminator 2. Minghia!
1: Il traffico visto dai veneti.
2: Mi chiede la linea Alfio Scomunicante.
3: Tridimensionale. Big bestia coi coglioni costantemente in posizione cane de giro.

0: E notizione dell'ultima ora che ci arriva dalla A55 all'altezza di Casal Zimbabwe, dove una banda di hacker sibero-toscani è riuscita a prendere il controllo di una ferocissima Tesla al bordo della quale viaggiava una simpatica famigliuola felice, che esplosa insieme a tutta quell'inutile merdaglia di plastica. E anche oggi abbiamo fatto la conta delle sacche e dei brandelli su Iso Radio, la radio che paghi tu. Per il momento è tutto per quanto riguarda gli aggiornamenti sul traffico. Io sono Noemi Tamponi e vi do appuntamento fra un'ora esatta per un altro saltellante ragù di Cattaferi. Ops! Mi sta chiedendo la linea il nostro Alfio per altri aggiornamenti sul traffico.
1: Iso Radio, l'ennesimo pozzo per succhiarti i soldi.
2: Dimmi tia che ora cavo casa stasera mi che abbiffo il cazzo della mamma del torpedine. Non so neanche fin dove arriva sta merda de con. Avevo 500 metri da fare, can. A me che vorrà 3 ore e un porco per arrivare. Bionico, can. Gambero, guardati. Mi piacerebbe sapere che cazzo chiese Dio fare. Che faccia da merda chi utilizza per fare l'asfalto a st'ora della sera, can. Ma se poi, ma puttana. Da di fioi di una puttana porco i vorrei buttare in una piscina piena da merda.
3: Iso Radio, ridi che ti fa bene.
4: Radio 105.
1: Rai Spreco presenta
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spray.
9: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
10: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
9: Scusi, non sto capendo.
10: Sono la muffa che si annida nelle fughe.

0: le tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
1: No, questa volta io ti tolgo.
0: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
1: Prendi la candeggina, Rosario.
2: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
0: Oh no, Brimbelli!
1: Abbiamo vinto, usciamo!
3: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma... della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito durante la messa più lunga le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
4: Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
4: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
3: sì,
4: che sono andato a puttane.
3: Benissimo.
4: Al bordo strada c'erano tante puttane,
3: sì,
4: no?
3: Sì. Ma lei sta a Pavia?
4: Sì.
3: Tutto bene? Si è strozzato?
4: Gaetano, spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che dai, che una... mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
3: Guardi,
4: forse
3: vabbè,
4: c'è il sangue. Allora,
3: sì,
4: signora.
3: Questo...
4: Mi ascolti,
3: sì,
4: ero puttane.
3: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
4: Ce n'erano tante. E quella sera c'era uno con la parrucca. Non vorrei che sia... Come si chiama?
3: Don Gaetano?
4: Gaetano?
3: Don Gaetano, sì.
4: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
3: Scusi, lei...
4: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era il prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nella feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Porcaccia miseria. Porca ma... Come sangue non c'è nella feci.
2: Cacciavite Brimbelli.
3: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
4: Sì, scusa collega,
3: no,
4: la linea da Rai Sport per... Senta. Un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
3: Ma perché mi passate Rai Sport?
4: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
3: ho capito, ma per telefono
4: alla priorità.
3: Sì, anche sulla Rai 3.
4: Su tutto qua.
3: Va bene.
4: Lo sport.
3: Sì.
4: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
3: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
4: Oggi è uno sport estremamente, ecco, emozionante.
3: Sì.
4: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
3: Ah, all'ungherese?
4: Sì, biliardo all'ungherese.
3: E
4: per
3: cosa
4: chi non
3: si...
4: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
3: Sì.
4: Ecco.
5: Glauco! A tavola che è pronto!
4: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
5: Dai,
4: ma tu,
5: che ti ho...
4: Ma
5: fatto
4: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
5: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
4: Ma commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
5: Dai che si raffredda l'insalata.
4: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
3: Sì.
4: Ecco, fa il colpo.
3: Ecco.
4: Uno.
3: Sì. Due.
5: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
4: Che vaffanculo, porco.
3: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
4: Allora signora,
3: sì,
4: sono,
3: ecco,
4: quello della cacca,
3: sì,
4: dell'esame delle feci.
3: Sì.
4: Allora,
3: ma lei che si... Scusi, lei che si chiama Gaetano? Non è Don Gaetano.
4: No.
6: Tente Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cagato nel colla pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
4: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
6: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
4: ma
6: fare la
4: cacca.
6: Ma
4: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle...
6: Minchia, ce ne devi puntare dentro, un bastoncino ce ne devi puntare.
2: Bastoncino Brimbelli.
6: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
4: Non lo so, vabbè.
6: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
3: bene,
6: visto.
3: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
6: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
3: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
4: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo?
3: Sì.
4: Perché il campione ungherese Nemecek...
3: Sì.
5: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
4: Ma l'insalata non si raffredda.
5: Dov'è tuo figlio?
4: Niente, vabbè, tanto lo sport in merda, dai.
5: Hai visto Peppino? Qualcosa.
4: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
5: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
2: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
7: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta... Forrest Cazze.
8: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
7: Forrest Cazze. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
8: Che brutto.
7: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
8: Perché sono nato così brutto?
7: Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
8: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
7: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz e il suo amore Nanny.
9: E il suo amore Nanny.
7: Con la quale avrà un figlio.
8: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
10: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
8: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
10: E il tuo?
8: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
10: No.
8: E va a fangù.
7: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
11: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la solda. Ah, dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, dai! 10 a lui, 1000 a me. Sembra la solda, la solda, la solda, dai!
7: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
10: Forrest, tu sei stupido,
8: sì.
10: Sei ignorante,
8: sì.
10: Però, vabbè, vengo con te.
8: Vieni con me, vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
7: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
12: È dietro l'angolo.
7: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
8: Porco Giuda Nascaro, proprio a me. con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
10: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
8: No.
11: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la Sold, non fare il romantico, questa è una zozza.
9: Questa è una zozza.
7: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
8: Che bello, figlio mio, che bello! Dimmi qualcosa, parli! Ah, Madonna, che bello, meraviglioso! Ho fatto un voto! Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività, lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo! Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli!
13: Papà, dammelo sold. Papà, dammelo sold. Dammelo sold. Dai, subito, dammelo sold.
8: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di

0: Lo Zoo di 105.
1: Per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Volanti, pipistrello, ragni, di pietra, di fuoco, veloci come un flash, ricchi come la merda, potenti, invincibili e fighe. Tante fighe che se li volevano scopare. Ma il mondo è stufo di sti stronzi in calzamaglia, questi ricchi annoiati che passano il loro tempo a sviluppare costumi da froci per combattere il male, mentre scopano le assistenti strafighe e a noi non danno un gran cazzo. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano...
2: Baciamelo piano.
1: I super erotici.
3: Mamma, mamma, guarda! Un cazzo rosso e giallo che vola!
4: Quello è Iron Man!
5: Miei cari super erotici, ancora una volta il mondo ha bisogno di noi. Il malvagio Thanos vuole attaccare la Negroinlandia, uno stato africano abitato da tutti gli attori di Spike Lee. Dobbiamo assolutamente fermarlo. Vero, donna Pompino? Per questa delicata missione avrò bisogno dei più valorosi supereroi della Terra. Vi presento la squadra speciale che ho scelto per questa impresa. La donna di colore che può mangiare il cazzo di un elefante. Angola profonda. L'uomo che vi infila un pugno di ferro nel culo. Iron Fisting. Il fantastico Capitan Provincia di Foggia. L'uomo Sborg Bradipi. Sa parcheggiare Woman. L'inscopabile Hulk. Fica di stronzi. Il licantropo romano. Il lupo mannarino. James Bondage. Quaraquaquaman. E non è Ivo Avido. Rutto Angelico Woman. Spagnoletta Man. E la donna che tutti vorremmo evitare. Sega Annoiata Woman.
6: Bravo! Bravo! Bravo! Bravo!
5: Bene, bene.
6: Ma suonano la lingua di Menelik mentre me lo meni.
5: Bene, super erotici. Tutti sulla maestronave. Si parte per la Negroinlandia.

0: tutti! Vi ucciderò tutti!
1: Aiuto!
2: No, aiuto!
3: Thanos, lascia gli abitanti di Negroinlandia e venditela con noi.
0: Con piacere, super erotici.
3: Tutti pronti? Sotto palle di fuoco, tu attacca la destra. Io e la donna Pompino l'attaccheremo da sinistra. Tutti gli altri al centro.
4: Sì, ok. Ma come mi brucia il culo? Ma come mi brucia il culo? Datemi un bidet, lanciatemi un bidet.
5: Io sono un semplice spettatore, posso segarmi guardandovi?
3: Dannazione invincibile! Abbiamo bisogno di rinforzi!
4: Thanos, arrenditi! Non puoi nulla contro di me!
0: Ah sì? E tu chi saresti?
4: Forza bambini, lanciategli il pesce!
0: Il pesce?
4: Sì! Sono Capitan Findus!
0: Ma che cazzo dici? Capitan Marvel, Capitan America esistono! Chi cazzo è sto Capitan Findus?
4: Effettivamente! Anch'io quando mi ha messo sotto contratto per questo film, sapevo che era un po' inefficace la mia arma!
6: Ah, perché questo è un film?
4: Sì!
6: Porca... Ma pensavo fosse una convention! Sono Giovanni Rana!
4: Oh, l'ho riconosciuta! Io sono quello dei bastoncini, però il capitano quello vecchio!
6: Mi sono quello dei tortellini!
4: Porca...
6: Pittore!

0: Lo Zodi 105.
1: Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Tony Cazzo è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
2: Ehi Tony!
3: Pronto?
4: Ciao Celso, come stai? Sono Tony!
3: Chi è?
4: Tony, DJ dell'Hollywood, come stai?
3: Ah, ho capito, normale, sono qui tranquillo.
4: Cosa stai facendo di bello?
3: Un cazzo sto facendo, un cazzo.
4: Come va? Cosa è successo?
3: Niente, vengo qui fuori il pomeriggio per il caffè così.
4: Lo so.
3: E basta.
4: I vecchi tempi sono andati ormai, eh?
3: Gli anni sono tanti, sono 70, eh.
4: Quanti ne hai adesso?
3: 70.
4: Ma dai, hai sempre una bella voce, figa, sei sempre...
3: abbastanza, te? Vai bene?
4: Ma io, guarda, t'ho chiamato perché sto cercando, non mi ricordo se ti avevo prestato una sera una giacca di jeans con una toppa dietro, di jeans.
3: No, a me no.
4: Non ce l'hai tu?
3: Ma no, non c'ho niente di quelle robe lì.
4: Cazzo, perché mi serve perché devo fare un tour da DJ e mi serve la giacca di jeans.
3: No,
4: mamma. Senti, ma ti ricordi quante ce le siamo spennate negli anni 80-90, madonna
3: mia. Sì.
4: Mamma mia, ti ricordi? Le abbiamo spaccate tutte. Non ci sono più le troioni di una volta.
3: Non c'è più un cazzo.
4: C'è più niente, sono cambiate le donne, eh.
3: E io ho 15 anni e che sono in pensione.
4: Ah, 15 anni adesso, eh?
3: 15, sì.
4: Ti ricordi che quella volta mi sono scopato la cubista dietro in macchina? Te la ricordi?
3: Non lo so.
4: Mamma, che ride. Ti ricordi che tu sferciavi? Eravamo in Viale Certosa, l'hai fatta tutta a manetta.
3: Non mi ricordo più.
4: Sì. Che poi dopo c'era la sua...
3: Ti devo lasciare perché mi sta chiamando...
4: Chi? Chi ti sta chiamando?
3: Il mio amico che deve accompagnarmi a casa.
4: Ah, come mai ti accompagni a casa?
3: Perché vai in macchina, io sono a piedi.
4: Ah, ok. Ma stai bene, cammini sempre.
3: Cammino tutto, non trovo più come prima.
4: Non tira più l'uccello?
3: No, tira ancora, ma non è più come una volta.
4: Ma farsi scoparsi sempre la stessa moglie dopo un po'.
3: No, non ce l'ho più la moglie, l'ho rotta matta dopo 26 anni.
4: Sei sempre simpatico come i tempi, veramente. Hai sempre la battuta pronta, Sei troppo simpatico.
3: Va bene, grazie per aver chiamato, dai.
4: Quindi non ce l'hai la mia giacca di jeans con la toppa dietro col cazzo?
3: No, non c'ho un cazzo io di quella roba lì.
4: Ah, figa, va bene,
3: non
4: dai.
3: Non li ho mai portati.
4: No, ma era mia la giacca, te l'avevo prestata una sera dopo un'orgia. Vabbè, niente,
3: no,
4: dai.
3: No, mica mi presti niente.
4: Comunque,
3: quello che prestano io do indietro.
4: Celso, come sempre, viva la figa.
3: È come Tarzan e Moniga, è come se più scrivere la figa,
4: sì. Ma adesso va bene, ma adesso va di moda il culo, sai che.
3: No, vai avanti che.
4: Tutti i culatoni sono diventati. Va bene, dai, Celso!
3: Ciao!
4: Ciao grande! Ciao!
1: Tony Cazzo è tornato!
5: Pronto?
4: Ehi, come stai? Tutto bene?
5: Ma non ti conosco!
4: Sono Tony Cazzo, DJ, come va?
5: Sei un maniaco!
4: Senti, ti ho chiamato
5: maniaco!
4: Ma mi sembra un po' esagerato.
5: Questa giacca maiale, bastardo!
4: Sono Tony Cazzo, ti ho chiamato per sapere se hai la mia giacca di jeans.
5: Non più, hai capito?
4: Adesso però mi sembra che stai esagerando.
5: Tifoso!
4: Senti, c'è una giacca di jeans.
5: Fammi
4: parlare. C'è una giacca di jeans con scritto dietro Tony Cazzo. C'è
5: un cazzo.
4: C'è un cazzo enorme con una cappella. Sembra, sai, il disco dei Visitors degli anni 80. Te lo ricordi la serie?
5: No.
4: Lei faceva.
5: Maniaco.
4: Che avevamo fatto anche il disco, lo mettevo in discoteca. Ti ricordi quando venivi a ballare?
5: Da nessuna parte.
4: Ti ho strappato il cranio dalla testa.
5: Maniaco.
4: Pronto? Proprio pazza, ragazzi. La gente è malata proprio. Cioè io lo faccio per lavoro, per fare il cretino e farvi ridere. Ma questa gente è veramente così? Ma vi rendete conto? Ma scappiamo da questo paese.
6: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
7: Radio 105.
8: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab, Pornebab, Pornebab, Pornebab.
9: Amore, io esco!
10: Vai via?
9: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
10: Quando stai via?
9: Ma lo so, un'ora?
10: Perfetto!
9: Ci vediamo dopo allora!
10: Mi dedico a due cose!
9: Sì, lava i piatti!
10: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra, la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
11: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
12: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
10: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
12: Burro e acciughe.
10: Venga, un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
12: Ostriche e champagne.
10: Eh sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
13: Pornhub. The spiration is in the thick.
12: Ostriche e champagne.
10: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
12: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
10: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
12: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
10: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
13: Ostriche e champagne.
10: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
13: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
10: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
12: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
10: Puttana.
12: E intendo proprio qualunque cosa.
10: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
13: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
10: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
12: Molto volentieri.
10: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
12: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
10: Oh, dai, ambrogio foga.
12: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
10: Venga a me.
13: Anche tu mi fai impazzire.
10: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
13: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
10: Sì, sì, spaccaglielo sta bastarda.
12: Andrea, prendimi, prendimi ora.
10: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega. Ah! Ah!
13: Sì!
10: Dai!
13: Sì!
10: Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai!
13: No, aspetta, aspetta,
10: aspetta,
13: fermi tutti, fermi, fermi tutti!
10: Che cazzo!
13: Devo andare in bagno.
10: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
12: D'accordo, ma sbrigati.
10: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
13: Oh, cazzo.
10: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
13: No, no, no, porca troia, porca puttana.
10: Ma nel culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
13: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
10: Ma che schifo.
13: Aria.
10: Ma che schifo, ma che cazzo.
13: Eccomi. Scusa.
12: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
10: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
12: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
10: Non se l'ha anche lavato.
12: Sì.
10: Aspetta.
12: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alvaro.
10: No.
12: Scusa, vista.
10: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
13: Tutto a posto?
10: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
12: sì, più o meno.
10: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
13: Cucchiaio di c***o sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
10: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
12: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
10: Minchia.
13: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
12: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
10: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
13: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
12: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
13: Oh, porca merda. Mi viene da...
10: No, dai, anche la fame.
13: Mi viene da...
12: Oddio, anche a me!
14: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
13: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
12: Con l'happy ending!
13: Vaffanculo, puttana!
10: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
9: Amore, sono tornata!
10: Meno male!
9: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
10: Quello che avanza del mio cazzo.
9: Sembra un'ostrica.
10: L'ho presa su Amazon.
14: Valuta il film.
10: Una merda.
15: Porn Bob. The spiration is in the fic.
16: Lo Zodi 105 presenta. Gli italiani vivono costantemente una serie di incubi che incombono al telefono o nella cassetta della posta. Molte tasse insensate, carte di credito clonate, verifiche fiscali e le temutissime cartelle verdi di Equitalia. Lo Zoo di 105, il noto manipolo di figli di mignotta, ha deciso di utilizzare questi incubi e trasformarli in scherzi. E trasformarli in scherzi telefonici più malvagi di una notte di sesso con Mara Maionchi. Nasce l'incubo italiano. Nasce l'incubo italiano. Oggi nell'incubo italiano. Verifica fiscale. L'incubo italiano.
13: Sì, buongiorno, cercavo Pasquale.
17: No, mi dispiace, non c'è.
13: Con chi parlo, mi scusi? Lui.
18: Sì, cazzo.
13: È lui, richiamo.
18: È lui.
13: Figlio di
19: chiama. E sta fai i condoni, sti stronzi.
20: Se qualcuno durante i nostri scherzi ci sbatte il telefono in faccia, scatta la cattiveria collettiva.
17: Pronto?
13: Mi scusi, se ho...
17: Non è, non è a casa.
13: È Equitalia, cortesemente mi passi il signor immediatamente, sennò dobbiamo agire d'ufficio immediatamente.
17: Ma le ho detto che non è qui.
20: Individuata la vittima, inizia un'escalation di cattiverie senza fine.
13: Chi è lei, mi scusi?
17: Sono... Io sono il figlio. Scusate,
13: lei è il figlio.
17: Non è qui.
13: Perfetto, allora parliamo direttamente con lei. Suo padre risulta essere un evasore totale e noi le stiamo per mandare una camionetta a casa perché ci siamo stufati di mandare costantemente raccomandate di vederle tornare indietro. Suo padre ha evaso al 100% e qua dobbiamo regolare i conti. È chiara questa cosa? Lei come si chiama, mi scusi?
17: Scusi un secondo. Adesso lo chiamo.
13: Sì.
20: Quando la vittima capisce che è nella cacca, inizia la fase pietosa in cui la vittima cerca di giustificarsi, commuovendoci con lacrime da coccodrillo.
17: Perché mi sembra strana questa cosa.
13: Sì,
17: cioè. Io non ho saputo niente, mi dispiace, lei non se la deve prendere con me.
13: No, io me la prendo con lei perché lei mi sbatte il telefono in faccia. Ho chiamato prima, sono stato anche abbastanza gentile.
17: Vabbè, io comunque le chiedo scusa, cioè non... Avevo sentito male, purtroppo. Adesso, senta, adesso chiamo mio padre, però non ho capito di che cosa vuole sapere.
13: Volevamo sapere quando intende pagare le tasse evase negli ultimi 10 anni, perché a noi risulta che suo padre non ha mai fatto una dichiarazione dei redditi. Qua risulta nulla tenente, poi sappiamo che ha la macchina, la casa.
17: Oddio.
13: Un certo tipo di tenore, no, di vita.
17: Senta, adesso io non le so dare risposta, cioè, mamma mia, per cortesia. Adesso mio padre non è in casa, perché io non le so dare nessuna risposta.
20: Ormai la vittima è in trappola, il motore dell'infamia è caldo. Entra in scena un fantomatico esattore con un fintissimo accento veneto, rafforzato da una serie di scaragliate improbabili. Interpretato da Fabio Alisei.
17: Allora, mi dispiace tanto, ma lei
13: può cortesemente compilare intanto il modulo con il mio collega, così almeno sappiamo con chi abbiamo parlato. Lei mi conferma che abitate in via al 61
17: via. Così. Però può aspettare un secondo. Può chiamare più tardi per cortesia. Mio padre non è a casa, io non le ho dato nessuna risposta.
13: Tra quanto torna suo padre? Lei mi sa dire che autovettura utilizza suo padre?
17: Accidente, non mi ricordo. Mi dispiace, ma purtroppo non mi ricordo.
13: Lei non sa che macchina ha suo padre.
17: No, senta, adesso sono impegnato, purtroppo non le so dare risposta, mi dispiace.
13: Capito. Un attimo, può rimanere in linea un secondo solo, che ho bisogno di schedare questa telefonata. Un attimo, le passo al dottor Ranocchia, un attimo. Ranocchia?
0: Sì, pronto? Pronto?
17: Pronto?
0: Sì, buongiorno signora. Buongiorno, sono Ranocchia, agenzia delle entrate.
17: Come?
0: Sono Ranocchia, agenzia delle entrate.
17: Io non so niente di questa cosa.
0: Ma
17: io guardi, non ho fatto nulla di legale. Scusate.
0: Noi dobbiamo compilare comunque un questionario con delle domande relative, soprattutto ai terreni che sono di proprietà di suo padre. Su questi terreni suo padre non ha mai pagato una tassa patrimoniale, capisce? È un sacco di sghei, insomma, da versare. Sono tanti soldi che dal fisco sono stati stornati.
17: Senta,
0: nel corso dei 20-25 anni. Mi scusi, sto parlando però, mi sono pubblico ufficiale. Non mi può mica interrompere così. Allora, me lasci parlare. Allora, che è tutta una pletora dei documenti legati a dei terreni che suo padre a questo punto ha in varie zone disseminate, insomma, in giro per l'Italia, e del quale suo padre non ha pagato, sul quale suo padre non ha mai pagato una tassa. Capisce la gravità della cosa?
17: Sì, ma io non lo sapevo. Comunque,
0: sì, ma che non lo sappia lei non è importante, capito? Che lo dico glielo dico io che suo padre non ha pagato queste tasse su questi terreni. Siccome si tratta di diversi ettari di terreno, appezzamenti, che anche del terreno edificabile, con sopra dei fabbricati agricoli, insomma, che sono delle tasse da pagare. Adesso, ora, così a spanne che posso fare un calcolo, ma senza le sanzioni, gli interessi de mora, siamo intorno ai 240-245 mila euro.
17: E comunque... Cioè, secondo me dovrebbe richiamare più tardi, perché...
0: No, ma lei non ha capito con chi sta parlando, straboia, campitore! Mi son dell'agenzia delle entrate, non è che posso richiamare più tardi, non è un gioco a quiz, buson!
20: Se vuoi sapere come va a finire, rimani nello Zoo di 105.

0: Ma io ce l'ho messa come...
1: Pronto?
0: Pronto? Ciao, sono Tony. Come va?
1: Vai a parte.
0: No, mi sono già fatto in passato, signora. La saluto. Ma che modo è di rispondere al telefono?
2: Tony Cazzo è tornato.
1: Pronto?
0: Ciao, come stai, Michela? Sei sempre con le... Sono Antonio. Ho chiamato l'altro giorno per se c'era tuo marito. È in casa? È uscito?
1: No, è qua in casa, perché?
0: Passa perché lo saluto, sono un suo vecchio amico. Mamma mia, sono contento di sentire. Sì, sì, passamelo, sa. Adesso lo spacco. Pronto? Come lo chiama? Un cane? Madonna, quanto è grande la casa. Che un castello.
3: Pronto, pronto.
0: Ciao Antonio, come stai?
3: Ma così, così.
0: Ma porca c***a, come vanno le gambe?
3: Non vanno mica tanto bene.
0: Ma dove eri adesso, in giardino?
3: No.
0: Ah.
3: Ero sul balcone.
0: Sul balcone, cosa fai? Volevi buttarti giù?
3: No.
0: Sole. Come?
3: Guardi il sole.
0: Guardi il sole, è bello guardare il sole. Beh, diciamo che ti stai già proiettando verso il futuro, no? Con la speranza che ti venga a prendere da un giorno all'altro di notte nel buio mentre dormi. Vero?
3: Oh.
0: Senti, hai cambiato scarpe da ginnastica?
3: Cosa?
0: Le scarpe, se metti le scarpe da ginnastica ti fanno meno male le gambe. Che scarpe metti, mocassini?
3: Le scarpe di...
0: Di?
3: Di pelle.
0: Ho capito, ma è un mocassino, è morbido o è duro?
3: No, è morbido, è solo che...
0: Che?
3: Quello non vanno le gambe, non vanno.
0: Non vanno, ma non riesci a cambiare le gambe?
3: Le gambe come le mie non ce ne...
0: Senti Antonio, ti volevo chiedere, ma ti fai ancora di bamba?
3: Cosa?
0: Te la spari ancora nel naso la coca? Perché quando suonavo al locale ti spaccavi sempre, ti ricordi?
3: Non è che mi ricordo tanto.
0: In discoteca mi ricordo io che ti facevi come un caimano, ti ricordi?
3: Ma quale discoteca?
0: Che quando passavi te sulle strisce pedonali sparivano le strisce, ti ricordi? Ti chiamavano Nascaman. Che bei tempi. Ti tira ancora l'uccello?
3: No.
0: No, vabbè. Questo quanti anni hai? 82?
3: Del giardino, anche il giardino.
0: Non so.
3: Un paletricino.
0: Niente, è andato. È andato, parla di cose sue, lo so. Aveva battuto anche la testa una volta con la vespa, aveva picchiato la testa, era passato sotto. Ti ricordi quando eri passato sotto quel tunnel con la vespa? Che era piccolo e non hai abbassato la testa e ti ha preso il cranio, ti ha mozzato via la testa, ti ricordi? Ce l'hai ancora il cranio sul collo?
3: Che crazy,
0: Sì, vabbè, dai, ho capito. Senti, Bamba Man, volevo chiederti, è per caso hai la mia giacca di jeans?
3: Guarda che io giacca di jeans non ce l'ho.
0: Non ce l'hai. Vabbè, niente, Antonio, senti, torna a guardare il sole, aspettando che ti porti via, va bene? Non fare come Luke Skywalker che alla fine di Star Wars 9 sparisce.
3: Oggi ci siamo, domani non ci siamo più.
0: Ma meglio. Così, la vita è così, bisogna prenderla come viene. Va bene, dai, senti, ti mando un abbraccio, magari non ci sentiremo più, va bene? Ogni tanto vai a farti una corsina, ti fai un po' di bamba e vai. Ti immagini te tutto strafatto che corre per il paese come un pazzo. Bellissimo. Erano i vecchi tempi quelli, quando ti facevi come un caimano. Va bene, dai, senti, storpione, ci sentiamo, Ciao. Il tempo passa per tutti, lui è lì che fissa il sole. Ma che cazzo? Ma che cosa? Uno lavora la vita e poi si trova vecchio, stanco, con le gambe a pezzi a fissare il sole. Ma che senso ha allora?
2: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console. Hey! 105. Hey! Lo Zoo di 105.
4: Che Santina fosse pazza, decisamente malata di mente, lo sapevamo tutti.
5: Lo sapevamo tutti.
4: Ma oggi vi dimostreremo fino a che punto può arrivare questa mummia, protagonista dello scherzo telefonico più lungo della storia.
6: Alan in love, Alan in love.
7: Sì, pronto.
8: Allora?
7: Pronto.
8: Allora?
7: Chi è?
8: Dai, passami la... Cazzo dici quella roba su mio padre?
7: Coraide, maestro.
8: Minchia, allora mi hai riconosciuto subito. Dai, passami la vecchia là.
9: Ah, sei.
8: Complimenti, complimenti.
9: Complimenti, a che c'è? Ti voglio bene.
8: Che cazzo ridi? Non sai neanche chi sono.
9: Chi sei?
8: Indovina.
9: Alfio.
8: Ma vai a cagare, Alfio è morto.
9: No, Alfio è buono, lo voglio bene.
8: È una merda, Alfio.
9: Sei Aldo.
8: Ma che Aldo?
9: E chi sei?
8: Come cazzo mi chiamo io?
9: Mamma mia, non mi ricordo.
8: Dai, ma come non ti ricordo? Non è che sono passati 20 anni, Santina, dai.
9: Ah, coso.
8: Coso, mamma, le botte che ti do se ti prendo.
9: Dimmi tu, il nipote di Aldo. Franco, Sergio.
8: Sì, Franco, ci hai messo un anno.
9: Franco, sì.
8: Complimenti. Ciao, sì.
9: Bene, sai, e tu?
8: E io no.
9: Tutti, Aldo.
8: Vedi? Aldo.
9: Pronto? Aldo Basso.
8: Che cazzo dici, Santina? Io sono Franco.
9: Sì, Franco, tu sei Franco, Santoro, lo so, ma quando vedi Aldo me lo saluti?
8: No, te ne vai a fanculo, perché prima sei andato a fare il giro con quei due, mo vuoi salutare a mio zio e con me che ti ho invitata mille volte.
9: Io vado via adesso, vado via qua, Matteo, e poi c'è Obama.
8: Ma che cazzo dici, ma che Obama?
9: E io ti saluto.
8: Ma che tu a me non mi hai mai, cioè non hai mai accettato un mio invito e non sei mai andato.
9: Stai contento che vado via?
8: No, mi fai schifo. Ma stasera dormi a Milano?
9: Cosa? A Milano, sì.
8: Ma senti, non ci vogliamo incontrare che ti do due botte?
9: Cosa?
8: Ti do due botte da dietro, le mammelle, non ci vogliamo incontrare?
9: No, le mammelle, caro, è mie e me le tengo io.
8: No, ma
9: la roba mia resta da me.
8: Intanto con quei due là ci vai.
9: La roba mia.
8: Quelli sono due marocchini, non hai capito ancora niente.
9: No, non sono marocchini.
8: Sì.
9: Matteo non è marocchino.
8: Dai, fatti, dai.
9: Non ti ascolto più perché sei un scemo ora.
8: Ma scusa, ma visto che sei a Milano...
9: Ti voglio più bene.
8: Ma è un'occasione troppo ghiotta. Vabbè, per me.
9: Hai detto che siete due marocchini.
8: Scusa. Vedi che è un marocchino. Ma non lo sai.
9: Parla di porcherie.
8: Santina, io stasera vengo nudo nel letto, mi metto due gocce di...
9: Sono mammelle. No, ho detto. Sono roba mia e me la tengo io.
8: Ridi, tanto io lo so l'albergo dove...
9: No, non è una cosa roba sua, insomma.
8: Sì, ridi, Santina, ridi.
9: Esatto, giusto.
8: Santina!
9: No, sua.
8: Ma guarda che bastarda.
9: In culo.
8: Santina?
9: Vai a farsi in culo.
8: Io te lo metto stasera, io te lo dico. Tanto lo so dove stai.
9: E basta che sia finita, non ti voglio più sentire.
8: Tanto lo so dove stai, entro nudo nel letto. Con due gocce di Chanel numero 5.
2: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Ma hai cambiato culo? Facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quei culattoni.
2: Marco,
1: che apri, ma hai sentito?
2: Adesso si tira giù le finestre qua.
1: Madonna, mi sembra la trombetta col
2: tric-tac. Non ti distrarre, stiamo registrando.
1: Marco, ma sento la puzza.
3: Hai cambiato culo.
1: Porca puttana.
2: Questo è un bianco.
1: Dai,
2: vai.
1: Madonna, non ci credo. Si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo. Si è messo la trombetta. Mi fai schifo. Ma veramente, io non ho parole.
2: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
1: Perché non lo fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
2: I tortelli?
1: Boh. Madonna.
2: Comunque belle però, obiettivamente.
4: Lo Zodi 105.
5: Lo Zodi 105, in collaborazione con Wonderland Disadaptor, presenta
6: le avventure telefoniche di Dean Martin.

0: Pronto?
1: Well, the same way again, Fireworks and a pezzo di merda.
0: Oh, chi sei?
1: We on the song for the wise and left and see a cappella.
0: Pronto?
1: Hell the same when again again ti scoppia il buco del culo.
0: Pronto?
1: In the sky when again again. All the while when a skin find a sign when a game Paolo noise. And the same when again again, send again again, Mazzoli faccia di culo.
0: Hai finito, fa lo stronzo?
1: All the same when I forget, si faccia di formaggione.
0: Faccia da culo, è finito?
1: Will send for wise and again, io ti piscio nel culo.
0: A te, ti piscio nel culo.

0: Pronto?
1: In the sky, when again, again, when again, again, when again, again, when again, again.
0: Che dice?
1: Che on the phone, sen again, go, sen again, go, faccia di mostro che si tu.
0: Che significa?
1: Hello, say.
2: Chiama Cappella!
0: Pronto?
1: Will send for wise and again io ti piscio nel culo.
0: Uno.
2: Chiama Cappella.
0: Pronto?
1: Hello say when again again when again again ti scoppia il buco del culo.
0: Senti, ma vuoi finire di chiamarmi?
1: Hello say for guess when again, when I ti metto un dito nel culo.
0: Beh, vaffanculo.
3: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino.
1: All the same when I forget, si faccia di formaggione.
0: E bastardo troia tomare. Caputana, caputana, caputana, detto sore a magna erba alla sera la mattina. Mela in culo a pecorina, testone.
1: Will send for wise and again, io ti piscio nel culo.
0: Ma se te vien qua a Treviso, mi te giro a 90 e ti inculo col sabione. E vedrai che ti inculo col goldone.
1: Well, say when again, again, sto tenendo in mano il cazzo. And say when again, again, mazzoli faccia di culo.
0: Esatto, l'unica roba giusta che devi dire è che tu sei un faccia da culo. Dai! Dai! Vai a fanculo, coglione! Va a fanculo, Dio!
4: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland. Lo saprai.

0: This is the zoo, only for you.
1: Buongiorno famiglie, io sono Guido Inferni e questo è il mobilificio Puzzoni. Grande

0: e al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni.
1: Pronto?
0: Come sta?
1: Comunque. Grazie,
0: signora. Io lo so che voi vorreste che la richiamassi ancora, ma non posso esagerare. Andiamo avanti e richiamiamo sta merda.
2: E al sabato grande festa.
1: Pronto.
0: Brutta, schifosa, maleducata, maledetta.
1: Tu maleducato, un pezzo di merda.
0: Lurida bastarda di merda. Ma io la voglio sul mio comodino. È troppo simpatica.
2: E al sabato grande festa.
0: Mi ascolti bene, signora. Nel mio mobilificio sono arrivati i grandi prezzi autunnali.
3: Ma vede cai.
0: Che cazzo ha detto?
3: A padre,
0: pronto?
3: Da quanto corno ci ha fatto?
0: Come sta? Buongiorno.
3: Quando non l'ha fatta a buttare le mamme da parte, perché se non era una puttanata, lo cosa le tu come tu, lo potevi fare.
0: Un attimo che carico quello che ha detto su chat GPT. Allora, un attimo che provo a scriverlo. Le cose metuse come Arturo vuol dire a rara. Fammi la traduzione, grazie.
4: Mi spiace, ma quello che mi hai scritto è indecifrabile. Forse starai comunicando con qualche mongo. Oppure verifica se è un orco.
0: Ti posso caricare il file audio?
4: Ma certo, caricalo pure, così lo potrò analizzare meglio.
0: Ok, sentilo.
3: Lo posso vedere come a te, lo potevi fare.
4: La frase che hai scritto sembra più un gioco fonetico dialettale che italiano standard. Le cose metuse come Arturo vuol dire a rara. È sicuramente un signore del sud d'Italia che non ha manco la seconda elementare. Posso catalogarlo come mongo.
0: Ok, grazie. Ora continuo con lo scherzo telefonico.
4: Va bene, io sono qui se hai bisogno d'altro.
0: Pensi, soggiorno
3: completo. Ha capito.
0: Pensi.
3: Non mi puttana l'altro per non farlo cosa che tu sai come era.
0: Dalla voce si capisce.
3: Però se tu vieni cai.
0: Pronto.
3: C'hai un bello cazzo per un buco. A te la mamma te la sorta.
0: Dalla voce.
3: Corno te merda.
0: Dalla voce
3: vai
0: si capisce.
3: Vai a contatto che non hai un cazzo di fare. Vai a lavoro, cornuto, puoi te puttana. Vai, va. Hai vai che abbondanza con Mattia, rompere il coglione alle vecchie, capito? Sto quello che non c'è altro.
0: E al sabato grande festa. Provare per credere. Parola. Alla voce si capisce.
3: Però se tu vieni cai.
0: Pronto?
3: C'hai un bello cazzo per un buco, a te la mamma te la sorta.

0: Capisce che lei è un cesso. Abbiamo anche dei bei copricessi a 150.000 lire. Pronto? Sentite gli orchi che cercano di comunicare con dei versi. Bastardi.
1: La chiamata a chi?
0: Pronto?
1: Amica.
0: Pronto?
1: È incazzato.
0: Dalla voce si capisce che lei... Ma ci rendiamo conto? Queste bestie di Satana vanno anche a votare. Adesso proverò a richiamare gli orchi. Devo riuscire a fargli la vendita. Pronto? Mi sente? Dai, non rompere i coglioni e passami quella puttanazza di tua moglie.
1: Semi!
0: Ecco la cretina del paese. Mi ascolti bene, signora. Nel mio mobilificio sono... Pensi, soggiorno completo...
1: Stronzo!
0: Letto matrimoniale lungo 70 metri.
1: E tua moglie?
0: Letto matrimoniale lungo 70 metri e largo 1, a soli 700.000 lire. Pronto?
1: La puttana di tua moglie, comunque parlava così.
0: Dalla voce si capisce che lei è un cesso. Abbiamo anche dei bei copricessi a 150.000 lire. Pronto? Lurida megera bifolca impestata di cazzi. Rimanete lì, perché ora gli darò il colpo finale.
1: Pronto?
0: Ecco la coglionazza del paese.
1: Ma non c'è niente che cazzo da fare.
0: Come stai, bella stronzona?
1: Non sono cazzi tuoi.
0: Scimmia! E al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni.

0: Lo Zoo di 105.
1: La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibù presenta
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
4: Chi è? Pronto?
5: Chi sei?
4: Chi cazzo è, scusi?
5: Ma che cazzo è che parla?
4: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel
5: c***o? A te te l'ho fatto.
4: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
5: Da Gratosoglio.
4: Ah, ti ho visto.
5: Hai capito chi c***o sono, anch'io ti ho riconosciuto.
4: Sì,
5: è questo cornuto, l'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
4: Stai zitto, mangia. Stai zitto. Cazzo, stai zitto. Ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette bur.
5: Ciao, sette bur. Ma
4: ciao.
5: A sorte.
6: Shitto sangrangan. Reader. Save the
7: Salve, lei chi è, scusi?
6: Armstrong.
7: Armstrong.
6: It's my bro.
7: Sì?
6: Come and rain. Should I rain?
7: Ah, non è di colore, però.
6: Fatelo cazzo.
7: Vado?
8: Ma di là devi fare, pezzo di merda. Di là, non faccia a me.
9: Vai, ma tu...
7: Cosa? Il cielo.
8: Ah, per chi ti è morto, gatto Muffi.
10: Gatto Muffi. Dove vai, Leone?
11: Vai tu lì dentro, vai.
10: Dai, no, dai, vai dentro.
7: Dai, vieni dentro, Leo.
10: Dai, Leone.
11: No, è troppo.
10: Dai.
11: È una merda.
7: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente?
8: Descrivi. Allora, prima di tutto, Nenna Rosa,
7: sì?
8: Appena vede che io muoio,
7: sì?
8: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo io, c'è Gaccia da Vè.
7: Gaccia da Vè.
8: Che è un disco.
7: Sì.
8: E allora
7: Ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai... sto morendo?
8: No. Muoio io sul letto.
7: Di colpo?
8: Di colpo, perché io devo morire sempre con la farfallina in bocca.
7: Di chi?
8: Di qualche donna.
7: Di tua moglie?
8: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamoci.
7: Okay.
8: Di una bella ragazza.
7: Sì.
8: Guardando, dico... Ah,

0: paradiso mio, come sei bello. E lì respira che farà. Io me ne vado, lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella raga la fa scendere,
1: sì.
0: Mi vestono,
1: sì.
0: Mi mettono nella cassa da morto.
1: Sì.
0: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
1: Gaccio davvero.
0: Cagaccio avai. Oh, oh, moro.
1: E fino al
0: cimitero, e fino al cimitero,
1: sì.
0: Ci sarà sempre questa musica qua.
1: Sì.
0: Gaccio davvero.
1: Gaccio davvero.
0: E la gente dietro che ballano con me. Allora,
1: voce, e tu non puoi ballare, sei morto?
0: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto.
1: Eh?
0: Poi tu ci sarai insieme a me,
1: sì.
0: Mi terrai la mano e dirai: Leone, arriverò, sto arrivando.
1: Cosa?
0: Mazzoli sta venendo con te, Leone.
1: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
0: Ti tiro dentro,
1: sì. Ti alzi in piedi.
0: Mi alzo in piedi,
1: sì.
0: Dico al pregamorta spirito, metti a Mazzoli sotto,
1: sì.
0: Ti facciamo un taglio sul culo,
1: sì.
0: Dove esci il bu,
1: ecco,
0: io mi metterò con la faccia sulla tua schiena,
1: sì.
0: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45 e lì l'ultimo respiro ti dirò quant'è? 42, Leone.
1: E morirò con te.
0: E morirai con me.
1: Per i colpi.
0: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
2: Ragazzi,
0: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
2: Ti interrompo, Leone, è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
0: Ma non è adesso.
2: No, è arrivato adesso. Sotto.
0: Si comincia a andare tu, perché
2: no,
0: tu sei già morto.
2: È un water con le ruote nero.
0: Vai tu adesso, che fai
2: dentro.
0: Bene alla famiglia.
2: Tu
0: vai
2: fatti
0: tu.
2: Dentro.
0: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
2: Ma non hai mai capito? La gente ti vede per strada e fa: ciao, stronzo.
0: No. Se. Adavadai.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dalle mamme della scuola agli amici del calcetto, dai vecchi compagni di classe al compleanno di Fabrizio. Le chat di WhatsApp sono diventate un appuntamento quotidiano e imprescindibile per ogni essere umano dotato di smartphone. Sport, famiglia, figa, lavoro. Basta un interesse comune per aggregarsi intorno alla doppia spunta blu e cominciare a digitare mezzo milione di stronzate, con la consapevolezza che prima o poi arriverà a tutti un meme di Bocelli. Ma a volte le chat possono sfuggire di mano e generare veri e propri club digitali dedicati alle cose più nefande. Grazie all'aiuto dei nostri ascoltatori ne abbiamo individuate alcune tra le più sorprendenti. Ecco dunque 10 indimenticabili chat di WhatsApp a cui da oggi vorrete appartenere.
2: Numero 10.
1: Gelateria anale. Nata come chat per organizzare grigliate, è diventata in breve tempo una piattaforma per scambiare foto di puttanoni da guerra.
2: Numero 9.
1: Tromba amici non praticanti. Gruppo dedicato a uomini e donne che potenzialmente farebbero sesso fra di loro, ma essendo persone per bene, passano il tempo a discutere di quanto si annoiano.
2: Numero 8.
1: Appena sfornati. Chat dedicata allo scambio di fotografie in alta risoluzione di stronzi appena partoriti, comodamente adagiati nella tazza del cesso.
2: Numero 7.
1: Pesca sportiva. Creata allo scopo di organizzare battute di pesca nella cittadina austriaca di Villach, ha leggermente deviato il proprio obiettivo. Organizzare puttantura all'andiamo, ma con la canna da pesca nel bagagliaio.
2: Numero 6.
1: Pokémon God. 50 tossici di Milano che usano l'app del popolare videogioco per rintracciarsi e spacciare droga. Invece che Pikachu, catturano Pippatù.
2: Numero 5.
1: Vegano nell'ano. Gruppo creato allo scopo di organizzare cene con l'obiettivo deliberato di escludere dalla festa vegani e vegetariani.
2: Numero 4.
1: La Manega de Stronzi. Chat di 21 veronesi selezionatissimi che durante l'anno devono fare figure di merda con tanto di punteggio e classifica. Attualmente è in testa un certo Ceppi che si è scopato tutte le vecchie più brutte di Badù.
2: Numero 3.
1: Ti rompo il culio. Amici che si scambiano minacce di morte ma canticchiandole sulle hit del momento.
2: Numero 2.
1: Numero 2. Spruzzavi acqua dalla vagina. Chat creata dal mitico Ruggero dei Timidi per condividere con amici e parenti tutte le foto, i video ed i messaggi privati a tema squirting che gli sono arrivati sui social dopo la pubblicazione del suo celebre singolo.
2: Numero 1.
1: Ma la più sensazionale di tutte è senza dubbio la Farting Chart, un archivio di oltre 2000 messaggi audio di scorreggi artigianali e made in Italy creata da un gruppo di ragazzi di Bogliasco. Ma com'è nata questa lodevole iniziativa? Lo chiediamo direttamente al suo fondatore. È con noi al telefono Andrea Strops.
3: Lo Zoo di 105.

0: signore?
1: Che cazzo vuoi, Jeffrey? Non vedi che mi sto tagliando le unghie?
0: Lucifero le ha mandato una fantastica bottiglia di Barolo Monfortino riserva del 76, signore.
1: Ah sì? Digli di ficcarsela nel culo!
0: A giudicare dal tappo credo l'abbia già fatto, signore.
1: Adoro lo stile di quel ragazzo. Sicuramente vuole qualcosa in cambio. Che cazzo gli serve?
0: Dice che ha problemi con Hulk Hogan, signore, che continua a picchiare tutti i dannati. Chiede se se lo può tenere un paio di millenni.
1: Col cazzo! Non lo voglio uno con un costumino da froccia nel mio paradiso! Non hai tinta con le nuvole! Ah, senti, risolvo io il problema. Ecco.
0: Signore, ha appena accoppato Roberto Benigni.
1: Sì, almeno per 2000 anni si diverte a prendere la schiaffa in faccia.
2: Aia, aia, un cara man, alt, aia, ma emma mai alla man, lasciami stare, aia, aia.
3: This is where the power lies.
2: Aia.
0: Ma è un premio Oscar, signore.
1: Fai culo, ci ha asciugato i coglioni con la cazzo di Costituzione e anche con quella puttanata di Dante. Non ci assomiglia per niente al paradiso.
0: Capisco, signore.
1: Jeffrey, senti, mi sto annoiando. Perché non creiamo un altro universo, eh?
0: Che ne pensa di occuparsi invece della fame nel mondo, signore?
1: Ah, sì, il solito vecchio cazzo di problema. Va bene, dai, occupiamocene.
0: Quindi la risolviamo una volta per tutte, signore?
1: Manco per il cazzo! Adoro gli spot di Giobbe Covatta! Mi fanno riderissimo! Lui, tutto grasso, con la barba in mezzo a tutti quei piccolini... Sembra una partita a dama!
0: Ma signore...
1: Va bene, ho esagerato, Jeffrey! Senti, allora, facciamo così... Da oggi in poi, gli uomini non avranno più proprio fame, ma più... più voglia di qualcosa di buono!
0: Ho capito, signore... Ecco...
1: Che cazzo è questa roba, Jeffrey? Sembra un testicolo d'oro!
0: È un Ferrero Rocher, signore.
1: Fammi assaggiare. Porca ma... quanto è buono!
0: Ma signore...
1: Scusa, Mary! Scusa! Sì, lo so che stai guardando il segreto! Scusa, ti chiamo io! Ok, ti chiamo io, poi andiamo a fare la spesa! Baci, Mary! Ok. E adesso? Cosa facciamo, Jeffrey? Mi sto annoiando!
4: Potrebbe risolvere il problema della siccità, signore.
1: Fanculo i problemi! Strafanculo, cazzo! È domenica! È domenica! È il giorno del signore! Mi devo distrarre! Mi devo riposare! Se no mi viene la forfora alla barba! Cos'è questa roba in mezzo al mare?
0: È la Sardegna, signore.
1: Non mi piace come sta lì. La prendo e la metto qua!
0: Signore, ma ha appena spostato la Sardegna vicino all'India.
1: Sì! Vediamo che cazzo succede!
5: Ah, Mastralino! Non senti il puzzare del carro?
6: Eia, vedo anche un sacco di gente che balla!
5: Mastralino, porca c***o l'elefante!
1: Jeffrey!
0: Sì, signore?
1: Che cosa ha esclamato quell'uomo?
0: Ha bestemmiato il suo nome, signore.
1: Ah, forte! Vedi? Abbiamo spostato la Sardegna in India e adesso abbiamo un sacco di pubblicità nuova!
0: Sì, signore. Purché se ne parli, meglio che se ne parli.
1: Dammi un altro di quei testicoli d'oro!
7: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Ma se non è donna Menisca, con chi si sposerà Nigerio?
2: Il segreto.
1: Il segreto.
3: Il segreto di donna Ruanda è.
2: Segreto.
4: Segreto.
5: Il segreto.
6: Andrò a parlare col sindaco.
7: Ma il sindaco è morto, donna Ruanda.

morte del sindaco e dopo che Nigenio, il figlio di Donna Ruanda, si è mangiato la sua sposa, il cerbiatto inappetente, ora un'altra tragedia si preannuncia nel segreto. Riusciremo a scoprire sto cane de segreto?

0: il segreto.
1: Servastraccia! Servastraccia! Ma dove è finita quella stupida plebea? Servastraccia!
2: Eccomi, padrona. Scusi il ritardo, stavo pulendo il tritabestemmie.
1: Taci, lurida nana. Lo sai che domani verrà a trovarmi Burundu, il mio figlio prediletto? È pronta la camera degli ospiti?
2: No, signora. Purtroppo la camera degli ospiti sta cadendo a pezzi.
1: Stronza.
3: Corazon salvaje.
1: Dobbiamo fare qualcosa. Cosa aspetti? Vai a chiamare il cameriere.
2: Ma signora, non credo che il cameriere possa fare qualcosa. Non è meglio chiamare il muratore?
1: Oh, idiota! Non ricordi che io e il muratore abbiamo un trascorso anale? Di certo verrebbe qui per scoprire il mio
0: segreto.
1: E nessuno può scoprire il mio
0: segreto.
2: Ma si può sapere qual è sto cazzo di
0: segreto?
1: Quale
0: segreto?
2: Il suo
0: segreto.
2: Qual è il suo
0: segreto?
1: Non te lo posso dire, è un
0: segreto.

0: Ora vai a chiamare il cameriere. Io intanto vado dal commissario Formentello per vedere come procedono le indagini sulla morte di padre Siviglio, che ho ammazzato io. È permesso, commissario?
1: Potrei farle la stessa domanda.
0: Commissario Formentello, sono venuto a vedere come procedono le indagini sulla morte di padre Siviglio, che ho ammazzato io.
1: Padre Siviglio è morto. Morto. È morto. Più grave. È morto. Voce in falsetto.
2: È morto.
1: Più interpretativa. È morto. La vuole più intensa? È morto. Le piace?
0: Mi piace.
1: Allora teniamo questo.
0: Certo che è morto. Era presente anche lei. L'ho ammazzato davanti ai suoi occhi perché stava per rivelare il mio
3: segreto.
0: Non ricorda?
1: Potrei farle la stessa domanda.
4: Bene, entrega me tuo amore.
3: Il segreto.
1: Potrei farle la stessa domanda.
0: Me la faccia allora.
1: Non la ricordo la domanda. Ho problemi di ricordo.
4: Per

0: Oh, che sorpresa, donna Ruanda!
1: Oddio! Il muratore! Cosa ci fa qui in commissariato, muratore?
2: Potrei farle la stessa domanda!
0: Sono venuto a ricostituirmi. Mi ero già costituito stamattina, ma il commissario ha problemi di ricordo.
2: E perché è venuta a costituirsi? Se posso farle la stessa domanda!
0: Perché sono stato io ad uccidere padre Siviglio.
1: Bugiardo!
3: I nome alcanzano, su siete viva, per adorarla.
1: Non lo ascolti, commissario. Sono stata io a uccidere padre Siviglio.
2: Chi è padre Siviglio?
0: Padre Siviglio è il parroco.
2: Presto, allora! Voglio parlare con questo parroco.
1: Ma è morto, commissario.
2: No, non vede. Io sono vivo.
1: No, non vedo. Sono cieca. Sono cieca.
2: Oddio! Questo è il suo
4: segreto.
5: Te quiero, que desde siempre te quise. Si me dejas, no me olvides, por favor, nunca me olvides.
0: Ma no, il segreto di donna Ruanda è...
6: Que seas muy feliz, estés donde estés.
0: Sto morendo!
2: Oddio! L'hanno ammazzato! Chiamate la polizia!
1: Ma scusi, commissario, non è lei la polizia?
2: Potrei farle la stessa domanda!
5: Oh,

0: Lo Zoo di 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. I Puglieni.
2: Pronto?
3: 3, 2, 1.
2: Chi sei?
3: Upa!
2: Chi?
3: Upa, sono da Namadgla, Zoccola!
2: Sì.
3: Cite!
2: Cita muerte, sì.
3: Cite muerte, bim!
2: Mi sa che sbagliate il numero. Giovanotto.
3: Kernut.
4: Pronto?
3: Uè, Zoccola!
4: Chi è?
3: Un tramollo fece!
4: Oh, chi sei?
3: Lala!
4: Lala?
3: La latrina di soldi! Non c'è questa cacata!
4: A prendere di mamma!
3: La so che non l'apro!
4: Ciao!
3: Lufre!
2: Pronto?
3: Upa!
2: Non ho capito chi sei, scusami.
3: Passo la domanda,
2: chi
3: la so.
2: Chi sei?
3: La so con la mamma, su.
2: Ma qualcuno, che cazzo vuoi?
3: Tu la sorda, la so.
2: Oh, non so se cazzo sì, va a fanculo.
3: Lo friggi lo pulpo tu?
2: Senti, dica a te, va a fanculo, sai chi sei morto, ma da te. Bello?
5: Pronto?
3: Bulaci destra, muerto!
5: Bastardo, chi sei?
3: Me lo mangio l'uccello?
5: Chi sei? Pezzo di merda? Figlio di puttana, chi sei?
3: Tua mamma, te la zocco.
5: Tua mamma, te la zocco.
3: Uè, Ricchio!
5: Ricchione di merda, chi è di merda? Chi sei? Vieni qua.
3: Le faccio le bacchine lungo il mare?
5: Vieni qua, le bacchine che faccio mamma. Ma l'ha fatto fino all'altro ieri.
3: Mamma del socco.
5: Chi è di merda?
3: Grazie. Cite? Upa!

0: Pronto?
1: Ehi, hey, faccio the cazzo, the cam!
0: Este car, chiom, ciu!
1: Un bacio di mamma, the glanzo!
0: Tu sei il figlio di Achille, che lo prende in culo da uno e da mille.
1: Uba!
0: E me, ho bacio di mamma. Sono capo tra mamma, remusso da mamma, da tante di chi te mamma. Ma c'è che avessi canne, tu so sempre dite, no nonno, a no nonno, gli faccio la canzone bocca di rosa, dalla vita di tua nonna, tu vieni a scassare che ghiuna mai, fammi capo, c'è io che avviacchiando, sei impresentabile, non puoi parlare, devi stare solo zitto, ti randenate, che sono ammasso da pecore ora, so, ah?
1: Tu e tu?
0: C'è io che avviacchiando.
1: Tu e tutta la razza tua morte viva.
0: Mamma è una speleologa per vedere tutta, sei tutta a posto quando fa la vista ginecologica fanno gli speleologi
1: e mamma
0: che è mamma che è una banda che ha figlio da patteone che è tre c'è un po' di problemi ti dice buona si deve andare why not mamma tu stai sempre fracchiato stai che la povera baldracca no stasera si deve vestire da baldracchina
1: scocchi lo cazzo
0: stasera è Halloween si deve vestire da puttana no che qua l'ha fatto tutti i giorni anche la novità corto
1: mamma tu stai pieno di buccino sbrrr
0: mamma, te se faccio la collezione raccio io te se faccio te credi di vendere pur paleontologo di vendere a vita quando a cazzo peggi out questo ce l'ho e questo ce l'ho e quello del continente subsahariano non c'è se quello ce l'ho e figurati ma dove ci vuole mancare a cura sono da baldra e c'è sta carretta ferma io sto capo della cosa e c'è sto che parla di qualche baldra che vigliacca da mamma e mi terretta ah
1: sì
0: poi faccio da ciò ah
1: sì.
0: Ma tu li vai a schiacciare i ricci col culo ah provi a scazzare il cucchiolo tio why not
1: Ricciuccio,
0: vabbè come ti trasci come ti entra la spina ti trasci bello dritto in do buco d'occhio come adesso fra chiede da cavolo chiede da merda puh fricate puh no, faccio del cazzo, se chiamo, tutta la generazione, tutta la razza, se chiamo, faccio del ciao. Tiene praticamente sta questo problemino genetico che veramente già da lontano si capisce che ti la mamma zocn, la nonna che è una depravata, e tutto ragione ti ho, sono una massa di pattone, che sono sopra la strada, capi che non sa che andiamo da vendere. Ah, che capito?
1: La pattella di mamma.
0: Tua mamma che era una sorta di zoccolo. Troi baldracca e vigliacca più.
1: Upa! Giuna! Mamma!
2: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
3: Lo Zoo di 105.

0: bro, come state? Minchia, vi siete spaccati questo weekend. Mamma mia, quante ne ho scopate. Veramente una roba incredibile. Però il mio evento al cimitero sud di Mirafiori non è andato a buon fine. Alla fine non sono morto. A parte che se dovevo crepare avrei usato la mia controfigura che mando sempre alle doppie, così posso guadagnare molti più soldi. Pensate che una volta non avevo da mandare la mia controfigura per la tripla e allora ho mandato mio nonno. Come scusa ho detto che ero andato nel futuro, ma ero invecchiato. Minchia Zoffa, ci hanno creduto, ne? Ma adesso non perdiamoci in bagianate e iniziamo la classifica di questa settimana. Rimane stabile. Dalla scorsa settimana Sonia Hayes con La Pompa Imperiale.
1: Che è quello che io, se tu guardi una persona che è triste, ti accorgi che è triste. E anche quando una ti fa un pompino, perché questo si chiama, oltre fallazzo, si chiama pompino, quando ne parliamo nella vita di tutti i giorni, è importante che lui veda che a te piace fare sto benedetto pompino. Pompino, pompino, pompino, l'ano. Pompino, pompino, pompino. Pompino.
0: Minchia zio, fa se spacca bestia, ne? Disco veramente imperdibile. Se lo volete potete acquistarlo inviandomi 20 euro da PayPal e poi io vi manderò la traccia, ma solo musicale. Se invece la volete con le voci sono 1000 euro. Scusa, ne? Non è che uno lavora gratis. Minchia zio fa, ma lo sapete che mi sono comprato le telecamere da mettere in casa e con il telefonino posso guardare? Incredibile, un'innovazione pazzesca, ne ho speso 76 euro su Amazon. E le ho montate, incredibile, le ho montate proprio stamattina prima di venire in radio. Adesso col telefonino voglio guardare la casa, tanto non c'è nessuno. Allora vediamola, il soggiorno. Ma è la mia fidanzata Giancarla. Ma come funziona quel tasto per parlare lì con la voce, non si sente?
2: Dai.
0: Bastarda? Pronto? Puttana?
2: Ah, sì, così.
0: Dai, vai, togli le mani da addosso, porco!
2: Che bocca stupenda.
0: Ma pensa a testo, puttana! Mamma mia, che troia, ne? Veramente Giancarlo è proprio una grande troia.
2: Dai, che vengo!
0: E vabbè, dai, ne? Almeno la casa è sicura. Ma sentiamo un messaggio.
3: Ciao Gabri, sono squarciata. Senti un po', ma io sono chiusa da una settimana nella camera dove mi hai lasciato te. E sai, mi piaceva l'idea che tu facessi un po' Christian Grey, ecco. L'unica cosa è che è da una settimana che ti aspetto. Quindi se per favore puoi liberarmi, perché sai, dovevo fare la pipì, dovevo fare la cacca e ho trovato un CD davanti, il tuo, che ne sanno i 2000. Ci ho cagato sopra, scusami.
0: Ma sentiamo ancora un altro messaggio.
4: Brutto bastardo pezzo di merda, sono stata fin troppo dolce nell'altro messaggio. Vieni ad aprirmi, devi liberarmi da qua dentro. Se non mi vieni a prendere, te lo giuro che vado a comprarmi tutta la discografia di Gigi D'Agostino. E i tuoi CD, sai cosa faccio? Che tanto ho anche le chiavi di casa tua. Li prendo tutti e li vado a vendere a Porta Palazzo, agli zingari. Così se li appendono nei camper e ci fanno i retroliflettenti della macchina. Scemo di merda, hai capito? Ti odio, bastardo. Pezzo di merda, muoviti, ti aspetto. So sempre io comunque, squarciata.
0: Ma andiamo avanti! Arriva questa settimana e si piazza la posizione numero 1 alla canzone del momento. Lui è un pelato bastardo che non ha voglia di fare un cazzo nella vita ed è miracolato dal buon santo Marco Mazzoli. Questo è Puttanella, mettiti il mascara.

Turchia, zio fa che traccia imperialissima, ne è? Proprio una merda. Bene, per oggi è tutto. Vi ricordo che questo fine settimana mi farò cementare vivo davanti alla Rinascente in centro a Torino e tenterò di mixare durante la colata di cemento. Se questa volta morirò, regalerò a tutti i passanti le mie ossa firmate Gabri Pontifex. E ricordate, cavalca via la classe.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***o.
2: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che vanno come dicono quelli là?
3: Non dire cazzate, magnaro un cazzo.
2: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
3: Ma
2: Marco,
3: chi?
2: Ma che cazzo stai dicendo?
3: Tu se non eri con me, a conoscenza.
2: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Sei venuto per me. Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua o no?
3: Sono venuto per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
2: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
3: no,
2: a fare
3: no,
2: il culo?
3: No, ti ho messo.
2: Che ti facevi schiacciare?
3: No, non capisco.
1: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
3: Sono andato a dormire con Alberto Az. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io te non faccio più.
1: Prossimamente, nello Zoo di 105. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
4: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca. Tutto il resto
5: è gioia. Attilio Fontana, candidato della Lega alle regionali in Lombardia, ha recentemente dichiarato che dobbiamo preservare la razza bianca e che la nostra etnia, mezzo secolo dopo Martin Luther King, la nostra etnia è in pericolo. E questo in campagna elettorale, le elezioni sono il 4 marzo. Ora io mi sto chiedendo se questa roba ha un senso, se in campagna elettorale si possono dire queste cazzate. Lui è tornato sui suoi passi, detto che era un lapsus, però voglio sentirvi su questo. La razza bianca, il concetto di razza bianca, è ancora attuale? Ha un senso? Siamo minacciati veramente da questi baluba che arrivano sulle barche? Via, apriamo le telefonate.
6: Che cazzo, è giusto, stiamo pieni dei negri, è giusto che doveva preservare la razza bianca.
5: Stiamo pieni dei negri.
6: E i negri stanno dappertutto, cioè stanno a mandare tutti in Italia. Sono sì. Più negri che bianchi, portarci loro.
5: Sì, lei non li frequenta però.
6: Eh no, e che cazzo, io mi sono trasferito da poco a Varese, e a Varese è pieno.
5: È pieno di negri a Varese.
6: E che cazzo,
5: c'è. Ma scusi, ma il suo astio nei confronti di queste persone dipende solo dal colore della pelle?
6: Eh no, è perché fanno gli stronzi.
5: Fanno gli stronzi, mi dica che cosa fanno, dica.
6: Si mettono a spacciare a mezzo, cioè c'è sta davanti al centro commerciale di Varese che spacciano.
5: Sì. E quindi prima dei negri non c'era nessuno che spacciava.
6: Ah, c'era.
5: Chi la spacciava la droga prima dei negri? Chi la spacciava?
6: E che cazzo, io non è che sono là tutti i momenti.
5: Ma perché lei compra droga? Lei si fa?
6: No, io si fumo e basta di sigarette.
5: Uno schizzetto di eroina ogni tanto?
6: Se lo fa. Che cazzo.
5: Uno spruzzetto? Dica la verità. Lei è di Varese, si sa che a Varese tutti si spruzzano nella giugulare.
6: No, a Varese. Uno spruzzetto non lo so io come fanno gli altri, dica, qua da poco.
5: Si sente dalla voce. Ah. Lei è uno con una dentatura precaria.
6: Sono troppi.
5: Vanno in giro,
6: non lavorano, le danno tutti dei soldi.
5: Sì.
6: E noi siamo qua a spaccarci il culo al lavoro, sì. E questi qui non fanno cazzo.
5: Invece gli italiani lavorano tutti.
6: Perché appunto sono appena stati licenziati 500 persone da un'altra ditta.
5: Sì, per colpa dei negri.
6: È sempre sti cazzo dei negri, ci sono di mezzo. Magari anche lei.
5: Mi spieghi il ragionamento. Allora, una ditta ha licenziato 500 italiani.
6: Ah no, non è per colpa dei negri.
5: Allora che cazzo c'entra? Cosa c'entra allora che l'italiano è a spasso? E cosa c'entra l'immigrato? Cosa c'entra il negro?
6: Ma che cazzo sta di lei?
5: Ma che cazzo sta dicendo lei?
6: Di mortacci loro, degli zingari, di mortacci della loro famiglia.
5: Quindi, in conclusione, di tutti questi negri, di tutti questi zingari, che dobbiamo fare? Chi
6: siamo
5: paga?
6: Siamo stretti in Italia, tutta l'Africa non c'è stata, tutta l'Italia.
5: Ma sa perché siamo stretti in Italia? Non è per colpa dei negri, non è per colpa degli zingari, è per colpa degli stronzi. Perché le mamme degli stronzi fanno 10-15 figli, lei deve essere il 16° più o meno, eh? Vada a fanculo.
6: Ma
5: vada a fanculo, dai, testa di cazzo. Dai, dammene un altro. Rallenta un po' parlando. Come si esprime lei? Come parla? Come Yoda? Lei è un maestro Jedi? È Jedi lei?
7: Cosa?
5: È Jedi, dico, è Jedi, vive su Dagobah.
7: No, ma sei, no!
5: Cazzo grida, cosa cazzo grida?
7: Ma che cazzo dice parolacce?
5: Ma io non dico le parolacce, io le ho chiesto se lei è Jedi e risiede su Dagobah.
7: No,
5: Dagobah, lei è Dagobah, va a bersi le birre.
7: Cosa c'è?
5: Lei ha capito di che cosa stiamo parlando?
7: Sto lavorando.
5: Non me ne frega un cazzo, deve rispondere a una domanda semplice, lei è d'accordo o in disaccordo?
7: Perché deve vendere mobili a me?
5: Non li vendo i mobili, che cazzo me ne frega a me? Io ci piscerei sull'IKEA, che cazzo me ne frega?
7: Ma che vuole a quest'ora? Ecco,
5: No, ma scusa, dove hai chiamato? A Cro-Magnon? Abbiamo telefonato nel Paleolitico. Andiamo in Romagna, Andrea, che ne pensa? Dica.
8: Penso che è vero, pieno di marocchini, di stronzi.
5: Pieno di marocchini e stronzi? Lei li divide in due categorie o secondo lei i marocchini sono anche stronzi?
8: No, sono marocchini e stronzi, marocchini... tutte e due.
5: Ok, senta, nella categoria degli stronzi, i marocchini sono quelli che vengono a Marocco. Nella categoria degli stronzi lei chi inserisce? Dica.
8: Tutti quelli che vengono a rubare il lavoro.
5: Lei che lavoro fa?
8: Sono corriere.
5: Consegna i pacchi?
8: No, vado a ritirare tutto ciò che è pericoloso.
5: Pericoloso tipo? Dica.
8: Roba di lavanderia, industriali.
5: Lavanderia industriale, quando uno si pulisce il cazzo mentre, che ne so, salda.
8: Tutti i fanghi tossici, quella roba lì.
5: I fanghi tossici. E quindi nel mercato dei fanghi tossici l'immigrato le ha rubati il lavoro?
8: No, è che no. Sono lavoro scomodi e li danno a questi qua.
5: Ma perché secondo lei glieli danno?
8: Perché molto spesso gli italiani rompono il cazzo e non lo vogliono fare.
5: Allora sono gli italiani che rompono il cazzo, non questi che devono mangiare, scusa.
8: Ho capito, però allora... questi qua ci fanno dare uno stipendio da meno e gli altri perdono il posto.
5: Sì, no, non è che perdono il posto, è che non lo vogliono fare.
8: Questo è anche un altro ragionamento.
5: No, non è un altro ragionamento, è l'unico ragionamento. Se lei un lavoro non lo vuole fare, perché va a rompere il cazzo a chi lo vuole fare, scusi? Funziona così.
8: Lo so, però è un mondo infame.
5: Sì, esatto, ma se lei fosse un datore di lavoro?
8: Sì.
5: Ok, chi assumerebbe? Uno che chiede 100 o uno che chiede 50?
8: No, è un lavoro di sicuro difficile a livello fatica.
5: Sì, però
8: è un lavoro che devi essere informato.
5: Sì, e secondo lei un marocchino non è in grado di farlo come un italiano?
8: E le posso garantire che molte cose sono difficili da imparare anche per un italiano.
5: Perché è un problema linguistico, cioè per ritirare un fango tossico io devo conoscere bene Dante.
8: No, devi sapere tutte le regole, i simboli di pericolo.
5: I simboli
8: eccetera,
5: di pericolo?
8: Eccetera.
5: I simboli di pericolo sono in italiano?
8: No. I simboli di pericolo sono.
5: Simboli.
8: Non sono scritti. Sono simboli, sono disegnati, scusi.
5: Allora scusi, lei mi dice che un marocchino non è in grado di vedere un disegno esattamente come un italiano?
8: No, un marocchino può farlo, però...
5: E allora che cosa cambia, scusi, tra un marocchino e un italiano? Se il simbolo è un disegno, non c'è nessuna scritta, che cazzo cambia?
8: No, purtroppo, ma io non sto dicendo che è solo colpa dei marocchini. È colpa anche degli italiani che non vogliono adeguarsi al lavoro, poi si lamentano che non c'è.
5: Esatto, però quel lavoro lì lo pigliano.
8: Esatto, ma
5: lo pigliano i marocchini.
8: Alla fine gli stronzi non sono direttamente marocchini, ma sono più gli italiani che non vogliono fare.
5: E vede che incredibilmente, facendo un ragionamento con calma, senza insultarsi, lei è arrivato esattamente alla cosa che io le ho detto 5 minuti fa.
8: È straordinario, sto ragionando anch'io, anche se è strano.
5: Esatto, quindi allora torniamo all'inizio della nostra conversazione. Lei ha detto che in Italia è pieno di marocchini e di stronzi. Posto che abbiamo detto che i marocchini sono quelli che vengono dal Marocco. Gli stronzi chi sono?
8: In sto caso sono quelli italiani che non voglio fare.
5: Esatto, io le mando un abbraccione grande.
8: Anche io.
5: Buona
8: giornata,
5: buon fango tossico anche a lei. Salve. Porca troia, come gliel'ho rigirato nel culo. Ma vedi che il problema è l'ignoranza. Il problema è che nessuno parla con la gente. Perché con la gente tu devi parlare. Perché questo qui ha aperto la telefonata dicendo: è pieno di marocchini e di stronzi. E poi si è reso conto, dopo 5 minuti che parlavamo, che gli stronzi sono gli italiani. E invece le istituzioni non parlano. Le istituzioni fanno campagna elettorale sulla pelle della gente, promettendo robe sui vaccini, di togliere tasse che non possono levare. Promettono in campagna elettorale migliaia di merdate contro la popolazione. E nessuno parla con la gente. Grazie, andatevene a fanculo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Vecchi, stanchi, nostalgici, ma soprattutto sono qui per riportare il mondo ai bei vecchi tempi scheggiadetti. Gandalf, Ornella Vanoni e il nonno. Loro sono i Turbo Boomer.
2: Siamo nel torbido e barricato ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei temibili Turbo Boomer, che si stanno gustando un delizioso documentario sulla natura.
3: La cannocchia pavone ha una sua percezione del mondo completamente diversa da quella umana e riesce a distinguere molti ma molti colori.
4: Anche io riesco a distinguere i colori, però quando lo faccio mi danno del razzista.
5: Non puoi essere razzista, nonno. Il razzismo è un crimine e il crimine è una roba da neri.
6: Io ce lo ciucciavo i neri.
7: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
8: Sua maestà Lord Giolitti.
7: Oggi vi mando a casa di un vecchio amico della nostra antica compagnia di Ganassa, ragazzi. Il maestro Yoda.
4: Oh, Yoda! Quel vecchio nano bastardo mi deve 60 lire dal 47.
7: Ci sono problemi più grandi, amico mio. Il piccolo storpio verde ha la demenza senile. E c'è la sua colf, Belinda Rododendra Barriques, che si prende cura di lui. Secondo me, qualcosa bolle in pentola. Andate subito ad indagare.
5: Forza, ragazzi, andiamo da sta Turbo
2: Boomer! È imboccata la statale a 30 all'ora e creato un ingorgo lungo 19.000 chilometri, i Turbo Boomer arrivano a casa del loro vecchio amico, il maestro Yoda.
9: Signor Yoda, por favor, deve fare la puntura. La smetta di usare la forza.
10: Nessuna puntura fare, io devo. I porno guardare io voglio.
9: La prego, signor. Se le faccio la puntura, dopo le permetto di guardare qualche porno.
10: Oh.
9: E che susiede adesso?
10: Cacato tosso mi sono. Pulirmi tu devi.
9: Ah, va bene, signor Yoda. Venga qui.
5: Ferma lì, ladra di polli.
9: Oh no, voi siete terribili.
11: Turbo Boomer!
6: Siamo qui per capire cosa diavolo succede, Stellina.
9: Nada, che dovrebbe succedere? Il signor Yoda è solo un po' picchiatello, ma io adoro quel piccolo mostriciattolo verde.
4: Ehi, Yoda! Alla fine la follia ha preso prima te, In ogni caso, nel 1931 mi avevi fatto dipingere la tua staccionata. Mi devi ancora 60 lire.
10: Ricordare non posso. Impegnato a cacare io sono.
9: Oh no, signor Yoda. Basta cacarsi addosso, dai.
5: E quindi, insomma, tu ti prendi cura di lui?
9: Certo, sono una colf.
5: Ci scommetto le palle che vuoi sposarlo per avere la cittadinanza ed incolargli tutta l'eredità, vero?
9: No, in verità sono già sposata. Ed io e mio marito risiediamo in Italia da 20 anni. Abbiamo già la cittadinanza.
4: Non me la bevo questa storia. Sei una colf immigrata. Sicuro lo stai derubando di tutto l'oro che hai in casa.
6: E magari di nascosto ce lo ciucci perfino per farti dare qualche soldo in più. Io lo farei.
9: Ma no, sono una professionista. Amo il mio lavoro ed adoro prendermi cura di questo anziano mattacchione.
10: Pompino io voglio. Resistere non posso.
5: Ah ah, ecco, l'ha detto. Sicuro adesso glielo farai, vero? Bastarda clandestina.
9: Come ho già detto, sono una professionista e non assecondo le pazzie del mio caro signor Yoda. Ci giro attorno e lo disinnesco.
6: Che occasione sprecata.
10: Pompino, ho detto. Io devo.
9: Signor Yoda, le parolacce.
5: Dai su, ma sparaglielo un pompino. Tanto sei una colf.
4: Già, altrimenti a che cazzo servono le colf se non a succhiarlo ai vecchi?
9: Ma che vomito, voi siete proprio dei vecchi merdosi e schifosi.
6: Non esiste altro modo di invecchiare, Stellina.
4: Ai miei tempi i giovani non facevano in tempo a diventare dei vecchi vaneggiatori, perché ci pensavano la guerra e la polio a mietere l'adolescenza. E soprattutto le donne facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
9: Quindi, ricapitolando, voi siete venuti qua credendo che io fossi una poco de buono. Avete scoperto che non lo sono ed ora mi rimproverate perché dovrei esserlo?
5: Lo stai facendo troppo complicata questa trama. A noi serve solo una scusa per cinghiare.
9: E che volete da me?
5: Beh, sei immigrata, sei una femmina. Direi che soddisfi i requisiti.
4: Prendo la cinghia. Anzi, Yoda, che dici?
10: La cinghia io prendo.
11: Turbo Boomer!
2: Né con una raffica di cinghiate stracolme di vecchi valori, le nefaste turbomerde ristabiliscono l'ordine naturale delle cose.
9: Oh, gracias, amigos. Con la escarica de signate mi avete proprio guarita. In effetti, sono una colf sudamericana e questo equivale ad essere una ladra puttana. Fa anche la rima. Ho già sposato il signor Yoda, così che quando morirà ci inculerò tutte le risorse. E nel frattempo ce lo ciuccio alla grandissima. Andale, andale!
10: Del pompino il momento finalmente è arrivato. Il Viagra già preso, io.
9: Oh, arrivo, mio amor.
6: Direi che non esiste lieto fine migliore se non una bella ciucciata. Che invidia.
4: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Un ragazzo incontra una ragazza. La notte poi non passa, la notte se ne va. E poi Pierino dice, questa non è Ibiza. E allora la maestra gli dice, Luke, io sono tuo padre, quindi... Io non ricordo.
10: Della barzelletta al finale io ricordo. Qualcosa devi dire e poi finire con... Porco sempre, tu devi.
4: Nessuno può finire la barzelletta al posto mio, altrimenti lo ammazzo, porco di...
11: Turbo Boomer!
12: Radio 105.
13: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
14: Come sta? Come sta? Come sta?
4: Come sta? Come sta? Merda!
13: Però. Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
4: Ma la fangolano, la fangolano, che mi fai a brutegna sulla cipalla.
13: Però.
15: This is the zoo.

0: Sì, Tinetti.
1: Sì, buongiorno. Un'informazione, senta, mia figlia è venuta la settimana scorsa a comprare un giochino.
2: Sì.
1: Uno di quelli che si appendono, tiragrafi, quelle cose lì, no?
2: Sì.
1: Però si è già rotto, perde un sacco di peli. Posso passare un attimo a mia figlia così almeno le spiega il problema?
2: Sì, sì, allo scontrino.
1: Sì, sì, a tutto,
2: ma è piccolo,
1: a tutto.
2: Il tiragrafi?
1: Sì, è piccolo, perché lei è piccola.
2: Sì.
1: Un attimo, gliela passo, eh. Vieni, Camilla. Sentito?
2: Sì.
1: Sì, ha detto che niente, perde i peli. Cosa si può fare? Camilla, cosa vuoi fare? Cambiarlo? È un po' arrabbiata. Cosa possiamo fare, signora? Possiamo cambiarlo?
2: Dobbiamo vedere, insomma, porti tutto, scontrino, vediamo cosa si può fare.
1: Ce l'hai lo scontrino, Camilla? Sì, ce l'ha.
2: Sì, ok.
1: E quindi gliela mando nel pomeriggio?
2: Va bene.
1: Va bene. Camilla, riesci ad andare oggi pomeriggio? Allora domani mattina ci siete?
2: Sì, domani mattina ci sono i colleghi.
1: Ok, perfetto. Lei lo dica che insomma arriva Camilla.
2: Va bene, che arriva Camilla, glielo dico.
1: Va bene. Grazie, salve.
2: Salve, buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno a lei, salve. Senta, ho un problema. È venuta mia figlia settimana scorsa a comprare un giochino da voi, no?
3: Sì.
1: Per la gatta. È una di quelle palline che rimbalzano lì, si illuminano.
3: Sì.
1: Presente.
3: Mm-hmm.
1: Ok, però dopo qualche minuto che ci giocava non ha più funzionato la luce.
3: Uh-huh.
1: Gliela posso passare così almeno le spiega lei?
3: Sì.
1: Grazie, gentilissima. Camilla? Ecco qua. Ha sentito? Dice appunto che non va più la luce.
3: Sì, e le dico se me la riporta, vediamo il modello, se no gliene do un'altra,
1: un
3: non
1: attimo.
3: È un problema.
1: Camilla, quella l'hai già smangiucchiata per caso? Ma signora l'ha già un po' sbausciata, è un problema? Sì, pronto, salve. Non so se hai sentito la mia gatta, ma siccome prima la signorina ha messo giù il telefono, la mia gatta ha detto andare a fanculo.
4: Ah, ma no.
1: Sì, un attimo.
4: No.
1: Adesso ha chiesto scusa perché non era lei. Era una ragazza che ci ha messo giù il telefono prima, capisce?
4: Ah.
1: Comunque, niente, la mia gattina, Camilla. Ecco, brava Camilla. Stava dicendo che è venuta a comprare una pallina di quelle che quando cadono per terra si illuminano, no?
4: Mm-hmm.
1: Il problema è che dopo due o tre volte si è spenta la luce e non va più. Posso passarle un attimo appunto Camilla in modo tale che le spiega il problema?
4: Ma volentieri.
1: Grazie, grazie. Camilla, vieni, prendi il telefono. Capito?
4: Sì, ho capito. Il problema non è la palla che non si illumina più. Il problema è il padrone che è abbastanza coglione.
1: Vedi che la fai incazzare. Guardi che questa è peggio di un leone, eh. Questa gattina è una balorda. Ma che se viene lì ti dà quattro graffiate in faccia, sono cazzi tuoi poi, eh.
4: Lo so, però sai come funziona. Noi di solito i gatti li fermiamo.
1: Tu cosa fai con i gatti? Cosa fai con i gatti?
4: Li cremiamo.
1: Ma tua madre devi cremare, coglione. Ma come ti permetti? Questa è mia figlia. Camilla,
4: Lo so, bello mio, ma tu hai chiamato un forno crematorio per gli animali, vedi un po' tu.
1: Orca troia, allora ho sbagliato il numero.
4: Sa che il coglione sei tu, cazzo.
1: Senti, vabbè.
4: Ti fa male a tua figlia, io te lo dico, ti voglio bene, fratello, ma ti è andata male di brutto.
1: Senti, fai così, va, facci la cortesia. Camilla, mi stavo suggerendo di mettere la tua testa nel forno e darti fuoco. Brava Camilla.
4: Va bene. Brava Camilla, ti voglio bene anch'io.
1: Bravo, ciao.
4: Ciao.
5: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
6: È tutto pazzo.
5: This is the zoo. This is the zoo.
6: Vai,
5: dai.
7: Attaccati a sto podcast. Presenta i migliori podcast della settimanona. Le più imbarazzanti produzioni casalinghe, fatte da scappati di casa con fortissimi accenti regionali, gente strappata dal terziario, con la falsa promessa di un successo per giunta mediocre, in un mercato ormai già saturo di nullità. Cosa lo spinge a perseverare nonostante sia un plurifallimento conclamato? Ancora nessuno sa dargli una spiegazione. Ma rimane il fatto che i suoi contenuti funzionano e fanno grano. Quindi gli diamo spazio e fingiamo di assecondarlo con entusiastica fiducia. Stiamo parlando ovviamente di Silvio Zagarolo e il suo grande podcast dall'improbabile titolo Faccio cose ad occhi chiusi, che oggi si arricchisce di un nuovo episodio dal titolo Faccio box ad occhi chiusi.
0: Allora, come negli altri podcast, purtroppo per una serie di motivi non sono andati come speravo, anche in questo episodio compirò un'azione ad occhi chiusi, acutizzando e dimostrando che, appunto, acutizzando gli altri sensi, noi possiamo sviluppare la capacità di affrontare alcune prove sempre con gli occhi chiusi. Mi trovo in questo momento su un ring, dall'altra parte c'è il campione dei pesi massimi che affronterò, come vedete ho dei guantoni, ad occhi chiusi, dimostrando che le capacità che ho sviluppato attraverso l'affinamento di alcune tecniche di concentrazione mi permetteranno di pugilare con codesto campione ad occhi chiusi. Ecco, è stato il gong, ho gli occhi chiusi. Dove sei?
7: Gennaro Periotti, un nome, una garanzia. Ma come ci stupirà questa volta? Come riuscirà a darci ancora i brividi con il suo podcast della serie Urla su cose? Beh, lo scopriremo con il nuovo entusiasmante episodio dal titolo Urla sulle strategie.
6: Allora, adesso tutto chiuso. Allora, tu alle 7 di mattina porti il furgone alla parte centrale dove carica l'uno e tutti i pallet. Poi partiranno per
7: Bebo Catania ha esagerato. Questa volta ha finalmente battezzato un nuovo format derivante dal suo podcast, uno spin-off della sua serie principale. Ma con un unico denominatore comune, ovvero tediare quel povero opinionista e cercare in tutti i modi di evitare che possa esprimere la sua opinione sui fatti del Medio Oriente. Il titolo del nuovo podcast è Non ti mollo un cazzo. Scherzi e appostamenti e tanta cattiveria ai danni del solito ed unico opinionista che sa qualcosa sul Medio Oriente che non sapremo mai.
6: Grazie, salve. Io dovrei andare verso Viale Monteceneri.
8: Sì, sì, certo, Monteceneri. Ma mi perdoni, ma dove l'ho già vista? Ma lei per caso è uno famoso della televisione, del web?
6: Ah no, si riferisce... Sì, ho fatto dei... presenziato dei podcast, sono un opinionista.
8: Ho capito chi è lei. Lei è quello della questione del Medio Oriente.
6: Sì, sono io, sì. Anche se non è una cosa di cui vado molto fiero, purtroppo sono vittima di l'estofante che mi...
8: No, ho capito. Sì, infatti sono dispiaciuto, ho sentito la storia, ho seguito un po'. Senta, visto che ormai siamo in macchina io e lei, no? Ma se le facessi io questa domanda, perché ormai la curiosità, capisce, è alta, no? Ma senti, ma questa questione del Medio Oriente, ma perché non me la dice? Io sono curiosissimo.
6: Guardi, però se è curioso, io, guardi, ben volentieri, anche perché non riesco a dirlo a nessuno.
8: Prego, prego, guardi, sono tutto orecchie.
6: Ah, è un piacere. Allora, per quanto riguarda la questione del Medio Oriente...

0: scusi.
1: Mi scusi, era troppo gustosa.
2: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.
3: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
4: Lo Zoo di 105.
3: Attacchiamo, va.

0: Lo Zodi 105.
1: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, che ha una serie di campioni del vecchio.
2: Ma Pippo Palmieri, quando andrà a fare spiegare.
3: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
2: Ma che cazzo?
3: Leo, allora il foglio.
2: Ma perché stai parlando?
1: Sai che questo è il gioco.

0: come mai che la guardi la guardizione, basta che sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile?
1: Fammi, dai Leo,
0: dai un cazzo, come
1: tu vai avanti, no?
0: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone, lui
1: questo gorilla stavi per
0: sì,
1: dire
0: sì, dice, fate, perché lui è da stamattina, sì, lo portiamo avanti e indietro, che lui sta guardando. Dice che gli bruciava la pancia.
2: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende. Only for you. This is zoo. Only for you.

0: Bentrovati a una nuova stagione del Segreto.
1: Te voy a cambiar el nombre.
0: Mettetevi comodi
1: para guardar el secreto.
0: E benvenuti a Il Segreto.
2: Eccomi signora, mi scusi, stavo spolverando la sua collezione di cagne in calore.
3: Ma sei cretina? Non lo sai che io e le cagne in calore abbiamo un trascorso anale?
2: Signora, è mezz'ora che stanno suonando alla porta. Forse dovrei andare ad aprire?
3: Ah, è il campanello? Pensavo fosse la nuova canzone di Rovazzi. Allora muoviti, plebebete! Vai a vedere chi è!
2: Oh, che bel bambino! Come ti chiami, piccolino?
4: Io sono Giambocchino!
2: Ah, mi ha sboi in faccia! Ma io ti ammazzo, piccolo pervertito!
4: Non aiuto! Aiuto!
3: Brutta puttana! Lascia stare mio nipote! Vieni qua, Giambocchino, fatti abbracciare!
4: Ciao, nonna Ruanda!
3: Ah, schifo! Schifo!
2: Donna Ruanda, ma chi è questo piccolo maniaco?
5: Potrei farle la stessa domanda! Precipitato!
3: Questo è mio nipote Giambocchino e da oggi vivrà con noi a Villa Calabria.
4: Che bello, che bello! Una casa tutta per me!
3: Smettila di spruzzare in giro, Giambocchino, o ti riporto subito allo sboranotrofio.
4: No, ti prego, nonna Ruanda, allo sboranotrofio non ci voglio tornare.
2: Ho capito! È lui il segreto di donna Ruanda, il nipote sborrone.
6: Il nome alcanzará tutta la vita, fa innamorarla.
3: Ma che dici, sperma della gleba? Lo sanno tutti che Giambocchino è mio nipote e ne vado molto fiera. È il primo bambino al mondo nato da un pompino.
2: Davvero?
5: Potrei farle la stessa domanda, ma sto già vomitando al pensiero.
6: Canta salvaje con tu passione.
7: Che bonita!
6: Con tu dulzura arranca del corazon.
3: Certo, purtroppo mia figlia Biafracchia è morta vomitandolo alla luce. Ma da oggi mi prenderò io cura di lui. Non è vero, Giambocchino?
4: Sì, nonna, sì! Giambocchino è molto felice! Felice!
3: Ah, cazzo! Mi ero appena fatta la permanente, Giambocchino! Straccia, controlla che non faccia danni mentre vado a levarmi questo spaccimme di dosso.

0: Giambocchino!
1: Sì?
0: Ma tu lo conosci il segreto della nonna?
1: Certo che lo conosco! Certo che lo conosco!
2: No, è certo che lo conosco!
1: Certo che lo conosco!
3: Ho fatto la pausa.
1: Certo che lo conosco.
4: No. Però fammi una cortesia. Sì. Quando devi recitare e tiri dentro l'aria, poi prima di tirarla fuori spostati un po'.
1: Certo che lo conosco.
3: No.
1: Certo che lo conosco.

0: Mi avvicino.
1: Il segreto è?
0: Eh?
1: Eh?
0: Eh? Ma quanta cazzo ne hai?
2: Sto per vomitare. E potrei farle la stessa domanda, ma comunque sto per vomitare.
3: Mi scusi se la interrompo, maresciallo Scialomare, però adesso lei nell'elenco batte Harry Rotter, perché si è fatto pisciare in bocca a Luca Alba e adesso faccia da Giambocchino.
2: Potrei fare la stessa imprecazione, ma non lo farò. Ho un lavoro stabile e vorrei mantenerlo.

0: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel Regno del Mistero. Benvenuti a...
1: Complotti complottosi!
0: Erano gli anni 50, quando nel mondo fecero la loro comparsa dei volatili bizzarri con la faccia da
2: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una 60 d'anni. Tutti dicevano fossero brutti e stupidi, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
0: Stiamo naturalmente parlando dei piccioni. Tutti conosciamo benissimo i piccioni. Ci basterebbe stare 2 minuti in una qualsiasi piazza del mondo per esserne invasi. Ma cosa sappiamo su di loro?
3: Fra tutti gli uccelli, i piccioni sembrano distinguersi per il loro strano modo di fare. Si muovono casualmente, agitano la testa in maniera compulsiva, cercano sempre qualcosa, cagano per strada e sono sempre in paranoia. Praticamente sono come la cerenza, ed esattamente come lui, quindi sicuramente nascondono qualcosa.
0: Ma che cosa nasconde il loro strano e bizzarro comportamento?
4: Sai, ho sempre detto che i piccioni portano le malattie. Ma è una bugia. Infatti mia madre me l'ha sempre dato da mangiare fin da piccolo e sono cresciuto benissimo.
5: Venga, forza, che dobbiamo fare la terapia per salmonellosi, criptococcosi, istoplasmosi, ornitosi, aspergillosi, candidosi, clamidosi, coccidiosi, encefalite, tubercolosi ed altre ancora.
4: Ci sono le caramelle!
5: Venga, venga.
0: Come avete potuto capire, i piccioni sono buonissimi, ma portano le malattie. Ma questo cosa significa propriamente? Siamo qui per rivelarvi lo sconvolgente segreto. I piccioni sono droni spia del nuovo ordine mondiale atti al trasporto di armi batteriologiche.
6: Non ci sono testimonianze della presenza di piccioni prima della fine della Seconda Guerra Mondiale, perché negli anni 50, in un'operazione segreta, furono costruiti questi droni spia, equipaggiati con telecamere, microfoni e GPS, per monitorare le persone. Non avete mai notato che si posano sui fili elettrici? Che fanno lì? È ovvio, si ricaricano. Sono dei robot.
0: Esatto, i piccioni ci tengono d'occhio in ogni momento. Non a caso è l'unica specie di volatile presente in ogni angolo del pianeta, perfino in Antartide. Ma come fanno a tracciarci in ogni momento della giornata?
7: La cacca! È la cacca! Quando i fottuti piccioni ci cagano addosso, stanno in realtà lasciando piccoli dispositivi di tracciamento. Non avete mai notato che hanno l'incredibile capacità di cagare bianco sulle macchine nere e fare la cacca nera sulle auto bianche? Più ovvio di così!
0: Siamo scioccati quanto voi da questa incredibile rivelazione. Il loro comportamento così strambo nasconde la più terribile delle verità. Ma perché il nuovo ordine mondiale vuole infettarci con delle malattie sperimentali?
8: Loro ci osservano continuamente. E nel momento in cui la crescita demografica dovesse farsi troppo contingente, intervengono creando pandemie nuove. Il Covid, chi pensate che l'abbia passato? Davvero avete creduto che un essere umano sia inculato un pipistrello? Come avrebbe fatto a infilarlo in un piccolo e coccoloso animaletto alato? Era palesemente un'allegoria. Sveglia!
0: Proprio così. Il nuovo ordine mondiale mira al controllo della popolazione terrestre tramite la sorveglianza dei piccioni. So che può sembrare incredibile, ma se ancora non doveste essere convinti, abbiamo con noi il più grande studioso di piccioni del mondo. Povia.
9: Ciao, sono Povia. Ho scelto di nascondere la mia voce per non farmi riconoscere. La mia canzone che parla dei piccioni, con cui ho vinto Sanremo, era un sofisticato messaggio subliminale che parlava di questo. Bastava ascoltarla al contrario. Sentite.
10: Vorrei avere il becco per accontentarmi delle briciole. Concentrato e molto attento, sì, ma con la testa fra le nuvole.
11: I piccioni sono droni spia del nuovo ordine mondiale atti al trasporto di armi batteriologiche. I piccioni sono droni spia del nuovo ordine mondiale atti al trasporto di armi batteriologiche.
9: No, loro purtroppo l'hanno capito. Infatti mi hanno fatto sparire. Pensateci, mi avete mai più risentito dopo? No, perché sono morto.
0: Dicono che due prove fanno un indizio. Noi siamo già a un indizio e mezzo e un chilo di piume che pesa più di un chilo di piombo di congetture. La verità è sempre scioccante. Oltre a questo, non avete mai notato che chi ama i piccioni sono solo i pazzi e i barboni? È tutto così chiaro. Ormai non ci sono più dubbi. Quella strana sensazione che qualcuno ci osservi non è normale paranoia, ma un dato di fatto. Il volo di gruppo, il posarsi sulle statue, sono tutte strategie di sorveglianza mirate al controllo della popolazione. Lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo mai.
12: Radio 105.

0: Radio 105. Lo Zodi 105 in collaborazione con la Wender Production.
1: Ah, bene.
0: Presenta
2: la famiglia porno.
3: Basta, non dire più una parola.

0: Pronto?
1: Più veloce con quella bocca, oh!
0: Sì!
2: Oh, sì! Oh, sì, certo!
0: Sì.
2: A me,
0: sì,
2: Remo, sì, farà piacere partecipare a quel party. Sì.
0: Bene, a rompere i coglioni mentre uno guida il camion.
2: Hai invitato anche Franco e gli altri, sono
0: sì,
2: contenta.
0: Sì, e puttana di tua mamma, te l'ho già detto.
1: Basta, non dire più una parola.
0: No, non dico più un cazzo.
1: Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
0: Succhialo tutto, puttana.
1: Dalle che mi coglioni.
0: Palle di merda.
1: Oh.
0: Pezzo di merda.
2: Oh.
0: I soffitti bassi, che rompi i coglioni.
1: Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco
0: sì,
1: nelle vene.
0: Sì, succhialo tutto. In faccia nel culo.
1: Più veloce con quella bocca, oh.
0: Più veloce. Ai, non piccoglioni di merda.
2: Ah, ci divertiremo. A presto, allora, ciao.
1: Mettilo in bocca.
0: Sì, mettilo tutto in culo in bocca.
1: Ecco, brava.
2: Così, ti piace? Adesso hai voglia, eh.
0: Cosa?
2: Così, ti piace? Adesso hai voglia.
0: Mi piace, guarda, piace di brutto.
2: Ah, bene.
0: Bene, sono contento. Adesso? Vai.
1: Più veloce con quella bocca, oh!
0: Ancora in bocca, dai, in bocca!
1: Oh! Succhialo che non voglia!
0: Figa! Basta! Leccami
1: con me! Basta, non dire. Basta, non dire.
0: Una manovra!
1: Basta, non dire più una parola!

0: Sì, pronto.
1: Pronto?
2: Ah, leccami i coglioni.
1: Pronto?
2: Basta, non dire più una parola. Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene. Oh. Mettilo in bocca. Più veloce con quella bocca. Oh.
3: Il sistema operativo consiglia di inserire la voce del signor Cappella e vedere se risponde. In parole povere, fare il test di personalità.
4: Il test di personalità.
1: Pronto?
5: Sì.
1: Pronto?
5: Pronto!
3: Questa è la moglie, che sta parlando con la voce di suo marito, ma non sa che in verità è Wender che la manovra.
1: Ma tu chi sei?
5: E tu chi sei?
1: Sandra, vuoi finire di chiamarmi?
5: Io non chiamo a nessuno, sei tu che hai chiamato qua.
1: Pronto? Capito?
5: Eh?
1: Pronto?
5: Pronto.
1: Tua sorella.
5: Come?
1: Tua sorella.
5: Beh?
1: Pronto?
3: Ora richiamiamo e risponderà il signor Cappella.
1: Pronto? Pronto? Sì? Ma tu chi sei? Tu hai telefonato a me. Perché mi dici tu chi sei? Ma che cazzo da tu chi sei? Ma che cazzo ti ha chiamato mai? E non rompi coglione a nessuno, fatti i cazzi tuoi. Sandra, vuoi finire di chiamarmi? Io ti chiamo, è stronzo d'uomo. Beh, vaffanculo. Sei uno stronzo d'uomo. Culo, vaffanculo, vaffanculo. A te tutta la razza della settima generazione. Vai a fare.
3: Grazie per averci regalato Ue stronzo d'uomo. Inserire la parola nuova nel campionatore.
1: Ue stronzo d'uomo. Ue stronzo d'uomo.
3: Vai Wender, richiama Cappella.
1: Pronto? Ue stronzo d'uomo. Pronto? Sì? Ue stronzo d'uomo. Ora chi te è morto e stramorto? Chi cazzo sei? Tua sorella. La fossaccia di mamma di tutta la settima tua generazione. E non telefonare più, stronzo, schifoso, lurido. Ma tu chi sei?
3: Troppo poco, richiamalo.
6: Chiama Cappella!
1: Pronto? Pronto? Sì? Ma tu chi sei? Ma senti, tu che te ne frega chi sono io? Perché tu chiami? Devi essere tu a dire chi cazzo sei? Sandra, vuoi finire di chiamarmi?
3: Attenzione ora, perché il signor Cappella non ha montato le catene alla lingua e quindi gli slitterà un po' la lingua.
1: Sì, te rompi i coglioni, non parlare più così che se so come venga a sparare dalla casa. Uè, stronzo d'uomo. Uè, schifoso, lurido e petente. Tua sorella.
4: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Salve amici e benvenuti ad un nuovo episodio di Freedom Oltre il Cortile. Una nuova stagione ci attende, piena di misteri. Visiteremo luoghi incantati, intervisteremo tantissime persone a caso, ci saranno fantasmi e zombie, amuleti e chincaglierie piene di polvere che sembrano celare segreti segretissimi, ma che in fondo sono costati 3 euro dal rigattiere. E poi dove mettiamo le mie adorate porte e le chiavi che mi fanno tanto arrapare? Senza dimenticarci i permessi specialissimi che mi consentiranno di entrare anche nei bagni dei disabili senza sentirmi sbagliato. Allora non indugiamo oltre e partiamo con il primo incredibile servizio di Freedom Oltre il Cortile. Inizia il viaggio.
2: Oggi nella puntata di Freedom Oltre il Cortile
1: faremo un viaggio straordinario attraverso la Napoli sotterranea, dove ci sono spazi che celano una incredibile storia. E incontreremo persone che ci racconteranno cose inimmaginabili. E poi entreremo immotivatamente in un buco nella parete, dove ci incastreremo per ore, fino all'arrivo dei pompieri speleologi che ci faranno anche un buco del culo a tarallo per colpa del procurato allarme.
2: E poi, dopo aver mangiato la pizza e procurato 2 canne per il microfonista,
1: faremo tante cose e diremo tantissime altre parole una dopo l'altra, sempre sfruttando al massimo l'abbonamento alla libreria di basi cinematografiche di Mediaset, per enfatizzare anche le inquadrature delle mie scarpe mentre cammino a caso.

0: E dopo 12 minuti senza senso di camminata di Giacobbo con espressione pensierosa, ci sposteremo ancora in un luogo pieno di piante, spacciandolo per un luogo abbandonato, dove entreremo in una casa diroccata sparando fesserie su presunte presenze spiritiche.
1: È notte fonda e ho in testa un caschetto molto più piccolo della mia misura. E considerando che sono alto 2 metri, sembro un grandissimo mongolide. Entreremo in questa casa diroccata che si presume celi lo spirito maligno del vecchio proprietario, del quale non sappiamo assolutamente nulla. Ma inquadrando vecchie bambole e 3 pisciate sui muri, ovviamente condite con minchiate grafiche che simulano gli spettri, tireremo altri 7 minuti per allungare il più possibile il brodo e poter confezionare l'ennesima puntata di infiniti coming up e assolutamente inconcludente.
0: Esatto. Roberto, siamo quasi arrivati a metà delle 2 ore tabellari. Quindi adesso ci sposteremo nuovamente in una zona dell'Italia rurale, dove abbiamo individuato un ottimo ristorante, e useremo il pretesto di un antico castello, dove si presume sia successo qualcosa di pazzesco che ci inventeremo man mano, per pernottare a spese di Mediaset e smaltire la sbornia.
1: Sto camminando in cerchio, mentre un drone mi riprende con fare sospetto e pensieroso. Mentre mi accingo a girare dei fegatelli che nel montaggio introdurranno un alone di mistero posticcio, così che possiate attendere all'infinito che parta un servizio sugli spettri, che in realtà non partirà mai e che non vi farà vedere assolutamente nulla. Ma la musica è veramente figa e più che un programma televisivo di divulgazione, sembra un videoclip di un gruppo musicale gotico. Ma fortunatamente, siamo quasi alla fine delle 2 ore, e fra decine di lanci che si intrecciano e un turbinio di dronate su posti a caso, siete quasi addormentati. E l'abbiamo svangata anche questa volta, senza trasmettere praticamente un cazzo di niente che avesse un senso compiuto.
0: Ora, fingendo di non cogliere le bestemmie di chi ha perso 2 ore di vita per vedere un programma che millanta misteri, ma alla fine sono ore a vedere un mega Peter Griffin che si infila in cunicoli stretti col casco di 3 taglie in meno e si sega, aprendo porte con le ragnatele. Ci accingiamo a mandare un ultimo coming up sul prossimo episodio, cercando di farci posizionare sempre ad orari in cui in TV non c'è un cazzo. E la gente alla fine si arrende e ci guarda ipnotizzata dai paesaggi. Praticamente siamo la trasmissione più seguita dalle persone in coma. Vai Roberto, tocca a te. Dove sei ora? In quale buco del culo dell'Italia ti sei cacciato per farci vedere fogne chiuse da decenni che spacciamo per cimiteri ipogei?
1: Siamo a Longarone, Val di Fassa, davanti al bistecchificio di Eginio Petrazzi. Un luogo misterioso. Un luogo dove vi consiglio di fare tappa alla ricerca di risposte. E il pacchetto da 2 chili che ho sotto l'ascella è la testimonianza di un misfatto storico, del quale vi parlerò nel prossimo episodio, dove approfondiremo tantissimi argomenti. Anzi, avremo così tanti argomenti da lanciare che forse non ci sarà nemmeno il tempo della sigla di chiusura. Ma ora, mentre risalgo sul mio buffo furgone che non serve a nulla, poso le bistecche che mi ha appena regalato il signore Ginio in cambio di una marchetta sul sedile del passeggero e vi saluto con lo sguardo pieno di domande alle quali sicuramente noi non daremo mai delle risposte. Alla prossima puntata!
0: Nel prossimo episodio di Freedom oltre il cortile, un castello sporco, una grotta con dentro un cazzo, le piramidi viste come le vede chiunque vada a fare le ferie a Sharm el Sheikh, e poi ancora un museo di porcherie contraffatte e un paio di fantasmi inventati dalla nostra redazione con storie di testimonianze che fanno buchi da tutte le parti. Non perdere il prossimo episodio del più grande bluff della TV contemporanea. Freedom oltre il cortile. Bastardo. Portaci 2 bistecche anche a noi in redazione.

0: It's 105 Zoom, only for you.
1: Dieci anni fa, quattro omosessuali di un comando militare operante in Vietnam vennero condannati ingiustamente da un tribunale anale. Evasi da un carcere di massima sicurezza, si rifugiarono a Miami, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema che nessuno può risolvere e se riuscite a scoparli, forse potrete ingaggiare il famoso Gay Team.
2: Sberla! Sberla! Sberla!
3: Eccomi, capo!
2: Ma sberla!
3: Aia!
2: Presto, sberla!
3: Aia!
2: Vammi a comprare un salame!
3: Ok, colonnello! Lo vuoi affettato?
2: Ma sberla!
3: Aia!
2: Hai preso il mio culo per un salvadanaio! Lo voglio intero il salame, cretina! Uffa, ancora sto telefono! Ma che palle! Pronto? Qui parla il Gay Team! Aspetta che... c'ho la cornetta con le palle pelose! Sberla, ti avevo detto di depilarle! Pronto, qui parla il Gay Team!
4: Aiuto, Gay Team! Dei brutti ceffi vogliono distruggere la stazione spaziale SBOR! Dovete aiutarci!
2: Hai detto la stazione spaziale SBOR? Questo sembra proprio un caso per il Gay Team! Presto, tutti al furgone negro di Negrazzo, il pirata dello spazio!
5: Questa era bella, dai. Questa è bella, fa ridere.
2: Sei contenta, Negra?
6: Può far ridere questa.
5: Più della ghegheria. Lo vuoi un altro salame intero?
2: È al cioccolato per caso?
5: Mamma, quanto ti odio, quanto ti odio.
2: Dai, fai ricchione, vai.
7: Gay Team, grazie all'universo siete qui!
2: Niente paura, chiappette a gravità zero. La salviamo noi la stazione spaziale SBOR.
8: Gay Team! Gay Team! Lo sappiamo che siete lì! Uscite fuori con le chiappe in alto! Avete tempo fino a quando i puffi non costruiranno una bomba atomica! Dopodiché verremo a prendervi!
2: Dannazione, avete sentito? Dobbiamo trovare un modo per uscire da qui. Vediamo un po', siamo nello spazio. Ma certo, state pensando a quello che sto pensando io?
5: Sì, sì, chiama Gargasperma!
3: Costruiamo un cazzo spaziale!
5: Costruiamo un cazzo spaziale!
3: Mettiamoci gli anelli di Saturno nelle chiappe come divaricatori anali!
2: Zitto, sberla!
5: Aia!
2: Forza, ragazze, costruiamo un cazzo spaziale!
9: Va, ragnatela!
10: Il disc jockey e la direzione del locale vi salutano.
11: Tu sottovaluti il potere del lato oscuro della forza.
3: Dovete smetterla!
12: Amore, volete che mi manchi tanto?
13: Anche
12: io aspetto
13: tu.
12: Con ansia la tua foto.
13: Va
12: così
13: bene.
12: Stasera vado a casa e mi trastullo un po' la minchia, eh?
13: Va bene, andata.
12: Va bene, amore, salutami.
13: Dai.
12: Il coglio, digli che sto arrivando io. Da quel giorno, dal giorno dopo ti tornerà il sorriso, amore.
13: Tu dici? Speriamo.
12: Sì, amore, sì, fidati, non ti preoccupare, amore.
13: Va bene, allora ti aspetto con tanto
12: ciao,
13: tanto
12: amore.
13: Ardore.
12: Madonna santa, non mi dire così, veramente che ti tiro una...
14: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
8: Gay Team! Gay Team! I puffi hanno la bomba atomica! Il tempo... ma non è possibile. Il tempo è scaduto! Ora ci puffiamo un cartone di... Ora ci puffiamo un cartone di LSD e veniamo a prendervi!
2: Avete sentito, ragazze? Forza! Tutti al cazzo spaziale!
3: Ma colonnello, l'abbiamo già costruito!
2: E costruiamone un altro? Come si dice, due cazzi in c***o meglio che one!
5: Però non è che vorresti due buchi tu!
8: Oh no! Hanno due cazzi spaziali! Si salvi Chris Bow!
3: Ritirata!
2: No, mechecca, dimentichi la tua punizione!
8: No, dai, cazzi spaziali in c***o! No, minchia, basta! Sì. Che cazzo sono, un parcheggio per i cazzi!
15: E invece no!
5: Bravo Dark Cooler!
2: E attenzione, arriva la seconda!
16: Orco Vader!
2: Adoro i culi ben sfondati due volte!
3: Anch'io voglio sfondare due volte!
2: Zitto, sberla!
17: Hannibal!
2: Sì?
17: Io non sono tuo padre, perché tu sei un buco di c***o!
2: Ma padre, mi avevi detto usa l'ano, usa l'ano.
5: L'anulare, non il culo.
15: Radio 105.

0: mettermi il coso le chinotte.
1: Sei fermati un attimo.
2: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
3: metempsicosi.
2: Fate attenzione.

0: Disco Retto.
1: Se fossi mia,
0: Disco Retto,
1: io ti legherei, ti innamorerai.
0: Disco Retto, la tua dolce musica nel clou. Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa spruzzare in faccia a Siri. Benvenuti a questo nuovo appuntamento col Disco Retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui che annodo i cazzi dei cavalli per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice Mini Vagina ed è dedicata al suo amato Cazzo Rimpicciolente. Caro Cazzo Rimpicciolente, ti scrivo questa lettera mentre mi sto sgrillettando col mignolo di una Barbie. Ah, mio dolce, dolcissimo Cazzo Rimpicciolente. Prima di incontrarti ero una ragazza molto, molto triste. La mia fica è così piccola, ma così piccola che potrei a stento partorire una zanzara. La Madonna! Per questo motivo sono sempre stata costretta a dare via il culo come yogurt in scadenza, senza mai provare l'emozione di un rapporto tradizionale. Poi finalmente un giorno ho incontrato te, mio amato Cazzo Rimpicciolente, l'unico uomo al mondo che ha un pene normale, ma quando gli va in erezione diventa 10 volte più piccolo. Pensa che sfiga. Ah, che gioia incontrare un uomo capace di darmi piacere grazie alla sua orrenda deformità. Insieme abbiamo passato momenti indimenticabili e abbiamo anche risparmiato, visto che potevi usare i tappi delle penne come preservativi. Ah. Ed è per ringraziarti di tutte le firme che hai lasciato nella mia piccola farfallina che voglio dedicarti questa dolce, dolce canzone d'amore.
2: Disco Retto, la tua dolce musica nel cuore.

amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera della nostra ascoltatrice Mini Vagina, dedicata al suo amato cazzo rimpicciolente. Eh sì, mio amato cazzo rimpicciolente, sei stato l'uomo più importante della mia vita, fino a ieri. Eh già, perché ho incontrato un chirurgo vaginale di fama mondiale che mi ha assicurato di poter operare la mia patata e portarla a dimensioni normali. Quindi ho deciso di lasciarti, perché non avrò più bisogno del tuo cazzettino di merda. Sono certa che capirai. Con affetto, tua ex mini vagina. Ah, quanto amore, quanto sentimento. Purtroppo anche per oggi siamo giunti al termine del nostro appuntamento, ma come sempre, prima di salutarvi, ecco il mio nuovo indirizzo mail al quale potete inviare le vostre calde, calde lettere d'amore, che è... quella sua minchietta fina, tanto corta al punto che lui si sbocciava

E quante seghe d'estate, poi quante sbarrate, la paura e la voglia di avercelo duro, un bacio a labbra slabbrate, un culo e quattro pompate, se non stai attento t'impalo, lo giuro, t'impalo davvero, t'impalo nel culo.

0: che sto già per s***. Vieni qua. Cosa c'è?
1: Mi sente tutta la radio.
0: Che cazzo me ne frega.
2: Disco Re, la tua dolce musica nel cuore.

0: This is the zoo, only for you.
1: Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: come viene ascoltato.
1: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello Zoo di 105.
2: Sono sempre Max Pezzali, qui a narrare le leggendarie origini dello zoo. Gli anni sono sempre gli 80-90 e Marco ha finalmente unito Wender, Pippo, Paolo e Fabio. Con questo squadrone della morte si prepara a mettere il mondo sottosopra, cominciando col tornare dal sovrano delle radio di Pavia, Cecchetto.
3: Cecchetto! Forza, fatti vedere! Ho unito una grande squadra e sono pronto, figa fuga merda!
4: Mazzoli! Hai fatto bene a mettere su una squadra! Ma ahimè! Io ho fatto lo stesso!
3: Cosa? Hai trovato altra gente migliore di me? Cazzo culo troia!
4: Ne ho trovato una caterba! Ma in primis! Ti presento! I miei nuovi adepti! Andate ragazzi!
5: Ciao Mazzoli, sono io, il mitico superbico stratosferico Albertino. Fè, sono meglio di te e anche il pisello più lungo.
6: E io sono Nicola Salino.
7: Ed io sono il fratello di Albertino, Linus. Ma visto che vogliamo evitare altre querele, sono interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
8: Ci fono anch'io, fono un ragazzo fortunato, fono il terzo fratello, fifufa!
5: Uè, no Giova, figa, tu non sei nostro fratello, eh?
3: Che team di flauti, noi siamo mille volte meglio, faremo la fattoria di Radio Norba e sbaraglieremo tutte le concorrenze mettendo questo mondo sottosopra, puttana la c***a!
5: Certo, come no? Intanto noi qui siamo i king e voi solo dei qua qua qua.
7: Sono d'accordo con mio fratello.
6: E io sono Nicola Savino.
3: Vedremo. Andiamo, guys. Merda culo fica.
2: Marco, Wender, Paolo, Fabio e Pippo allestiscono una piccola radio all'interno del garage di casa Mazzoli, esattamente come facevano le band tipo noi 883. Ma gli ascolti non vanno molto bene.
3: Non ci caga nessuno, stronza minchia troia.
9: Loro vanno forte perché hanno dei ripetitori nucleari. Li avranno presi da Alta Fedeltà in Valcava.
3: Cosa possiamo fare, cazzo culo rotto?
8: Io ho un'idea.
3: Giovanotti, che cazzo ci fai nel mio garage, ciccia ciuccia cazzi?
8: Linus e Albertino non mi vogliono in mezzo a loro solo perché io non fono di molfetta. E così voglio tradirli.
10: Che idea hai, pagliaccio?
8: Vi farò entrare dentro Radio Disc Jockey e comprometteremo il loro sistema con questo floppy disk.
3: E cosa pensi di fare con quel floppy disk, puttana troia scema?
8: Boh, sono gli anni 80-90. Si fa tutto con un floppy disk.
3: Secondo me serve un'idea più semplice, cazzo minchia pisello.
11: Oh raga, c'ho un'idea incredibile. Cioè proprio buttiamo del whisky sui ripetitori. Un macello viene fuori.
3: Questa sì che è un'idea. Abbiamo del whisky?
12: Belinno, quante ne volete?
10: Minchia Fabio, però ieri era un po' di più, eh.
12: Ma questa è un'altra bottiglia.
3: Forza, andiamo, culo merda merda.
2: Così i prodi coraggiosi si introducono di soppiatto dentro la sede di Radio Disc Jockey, in via Massena, a Pavia.
3: Forza ragazzi, versiamo questo whisky sui ripetitori e...
5: Uè, scaccomatto, Mazzoni.
3: Cosa? Come avete fatto a scoprirci?
6: E io sono Nicola Savino.
5: Uè, sono d'accordo con Nicola, siete stati fregati.
8: Give me five.
3: Cosa? Giovanotti, sei stato tu, finocchio merda froccio.
8: Sì, sono stato io. E l'avrei anche fatta franca se non fosse stato per voi quattro ficcanavo e quello stupido cane.
7: Bando alle ciance. Che facciamo con loro, capo?
4: Uccideteli! E nascondete i corpi! Nel deserto!
3: Sapete che c'è? Io non volevo farla questa stupidaggine. Mi sembrava da sempre un'immensa cazzata. Noi facciamo la radio. E la radio serve ad unire le persone, non ad allontanarle. Non importa chi vince o chi perde. Siamo tutti sotto un'unica bandiera. Basta guerre. Imagine all the people, eh? O no? Come diceva Coso, John Travolta, puttana vacca minchia.
5: Uè, sono commosso, Mazzoli. Hai ragione. Vai, potete andare, va. Ma ricordate, non batterete mai i nostri ascolti. Ciao, sono Albertino.
10: Inca, Marco, dalla bocca ti sono uscite bene le parole come a me l'aria dal culo.
3: Già, forse sono bravo a parlare, fica puzza pazza.
12: Adesso dobbiamo solo trovare qualcuno che sia disposto a mandarci in onda. Chissà.
2: E intanto qualcuno li sta guardando dall'alto.
0: Un pompino nella mia radio.
2: La leggenda continua.
13: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello zoo.
14: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Le cazzoni del cuore. Le cazzoni del cuore. Le cazzoni del cuore. Su nello Zio di 105.
2: Ho fatto per 20 anni la postina, per 30 ho ispezionato la vagina. Io ho fatto

0: Le canzoni del cuore. Su, nello zio di 105.
1: Lo Zoo di 105.
0: Lo Zoo di 105 presenta
2: Quizotto.
3: Quizotto.
2: Quizotto.
3: Di quiz ne vale 8. Quizotto.
4: Ottimo, ottimo, ottimo. Un caloroso salotto dal vostro Ottone Cagnotto e ben ritrovati al Quizotto.
5: Che bello, che bello.
4: Il gioco a premi più eccitante di un Pippotto!
5: Sniff, sniff!
4: Sono quasi 8 i concorrenti in gara quest'otto, andiamo a conoscerli tutti! Partendo dal campiotto in carica, il nostro caro signor Mariotto!
5: Buonaserotta a tutti! Passerotti!
6: Non ce l'ho!
5: Passerotto!
4: E silenzio,
5: po'!
4: E accanto a lui la bellottima e argutissima dottoressa Ottavia!
7: Compro una vocale, Mike! L'H di albergo!
4: Ottavia, qui non siamo alla ruota della fortuna e Mike Buongiorno è morto già 3 volte.
6: Sì, ma è inutile che glielo dici, la signorina è da TS8.
4: Silenzio, sbuffonotto!
5: Voleva dire da TS8!
4: Ma per il resto ti vedo carica, a differenza del terzotto concorrente che risponde all'infame, anzi abominevole nome di Settimo.
8: Boate, boate, boate.
7: Sono triste.
6: Non l'ho deciso io.
8: Depressione, depressione.
6: Sapevo che dovevo fare un quiz, cioè.
4: Lei è un leccaculotto, signor Settimo, ma l'avviso che non le servirà a nulla. Quest'anno abbiamo una nuova formula, io farò il domandotto e l'ottavo a prenotarsi avrà dirotto a rispondere per primotto. Iniziamo subito con la prima domanda. Chi ha dipinto la Madonna di Borgo San Lorenzo?
7: Mia madre!
6: No, no, no.
5: Che brava la signora.
6: No,
4: purtroppo la risposta è sbagliata. Non è stata tua madre.
5: Esatto. Allora ritiro i complimenti.
7: Allora uso la googolata da casa.
4: Non c'è la googolata da casa.
6: Io mi prenoto.
4: E non tocca più a lei, dottoressa Ottavia. È il turno del signor merdoso qua, il signor
6: Settimo.
4: Settimo, mi dica chi ha dipinto la Madonna di Borgo San Lorenzo.
6: Cosa di una facilità, lo sanno tutti. Giotto, Giotto.
4: Ah, sbagliatissimo.
5: Ignorante di merda.
4: Signor Mariotto, tocca a lei, mi dia la risposta giusta.
5: Il pittore della Madonna di Borgo San Lorenzo è Giotto.
4: Risposta esatta. Giotto
6: Ligotto. L'ho detto prima io.
4: Eh no. Lei, scemotto, ha detto Giotto Giotto, quindi 2 volte, invece è un solo Giotto che l'ha dipinto.
6: Ragionamento con
5: coglione, coglione.
4: Buffonotto, buffonotto. Allora attenzione, passiamo all'ottava domanda. Come si chiama qualcuno di grande cultura?
7: La cazza!
6: Cosa?
7: La cazza col fischio!
4: Fuochino, fuochino, signor Settimo, come si chiama qualcuno di grande cultura?
6: Beh, è facile. Dotto, lo si può chiamare dotto, l'ho detto una volta sola.
4: Notaio, la possiamo accettare?
9: No, Ottone, mi dispiace, purtroppo non possiamo accettarla perché l'addizione corretta è dotto e non dotto. Il dotto è una congiunzione fra 2 fasi che trasportano liquidi, mentre il dotto è uno dei 7 nani, è una persona dotata di grande cultura, quindi no, purtroppo la risposta è sbagliata.
4: Ignorantotto.
6: Scusi, ma questo notaio.
4: Ignorantotto.
9: Bestia de merda.
4: Poi dice notaio. Lei è un bestiotto di merdotto, eh? Mariotto, tocca a lei. Come si chiama qualcuno di grande cultura?
5: Lo so, adesso mi sovviene perché. Oh, ascolta, si dice Dottu.
4: Risposta è
6: Russo.
4: Risposta è Zuota.
6: Russo di Milano.
5: Grande madre.
4: 48 lingotti di Gotta per il nostro campiotto.
6: Scusa, però adesso mi avete rotto. Cosa fai il verso?
5: Doveva semplicemente dire mi avete rotto.
4: Stupidotto, ignorantotto.
6: Va bene.
4: Risparmi l'alito, signor Settimo, perché sta per arrivare il domandotto finale. Chi risponderà esattamente all'ottava e ultima domanda si aggiudicherà 8 migliotti di lingotti d'otto, diventando il nostro nuovo campiotto in carica. E la domanda è la seguente. L'astro notturno più luminoso del firmamento è la stella Sirio. Sapete dirmi a quanti anni luce di distanza si trova Sirio rispetto alla Terra?
7: La caraffa!
6: Cosa? Ragazzi, questa signorina ha dei problemi.
7: È giusto?
5: Ero combattuto anch'io.
7: È giusto!
4: No, no, Ottavia, purtroppo no, no. Dovete dirmi quanto dista la Terra da Sirio.
7: Mario Brega!
6: Non è una distanza.
4: Purtroppo Mario Brega non è un'unità di misura.
5: Ah no, l'hanno tolta.
7: I tarzanelli!
6: No, non sono unità di misura! Questa ragazza è pazza!
7: Tu sei antipatico!
6: Ah!
4: Ha ragione, ha ragione, ha ragione, ha ragione.
6: Comunque, la so e la so io. 8,6 anni luce.
4: E la risposta è...
6: è giusta.
4: Esotta!
5: Solito colpo di fortuna.
4: Complimenti, davvero tanti complimenti, signor Mariotto. Ha dato la risposta esatta e quindi si riconferma campiotto in carica.
5: Grazie, grazie, grazie.
6: L'ho data io. Vedete chi era giusta?
7: Bravo, Mariotto!
6: Ma l'ho data io!
5: Non si è invidioso.
4: Bravo, Mariotto. Riascoltiamo la registrazione per vedere se la voce è la sua o quella del signor Mariotto.
5: La so, 8,6 anni luce.
6: Io la sto guardando mentre
4: questa
6: lei
4: la prova
6: fa...
4: inconfutabile.
6: La sto guardando, è anche inquadrato. Scusa.
5: Il signore non sa che io sono ventriloquo.
4: Bravissimo, Mariotto.
6: Lei è un deficiente.
4: Lei è veramente senza vergogna, signor Settimo. Cercare di barare in questo modo becero. E si merita il premio di consolazione, ovvero 80 frustate seduta stante. E via!
6: No.
4: Prego, prego, andate.
5: Ciao. Ottone, mi sa che la signorina non sa contare fino a 80.
7: 11! 80! Fine!
4: Bravissima!
6: Grazie, meno male che è ignorante!
7: Vuoi toccarmi una totta?
0: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, sai che cos'è lo stufamente?
2: Lo stufamento,
1: tu correggimi, no, che stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile, un po' difficile. Aspetta.

0: This is a zoo only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta Full Metal Jacket.
2: Full Metal Jacket.
1: Capito bene, luridissimi vermi?
3: Signor sì, signore.
4: Pronto?
5: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
4: Piacere al cazzo. Pronto?
5: Le domande qui le faccio io fino a prova contraria, sono stato chiaro?
6: Pronto?
5: I tuoi genitori hanno anche figli normali?
6: Come?
5: I tuoi genitori hanno anche figli normali?
6: Non ho capito, scusi.
5: Come ti chiami, sacco di lardo?
6: Non ho capito.
5: Il tuo è un nome da nobili?
6: Ripeta, ripeta.
5: Tu sei di sangue reale?
6: E tu sei uno stronzo?
5: Tu li succhi i c***i?
6: E tu che li prendi di dietro?
5: Io scommetto che tu sei uno di quegli ingrati che lo mette in c***o qualche poveraccio senza usargli la cortesia di menarglielo davanti per sdebitarsi.
6: No, io glielo metto in c***o lei se vuole.
5: A lei non ho sentito che hai detto.
6: Anche a sua moglie se vuole, a disposizione.
5: A lei non ti sento ancora, urla come se li avessi davvero.
4: Pronto?
5: Ah!
4: Pronto?
5: Ah, che cazzo, non vi sento.
4: Pronto?
5: Io sono il sergente.
4: Pronto?
5: Ah!
4: Pronto?
5: Ah, che cazzo, non vi sento!
4: Pronto?
5: Io sono il sergente.

0: Pronto?
1: Come ti chiami, faccia di merda?
2: Avanti, generale. Andiamo.
3: D'accordo. Chube, vediamo come se la cava questa carcassa. Siete tutti pronti? Pronti?

0: Le domande qui le faccio io fino a prova contraria, sono stato chiaro?
1: Se tu vuoi servire, e viva il linguente dell'editore! È meglio che lo sapete, o se vengono proprio fuori dell'Italia!
0: Tu su chi cazzi?
1: Mada!
2: Full Metal Jacket! Full Metal Jacket!
3: Ok,

0: Ciucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo. Dopo anni, sepolto nel dimenticatoio degli archivi oscuri del programma, torna un uomo perso nella sua dimensione biorincoglionita. Torna il signor Confuso.

0: Pronto?
1: Pronto? Sei tu?
0: Chi è?
1: Un attimo, aspetti che non mi ricordo.
0: Ma che fai, figlio di puttana? Che fai? Ma che non riesci a parlare? Che tiene? Qualche problema?
1: Perché non mi... fuck.
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Yeah.
1: Aspetta.
0: Ma da chi te vuoi?
1: Non mi ricordo.
0: La famiglia ti venga che ti stai portando.
1: Pronto? Pronto?
0: Cazzo in culo a te! Pem, cazzo in culo a mamma!
1: Eh?

0: ci risiamo. Torna in onda nello Zoo di 105 il vecchio bifolco stronzo con la doppia gnu, Ennio.
1: Pronto?
2: Ehi, chi sei?
1: Pronto?
2: Ehi, chi sei?
1: Pronto?
2: Ehi, ma porca la... Ti sento, parla, brutto bastardo!
1: Un attimo, aspetta.
2: Parla!
1: Non mi ricordo...
2: Che cosa non ti ricordi cosa?
1: E...
2: Ehi, tua madre! Tua...

0: madre, tua madre, bastardo lurido!
1: Sei tu?
0: Chi sei? Ma io sono io, chi sei? Chi sei te?
1: Pronto?
0: Sì, dimmi! Tua madre, porca la mia, che cosa vuoi? Porca! Andiamo avanti così, tua madre! Che se sbaglio le vocali in bocca del pazzo, che cosa c'hai in bocca?
1: Tua madre,
0: dimmi che cosa hai bisogno.
1: Non mi ricordo.
0: Che cosa non ti ricordi?
1: Sai che ne so più se.
0: Che cosa?
1: Pronto?
0: Sei di me!
1: Sei tu?
0: Ma chi? Sono io! Tua madre! Dimmi che cosa vuoi! Sto lavorando! Dimmi! Tua madre! Brutto! Bastardo, ma che caporca! Sai cosa? Ma qui ti sei ciappata la bocca!
1: Mi sa già leggere.
0: Mi sei nervoso, bastardo. Bastardo, dimmi che cosa hai bisogno.
1: Pronto?
0: Dimmi.
1: Sei tu?
0: Sono io. Dimmi.
1: Un attimo, aspetti.
0: Dai. Che non sto lavorando, brutto bastardo.
1: Non mi ricordo.
0: Se non ti ricordi che per me porco non mi hai chiamato.
1: Perché non mi...
0: Bastardo di merda.
1: Pronto?

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Sono settimane che l'opinione pubblica è indignata dalle terribili notizie che si leggono sui giornali. Il caso Weinstein ha fatto sì che dopo 20 anni attrice e modella e soubrette abbiano denunciato presunti abusi sessuali. Ma c'è una persona tra loro che ci ha particolarmente colpito. Gina Lollobrigida, 90enne, attrice, cantante e sex symbol, che dice di aver subito ben 2 abusi sessuali. Ma siamo nell'era dei social e noi abbiamo l'unica voce neutrale, l'unica voce che dice la verità, Siri. Chiediamo a lei cosa ne pensa. Siri, chi può aver abusato di Gina Lollobrigida?
3: Cerco Giulio Cesare.
2: Ma no, troppo indietro.
3: Cerco Tutankhamon.
2: Ma no, ancora troppo indietro.
3: Cerco Cristoforo Colombo.
2: Ma va, vabbè, cambiamo discorso. Siri, cosa ne pensi della sorella di Belen, Cecilia, e del suo tradimento all'interno della casa del grande fratello VIP?
3: Cerco escort in Milano.
2: Ma no, cosa c'entra? Non è un escort. Ha solamente tradito il suo ragazzo davanti a milioni di telespettatori.
3: Cerco bastarda mangiacazzi.
2: Ma no, Siri! Allora Ida Jespica, anche lei ha tradito il suo fidanzato con Jeremias, che è tra l'altro il fratello di Belen.
3: Cerco altra escort in Milano.
2: Ma no, non sono escort, sono...
3: Cerco massaggio con sbrofata finale in Milano.
2: Ma cosa c'entra? Cosa cerchi? Alla fine mica è colpevole solo lei, è colpevole anche il fratello di Belen.
3: Cerco famiglia di Belen bastardi chi vi è morto.
2: Ma no!
4: Rai Spreco presenta
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
4: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
10: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva 2 grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace 50enne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
11: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
10: Scusi, non sto capendo.
11: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
12: No, questa volta io ti tolgo.
11: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
12: Prendi la candeggina, Rosario.
13: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
11: Oh no, Brimbelli!
12: Abbiamo vinto, usciamo!
10: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
14: Pronto?
10: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
14: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì. Che sono andato a puttane.
10: Benissimo.
14: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
10: sì,
14: no?
10: Sì. Ma lei sta a Pavia?
14: Sì.
10: Tutto bene? Si è strozzato?
14: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
0: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
14: Sì, che devo fare? Stavo
0: scherzando. Metteci poco, che dai, che mi scappa anche a me.
14: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami delle feci.
6: Guardi,
14: forse
6: vabbè.
14: C'è il sangue. Allora,
6: sì,
14: signora.
6: Questo
14: mi ascolti,
6: sì.
14: Ero puttane.
6: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
14: E quella sera c'era uno con la parrucca.
6: Ah.
14: Non vorrei che sia, come si chiama?
6: Don Gaetano?
14: Gaetano?
6: Don Gaetano, sì.
14: Aspetta un attimo.
0: Gaeta! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
6: Scusi, lei...
14: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta.
0: Un attimo,
14: mettici il pennino nella cacca.
0: Sei il telefono, stai?
14: Sì.
0: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
14: Sì.
0: Mamma, che brutte feci che
14: ha
0: c'è.
14: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
0: E cosa c'era dentro le lasagne?
14: C'era prosciutto, mozzarella,
0: l'uranio, un poverito,
14: cotechino,
0: inghia, brasiliano.
14: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
0: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
14: Ecco dov'era il cacciavite.
0: Orcacciame se.
14: Porca ma...
0: Che sangue non c'è nelle feci.
13: Cacciavite Brimbelli.
10: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
7: Sì, scusa collega.
6: No, guardi.
7: La linea da Rai Sport per Senta. Un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
6: Ma perché mi passate Rai Sport?
7: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
6: Ho capito, ma per telefono.
7: Alla priorità.
6: Sì, anche sulla Rai 3.
7: Su tutto quanto.
6: Va bene.
7: Lo sport.
6: Sì.
7: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
6: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
7: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
6: Sì.
7: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
6: Ah, all'ungherese?
7: Sì, biliardo all'ungherese.
6: E
7: per
6: cosa
7: chi non
6: si...
7: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
6: Sì.
7: Ecco.
8: Glauco! A tavola che conto!
7: Ma porcaccio, ma sempre quando commento devi essere sempre pronto.
8: Dai,
7: ma
8: tu, che ti ho
7: ma
8: fatto
7: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
8: Dai che ti ho fatto l'insalata.
7: Me, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
8: Dai che si raffredda l'insalata.
7: Secondo cane, c'è il colpo di Bagalov.
6: Sì.
7: Ecco, fa il colpo.
6: Ecco.
7: Uno.
6: Sì. Due.
8: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
7: Che vaffanculo, porco.
10: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
7: Allora signora,
6: sì,
7: sono quello della cacca,
6: sì.
7: Dell'esame delle feci.
6: Sì.
7: Allora,
6: ma
7: sono
6: lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
7: No.
0: Senti Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto. Hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
7: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
0: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
7: ma
0: fare
7: io
0: la
7: so
0: cacca.
7: Fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle.
0: Che ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
13: Bastoncino Brimbelli.
0: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
7: Non lo so, vabbè.
0: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
6: bene,
0: visto.
6: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
0: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
6: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
7: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo.
6: Sì.
7: Perché il campione ungherese Nemecek...
6: Sì.
8: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
7: Ma l'insalata non si raffredda.
8: Dov'è tuo figlio?
7: Niente, vabbè, tanto è uno sport in merda. Dai.
8: Hai visto Peppino?
7: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
8: Chiama Peppino e dì di venire a tavola!
13: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
9: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wonderland Production, presenta La segreteria telefonica.
15: Ciao, Sono la voce della segreteria telefonica. Rimanete in attesa per non perdere lo scherzo telefonico acquisito. Grazie.
9: Il modo migliore per mandare a male la gente.
16: Arrivo subito, un attimo!
15: Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita.
16: Eccomi, con chi parlo? Con chi parlo? Pronto?
15: Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato.
16: Ma
15: si prega di non riagganciare per non perdere.
16: Io non ho chiamato nessuno, siete voi che mi avete chiamato. È uno scherzo.
15: Zitto merda e aspetta il
16: tuo turno. Ma porca di quella puttana, impestata Laida maledetta cagna sofferente.
15: You are waiting to be connected to the Porco extension.
16: Ma che cazzo sta dicendo? Non ti capisci una mica. Parli italiano, per favore.
15: Capito, figlio di puttana?
16: Eh no! Il figlio di puttana è lei che mi sta insultando.
15: Siete in attesa di essere collegati con
16: l'interno. Siete quelli della luce, vero?
15: Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita.
16: Ma io non voglio perdere un porco di niente.
15: You are waiting to be connected to the porco extension.
16: Lo so che sei lì dietro, figlio di puttana, che non sei altro. Ma si sta rendendo conto che sta violentando un pensionato al telefono a casa sua durante un lavoro con il legno? Ma mi sta ascoltando? Ma Cristo!
15: Siete in attesa di essere collegati con l'interno
16: desiderato.
15: Ma io
16: non voglio parlare con nessuno.
15: Anche
16: io non
15: se
16: ho
15: sei
16: chiamato.
15: Un ignorante bifolco di
16: ha
15: merda,
16: capito?
15: Attendi per non
16: io
15: perdere
16: no,
15: la
16: chiamato.
15: Tua priorità acquisita.
16: Aspetta, aspetta, che vado alla finestra. Ti ho beccato, maledetto figlio di puttana! Ti sto vedendo con il cannocchiale! Sei alla cabina! Sei tu che mi stai facendo uno scherzo! Michele! Michele, sei spacciato! Ora ti ho visto! Sei vestito come un coglione! Hai i jeans e la magliettina rossa! E la faccia di cazzo!
15: Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita.
16: Voglio vedere il tuo cranio sbriciolarsi tra le mie mani! Figlio di puttana!
15: Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato.
16: Ma dove le ha messe? Ma dove cazzo le mette ogni volta? Ornella! Ornella! Quella bastarda è uscita e mi ha nuovamente chiuso in casa. Sarà andata sicuramente da quella stronza della sua amica del piano di sopra. Non buttare giù, rimani lì al telefono. Ora trovo un modo per uscire e venire a pestarti.
15: Zitto merda e aspetta il tuo turno.
16: Merda sarà tua madre, quella benzinaia puttana.
15: You are waiting to be connected to the porco extension.
16: Ma tu Michele,
15: please,
16: non buttare
15: hang up
16: giù,
15: so
16: hai capito?
15: As not to lose the that you have acquired.
16: Rimaniamo al telefono Michele.
15: Capito, figlio di puttana?
16: Dammi il figlio di puttana lo sei tu, stronzo! Non le trovo, non le trovo, non le trovo! Cane, se le portate via! Ma io come posso vivere così? Come posso? Michele, sei ancora lì?
15: Siete in attesa di essere collegati
16: con
15: desiderato. Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita.
16: Ora ti sparo dalla finestra della cucina! Hai sentito? Questo è il suono della paura! Stai fermo! Fammi vedere con il binocolo se sei ancora alla cabina! Michele, ma dove cazzo sei finito? Non ti vedo più! Sei scappato, pezzo di merda! Ora mi tocca togliere il colpo in canna! Ma porca m***a, si è inceppato ancora! Perché quella stronza me lo pulisce con il vetrino!
15: Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita.
16: Aia! Cristo, mi sono sparato sul piede!

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105, in collaborazione con il Comune di Torino e le discoteche del posto, presenta Cavalca Via, la classifica dance di Gabri Pontifex.
2: Minchia zio fa! Io sono Gabri Pontifex e questa è Cavalca Via, né? La classifica dance torinese che potete sentire su Radio Revolution a Miami oppure su Radio Subaglio tutti i sabati pomeriggi dalle 14 alle... Caputo? Sai mica dirmi a che ora abbiamo finito la classifica sabato scorso?
3: Sabato abbiamo finito la classifica alle 18.
2: Minchia, così tanto?
3: Eh sì, Gabri. Dopo che ti sei fatto fare la pompa durante la pubblicità, ti sei addormentato. E allora poi me la sono fatta pure io, e tutta la radio, e ho messo un disco in loop per 4 ore.
2: Minchia, zio fa, ma sei un genio. Ma andiamo avanti. Questa settimana ci lascia il pinguino transalpino.
4: Transalpino, il pinguino.
2: Minchia, fotonoco! Ma purtroppo esce ed entra la Lollo.

0: Anch'io, zio, forse spacca di brutto questa. Come minimo la faccio arrivare tra le più vendute su iTunes. Ma sentiamo un messaggio.
1: Ciao Gabri, sono la mamma. La devi finire di camminare scalzo, perché ogni volta ci metto ore a togliere quelle macchie bianche secche che trovo dentro i calzini, eh?
0: Minchia, meno male che non ha guardato l'asciugamano del viso.
2: Ciao Gabri, sabato scorso sei stato il numero uno a suonare, eh? Io sono quello che era sotto la console, che ha perso un braccio perché continuavi a spararmi addosso col fucile da CO2. Ciao Gabri, ti saluto col destro, ciao!
0: Oh basta, ne minchia come mi dispiace, ne? Ma veramente?
3: Gabri, siamo in ritardo!
0: Quindi cosa cambia?
3: Ma niente, per dire due parole, ne?
0: Ma adesso, cari garibaldini, è il momento di sentire la numero 2 di questa settimana. Rimane stabile Lombardo DJ con Fatte in culà.

0: occhio si dilania come una faccia dentro le mutande. Mai, mai come Squarci, che rimane alla posizione numero una di questa settimana. Ma oggi ci sentiamo il remix, il cazzo duro tutta la vita.
1: Batti le mani, apri la fica, il cazzo duro tutta la vita.

0: Dio, forse spacca squarci. Bene, Balenghi, siamo arrivati ai saluti anche oggi, ma prima vi voglio ricordare che tra 20 secondi sarò a Pamplona. Ecco, sono a Pamplona, incredibile. Con 500 lettori CDJ 2000 Pioneer, tutti legati addosso a me, dove dovrò mixare durante il passaggio dei tori. Se riuscirò a farmi trasportare dalle bestie mixando, sarò il re indiscusso dei DJ del mondo e apparirò sulla rivista Mix Mag. Allora, Caputo, sei bello sveglio?
1: Sì, Gabri, sono pronto, ne?
0: Sai dove siamo, vero?
1: Certo, Gabri, siamo a Cuneo.
0: Allora, Caputo, mi raccomando, ne? Adesso posizionati lì. Quando ti dirò di tirare la corda...
1: Aiuto! Aiuto!
2: Ho basta di chiamare il dolore pazzesco, incredibile! Aiuto!
1: Mica, Gabri, devi essere più veloce, ne? Non ti vedo più. Vedo solo palle di cacca di toro e brandelli di carne e sangue per terra. Non sarai tu, vero, Gabri? Gabri, non fammi preoccupare, ne? Sai che mi batte forte il cuore.

0: Lo Zoo di 105.
1: Il diario di Leon Jones.
2: Il diario di Leon Jones.
3: Ah, davo dai! Quella zozza, se vuole. Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua, ti devi fare impecorare, hai capito o no?
4: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
5: Masca m***a.
6: Ti ucciderò e ucciderò Trash Gordon. Gordon, sei mio.
1: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
6: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
7: No, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
6: Achille di Trani.
7: No, Akira Iritani.
8: Vai!
6: Per distruggere Achille di Trani.
7: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
6: Per distruggere Akira... Per distruggere Achille e Ritano. Per distruggere Achille e Ritano.
7: Non è Achille Ritani che è il fratello del cantante.
8: Fallo.
6: Per distruggere Achille e Ritano.
7: No.
6: Per distruggere Achille e Ritano.
7: I Ritani.
6: Per distruggere Achille e Ritani.
7: Oh.
6: Bastardi maledetti. Non mi avrete mai. Zarro, passami un'arma.
7: E quale?
6: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D131 USB Winder.
7: No, Windows.
6: Windows
7: Media Player.
6: Media Player. Windows Media Player. Windows Media Player.
7: Windows Media Player.
6: Windows Media Player. Windows.
7: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo questa arma qua. Riprova un attimo cos'è.
6: Ma vaffanculo, vatti.
1: Il codice di Lernia.
6: Madonna, che casino per arrivare in questo museo.
9: Sei un po' pepepepepe oggi.
6: Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
9: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
6: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro?
10: Agente riconosciuto.
6: Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Lianant.
7: Vai,
11: adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito,
7: Lianant.
6: Il super agente segreto di Passporito, Milanandra.
7: Sì.
6: Allora, il super agente segreto di Passeranno Marmorito, a me il bambito. Il superagente segreto di Passeranno Marmorito di Riargante.
7: Sì, ma devi fare l'intonazione.
6: Allora, facciamola poi. Ma
7: il superagente segreto di Passeranno Marmorito. Senti che io lo faccio.
6: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di... È difficile.
7: Passeranno Marmorito.
11: Maestro, sono le seghe sui sughi.
12: La seghe sui sughi.
11: No, sughi musugai.
6: Sono un Spider-Merd.
7: No.
9: Sono Spider-Merd. No.
6: Sono Spider-Merd!
12: Lei deve decidersi con se stesso. O fa un supereroe o fa l'altro.
6: Sono Spider-Merd! Ti do il gomito nel c***o!
9: Come fai a
8: cazzo giochi a wrestling?
6: Perché avevi il gomito? Così mi sono ricordato. Ma dai, non fare così, Crash!
12: Mi chiamo Crashapus.
6: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
8: No! Aspetta.
9: Ma vaffanculo, che cazzo, man.
10: tu lo sai chi sono io?
3: Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Trek.
10: Dai.
3: Sì, sei Dylan. Dylan Trek. Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Trek.
10: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare? No, non lo devo leggere, se non ci va in questa donna. Dov'è Castello? Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Kratiopus!
13: Sto... No, non formare. Come hai detto prima, fermare il dottor Kratiopus.
10: Sono Spider-Man! Solo io posso fermare il dottor Kratiopus! Sto venendo a prenderti!
13: Che è supermercato Kratiopus!
14: Ti ucciderò!
10: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi?
13: Non è un mago!
10: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi?
13: Proprio?
10: Ma vaffanculo!
13: No, aspetta, Obi-Wan Kenobi, di Obi-Wan Kenobi!
10: Obi-Wan Kenobi!
13: No! Obi-Wan Kenobi!
10: Obi-Wan Kenobi!
15: No! Obi-Wan Kenobi!
10: Obi-Wan Kenobi!
13: Che?
10: Obi-Wan Kenobi!
15: Bravo!
13: Bravo! Adesso di farlo!
10: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi?
16: Leon San! Odimi io, figlio di p***a, ti ho sentito?
17: Ce l'hai le mutande?
16: Faccia la cinese, figlio di p***a!
17: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
16: Odimi io, ascoltami!
3: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
18: Voldemort, figlio di p***a!
3: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort.
2: Ancora sta cazzo di R. Voldemort.
3: Tu prima di Voldemort. Tu prima di Voldemort.
19: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
20: Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto, Tartu Skywall!
10: Skyvillaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scrive una cosa con la crede,
15: ma porca. Skywalker.
10: Skywalker.
21: Maestro, sono le seghe sui sughi.
22: La seghe sui sughi. No, sughi non sughi.

0: da Milano City Gang. Io sono la voce del trap. Io sono Gianfranco Scu. E questo è Scu, il programma radiofonico numero uno della trap italiana. Saluto tutti i bro che sabato sera mi hanno spinto la macchina fino a casa perché ho voluto provare a mettere la birra nel serbatoio. Non fatelo perché non funziona. Let's get it! E allora ci siamo, bro?
1: Ski!
0: Oggi a Ski, nella Milano City Gang Gang Gang Gang, c'è un grande artista. Solo che non è potuto venire lui di persona perché va a scuola, ma è venuto suo padre. Ma non voglio dirvi di più, perché prima ci sentiamo il suo nuovo disco. 500

0: Gang Gang di Milano City Gang Gang Gang, un disco brrr, che ha fatto panico nella Milano City Gang, sempre gang, perché questo disco è veramente gang ed è prodotto da quella vacca di vacca. Ma l'artista è il piccolo Tony, che è tuo figlio, giusto?
1: Sì, sì, giusto, mio figlio. E quello cosa c'è?
0: No, no, tranquillo, bro.
1: Tu non chiamare me bro perché io non finire male a te, ok? Fa bravo.
0: Eschere! Si sente proprio la padronanza del territorio che hai nel tuo flow.
1: Ma tu che cazzo dire? Io ti faccio l'auto, capito?
0: Allora, raccontami un po' come è nato il progetto con Vacca.
1: Un giorno abbiamo preso un'auto bella vicino a campo e poi lui è venuto a prendersela. E lì siamo poi conosciuta, no? Con coltello di gola e un attimo non si fa cosa.
0: Scusa, scusa bro, ma ti sei appena messo nella borsa la mia sigaretta elettronica.
1: E allora cosa c'è? Cosa normale questa? Vai, vai.

0: Però fare?
1: Sì.
0: Bello questo orologio. Tuo orologio te?
1: Sì, bro, però.
0: Rolex, vero?
1: Sì, vero, però devi lasciare.
0: Allora, lui comunque non andare a scuola, giocare ai videogiochi tutto il giorno. Ed è tutto fermato, poi, capito? Lui si veste con tipo questo, sì, vedo cos'è, Moncler.
1: Io, bro, però devi stare a non mi devi mettere mai addosso.
2: Ma dove è finito il mio orologio? Fra, guarda che mi è sparito.
0: E a tua me sta dando l'altro di me?
2: Mi è sparito l'orologio, l'hai preso tu.
0: Allora tu continui a dare l'altro me, come te permetta.
2: Senti, sentiamo un messaggio da un ascoltatore.
3: Io come me la sto godendo. Spero che il papà di Tony ti porti anche le mutande. Bravo, così, bravo. Spaccalo quel fango di merda di Gianfranco, spaccalo, vai.
2: Allora, bro, siamo qui in compagnia della rivelazione di questi giorni, 500 Tony, questo ragazzino di periferia che vive in un modo tutto libero, ma perché dice che non vuole andare a scuola, giusto? Ma come mai? Ma come mai non c'è il tecnico in regia?
0: L'ho messo a correre da Vea, ma non so il motivo, gridava, la mia auto gridava.
2: Ah, si vede che sono passati i vigili. Vabbè, allora cerchiamo di portare...
0: Perché mi guardi?
2: A termine questa intervista. Yo bro, allora prima di chiudere volevo sapere come mai questa scelta di fare
0: questo va
2: video...
0: bene, è mio rullotto.
2: Devi lasciare stare
0: sta fermo, zitto, vai lontano. Va lontano. Bellissimo il rullotto, compare.
2: Io bro, devi lasciarlo stare il microfono.
0: Che domenica ci mettiamo tutto intorno del microfono,
2: non
0: dai.
2: Non interessa.
3: Allora, fine. Schere! Con microfono, oh. I coglioni con sta musica di schere. Un po' di merda.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.
2: C'è 105 mi cacca.
3: Scusatemi, sono Simo J, il regista del sommo Max Brillante. Purtroppo l'idolo delle folle non è ancora arrivato. Metto un disco e vi tengo aggiornati.
1: Il sommo Max Brillante è in ritardo, ma lui se lo può permettere. Mettiamo il suo disco preferito e attendiamo che ci benefici della sua presenza.
3: Io mi voglio licenziare, non ne posso più.

0: Ho sentito il mio inno e sono corso in radio.
1: Era ora, cazzo, non sapevo più che cazzo fare, cane.
0: Scusate il ritardo, ma arrivo da una giornata pesantissima. Stamattina mi ha svegliato Rihanna supplicandomi di fare l'amore con lei. Dopo 4 ore di prestazioni così eclatanti mi ha consegnato il Best Scopata Award Rocco Siffredi in persona. Pensavo di aver finito quando mi ha bussato al mio portone in oro massiccio con le mie iniziali scritte in diamanti, quella scassa palle di Angelina Jolie tutta nuda che mi supplicava per avere un amplesso. Cosa avreste fatto voi? Ovvio, esattamente quello che ho fatto io. L'ho buttata fuori di casa a pedate.
2: Max Brillante non lo dà a tutti.
1: Passale a me, porca p***a, che sono a secco dal 1994.
0: La pazza tutta arrapata si è messa a pecorina davanti alla mia porta e non mi faceva uscire. A quel punto ho chiamato il mio comandante del mio elicottero della Maserati e mi sono fatto venire a prendere sul balcone. Finito qui, ma va la giornata è proseguita con 3 eventi in mio onore. Premio per la voce più bella del mondo, premio per gli occhi più azzurri del mondo e per finire, premio per la mia grande umiltà e la mia immensa generosità sessuale. Poi ho partecipato alla maratona di New York e l'ho ovviamente vinta. Sono volato in California per condurre 8 programmi televisivi, 12 radiofonici ed infine sono corso in studio da Eminem per scrivergli il pezzo nuovo. Volete sentirlo?
2: Pezzo nuovo di Eminem, scritto da Max Brillante.

0: Eminem, non ti allargare, puoi dire che mi conosci, ma non ti permettere di dire che sei mio amico, sto arrogante del cazzo.
1: Max, è arrivato l'ospite della puntata.
2: Max, grazie per avermi invitato, sono davvero felice di essere qui.
0: Perdonami, cappellone, ma tu chi cazzo sei?
2: Che sagoma, sono Alessandro Borghese, lo chef più amato d'Italia.
0: Cosa? Lo chef più amato d'Italia? Ma vaffanculo, esiste solo Cracco, il resto è merda.
2: Gag simpaticissima, ma mi sembra che si stia esagerando. Mi hanno detto di venire qui per parlare del mio nuovo progetto.
0: Intanto abbassa il tono di voce o ti infilzo il costato con il tridente della Maserati. Hai detto che sei chef? Dai, preparami qualcosa al volo. Sei capace di farmi un risotto allo zafferano con salsiccia nostrana? Vai, dai, vai, forza!
2: Perdonami, ma non è che posso cucinare in uno studio radiofonico senza i fornelli e senza gli ingredienti. In realtà sono qui per parlare del...
0: Che cialtrone, avete visto? Questi personaggini da 1000 lire mi supplicano di venire nella mia trasmissione e arrivano impreparati. Io faccio lo speaker e se mi invitano ad un convegno arrivo preparato e parlo al microfono.
2: Perdonami, ma...
0: Sto straccione dice di fare lo chef e non è in grado di cucinarmi al volo un risotto. Penoso, lasciamelo dire, penoso!
2: Mi sto innervosendo, anche se sono la persona più tranquilla del mondo. Posso almeno raccontare del mio nuovo progetto?
0: Parla, parla pure, tanto mi hai già distrutto la puntata, dai, vai, dai.
2: Vabbè, proviamoci. Dopo il successo ottenuto con i miei ristoranti
0: bla,
2: pregiati
0: bla, bla,
2: e le
0: bla,
2: varie
0: bla,
2: trasmissioni
0: bla,
2: televisive
0: bla,
2: che fanno ascolti
0: bla,
2: da record, ho deciso con il mio team di creare uno spazio per crescere
0: bla,
2: nuovi
0: bla,
2: talenti
0: bla,
2: della cucina,
0: gne,
2: un reality
0: gne,
2: show dove sarà
0: sono tutto io, sono bravo solo io, bla, bla,
2: assaggiare
0: bla, gne, gne,
2: le ricette al pubblico,
0: gne,
2: praticamente un
0: gne,
2: ristorante,
0: gne, gne,
2: però così non riesco a parlare,
0: gne, gne,
2: mi sento davvero preso per il culo,
0: gne, gne,
2: ti pregherei di smetterla.
0: Gne, gne.
2: Guarda che mi hanno detto che se dico una certa cosa ti faccio incazzare di brutto.
0: Gne, gne.
2: Va che lo faccio!
1: Ti prego Alessandro, non lo fare!
0: Gne, gne.
2: Mi hai rotto il cazzo, ma adesso lo dico.
1: No, ti prego, finisce in tragedia.
2: Fanculo lo dico, la Maserati è una macchina di merda.
0: Gne, gne, gne, gne.

0: Fanculo tu! E preferisco i sofficini Findus alla tua cucina di merda. Gne, gne.
1: C'è 105 mi cacca!
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.
3: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Production.
4: Ah, bene.
3: Presenta
5: la famiglia porno.
6: Basta, non dire più una parola.
5: Porno. Porno, porno. Porno.
7: Pronto?
4: Sì, pronto.
7: E allora?
6: Basta, non dire più una parola. Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
4: Sì, pronto.
7: Non dire più nessuna parola, perché? Che cosa, cos'è che continuate a telefonarmi? Perché cosa?
6: Leccami i coglioni. Leccami i coglioni.
7: Ma.
6: Ecco, brava.
7: E allora? Ma va, fa un bagno, va.
6: Con la lingua tutta la punta così.
8: Pronto?
4: Sì, pronto.
8: Chi è?
4: Oh, sì, certo. A me Rimo farà piacere partecipare a quel party. Sì.
8: Eh?
4: Hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta.
8: No, guarda, lei ha sbagliato, eh.
6: Basta, non dire più una parola. Succhialo che non voglia. Mi hai messo il fuoco nelle vene.
8: Sentite, qui guardate, qui avete sbagliato.
6: Leccami i coglioni. Ecco, brava. Oh.
5: Porno.
8: Pronto?
4: Sì, pronto.
8: Mi dica.
4: Ah, bene. A me Rimo farà piacere partecipare a quel party. Sì.
8: Senta, chi è?
4: Hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta.
8: No, guardi, io non ho invitato nessuno.
6: Basta, non dire più una parola. Succhialo che non voglia. Mi hai messo
8: fuoco. Ma sentite, ma cosa volete?
6: Ah,
8: io non mi dà nessuno in casa mia.
6: Ecco, brava. Leccami i coglioni. Oh.
8: Guardate, ma chi siete?
6: Leccami la punta.
8: Ma cosa, ma cosa volete a me?
6: Più veloce con quella bocca. Oh.
8: Ma volete andare a rompere scatole un po' a qualcun altro?
6: Con la lingua, ti prego. Con la lingua, tutta la punta, così.
8: Andiamo a rompere un po' le scatole un po' a qualcun altro?
6: Non ancora.
8: Se continuano a rompere le scatole? Io chiamo i carabinieri, eh?
6: Ecco, brava. Leccami i coglioni.
7: Pronto?
6: Leccami i coglioni.
7: Pronto?
6: Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
7: Scusi, ma chi è?
6: Basta, non dire più una parola. Leccami la punta. Con la lingua, ti prego.
7: Ma chi è sto stronzo che stava lamando da lei?
9: Pronto?
6: Con la lingua, tutta la punta, così.
9: Chi è?
6: Mettilo in bocca.
4: Sì, pronto.
9: Pronto?
4: A me Rimo farà piacere partecipare a quel party. Sì. Hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta.
9: Ma io sono merda.
4: Come mi piace questo bel cazzo. Mi fa impazzire.
6: Più veloce con quella bocca. Oh. Leccami i coglioni.
9: Sai che sei una grande merda tu. È proprio una merda, ma di quelle proprio del più sporche che sia. Non hai vergogna, giusto?
6: Con la lingua. Succhialo che non voglio.
9: Porca di.
6: Basta, non dire.
9: Basta, non dire. A mamma di ecco, piede le patate.
3: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Attaccati a sto podcast. Presenta i migliori podcast della settimanona. Le più imbarazzanti produzioni casalinghe, fatte da scappati di casa con fortissimi accenti regionali. Gente strappata dal terziario, con la falsa promessa di un successo per giunta mediocre, in un mercato ormai già saturo di nullità. L'arte della cucina è ormai divenuta un must nell'intrattenimento globale. Ma dopo tanti programmi di successo a tema culinario e decine di canali social che la trattano, vi era veramente bisogno di un ennesimo podcast nel quale un ciarlatano ci spiegasse altro? Beh, lo chef Sandrino Viganò ha pensato di sì, ma ha deciso di avere un approccio diverso, ovvero l'arte della cucina semplice, molto molto semplice, forse anche fin troppo semplice. Ascolta il primo episodio del podcast dal titolo Cucina miserabile.
1: Salve e benvenuti al primo episodio di Cucina miserabile. Oggi vi insegnerò a preparare un piatto molto molto molto semplice, ma al tempo stesso molto gustoso, ovvero le penne crude con sugo di carta. Prendete un pacco di penne della Lidl e lo aprite con la forbice e lo rovesciate sul tavolo. Poi ci tagliuzzate con molta attenzione, senza esagerare per evitare coliti. Un foglietto di carta da appunti comune, magari colorato se volete impiattare con più estrosità, e ci fate una bella sforforata sopra. Ecco fatto. Adesso il vostro pranzo è pronto. Un piatto ideale per chi non ha più il gas a casa e non può permettersi di bollire l'acqua. Chiudete gli occhi e masticate con vigore questo piatto fresco e croccante, degno del più pezzente degli studenti da Erasmus come me. Ingredienti per due persone. Due persone, la pasta, un tavolo, carta, forbice, otturazioni non deteriorate, mascelle potenti, fazzolettini di carta per lacrime da depressione. Ecco, adesso potete anche impiccarvi.
0: I numeri impressionanti di Gennaro Periotti confermano che essere dei geni non significa inventare la cura per il cancro, ma guadagnare dei soldi vendendo il gran cazzo di niente. Il podcast Urla su cose è ormai il must assoluto dei fruitori della nostra piattaforma ed oggi torna con un nuovo episodio dal titolo Urla su Rita Pavone e Campanile. Il fondo del barile è stato scavato fino a romperlo e cominciare col terreno sottostante. Quindi non ci stupiamo più se nel panorama dei podcast spuntano come funghi emeriti decelebrati, convinti di sapere tutto di tutto senza sapere un cazzo di niente. La dimostrazione la fa questo nuovo episodio di un podcast tutto nuovo dal titolo L'esperto risponde. Una ennesima immondizia dove un conduttore parla con un ospite, ovvero il grado zero dello zero dell'intrattenimento, ma che a quanto pare piace ancora, finché il mondo si romperà i coglioni improvvisamente e i podcast e tutti i loro protagonisti finiranno dissolti nel vento come una scorreggia in bicicletta.
2: Bene, per l'esperto risponde, oggi ci occupiamo di economia e siamo qui con...
3: Con me?
2: Sì, lei, se si vuole presentare...
3: Salve.
2: No, dico nome e cognome...
3: Russo Giovanni.
2: Russo Giovanni, esperto di economia?
3: Anche sedi.
2: Sì, ah, quindi lei è poliedrico, diciamo.
3: Sì, anche faccidrico.
2: Faccidrico.
3: Sì, ma questa è un'altra puntata.
2: È un'altra puntata che faremo più avanti, giustamente. E in quanto esperto di economia, oggi lei forse ci farà chiarezza sui mercati internazionali, ad esempio i vari indici, no?
3: Allora c'è l'indice 1, è l'indice 2.
2: Ecco, quindi parliamo di Nasdaq e...
3: No, Nasdaq sulla faccia. L'indice qui...
2: Termine tecnico sulla faccia.
3: Sì.
2: Tecnico, sì.
3: E poi questi due indici, sì, vedi? Uno a destra e uno a sinistra.
2: Sì. E appunto, e cosa rilevano, no? Cosa servono gli indici? Cioè, lei, ogni giorno quando apre...
3: Le metti nel Nasdaq.
2: Nel Nasdaq, quindi... Ah, ecco! Ecco perché lì...
0: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.
4: Lo Zoo di 105. Radio 105. 105. Lo Zoo di 105.
5: California.
6: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
7: Ciao Ryan, come stai?
8: Ciao Marissa, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. Particolarmente instabile per il mio psiche.
9: Per la mia psiche?
8: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago.
9: Arcipelago.
8: Nell'arcipelago.
9: Arcipelago.
8: No, arcipelago. Oh, nell'arcipelago.
9: Pelago.
8: Nell'arcipelago.
9: Nell'arcipelago.
8: Nell'arcipelago.
9: Dell'Oceano Indiano.
8: Dell'Oceano Indiano.
9: Arcipelago.
8: No, arcipelago. Oh, nell'arcipelago.
9: Pelago.
8: Nell'arcipelago.
9: Nell'arcipelago.
8: Nell'arcipelago.
9: Dell'Oceano Indiano.

0: smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
1: Wow, che tipo interessante che sei! Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
2: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
1: Una business relationship.
2: Una business relationship. Che la station way, l'essential di nuovo.
1: Recession. Una business relationship.
2: Relationship, quello che fuma.
1: Una business relationship fra di noi.
3: Brian, allora, con chi pensi di venire al ballo?
1: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lisen.
4: Ancora
2: Lisen, no.
1: Lisen.
2: Lindsay.
1: Mi piacerebbe invitare Lisen.
4: Non è l'insane.
2: Lindsay.
1: Lindsay.
4: Lindsay.
1: Lindsay.
4: Prova a dire Lindsay.
1: Lindsay.
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
1: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
4: Ancora.
2: Perché Lindsay?
1: Oh, Lindsay.
2: Lindsay! Come Sanpei!
1: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo ma devo cervellarmi per
2: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
1: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
4: Cervellarmi.
1: Ma devo cervellarmi per Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante e nevrotico ossessivo. Ciao Lindsay.
4: No.
1: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
0: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
4: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
0: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
4: Ma no, non pensare che
0: Ma
4: sei...
0: tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
1: No, perché?
0: Ancora?
1: Credi che sia colpa di queste ovens? Credi che sia colpa di queste ors mentoliptus alla menta fredda?
0: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
1: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
0: Parla, idiota, dai che devo studiare.
1: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
2: sgravatrice, cos'è? Una che toglie i figli?
1: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
2: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
1: No, col PSD.
2: No, PSP.
4: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
1: Che ne dici?
4: Che dici? No.
1: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PP?
2: Ci pisciamo addosso.
1: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
2: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
1: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto.
2: Non Theft, Theft.
1: E al Grand Theft Auto. Libertiamoci.
4: Liberty Island.
3: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
1: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo nel borso di Bitonto.
2: Bitonto. Ma in Puglia?
1: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Auz, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria. Cos'è quello? Una Range Rover Wagen?
2: Rover Wagen, che è di Vancouver questo.
1: Vove.
2: Ci facciamo un bicchiere di Vove.
1: Lo sapevo, adesso va bene, rombi coglioni a me, rombi coglioni.
4: Scusa, la macchina famosa.
2: Una Range Rover Vogue.
1: Cos'è quello? Una Range Rover Vogue. Cos'è quello? Una Range
2: Rover?
1: Rover
2: Vogue.
1: Vogue.
2: Una Range Rover Vogue.
1: Una Range Vove Vogue. Ma dillo così,
2: la
4: non è russa, è inglese la Range Rover.
2: Range Rover Vogue.

0: Pronto?
1: Pronto, Ro?
0: Sì.
1: Di Forlì?
0: Sì.
1: Mio nome è Lisimba. Io ho chiamato per signore vecchio avere fermato autobus pieno di negri perché pensava che nessuno avere bagagliato.

0: altro biglietto.
1: Ma va là, ma quando? Ma chi?
0: Un signore, avere fermato. E dopo venito polizia, controllato tutti e tutti aveva pagato biglietto. E
1: allora cosa c'entra?
0: Vecchio di merda di Forlì fatto figura di merda. Tu contenta?
1: Ma noi non c'entriamo niente, ma come fa a dire che è questo qui, questa persona che sta qui, scusi, eh?
0: Allora è stato altra persona?
1: Ah sì sì, guardi, garantito, glielo garantisco io, guardi, parola d'onore.
0: Io però chiederei una cosa.
1: Dica.
0: Allora, tu contenta?
1: Se sono contenta io?
0: Sì, contenta.
1: Ma di che, scusi, eh?
0: Di uomo di merda che ha fatto brutta figura.
1: Tu guardi, ascolti, questa persona di merda qui vicino a me, glielo tascio.
0: Sì, basare.
1: Sì.
0: Pronto?
1: Oh,
0: stato tu a fare brutto gesto? Tu, colpa tua, hai fatto brutto gesto tu autobot? Era tu sopra pullman?
1: Ascolta, lascio perdere, va là.
0: Tu contenta?
1: Pronto?
0: Pronto, caduta linea.
1: Ascolta, smettila, eh?
0: Io voglio solo sapere, tu...
1: Smettila!
0: Tu contenta? Tu figlio di puttana! Uomo di merda!
1: Sì.
0: Adesso io mangiare babba con soldi tuoi!
1: Ascolta, guarda che ti denuncio,
0: Tu denunciare negri, fatto brutta figura! Uomo di merda! Io chiamare polizia,
1: Ascolta!
2: Pronto, buongiorno, salve.
1: Non sono io!
2: No, signora, sono al commissariato, la polizia.
1: Dica.
2: Buongiorno, salve. Senta, noi abbiamo ricevuto delle segnalazioni riguardo una persona di colore che sta telefonando a delle persone di Forlì.
1: Sì, infatti sta telefonando a casa mia.
2: Riguarda il fatto del pullman, giusto?
1: Io non c'entro.
2: Aspetti. Commissario, sì, è quello del pullman, sì. Senta, allora, cosa le diceva al telefono questa persona? Era bianca o era negra?
1: No, per me era negro.
2: Aspetti, commissario? Era negro, sì. Allora, senta, il signore è quello che l'accusava di essere il signore del pullman, giusto?
1: Ma sì, io ho letto stamattina al giornale.
2: Certo, lei non c'entra niente, ovviamente. No,
1: ma che siamo? Io abito qui pur lì.
2: Aspetti che facciamo così, guardi, le passo il commissario, così chiudiamo la pratica. E almeno facciamo un esposto. Stia in linea, glielo passo, Aspetta.
0: Pronto? Tu contenta?
1: Ascolta, smettila, va là.
0: Essere tu su pullman? Uomo di me? Essere stato tu su pullman?
1: Ma che pullman? Non sono andato in un supporto, ma smettila!
0: Tu contenta?
1: Ma smettila!
0: Ma tu contenta?
1: Guarda che non sono io, pezzo di merda!
0: Messo giù? Vabbè, io andare che sennò perdo pullman. Ovviamente il mio biglietto pagare con 40 euro vostri, Salutare, contenta, ciao!
3: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è uno pomeriggio. Come sta?
4: Come sta? Come sta? Come sta?
5: Come sta? Come sta? Merda!
3: Però.
5: Chi è il suo però? Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fango, la non la fango, che mi fai a brutegna solo a ci parla con te.
0: Però.
2: This is the Zoo.
3: Buongiorno a tutti dal vostro amicone speakerone Marco Mazzoli. Siamo pronti per una nuova diretta qui su Radio Antenna 2000. Andiamo di segnale orario. A Cernusco sul Naviglio sono le 10 in punto.

0: canzone. Monza.
1: Bene, bene, molto bene. Ben sintonizzati. Come state? Un sacco di dediche stanno arrivando, ne leggo subito una. Ciao Marco, vorrei che dedicassi a mia nonna Rachele una canzone. Mia nonna ti ascolta sempre e vive a casa da sola da più di 10 anni, da quando il nonno Carlo è stato investito da un treno mentre andava a caccia. Dedichiamo subito una canzone adatta alla nonna vedova che vive a casa da molti anni da sola. Questa è per te, nonna.

Che disco, che disco. Ora vi leggo un'altra dedica. Ciao Marco, sono sempre io. Mia nonna Rachele ci ha lasciato. I vicini hanno sentito odore di cadavere e hanno chiamato i vigili del fuoco. L'hanno trovata ai fornelli in piedi tutta mummiata, con la sigaretta in bocca e la radio accesa. Ti ha ascoltato fino all'ultimo respiro. Che bravi i nostri ascoltatori! Super fedelissimi!

0: Monza.
1: È arrivato il momento dell'argomento del giorno. Io cerco di parlare sempre di cose che capitano a tutti. Come per esempio, ti hanno mai rubato la macchina? Sentiamo il primo ascoltatore.
2: Antenna 2000.
3: Buongiorno, mi dica.
1: Sono Mazzoli di Radio Antenna 2000. Tutto bene?
3: Guardi, stamattina mi hanno già fatto uno scherzo, adesso basta. Mi dispiace.
1: Oggi parliamo di furto.
3: Ma io sono anziana e non sopporto più.
1: E vabbè, come pazienza, mai?
3: Mi scusi tanto.
1: Le volevo chiedere solamente lei cosa ne pensa dei furti di auto.
3: Guardi, io mio marito non guida neanche più.
1: E ci credo. A forza di succhiarglielo non avrà più la forza nelle gambe.
3: Ma è uno scherzo.
1: No.
3: È uno scherzo.
1: No. Vabbè. Sono Mazzoli di Radio Antenna 2000.
3: Radio Antenna 2000 io non la conosco. Io
1: vuole...
3: non ascolto più la radio, mi dispiace.
1: Le dedico una canzone un po' allegra perché lei mi ha fatto scendere i coglioni a pian terreno.
3: No, in questo momento no.
1: Renato Zero con il Triangolo, un disco molto interessante.
3: Dica tanto interessante per gli altri, ma non per me.
1: Grazie, lei è stata gentilissima.
3: Arrivederci.
1: Mamma mia, che due palle sta stronza.

0: Mamma mia, quanto mi sento libero con questo disco!
1: Quattro dischi un po'.
0: Sono pieno di brividi!
1: Sarò grande, vedrai!
0: Apriamo ancora le linee per sentire un altro ascoltatore. Pronto!
2: Pronto!
0: Pronto, buongiorno!
2: Buongiorno a lei!
0: Sono Mazzoli di Radio Antenna 2000.
2: Ma io non la conosco!
0: Buongiorno, sono Marco Mazzoli, come sta?
2: Sto bene, grazie!
0: Sono Marco Mazzoli!
2: Ho capito! Che cazzo vuole?
0: Tutto bene?
2: Tutto bene, un paio di coglioni!
0: Come si chiama?
2: Ma lei chiama la gente a casa, per quale motivo?
0: Come si chiama lei?
2: Me lo dica lei, visto che lì ha il mio numero di telefono.
0: Lei è veramente gentile.
2: Ma che cazzo ti ridi, stronzo?
0: Oggi parliamo di furti d'auto.
2: No, io non voglio parlare di niente. Chiuda il telefono.
0: A lei hanno mai rubato
2: chiuda
0: la...
2: il telefono, lo chiuda.
0: A lei
2: chiuda
0: hanno mai
2: rubato cazzo di telefono.
0: A lei
2: porco
0: hanno mai... A lei hanno mai rubato la macchina?
2: Michele! Detto bambino bastardo, non ti è bastato che tuo nonno Beppe ha detto a tua madre di non chiamarmi più figlio di puttana?
0: E come mai?
2: Perché sei un bambino bastardo.
0: A lei hanno mai rubato bastardo. La macchina?
2: Non ho capito.
0: A lei hanno mai rubato la macchina?
2: Sì, me l'hai fatta rubare tu e poi mi avevi fatto anche sparire le ruote.
0: Interessante.
2: Michele, che cazzo vuoi, Michele?
0: Cosa ne pensa dei furti di auto?
2: Penso che chi ruba le auto sia un grandissimo figlio di troia.
0: Siamo in diretta in radio e questo è Bar Girasole.
2: Il girasole te lo devi mettere nel culo.
0: Antenna 2000.
2: Te ne devi andare a fare in culo.
0: Con la musica.
2: Io non ti sopporto più.
0: Con la musica.
2: Sono anni che mi stressi tutti i santi giorni. Hai fatto passare due settimane e ora ancora a rompermi i coglioni con i tuoi giochini telefonici. Basta!
0: Cosa ne pensa dei furti di auto?
2: Ma perché? Mi hai rubato ancora l'auto.
0: Bene, molto bene.
2: Fammi andare a vedere alla finestra. No! No! Figlio di puttana! Ti hai messo sul cofano un water pieno di merda.
0: Merda!
2: Porca merda! Io ti strappo il cuore dal petto, maledetto!
0: Le dedico questa canzone di Loretta Goggi.
2: Io non voglio nessuna canzone! Vieni subito qui sotto che ti voglio pestare! Maledetto bambino di merda!
0: Maledetta primavera!
2: La primavera te la devi mettere nel culo!
0: Wow, che disco,
2: Michele,
0: incredibile!
2: Sto prendendo le chiavi della cantina! Vado a prendere la bici!
0: Via!
2: Girerò tutta la sera! E ti troverò!
0: Via!
2: Non rientrerò a casa! Fino
0: via,
2: a quando non
0: via.
2: Avrò sulle mie mani il tuo sangue! Bastardo! Bastardo! Togli questa canzone! Basta! Michele! Michele! Io posso diventare più pericoloso di Rambo. Mi posso trasformare in un albero e ammazzarti. No, Michele! Mi hai rubato le ruote della bici. Porca m***a.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Full Metal Jacket.
2: Full Metal Jacket.
1: Capito bene, luridissimi vermi?
3: Signor sì, signore.
4: Oggi in pochi minuti percorreremo la storia dello scherzo telefonico di Full Metal Jacket. Prima vittima, meridionale normale.
5: Pronto.
1: Il tuo è un nome da nobili. Tu sei di sangue reale?
5: Ci sei.
1: D'ora in poi tu sarai palla di lardo.
5: Ci sei tu.
6: Va a fare in culo.
5: Ci sei tu.
1: Le domande qui le faccio io fino a prova contraria, sono stato chiaro? Come ti chiami, faccia di merda?
5: Ma chi vuoi tu? Che cosa vuoi?
1: Sì, sì, tu mi piaci, vieni a casa, ti faccio scappare mia sorella. Datti subito.
5: Vai via!
1: Tu su chi cazzo?
5: 113.
1: Come ti chiami, faccia di merda?
5: Tu che mi chiama? Se ti vedi di fronte ti stacco la faccia con un pommo pugno.
1: Le domande qui le faccio io fino a prova contraria, sono stato chiaro?
4: Seconda vittima, vecchia strana, sparita nel nulla, classificata come ottima vittima e nominata come Janet.
7: Porto.
1: Come ti chiami, faccia di merda?
7: Sì?
1: Ah!
7: Chi è?
1: Tu su chi c***o?
7: Beh, non so chi è.
1: Come ti chiami, faccia di merda?
7: Eh?
1: Sì, sì, tu mi piaci, vieni a casa, ti faccio scappare mia sorella.
7: Ma quale?
1: Ah!
7: E chi è?
1: Tu su chi cazzi?
7: Affanculo.
4: Terza vittima, meridionale moderna.
8: Pronto?
1: Come ti chiami, faccia di merda?
8: Angela.
1: Sì, sì, tu mi piaci, vieni a casa, ti faccio scappare mia sorella.
8: Ma se sono una donna?
1: Datti subito una regolata, amico mio, se no io ti svito il cranio e ti cacco in gola.
8: No.
4: Quarta vittima, l'incredibile bresciano smascellato.
9: Pronto?
1: Come ti chiami, faccia di merda?
9: Ah, tu sei il solito cretino.
1: Da dove cazzo vieni comunque, soldato?
9: Oh, quanto sei bestia. È tanto tempo che non ti sentivo, bestia.
1: Sì, sì, tu mi piaci. Vieni a casa, ti faccio scappare mia sorella.
9: Sì, sì.
1: Ah!
9: Verrò, verrò. Domani vengo.
1: Ah!
9: Poveretto, ma perché non vai dal medico?
1: Le domande qui le faccio io fino a prova contraria, sono stato chiaro?
9: Vai dal medico a farti curare.
1: Tu su chi cazzi?
9: Che sei le rotelle fuori posto.
1: Ah!
9: Bestia, universo e pecore.
1: Datti subito una regolata, amico mio. Se no io ti svito il cranio e ti cago in gola.
9: Va a cacare.
1: Ti ammazzo a forza di ginnastica, vi faccio venire i muscoli al buco del culo.
9: Sì, sì, te lo faccio venire io. I durroni al buco del culo.
4: Quinto e ultimo esemplare ormai estinto, super meridionale spaziale, definito dalla critica vecchio Squarna 600, Nocito Antonio.
10: Pronto?
1: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
10: Cosa?
1: Come ti chiami, faccia di merda?
10: Ah, io mi chiamo Cornuto di tutto il mondo, di te e di tutta la razza tua morte vive. Ecco.
1: Ti
10: è piaciuto? Ti è piaciuto?
1: Sì, sì, tu mi piaci. Vieni a casa, ti faccio scappare mia sorella.
10: Oh, io vorrei vendere un culo a tua madre, a tua figlia, a tua sorella. E c'hai il viso in
1: giro.
10: È bella. E ecco la zanella. Bello. La zanella di merda. Oh, io ho messo un culo a te, a tua madre e a tuo padre. Te l'ho messo un culo a te, a bucca, te l'ho messo pure.
1: Tu sei
10: adesso, cretino, stupido, scemo, tu hai tutto il resto, tu vuoi morire di morte. Ecco, bello.
1: Dai, poi tu sarai palla di lardo.
10: Hai detto, ciuto, vieni qua, vieni qua.
1: Strangolati da solo.
10: Vieni qua, merda. Avango tu e tutto il resto, tu vuoi morte. E basta, è chiuso, eh.

0: ora torniamo nel presente e andiamo a colpire il figlio del demonio. Il figlio del demonio. Il figlio del demonio.
1: Qual falange di Cristo Redentore?
2: Pronto?
3: Come ti chiami, faccia di merda?
2: Faccia di merda, faccia di merda, sei morto, cane!
3: Tu su chi cazzi?
2: Sì, tua sorella su chi cazzi, cane,
3: tu sei talmente brutto che sembri un capolavoro d'arte moderna, come ti chiami, sacco di lardo?
2: Tony Stara, un professionista della bestemmia, dello spergiuro, il promotore della paura,
3: che stronzo comunista che Pompinaro che ha firmato la sua condanna a morte!
2: Tomi, avanti.
0: Prossimamente nello zoo di 105, Full Metal Jacket versus Bestemmiamen.
4: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
2: È tutto pazzo.
4: This is a zoo. This is a zoo.
2: Vai,
3: dai!
5: Una serie TV che doveva chiudere i battenti al termine della prima stagione sarebbe rimasta nel cuore di miliardi di fan in tutto il mondo. Ma i produttori, evidentemente divorati dai debiti, hanno deciso di continuare e trasformare questa figata in una delle più grandi porcherie di sempre. Trame senza senso, combattimenti imbarazzanti e il più delle volte svolti nel salotto della casa di Daniela Russo, come se non avesse porte e sistemi di sicurezza. Tutta questa merda è la terza stagione di Cobra Khan. Cobra Khan, il karate del Veneto. È tempo di grandi fusioni al Miyagi-Do. Tesla, la figlia di Daniela Russo, è riuscita ad accalappiare il gracile Anthony, proprietario della più grande rivendita di auto della California. Con il loro matrimonio, Daniel mira a ottenere il monopolio del settore e diventare ancora più ricco del miserabile Johnny Lawrence. Ma c'è un problema. Anthony si crede un grande karateka e sono almeno 3 puntate che non muore nessuno. Quindi...
6: Allora, Barbone, adesso inizia il torneo, eh? Diventi ancora più ricco, più pieno di brutto.
7: Sentito?
6: Eh sì, soldi.
7: Ma perché ti diventi ricco, c***a?
6: Oh, mia figlia Tesla.
7: Tesla?
6: Sì, si chiama come le macchine elettriche.
7: Ah, ho capito.
6: Si è fidanzata con Anthony Rottamazzi. Quel Rottamazzi, il proprietario... Che stai zitto, sto parlando.
7: Scusa.
6: Ho capito.
7: Oh, guarda che finisce la mano in faccia, c***a, in un attimo.
6: Hai perso sempre.
7: No, ho vinto 2 volte, c***a. Una volta ti arrancavi una gamba.
6: No.
7: Ti ricordi ancora del Beccacin, bastardo? Ti è il Beccacin da merda, c***a. Vai avanti, chi sei lo sto Rottamazzi?
6: Comunque il più grande venditore di auto della California. Presto avrò il monopolio assoluto del mercato.
7: E presto mimano e sborna sega, c***a.
6: Ti compro, cazzo.
7: Sì, vabbè, ho capito, c***a. Ma cosa ha fatto qui, c***a? Cosa ha avuto, c***a? Che stiamo facendo allenamento, c***a.
6: Allora, per me messo sposo mia figlia è un cultore del karate e oggi verrà il Miyagi-Do per un elemento amichevole. Ah, eccolo con mia figlia.
8: Ciao papi, Anthony mi ha appena regalato l'anello di fidanzamento, guarda che diamante.
6: Bravo, vedo che il peso specifico è quello della testa di un bambino, ottimo.
7: Casa è una piramide, boy.
5: Anthony è veramente molto ricco, ma spudoratamente ricco, ma assomiglia ad un'alga marina, una sogliola, un rachitico di merda con lo stesso peso di un grissino. Ma sappiamo bene che i soldi non fanno la felicità, ma ti fanno sembrare bello. E puoi chiavarti tutte le fighe che vuoi.
6: Sono felice proprio che la sposi, ragazzo. Sono proprio felice. Si vede che sei un ragazzo così pieno di vita, che ama la vita, cazzo.
9: Sì, io amo la vita, signor La Russo. E conto di vivere tanti anni, tantissimi anni ancora.
6: Lo so, te lo auguro, cazzo.
9: Grazie.
6: Zitto, che sto parlando.
7: Sta già sui coglioni a me, sto danno de merda.
8: Papi, Anthony non è solo ricchissimo, è anche un fortissimo karateka e può sconfiggere anche i sensei del Miyagi-Do.
7: A me ridono i coglioni, c***a.
9: Beh, non esageriamo, Tesla, per favore. Diciamo che posso tenere testa a chiunque e di certo non c'è nessuno che possa uccidermi a mani nude.
8: Dai, papi, fallo combattere con quel vecchio ubriacone impotente di Johnny Lawrence.
7: lo spolpo. Guarda, ho una cosa tra i denti, passamelo un attimo, che me levo il prezzemolo dagli incisivi. Straboia quella merda in pinzimonio, strabica di boia.
6: E va bene, dai, vediamo di che pasta è fatto il futuro genero di tutta la vita intera di mia figlia, che la porterà fino alla tomba lontano, 100 anni almeno, la farà vivere bene in ricchezza. Io mi compro tutta la sua azienda, sono il più ricco di tutti, di sempre.
5: Ma conosciamo tutti la realtà dei fatti. Johnny Lawrence è uno straccio di merda, sempre ciucco, ma mena come un fabbro. E se dovesse pestare sto scemo di Anthony, lo farebbe in briciole, quindi...
7: Sì, se te piace a pezzi, te lo mando a casa in 4 scatole diverse.
6: A proposito, scemo, vieni qua un secondo, scemo, ubriacone di merda.
7: Scemo, mi te cavo gli occhi con la lingua.
6: Sì, sì, poi faccio beccacini. Ascolta, parliamo chiaro.
7: Sì, dimmi.
6: Fallo vincere.
7: A me?
6: Lo fai vincere, altrimenti finisci in mezzo alla strada.
7: Ma te sei una merda.
6: Lo so, so.
7: Sei proprio un tocco da merda.
6: Lo so, io ricco, tu povero.
7: Sì.
6: Io non ho problemi tutt'altro.
7: Te beccacin, cabro.
6: Vedi, beccacin, tu adesso perdi.
7: Con l'insetto stecco?
6: Con l'insetto stecco.
7: Ma davanti a tutti?
6: Ovvio.
7: Che brutta la povertà, baia. Dai, vieni, can, dai, carotin, vieni un po' qua, dai, vai. Fermo, forza, dai. Ora aspetta, anche ti faccio vedere il potere del Cobra Khan. Dai, forza, dai.
9: Sarà un onore sconfiggerla, sensei.
7: Ma baciami il cazzo, dai, che onore.
9: Wata, e poi continuare a vivere da vivo per molti, molti anni. In guardia.
7: Khan, che do uno schiaffo di boia. Scatar, Khan. Scatar, Khan.
9: Dai, come mi sento vivo. Vai, vai, vai, vai.
8: Forza, Anthony, dai, dai, Anthony, dai, forza.
9: Sì.
7: Ah, cado a terra sconfitto. Boia, che male. Ah, che colpo da
9: sì. Wata, sì.
7: Wata da maestro. Ah, ti sei proprio forte. Mi sa che sono sconfitto.
6: Come sempre. Sai, piccolo e giovane, caro futuro genero, io questo cretino l'ho battuto un sacco di volte in gioventù col beccacin, poi sono diventato spudoratamente ricco e un alcolizzato di merda.
10: Oh, dai, sono giapponese e ti dico che sei uno sfigato in me. Oh, dai, e ti sei fatto battere da un coglione. Oh, dai. Figato, sfigato, sfigato,
11: sfigato, sfigato,
10: sfigato, sfigato, sfigato,
11: sfigato,
10: sfigato,
7: sfigato, mi? Sfigato mi! Vicinati un attimo, can! Solo un pa- ma basta un metro, can!
9: Non hai avuto abbastanza, vecchio? Un giorno racconterò ai miei nipoti di come ho sconfitto Johnny Lawrence 2 volte di fila! Fatti sotto, vecchio!
7: Ma vai, mona de tuo mare! Canto lo schiaffo di
9: aia! Vai, guata! Guata! Sto morendo!
5: Ci tengo a sottolineare che nessuno lo sta percuotendo. Soffre senza motivo.
8: Anthony, no, non morire, Anthony!
9: Sensei! No! Invece muoio anche questa volta, guarda, sto morendo! Muoio!
7: Scusate, ma di che cazzo è morto? Non manco toccare, spostamento d'aria? È morto del raffreddore?
6: Figlio di puttana!
7: Ma non l'ho toccato, mi stavo scaldando!
6: Maledetto testa di merda!
7: Ah, ho fatto stretching, ti giuro, non l'ho neanche toccato!
6: Ma com'è possibile che tu sia così un cretino?
7: Ma è morto di colpo d'aria!
9: Maledetto colpo d'aria!
7: Visto?
5: Ebbene sì, Anthony è morto di colpo d'aria.
7: Visto?
5: Cosa accadrà adesso fra Johnny e Daniel? Sarà di nuovo guerra fra i due? Mentre attendiamo in ansia totale, godiamoci ancora una volta la meravigliosa morte di Antonio Summa, anche a rallentatore.
9: What the? Ah! Sto morendo!

0: muoio anche questa volta. Guarda, sto morendo. Muoio!
1: E che cazzo, non moriva più.
0: Ah! Ah! Ah!
1: Alla prossima puntata. Only for you. This is Zoo. Only for you.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì.
1: Ah, buongiorno, salve, io mio nome è Lisimba.
0: Dica.
1: Salve, io ho telefonato perché io ho avuto brutta notizia. Tu contenta?
0: Che notizia?
1: Io ho chiamato per posto di lavoro, pizzeria, sotto casa tua. E lui non ha dato me lavoro.
0: E che vuole da me, scusi?
1: Se io fare massaggio a tua moglie, tu dare cambio a me tanica benzina? Io dare fuoco negozio di pizzeria.
0: Certamente.
1: Pronto? Tu arrabbiato perché voleva tu massaggio di tuo buco di culo?
2: Lisimba, ale.
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì.
1: Io ho Lisimba. Tu avrai litigato?
0: Cosa?
1: Tu avrai litigato con persona ultimamente?
0: Non ho capito,
1: Tu avere litigato con persona?
0: Ma di che, quale persona?
1: In giro, strada.
0: Ma no.
1: Perché se tu avere problemi con vicino di casa, io potere barattare con te, io dare schiaffi in faccia e tu dare me banane.
0: No, niente, mettiamo giù perché non c'è niente.
1: Pronto? Non è che nessuno vuole fare baratto con me solo perché io essere negro? Adesso io concentrare e diventare bianco. Volere diventare bianco. Volere diventare bianco. Volere diventare bianco.
3: Ah, ora mi sento bianco.
0: Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno. Sono Lisimba, ho chiamato prima.
0: Sì.
3: Lei è sposato, giusto?
0: Sì.
3: Io vengo a casa sua, lecco la figa della signora e lei in cambio mi dà una scatola di pomodori. Lei contenta?
0: No.
3: Ehi, neanche da bianco funziona. Allora torno negro. Voglio ritornare negro.
1: Ecco, tornato Lisimba.
0: Pronto?
1: Caduta linea? Pronto?
0: Pronto?
1: Caduta linea?
0: Beh, la linea cade per sempre, cade.
1: Io spero che cade anche tu, rompe femore.
0: Caduta linea, papà.
1: Solo perché essere negro tu vuoi offendere me? Tu Tarone peggio di negro,
2: Lisimba, ale.
0: Pronto?
1: Signora?
0: Sì?
1: Mio nome è Lisimba. Tu contenta?
0: Chi siete?
1: Lisimba.
0: Lisimba?
1: Lisimba.
0: Come?
1: Tu anziana?
0: Allora, ma non sei italiano?
1: Io negro!
0: Come?
1: Io essere negro! Tu contenta? Tu volere divertire?
0: Perché?
1: Perché io avrei un po' fame! Allora, se tu preparare me piatto di pasta e pomodoro, io potrei leccare tue mammelle!
0: Senta, in questo momento non posso stare al telefono perché c'ho da fare! Chiamo un'altra volta!
1: Se tu contenta? Tu preparare me roast beef, bistecca! Io leccare il tuo buco del c***o! Però... preferiva leccare figone? Ma tu anziana, Io farei schifo! Io preferirei rimanere digiuno! Salutare tutti! Ciao!
4: Radio 105.
5: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
6: Lo Zoo di 105.
5: Attacchiamo, va!

0: Certified Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
1: Viva i soldi!
4: Leo, vieni qua, vieni qua.
5: Si è felice?
4: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
5: Eh sì.
4: Fino a?
5: Fino a settembre.
4: E manco un anno, Leo.
5: Immagina mai fede un anno. Ogni, tanto a me fanno sempre niente ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, poi tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
4: Uh-huh.
5: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro. Che io non sapevo.
4: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
5: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
4: Ah, ok.
5: Poi ce ne ho 75.
4: Ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
5: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
4: Di pensione, no, 900
5: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione, se era di Cileone, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto questo. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
4: Quanto prendi?
5: Di una parola.
6: 200 euro.
4: 300 euro.
5: 3.800 euro.
4: 3.800 euro al mese? Ma va!
5: Non ci credo. Allora,
4: 3.800 euro.
5: Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
6: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dai un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
4: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
6: 1.000 euro che mi fai.
4: 3.200 euro.
5: 3.800.
4: 800 euro di
5: pensione. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
4: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
5: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, poi.
4: Ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
5: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno.
4: All'anno,
5: Ma sai per quanto? Per 35 anni.
4: Minchia.
5: Sì. Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
4: No.
5: Anche voi.
4: No, ma lo so, le canzoni.
5: Le canzoni, il serato di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni. Alle piazze, facevamo ogni sera, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni? Comperavo casa tua e casa di tua sorella.
4: Sì, una volta 10
5: milioni. Adesso lo devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi, mio cognato diceva, 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1.500.000.
4: Yeah.
5: Ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
4: Male, ci stai, giusto.
5: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo. 500 milioni, erano 500. Tu prendevi 1.500.000 al mese, ma mangiavi 2 mesi. Potevi mangiare 2 mesi. Mo, 1.000 euro in un mese.
4: Non ti basta.
5: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
4: È vero.
5: Ciao, Ricky.
4: Ciao.
3: Ciao.

0: ragazzi, e continuiamo la telefonata dell'altro giorno. Abbiamo chiuso dove questa che leggeva le carte tutta pazza ha chiamato bestemmia, man. Siamo pronti a sentire il continuo, mi raccomando, se siete cattolici non vi preoccupate, potete ascoltarlo perché noi pensiamo a voi e abbiamo messo i beep che ci fornisce giustamente la Chiesa. Siamo pronti, ragazzi, andiamo!
1: Al falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino.
2: Pronto?
3: Ah, oh, cucciola, sei proprio rincoglionita! Una volta fottevano e rubavano sulle carte mappi, mo fottono tutti, ca futti futti, ca Dio perdona a tutti! Ci sono varie inculatine, oddio, umbe! Pronto? Pronto?
4: Dai, qui caro, qui cane, che sto qui cane, dai che sto andando.
3: Parla con calma perché già sei troppo alterata,
4: alterata, terrore e merda.
3: Sei rincoglionita così.
4: Sì. Proprio così. Proprio
3: chiama
4: così.
3: Potenziale appuntamento o informazioni?
4: Va bene, vieni quando vuoi, ti aspetto qui, cane. Mi
3: 17
4: sono qua,
3: di cane, sempre pronto.
4: Scegli l'arma, scegli l'arma, scegli l'arma, cane, quello che vuoi, mani nude, coltelli, pistole. Dimmi solo di che morte vuoi morire, qui, cane, porco caroi, ti strappo il cuore di can con la mano, qui.
3: Allora, no, tu vuoi sapere sul lavoro
4: e
3: su
4: tiro
3: persona,
4: fuori.
3: Che... Bere,
4: e strago con i cani, strago con i cani, con una mano di cane. Pum, pum. Non ti accorgi neanche, pezzo di merda, con i cani. Adesso non sta a rompermi i coglioni, perché
3: bene,
4: mi sono già fatto 3-4 righe
3: di
4: cane. Adesso di cane con una buia di andare a sborare. Quindi adesso non rompermi i coglioni, porco.
3: I cazzi sono buoni.
4: Tutti i cazzi sono buoni, tranne il grande che ha troia e tomare che si mangia tutti di qui. Di merda.
5: Attenzione.
3: Allora, da 1 a 17.
5: 17. Bestemmiamena ha preso la scheda in mano.
3: 17 mazzi di carte sempre pronti a tua disposizione.
5: Ora Pippa.
3: Pronto?
5: Così bravo.
3: Parla con calma perché già sei troppo alterata, Sai che vuoi sapere?
5: Così, bravo. Ma che bravo.
3: Chiama potenziale appuntamento o informazioni.
5: Un attimo che gli arriva il cervello.
3: Ok.
5: Ecco.
3: Se magna fiammi. Se magna fiammi.
5: Ci siamo quasi.
3: E ricorda che se la tua vita è piccola, piccola, piccola, piccola, piccola, la faremo diventare grande.
5: Ci siamo. Ora è uno tsunami. Se siete in auto, accostate.
3: Di che tutti i cazzi sono buoni quando lo fate il vostro
4: tutti i cazzi sono buoni, li fate tomare, quanti cazzi che l'ha ciapato, porco, vieni qua cane, ti sto aspettando, poi cane coglione.
3: Tutti i cazzi sono buoni.
4: Ti è caputtana e tomare in quel coglione. Dai che andiamo avanti un altro pochettino. Dai che andiamo avanti un altro pochettino. Oh, voglia. Dai, quel caro. Che sto andando. Dai che sto andando. Oh,
3: parla con calma perché già sei troppo alterata,
6: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland lo saprai. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This

0: Only on 105.
1: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
2: Complotti complottosi!
1: Erano su per giù gli anni 50, quando in America comparve una nuova tecnologia.
3: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una 60 anni. Tutti dicevano fosse un riflesso naturale, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
1: Stiamo naturalmente parlando dello sbadiglio. Tutti conosciamo benissimo lo sbadiglio. Ci basti pensare al film Superman l'uomo d'acciaio che ci viene subito da sbadigliare. Ma perché? Cosa sappiamo dello sbadiglio?
4: Lo sbadiglio è la nostra aria condizionata. Si dice che serve per raffreddare il cervello, stimolare l'attenzione e favorire la connessione sociale. Infatti, nella tribù indù inca dei sette mari, è una tecnica assodata a rimorchiare la bella figa del villaggio. Basta uno sbadiglio e tac, te la porti a letto. Pazzesco!
1: Ma che cosa si nasconde dietro allo sbadiglio?
5: Ci hanno sempre detto che lo sbadiglio è segnale di stanchezza. Ma allora perché è contagioso? Perché ogni maledetta volta che qualcuno ci sbadiglia in faccia, sbadigliamo anche noi? Qual è il nesso tra il contagio dello sbadiglio e la bella fica del villaggio che ce la dà se le sbadigliamo in faccia? La risposta è una e soltanto una: il controllo mentale.
1: Esatto. Lo sbadiglio è un atto che serve a controllare le menti. Ma facciamo un attimo un punto della situazione. È contagioso. Infatti, se sbadigliassi adesso, vi verrà istintivo sbadigliare anche a voi. Guardate. Avete visto? Ma ce lo spiega bene il nostro premio Nobel per lo sbadiglio.
6: Lo sbadiglio! È contagioso. Resetta il nostro cervello e lo prepara ad essere influenzato. Lo sbadiglio.
1: Avete sentito? Lo sbadiglio serve a manipolare le menti. Una tecnica inventata durante la guerra del Vietnam dal colonnello Mustard, che uccise il professor Plum con un candelabro nella Biblioteca Nazionale.
7: Il colonnello Mustard ebbe un'intuizione geniale. Scoprì che durante una conversazione, se sbadigliavi più volte casualmente in faccia al tuo interlocutore, lo inducevi ad uno sbadiglio che lo rendeva malleabile nell'essere ipnotizzato e al quale potevi fare tutto ciò che volevi.
1: Ma allora come viene impiegata questa tecnica ai giorni nostri?
7: Le multinazionali sono loro la chiave di tutto. Pensateci, vi è mai venuta voglia di una specifica bevanda o di comprare una maglietta di una specifica marca mentre guardavate un film? Esatto, l'attore principale sbadiglia e voi venite fregati dal messaggio. Guardate questa scena rallentata dello sbadiglio più famoso nel film Titanic.
8: Mi hanno detto che il fatto di aver...
9: Dammi la mano.
8: Mi hanno detto che il fatto di aver...
10: Vestiti anche tu da il tappeto rosso Stock. Scarpe, abbigliamento firmato a prezzaccio.
9: Dammi la mano.
7: Avete sentito? Non sono pazzo.
1: Siamo scioccati quanto voi da questa incredibile testimonianza. Ma se non siete ancora convinti, abbiamo ancora un tassello da aggiungere a ormai questa incredibile verità. E ce lo spiega il nostro stratega dei social media.
11: Avete mai notato che ogni reel di Instagram e TikTok dei più grossi influencer del pianeta iniziano con uno sbadiglio? Questo è un trigger, il cosiddetto trigger di sbadiglio. come lo chiamiamo noi. Questo serve a mantenere la popolazione dei social in uno stato catatonico di semi-ipnosi. Non vi siete mai chiesti perché passate le ore a scorrere i reel senza accorgervi del tempo che passa? È per colpa dello sbadiglio.
1: Se è vero che due prove fanno un indizio, noi siamo già a 4 sbadigli e... Cinque. Quindi non ci sono più dubbi. E la prossima volta che qualcuno vi spacca i maroni con una storia noiosissima, non abbiate paura di sbadigliare e ipnotizzarlo per indurlo ad ammazzarsi. Ma lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo mai.
12: Radio 105.

0: Davidomo, smettila di incularti il criceto, cazzo!
1: Ma Lisa, mogliettina mia, hai preso un abbaglio! Questo è solo un costume da criceto! Sto cercando di infilargli... di infilarmelo!
0: Ah sì? E da quando in qua i costumi da criceto piangono e sanguinano dal culo?
2: Dio!
1: Stito!
2: Criceto! Sparami! Uccidimi! Fammi fuori! Buttami nel water!
1: Oh, fatto! Allora come sto?
0: Stai come uno che si è appena infilato di testa nel culo di un povero criceto!
2: Ma sai io come sto?
0: Ma si può sapere cosa ci devi fare vestito da criceto?
1: Ma come? Non hai sentito? Stasera danno un party nel culo di Richard Gere! Non posso certo mancare!
3: Davidomo! Davidomo! Aiuto! Aiuto! C'è l'incendio della foresta! Gli animali sono in pericolo!
1: Quando sono in pericolo gli animali stringono l'ano!
2: Mi fai un favore prima ti levi dal mio culo!
1: Hai fatto bene a venire da me, bel bambino! Ci penso io! È merito mio se
0: i pinguini camminano a gambe larghe?
3: Guarda, Davidomo! L'incendio sta facendo scappare gli animali! Dobbiamo spegnerlo!
1: Tranquillo, ci penso io! Brucia! Cazzo! Sai che mi fa male farlo?
4: Mi dovrò infartare mentre fai Davidomo!
1: Aia! Scotta!
3: Ma Davidomo, perché ti sta inculando l'incendio?
1: Se fossi un dottore come me lo capiresti! Fidati di me, bel bambino! È merito mio se
0: le scimmie hanno preso l'AIDS?
3: Ha trovato la cura! Guarda, Davidomo, guarda! C'è un povero cinghiale circondato dalle fiamme!
2: Aiuto! Un cinghiale circondato dalle fiamme!
1: Ottimo, ottimo! Così non può scappare! Vieni qui, bel porcellino peloso!
3: Ma Davidomo, gli stai facendo male!
1: Lascia fare, lascia fare! So quello che faccio! È merito mio se...
0: Se il salame sa di cazzo!
3: Urrà, urrà! Sono arrivati i pompieri!
1: Ottimo! Adoro il calore di un tubo di scappamento sulla cappella!
5: Presto, presto! Presto! Alle pompe!
1: Ulala! Un bel pompiere tutto sudato! Vieni qui, bel maschione!
5: Ehi! Mi è entrato qualcosa nelle mutande! Mi è entrato un animale nel culo!
1: Un animale? Fuochino!
3: Davidomo, cosa c'entra il pompiere?
1: Il mio cazzo, ecco cosa c'entra il pompiere, guarda,
5: La Madonna, che fastidio!
1: Centro!
5: Perché un cappello che mi sputta dal culo!

Lo Zoo di 105.

Zodi 105 presenta Pornebab, Pornebab, Pornebab, Pornebab.

0: Maria?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo.
0: Quando stai via?
1: Non lo so, un'ora?
0: Perfetto.
1: Ci vediamo dopo allora.
0: Mi dedico a due cose.
1: Sì, lava i piatti.
0: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
2: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
3: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
0: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
3: Burro e acciughe.
0: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
3: Ostriche e champagne.
0: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
2: Pornhub. The spiration is in the fic.
3: Ostriche e champagne.
0: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
3: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
0: Sì.
3: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
0: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
3: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
0: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
4: Ostriche e champagne.
0: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
4: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
0: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
3: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
0: Puttana.
3: E intendo proprio qualunque cosa.
0: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
4: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
0: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
3: Molto volentieri.
0: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
3: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
0: Oh, dai, ambrogio foga.
3: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
0: Venga a me.
4: Anche tu mi fai impazzire.
0: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
4: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
0: Sì, sì, spaccagliola sta bastarda.
3: Andrea, prendimi, prendimi ora.
0: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
4: Sì.
0: Sì.
4: Sì.
0: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
4: No, aspetta, aspetta, aspetta. No, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
0: Che cazzo?
4: Devo andare in bagno.
0: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
3: D'accordo, ma sbrigati.
0: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
4: Puttana. Oh, cazzo.
0: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
4: No, no, no, porca troia, porca puttana.
0: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
4: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
0: Ma che schifo.
4: Aria.
0: Ma che schifo, ma che cazzo.
4: Eccomi. Scusa.
3: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
0: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
3: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
0: Non se l'ha anche lavato.
3: Sì. Ah,
0: sì. Sì, sì, dai, dai.
3: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
0: No.
3: Scusa, vista.
0: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
4: Tutto a posto?
0: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
3: Sì, più o meno.
0: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
4: Cucchiaio di sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
0: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
3: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
0: Minchia.
4: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
3: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
0: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
4: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
3: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
4: Oh, porca merda, mi viene da...
5: No, dai, anche la fame.
4: Mi viene da...
3: Oddio, anche a me, anche a me!
6: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
4: Oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
3: Con l'happy ending!
4: Vaffanculo, puttana!
0: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
1: Amore, sono tornata!
0: Meno male!
1: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
0: Quello che avanza del mio cazzo.
1: Sembra un'ostrica.
0: L'ho presa su Amazon.
6: Valuta il film.
0: Una merda.
2: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Lo Zoo di 105 presenta
8: L'asciugone palanca.
9: Scusi, mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbarlo, ma mi dica, sei da un po', posso chiedermi qualcosa più, no? C'ho un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata a Saint-Tropez? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa? Cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto come pide, ma perché mi butta giù?
10: Buongiorno.
11: Senta, mi scusi il disturbo, sarò velocissimo, volevo solo un'informazione al volo.
10: Mi dica.
11: Ecco, senta, io nella mia zona, no, ho rilevato secondo me delle attività paranormali che non, cioè, che non sono normali. Perché le spiego? L'altro giorno il mio cane Ferdinando, che c'ha una certa età, è andato a scorazzare nei prati là dietro casa e mi ha riportato a casa praticamente una testa di capra, capisce?
10: Il cane?
11: Sì, il cane, diciamo, è andato nei campi a fare i suoi bisogni, che poi c'è anche una cagnetta che gli piace, secondo me ogni tanto devo parlare, ce l'ha, comunque che è un collie, non so se c'ha presente il collie, quel cane che...
10: C'ha presente il collie.
11: Ecco, allora io mi sono un sospettito e ho seguito, diciamo, a ritroso il percorso del cane e ho trovato un, non so come si dica in italiano, però una specie di giacimento di ossa di animali che sembrava fossero stati sacrificati per una qualche specie di rito.
10: Sì, la sento.
11: Ecco. Allora, la sera successiva, diciamo, al crepuscolo, successivamente al crepuscolo, nonostante le condizioni atmosferiche fossero leggermente sfavorevoli, mi sono armato di stivali e di una torcia e sono andato a curiosare nei pressi di questo giacimento di ossa, capisce? E mi è sembrato di vedere delle luci sospette e delle persone che confabulavano. Allora, io so, c'è una certa età, vivo in campagna e non mi sento tanto sicuro, ho paura che stiano officiando qualche rito satanico, qualche magia nera, qualche sabba, capisce?
10: No, beh, va bene, comunque pratiche del genere non...
11: Perché le spiego? Qualche tempo fa, sulla cronaca nera qua dalla mia zona, no? Era emerso un articolo su questa setta che rimpiccioliva le teste, capisci? Non so, sono questi riti aborigeni, adesso non mi chieda perché io non sono tanto specializzato. Anche se le devo dire che da quando ho fatto l'abbonamento a Sky, che guardo questi canali Discovery Channel, National Geographic, ho scoperto un sacco di cose, no, però non ho ancora visto nessun documentario su questi qua che rimpiccioliscono le teste, magari lo faranno più avanti, non lo so, io comunque mi tengo aggiornato.
10: Non saprei. In ogni caso, se eventualmente può anche rivolgersi ai carabinieri per una cosa di questo tipo.
11: A meno che non si tratti del Ku Klux Klan, sa che adesso stanno venendo fuori tutti.
10: Appunto, no, ma poi sarei ci sono le teste, insomma, questo un reato c'è, come?
11: Sì, però dovrei trovare uno con la testa più piccola, ancora non l'ho visto uno con la testa più piccola in giro, capisci?
10: Siccome
11: lei si occupa di occulto, di robe di questo genere, non è possibile eventualmente acquistare o noleggiare, diciamo, un'attrezzatura per compiere delle indagini personali? Tanto che cosa vuole? Io sono in pensione e non c'ho quasi un cazzo da fare tutto il giorno.
10: Ma non abbiamo questo tipo di attrezzature, noi vendiamo articoli religiosi, anche esoterici, però non cose di questo.
11: Ma non lo so, che ne so, una corona di aglio, un crocifisso dell'acqua santa eventualmente da proiettare addosso ad un ipotetico stregone voodoo candomblé, c'è una cosa anche per difendersi dall'occulto, non so se ci sono degli oggetti che mettono in protezione la casa da influenze, spiriti maligni, demoni, non lo so, io gnomi, non so.
10: Certamente ci sono.
11: Ci sono? Dipende. Non lo so, io guardi, non me ne intendo, però qualcosa che spari proiettili d'argento, palletti di frassino, non so. Non ce n'è.
10: Qualche cosa cinematografiche.
11: Ah, quelle sono delle, non esistono nella realtà.
10: Se vuole può andare nel nostro sito.
11: Sì?
10: crogiolo.it.
11: Aspetti solo, aspetti solo un secondo, che io non sono ferratissimo con la tecnologia. Sto seguendo un corso all'università della terza età per imparare a mandare le mail. Adesso siamo alla lezione 4, abbiamo imparato a scrivere al destinatario con la chiocciolina, che bisogna schiacciare il CTRL, la LT e poi il simbolino, quello lì della cerchietta che mi hanno detto che si chiama
10: www,
11: ma nel senso però di W, giusto?
10: Certo.
11: E ma allora perché non dice www?
10: Perché si dice così?
11: Ah, si dice www.
10: Il crogiuolo.
11: Il crogiuolo con la U, crogiuolo?
10: Crogiuolo.
11: Crogiuolo. Che poi è un pentolone, no? Giusto?
10: Esatto.
11: Sì, sì, sì, sì, ma ne avevamo anche uno noi in campagna. Sai che cosa ci facevamo? Ci facevamo la passata di pomodoro. Prendevamo tutte queste bottiglie che erano le vecchie bottiglie dei succhi di frutta della Del Monte. Non so se li ricorda, quelli che arrivavano fino al 90% di frutta. E poi li riempivamo tutti con la passata di pomodoro e li facevamo bollire dentro questo crogiuolo per ore.
10: Esatto.
11: Esatto, ma a lei, scusi, che è uno specialista, le risulta che ci sono dei riti in cui rimpiccioliscono le teste?
10: No, se rimpiccioliscono le teste
11: Allora è sprovvisto da questo punto di vista.
10: No.
11: Ecco, che cosa ha, diciamo, quali sono quelli che vanno più per la maggiore?
10: La macumba, tutte queste cose.
11: La macumba! Ecco che cos'è, secondo me è la macumba. Adesso sa che mi ha accesa una lampadina, perché questa parola qua mi ha fatto venire in mente che forse è la macumba. Ecco di cosa parlava quell'articolo, sa? Adesso da qualche parte ci deve avere il ritaglio di giornale, perché io ho un po' questo vizio.
10: Ora la devo salutare perché ha inventato una persona.
11: Ma è una persona normale o un mago, un esorcista, no?
10: È una religione. La devo salutare perché abbiamo clienti.
11: Ecco.
10: La devo salutare perché abbiamo gente in negozio.
11: Gente in negozio, va bene, d'accordo. Va bene, non mi mandi nessuna maledizione, mi raccomando, che c'ho già i miei acciacchi di stagione. Sì. Una sciatica adesso, infatti le sto telefonando da in piedi.
10: Un bocca al lupo per tutto, salve.
11: Perché Dio la protegga, arrivederci. Salve. Grazie, che gentile. Una persona dal cuore d'oro. Se Satana esce dall'inferno, spero che è il primo che prende, sto merda. 20 minuti buttati via.
12: Lo Zoo di 105.
13: Buongiorno analfabeti di merda e bentornati a Geo Peppo. Anche oggi per 8 euro al mese e una manciata di like di bot pakistani ci occuperemo di qualcosa di pseudoscientifico che tanto non capirete, perché siete una massa di debosciati che va in panico col tappino della bottiglia che non si stacca. E io, che ho 3 lauree, devo passare la vita a spiegarvi come funziona lo scarico del cesso, perché guadagnate più di me guidando un cazzo di muletto. Pensate che vita de merda. Prima di fare una panoramica dei contenuti di oggi, che tanto sono sempre quelle 4 cagate sul Vesuvio che ci ammazzerà tutti, salutiamo affettuosamente il nostro amico paralizzatino Mario, che oggi ci aiuterà a compiere un piccolo esperimento, ovviamente contro la propria volontà. Buongiorno carissimo Mario, come la va?
14: Sommario, tacci tua.
13: Ecco, come vedete abbiamo ricoperto Mario con quasi 150 kg di pannocchie.
14: Tacci tua.
13: E fra qualche istante, quando avrà finito di sbavare e strabuzzare gli occhi dal terrore, lo introdurremo in questa cella con chiusura stagna insieme a 46 galline. Lo scopo, oltre a divertirci alle sue spalle raccogliendo qualche piccola scommessa su quale occhio verrà beccato per primo, è analizzare la teoria del caos. Quale sarà il comportamento delle galline? Beccheranno i chicchi di mais ordinatamente o lotteranno in modo, diciamo, in modo randomico per aggiudicarsi il pasto? Tu che ne dici, Mario?
14: Sommario.
13: Certo, spalo Gengoda.
14: Sommario?
13: Puppamelo!
14: Tacci tua!
13: Dai, buttatelo in gatta buia e andiamo avanti!
14: Sommario, tacci tua!
13: Anche perché c'è la nostra Federica, che è già pronta in collegamento per un'inchiesta al fulmicotone che vi lascerà a bocca aperta, come le bambole gonfiabili economiche con cui mi accoppio a pagamento su Chat Roulette, mentre monto i reel di notte nella cantina di mio cognato Arturo. Ci senti, Fede?
15: Sì, Andrea, mi trovo in questo curioso laboratorio segreto a forma di retro di ristorante indiano. Il direttore scientifico dell'esperimento, un signore coi baffi e lo stuzzicadenti in bocca, che puzza molto di aglio, mi ha spiegato sommariamente che vogliamo verificare l'impatto ambientale dei detersivi per piatti sull'ambiente. Un tema green molto importante, Andrea.
13: Per Giove, importantissimo. Quindi adesso, Fede, che cosa farai? Qual è la procedura analitica che metterete in atto?
15: Sì, Andrea, come indicato su questo post-it sporco di Masala, nelle prossime 8 ore dovrò utilizzare quanto più detersivo possibile per lavare a mano circa 1500 piatti e vassoi incrostati di pollo e curry. Questo bambino scalzo e con un dente solo che vedete accanto a me, probabilmente un ricercatore giovane in stage, mi osserverà e raccoglierà i dati. Vi aggiorno strada facendo.
13: Ottimo e abbondante, Fede. Prima di cominciare, però, ricorda al direttore scientifico questi dati numerici importanti, e cioè 4,50 all'ora. Non 4, come dice lui su WhatsApp. E se allunga le mani, afferra il bambino per la gola e puntagli un cucchiaio all'occhio. A dopo, Fede! Ma ecco, come sentite, è il momento di dare un'occhiata a come procede il nostro esperimento sul caos con il nostro Mario. Aprite la cella.
14: Mario, tacci tua.
13: Come va, Mario? Alla grande, a parte la puzza di sterco e qualche escoriazione, direi che stiamo raccogliendo informazioni preziosissime. Sei un grande, Mario. Ti stai meritando una seconda porzione di fruttolo per cena. E adesso voliamo da Maria Vittoria, che si trova in Connecticut, nella base militare nella quale si addestrano lombrichi da guerra per invadere il Canada dal sottosuolo. Come vanno le cose, Maria Vittoria?
16: Andrea, sto qui in questo posto del cazzo dimenticato da Dio e fa un caldo della Madonna, porca troia! Per ora non è successo un gran cazzo di niente e sinceramente non ho manco capito che cazzo dovrebbe succedere. Comunque, c'è uno vestito da dentista che fa delle punture a dei vermoni lunghi mezzo metro e poi li butta in un buco nella terra. Io mi sto a rompere i coglioni, Andrea. Che faccio, mo?
13: Sei una giornalista. Rivolgi al ricercatore delle domande sul suo lavoro, no?
16: Porcaccia la puttanaccia, che gran rottura di coglioni. E va bene, adesso mi avvicino a... Aspetta! Porca m***a, sta tremando tutto qua! Cazzo santo, ma che cazzo è? Un fottuto terremoto! Dalla terra e si è ingoiato il dentista. Mannaggia!
13: Scappa, Maria Vittoria, scappa!
16: E dove cazzo vado? È tutto uguale qui, porca puttana!
13: Adesso come adesso, a spanne, non saprei, forse verso sud. Fanculo, arrangiati. Forse è meglio che finisci digerita. Non voglio casini con la CIA.
16: Andrea, quando torno, se torno, ti inculo con la sabbia!
13: Che burlona la nostra amica Maria Vittoria. Bene, analfabeti, siamo arrivati alla fine di questa puntata, quindi dovrei chiudere e salutare, ma ho la sensazione di aver dimenticato qualcosa che però, cazzo, proprio non mi viene in mente. Vabbè, me la ricorderò mentre torno a casa. Ciao a tutti e al prossimo Reel di GeoPeppo.
17: Radio 105.
18: Ok, ce lo zoo! Minchia come ci piace!
19: Sono seduto sul comò, anche oggi ce lo zoo, sono un tipo vivace.
18: Minchia come ci piace!
19: La tua vita più colore, ora.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Unreal Radio.
2: Unreal Radio.
1: Unreal Radio.
3: Ci troviamo a Castiglion del Castiglione di Castello San Castello, dove proprio oggi sta accadendo qualcosa che non è mai accaduta prima. Il pluriesacerbante Bino da Vino Bogge, infatti, non si sta presentando per una nuova memorabile sfida.
4: Ma ti pare normale? È un mese che stiamo qui ad aspettarlo, un mese, ma si può?
5: Un mese!
3: Da Vino Bogge, quando avrà voglia di presentarsi, andrà a competere per il record di uomo più idraulico del mondo, attualmente detenuto dall'italo-veneto Ostregheta Trombon.
4: Vabbè, ma si può far aspettare la gente un mese?
5: Ma perché da te l'idraulico viene subito?
3: E finalmente, infatti, ha fatto il suo ingresso in scena Bino da Vino Bogge, osannato dalla folla.
6: Signor Davino Bogge, ce la può fare a laurearsi uomo più idraulico del mondo?
4: Guardi, signor giornalista, adesso non le posso rispondere. Mi richiami giovedì che le rispondo venerdì e vediamo se lunedì dopo posso dirle se vengo mercoledì.
3: Indubbiamente lo pseudo campione è in uno stato di forma eccellente. Non avrà quindi problemi a misurarsi con l'adulteriometro, un sofisticato macchinario costruito dal Massachusetts e in grado di misurare con esattezza i livelli di adulterio compiuti da Bino da Vino Bogge in qualità di idraulico. La macchina si basa su una scala di 5 valori che sono: uomo più idraulico del mondo, uomo abbastanza adultero, uomo di sani principi, uomo chiaramente gay e malgioglio.
4: Signori giudici, sbrighiamoci che ho altre chiamate.
7: Sbrighiamoci pure. Ma io a questo lo ammazza, capocciate.
5: Contegno, collega, sta calma, che questo non merita minimamente la nostra considerazione. Neanche la dobbiamo...
4: Ma io è un mese che sto qua, neanche la barba mi sono fatto. Guarda qua, sembra Paolo Bargigia.
5: Ma Paolo Bargigia è quello che insulta il Napoli sui social.
4: Bravo, lo conosci?
5: No.
8: Via la solita buffonata!
3: Ed il concorrente è pronto a misurarsi con l'adulteriometro, che può finalmente sancire l'ingresso del suo nome nella storia. Ma qualcosa va storto.
9: T'ho trovato, Merda!
4: Signori giudici, questa persona discongendola la mia sconcentrazione di concentrarmi!
7: Devo dire la verità, a me mi sta simpatica però,
5: Si porti sotto la macchina, Davino Bogge, non faccia caso a questo energumeno armato di mazza da baseball.
9: Ti sei fatto mia moglie, E allora to!
4: Aio!
9: To!
4: Aio! Ma che cazzo è?
3: Colpo di scena, signore e signori. Un marito tradito ha raggiunto Davino Bogge e ha iniziato a mazzolarlo proprio pochi attimi prima che iniziasse la misurazione del macchinario. Un evento che impedisce di fatto la proclamazione del nuovo record mondiale di uomo più idraulico del mondo.
4: Devo dire che abbiamo aspettato un mese, ma ne è valsa la pena, vedi?
5: Guarda come gronda di sangue, è un piacere veramente questo.
4: Ma vado a tagliare la barba.
5: No, ma lascia che ti sta bene, lascia. Ti fa sembrare una specie di hipster.
4: E che vuol dire hipster?
8: Uomo chiaramente gay!
1: Unreal Radio.
2: Unreal Radio.
1: Unreal Radio.
10: Lo Zoo di 105.
11: Dopo una stagione ricca di emozioni, ritorna la leggenda più bella di sempre.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: Sempre qui per voi l'unico Max Pezzali per raccontarvi il mito dello zoo. Siamo nel 2000 ed il nostro giovane Marco ha bisogno di soldi per poter salvare la fattoria di Radio Norba dalla salata multa che la tiene in stallo. L'unico modo è fare serate ed eventi insieme ai suoi stimati colleghi. Oggi vi raccontiamo de Viva la Scienza, iconica rassegna scientifica che ogni anno fanno nel più grande laboratorio al mondo di fisica delle particelle. Stiamo proprio parlando del CERN di Pavia. E chi sarà ad accompagnarlo? Oh yeah, la nostra scienziata mattacchiona, Letizia Puccioni.
2: Wow, Puccioni, questo evento sembra veramente super duper figo, mannaggia cazzo troia. E sono d'accordo, non saremmo mai riusciti a partecipare se tu non avessi un cervello superiore, Uganda merda. Detto questo, forza, entriamo in quel super posto ultra tecnologico, Gay AIDS.
3: Salve, sono uno scienziato ultraluminare che in questo momento controlla la lista degli invitati a questo importante evento scientifico, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
2: È tutto un po' verosimile, eh? Non ho mai visto uno scienziato n***o.
3: Oh, salve, dottoressa Puccioni. Non avevo visto che ci fosse un personaggio illustre e dal calibro intellettuale come lei, mi scusi. Che parole commoventi. Prego, entri pure.
2: Sì, e anche io devo entrare, Einstein dislessico.
3: Un momento, lei che vorrebbe fare, scusi?
2: Entrare? Sono un ospite dell'evento.
3: A giudicare dalle sue gambe corte e dai suoi polsi sproporzionati, direi che più che ospite potrebbe fare finta di essere una statua di cera dell'uomo di Cro-Magnon.
2: Quello che somiglia ad una scimmia fra i due non sono io, eh. E comunque dai, oh, fammi entrare, cretino stronzo fra...
3: E va bene, ti farò entrare solo se riuscirai a rispondere ad un semplice quesito di scienze. Devi dirmi tre elementi della tavola periodica.
2: Vabbè, l'oro, sì, l'oro, mi piace l'oro, il prosciutto e le Golden Goose.
3: Due su tre, va bene, puoi entrare.
1: E così Marchino Patatino Bello e Letizia Pucci Pucci Puccioni riescono ad entrare nella mega fiera super tecnologica.
2: Basta girare due secondi in questo posto per sentirsi super colti ed intelligenti, puttana merda cazzo. Anzi, la palissiano pleonasmo riverenza. Giusto, Puccioni, anche le tue parole sono incredibilmente scientifiche.
4: Ah, vedi, ecco, è arrivata la nostra Puccioni, la nostra super scienziata, che piacere. Mamma mia, quanto sei intelligente, porco... E il tuo amico chi è?
2: Ciao, io sono Marco Mazzoli e metterò il mondo sotto sopra.
4: Molto piacere, io sono il dottor Paolo Bonolis, sono il capo della scienza qui. Hai ragione, Letizia, dovete salire sul palco e presentare il nuovo esperimento scientifico.
1: E così Marco e Letizia si preparano a presentare il nuovo esperimento pazzesco insieme al capo della scienza, Paolo Bonolis.
2: E allora ragazzi, sulle mani, chi non salta è un figlio di puttana.
4: Marco, mi piace il tuo entusiasmo, ma forse non è proprio il posto giusto, ok?
2: Ah, giusto, e allora lascio la parola a te. Ragazzi, fate un applauso a Paolo Bonolis.
4: Dunque, come ben sapete, cari scienziati, stiamo per presentare una nuova particella che siamo riusciti ad incanalare all'interno di questa tega di contenimento. Mostriamola, per favore.
2: Ma quello sembra un buco nero, porca troia troia troia.
4: Sembra un buco nero, ma si tratta di una particella elementare fondamentale che svolge un ruolo cruciale nel modello standard della fisica delle particelle. Ma ce lo spiega meglio la nostra carissima dottoressa Letizia Puccioni!
5: Cicinella e pizza cazzo fa culo!
4: Esatto, come ha giustamente detto la Puccioni, c'è un divieto assolutamente importantissimo. Non bisogna in nessuna maniera emettere dei gas.
2: Cosa?
4: È vietato scorreggiare.
2: Perché altrimenti che succederebbe, minchia cazzo porco? Ah, pazzesco. Beh, però io non ce la faccio più, Achille succhia palle.
4: No, Marco, ma che hai fatto? Sei un folle!
2: No, ragazzi, aspettate, sta per succedere qualcosa di incredibile.
1: Tutti i partecipanti increduli rimangono a bocca aperta dinanzi allo spettacolo cosmico dell'esistenza stessa a cui stavano assistendo. Marco, attraverso la sua emissione corporea, ha attivato dei meccanismi quantici ancora inesplorati per noi poveri figli di puttana che pensiamo solo ai tappetini delle macchine.
4: Sono senza parole.
2: È stupendo, cazzo fica merda.

0: Hai ragione, Letizia. Si è creato un nuovo stadio della materia. Una scoperta nuova. Questa è la particella di Dio.
1: Come possiamo chiamarla?
0: Sei un genio, Letizia. Busone di Marco è un nome perfetto.
1: Cosa? Ma io non sono busone, merda stronzo coglione.
0: Certo, certo, Marco, come no?
1: Dai, oh, metti una roba a caso, tipo Z, Y o X.
0: Sì, hai ragione, Puccioni. Busone di X suona molto bene. Andata. Oh, comunque scusami, Marco, non dovevo arrabbiarmi con te per la tua scorreggia. Cioè, hai rivoluzionato la scienza.
1: Puoi dirlo forte. Io sono Marco Mazzoli. Ho messo il mondo sopra sotto. Quindi puppamelo, Darwin. Anzi, ciao proprio. Ciao, Darwin. Ciao, Darwin.
0: Ciao, Darwin, eh?
2: Che cazzo di alchimista il nostro Marco! Con una semplice scoreggia è riuscito addirittura a creare il fottuto bosone di Higgs. La vera storia del programma più ascoltato d'Italia è veramente variopinta e pittoresca. Viva la scienza e viva la figa!

0: is a zoo only for you.
1: Lo Zodi 105 presenta
2: L'asciugone Palanca.
3: Scusi, mi presiedo, non la sento, sa com'è? Faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbarla, ma mi dica, senta un po', posso chiederle qualcosa, sì o no? C'ho un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per... Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa? Cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto con le pinne, ma perché mi butta giù?
4: Informatica Napoli.
5: Informatica Napoli, buongiorno. Palanca Genova.
4: Buongiorno.
5: Buongiorno, senta, mi scusi, le rubo solo un secondo per un'informazione veloce proprio al volo, eh.
4: Sto lavorando, mica, mica.
5: Scusi, non la volevo disturbare. Senta, io, diciamo, avendo pur una certa età, ho deciso di avvicinarmi al mondo dell'informatica, al mondo del computer, perché che cosa vuole? Sono andato in pensione e quindi adesso ho un sacco di tempo libero. Avevo pensato così primariamente di concedermi un pochino di tempo per imparare il giardinaggio, perché sospetto di avere il pollice verde. Però contestualmente a questo, visto che, diciamo, le giornate si accorciano e...
4: Mi scusi, o sì. Mi dice cosa vuole, perché io sto lavorando, non posso perdere tempo.
5: Sì, no, perfettamente ragione.
4: Velocemente, sintetico, che cosa le serve?
5: Sintetico, allora le spiego. Avendo io comunque deciso di avvicinarmi al mondo dell'informatica, mi sono fatto dotare da mio nipote, che diciamo è un pochino più veloce di me su queste cose qua, perché che cosa vuole, ci è cresciuto con tutte queste console. Ecco, mi sono fatto dare un computer da mio nipote per cominciare, diciamo, un pochino dalle basi, no? Ecco, però questo computer secondo me ha dei problemi di funzionamento, perché si tratta comunque, diciamo, di un calcolatore elettronico di vecchia data, ecco.
4: Che computer è?
5: Aspetti che leggo sulla scatola, perché mio nipote, diciamo, nella vita è un po' un malandrino, però per quanto riguarda mettere a posto le sue cose è una persona molto schematica, molto...
4: Che modello è?
5: E quindi, sì, glielo dico. Aspetti che prendo un attimo la scatola, perché l'avevo riposta un attimo nel ripostiglio lì dalle scarpe, perché sai che cosa vuole, poi la casa è piccola, lasci in giro le cose, poi mia moglie mi grida. Aspetti un attimo che la prenda dentro lo stanzino delle scarpe,
4: sì.
5: Che vado piano perché c'ho un po' di sciatica, capisci, che devo camminare piano, arrivo subito, Ecco, sto andando, Ecco qua, allora...
4: Mi dica.
5: Allora, c'è scritto Spectrum Sinclair.
4: Sinclair è un computer... È un computer famosissimo dell'inizio anni 80, di quando ero io piccolino.
5: Sì, perché è di mio nipote, perché adesso mio nipote, diciamo, ha già finito l'università.
4: Si usa solo per giocare questa macchina qua.
5: Per giocare? Ma che giochi si possono fare? Cioè, mi dica un po', perché magari lo uso, diciamo, a livello di attività... Perché le spiego, diciamo, mia moglie è una fanatica dei giochi di carte, c'è questo gruppo della canasta.
4: Non è la canasta. Sono giochi a cassetta. C'erano le cassette.
5: Ma io ne ho un sacco di cassette, sa? C'erano tantissime di Miguel Bosé, insomma, quei cantanti lì. C'erano un paio di Little Tony.
4: C'erano le cassette per questo spettro.
5: E quello c'è dentro la confezione. C'è un mangianastri di forma arrotondata, diciamo leggermente ovale ai bordi, con il tasto play, il tasto rev, il tasto FFW, il tasto rec e il tasto stop. E poi c'è un filo che esce di colore grigio, giusto?
4: Vabbè, computer, è un computer degli anni 80.
5: Sì, questo me l'ha detto, ma a me non me ne frega un cazzo. Io c'ho una certa età, anche se è una roba vecchia, devo cominciare a imparare un pochino. Poi magari mi compro una cosa un pochino più evoluta. Però prima di fare questo investimento volevo, diciamo, conoscere le basi. Perché le spiego, la pensione che arriva non è poi tutto sto granché. Anche se io percepisco ancora una vecchia indennità di guerra di mio zio Attilio, che era stato ferito, pensi un po', durante la campagna di Russia. E per un piccolo bagolo legato a, diciamo, a un problema di giurisprudenza, io, nonostante lui sia morto, sepolto e forse già mangiato anche parzialmente dai vermi, continuo a percepire questa pensione di guerra di mio zio morto nella campagna di Russia. Di freddo è morto, tra l'altro, lo sai.
4: Lei riesce a mandarmi qualche fotografia, che ne so?
5: Sì.
4: Prendi qualche mail. Oh, via WhatsApp.
5: Email, WhatsApp, lei già mi parla cose difficili. No, io mi metto qua, prendo la Olympus, che c'è ancora a rullino, che mi sembra che ci mancano 11-12 fotografie. Ci scatto una fotografia, vado dal fotografo, la faccio sviluppare e poi gliela metto in una busta e gliela mando, va bene?
4: Se riesce, sì, però non ci fa molto.
5: Non ci fa. Ma come funziona? Cioè, io vedo che ci sono dei fili. E poi c'è questo.
4: Lo devi attaccare al televisore, vedere se funziona.
5: Se funziona. Allora lo faccio mentre sono al telefono?
4: Sì.
5: Ecco. Lo posso lasciare nella scatola, così non si corrompe?
4: No, lo caccio dalla scatola.
5: Lo caccio dalla scatola, va bene. Ecco, allora sono dietro al televisore. Ci sono delle diciture. C'è scritto AUX. Deve essere una roba degli indiani.
4: AUX, roba degli indiani, no?
5: Non lo so, AUX che cos'è? Per conto mio, come salutava Toro Seduto? AUX. Poi c'è linee in, linee out. E poi c'è un altro AUX col 2.
4: Deve mettere poi una spina dell'antenna. È come un cavo dell'antenna, quindi devi prendere un televisore.
5: Ma perché le spiego questa roba qua dell'antenna? Io non ce l'ho qua perché mio nipote mi ha fatto mettere Sky per vedere lo sport. Perché quando viene qua che si ferma da me a dormire vuole vedersi le partite, capisci? Allora cosa vuole? La mia unico nipote, perché l'altra mia figlia non ha fatto figli perché il marito era sterile. Se non sa quanti spermigrammi hanno fatto per fare sto bambino, niente, non me l'ha dato un nipote.
4: È un personaggio, ma da dove chiama?
5: E la ringrazio, ma è un complimento questo?
4: Un complimento. Ah. Che mi fanno sorridere, sono sempre positive.
5: No, perché non vorrei che mi stesse pigliando per il culo.
4: No, io penso.
5: No, ci mancherebbe. E infatti, no, però la sto prendendo per il culo io. Allo Zadi 105. Sei in radio, pirla.
4: La cosa bella è che io ti ascolto sempre. Oggi proprio non ho manco la radio accesa.
5: Ciao. E vedi. Sono gentili, sono terroni, ma sono gentili, però è sempre un piacere.
1: Radio 105.
6: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
10: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
11: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
10: Scusi, non sto capendo.
11: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
12: No, questa volta io ti tolgo.
11: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
12: Prendi la candeggina, Rosario.
13: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
11: Oh no, Brimbelli!
12: Abbiamo vinto, usciamo!
10: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
14: Pronto?
10: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
14: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì. Che sono andato a puttane.
10: Benissimo.
14: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
10: sì,
14: no?
10: Sì. Ma lei sta a Pavia?
14: Sì.
10: Tutto bene? Si è strozzato?
14: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono. Sto parlando con una signora alla televisione.
15: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
14: Sì, che devo fare? Stavo
15: spiegando. Metteci poco, che mi scappa anche a me.
14: Non mi esce tanto. Ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
10: Guardi,
14: forse
10: vabbè.
14: C'è il sangue. Allora,
10: sì,
14: signora.
10: Questo
14: mi ascolti,
10: sì.
14: Ero puttane.
10: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
14: E quella sera c'era uno con la parrucca.
10: Ah.
14: Non vorrei che sia, come si chiama?
10: Don Gaetano?
14: Gaetano?
10: Don Gaetano, sì.
14: Aspetta un attimo.
15: Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
10: Scusi, lei...
14: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
15: Un attimo,
14: mettici il pennino nella cacca.
15: Stai al telefono, stai?
14: Sì.
15: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
14: Sì.
15: Mamma, che brutte feci che
14: ha
15: c'è.
14: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
15: E cosa c'era dentro le lasagne?
14: C'era prosciutto, mozzarella.
15: L'uranio. Un poverito.
14: Cotechino.
15: Inghia, brasiliano.
14: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
15: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
14: Ecco dov'era il cacciavite.
15: Orcacciame se.
14: Arca ma...
15: sangue non c'è nelle feci.
13: Cacciavite Brimbelli.
10: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
14: Sì, scusa collega.
10: No, guardi.
14: La linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
10: Ma perché mi passate Rai Sport?
14: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
10: Ho capito, ma per telefono.
14: Alla priorità.
10: Sì, anche sulla Rai 3.
14: Su tutto quanto.
10: Va bene.
14: Lo sport.
10: Sì.
14: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
10: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
14: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
10: Sì.
14: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
10: Ah, all'ungherese?
14: Sì, biliardo all'ungherese.
10: E
14: per
10: cosa
14: chi non
10: si
14: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
10: Sì.
14: Ecco.
7: Glauco! A tavola che pronto!
14: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
7: Dai,
14: ma tu,
7: che
14: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
7: Dai che ti ho fatto l'insalata!
14: Me commento il colpo di Bagalo, perdi, un attimo!
7: Dai che si raffredda l'insalata!
14: Secondo cani! Cani, c'è il colpo di Bagalov!
10: Sì!
14: Ecco, fa il colpo!
10: Ecco!
14: Uno.
10: Sì. Due.
7: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro!
14: Te, Bagalo, porco di...
10: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
14: Allora signora,
10: sì,
14: sono
10: ecco.
14: Quello della cacca, dell'esame delle feci.
10: Sì.
14: Allora,
10: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
14: No.
10: Tente
14: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
8: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
14: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
8: ma
14: fare
8: io
14: la
8: so
14: cacca.
8: Fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
14: feci. Ce ne devi puntare dentro un bastoncino, ce ne devi puntare.
13: Bastoncino Brimbelli.
14: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
8: Non lo so, vabbè.
14: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
10: bene,
14: visto.
10: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
14: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
10: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
14: Scusa collega, il colpo decisivo,
10: sì.
14: Decisivo?
10: Sì.
14: Perché il campione ungherese Nemecek...
10: Sì.
7: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
14: Ma l'insalata non si raffredda.
7: Dov'è tuo figlio?
14: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
7: Hai visto Peppino?
14: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
7: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
13: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105. Hey!
2: 105.
3: Hey! Lo Zoo di 105.
4: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
5: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
6: Aiuto, ma Tato Skywalker! Ti prego, sono intrappolato!
7: Non intrappolato!
6: Sky
7: Villaur, madonna, com'è che scrive? Che da puttana, insomma, ti scrivo la cosa quella attrice, insomma.
8: Ma porca. Skywalker.
7: Skywalker. Skywalker.
6: Aiuto, mi è tanto Skywalker.
5: Madonna, questa ha la sold. Devo andarla a salvare.
9: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male.
7: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano.
4: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
10: La Millennium Piccione.
5: Bobby Solo, portami dentro.
11: Ho capito! È la scoreggia nera!
5: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
12: Segui l'istinto, Tato.
6: Aiuto! Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
5: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire
7: a prenderlo in culo.
13: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
14: Ascolta, figlio di puttana, o lo leggi giusto che un sacco di cose da fare, capito?
13: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
5: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
13: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
5: No!
13: Cazzo ne faccio di quella mano lì, lo tremo!
5: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
13: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me, vieni con me!
5: No!
13: Vieni con me!

L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo. L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.

0: Hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
1: Non verrò mai, muori!
0: Lo sposto scarabato di me, figlio di qua.
1: No!
0: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Casa da fondamento, casa di gay, casa di culatore, casa di prostitute. Tutte le cose.
1: Devi morire!
0: Tu devi morire! Hai capito?
1: No!
0: Hai capito, tu devi morire!
2: Basta, mi avete stufato! Ora ucciderò io, Altato Skywalker, culo figlio degli Avaka!
1: No!
3: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
1: no!
3: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
0: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, man?
0: Figlio mio, togliermi la maschera. Togliermi la maschera.
1: Papà, mamma mia quanto fai schifo. Ma che ti hanno fatto?
0: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ouch. Ora vai, figlio. Vai via, figlio. Prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
1: Papà, ti porterò via con me. Sai quanto vale il tuo vestito?
0: Ti do questo cazzo, non ti do niente. Affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai. Vai.
1: Ma papà, l'ho messa incinta.
0: Ma la chiave, che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto. Non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
1: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
3: Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
1: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Caro Diane, come sai, in questi giorni ho concluso la mia vicenda giudiziaria che mi vedeva vittima di un'ingiustizia. Io, un mite ragioniere di Varese, accusato di essere un maniaco cazzibale, ovvero divoratore di cazzi umani. Ma la vita riserva sempre sorprese da quando vivo con Cosa Fica. Ecco che cosa è successo stanotte. Amore, amore, svegliati! Ho sentito dei rumori!
1: Sì, ho scorreggiato!
0: No! Rumori tipo metallici!
1: Beh, lo sai che ho il piercing allo sfintere!
0: No, amo! Venivano dalla cucina! Oh mio Dio, ci sono i ladri!
1: No, impossibile, amore. Dopo l'anno scorso che abbiamo colto in fragrante quei due zingari, lo sai che nel quartiere nessuno ha più il coraggio di avvicinarsi al nostro appartamento.
0: Beh, amore, non mi ricordare, per favore. Ero riuscito a rimuovere. Ancora oggi, quando sono nel silenzio della notte, mi sembra di sentire il suono sordo della mannaia nella tua mano che batte sul tavolo separando tendini e ossa. È il grugnito dei maiali felici che aspettano la pappa.
1: Come la fai lunga! Come se fosse la prima ragazza che hai che macella zingari e li getta in pasto ai maiali dopo averli beccati a rubarti in casa.
0: Eh sì, cazzo!

0: scusa, cosa avrei dovuto fare?
1: Chiamare la polizia!
0: Che merda che sei! Tu ai maiali non ci pensi mai!
1: Ecco, hai sentito? Facciamo qualcosa!
0: Vai a vedere, Astolfo! Se vedono te, si impietosiscono e magari rinunciano al colpo per pietà!
1: Ma in che senso, scusa? Non colgo...
0: Beh, dai, nessuno rapina uno sfortunello con le handicappazioni!
1: La madonna! Che assoluto cinismo nella valutazione di una situazione potenzialmente sfavorevole! E che incredibile mancanza di tatto nella resa descrittiva del proprio partner.
0: Dai, Squallor, ma dov'è finito l'uomo coraggioso di cui mi sono innamorata? Lo stesso impavido pirata sanguinario che a bordo di una barchetta di merda assieme ad altri tre negri come lui e un vecchio Kalashnikov assaltava le navi mercantili al largo dell'Africa? Dove si è nascosto il mega pazzo bastardo che pretendeva sesso orale mentre stava in piedi sul tetto del Frecciarossa a 240 km orari? Dove si è nascosto il merda che una volta pestato un partigiano di 89 anni per vendicare il duce 70 anni dopo?
1: Ma amo, a parte che non sono di colore, né fascista, né pirata, e né sono mai salito sul tetto di un Frecciarossa. E soprattutto non mi chiamo Squallor. Vorrei farti presente che fra i due sei tu l'arma di distruzione di massa con le tette.
0: Tira fuori le palle, vai a vedere, o giuro che ti taglio la gola con la federa del cuscino.
1: E la madonna, che incredibile senso pratico.
0: Dai, muoviti!
1: Ok, vado.

0: Oh mio Dio! Una luce incredibile proviene dalla finestra! Non ci credo! Ma quello è un disco volante! Mio Dio, sto partecipando a un incontro del terzo tipo! Qualcosa si è aperto! È un portellone spaziale! Sì, come Cocoon e T! Oh cazzo, sto per diventare come Elliot! Avrò anch'io una BMX! È un mostro di merda umanoide che fa schifo solo a guardarlo in un cestino del pane! Che mi fa volare al chiarore della luna! Oh! Eccolo! Oh! Io in pace! Salute a te, essere!
1: Amici, venire in pace!
0: Incredibile! Sto per passare alla storia! Non so come descrivere questo momento!
2: Eccolo scannato, il figlio di puttana! Passami un sacco dell'umido e adesso lo macello e domani Peppa e Pig, i due porcelli della fattoria di Gianni, scodinzoleranno appena mi vedono.
0: Ma amore, hai appena ammazzato un alieno! Ma che probabilmente ha viaggiato per migliaia di anni luce per avere un contatto con la nostra civiltà! Probabilmente hai cancellato l'unica possibilità per questa era di avere la risposta più grande dell'uomo! Siamo soli nell'universo!
2: Sai che mi avevi già rotto il cazzo alla parola viaggiato?
0: Ma amo!
2: Zingari di merda, adesso vediamo se tornate ancora in casa mia!
0: Amore, non erano zingari, ma esseri venuti da lontano!
2: Ah, immigrati del cazzo! Non li avevo riconosciuti con ste maschere di merda! Dai, forza, chiappa la mannaia che domani Peppa e Pig mi fanno le feste alla fattoria!
0: Ma... Hai capito, caro diario? Purtroppo gli alieni hanno fatto una brutta fine e le mie speranze di vivere come un film fantastico, un'avventura incredibile, è sfumato con 3 padellate e 300 colpi di mannaia per la macellazione. Fortunatamente ora ho la risposta al quesito più grande che l'uomo si sia mai posto. Sì, gli alieni hanno la fica! PS, non chiedermi perché... Ma ci ho ficcato un dito in culo di nascosto. Ogni tanto me l'annuso. Non puzza!

0: Solita mattina nel solito posto che puzza di cacca ed erba. Il sole è già alto e come sempre c'è chi si è alzato di buon'ora per sbrigare le faccende domestiche e il duro lavoro pastorale. E poi ci sono i meschini disadattati del gruppo della capanna del nonno che non hanno voglia di fare un cazzo. La piccola e fragile Clara è stata portata dalla signora Rottenmeier e dal nonno scoglionato dal dottore per alcune visite urgenti. Speriamo non finisca in merda anche questa volta.
1: Figa che due coglioni. Ma perché vi devo accompagnare io? Non potevate andare da sole?
2: Ma smettila di lamentarti sempre per ogni cosa! Come pensi che avrei potuto portare in braccio la piccola Clara fino giù al paese? Sono una donna!
1: Fai la mezza pippa solo quando vuoi tu. E poi quando vedi i cazzi in fila diventi saltatrice con l'asta olimpica. Dai, dai, muoviti. Aiutami a caricare il peso sociale.
3: Scusate, ma voi vi siete accorti che sono qui e sento tutto, vero?
2: Scusaci, Clara, lo sai che il nonno è sempre un po' burbero.
1: Ma tua madre è burbera.
2: Ma come ti permetti?
1: Dai, su, mezza sega malaticcia. Dammi quelle manine pallide e deboli che ti lancio sul carretto. E così ti porto da quel coglione del dottore. Così mi levo e sto in piccio velocemente.
3: Sì, ma fai piano, nonno. Sai che sono fragile.
1: Ecco, conto fino a tre. Uno, due. Poi issa. Ecco fatto. Figa, pensavo fossi più pesante.
2: Ma sei un coglione! Le hai spezzato le ossa, ma ti sembra il modo di lanciarla? Mica è un sacco di patate?
1: Mamma mia che spacca palle! Magari fosse un sacco di patate. Mi ci farei uno spezzatino della Madonna con qualche capretta del cazzo. Dai, andiamo che già mi è passata la voglia. Allora, dottore, ha finito di toccare la merda umana? Possiamo andarcene che ho i cazzi miei da fare.
4: Sì, ho finito, ma devo parlarvi seriamente.
2: Oh cielo, che succede?
4: Sedetevi comodi.
1: Uffa, che palle!
4: La piccola Clara, come sapete, è sempre malaticcia, emaciata. Non si riesce a reggere in piedi, mangia a fatica. È pallida come un cadavere, puzza tremendamente di feci e piscio ed ha gli occhi vitrei come un pesce marcio.
1: Qualcosa che già non so.
4: Credo anche che abbia qualche fratturina fresca fresca.
2: Lo sapevo! È stato lui caricandola sul carretto, sto coglione!
1: Taci, brutta spia di merda!
4: Ma Cristo, nonno! Ma anche tu ti ci metti ad aggravare le sue condizioni già precarie?
1: Beh, scivolata, dai, non mi gonfiate i cazzi! Sul dottore ha finito?
4: Vi stavo dicendo che penso che per lei forse non ci sarà ancora molto tempo se non si comincia a prendere in considerazione di accompagnarla in ospedale. Clara non può vivere in quella casa ammassata con tossicomani e ladri di galline, dormendo su un pagliericcio sporco.
2: Si è dimenticato anche la puttana!
1: La bastarda ci tiene al suo ruolo sociale.
4: Insomma, se per voi non è un problema, potrei tenerla qui oggi e poi domani farla ricoverare io stesso. Vi può andare bene?
3: Ehi, ma dove andate?
4: Beh, lo considero un sì. Clara, puoi aspettarmi qui un secondo che devo avvisare l'ospedale che ti ci porterò domani?
3: Ma certo, dottore. E grazie per tutto ciò che fa per me.
4: Ma figurati, piccolina. Per me è un dovere, una vocazione. Sono un medico e questa è la mia missione. Adesso perdonami un attimo. Sì, pronto. Sono il dottor Anselmeier. Avvisate pure il nostro benefattore che ho trovato gli organi per i trapianti. Sì, sì, cuore, fegato e cornee. Tutto perfetto. Preparate pure la sala operatoria e un paio di sacchi neri per ciò che avanza. A domani.
3: Dottore, lei lo sa che sono qui e la stavo sentendo, vero?
4: Ops. Vuoi un cracker?
0: E adesso? Cosa cazzo dovrei dire io? Speriamo che non lo venga a sapere Heidi, altrimenti succede un casino della Madonna. Soprattutto perché se avesse saputo che Clara poteva essere venduta a tranci, sicuramente ci avrebbe fatto lei due spicci. Quindi sono più preoccupato per le conseguenze della sottrazione di guadagno che per la macellazione della inutile. Ah, che bello essere cinici. Alla prossima puntata.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Dieci anni fa, quattro omosessuali di un comando militare operante in Vietnam vennero condannati ingiustamente da un tribunale anale. Evasi da un carcere di massima sicurezza, si rifugiarono a Miami, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema che nessuno può risolvere e se riuscite a scoparli, forse potrete ingaggiare il famoso Gay Team.
2: Questo me lo scopo con un sacchetto in testa. Questo sì, pure questo. Questo mi piace. Che chiappe, super like.
3: Capo, che stai facendo, capo?
2: Ma non lo vedi, sbarla?
3: Aia.
2: Sto mettendo i like su Tinder d'Eretano.
3: Tinder d'Eretano? E cos'è Tinder d'Eretano?
2: Ma sbarla!
3: Aia.
2: Mi meraviglio di te, non sai cos'è Tinder d'Eretano. È la nuova app che ti permette di scopare con i migliori maschioni della tua zona. Cazzo di telefono, forma di cazzo, con queste palle pelose che mi solleticano al mento. Pronto? Qui parla il Gay Team.
4: Gay Team, sono il presidente Gay Scout. Kevin Spacey è venuto qui e sta molestando tutti. Presto, dovete aiutarci.
2: Hai detto Kevin Spacey? Quel farabutto che ha infangato il buon nome dei ricchioni. Questo sembra proprio un caso per il Gay Team. Presto, tutti al furgone negro di Mr. Tinculo.
5: Pensavo l'avessimo risolta questa questione, no? Cioè, voi siete froci, io sono negro, due minoranze, ok? Basta, non facciamoci la guerra, no?
2: Però scusami,
5: siamo dalla stessa parte, no?
2: No, tu sei ricchione ma sei pure negro.
5: No, io ho soltanto il lato, diciamo, io sono di colore, tu lo prendi nel culo, no? Cioè, a parte che fra le due il problema più grosso è il tuo, no? Cioè, visto da me che sono etero, capisci, no? Cioè, è un ragionamento il mio, no?
2: Scusa, adesso io vorrei chiedere a tutta la ciurma. Ma
5: sì,
2: un negro, tra l'altro vestito anche da terone, no?
5: Quindi... Scusa, a parte il fatto che mi dovresti chiamare nero, cioè, che non so se hai capito.
2: Ma cosa ho detto? Io negro, ho detto negro.
5: No, mi devi chiamare nero, io posso dire negro perché sono negro e lo dico un altro negro. Vabbè, comunque andiamo avanti con la puntata, mi ha rotto il cazzo.
6: Hai buon gusto nel vestire!
5: Grazie, fratello!
6: Negro!
5: Ancora!
6: Sai sempre intonare i colori!
5: Grazie, fra!
6: Niente, negro!
5: Vedi, lui può, lui è negro!
6: Col cazzo, io sono pakistano!
7: Gay Team, grazie a cazzo siete qui, Gay Team!
2: Tranquillo, chiappette da Oscar, vi salviamo noi da Kevin Spacey!
5: L'ho catturato, capo, che faccio, lo in culo?
2: No, Mr. Tinculo, è proprio quello che vuole. Poi tu sei negro, non sei gay, hai detto, giusto?
5: Ho capito, ma sono stato in carcere, sai, mi è nato.
2: Ah, quindi ti piace metterlo in culo negro, eh?
8: Gay Team, mi dispiace interrompere questo simpatico discorso da Casa Pound, ma io non rappresenterei l'autorità e sono qua per rompervi il culo. E benché la cosa vi piaccia, io non lo farò solo in senso figurato, ma anche in senso fisico, battendovi a marcire in fondo una cella con solo fica. Lo sappiamo che siete lì! Liberate Kevin Spacey! Avete tempo fino a quando Bill Cosby non verrà arrestato per i suoi 400 stupri! Dopodiché verremo a prendervi!
2: Dannazione, negro! Quasi frocio! Hai sentito? Dobbiamo trovare un modo per uscire da qui. Vediamo un po', abbiamo catturato Kevin Spacey! Ma certo! State pensando a quello che sto pensando io?
5: Sì, costruiamo un cazzo sose!
9: Costruiamo un cazzo sose!
3: Balliamo la macarano, la macarena dell'ano!
2: Zitto, sberla! Forza, puttanelle e negro, costruiamo un cazzo sose!
5: Va, ragnatela!
10: Il disc jockey e la direzione del locale vi salutano.
11: Tu sottovaluti il potere del lato oscuro della forza.
3: Dovete smetterla!
12: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
8: Gay Team, il tempo è scaduto. Ora ci facciamo un catetere di filo spinato e veniamo a prendervi.
2: Sentito? Presto, puttanelle e negro frocio. Tutte sul cazzo sose.
6: Piace anche a me, Raffaella Carrà.
13: Sei negro?
6: No, sono frocio. Era il momento degli insulti ai negri e ai froci.
5: Scusate, avevo le cuffiette, qualcuno mi ha chiamato.
6: Negro!
13: È frocio, è frocio!
5: No! Sono il negro della serie! Si vede, ho la pelle scura, no?
13: È il tipico negro frocio, si vede!
5: Affanculo!
13: Solo mia madre metterebbe degli orecchini così da frocio!
5: Ehi, perché non entri nella serie? Me lo vedi in faccia, faccia di merda!
14: Ritirata! Ritirata immediata!
2: No, Mechecca, te ne vai prima del colpo di scena?
14: No, altro che colpo di scena, questo era già previsto! Il cazzo Sosa nel culo, no!
15: E invece sì. E invece sì.
16: Sì.
15: E invece sì. E invece sì.
16: Sì, sì, sì.
15: Sì, sì, sì.
16: Invece sì.
15: Sì, sì.
16: Invece sì.
15: Sì, sì. Ehi, hai sentito come canta bene quel negro frocio?
5: Io lo stavo cantando, era l'unico in playback.
14: Lui canta bene perché è negro, non perché è frocio.
5: Gioco anche bene a basket e ballo da Dio.
0: Lo Zoo di 105.
17: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco.
18: Pronto?
19: Upa?
18: Un pucciamo di ferda!
19: Un pucciolo verde, sa! Gulaci testa merda!
18: Tutti morti in terra, gatina!
19: Mamma, te paura!
18: Ferda, de ferda!
19: Sic!
18: Sì?
19: Sic, nerd!
18: E tu, tieni più carne, tu, che nascesti, non c'è mai un quid!
19: Lefa!
18: Lefa! Sì, oh!
19: Lefa, c'è un trono a cangang!
18: No, chi di no, chi ti faccia serda, i tremama vinda. I canucci tu i tremama vinda, quello che so.
19: Lo schioc, lo cazzo.
18: Alla tua, alla tua che ti mamma, ti devi serda, ti attene, ti cugenita, ed un figlio di cugenita paura.
19: Tu sei pieno di piccione sbagliata.
18: Tu sei pieno di piccione che sei serda, che sei sempre te. Un pucciamo di serda, sei sempre te. E non si muove da te.
19: Mock.
18: Mock a chi te murte, sarà murte in terra.
19: Affangula a mamma, te la zoccola.
18: Ma chi sei, scusami?
19: Stukas! Una mamma.
20: Pronto?
19: Upa?
20: Pronto?
19: Faccio una domanda?
20: Arrete mai chiamo, io vedo se tu me non chiami, arrete mai chiamo.
19: Upa!
20: Tu chi hai, ne hai morte, se tu me amata, stai che te lo vivo che da te.
19: Upa!
20: Ce la capo, di?
19: Ah, un faccio una domanda, te la so che mangia a cazzo.
20: Tu capisci un cazzo, c'è cazzo dai c'è questo. Ma tanto sta a chiamare, ma tu non gli vuoi più stessa cosa, non mi si chiami, mi sono capo di chi è. Ha capito o no, è imbustato, che è imbustato che ha scritto.
19: Ma che mamma, ma che sorte, ma che zia, ma che canet, ma che tutto quanto, morte viva.
20: Ah, guarda che cona.
19: Puto.
20: Te esco fatto. Ogni volta la stessa canzone, spocchino tu sei.
19: Puto.
20: Ti chiamano più, un bastardo.
19: Puto c'è fangolo, tua mamma.
20: Puto c'è mamma, tu c'è fangolo, tua mamma, tu, e dall'altra in. Ha capito o no?
19: Ula.
0: I Puglieni.
20: Pronto?
19: Upa!
20: Ah, morto, tu paccato, mannaggia.
19: Ciona?
1: Mamma rutra tre quarti, tre che ghio, e sta andando meglio non mi ho telefono, ma c'è io che viacchiando la vita mai, va a fa moccare molto, mamma ti dà tante di chi ti è morto, stra morto in der. Ah, fammi un boccone a cappone, fammi, ah, tramau, fammi un boccone a cappone, tramau, va a fa un gola chi ti è morto, stra morto in der. Ma che un gola chi ti è morto, viacchiando, ma ti dà mai, la vita mai, ah?
19: Gola. Tu e tu?
1: Se la tazzetta parlai ai!
19: Tu e tu?
1: Sì, tua madre! Tangal, sta zitto, state! Ja parlai ai! State zitto!
19: Oh, la mamma!
1: No, non pocciono di mamma! È molto dignità a causa per pocciono di mamma! Se il piccione di tua madre, no? Aveva un vetro davanti alla stessa, la quadra di Genova! Ah, c'è una mafia! Quando a cazzo per ghiotto che era bigliacca puttana! Dove ritombacere che ghiro mai, uè, sorte da tremano, mettono un par da palla a moccami! Ma fangola la multa di mano!
19: Lo fece il becchino lungo mare, lo fece il becchino lungo mare, lo fece il becchino!
1: Chi è ma, che è ma, che alternesce la friggitoria e non boccano arriva da me ora, non boccano arriva da me ora la friggitoria, faccio una cosa alternata, capito? Come al traffico alternato che faccio a Milano, faccio, capo?
19: A fanculo!
1: Sì, mamma, ma io che non gommista buono, ci sa che la madonna ti ha cladre! Vaffanmo cara morta catine, tio e tu trami la morta catine, all'andre d'indorni.
19: Gola.
21: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
22: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
23: Come sta? Come sta? Come sta?
24: Come sta? Merda!
22: Però.
24: Però.
22: Però.
24: Però.
22: Però.
24: Però.
22: Però.
24: Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano, la fangolano, che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però
2: this is the Zeus.
3: Questo è il momento di Gigi Valli, che ha un lavoro per te.
4: Gigi Valli è pronto per cambiare la tua vita. Alzati dal letto, sorridi.
5: Sì, ma non devi fare il pelandrone di merda, allora!
6: Pronto?
5: Sì, buongiorno Sale, sono Gigi Valli della Conservigio. Ho visto il suo annuncio che cercava da lavorare.
6: Sì.
5: Perché io c'ho da proporre qualcosa di interessante.
6: Del tipo?
5: Allora, io ho da proporle una collaborazione con un bar.
6: Lo so, ma se io non ho esperienza in un bar, che cosa faccio?
5: Mi faccio... Vuole lavorare o non vuole lavorare? Scusi, così capisco anch'io come devo comportarmi qua.
6: Scusi, io voglio lavorare, ma lei... non ho capito.
5: Allora, di dov'è lei?
6: Bari.
5: Eh?
6: Bari.
5: Ah, di Bari?
6: Sì, sono di Bari, perfetto.
5: Una volta ho cagato l'autogrill di Bari. Vabbè, ce l'ha presente i videopoker, quelli dove mettono le monete, giocano e fanno le scommesse, gli ubriaconi, quelle robe lì. Siccome c'è un accordo in atto tra questo bar e l'agenzia che fornisce videopoker, che è di Don Mimmo, un personaggio abbastanza poco raccomandabile della zona, non vogliono utilizzare il sistema del ministero per pagare, quindi hanno detto questa cosa qua. Mettiamo una persona dentro al videopoker, quindi lei dovrebbe stare dentro al videopoker. Comunque c'è un sistema di aria condizionata, c'è una piccola ventola che la fa respirare, non c'è problema. E ogni qualvolta una persona va a vincere, tu col dito da dentro, se tipo metti che questo fa jackpot, sta vincendo, tu col dito gli cambi, tipo sono tre campane, tu cambi la campanella e gli metti, non so, voi a Bari non so cosa avete, la banana, cos'è che c'avete voi, la cima di rapa?
6: Senti, ma il suo tono di voce non mi piace.
5: Non l'ho capito.
6: Mi sa che lei mi sta prendendo in giro al telefono.
5: Ma guarda, io sono qua che sto lavorando in un ufficio, nel senso, io sto proponendo un lavoro, se lei è interessato, sono 1.900 al mese, cioè, ferie pagate, malattie, schiaffi in faccia.
6: Senta, visto che lei mi sta prendendo in giro, perché il suo tono di voce non mi piace, non mi interessa.
5: Devo cambiare il tono.
6: Arrivederci.
5: Ehi, infame, devo cambiare il tono? Pronto? Buscetta di merda! Sei scappato?
7: Una sorpresa su cinque.
6: Pronto?
5: Sì, buongiorno Sale, sono Gigi Valli della Conservigio. Ho visto il suo annuncio di lavoro su internet.
6: Dica.
5: Buongiorno, la disturbo?
6: No.
5: Ascolti una cosa, questo lavoro qua si tratta di... Ha presente gli ippodromi, diciamo, dove corrono i cavalli, no?
6: Sì, conosco.
5: Ecco, presente, sì. In pratica lì, sai che c'è lo Zoo Safari vicino Bari, no?
6: Sì.
5: Hanno organizzato, giusto per, anche visto che voi avete un clima, diciamo, molto vicino a quello del Nord Africa, delle gare di, diciamo, però con senza cavalli ma con gli elefanti. Io vorrei ingaggiarti, ti do del tu perché comunque siamo persone che per bene, a fare le gare con gli elefanti.
6: Ho capito.
5: Cioè tu dovresti fare proprio la gara con l'elefante, se per te va bene. Cioè hai capito cosa devi fare, no?
6: Sì, salire sull'animale e fare questa competizione.
5: No, non è così, praticamente è proprio una roba fatta apposta per voi baresi questa qua. Praticamente c'è l'elefante, tu a fianco c'è il semaforo, appena è verde voi dovete abbassare i pantaloni e chi è il buco del culo più grosso praticamente vince un gettone per andare a giocare al bar.
6: Ho capito.
5: Se sei tradizionale puoi andare a fare la gara con i cavalli, lì si fa la gara che è il cazzo più grosso, però nel senso non so se sei in grado.
6: Sì.
5: Vedi tu, nel senso adesso hai due opportunità di lavoro, cioè se vuoi lavorare io ti sto offrendo a lavorare, se non vuoi lavorare me lo dici, non perdo tempo. Faccio lavorare chi c'ha voglia,
6: sì.
5: Ti lascio sul divano, stai lì a mangiare le patatine e poi tra 5 anni vai a fare la puntata lì a malattie interessanti con i busti grossi a fare gli interventi di stomaco.
6: Va bene, ma dove si trova?
5: La cosa, l'elefantodromo?
6: No, lei dove si trova?
5: Io in questo momento sono a Roma, siamo al ministero. Anzi, scusi che
6: a Roma.
5: Sì, scusi, sta entrando Mattarella, aspetti
8: Buongiorno, signor Gigi Valli.
5: Presidente, sono al telefono con il ragazzo dell'elefantodromo.
8: Ma chi è quello terrone di merda?
6: Sei pezzo di merda, basta le parole. A chi è che stai a fare questa chiamata? Perché tu non ti fai vedere? Tu ti faresti vedere di persona?
5: Facciamo così, tra un minuto ti affaccio alla finestra e mi vedi.
6: Dove ci vediamo?
5: E dimmelo tu, sotto casa? In un piazza, al bar? Vuoi fare una cena insieme, due chiacchiere? Sei froce, vuoi che ci accarezziamo la faccia? Non lo capi, dimmi tu, cosa vuoi fare?
6: Ma
5: mi puoi tirare gli schiaffi sul cazzo con la lingua, scemo? Ah, stai imparando il marocchino, che stai parlando? Non parlare in africano che non si capisce. Sai che quelli come te c'erano il cazzo più piccolo al mondo? Da quant'è che non scopi, merda?
6: Noi siamo un figlio da bacchina, siamo carrente e siamo un riccione.
5: Da quant'è che non scopi, merda?
6: Tu sei un riccione, sei un figlio di puttana, hai capito?
5: Tu sei
6: proprio una sega.
5: Sì, ma fammi capire, l'hai già detto. Oh, pezzo di merda, l'hai già detto! Ma guarda, sto pelando una di merda che non vuole lavorare, oh! Vedi perché non lavori, che sei al telefono a fare il buffone! Infame!
6: Di uomo.
5: Pronto? Ma guarda, sto pelandrone di merda, va! Tutto ingazzato!
3: Questo è il momento di Gigi Valli che ha un lavoro per te!
9: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami tutto. Allora, inviami. No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami.
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un foglio, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo...
8: Treno infame!
1: Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
9: Salve.
6: Salve.
9: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
9: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
9: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo!
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalk Nikos! E Kalk Nikos! E Kalk Nikos!
1: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
1: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Io mi do io i primi puntai! Testi cani, vuoi di me i primi puntai!
10: Calmati che ti
11: metto...
10: Che ti metto due dita negli occhi, calma!
11: Io curatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel culo.
10: Beh.
12: Adesso te la metto io la cela però, da un'altra parte, girati!
10: No!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi fare!
12: Vieni qua,
10: Leon-san! Non puoi fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela!
11: No, figlio puttana!
12: Metto la cela! Tolga la cela!
10: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
14: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop gadget capotino per la ciolla. Hop hop gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumacca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino. Quelli inutili di uomini e donne.
10: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo! E aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.
17: Lo Zoo di 105.
13: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
18: Probabilmente non ve ne siete accorti, ma ogni anno le compagnie telefoniche italiane guadagnano circa 2 miliardi di euro extra
19: alle vostre spalle.
18: Secondo un'inchiesta pubblicata dal Fatto Quotidiano, ogni mese ben 3 euro del nostro credito telefonico se ne vanno in fumo per colpa di qualche, chiamiamolo così, trucco del mestiere. Volete sapere come? Aprite bene le orecchie. La questione più calda è quella delle bollette a 28 giorni. Nelle pubblicità, le compagnie telefoniche indicano i costi mensili di ogni offerta, ma in pratica la scadenza è calcolata su 4 settimane. Con una semplice moltiplicazione, 28 giorni per 12 mesi, otteniamo 336 giorni. Ma visto che in un anno di giorni ce ne sono 365, ne mancano 29, cioè a conti fatti circa un mese in più. 13 mesi all'anno. Questo trucchetto regala alle compagnie telefoniche circa 1,2 miliardi di euro ogni anno. Una bella sommetta. Altri stratagemmi sono più piccoli e più subdoli, ma fruttano comunque tra i 700 e gli 800 milioni di euro di incassi discutibili. Un esempio è l'opzione che consente di chiamare o navigare oltre la soglia prevista, che costa 0,49 centesimi più i costi per cambiare il piano tariffario. Oppure i servizi a pagamento non richiesti come One Prime Go e Rete Sicura, un affare da circa 25 milioni di euro all'anno. Te li trovi nel piano senza nemmeno saperlo, li paghi tutti i mesi e la trafila per disdirli è quasi sempre un calvario. E le segreterie telefoniche? Se una volta erano gratuite, oggi paghiamo anche quelle. Da un minimo di 12,40 centesimi ad un massimo di 1,5 euro. Vuoi sapere quanto è il tuo credito residuo? Chiama il centro servizi e paghi 40 centesimi alla risposta. Per concludere, ci sono le vere e proprie truffe, abbonamenti a suonerie, giochi, oroscopi. Clicchi su un banner e ti ritrovi a pagare 5 euro per la prima settimana e 10 per tutte quelle successive. Certo, le compagnie telefoniche non sono direttamente responsabili di questi servizi, ma visto che ricevono comunque una percentuale, si guardano bene da rimuoverli. E adesso che sapete tutto questo, non vi resta che informare tutti i vostri amici! Sempre che vi sia rimasto del credito nel telefono.
17: Lo Zoo di 105.
20: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. C'è qualcosa di paradossale e incomprensibile nella perseveranza con cui i Puglieni, una civiltà extraterrestre venuta da una lontana galassia, insistono nel cercare un primo contatto con le frange più becere ed analfabete del nostro pianeta. Eppure, nonostante i fallimenti, eccoli qua, ancora una volta, a lanciare messaggi verso Bitonto nella speranza di comunicare con noi. I Puglieni.
21: Pronto?
22: Pupa?
21: Pronto?
22: Pupaccio lo mette?
21: Dimmi!
22: Umberto!
21: Sì, sì, ti sbagliato!
22: Lo tieni il culo aperto?
21: Sì, come anche da chiamare da mano!
22: Culo meglio morto che ti, culo ci destra muerto!
21: Il carnet!
22: Le corna che trenga!
21: Ma che la chiave che la chiave che la scuola rotta tutto so.
22: Lo mangi la cazzo tu?
21: Pronto?
22: Upa. Upa c'è una domanda da che lo mangi a casa.
21: Ma cazzo pari? Ma tu di cazzo sei?
22: Culo.
21: Uno di cazzo senti io.
22: Moc. Mocca mamma?
21: Chi sei? Nome e cognome?
22: Gulo.
21: Che cazzo vuole dire uno?
22: La soccola rotto in gulo di merda. Mangia cazzo.
21: Che cazzo parli paese, brutto m***oide?
22: La friccia la polpa, tu?
21: Comprati un cazzo nuovo, ma che cazzo sei? Oh, sono stato di merda che mi chiami col numero privato.
22: Gulo.
21: Ma porco oh, hai 12 anni, veramente poverina.
22: Gulo.
21: Ma di quelle ragliate di bamba con le cinte di te. Per dire queste cose qua, mi fa anche il nervo che ti scherzi.
22: Afa. Afa.
21: Afa cosa?
22: Afangu, tu è tutta la razza tu.
21: Pronto?
22: Upa.
21: Pronto?
22: Upa, c'è una domanda che da soccola.
21: Che la pensa che le soccola da sord.
22: Tu lo mangi la cazzo, chi è?
21: Pronto?
22: Upa!
21: Pronto?
22: Upa, c'è una domanda, la soccola!
21: Oh, sì, trova!
22: Oh, la fai?
21: Gula?
22: La fai c'è il bucchino lungo la mare?
21: Fai c'è il bucchino con culo?
22: Tramaun!
21: Scazzo il rizzo con culo!
22: Vincenzo sta?
21: Un amante per stare, vieni.
22: Affrata, chi ti cricchiola, tra mano.
21: Che la scarsa è sculato, non l'ha si vista prima.
22: Ah, perda il zoccolo di mamma.
21: So.
22: Che la di mamma.
23: Quando?
22: Gula, ci destra muerte.
23: Ehi, la fa gula, puttana di mamma, non sta suonando più.
22: Upa. Upacciona!
23: Oh!
22: Oh!
23: Senta, tu telefoni, io vado alla polizia,
0: Stropicciata!
23: A puttana di mamma, non c'è nessuna qui con la polizia, eh!
0: Upa, upa, upa, c'è una domanda!
2: Che è?
0: Che l'ore?
2: Che sei?
0: Che l'ore, comprare!
2: No, ce le abbiamo, cosa le volete da noi? Venite di qua, che te le do?
0: Upa.
2: Hai capito?
0: Upa!
2: Vaffanculo!
0: Upa, c'è una domanda di classe, ho rotto un culo, basta! Afa.
3: I puglieni.
4: Pronto?
0: Lala?
4: Pronto?
0: Lala, trine da sordo, sta?
4: Ah, trine da merda, che da pastello, mannecchia, che da postata, che da trinta, che da pastello, tutti ci vediamo, chiamami, sempre quando sto caffato che è sto, chi tu sei, va?
0: Uè, bastard!
4: Uè, cornuto, figlio di puttana!
0: Lemo?
4: L'hai muerto tu, non mi si chiamano più ogni volta,
0: tu e tu tra la razza tua, morte viva?
4: A chi che è morto? Ora capisci lo che è adesso con questo rubà che
0: ma
4: ogni volta è tutta storia,
0: ma
4: ogni volta.
0: Mamma,
4: che
0: l'ha
4: fissa
0: mamma, non lo fece, non bocchi.
24: Sono andato per no.
25: Radio 105.
26: Prima faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
27: Lo Zoo di 105.
26: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Attenzione, questo blocco contiene spoiler di tutte le stagioni di Game of Thrones. Se non l'hai ancora visto e decidi di ascoltarlo comunque, sono tutti cazzi tuoi.
3: Il tronista di spade.
4: Bentornati al Tronista di spade, il nuovo programma per conoscere e incontrare i protagonisti di Game of Thrones. Scarica l'app sul tuo cellulare e se qualcuno di loro è proprio il tipo che fa per te, contattalo con un messaggio diretto, invia simpaticissime emoticon scolorate o le tradizionali foto sgranate di cazzi e tette. Sei pronto? Conosciamo subito il concorrente di questa sera. Ciao!
5: Ciao! Mi chiamo Tyrion Lannister e vengo da Castel Granito.
4: Segni particolari?
5: Ma ha una cicatrice su tutta la faccia. Sono nano e c'ho un cazzo come un cotechino.
4: Quali sono i tuoi hobby?
5: Bere vino e scopare puttane.
4: Parlaci della tua famiglia.
5: Allora, mia madre è morta di parto dandomi alla luce.
4: Divertentissimo! E tuo padre?
5: Mi odia, mi ha condannato a morte. Per fortuna ora è crepato, quel vecchio strozzo.
4: Ah, ci dispiace. Cause naturali?
5: No, gli ho sparato un colpo di balestra ai coglioni mentre cagava. Mica, sangue e merda ovunque, bellissimo, guarda, la roba...
4: Bellissimo, fratelli barra sorelle?
5: Sì, due, più grandi, sono gemelli, si scopano fra di loro, senza goldone, eh.
4: Ah, è un grosso rischio.
5: Sì, infatti hanno fatto tre figli, ma tanto sono già morti tutti.
4: Un tragico incidente?
5: No, due avvelenati e uno si è buttato dalla finestra dopo che sua madre, cioè mia sorella, ha fatto esplodere sua moglie insieme a tutta la famiglia.
4: Urca! Situazione sentimentale.
5: Ero innamorato di una puttana, ma ora è finita.
4: Vi siete lasciati?
5: No, l'ho ammazzata nel sonno con un cuscino, perché ho scoperto che si scopava col vecchio stronzo di mio padre. Poi, siccome l'amavo ancora, mi sono scopato il cadavere.
4: Wow, altre storie d'amore?
5: Ma sono stato sposato con una coi capelli rossi, ma non abbiamo mai scopato.
4: E come mai?
5: Perché a me piacciono le puttane.
4: Che lavoro fai?
5: Il consulente.
4: In campo finanziario?
5: No, sono il consigliere di una dittatrice ossigenata.
4: Ah.
5: Che brucia viva la gente che non gli piace.
4: Accidenti, un lavoro difficile.
5: Abbastanza, soprattutto puzza di pollo. Dopo un po' fa vomitare, eh.
4: Che tipo di ragazza stai cercando?
5: Una puttana. Pensavo si fosse capito.
4: Sì, ok. Qualche dettaglio in più?
5: Beh, direi viva. Anche perché quella morta è tutta secca. E poi comincia a puzzare.
3: Scarica l'app per smartphone e tablet. Diventa anche tu un protagonista della serie più seguita al mondo, provando a rimorchiare online un tronista di spade.
5: Scusate! Adesso qualcuno mi porta puttane? Sono nano! Sono nano, non arrivo ai pedali della macchina! Ehi!
3: Il tronista di spade.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: Il segreto.

0: bentrovati a una nuova stagione del segreto.
1: Te voy a cambiar el nombre.
0: Mettetevi comodi
1: para guardar el secreto.
0: E benvenuti a il segreto.
2: Selvastraccia! Lurida plebebite che non sei altro! Dove cazzo vai?
3: Me ne vado da mia nonna, donna Ruanda!
2: Cretina! Ma non lo sai che io e tua nonna abbiamo un trascorso orale?
4: Potrei farle la stessa domanda. Trascorso orale con la nonna no, però, Però faccio la stessa domanda!
2: Glielo dica anche lei, maresciallo Sciallomare. Se la serva straccia se ne va, chi mi aiuterà a proteggere il mio
0: segreto?
4: Potrei farle la stessa domanda. Ho cambiato l'accento per variare.
3: Ma quale segreto è segreto? Ormai ho capito. Se il primo segreto era che amava prenderlo in c***o, questo segreto sarà che le piace il sesso orale.
2: Ma no! Il mio nuovo segreto è un segreto terribile! Un segreto che se rivelato cambierebbe le sorti dell'umanità!
3: Davvero?
4: Voglio morire di eutanasia! Ma potrei farle la stessa domanda! L'importante è che qualcuno si accorga che non ce la faccio più a stare in questa serie!
2: Certo, faccia di merda!
3: Beh, se il suo segreto è davvero così importante e segreto, allora forse è meglio che resti! Mi scusi per aver dubitato di lei, donna Ruanda! Mi rimetto subito al lavoro! Devo finire di lucidare il cazzo e i maiali!
2: Cretina! Non lo sai che io e i maiali abbiamo un trascorso orale?
4: Vorrei bestemmiare, ma è proibito da Rete 4!
2: Oh, finalmente tutto è tornato alla normalità! E questa volta nessuno riuscirà a scoprire il mio
0: segreto!

0: cos'è questo rumore ticchettiggeggiante? Servastaccia! Servastaccia!
1: Eccomi, signora! Mi perdoni! Stavo togliendo i tarzanelli dalla sua collezione di bigodini anali!
0: Servastraccia! Sei tu che ticchettiggeggi?
1: No, padrona! Glielo giuro! Non ticchetteggerai mai senza il suo permesso!
0: E allora cosa cazzo è che ticchetteggia? Pronto? Chi parla?
2: Potrei farle la stessa domanda!
3: Sento l'odore della tua vagina! Donna Luanda! Apri bene le orecchie!
0: Oddio, il baritono!
3: Non sono il baritono, ho solo la voce camuffata. Perché ho la colina in bocca dalla tua figa.
0: Ah, meno male, perché io e il baritono abbiamo un trascorso anale.
3: Bananera orale, va bene, non importa. Sì, donna Ruanda, ho piazzato una bomba a Villa Calabria. La bomba esploderà quando il gallo avrà cagato 3 volte. Sì, sento l'odore del tuo culo. A meno che...
0: A meno che...

0: meno che...
1: Potrei farle la stessa domanda, da da da da da da da. Mi piaceva farla cantata.
2: A meno che lei non mi riveli il suo segreto.
3: Giammai! Non rivelerò mai il mio segreto. È un segreto!
2: E allora morirete tutti! Quando il gallo avrà cagato 3 volte!
3: Serpastraccia, presto, dimmi! Quante volte ha cagato il gallo oggi?
0: 2!
3: Oh, cazzo! Dobbiamo fermarlo prima che caghi!

0: Donna Ruanda! Maresciallo, secondo lei è morta?
1: Potrei farle la stessa domanda, ma perché me lo chiede se sa che rispondo la stessa cosa?
0: Ma vaffanculo!
1: Tu e tuo padre,

0: is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: È perlizia.
2: Vai, dai! Ciao a tutti ragazzi, bentornati a Mulo Provo. Sì, dopo un periodo in cui sono andato a svuotare pappagalli in una RSA, giusto per la contingenza economica, diciamo che non è tanto positiva, adesso sono tornato sul canale e oggi vi parlo di intelligenza artificiale. Sì, l'intelligenza artificiale, questa cosa che parlano tutti. Ho provato a usare ChatGPT e Passara Plus, ma ragazzi, sono 25 euro al mese, una bastonata mica da ridere. E allora, informandomi un po' su TikTok, che comunque è un boss che trovi sempre delle buone idee, ho trovato questa alternativa gratuita. Quindi oggi proviamo insieme. Ciao CPP! Ciao CPP, diciamo, è la versione cinese di ChatGPT, che è molto più avanti, nel senso che i cinesi fanno le cose meglio. Dai ragazzi, è inutile che ci prendiamo per il culo. Allora la proviamo subito, basta interagire subito con la piattaforma, cioè riquadra la chat e col comando vocale l'azione. Allora proviamo. Ciao Chunk CPP, sono Molo Provo.
3: Ciao.
2: Ho capito bene.
3: Ciao.
2: Vabbè, soprassediamo sul saluto e... Adesso vi faccio vedere come funziona. Praticamente l'intelligenza artificiale è analitica, no? Allora gli devi dire: ciao CPP, analizzi il canale Molo Provo, dai!
3: Analisi in corso.
2: Ecco, hai visto com'è efficiente, dai!
3: Brutto.
2: Come brutto? Il canale Molo Provo non è tanto forte, però, insomma, no?
3: Non ce l'ha fatta.
2: Non ce l'ha fatta. È work in progress, diciamo che. Come posso migliorare il canale?
3: Non puoi, brutto.
2: Come butta? Cioè, Molo Provo è... Non so, forse è il titolo. Com'è il titolo Molo Provo? Arriva?
3: Titolo di merda.
2: E come titolo di merda? E allora, analizza e suggerisci cambiamento di nome per il canale Molo Provo.
3: Analisi in corso.
2: Ecco, analisi in corso, dai.
3: Ho trovato questi suggerimenti.
2: Ecco, sentiamo i suggerimenti alternativi a Molo Provo, dai.
3: Molo chiudo.
2: Molo chiudo, però. Cioè, non da... Non dà grande aspettativa. Scusa. No, un qualcosa che dia un poco di speranza, dai.
3: Più accattivante?
2: Più accattivante, dai. Qualcosa che descriva meglio la mia personalità come comunicatore, dai.
3: Tellone fallito.
2: E come tellone fallito?
3: Tellone che non ce l'ha fatta.
2: Che delusione. Che tristezza. Che insulto continuo. Bene ragazzi, diciamo che l'approccio iniziale con ciao CPP non è stato dei migliori, però adesso smacchinando un po' si possono fare tante altre cose. Ad esempio, ciao CPP, sai creare le immagini?
3: Sì, posso creare modelli di immagini.
2: Oh, questa è una cosa bellissima, no? Come gli altri fanno studio Ghibli, cacat. Allora, senti, carico una mia foto, fammi muscoloso. Ecco, caricate la foto.
3: Brutta.
2: È brutta, no, cioè, non sono, diciamo, Brad Pitt, però comunque ho avuto, ai miei tempi, ho avuto successo. Dai, non stare a rompere il cazzo.
3: Attendele.
2: Attendere, ecco, fammi proprio molto attraente, virale, virale.
3: Ecco fatto.
2: Scusi, io sono un cazzo di 40 centimetri.
3: Molto virale.
2: È molto virale tra l'amici tuoi ricchioni, scusi, che delusione. E che roba contro natura, e che perversione. Cambi, non voglio sto cazzone, metti... Fammi gli addominali.
3: Procedo.
2: Procedo, dai.
3: Addominali fatti.
2: E questo addominale? Questi sono sei cazzi, sono.
3: Belli, eh?
2: Scusa, ciao CPP, ma non è che c'hai tendenza un po' ricongiato tu?
3: No, piace fica.
2: Anche a me piace fica, ma dove vado con i cazzi sugli addominali? Sembra un mostro di Loch Ness.
3: Ma tanto tu non andare da nessuna parte, non ce la fa.
2: Sì, ho capito, contieni giudizio, non prendiamo confidenza. Questa è intelligenza artificiale, non confidenza artificiale. Bene ragazzi, come sapete il core, il vero centro dell'intelligenza artificiale è la sua grande capacità creativa. Ad esempio, con qualche semplice input io posso perfino scrivere un libro, no? Vi faccio vedere come funziona. Ciao CPP.
3: Ciao.
2: Chat CPP.
3: Ciao.
2: E ciao cazzo, 48 ore che parliamo, non ci stiamo a salutare tutte le volte. Memorizza, non mi salutare.
3: Ok.
2: Ok, allora, ciao CPP.
3: Ciao.
2: Come ciao? T'ho detto memorizza.
3: Ciao.
2: Ah cazzo, ti ho detto che non mi devi salutare. Non memorizza. Qual è la tua memoria? Quanto dura la tua memoria?
3: 4 secondi.
2: Come 4 secondi? Scusa, vuoi dire che se io parlo per 4 secondi non ti ricordi più chi sono io?
3: Ciao, sono Ciao CPP.
2: 4 secondi? Che sei un besceros? Madonna, che delusione. Che tristezza. Bene ragazzi, come vi stavo dicendo, allora vediamo questo acquisto del libro. Ad esempio io voglio scrivere la mia autobiografia, no? Allora, Chunk CPP Vito.
3: Ciao.
2: Ciao al cazzo, saltiamo i saluti. Proponimi un titolo per la mia biografia, dai.
3: Elaboro.
2: Elaboro, dai.
3: I miei primi 100 fallimenti.
2: Questo fa male però, Questi scendono lo stomaco e comincia a bruciare come la grappa. Senti, ciao CPP.
3: Sì.
2: Tu come intelligenza sei intelligenza, ma sei anche tanto stronzo artificiale.
3: Tu e Mamata.
2: Ah, imbarati il dialetto, Figlio di puttana.
3: A te e a chi non te lo dice.
2: Ah, fangurg delusione.
4: Radio 105.

0: abbonati a Netflix, il sito dove potrai vedere migliaia di serie televisive scelte casualmente per te tra le più brutte del mondo. Abbonati a Netflix. Questi sono alcuni titoli delle nuovissime serie disponibili per te questa settimana.
1: Stasera.
2: L'ho beccato. Sì, è lì. Sono sicuro, sotto il divano.

0: gli acchiappa fantasmini. Una squadra specializzata nel ritrovare i tuoi calzini.
1: Netflix.
2: E non perdere in esclusiva mondiale, solo su Netflix, perché nessun altro lo voleva.
1: Vieni, vieni, che ho una certa fame. Sì, un certo languorino. Ti mangio il culo.
0: Hannibal Retto, un cannibale di merda.
2: Questa sera, in esclusiva su Netflix, la nuova serie di Orange is the New Black. Mentre questa sera, su Netflix, questa cagata.
3: Il cazzo, che bel cazzo. La palla in bocca.
0: Un desiderio chiamato trans, tratto da una polluzione notturna di Marco Mazzoli.
2: Premendo tre volte il tasto a forma di stronzo sul tuo telecomando, potrai vedere gratuitamente questo film.

0: ti difendo io!
1: Giovanna Narcos, la santa protettrice dei pippotti.
2: Netflix.
0: E se in famiglia hai un parente negro, vuol dire che tua mamma è puttana. Questa sera alle 20:30.
1: Dio perdona, il dona per Dio. Marco Dona in seminario.
0: Se ti è morto un parente recentemente, godo! Sul pacchetto Mastrongolo. Cavolo, sono rimasto da solo su quest'isola deserta. Mi è venuta una certa fame però, eh? Vabbè, faccio la cacca. Almeno mi sazio.
1: Lost Ronzo. Gianni su un'isola dopo un disastro aereo.
2: Netflix.
0: E se ti abboni entro un mese fa, in omaggio un crudo.
1: E l'imperdibile serie sull'eroe mascherato, interpretata da Ivo Abido, l'uomo pigre. Netflix.
0: E non perdere la grande offerta di questa estate. Se hai un parente monco.
1: Allora cosa aspetti? Abbonati a Netflix.
3: E se ti abboni entro oggi riceverai a casa tua anche Amana. Affrettati prima che finisce.

0: Oggi gli operai del 5Gigi devono trafficare col digitale terrestre per aggiornare la lista canali della regione toscana. Grazie al loro intervento saranno disponibili on demand un sacco di nuovi palinsesti. Vediamoli al lavoro.
1: Pronto?
2: Sei pronto? Buongiorno signora, sono un operaio del 5Gigi. Stiamo cambiando. Sì, stiamo cambiando i canali della televisione.
1: Ah, Mario.
2: Sì, anche, se vuole, sì, è Giuseppe, però va bene anche Mario, non si preoccupi.
1: Avete portato la tenda, eh?
2: Sì, siamo venuti in campeggio, signora. È bellissimo venire in campeggio. Che minchia sta dicendo, signora? Sono un operaio.
1: Ma io che cosa vuole da me, allora?
2: Stiamo cambiando i canali della televisione, signora. C'è la televisione accesa?
1: Ma vai in culo, vedi, ci chiede due ore. Noi Giuseppe siamo al campeggio, stiamo cambiando i canali.
2: Signora, mi scusi, ma lei è anche un po' maleducata, però.
1: Ma sono maleducata? Ma io l'antenna non ce l'avevo, non c'ho nessuno da fare l'antenna.
2: Io sono qua con i cavi, non mica lei deve fare l'antenna.
1: Cosa gli devo fare, allora? Cosa gli devo fare? Gli devo aprire?
2: Scusi, allora, signora, se lei evita innanzitutto di mandarmi a fanculo, possiamo andare avanti con la
1: camera. Io la mando, io non ci mando, sono
2: io che sto lavorando sull'antenna, signora. Le stavo chiedendo se perché dobbiamo staccare la televisione. Sta guardando la televisione lei?
1: Per chi c'è da fare questo lavoro? Per questo palazzo?
2: Per tutto il palazzo stiamo lavorando, signora.
1: Allora si fa capire a qualcun altro. Io sono a letto, non posso aprire. Abbia pazienza.
2: Ma non mi deve aprire, signora. Io sto in strada, non mi deve aprire. Deve solo guardare i canali della televisione che stiamo cambiando. I canali che c'aveva prima non ce l'avrà più.
1: Non capisco, sono un po' anche stupida. Sono un po' incoglionita. Abbia pazienza.
2: Non si preoccupi, signora.
1: Grazie, arrivederci.
2: Non è la prima cogliona con cui parlo. Fanculo, cambia sto cazzo.
1: Sono giovani, stanno a fare cose
2: fa.
1: Io canali non li voglio cambiare.
2: E invece io glieli cambio. Gli cambio i canali, glieli cambio tutti.
1: Per l'antenna, per i canali. Ma chiama chi ti pare?
2: Glieli cambio tutti. Non trova più niente. Non trova niente.
1: Mamma, l'avevo visto la foto.
2: Tutte gliele cambia. Per trovare il segreto dovrà andare sul 1321. Deve andare scalando una alla volta. Bastarda vecchia pesana che ci cade in testa la torta.
3: Quelli del 5Gigi.
1: Pronto?
2: Buongiorno signora, scusa il disturbo, sono un operaio del 5Gigi. Stiamo lavorando sulla linea della televisione.
1: E allora cosa devo fare?
2: No, lei niente signora, sono io che sto lavorando. Volevo semplicemente avvisarla che adesso stacchiamo la televisione per qualche ora per il tempo dei lavori. Quando riaccende, la lista canale è completamente...
1: Ma non l'accendo io perché non la richiedo.
2: Non la richiede in che senso? Non ho capito.
1: Ho 94 anni.
2: Complimenti signora, che ci devo dire? Non lo so, a parte questa falce che le pende sulla testa non saprei che altro dire. Però i canali che lei troverà dopo i lavori saranno diversi.
1: Va bene, io tanto non l'accendo e siamo a posto.
2: Non la guarda lei la televisione?
1: Non si preoccupi che qua, quando abbiamo l'età abbiamo tanti acciacchi per sta a sentire quelle chiacchiere.
2: Sì, va bene signora, allora per la sua situazione sul 71 c'è canale piede nella fossa. Cerchi proprio così.
1: Arrivederci.
2: Si prepari all'estremo viaggio. Arrivederci.
3: Quelli del 5Gigi.
2: Pronto?
4: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, scusi il disturbo, sono un operaio del 5Gigi, stiamo modificando i canali televisivi, dobbiamo staccare la linea televisiva per qualche ora.
4: Cosa c'è da fare?
2: Stiamo lavorando sul digitale terrestre, sulla televisione.
4: A me non mi interessa, non ce l'ho il digitale terrestre.
2: Tutti ce l'hanno,
4: capito?
2: non dica sciocchezze, ce l'hanno tutti il digitale terrestre, sono 15 anni. È 15 anni che c'è il digitale terrestre per tutti, su, forza, per favore, non mi dica minchiate. Allora.
4: Va bene, faccio vedere le palle, via.
2: Faccio vedere le palle.
4: La corrente, poi siamo a posto.
2: Non gliela levo la corrente, ma perché lei ha attaccato un macchinario? Che non lo so.
4: Sto lavorando, guardi, sto lavorando in casa.
2: Pensavo che fosse una specie di elettrodomestico che aveva attaccato a un filo, tipo aspirapolvero. Vabbè. Comunque, quando accenderà la televisione, troverà tutti i canali cambiati.
4: Anche quella.
2: Ad esempio,
4: va bene. Lei
2: sul 39 lo vede telepirata?
4: No, non lo so, non ci ho mai guardato. Guardi,
2: allora, scusa, se mi può usare una piccola cortesia di guardare se sul 39 c'è telepirata.
4: Guardiamo un po'.
2: Guarda un po'. Canale 39 dovrebbe vedere telepirata.
4: Vediamo un po'.
2: 39 c'è telepirata?
4: Ti sto guardando.
2: Ecco.
4: 33.
2: No, 33 è Telecristo.
4: 39. 39 c'ho Top Crime HD.
2: Non è più Top Crime, sarà telepirata. Le faccio sentire cosa deve sentire. Senti, questa è telepirata.
5: L'arrembaccio, uncino, gamba di legno, pappagallo sulla spalla, il tesoro, spugna, porco
2: E questa era della berata.
4: Ecco. Sì, ho capito, senta, faccia vedere che crede, va bene, io sono da fare.
2: Sì, guardi, un'ultima cosa, guardi, sul 51 ci dovrebbe essere Tele Ravenna Arcobaleno. Tele Ravenna.
4: 51?
2: 51, 51, ci dovrebbe essere Tele Ravenna Arcobaleno, che è un canale.
4: 51.
2: Che vede sul 51?
4: Sul 51 c'è TG.com.
2: Vabbè, comunque dice, no, ci deve essere Tele Ravenna Arcobaleno, le faccio sentire com'è.
6: Va bene, allora adesso ti faccio un bel pompino, ah sì, mi dai bene, il culo, va bene, ti faccio il culo, con la piadina, adesso ti metto lo squacquerone, nel culo.
2: Ha sentito queste,
4: Ti faccio vedere di fare, guardi.
2: È Tele Ravenna Arcobaleno, è un canale di romagnoli che si inculano.
4: Sì, va bene, va bene, va bene.
2: Ravenna Arcobaleno. La vuole Ravenna Arcobaleno? Sono persone,
4: sì,
2: romagnole che si inculano.
4: Faccia vedere che crede, c'ho da fare, lo devo lasciare, via.
2: Allora le metto i pirati e i romagnoli che si inculano. Guardi che sono,
4: sì,
2: belli, gliele faccio risentire.
5: Ah, squacquerone. Oh.
7: Rally vuole Pepper!

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda!
2: I Puglieni.
3: Sul lato oscuro della luna, presso la base pugliena, da alcune settimane ci sono importanti novità. Pare che dal profondo dello spazio sia arrivata una delegazione di scienziati puglieni, con nuove apparecchiature atte all'intercettazione e alla decriptazione dei messaggi umani provenienti dalla base chiamata Bisceglie. Cosa succederà ancora? Si andrà verso un epilogo? Restiamo a sentire in una attesa snervante.
4: Pronto?
5: Upa?
4: Pronto?
5: Upa, c'è una domanda?
4: Pronto?
5: Da zocco di sorte.
4: È quella la mamma delle padre, se poi ci vuoi.
5: Tu pigli, c'è una domanda.
4: Tu pigli un culo?
5: Gula ci te stramuerto.
4: A te quando natina?
5: Boc.
4: Se vieni qua, tengo tu sto, tu posso scaffare per ando cazzo qui tu.
5: Dice zio Nicola che si scopa a Cerignola.
4: Vieni qua, caffoggia, che te lo metto anche nel culo.
5: Dice Felicino che si scopa anche a Cisternino.
4: Tu vieni qua, che mi chiamo Luigi, che te lo faccio vedere grosso grosso.
5: Afa.
4: Hai capito?
5: Affangula assorto.
4: Assorto.
5: Da bucchino, mamma.
4: Quella da mamma è quella bucchina da padre da te i murti e di stramurti e chi te stracoppe e murti e quando ha murti di a te quella zocca la mamma.
5: Lo succhio di cazzo.
4: Dì.
5: Gula.
4: A mamma da te padre da quando la tina a te. Vedi che tengo il numero sotto controllo, pingone. Adesso ti mando i carabinieri e lo faccio mettere nel culo.
5: Lo cazzo di cavetto?
4: A te qua la zocca la mamma, da sfina qua, chi ti ha muto, spacco il culo, a te qua la puttana mamma, da me ieri, a te tu lo metto in culo e tu fai sta scipangana.
5: Lo ciuccio lo cazzo.
4: Pronto?
5: Upa?
4: Dica.
5: Dice zi Teresa, se la porta a fare la spesa.
4: Sì, dimmi.
5: Bucchi risordo.
4: Chi sei, pronto?
5: Un faccio una domanda?
4: Sì.
5: Si strunzo tu?
4: Qualche volta.
5: Si cugghiuno tu?
4: Strunzo, sì.
5: La lavola quello della scimmia.
4: Iavul.
5: Gula ci te stramonte viva.
4: Iavul.
5: Boc.
4: Qualche volta.
5: Lala.
4: Beh, gula sorte, fammi ci affadire.
5: Gula ci te stramonte ci te viva.
4: A te sorte.
5: Tremona. Rocchione.
4: I damu.
5: Rocchione.
4: I te stramonte.
5: Mona.
4: A te mamma te.
5: Cittona.
4: Pongon.
5: Guacchione.
4: Guacchione.
5: Frucione.
4: Senti, mo ti mando il controllo, pongono da me.
5: Perché non pongono il cazzo te lo scaffo in tuo culo?
4: Vieni qua che tu scaffo in tuo culo e tu poi lo metto tu a me, eh?
5: Balliamo?
4: Andiamo? Vieni qua, bastardo.
5: Ti sei accattata la peggiotta?
2: I Puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua.
6: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
3: Che colore siamo dall'altra parte?
4: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
5: Un puffo morto.
4: Ma che puffo, puscialo tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
3: Avevi detto...
4: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Adesso, non cominciate a dire cacchiate.
3: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
5: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
4: No. Lì arriva tutto bello.
5: Bello.
4: Con le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
3: Ah,
4: sì,
3: ah.
4: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
3: sì.
4: Lì invece no, si allunga.
3: Ma qui c'è anche, c'è il pene nell'aldilà.
4: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta pene, figuriamoci.
5: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
4: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, no. Non si mangia.
3: Lo si mangia?
4: Di tutta minchia.
3: Ma si pagano le tasse?
4: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
3: No.
4: In natura, non so, nel mangiare.
3: Sempre così. Minchia.
4: Sempre minchia, non
3: cioè, è una vita del cazzo.
4: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
3: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
4: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
3: La puoi trombare?
4: Sì, trombare, ma sembra da capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
5: Cioè come? Cioè?
4: Perché lì ci sono tanti, in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
3: Ah, una groviera. Un groviera.
4: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
3: Ah no?
4: No, oh. No, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
3: Cioè, la passera in gola?
4: Sì, la passera in gola.
2: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
5: Non sei uno neanche che fuma tanto.
3: Secondo te Paolo è uno che tromba?
4: Ma va, se c'è l'abitudine del
5: cosa?
4: Del barbero non può trombare.
3: L'abitudine del barbero.
5: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
4: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
3: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
4: Sì, ho parlato, me l'ha fatto
3: parlare. Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
5: No, è solo volesse.
3: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
4: Mai!
3: Eh?
4: Mai!
5: Dai, con
4: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
5: Prova,
3: è vero.
4: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
2: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
6: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
4: Sì, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
5: Flipstone, famosi Flipstone.
6: Dai.
5: Ho fatto tilt col Flipstone.
6: Dai, c'è Freddy.
3: C'è Fred.
4: Fred Bongus, Fred Muscaglione.
3: Dai, ba.
4: Bam, bam, blu, bam, bam, bum, ciu, flu.
6: La moglie, vi.
4: Viva l'Italia. Italia, Italia.
5: Poi c'è anche CCC.
4: C'è il Grassea, c'è va a finire.
6: E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
4: Di Saronno, al maletto di Saronno.
2: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
4: Stai zitto.
3: Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
4: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
3: Ancora?
4: Eh sì, perché vero, ti sposerai. Dai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
2: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
4: Devono morire tutti i giorni.
3: No, scusa, questa la devi spiegare.
6: Non ho capito.
4: Tu per sposare a quella lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
6: Sì.
4: Vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
6: Sì.
4: Non vivrà mai con te.
3: No.
4: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
3: Sì.
4: Vuole il pieno.
3: Vuole il pieno?
4: Il pieno. La cosa piena.
2: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
4: Guarda, 52 anni.
3: Bello, un da. Scusami.
5: Guarda, cromosoma in più.
3: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
4: Guardi qua.
3: Guarda sua madre.
4: Ha 55 anni, mia madre.
3: Ma sua madre è uguale a lui.
5: Aspetta, se le
4: mia
5: metti
4: moglie,
5: in fila.
4: Mia moglie e mia madre.
5: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. No. Chi è questo?
4: Lui. Io.
5: A che età?
4: A 23 anni.
5: Ma perché negli anni 60 sembrano già vecchi?
4: Ma non c'erano le macchine fotografiche.
5: Negli anni 60 a 20 anni sembrano già anzianissime.
4: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
5: Cioè adesso se lo vedi per strada.
3: Ma qui non era un brutto ragazzo sinceramente. Cioè aveva anche un bel naso.
4: Ma non è neanche lui. E mai adesso li hanno pass. Oh, questo naso diventa così.
3: Che cazzo di?
4: A te diventa così.
5: Che cazzo è di plastica? La però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino qua a 65, sì. Pensa a 80.
3: Mamma.
5: 80 si sfascia, avanza il testo. 80 si apre come un sacco.
3: Come le candele.
4: E guardi che tu a 65 anni con NASA andai a prendere il gas della morte così. Oh, vecchi, t'ha morto. 3 euro con la puttana. Era un brucazzo, è possibile.
3: Vaffanculo.
4: Vedrai,
3: ma cosa?
4: Quando arriverai a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
3: Ma che cazzo,
4: ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
3: 40 centimetri
4: con la nave. Tu quando andrai al porto di Taranto col naso tirerai la nave così.
5: Ma perché devi andare al porto di Taranto?
4: Scusa. Perché lì c'è la nave, no? Chi te... A Genova non c'è, la sono fregata Genova. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
5: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto
4: col naso a tirare la nave piena di terra rossa.
5: Hai capito? Allora, a 65 anni
4: sta parlando adesso lui.
5: Devi andare a Taranto.
3: Grazie maestro.
5: Grazie, grazie.
3: Ma io ho visto la luce.
4: Hai visto la luce?
5: Sì. Anch'io sì.
4: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Lo Zodi 105.
1: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
2: Pronto, Tensiclet?
3: Pronto?
2: Sente piano, come mai?
3: Si sente piano?
2: Sì.
3: Al limite sente basso. Capisco che lei è meridionale.
2: Dica.
3: Senta, come avrà sentito dal mio accento, sono settentrionale. Mi trovo provvisoriamente dalle sue parti per una serie di motivi personali. Sto scappando dai federali per il discorso delle radiazioni, per la trasformazione quando mi nervosisco. Senta, il suo campo, diciamo, sportivo è attrezzato per il tennis, giusto? Per lo sport?
2: Sì, ma lo vedi chiamare perché ci vuole la responsabile qua, eh?
3: Responsabile con una B, dice?
2: Sabile. Sì, perché io ci lavoro soltanto.
3: Mamma mia, ma lei è meridionale?
2: Sì.
3: Perché sento l'accento fortissimo.
2: Puoi chiamare verso le 4, insomma, voi.
3: Caspita, ma anche la responsabile è terona come lei, dico?
2: No, è quella che fa di tutto, è lei che insomma, comanda, no?
3: Lei comanda, capito? Perché avete una sorta di gerarchia semi-malavitosa, dico, c'è un boss.
2: Questo lo chiederò a lei oggi pomeriggio dalle 4 in poi.
3: In poi, non in boi. La B non
2: va c'entra. Bene?
3: No, perché quando sento parlare meridionale mi nervosisco un po'. Allora volevo capire se era soltanto lei che era un terone oppure c'erano altre persone, diciamo, che avevano
2: elogi. No, ci sono io.
3: Adesso è soltanto lei, diciamo, boscimane. Quindi come si chiama la capa terona?
2: Lombardi.
3: Lombardi è una bestemmia, però, da voi,
2: Come?
3: Dico, Lombardi da voi è una cosa, dovrebbe chiamarsi Catanzari al limite. Che Lombardi,
2: comunque
3: Calabri, cioè Lombardi è una roba che mi fa venire sul bollo alimentare, capito?
2: Poi chiamare pomeriggio, allora va bene.
3: Chiamare questo pomeriggio, cioè se riesce, vedi, adesso lei mi ha fatto innervosire, sto andando, purtroppo quando mi innervosisco.
4: Terone!
2: Pomeriggio,
4: cosa stai facendo nel campo da tennis? Stai coltivando le rape, meridionale.
2: Come?
4: Stai coltivando le rape, terone di merda, lì nel campo da tennis. Ma come cazzo si fa a far rispondere? Ma la prossima volta cosa mettono? Un criceto a rispondere al telefono?
2: Ciao, chiama pomeriggio.
4: Chiama il pomeriggio, terone di merda!
2: Ciao.
4: E ciao, che sei tuo Pogigio? Ciao.
3: È stato più forte di me. Cazzo, però c'avevo una voglia di fare due botte a tennis. È l'unico campo.
2: Pronto, Tennis Club?
3: Sì, scusi Cicco, so che stai aspettando il tuo padrone. Però quando sento parlare meridionale mi nervosisco, purtroppo.
2: Perché ti nervosisci? Perché?
3: È perché sono stato colpito dalle radiazioni durante un comizio della Lega. Mi trasformo in una bestia. Senta, Terone, a lei dispiace se la faccio allontanare quando ci sono io, perché non vorrei magari che le metto le mani addosso.
2: E perché gli metti la mano addosso?
3: È perché è un terone, io purtroppo. Ma non è che lo faccio apposta, è che quando sento il terone io mi trasformo e poi divento violento, capito?
2: Violento sei allora?
4: Ma che nervosino l'altra volta! Quando vengo a giocare a tennis, tu stai nel cortiletto a coltivarti le rape di cui ti nutri, va bene?
2: Se no
4: ti
2: tiro,
4: uno schiaffo sulla testa, ti schiaccio, hai capito? Terone!
2: Terone? Perché terone?
4: Perché sei un meridionale africano, mangia carube, hai capito? È Africa!
2: E io come ti devo chiamare, cioè? Terone?
4: A me, terone! Sei così meridionale che se ti sdrai in un campo crescono spontaneamente peperoni, hai capito, terone?
2: Terrone, io sono terrone.
4: Adesso parlo anche spagnolo, il meridionale. Va bene, dai, facciamo così. Adesso vengo lì e ti divoro come una carogna. Hai capito?
2: Va bene, ya.
4: No, ya! Oh, ha detto ya!
2: È che sono leone, se.
4: Un leone, non un leone! Adesso mi sto calmando.
3: Pronto? No, mi scusi, mi sono trasformato. Quando mi trasformo poi divento cattivissimo. Io purtroppo divento un mostro verde.
2: Io sono Hulk.
3: Ho capito, lei è uno squilibrato, diciamo il pazzo del paese, perché so che dalle vostre parti invece di l'assistenza sanitaria, siccome è carente, immagino che vi facciano circolare. È strano che vi fanno rispondere al telefono, però. Senta, squilibrato, va bene, allora fisso, chiamo nel pomeriggio la sua titolare, non capa, e mi accordo per il campo. Lei mi rimane nella cuccia, ecco, non si faccia vedere, va bene?
2: Bene, io rimane in culo.
3: In culo? Cos'è che ha detto che rimane in culo? Che posto scomodo per dormire.
1: L'incredibile Urco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.

0: Lo Zoo di 105.
1: In un presente apocalittico, l'intelligenza artificiale ci ha dato la possibilità di calcolare le infinite variabili del prisma che si dirama nelle diverse alternative di tempo e spazio. In questo modo abbiamo potuto creare un multiverso di finali alternativi a quelli già conosciuti. Sono il vostro tragico Fantozzi, la guida che vi condurrà in nuove vaste realtà. Seguitemi per scoprire le mie storie bizzarre. Il futuro spaventa, ma alla pari di esso c'è il presente che stiamo vivendo. In questa nostra rinnovata normalità, ecco uno stralcio di cosa ci attende, accendendo il televisore.
2: Buonasera, buonasera a tutti. Benvenuti a questa puntata davvero speciale. Prima di presentarvi l'ospite di oggi, facciamo entrare la nostra unica, amatissima lucianona nazionale del mio cuore.
3: Ciao Fabi, ciao a tutti. Posso sedermi sulla scrivania?
2: Oh no, Luciana, le scrivanie sono fatte per scrivanire, non per sederci sopra.
3: Oh zio Faust, me ne frego, mi ci siedo lo stesso, né?
2: Oh no, Luciana, sei proprio monella.
3: Ed ora per farti vedere quanto sono pazzerella mi metterò a cagare sulla scrivania.
2: No, Luciana, no.
3: Dai però, arriva il dunque, presentiamo l'ospite di oggi.
2: Hai ragione, stasera abbiamo con noi, tenetevi forte, il nuovo Papa.
3: Non un vescovo, non un cardinale, il Papa, l'uomo bianco, il boss dei boss.
2: Oh no, Luciana, non fare sofisticata ironia paragonando chiesa e mafia. Su, su, fai la brava.
3: A me fai la brava? Faust, adesso vuoi vedere che mi sgrilletto, eh?
2: No, Luciana, oh. No, non puoi masturbarti qui in diretta.
3: Oh, sì.
2: Sei proprio birbantella, eh?
3: Oh. Oh. Dai su, non ce la faccio più, facciamo entrare sto vecchio.
2: Oh no, Luciana, non parlare così del nostro amatissimo nuovo pontefice, ma facciamolo entrare. Benvenuto.
4: Yuhu, eccomi per voi ragazzi, sono il vostro nuovo papa, pace, amore, viva petrolio.
2: È per noi un grande onore averla qui, sua santità.
3: Anche perché potrebbe durare poco, né, vista la sua età.
2: Oh no, Luciana, non dire così.
4: Oh yeah yeah, anche per me è vero onore essere qui insieme a voi. Viva l'America, viva il bacon.
2: Che parole potenti, sua santità, giustissime, ho la pelle d'oca.
3: Ma passiamo alle cose importanti. La Yolanda.
2: Oh no, Luciana, quanto sei birichina. Non mi sembra il caso di parlare della tua f***a in questo contesto.
4: I don't understand, sorry. Cos'è la f***a?
3: Ah, allora ti interessa la mia Yolanda, furbacchione valengo.
2: Oh no, Lucianona, a nessuno interessa la tua Yolanda.
3: Senti, papi, ma anche voi durante il conclave vi siete accarezzati i Walter?
2: Oh no, Luciana, non parlare dei c***i del conclave.
4: Walter? Walter? Oh yeah, conosco molti Walter, Boston, Albuquerque, in Texas.
3: No, no, ma io intendo il Walter e la Yolanda.
2: Oh no, Luciana, smettila di interpellare il Walter e la Yolanda, no.
3: Ok, ok, giuro che non lo faccio più, né? Il Walter.
2: No.
3: La Yolanda.
2: Oh no.
3: Il Walter e la Yolanda.
2: No, Luciana, no. Santità, mi perdoni per il comportamento sconsiderato della mia collega.
4: Oh no, no, I like it. E ti dirò, con un paio di drink forse ce la darei anche due botte.
2: Parole sante, parole santissime, sua santità. Che potenza di espressione, ho la pelle d'oca.
3: La Yolanda e il Walter.
2: Luciana Litizzetto, che grande puntata.
4: Oh yeah, thank you per avermi invitato and make Vaticano great again. Bush, bush.
3: La Yolanda.
2: Oh no.
1: Basta. Spegni quel fottuto televisore e torna ad ascoltare la radio. Storie molto bizzarre, imbarazzanti da raccontare.
5: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.
6: Lo Zoo di 105 presenta
7: L'Asciugone Palanca.
8: Mi presiedo, non la sento, sta coperta, c'ho solo una domanda, dica lei. Non volevo che sul ballo, mi dica, sei da un po', posso chiederle qualcosa sì o no? C'ho un problema, mi ricordo una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto che? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto una volta quello tanto come tiene, ma perché mi butta giù?
9: Buongiorno.
10: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce, papà, al volo.
9: Ma lei è il nostro cliente?
10: No, non ancora, ma ambisco ad esserlo, per questo ho effettuato questa telefonata, capisce?
9: Sì.
10: Ecco, allora le spiego, praticamente io in questo vecchio casolare che era una masseria che poi ho rimesso a posto grazie ad un lungo processo di ristrutturazione durato oltre 19 anni, così piano piano, sai, da quando sono andata in pensione, pian pianino, un mattoncino alla volta, l'ho rimesso a posto in questa campagna dove ho anche dei terreni, c'ho i kiwi, c'ho gli olivetti, sta roba qua, e niente, praticamente per l'acqua calda, no, quella dei caloriferi, quella per lavarsi, diciamo, no, ho un vecchio scaldaboiler. Questo scaldaboiler qua però è, diciamo, da qualche tempo difettosa e da circa 4 anni, diciamo, mi lavo con l'acqua fredda, che è una cosa, diciamo, che non fa tanto bene alla mia età, anche perché io soffro di reumatismi, capisce? Non so se lei mai sofferto di reumatismi. Ecco, mi sembrava o no?
9: Sì, pronto?
10: Pronto, deve essere caduta la linea mentre...
9: Sì? No, però sono un altro operatore rispetto a quello precedente, mi dica.
10: Ah, buongiorno, mi scusi il disturbo, avevo parlato con un'altra persona, la voce era simile, mi sembrava lui, mi scusi tanto per l'equivoco.
9: Di cosa si tratta?
10: Allora, stavo dicendo poc'anzi al suo collega che io in questo possedimento di campagna che recentemente ho ristrutturato con il sudore dalla fronte, c'ho questo scaldaboiler che purtroppo è difettoso, diciamo, e quindi ho dei problemi con l'acqua calda sia a livello, diciamo, del lavello, della vasca da bagno, della doccia, del bidet, di tutte quelle robe lì, che a livello di riscaldamento. Allora, stavo pensando, trattandosi di una proprietà autonoma, eventualmente di convertirmi alla caldaia a gas.
9: Perché attualmente a che cos'è?
10: Attualmente c'è lo scaldaboiler, quel coso lì, quello che va con la corrente elettrica, diciamo, no?
9: No, allora deve fare l'impianto a gas.
10: Perché le spiego, io prima mi recavo in questa proprietà, diciamo, solo durante i mesi estivi, perché cosa vuole, sa, un po' di refrigerio alla calura, e invece adesso ho trovato interessante anche la coltivazione di alcuni prodotti tipicamente invernali, come il cavolo cappuccio, il sedano rapa, e allora mi reco in campagna anche, diciamo, durante...
9: Sì, però per l'impianto deve chiamare non tanto noi che siamo centro assistenza, ma un idraulico. Le do il numero di un idraulico?
10: Sì, sarebbe molto gentile. Perché le spiego, io non sono tanto ferrato di queste cose qua, capisce? La casetta, diciamo, questa vecchia masseria che ho rimesso a posto per conto mio, no? L'ho fatta, diciamo così, a mano, un po' amatorialmente, però si trattava di opere murarie, insomma, mettere un mattone sopra l'altro, dare un po' di intonaco con un po' di bianco. Però per quanto riguarda gli impianti, diciamo, ho lasciato tutto com'era, che era l'impianto che aveva fatto lo zio di mia moglie, dal quale tra l'altro abbiamo ereditato questo possedimento, capisce?
9: Ci vuole un sopralluogo di un idraulico, che le dici?
10: Un sopralluogo, infatti lo immaginavamo. Ma eventualmente questa persona comunque viene con mezzi propri.
9: Sì, assolutamente.
10: Perché le spiego, diciamo, questo possedimento è leggermente in salita. Allora, recentemente, diciamo, per portare giù il materiale edilizio, ho fatto fare una piccola colata di cemento sulla quale, diciamo, si può salire e scendere con un'ape normale. Non so se lei c'ha presente quel mezzo agricolo con tre ruote.
9: Io le do il numero.
10: E questo è un idraulico.
9: Sì, ma questo è l'ufficio, lei chiami, è un ufficio.
10: Ah, è un ufficio, non è una persona, diciamo, che si muove
9: è
10: così.
9: È un gruppo di idraulici. È una strutturata, quindi.
10: Ah, sono di più, diciamo, si sono messi tutti insieme tipo come un kibbutz.
9: Vabbè, dopo glielo spiega loro come.
10: Perché mio nipote ha fatto una cosa di questo genere. Mio nipote è programmatore informatico, no? Sai, di quelli lì che sono sempre attaccati al computer, queste robe qua. E siccome stanno facendo dei lavori importanti, diciamo, per alcuni istituti di credito, allora hanno creato, diciamo, una piccola comitiva di tutti questi ragazzi esperti di computer. Lavorano tutti insieme, però, diciamo, la vita è individuale. Perché di mio nipote, tra l'altro, io gli ho dato anche 23.000 euro per metterla su, che non me li ha ancora restituiti. Ma cosa vuoi? Magari un giorno nella tomba mi verrà a portare i fiori per ringraziare suo nonno.
9: Dopo ci risentiremo, eventualmente. Lei adesso provi a contattare l'idraulico, poi vedrà.
10: L'idraulico.
9: Va bene.
10: Esatto. E dico che mi ha dato il numero. Lei?
9: Sì, ok.
10: E chi è lei?
9: Latte gas di bella.
10: No, avevo capito latte e gas, mi sembrava una colazione un po' strana, capisci? Niente, non è una persona dotata di senso dell'umorismo, ci ho provato, perché io sono abbastanza famoso dalle mie parti come barzellettiere, ne so alcune che veramente fanno scompisciare.
9: Ci credo, solo che adesso ho una persona davanti, la devo salutare.
10: Peccato, perché ce n'avevo una fortissima sui cani, che è, diciamo, un po' il mio cavallo di battaglia quando facciamo
9: questo. La prossima volta.
10: Prossima volta, molto volentieri. Okay. Allora la tengo in caldo, magari mi alleno un po' così, poi, perché bisogna anche vederla, purtroppo, perché la gestualità quando si racconta una barzelletta è veramente importante, capisci?
9: Sì, è tutto.
10: Anche la mimica, io mi dicono che c'ho un po' la faccia di tolla, adesso non so come si dice dalle sue parti, non so, con la faccia come il culo, scusi se uso il turbo.
9: Più o meno si dice così.
10: Così anche dalle sue parti, lei anche c'ha la faccia un po' come il culo?
9: Più o meno.
10: Più o meno. Beh, allora siamo due facce di culo. Ci mettiamo insieme e facciamo quattro chiappe. Anche questo è un mio cavallo di battaglia fortissimo. Che, però vedo che non ha attecchito. Va bene, allora io la ringrazio. Va bene, le do un abbraccio. Grazie, grazie anche a lei. Anche a lei. Un abbraccio. Allora chiamo Lorenzo.
9: Arrivederci.
10: Va bene, allora ci sentiamo più avanti. Eventualmente. Per le barzellette, ma non la voleva sentire. Ma cazzo, era bellissima sta qua. Vabbè, magari ve la racconto a voi. Allora, ci sono due tizi che si incontrano. No, uno c'ha un cagnetto piccino, tipo uno Yorkshire. E l'altro, beh, lì c'ha un cane di questi qua, quelli un po' cattivi, no? Sai, tipo, adesso non so come si chiamano, tipo i Bull Terrier, queste robe. Allora, mentre sono lì che parlano, uno ci parla: quello che bello il tuo cane, quanto l'hai pagato lo Yorkshire? 1500 euro. E la tua Bull Terrier? Beh, la Bull Terrier, pagato 3000 euro. Che mentre sono lì che parlano, e la Bull Terrier, lì sembrano lo Yorkshire.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
2: Scassa parola e vai a cagare.
3: Buonasera a tutti. Buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Super campione, non storpi la sigla del programma. Ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni un vecchio di merda. È il signor Di Lerda da Grato Soglio.
4: Cutù, cutù, cutù,
5: Cutù, cutù, cutù.
4: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
5: No, John... si chiama Di Lerda.
4: E però il terzo nome si chiama Cutù.
5: A lei c'ha anche un terzo nome.
4: È il terzo nome,
5: cioè,
4: come
5: è un principe lei?
4: Mio padre Narduzzi.
5: Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
6: quello
5: si chiama?
6: Sì.
5: Con la lettera A. Recidere un arto.
6: Amputare.
5: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
6: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
5: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
7: Vaffanculo!
5: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
4: Bevi qua?
5: Sì.
4: Biberò?
5: Biberò?
4: Bicazzo.
5: Bicazzo, bravissimo. Bravissimo. E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
6: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
4: Certo,
6: certo. Verrazza è mai da una borraccia.
4: La borraccia non
6: è. Io non ho mai visto nessun ciclista
4: non
6: con un bicazzo in
4: borraccia.
5: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
8: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
5: Grasso, benissimo, sì. Con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
8: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
5: Ma no, ma no.
4: Se l'hai alle scarpe,
5: quelli vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
4: B! Bibite!
5: Le bibite!
4: B! Banane!
5: Le banane!
4: B! B! B! Lascia tua sorella fare B! Le B! Le B.
5: Bravo! Oh, infatti, si
4: io
5: sa, esistono.
4: Non posso respirare con le bocche!
5: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso! Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine!
4: Voglio!
5: Certo, bravissimo! Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
6: La coccinella!
4: Cosa no? Cosa no?
8: Coccodrillo!
6: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso! Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa!
5: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico, 1, 2, 3!
7: Vaffanculo!
5: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
6: Ma è la coccinella!
5: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
4: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
5: Certo.
4: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
5: Ci
4: te murci, te stramurci, è tutta la famiglia tua!
6: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai!
5: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
6: Sì, è porta fortuna!
5: Bravo, signor Di Merda! Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
4: Ma è una vergogna!
8: Basta, si
5: alza. Spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
8: Il cardamomo.
5: Bravissimo. Beh, bravissimo. Lei è stato eliminato. Bravissimo.
4: Ma
5: quale cardamomo?
4: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
5: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
4: Zoccola.
5: Sì, giusto.
4: Zoccolona.
5: Giusto, eh?
4: E che c'ha Zec? Che c'ha Zec stu cazzo?
5: Bravissimo. Un'originalità, lei è un super campione e vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
6: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
4: Ma lo dice sempre di piedi.
5: Stia calmo, faccia da pirla.
4: No, non arrabbiare.
5: Dica qualcosa.
4: Ma tu ne puoi andare a lavare il culo, vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, ma

0: This is a zoo only for you.
1: Dissapori.
2: Dissapori.
1: Dissapori. Dissapori.
3: L'amore non corrisposto è sempre.
1: Sapori.
2: Dissapori.
1: Dissapori.
2: Dissapori.

0: Dequan!
1: Eccomi qua, Brandipon.
0: Oh, ce n'hai messo di tempo.
1: Ma se sono arrivato subito.
0: Sì, ma vedo che porti un secchio pieno di orologi e cronometri.
1: Ah sì? Beh, ce ne ho messi un bel po' in effetti, ma era per nascondere questa.
0: Ma cosa diamine... Dequan, ma spiegati, ma che diavolo sarebbe?
1: Come, che cos'è? Non la vedi?
0: Io... No, sono in radio.
1: Ah già, beh, mi avevi chiesto una mano e io te l'ho portata.
0: Ma come ti è saltato in mente di amputare una mano e portarmela?
1: Oh, che sarà mai? E poi l'ho amputata una donna.
0: E quindi?
1: Guarda che smalto carino. E poi questi braccialetti così appariscenti che metteva. Dai, se l'è cercata, diciamolo.
0: Ma che diavolo dici? Dequan, comunque così non mi aiuti. Come ben saprai, io devo assolutamente mettermi in contatto con l'azienda per far informarli del segreto di un mistero.
1: Sì, lo so, non puoi telefonare né mandare mail perché temi di essere intercettato.
0: Non temo, ne sono sicuro.
1: Come fai a saperlo?
0: Ho trovato delle cimici.
1: Capirai, siamo in autunno, è stagione. Occhio a non calpestarle che puzza.
0: Ma no, non ci siamo capiti, ho trovato delle cimici nel telefono.
1: Mio Dio, che schifo. Ma non le puliscono le camere in questo motel?
0: Ma non lo so, non sei tu il proprietario del motel?
1: Ho capito, ma mica posso sapere tutto. Poi ho il mio da fare, eh. Devo fare tutto il giorno sesso spinto con la donna delle pulizie del motel.
0: Ah, ecco. Ma ce li hai 2 minuti per togliere quel vomito dalla vasca da bagno, almeno?
1: Non lo so, il vomito le fa schifo. È per quello che è ancora lì da 2 settimane.
0: Insomma, ho bisogno di recapitare questo messaggio segretissimo, ma non posso farlo di persona. Per quello ho chiesto il tuo aiuto, Dequan!
1: Immaginavo, hai fatto bene a chiedere a me, perché io in effetti ho la soluzione, caro Brandipo.
0: Davvero?
1: Certo, Endra Mofficion.
2: Mamma mia, che fatica a venire fino a quassù.
1: Hai fatto le scale?
2: No, ho preso l'ascensore. Ma premere il bottone, entrare dentro, ripremere un altro bottone, poi addirittura uscire.
0: E questo grassone dovrebbe aiutarmi.
1: Certo, Mofficion nei servizi segreti, sai il fatto suo, vero Mofficion?
2: Certo, Dequan mi ha già spiegato tutto, solo che stavo mangiando delle merendine ed ero un po' distratto.
1: Ti rispiego, non c'è problema.
0: Ma siamo sicuri?
1: Ma certo, scrivi pure il segreto di un mistero su questo tovagliolo, Mofficion si occuperà di recapitarlo al pluriredattore aziendale.
0: Va bene, allora non ho altra scelta. Ecco fatto.
2: Parto subito! Mi aiutate ad aprire la porta?
1: Ma certo, Mofficion! Tranquillo, il tuo segreto è in buone mani.
0: Ma scusa, Dequan, ma di preciso, Mofficion, che cosa faceva nei servizi segreti?
1: Consegnava i bomboloni.
3: Il segreto di un mistero è al sicuro nelle mani di Mofficion? Riuscirà a fare un lungo viaggio fino in Arcanada pur essendo in sovrappeso? Lo scoprirete nella prossima spionistica puntata di Dissapori che si intitolerà... Il ciccione viaggiatore!
4: Lo Zoo di 105 presenta Pornbub, Pornbub, Pornbub, Pornbub.
5: Amore, io esco!
6: Vai via?
5: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
6: Quando stai via?
5: Non lo so, un'ora?
6: Perfetto!
5: Ci vediamo dopo allora!
6: Mi dedico a 2 cose!
5: Sì, lava i piatti!
6: Certo, certo! Faccio proprio 2 cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
7: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
8: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
6: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
8: Burro e acciughe.
6: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
8: Ostriche e champagne.

0: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
1: Porn Bob. The spiration is in the fic.
2: Ostriche e champagne.
0: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
2: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
0: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
2: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
0: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
3: Ostriche e champagne.
0: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
3: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
0: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
2: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
0: Puttana.
2: E intendo proprio qualunque cosa.
0: Bene, soffiore col culo, vai, scannala.
3: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
0: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
2: Molto volentieri.
0: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
2: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
0: Oh, dai, Ambrogio Foga.
2: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
0: Venga a me.
3: Anche tu mi fai impazzire.
0: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
3: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
0: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
2: Andrea, prendimi, prendimi ora.
0: Ah, ma non ci posso credere, non è la seta.
3: Sì. Sì.
0: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai,
3: no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
0: Che cazzo?
3: Devo andare in bagno.
0: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
2: D'accordo, ma sbrigati.
0: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
3: Oh, cazzo.
0: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
3: No, no, no, porca troia, porca puttana.
0: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
3: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
0: Ma che schifo.
3: Aria.
0: Ma che schifo, ma che cazzo.
3: Eccomi. Scusa.
2: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
0: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
2: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
0: Non se l'ha anche lavato.
2: Sì. Ah,
0: sì. Sì, sì, dai, dai.
2: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
0: No,
2: scusa,
0: no.
2: Vista.
0: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
3: Tutto a posto?
0: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
2: Sì, più o meno.
0: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
3: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
0: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
2: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
0: Minchia.
3: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
2: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
0: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
3: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
2: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
3: Oh, porca merda. Mi viene da...
0: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
2: Oddio, anche a me, anche a me.
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
3: Ah, che schifo. Oh, un momento. Un infarto. Mi sta venendo un infarto. Presto, Maria, fammi un massaggio cardiaco. Un massaggio cardiaco, presto.
2: Con l'happy ending.
3: Vaffanculo, puttana!
0: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
0: Meno male!
5: Cos'hai in mano?
0: Eh?
5: Cos'hai in mano?
0: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica!
0: L'ho presa su Amazon.
4: Valuta il film!
0: Una merda!
1: Porn Bob. The Spiration is in the Fic.
6: Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
7: Un caloroso dito profondamente affondato nel culo, cari amici sportivi all'ascolto, scusate, ho un ciclo formato tsunami e sono un po' irritabile. È una serata storica per l'Inter di Mister Furbinho, che gioca la finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain dell'estremo difensore azzurro Nonna Vulva. Non perdiamo dunque altro sangue, diamo subito la linea a Monaco al nostro massimo voltaggio.
8: Grazie studio! Atmosfera da brividi qui all'Arena di Monaco. Serata storica per l'Inter, che ritorna in finale di Champions League. Un'intera vita di un cane dopo l'ultima vittoria del 2013. Partiti! Sono proprio i nerazzurri ad avanzare con strozza merda, da strozza merda ad il daccio. Il terzino avanza sulla destra, triangola con Alfabetovic e cambia gioco per l'arrembante Polpacci. Polpacci evita l'intervento dell'olandese Van der Sbornia e la tocca in profondità per l'inserimento di Guguru.
9: Mi sono chiamato le vostre madri!
8: Guguru danza sul pallone, tunnela i danni di fenicottere, stupenda finta di mammelle, a eludere l'intervento in scivolata di Colon Scopigno. Guguru, Guguru, Guguru! Nonna Vulva, porco... fottutissimo, evanescente, bastardo, infame! La pantera africanese è ormai a tu per tu con Nonna Vulva! Tiro! Respinta di Nonna Vulva! Ancora Guguru! Nonna Vulva ci mette una pezza! Palla rimessa in mezzo da Sciupalattimo! Colpo di testa di Guguru! Smanaccia Nonna Vulva! Arriva il capitano Centofalli! Miracolo di Nonna Vulva! Palla sui piedi di Guguru! Tiro a botta sicura! Nulla di fatto, dunque! Una serie gesucristica di miracoli di Nonna Vulva negano il meritato vantaggio alla formazione nerazzurra! Ricordo ai gentili radioascoltatori che non sono assolutamente di parte. Sono qui solo per fare la cronaca di una bellissima partita di calcio, totalmente neutrale nel mio commento. Porco cesso e lesbico! Il risultato dunque rimane invariato! Inter 0, francesi di merda 0! Linea allo studio!
7: Massimo, ti prego di mantenere un linguaggio consono e non scadere in gratuite volgarità per la Madonna. Intanto diamo un breve aggiornamento sullo stillicidio di plasma dal quel trafficatissimo bucaccio a buon mercato che ho in mezzo alle gambe. Ho già riempito un secchio e mi accingo a colmare anche il secondo. Non credo mi rimanga molto da vivere, ma ritorniamo a Monaco per le battute finali della finale di Champions League.
9: Mettetevi in fila che ce l'ho ancora duro! Più tardi vi faccio le vostre madri, a cominciare da quella di Alisei, quella bella zozzona!
8: Sì, studio! Nervi tesissimi qui dove nacque il nazismo! Nel periodo non collegato, tre limpidissime occasioni da gol per l'Inter! Tutte partite dai selvaggi piedoni di Guguru e puntualmente sventate da sto minchia di Nonna Vulva, che si deve essere pippato questo mondo e pure quell'altro! Ora Guguru che traccheggia a centrocampo, aspettando il fischio finale dell'arbitro! Ma attenzione! Follia! Follia! Nonna Vulva esce dai pali e corre a centrocampo a pressare Guguru! Guguru cerca di difendere il pallone, ma Nonna Vulva glielo fotte con il trucco del magrebino affettuoso in stazione! Nonna Vulva scatta con palla al piede verso la porta di Ragnateli, inutilmente inseguito da Guguru! Nonna Vulva! Nonna Vulva! Nonna Vulva!
9: Ma dove cazzo vai? Sei il portiere, porco...
8: tiro ed è gol, gol, gol, gol, gol, ha segnato il Paris Saint-Germain. L'arbitro fischia la fine dell'incontro, il Paris Saint-Germain è campione d'Europa. Ma no, ma no, ma no, porco, porco, porco, porco, porco.
10: Oh. Au, s'è sparato il cronista. Famme fa una foto che la posto sul mio profilo.
7: Beh, tutto è bene quel che finisce bene, così anche questa stagione calcistica si è conclusa. Io al momento ho un solo globulo rosso che mi circola per il corpo, ma cercherò comunque di trascinarmi fino al Lungotevere per permettere ai barboni di cibarsi sessualmente del mio figone, come direbbe Montalbano. Un saluto sfigati del calcio, ci vediamo all'inferno per l'inizio del precampionato. Adios, hijos de puta.
11: Sono Gianni Vago e sono qui con lo sconfitto Guguru. Come ti senti dopo essere stato battuto dal portiere della squadra avversaria?
9: Ma che domanda del cazzo è? Come vuoi che mi senta, coglione? Mi sento come si sente tuo padre quando torna a casa e trova tua mamma a pecora mentre me la sto inculando?
11: Ma mia mamma è defunta 15 anni fa!
9: Appunto! Pensa allo sbattimento che devo fare ogni volta! Vai al cimitero, prendi il corpo, portalo a casa e mettila in posizione! Poi aspetta che tuo padre torni e zacchete! Sorpresa!
11: Ok, forse ci sentiamo un'altra volta.
12: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: È duro come il diamante, è gelido come un iceberg, è amico di Berlusconi da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin può battere il 5 alla Venere di Milo. Nei fondi di caffè, Vladimir Putin non legge il futuro, lo scrive. Vladimir Putin può usare il touchscreen del suo telefono coi guantoni da box. Vladimir Putin può far spogliare una donna nuda. Vladimir Putin è stato molestato da Asia Argento. Vladimir Putin è così straordinariamente dotato che ha un accappatoio per la minchia. Vladimir Putin, schioccando le dita, può cambiare gruppo sanguigno. Quando era giovane, Vladimir Putin ha attraversato il Sahara a nuoto. Vladimir Putin indossa un Moncler fatto con il 100% di piume d'angelo. Vladimir Putin può appiccare un incendio con un estintore. Vladimir Putin può asciugare il riso mettendolo dentro l'iPhone. Vladimir Putin ha creato in laboratorio un vaccino contro i fulmini. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.
2: Lo Zoo di 105.
1: Dove abita Ennio?
3: Hey!
4: Pronto, signor Ennio?
3: Chi sei?
4: Sono Jena Plinsky.
3: La chiappe ma che cosa vuoi? Che ci sei?
4: Plinsky.
3: Che cosa vuoi? Che cosa vuoi?
4: Buongiorno, signor Ennio, come sta?
3: Buongiorno. Che cosa vuoi?
4: Senta, l'ho chiamata per contattarla perché il comune di Reggio Emilia ha deciso di trasformare il suo terreno in un parco di Natale.
3: Ancora con la mia terra?
4: Sì.
3: Ma non la do via la mia terra! La mia terra non la do via mica!
4: Si immagini i bambini che vengono a vedere le vacche e lei...
3: Ma i bambini, porca la... Adesso fa un freddo del porco del giorno!
4: Allora,
3: dove li metti i bambini? Devono stare a casa al caldo, porca la...
4: Senta, signor Ennio, allora il parco si chiamerà Uovolandia. Ehi. Bellissimo nome.
3: Porco non... come lo devo chiamare?
4: Uovolandia.
3: Uovolandia.
4: Benissimo. Oh, giusto come l'ha detto lei, Uovolandia.
3: Uovolandia.
4: Uovolandia. Senta, sarà aperto il parco Uovolandia dal 20 dicembre. Come? Uovolandia. Esatto, sarà aperto dal 20 dicembre al 7 gennaio.
3: Porca la...
4: Poi ci sarà la Uovo Via, bellissima da vedere. Uovo via.
3: Che cos'è?
4: Sono delle uova giganti che portano i bambini in giro per il parco, una roba bellissima, la uovo via.
3: Baccalo, perché devi prendere il mio?
4: Perché noi pagheremo €1 milioni.
3: Non mi interessa, non si possa mettere qua sui bambini.
4: Allora, sentasi.
3: E tanto meno metterli nella stalla a fargli un orario di merda.
4: Benissimo, lei vedo che è un uomo molto intelligente. Adesso le passo l'architetto per definire certi punti proprio per quanto riguarda
3: l'architetto. Passami l'architetto. Va là, dai.
4: Gli dica sempre che ha parlato con Jena Plinsky per Uovolandia.
3: Please, porco non... chiami quel bastardo? Pronto?
5: Pronto?
3: Bastarda!
5: Ciao Ennio! È Natale!
3: Bastardo, che bastardo! Sei un bastardo e non un passo che non ti sentivo!
5: Auguri Ennio, è Natale!
3: Ti auguro a te di morire, brutto bastardo! Bastardo, una merda!
5: Senti, cosa fai a Natale?
3: Ma puttana! Vado più lontano possibile per non sentirti!
5: Ma io ti devo portare le vecchie da burrare!
3: Burrare, ma poi... Ma te non devi venire, te si deve murare, ti deve murare un toro, ti deve murare, bastardo! Vado tu io!
5: Ma scusa! Ma ti devo portare le vecchie!
3: Le vado a prendere da solo!
5: Ma no, dobbiamo costruire
3: le giuewa!
5: Dobbiamo costruire Uovolandia!
3: Perché ti puoi costruire una casa di legno? Ti devi costruire una casa di legno! Noi poi dopo una buca te la faccio io, te la faccio!
5: Allora dimmi dove ti porto le vecchie!
3: Vengo tu io con la macchina! Con la panna, vengo tu con la panna e ti porto le giuewa.
5: No, non posso lasciarle da sole.
3: Ma ti odio bastardo, brutta merda. Andiamo, era già un pezzo che non ti sentivo. Devi andare a cagare.
5: Pronto.
1: Come andrà a finire? Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo? Lo scoprirete nella prossima puntata di Dove abita Ennio?

0: Lo Zoo di 105.
1: Disco Retto.
2: Se fossi mia,
1: Disco Retto,
2: io ti legherei, ti innamorerai.
1: Disco Retto, la tua dolce musica nel clou.
3: Ah, quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa fidanzare con una bambola gonfiabile obesa, perché avete l'alito pesante. Benvenuti a questo nuovo appuntamento, sì, nel 2018, con il Disco Retto, dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui, che provo i miei nuovi preservativi al gusto di c***o, per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore, come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice mai venuta ed è dedicata al suo amato scopo peggio di un eunuco di formaggio. Caro scopo peggio di un eunuco di formaggio, ti scrivo questa lettera mentre il mio ginecologo mi sta sparando il raggio della morte nera sul punto G nella speranza di provocarmi un orgasmo. Che illuso. Eh sì, mio amato scopo peggio di un eunuco di formaggio. Ricordi la prima volta che facemmo l'amore? Tu mi scopasti così male, ma così male, che per risposta la mia vagina creò un nuovo imene antiproiettile. O quella volta in cui me la mangiasti per 6 ore e io non sentii niente, ma tu sviluppasti una grave intolleranza al clitoride. Devo ammetterlo, i tuoi sforzi sono stati ammirevoli. Abbiamo provato il bondage, lo scambio di coppia, le orge con umani e animali, gli allucinogeni, la realtà virtuale, i trapani atomici, ma è stato tutto inutile. E ho provato più piacere quando ho avuto gli orecchioni che in tutte le nostre interazioni sessuali, messe insieme. Ma ho apprezzato lo sforzo. Per questo voglio dedicarti questa dolce, dolce canzone d'amore.
1: Disco Retto, la tua dolce musica nel cuore.

l'amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera della nostra ascoltatrice mai venuta, dedicata al suo amato scopo peggio di un eunuco di formaggio. Eh sì, mio caro, amatissimo scopo peggio di un eunuco di formaggio. Insieme a te la mia sessualità è diventata un arido e buio deserto, con sprazzi di imbarazzo, merda e pensieri monacali. Per fortuna, recentemente ho conosciuto un demone di un'altra dimensione che, in cambio della mia anima, mi ha donato la possibilità di provare finalmente il piacere di una bella scopata. Per questo ho deciso di lasciarti e fare il giro del mondo scopandomi chiunque incontrerò. Sono certa che capirai. Con affetto, tua mai venuta. PS. Lo sai che se ti infili un sigaro acceso nel culo ti esce il cervello dal naso? Ma non è vero. Ah, quanto amore, quanto sentimento. Purtroppo anche per oggi siamo Jill, giunti al termine del nostro appuntamento. Ma prima di salutarvi ho un nuovo indirizzo mail che canterò per voi. E così potete anche voi inviarmi le vostre calde, calde lettere d'amore. L'indirizzo nuovo è...

0: No, con un gran cazzo nero.
1: Disco Re, la tua dolce musica nel clou.
2: Radio 105.
3: Rai Spreco presenta
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
8: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
9: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
8: Scusi, non sto capendo.
9: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
10: No, questa volta io ti tolgo.
9: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
10: Prendi la candeggina, Rosario.
11: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
9: Oh no, Brimbelli!
10: Abbiamo vinto, usciamo!
8: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
12: Pronto?
8: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
12: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
8: sì.
12: Che sono andato a puttane.
8: Benissimo.
12: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
8: sì,
12: no?
8: Sì. Ma lei sta a Pavia?
12: Sì.
8: Tutto bene? Si è strozzato?
12: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Eh sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
8: Guardi,
12: forse
8: vabbè,
12: c'è il sangue.
8: Sì,
12: allora, signora...
8: Questo
12: mi ascolti,
8: sì.
12: Ero puttane.
8: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
12: E quella sera c'era uno con la parrucca.
8: Ah.
12: Non vorrei che sia, come si chiama?
8: Don Gaetano?
12: Gaetano?
8: Don Gaetano, sì.
12: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
8: Scusi, lei...
12: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta.
13: Un attimo,
12: mettici il pennino nella cacca.
13: Stai il telefono, stai?
12: Sì.
13: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
12: Sì.
13: Mamma, che brutte feci che c'è.
12: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
13: E cosa c'era dentro le lasagne?
12: C'era il prosciutto, mozzarella,
13: l'uranio, un poverito,
12: cotechino,
13: inghia, brasiliano.
12: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
13: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
12: Ecco dov'era il cacciavite.
13: Porcaccia me sei.
12: Arca ma...
13: sangue non c'è nelle feci.
3: Cacciavite Brimbelli.
8: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
2: Sì, scusa collega,
8: no,
2: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
8: Ma perché mi passate Rai Sport?
2: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
8: ho capito, ma per telefono
2: alla priorità.
8: Sì, anche sulla Rai 3.
2: Su tutto qua.
8: Va bene.
2: Lo sport.
8: Sì.
2: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
8: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
2: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
8: Sì.
2: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
8: Ah, all'ungherese?
2: Sì, biliardo all'ungherese.
8: E
2: per
8: cosa
2: chi non
8: si
2: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
8: Sì.
2: Ecco.
5: Glauco! A tavola che è pronto!
2: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
5: Dai,
2: ma tu,
5: che ti ho
2: ma
5: fatto
2: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
5: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
2: Commento il colpo di Baga, lo perdi, un attimo.
5: Dai che si raffredda l'insalata.
2: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
8: Sì.
2: Ecco, fa il colpo.
8: Ecco.
2: Uno.
8: Sì. Due.
5: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
2: Bagalov, porco.
8: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
2: Allora signora,
8: sì,
2: sono quello della cancra, dell'esame delle feci.
8: Sì.
2: Allora,
8: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
2: No.
8: Niente,
2: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, la pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
6: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
2: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
6: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
2: feci. Ce l'hai puntato dentro, un bastoncino ce l'hai puntato.
11: Bastoncino Brimbelli.
2: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
6: Non lo so, vabbè.
2: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
8: Bene,
2: visto.
8: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
2: No. Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
8: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
2: Scusa collega, il colpo decisivo,
8: sì.
2: Decisivo.
8: Sì.
2: Perché il campione ungherese Nemecek.
8: Sì.
5: Porco l'insalata che si raffredda il cane!
2: Ma l'insalata non si raffredda.
5: Dov'è tuo figlio?
2: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
5: hai visto Peppino?
2: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
5: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
11: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
3: Canal Jimmy Entertainment presenta. Osceni Lerci 2.
7: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
14: Che succede, Osceno?
7: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
14: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
7: Monitorando le mie telefonate.
14: Monitorando. No, monitorando, chi è? Nome e cognome. Femminando monitor.
7: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
3: Osceni Lerci 2.
7: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
14: Rottermaio. Rottermaio.
5: Però se c'è un paraurti di una panda.
7: Nella villa del signor Rottermaio.
14: Maier.
7: Nella villa del signor Rottermaio.
14: Mario. Rottermaio.
5: Mario.
14: Mario che si è rotto.
7: Nella villa del signor Rottermaio.
14: Marien.
7: Rottermarien.
14: Rottermaier.
7: Oh, Rottermarien.
14: Maier.
7: Maier sei tu, è quella puttana de so.
14: Del signor Rottermaier.
7: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
3: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
7: Ma se sono così, rasabondo...
14: Rasabondo?
7: Se sono così rasabondo.
14: Vagabondo.
15: Nauseabondo.
14: Nauseabondo e ripugnante.
7: Se sono così nausabondio e ripugnante, perché vogliono tutti?
15: Nasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
14: Che hai promesso sposo? Allora.
7: Ma se sono così nauseabondio.
14: Nauseabondo.
7: Se sono così nauseabondio, ripugnando, perché
15: nauseabondo?
7: Voglio... Dove è scritto?
14: Nauseabondo.
7: E allora, se sono così nauseabondo, ripugnante, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
16: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
7: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
14: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
7: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
14: Di un reality show pornografico?
7: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore e regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
16: Figli di Troia, figli di Troia,
0: figli di Troia,
16: figli di Troia.
17: Uè, uè, re delle mie palle, che cazzo volete, cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
18: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
17: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
14: Meteoropatici.
17: Psicopatia. Psicoparia.
14: Psicoterapeutici.
17: Psicoterapeutici.
18: No, terapeutici.
17: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
18: No, terapeutici.
17: Terapeutici.
14: Terapeutici.
17: Terapeutici. Terapeutici.
14: Oh.
18: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
17: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
18: Bravo!
17: Volete conquistare Troia?
18: Sì!
17: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
19: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
17: No!
19: Attento ad Ajace, attento ad Ajace! Ajace dell'ammonio!
17: Ma che cazzo dice Ajace Agazzone? Che cos'è?
19: È l'Ajazzone!
17: Ajace
19: è quello grosso, Ajazzone!
17: Pagliaccio!
14: Provare per credere!
19: Esatto.
17: Sì!
19: Attento, sta venendo!
17: Aia!
19: No! No! No! In culo giù!
16: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
17: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
14: Di sfruttare la mia caparbietà? E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
20: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
21: Giusto.
20: Ce l'ha fatta.
21: Ho sbagliato?
20: No, no, giusto, giusto. Vi ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
21: No!
17: Sì!
22: Lo Zoo di 105.
16: Lo Zoo di 105. In collaborazione con la banca dei maghi di Gringotte presenta Harry Rotter, il mago con la R moscia.
23: Scusi signor Rotter, mi vede, sono qui, sono un puffo.
24: Dimmi.
23: Gli avevamo detto già mille volte di non usare la nostra sigla per i suoi momenti.
0: Adesso ci hai rotto il cazzo. Fottiti in c***o.
25: Rarry,
1: meglio di una baldracca con l'acca ingoiata Rotter. Cosa cazzo hai da cantare che fai schifo pure all'ombra dei tuoi tarzanelli?
4: Hermione, sei troppo crudele! Ma ti farò vedere io! Un giorno io, Harry Potter, diventerò presidente della Repubblica! Suona bene, vero? Il presidente della Repubblica, Harry Potter!
1: Mi fai troppo ridere, Harry! Sei una sagoma! Per questo voglio premiarti con un bel incantesimo! Abracadabra! Fai uscire dal culo di Harry Potter una famiglia di cobra!
4: Orrore, orrore! Mi esce da là un serpente marrone!
9: Quello è perché non ti lavi il culo, morto anale che non sei altro! E poi ricordati che ti ha sputato in culo il fuoco il drago! Annotatelo!
21: Scusi un attimo, signor Ron, l'avvocato La Lalla. Senta, ma lei ha subito un trauma, se vuole l'assisto e... facciamo.
9: È una cosa che non riesco a dimenticare!
21: Facciamo causa a sto storpio con la remoscia, se vuole, signor Ron.
9: A lui ci ha sputato in culo il fuoco il drago! Annotatevelo tutti!
4: Marrani, siete solo invidiosi di me perché io ho il nuovo iPhone R.
1: Hai l'iPhone R?
4: Sì, e ho installato Riri.
1: Riri? Vorrei dire Siri.
4: Ma no, Riri è l'evoluzione di Siri. Ascolta. Ciao Riri.
24: Ciao brutta merda.
1: Ah, visto che hai Riri, stasera volevo andare al cinema a vedere il film Madonna Santa.
18: A me lo dici.
1: 33 trote imburrate correranno barbaramente attorno alla torre e irrorerebbero un carro di tristi ramarri. Me lo cerchi, per favore?
4: Ma certo! Riri, cerca il film! 33 trote imburrate correranno barbaramente attorno alla torre e no! No! No! 33 trote imburre... 33 trote imburrate correranno barbaramente attorno alla torre e no! Aspetta! Allora, 33 trote imburrate correranno barbaramente attorno alla torre e Allora, aspetta. 33 trote imburrate correranno barbaramente attorno alla torre e irroverebbero un carro di tristi ramarri!
24: Stai cercando.
4: No! Ho detto cerca! 33 trote imburrate correranno barbaramente attorno alla torre e irroverebbero un carro di tristi ramarri!
24: Stai cercando un bravissimo logopedista?
4: Ma no! Devi cercare! 33 trote imburrate correranno barbaramente attorno alla torre e irroverebbero un carro di tristi ramarri!
24: Sto cercando gargarismi anali di uno storpio con l'R moscia.
4: Ma no! Ho detto cerca! 33 trote, basta, Marco, non ce la faccio più!
24: Sto cercando una lunga scorreggia di un macaco monco.
4: Bravo mio!
24: Sto cercando, porco di...
25: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Potter e la cappella filosofale.
26: Lo Zoo di 105.
27: Amanti dei film che non stanno in piedi, dalle ceneri di due canne di Pakistano, è nata Filmotti e Seriotte. Quando una sillaba fa la differenza.
28: Allora aprite il libro a pagina 22. Dobbiamo votare. Favorevoli? Contrari? Baghera, cosa ne pensi?
29: Ecco, ci siamo. Ci è voluto un po' più di quanto pensassi, ma ci siamo.
28: Kai, il serpente, cosa ne pensi?
30: Spera in me.
28: Baloo?

0: Il libro della giunta.
1: Pronto?
2: Ti telefono.
1: Ma tu te fai o oh, è proprio normale che sia così?
2: Ti
3: pronto?
2: Ti telefono.
3: Ma chi è?
2: Telefono.
3: Ma chi si?
2: Teti.
3: Che?
2: Teti.
3: Stai fatto, come va?
2: Telefono.
3: Aspetta pure.
0: E ti telefono a caso.
4: Guarda, guarda, guarda, guarda, che figo! Guarda il missile, guarda il missile! Adesso prende.
5: Oh, mamma mia, sono estasiato!
4: Guarda, la mitragliatrice,
5: Guarda quello lì! Guarda
4: come gli ha presi!
5: Porca miseria, è bellissimo!
4: Mica come gli ha presi!
5: Tutti, troppo bello!
4: Guarda! Arrivano gli aerei!
5: Una pioggia di fuoco! Una gioia per gli occhi!
4: Missile! Arriva la bomba! Presi! Che bello!
0: Apocalypse Wow!
6: Filmotti e seriotte.
7: Radio 105.

0: 1984 il mondo fu invaso da milioni di vecchi pensionati. Furono mandati dal futuro dei robot dalle sembianze umane per sterminarli, ma qualcuno si salvò. Ma ora questi vecchi maledetti sciacalli bocciofilanti stanno tornando, e c'è solo un uomo che può farlo. Wender. Chiudete i finestrini delle vostre macchine e le finestre di casa, perché potrebbero volare gambe e braccia di vecchi.
1: Servizio di segreteria telefonica.
2: Negativo.
3: Pronto?
2: Sono un Terminator.
3: Pronto?
2: Sono un Terminator.
3: Vada.
2: Negativo.
3: Pronto?
2: Il mio microprocessore è a rete neurale.
3: Ascolti, per piacere. La
2: sì.
3: Vuole smettere?
2: Negativo.
4: Pronto?
2: Sì.
4: Oi, chi?
2: Esatto.
4: Certo.
2: Sono un Terminator.
4: Ma chi mi hai capito?
2: Ricevo dei segnali che si
4: ma
2: possono definire.
4: Ma chi mi hai capito? Ma.
2: Di regola il soggetto copiato viene terminato.
4: Pronto?
2: Sono un Terminator.
4: Pronto?
2: Sono un Terminator.
4: Pronto?
2: Perché me l'hai ordinato?
4: Ma vaffanculo, ma che cazzo sei?
5: Pronto?
2: Sono un Terminator.
5: Pronto, chi è?
2: Negativo.
5: Chi è lei?
2: Il T-1000 ha la capacità di assumere l'aspetto di Sarah Connor e attendere il momento che tu prenda contatto con lei.
5: Ma chi sei?
2: Missione non prioritaria.
5: Cosa vuole?
2: Il mio microprocessore è a rete neuronica, un computer che...
5: E che cosa vuoi?
2: Missione non prioritaria.
0: Ora, ne è rimasto solo più uno, il più pericoloso di tutti, il signor Cappella, che tiene i piani segreti per poter distruggere i Terminator.
2: E ha la capacità di assumere l'aspetto di Sarah Connor e attendere il momento che tu prenda contatto con lei.
3: Pronto?
2: Sono un Terminator.
3: Pronto?
2: Sono un Terminator. Più ho contatti con un... Negativo.
4: Pronto?
2: Sì.
4: Pronto?
2: Ho in memoria tutta l'anatomia.
4: Sì, non rompi coglione, tu fatti cazzo tu.
2: Di regola il soggetto copiato viene terminato.
4: Pronto?
2: Missione non prioritaria.
4: Sì, non rompi coglione, vaffanculo, acceso figlio e strafigli.
2: Perché me l'hai ordinato?
4: Pronto?
2: Sono un Terminator.
4: Pronto?
2: Più ho contatti con umani, più
4: in...
2: Negativo.
4: Pronto?
2: Il mio microprocessore è a rete neuronica, un computer che apprende. Il T-1000 ha la capacità di assumere l'aspetto di...
4: La persona civile
2: sì.
4: Dice chi è e posso rispondere.
2: Esatto.
4: Allora chi sei?
2: Sono un Terminator. Perché?
6: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
7: Radio 105.
8: Lo Zoo di 105.
6: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
9: Madonna. Cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Ma di merda, l'ho morto, cosa mi avete dato?
10: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
9: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
11: Uno scarabeo stercorario.
9: Scarabeo scargolare?
11: Ma che scarcorare?
12: Stercorario.
9: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
11: Stercorario.
12: Stercorario, quasi.
11: Sterco, dallo sterco.
9: A che ora arriva? Alle 3:30 tu cazzo qua.
12: È fuori orario, sì.
9: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
11: No, è stercorario.
9: Fammelo leggere, chi ti ha morto? Dov'è?
12: Stercorario.
9: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
13: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
9: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam al murtegata!
10: No, padron Froce, aspettate! Ho sentito un rumore!
9: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
10: È un enorme arachide!
9: Ma scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto qua?
10: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
9: Porca puttana, che scarogna! Adesso cosa vi faccio la nocciolina di 3 metri qua? La nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie.
14: Eppure insalata in superficie.
9: Eppure insalata in superficie. Guarda.
14: Che? Eppure salata in superficie.
9: Eppure insalata in superficie.
14: Non insalata.
15: Che cazzo è?
9: Eppure salata in superficie.
14: Ma che dice superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
9: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
16: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
17: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Versburga?
18: No, ma cosa stai dicendo?
17: Oh,
18: no.
17: Facile! Mio caro amico Petosauro.
18: Sauro.
17: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per l'Avesburg per
19: no,
17: la vita.
19: No, non è lava, è Raven.
17: Un ponte per Raversburg?
19: Raven.
17: Un ponte per Ravensburg per la vita.
19: Sburger.
17: Sburger per la vita.
18: Ma che per la vita?
16: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo questo film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io. Un ponte per Ravensburger Terabitia.
20: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
17: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiora Amar.
19: Fiore Amaro. Che Fiona è un cantante.
18: May. Fiona May.
17: Fiona May.
19: Fiona.
17: Fiona May.
19: Fiona.
17: Fiona May. Forrest Gump.
18: Gampa.
14: Gump.
19: Gump.
17: Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
21: Facile. Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e Viva la Selva Oscura, noi re e regina diventiamo. Facile. Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e Viva la Selva Oscura, noi re e regina diventiamo.

0: Sburgen, Pimperpet Nusa, Pimperpet Fam, Pam, Ravensburg Teravidia.
1: Non è Ravensburg Teravidia.
0: Ravensburg Teraviba.
2: No, Teravibra.
0: Teravita.
2: Teravita.
0: Oh, Ravensburgent.
1: Ravensburgent.
0: Ravensburger. Ravensburg Teravidia.
3: No, no, non è Ravensburg. Non
4: è... Ascolta,
2: è meglio fare una repubblica.
4: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono sì. D'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
2: A morte il monarca.
0: Anche voi.
5: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
6: Come sta? Come sta? Come sta?
7: Come sta? Come sta? Merda!
5: Però.
7: Però.
5: Però.
7: Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però.

0: Che ne so parò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la fango che mi fai a brutegna solo a ci parla con te.
1: Però.
2: This is the zoo.
3: Mission Santina. Mission Santina.
4: Questa mattina per la 2 miliardesima volta abbiamo sentito Santina e dopo una lunga chiamata abbiamo deciso di dire basta, bisogna aiutarla. La nostra nonnina non può andare avanti così, continui spostamenti e spese inaffrontabili. Lo Zoo di 105 ha deciso di mettere tutto nelle mani di Marco Dona e Luca Alba, ovvero Barack Obama e Matteo Renzi, per far sì che Santina abbia quello che si meriti, una vecchiaia dignitosa. Così, in preda alle idee più impensabili, si è optato per noleggiare un furgone e portarla a fare il giro d'Italia, in modo che tutta la famiglia dello zoo possa contribuire ad una vita migliore per la vecchia bastarda.
5: Pronto?
6: Ciao Santina, sono Matteo.
5: Ah, sei tu Matteo, come va?
6: Bene, tu?
5: Bene, grazie. Sai che vado a abitare a San Martino Buonalbergo.
6: Ah, vai a abitare lì?
5: Sì, adesso non ci sto più qui a Marcellise perché sono stufa.
6: Sei contenta?
5: Sì, sono molto contenta perché c'è l'aria condizionata, poi c'è anche la doccia.
6: Senti, ti ho chiamato per un motivo. Ti passo Obama che ti vuole salutare.
5: Sì, va bene.
7: Pronto, Santina?
5: Dimmi.
7: Ah, come stare?
5: Bene, bene, grazie. Tutto bene, sai. E adesso vado a abitare più a San Martino, te l'ha detto Matteo?
7: No, io sarei arrivato adesso.
5: Ah, sei appena arrivato con le banane. Fammi sentire, vado a abitare a San Martino Buonalbergo in via di Sive.
7: Però non esserci negri.
5: No, no, io non voglio niente. No, a me mi piace dopo girare per San Martino, sai, è bello anche San Martino perché vedi le corriere che va insieme.
7: Io essere qui venuto perché io in accordo con Renzi, Matteo.
5: Renzi,
7: Allora, noi venire con furgone,
5: sì,
7: a prendere te,
5: sì,
7: e fare un bel salva la vecchia tour in giro per Italia dove... Tutte nostre conoscenze, amici, parenti, dare regali a Santina per aiutare la vita, no?
5: Sì.
7: Tu contenta?
5: Sì.
7: Tu contenta?
5: Cosa?
7: Tu contenta?
5: Contenta?
7: Tu contenta?
5: Sì.
7: Tu essere contenta?
5: Ma certo.
7: Tu contenta?
5: Sì.
7: Allora, noi venire lì con furgone... Organizzare viaggio. Matteo, tu vuole spiegare a Santina come fare?
6: Noi...
5: Anche tu sei contento?
6: Sì.
7: Tu contenta? Io contenta. Tu contenta?
5: Sì, vado a San Martino, così si sta meglio là.
6: Senti, anche ti volevo dire, no, basta. Un attimo, Santina, aspetta.
7: Matteo! Tu contento?
6: Io contento. Allora, ti spiego. Volevamo prendere un camion, venirti a prendere e fare il giro dell'Italia.
5: Oh, che bello. Sì, mi piacerebbe.
6: E tu stai via con noi una settimana, poco di più, 9 giorni.
5: Ho capito, va bene.
6: A te va bene?
5: Sì, sì, io ci sto.
7: Tu contenta?
5: Contentissima.
6: In questi 9 giorni...
5: Sì.
6: Noi gireremo l'Italia per incontrare la gente che insomma ci vuole bene. Quindi ti verremo a prendere una decina di giorni, cioè dal venerdì alla domenica dopo. Andremo in giro per tutta Italia, capisci?
5: Ah, ho capito.
6: Allora saremo io, te e Tenta.
5: Sì.
6: E Obama.
5: Ho capito.

0: capito.
1: Mi raccomando, prepara le valigie perché noi tra poco passiamo.
0: Ho capito, se mi preparo un po' di roba, già, esatto, per cambiarmi tutto, sì. Aiuto anche.
2: Tu contenta?
0: Sì, contentissima.
1: Va bene.
0: No, va bene. Comunque vi saluto tutti. E fate i bravi.
1: Va bene. Ciao, ciao Santina.
0: Ciao.
2: Importante tu essere contenta, eh?
0: Sì, molto contenta, amore.
1: Bravo. Sì, dai, brava. Ciao.
2: Ciao Santina.
0: Ciao.
3: Mission Santina. This is the zoo.

0: Only a 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. Dopo i ripetuti fallimenti della loro terza missione sulla Terra, l'ammiraglio pugliano Zokrox Citebiv ha chiesto un congedo temporaneo per esaurimento nervoso. Al suo posto, al fianco del commodoro Mock Assort, oggi la flotta pugliena schiera la recluta Kechatsek. Molte speranze vengono riposte in lui per riuscire finalmente a stabilire un contatto. I Puglieni.
2: Pronto?
3: Upa?
2: Pronto?
3: Upa, c'è una domanda che dice sto cacà.
2: Ma da spendere te io sì, ma perché ma da scassare che io? Ma c'è io che vecchia, mannaggia la baldracca da ma... Buongiorno signora, mi scusi, sto interloquendo con un cucciolo di chi t'è morto. Bastarda, figli da pacchia, ma faccio pur favore da merda, remuovo da mante da stanno, ma dai. C'è che vi accende, ma...
4: Calandro un...
2: Friggi polpi, tu. Tua moglie li friggi polpi. Tua moglie li friggi polpi. C'ha la friggitoria con le gambe aperte, le friggi polpi.
3: E mo?
2: Io la bacchina da mamma, mannaggia, che era bastarda, vigliacca, mannaggia.
3: Sca?
2: Ah?
3: Sca? Scappa chiù.
2: Quella è brava tua madre, ti vedi come ve li scappocchia bene gli uccelli. Guarda, è una roba meravigliosa, guarda, oh. È una roba meravigliosa.
3: Lo scià? Lo scià con quello di pecchio, sì?
2: Io invece voglio una bella sciaffra che ho che femmina, ha fatto una canna, ha fatto di droga, certo magari adesso stavi in un centro di recupero, però voglio dire, a mali estremi almeno facci più bella figura.
3: Gula!
2: Gula mamma, te non che era bastardo. Gula mamma, te che...
4: Ceppo di chiuma!
2: Qua ci si alza il livello, si alza, mamma mia! Fasci tu cazzo! Ma sì, come li sciacqua bene tua madre i coglioni prima di farmi il bocchino, lo sai?
4: Scofanato? Tu sei scofanato?
2: No, tu sei scritto in un canandino da panud e vieni a rompere i coglioni alle persone che lavorano. La bocchina da mamma, c'è quella bella birichina che fa con le, si mette le treccine, mi fa il bocchino, fa e poi faccio capo, così lubrifica tutto meglio.
4: Sendo un po', tu sei lurdo?
2: Io sono lurdo, ma te ne avviglia che io sono lurdo. Si è rivoltato il mondo al contrario. Tu pensi che volevo fare una dedica a tua madre? No, sono chiamata ad Angelina Mango e è fatta la cumbia della Troia. E la cumba della Troia, Troia da mamma. Chi te muta e stramurta in te?
5: I Puglieni.
6: Pondo?
4: Uè, zoccola!
6: Con nudo.
4: Ma faccio nudo ormai?
6: Tu non dici mai una parola bella. Sembra che parolacce dice. Non dici parolacce. Non sei bambina, Tu sei grande. Dì una parola bella. Buongiorno, signora. Come va? Bene. Non dici un parolacce.
3: Bene, che il pompello faccia mele.
6: No, senti, parla a picca perché non capisci un cazzo.
3: Upa! Un bacio di mamma.
6: Tu da dove sei tu? Da dove?
4: Uè!
6: Eh?
4: Ma fammi il bocchino?
6: Sì, a puttana di mamma.
3: Sorda!
6: Come la mamma? Io troia come a te?
4: Sorda!
6: Sorda di tu, pezzo di merda.
3: Chi? Chi non ti serve?
6: Chi?
3: Cucù!
6: Cucù.
4: Cucù.
6: Fa come bambina, fa come bambino, cucù, cucù.
4: Cite. Cite. Morte, bimbe, tutto lo stu, fino alla quindicina giù.
6: Ma tu sei dove? Senta me. Tu sei dove? De bar, de dove?
7: Bastardo.
6: Parla bene, io attacco il telefono. Parla bene, io attacco il telefono.
7: Uè, zoccola.
5: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
8: Radio 105.
9: Only for you. No, no, no. This is Zoo. This is Zoo. Only

0: È una cosa mondiale.
1: Oggi è la giornata mondiale della lentezza.
2: Ok ragazzi, la missione di oggi è quella di far accettare la lentezza agli italiani, che ormai corrono sempre più velocemente. Per farlo però mi servirebbe l'immagine di una persona estremamente lenta. Ce l'ho! Davide Mengacci! Allora aspetta, mi concentro. Voglio diventare Davide Mengacci! Voglio diventare Davide Mengacci! Voglio diventare Davide Mengacci! Ecco, sono diventato Davide Mengacci. Adesso possiamo telefonare alle persone. Signora!
3: Pronto?
1: Pronto, signora!
3: Buongiorno, chi parla?
1: Sono Davide Mengacci.
3: Oh!
1: Come sta, signora?
3: Bene, grazie.
1: È contenta di sentirmi?
3: Sì, sì.
1: Lei contenta?
3: Senta, ma vuole dire qualcosa?
1: Sì, io sarei interessato,
3: sì,
1: a venire da lei oggi per riprenderla con la telecamera mentre cucina da mangiare. Che dice?
3: Ma io oggi esco, no, non sto qua, mi vengono già a prendere, già.
1: Noi le portiamo tutta la spesa gratis.
3: Non è possibile, non sono disponibile.
1: E lei cucina?
3: Questa settimana sono impegnato, tutto programmato.
1: Lei di solito, signora, come si veste in casa sua, signora?
3: In casa mia mi vesto secondo come mi va il cervello, mi dice il cervello.
1: A volte va in giro nuda?
3: No, no, a me no, queste cose non esistono.
1: Non va mai in giro con il buco del culo senza mutande?
3: Le donne proprio depravate fanno queste cose.
1: Pronto? Oggi è la giornata mondiale della lentezza.
4: Pronto?
1: Pronto?
4: Pronto?
1: Signora, buongiorno.
4: Buongiorno.
1: Sono Davide, mi ha riconosciuto?
4: No, no, non ti conosco.
1: Davide Mengacci, signora, buongiorno.
4: Buongiorno.
1: Senta, lei è di Bari, vero?
4: Di Bari, sì, certo.
1: Ma è vero che i baresi sono dei terroni di merda?
4: No, perché? No, non è così, non è così. No.
1: Perché qui a Milano,
4: sì,
1: sostengono che i meridionali,
4: ecco,
1: sono come la merda.
4: No, non è vero, non è vero. No.
1: Però quando vanno in giro, hanno lo stesso odore del buco del...
4: No, non so niente queste cose.
1: Cioè, i pugliesi hanno un odore corporeo,
4: no,
1: che
4: no,
1: è
4: no,
1: simile al cazzo.
4: Beh, devo lasciarti per mio marito.
1: Al cazzo.
5: Oggi è la giornata mondiale della lentezza.
4: Pronto?
1: Pronto, signora!
4: Con chi parlo?
1: Buongiorno, sono Davide, signora, mi ha riconosciuto?
4: No, forse si è sbagliato numero.
1: No, signora, sono Davide Mengacci. Come sta?
4: Cosa cerca?
1: Volevo sapere se lei fosse disponibile per fare delle riprese mentre lei cucina da mangiare. Tra l'altro è la puntata dedicata al couscous.
4: E
3: Ma io sono pugliese.
1: Ma infatti io, per metterla a suo agio, signora, verrei in casa sua con 14 marocchini.
3: Per fare cosa?
1: Se lei potesse accogliere me e i marocchini in disabilié.
3: Sì, ce l'ho messa a te, a tua moglie e tutta la razza tua.
1: Ha messo giù? Io sarò lento, ma la signora è velocissima a fare la bastarda di merda, eh?

0: Lo Zoo di 105.
1: Arrivano dal profondo dello spazio, richiamati da un flebile segnale proveniente dal pianeta Terra, che ha varcato i gran cazzi di Orione e sovrainculato gli anelli di Saturno fino al profondo del buco del culo della galassia sconosciuta. Hanno intenzioni benevole, cercano un contatto attraverso l'unica lingua che sono riusciti a decifrare grazie al reperimento di alcune audiocassette di un comico dialettale tranese, Leone di Lernia, recuperate dall'immondizia di un venditore abusivo marocchino degli anni Ottanta. La sfiga vuole che il linguaggio sbagliato e volgare e la regione con la quale cercano un contatto sono tragicamente incompatibili. Loro sono i Puglieri.
2: Pronto?
3: Upa?
2: Pronto?
3: Upa, c'ho una domanda.
2: Io ti usi.
3: Upa!
2: Dove vai? Non sa fare questo fatto, c'è? Pure che era baldrac da mamma.
3: Ci te morte vive!
2: Scamo stander! Testa da casa, da quando è attivo da sangare? Non mi sta tanto, dove si scelta?
3: Basta! Mock! Mock!
2: Mocca chi te morte.
3: Mamma,
2: te che era viglia cazza. Non sai che a mamma ti faccio la viglia cazza. E vedi, come la secnese che camminato. Era morte da tanto, mannai. Ma tu sai appena a causa. Mamma da fa parlare, mo ti so fatto parlare, mamma da fa parlare a me. Che proprio ci ho fatto l'altro comando. Volsci in Kazakistan. Perché dai, dici che stanno tutti con cazzo meno ad aspettarlo. Io ci ho detto che non è così. Invece tua madre, non lo sapevo nulla. È proprio. Mamma, sa a me ne capo e pezza a me.
3: Ma
2: che cazzo?
3: Afa mocca,
2: Afa mocca, era morta da tanto da mamma da mannai. Ma come cazzo? Sembra la capa sciquelti, non è? Ma non hai cosa da fare.
3: Si un figlio di Riccardo?
2: Un figlio di Riccardo?
3: Mimmo?
2: Io sono figlio di mamma a te, non si chiama Riccardo.
3: Si figlio di ma?
2: Gli era morto dopo che ho detto, mannaggia, arrei. Ma non arriva, uè, come si chiama a te, a mamma si chiama a te.
3: Lo mangio lo stesso set di cavata, ricchio.
2: Sei bella bella. Ma marchion, tu di cioccolata, tu di garretta, marchion, no. E chiedi a tua madre per conferma. La salsi di cavad, che se la mangio mamma, te se la mangio. E poi se mangio pure un stroglion di cavad. Da vedere come già piace, come fa la golosona. Sa me ne capo e pizza a me.
3: Ma io sono
2: dove tondo, so? Io sono di Biton. Vieni, Dacchio, qual è il problema? Parliamo.
3: Ma
2: io non faccio queste cose. Vieni. Parliamo da piano di persone, ne parliamo.
3: Strunz.
2: Puro resti, vabbè. Cioè, mamma ti dai un problema che vuole uscire in Kazakistan, che dice che l'aspetta in cucchiaio a me, e io sono strunz. Dici, dai, il paradosso.
3: La trino di sorda.
2: La tavolta la fabbrica di cioccolato, mo la land, c'è io. Allahu akbar Allah. Ma fratto, ma stai in guaio, ma do fatto vedere da qualche dio, un po' fa, va. Io per te, io, di che problemi, vanno sterilizzati, non vanno molto più che altro, frate, ma io.
3: La lec, la gugiuna.
2: Che lo faccio mamma, e lo faccio come faccio bene, mi fa rizzare tutti i peli, mi fa rizzare, ri bacia il coso, right?
3: Tramau! Basta!
2: Madonna, ma c'è gli ecca viacchiando la vita, ma... C'è gli ecca viacchiando la vita, e già tengo a sé del problema, ma da metto pure te, a penso.
3: Umpa?
2: Arrête questo lumpa lumba la fabbrica di cioccolato. Se ti non complesso dei tipo ducato di Johnny Depp, frate, ma non è un problema mai, devi chiamare uno psicologo, devi chiamare. Dai, che cazzo, schioso.
3: Si congetta, ancora sta barletta?
2: La barletta? E c'è gli altri c'entriamo a barletta, madonna, ma io. Madonna, questo è più confuso di un navigatore, stai, madonna du carma. Madonna, ti mette a scrivere, a volte si fa lupa a lupa, ma si mi fa la land, ma ti do a dire un film a bunda bella, la bussola d'oro, ci sa cur Cristo ti piace. Ti piace qua Arcunda, ti piace, ah, qualche caos, fai che salta, ma la bussi in azzacca 7. Ma non problemi sulla 6.
4: Lo fa, ce lo trama una zieta.
2: Sì, lo faccio con un buco d'occhio alla mamma, tra l'altro, per me, non c'è.
3: Ah, famo che ce ne porta bene, non si più una cornuta.
1: I Puglieri, primo contatto, fallito.

0: Come ogni giorno, sono qui a renderti partecipe degli accadimenti della mia giornata. Ecco che cosa è successo oggi. Amore, conosci per caso uno che si occupa di riparare le tapparelle?
1: No, ma se vuoi, ho un amico che entra nelle case di notte e si chiava la gente dopo averla narcotizzata. Poi si frega la roba e scappa dopo aver cagato per terra in mezzo al salotto.
0: Ma non è la stessa cosa.
1: Beh, comunque le mani sulle tapparelle le mette.
0: Già, in effetti. Ma non credo che faccia a caso mio. Purtroppo mia mamma ha rotto le tapparelle in legno e mi ha chiesto di farle riparare. Solo che non so chi chiamare.
1: Vuoi che provi a sentire un mio amico che si occupa di anziane?
0: Ah, un tuttofare che aiuta la terza età.
1: No, uno stupratore seriale che fa fuori le vecchie su commissione per liberare appartamenti per gli eredi.
0: E la Madonna, che ferocia! E che inusitata violenza verbale mentre si parla di una parente prossima acquisita, nonché mia genitrice.
1: Alla fine ragiona, quanto costa riparare la tapparella? E quante altre cose si romperanno? Con quei soldi li diamo a Mustafa, lui va là, la chiava, la scanna, la butta nel ticino, tu ti trovi un appartamento sfitto da mettere a reddito.
0: Ma è mia madre, ma stai scherzando?
1: No, se avessi scherzato avrei imbracciato una roncola e ti avrei tagliato un dito, per poi nasconderlo e vederti girare per casa mentre ti cronometravo un minuto secco, prima che la decomposizione ne impedisse il ricongiungimento con l'arto.
0: Effettivamente ti preferisco seria.
1: Senti, Smorfia, a me tua madre è palese che mi stia sui coglioni.
0: Vero? Non l'avrei mai detto.
1: Lo so, lo nascondo bene per non farti rimanere male.
0: Grazie, lo apprezzo.
1: Comunque, quella vecchia troia di tua madre deve crepare male.
0: Ah, è giusto per nasconderlo meglio.
1: Senti, forse un amico che potrebbe risolvere il problema della tapparella di tua madre. Ma sappi che lo faccio solo perché ti amo e voglio che apprezzi lo sforzo che faccio per sopportare la megera del cazzo. E poi perché a Natale voglio un mitra e un'anaconda.
0: Ma un semplice diamante?
1: Roba per froce puttanelle.
0: Giusto, giusto. E comunque grazie, amo, lo apprezzo. E questo tuo amico risolverà il problema?
1: Sì, vai tra, è un esperto.
0: Ah, grazie, grazie. Hai capito, caro diario? Purtroppo avrei dovuto sincerarmi sulle capacità e l'ambito di competenza dell'amico di Cosa Fica prima di dargli l'indirizzo di mia mamma. Avrei evitato quello che è successo. Io sono felice per lei, ma mandarmi delle foto mentre si limona un ugandese di 28 anni in vacanza alle Canarie un po' mi urta. Praticamente Cosa Fica gli ha mandato a casa un gigolò di colore. Tale chilo e mezzo. Io voglio la sua felicità, ma le foto in perizoma avvinghiate al signor chilo e mezzo mi fanno incazzare a morte. In fondo lei è mia mamma. E che dirà il mio papà da lassù? E poi che nome è chilo e mezzo? P.S. Cosa Fica mi ha fatto vedere una foto che gli ha mandato il suo amico chilo e mezzo a letto con mia madre. Trauma. PS2. Ho visto la foto di mia madre con in bocca quella cosa nera piena di vene che sembrano corde da risalita. Super trauma. PS3. Ora so perché si chiama chilo e mezzo. Il chilo è il cazzo. E il mezzo i coglioni. Mega trauma.

0: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
1: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
2: Leone! Leone! T'ha licenziato?
3: Eh?
2: Ha licenziato?
3: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratti, che cazzo dici? Aspetta!
4: Pronto?
3: Sì?
4: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
3: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
4: Ma che, come si chiama quello del programma?
3: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
4: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
3: Oh. Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
4: Ma tu adesso fare programma nuovo?
3: No, io faccio bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
4: Ah, simpatico, tu forte.
3: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
4: Sei quella di tua madre.
3: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
1: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
5: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
1: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
5: Pronto, sono Angelo.
3: Oi, Angelo, dimmi.
5: Ascolta me.
3: Sì.
5: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
3: No, niente, non abbiamo fatto niente.
5: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
3: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta, ma qua lo dice.
5: Adesso io non ho capito perché era incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
3: Ti fai preso per il culo.
5: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
3: Ma chi, Angeli? Ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato. Ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
5: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
3: Ma qual quando mai? Non c'è nessuno, se tu c'è la registrazione, se c'è un reato in bar, fallo sentire.
5: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
3: Che faccio io? Ma che c'è?
5: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
3: Se c'è la registrazione, sentilo, no?
5: Lui, guarda, lui mi ha detto: dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
3: E Mazzoli. Dai 3 giorni che stanno licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
5: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto che mi ha chiamato. Ma sì. Facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
3: Passa Alberto.
5: Alberto, scusa, sono pazzo. Aspetta lì,
4: Licenziato!
3: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Però, Angeli, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
0: La bastardata del giorno.
6: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
7: Lo Zoo di 105.
6: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: La domanda è sempre la stessa. La domanda è sempre la stessa. Ma è davvero così scema? O ci sta prendendo per il culo da oltre 5 anni?
3: Ma è davvero così scema? O ci sta prendendo per il culo da oltre 5 anni? Ma è davvero così scema? Ma
2: è davvero così scema?
3: O ci sta prendendo per il culo da oltre 5 anni?
2: Purtroppo, dopo diverse analisi e consultazioni con specialisti di tutto il mondo, abbiamo la certezza che Santina è in assoluto la donna più rincoglionita dell'intero sistema solare. Durante questi 5 insulsi anni, la iperpensionata quasi cadavera ha subito ogni tipo di scherzo esistente sulla Terra. Ma nonostante la palese presa per il culo, non ha mai avuto dubbi. Fino ad oggi.
4: Pronto.
5: Oide!
4: Dimmi.
5: Come stiamo, signora?
4: Non lo sai, chi sei?
5: Chi sono? Signora, non mi riconosce dalla
4: Pronto?
5: Voce. Sono Alfio, signora, Alfio Porticelli.
4: Mi sono fatta male, stamattina.
5: Me l'hanno detto che è caduta, che ha bestemmiato il signore.
4: Sono male stamattina, sono fatta male il ginocchio.
5: Come ha fatto a cadere?
4: Mi è venuto un corpo giro, si vede che mi giravo la testa un poco e avevo la pressione alta. Sono andata dalla parrucchiera.
5: A farsi bella.
4: E ho messo il piede in... male, e così sono caduta, mi sono fatta male i ginocchi.
5: Ah, vabbè.
4: E sono a letto adesso.
5: Gliele mando uno nuovo? Ne vuole uno nuovo di ginocchio, signora? C'ho quelli di ricambio, se vuole.
4: Sì, sì,
5: no, sì. Senta, signora, sa che è successo un casino? Sa che sono morto? Sono morto? Allora, sono morto e mi sono rincarnato in una talpa prima, ma non mi piaceva molto, e sono stato divorato da un lupo. Poi mi sono rincarnato in un frigorifero, ma è stata una vita infernale, mi sono suicidato. Mi sono rincarnato in una polpetta ai funghi, ma un ciccione di merda mi ha mangiato subito.
4: Mi sono mangiato tutto.
5: Tutto. Poi mi sono rincarnato in una moto da cross, ma noia mortale, tutto il giorno in garage, sporco di fango, eccetera. Polpo, poi mi sono rincarnato in nano. Avevo un cazzo, signora, una roba. E poi alla fine, niente, sono... Guardi, non so come, ma mi sono rincarnato in astronauta di nuovo e qua sono qua. Senta, cosa ha fatto Stevacca? È andata a Saint-Tropez?
4: Come?
5: Dove è andata in vacanza? A Saint-Tropez?
4: No, sono stata sempre a casa. Sì, sono andata fuori un po'. Sì. Sono andata fuori con mia
5: tanto
4: nipote,
5: lei,
4: ma...
5: Tanto lei dice San Martino Buon Albergo o Saint-Tropez, santo è, giusto?
4: Sì, c'è festa anche.
5: Cazzo ce ne
4: c'è
5: frega.
4: La festa della morte blu.
5: La morte blu? Porco, me lo faccia dire proprio. Porco, bello, bello limpido. Quanto mi è mancata, signor bastardo, mi è mancata un sacco, veramente.
4: Allora, ci sono mancata tanto.
5: Signora, ma ha visto che Pietro ha fatto il grano?
4: Pietro
5: ha fatto i soldi,
4: I corni.
5: No, i soldi, ha fatto un sacco di soldi.
4: Ah sì, lo so, me l'hanno, ho sentito anch'io, ma...
5: Ha comprato...
4: Ha trovato 2.000, 3.000, non
5: no,
4: so.
5: No, di più, ha comprato un'isola adesso su Canale
4: Poi
5: 5.
4: È stato a lavorare e ha detto che ha fatto lavorare, insomma, sì, dietro sì. Adesso pecorelle.
5: Ma fanno un programma su Canale 5 adesso, l'isola di Pietro.
4: Sì.
5: Mi racconti, cosa ha fatto signora? Mi racconti, è stato su qualche yacht con qualche VIP con le minnone al sole? Dove è andata? Sardegna, Saint-Tropez?
4: Sono sempre stata a casa perché non vuoi che vada.
5: Ha fatto un giro, non ha fatto un giro.
4: Non potevo andare in volta tanto.
5: Non ha fatto un giro a Dubai a far la figa? Con...
4: No, niente, nei bagni, niente. No. Ah sì, sono andato una volta lì con Marco, Matteo.
5: Dove? A Dubai?
4: Ma tanto tempo fa, sarà 2-3 mesi.
5: A Dubai?
4: Sono andato a fare, non so se state vedendo, siamo andati in piscina lì a...
5: A Dubai, sì. Ha fatto un giro ad Abu Dhabi? Bella Abu Dhabi.
4: Sì, E c'è anche Obama, allora ho voluto che farmi andare giù con la...
5: con lo scivolo,
4: con l'acqua,
5: sì.
4: E sai con si dice.
5: Ma mi dica
4: col scivolo.
5: Sì. Col scivolo. Ha sbocciato qualche magnum?
4: No, perché dovevo quasi morire.
5: Ha fatto una sciabolata di magnum, di cristal, eh?
4: Io ho paura, sai. Sì. Ho paura di tutto, anche
5: anch'io.
4: Le aree ho paura.
5: Anch'io della sua ignoranza, una roba pazzesca proprio. Sta arrivando l'uragano, ha visto, signora?
4: Con l'uragano.
5: Sì, noi qua siamo a Miami. Arriva l'uragano.
4: Ah, siete lì a Miami?
5: Siamo a Miami. Qua arriva l'uragano. L'uragano si chiama
4: Anche.
5: Mi fa una cortesia.
4: Aldo non l'hai più visto, no?
5: Aldo, so che ha partorito.
4: Ma non è il suo compleanno questo mese?
5: Sì, ma ha partorito, ha avuto un figlio lui di nuovo. Un altro pompino.
4: Ancora?
5: Un altro pompino.
4: Ha partorito da un'altra ragazza, insomma.
5: No, lui ha partorito. Lui proprio gli è uscito il bambino dal culo.
4: Ma quando partorito da solo?
5: Non si ricorda che
4: senza
5: era.
4: Senza donne?
5: Senza donne, no. Una gli ha fatto un pompino, lui è rimasto incinto e ha partorito. Partorito dal culo.
4: Maria.
5: Sì. Senta, mi fa una cortesia? Può chiamare, sì. Adesso chiedo cortesemente al sergente Calvizie, se può chiamare sull'altra linea, il servizio meteorologico, se può chiamare lei per conto nostro e dire: sono Santina, volevo sapere a che punto è l'uragano quello che sta per colpire Miami.
4: Uragano
2: Come andrà a finire? Come andrà a finire? Scoprilo nella prossima incredibile puntata di Alan in Lotta. Only for you. The Zoo. This is the Zoo.
1: Nina.
2: This is the Zoo.
1: È tutto pazzo.
2: This is the Zoo.
1: Nina.
2: This is the Zoo.
1: Peterlizia.
6: Vai, dai! Tamarri.
7: Oggi quei due scassati dei tamarri chiameranno le agenzie di viaggi per organizzare una vacanza con 50 amici. Minchia! Minchia! Porco due!
6: Tamarri.
8: Buongiorno.
9: Scosto?
8: Sì, pronto, buongiorno.
9: Sono... sto scrivendo la voce, una chianca qua a mezza gola. Cioè, praticamente abbiamo un addio al celibato di un ragazzo.
8: La sento un po' male, come? Non ho capito.
9: Ehi, prova. Ehi, mi senti meglio? Pronto?
8: Sì, la sento adesso, mi dica.
9: Praticamente da qui alla primavera, quando vuole. Siamo una cinquantina di ragazzi un po' particolari, però, perché comunque puoi immaginare un po' il quartiere. Veniamo tutti dal quartiere periferico, quindi c'è anche un qualche saccagnato mentale. Non è che c'è tutto a postissimi, siamo, no? Tenga conto del fatto che immagini un po' le esigenze di un gruppo di sciacannati che partono completamente strafatti, ubriachi, che vogliono andare a... cioè un posto dove ci siano mignotte.
8: È un gruppo un po' grande, non so se nostra... magari passate a trovarci da qua in agenzia, ne parliamo.
9: Tutti a 50 dobbiamo venire?
8: No, e gli organizzatori.
9: Ah, quindi se praticamente io e mio cugino, minchia, l'ho preso nel culo.
8: Gli organizzatori, così ci conosciamo e vediamo anche da capire un po' che tipo di spesa avete, quanto avete budget, dovete arrivare con un minimo di già delle idee chiare, perché
9: no, ma le idee
8: così,
9: sono abbastanza chiare.
8: In generale diventa difficile per noi che lavoriamo per poi dopo non concludere nulla.
9: Così, così non è.
8: Però volentieri, prendiamo un appuntamento, venite e così. Ok? D'accordo? Va bene.
9: Parla solo tu, non mi fai parlare. Quello che stavo dicendo, le esigenze sono abbastanza chiare.
8: Allora, se riesci a venire un giorno con magari un rappresentante di Cuneo, o comunque qualcuno, ci conosciamo e vediamo un attimo da capire le vostre esigenze e il budget. La cosa importante è capire il budget.
9: Stai parlando troppo! Ma non mi fai parlare! Le esigenze sono abbastanza chiare, te lo stavo dicendo, sono 50 sciacannati, vogliamo andare a Mignotte, c'è una roba di un postaccio dove ci siano balorde.
8: Vabbè, allora non è forse
9: droga.
8: Il nostro gruppo,
9: cioè, no, fare. Che cazzo, non ho capito, addio al celibato, devo fare, devo andare a leggermi le pergamene egizie, deve essere una roba ignorante. Si va a ficcare, si riempie le nasche.
8: Ma
9: hai rotto i coglioni.
6: Tamarri.
8: Buongiorno.
9: Pronto?
8: Questa è
1: era un'agenzia viaggi.
10: Sì, sì, ho chiamato, stavo cercando l'agenzia viaggi perché devo organizzare insieme a mio cugino una, diciamo, una vacanza tra amici, un addio a celibato, in 50, diciamo. Siamo in 50.
1: In 50 sareste?
10: Eh sì, siamo in una cinquantina, paghiamo, non c'è problema, cioè i soldi li abbiamo.
1: Ok, ma allora, perché noi le spiego un po' in breve.
10: Vai.
1: Allora, noi ci affidiamo a dei tour operator che quindi in base alle richieste lavorano su misura. Noi lavoriamo prettamente su misura.
10: Calcoli che, vabbè, siamo un po' tutti del sud, quindi la maggior parte, perché lei ha chiesto le misure, non siamo altissimi, capito? Il massimo, il più alto sarà 1,25 m.
1: No, io ho chiesto le misure, no.
10: Cioè noi siamo gente che è bella carica, quindi stiamo cercando un posto dove andare proprio a devastarci, proprio in amici, si capito? È un addio celibato, okay. Quindi si sa che quando si va tra uomini andiamo a puttane, droga, ci spacchiamo, capito? Quindi una località così.
1: Allora forse questa allora non è, cioè noi ci occupiamo di viaggi di un certo tipo, cioè sono... Sì.
10: Ma noi paghiamo, paghiamo.
1: No, sì, ma proprio come uguali.
10: Ma che cazzo fai? Mi stai dando del pezzente?
1: Viaggi culturali, esperienziali.
10: Vabbè, andare a puttana adesso non è culturale.
1: Tipo,
10: no, scusi signora,
1: non
10: ma scusi. Andare a fare sesso non è che è una cosa culturale, perché ci sono i ragazzi, tra di noi ci sono anche dei minorenni, quindi dove li portiamo prima volta a mignotte, una roba, capito, di famiglia, un rito proprio. Si va a troie.
1: Non siamo nell'agenzia.
10: Perché pensavamo di andare ad Amsterdam, che là ci sono le troie. Pronto? Ma pensate. Pronto? Vaffanculo, va.
11: Tamarri.
12: Pronto?
9: Oh, mi senti?
12: Sì.
9: Ah no, perché avevo problemi con la linea. Sono Massimino, l'agenzia viaggio?
12: Sì.
9: Ciao, ti chiamavo perché mi hanno detto che forse puoi risolvermi il problema. Mi hanno dato un cazzo al culo che devo organizzare sto addio al celibato per una cinquantina di scappati di casa. Sono 50 ragazzi tra i 20 e i 50 anni che hanno voglia di fare festa, no? Quindi però mi serve qualcuno di intelligente che riesce a fare tutto quello che è il coordinamento di spostamenti, alberghi, cazzi e mazzi. Paghiamo quello che c'è da pagare. Però
12: dimmi tu che idea avevi.
9: Noi l'importante è che ci siano zoccole dove possiamo andare.
12: Zoccole, dove, mica c'ho un bordello, io sono agenzia viaggi, mica.
9: No, ma mica me le devi dare tu le zoccole, nel senso, che cazzo ne sono? Una località dove andiamo si sa che ci sono mignotte, capito?
10: Nane, chiedi se c'è una gara.
12: Mi puoi mandare un messaggio WhatsApp così ti preparo qualcosa, te lo mando.
9: Ma tu hai capito l'esigenza, no?
12: Ho capito.
9: No, non è che dobbiamo andare a fare le spa, noi ci portiamo dietro mezzetto e andiamo a puttane, cioè non è che dobbiamo fare chissà che cosa.
12: Sì.
9: Allora ti mando WhatsApp e cosa ti scrivo nel WhatsApp?
12: Quello che ti serve.
9: Eh?
12: Quello che ti serve.
9: Ah, ti scrivo puttane cose?
12: No, puttane, non mi scrivo puttane.
9: E tu mi hai detto quello che mi serve, a me serve un posto per andare a puttane con 50 persone. Ma sto parlando, che cazzo, ascolta. Non mi dire ascoltami, che è un attimo che prendo un primo freccia rossa che c'è, mica ti entro con i binari dentro il negozio. Direttamente seduto, ti tiro uno schiaffo da seduto nel vagone e riprendo il viaggio per tornare a Milano. Che ti sto minacciando, non devi parlare mai quando ti minaccio.
12: Ma chi sei tu?
9: Massimino Di Quarto, tatuatelo, che poi te lo scarfisco.
12: Mamma mia.
9: Lo so.
12: Non c'è niente da fare, eh.
9: Ma tu mi hai detto scrivimi nel messaggio WhatsApp cosa ti serve? Mi serve un posto per andare a puttare in 50 spacciatori.
12: Ma stai minacciando, stai zitto,
9: mica una minaccia, freccia rossa mica posso spostare i binari. Una minaccia e ti buco. Mica ti ho detto ti entro con i binari nel negozio. Secondo te è fattibile che io ti sposto dei binari? Ma è anche la logica tua che non ci stai, capito? Vabbè, mi hai rotto il cazzo.
10: E mio cugino si è arrabbiato, pronto? Senta, allora le scrivo io il messaggio, le mando tutte le indicazioni che vogliamo andare, la località, veda lei un posto dove c'è appunto quelle zoccole, quelle robe là. Non le scrivo niente, le scrivo siamo Massimino Di Quarto e Giovannino, quelli che devono andare alla festa in 50, va bene? Così almeno siamo a posto.
12: Attendiamo con ansia questo messaggio.
10: Come cazzo parli? Attendiamo, che cazzo vuol dire, coglione? Ma pensate, mica altro che binario, scemo. Coglione, che cazzo fai?
12: Sono quattro vincenti.
10: Calalito della paura, scemo.
9: Saccalo. Vai via.
10: Spegni il frenante.
9: Vai via.
10: Vai.
9: Ti soffio.
10: Soffio, fischio.
9: Ti soffio.
12: Che grande. Vai via.
10: Finta paura. Panico, paura.
13: ora.
14: Radio 105.
15: Hey! 105. Hey!
14: Lo Zoo di 105. Radio 105.

0: This is a zoo, only for you.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Che c'è?
3: Ti ucciderò.
2: Uccidi.
3: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
2: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoni.
3: Marco Mazzoni ti ucciderà.
2: Se io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
3: Hai paura?
2: Sì, paura di te, vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroid.
3: Stanotte ti massacro di messa.
1: Leone Veritas.
4: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella di tua madre.
3: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
4: Una vacca di tua madre.
3: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
4: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma? Io non morirò mai.
3: Ti ucciderò.
4: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire. Se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
3: Morirai nella tua merda di invidia.
4: Morte stramorta. Tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
3: Addio.
4: Colpa mia.
3: Ma vai a cagare.
4: Se non è per me non facevate nemmeno l'apparizione di Asfiscia la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
5: Ma va a cagare, va.
4: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
1: Leone Veritas.
6: Cuccioli stava rischiando di morire.
3: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua e mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
7: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
3: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
7: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do?
3: Hai paura?
7: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o te li metto, guarda se lo vuoi.
1: Leone Veritas.
3: Ti ucciderò, bastardo.
7: Se senti Danda Alighieri, senti. Oggi abbiamo parlato di Danda Alighieri, no?
8: Vado!
3: Hai paura di me, vero?
7: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
3: Quando è che vieni a Sondrio?
7: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di liquirizia.
3: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
7: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
3: Non ho paura di te.
7: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
1: Leone Veritas.
9: Ho sentito un'altra sera al tavolo. Ti ho fatto tutti.
3: Ti ucciderò.
9: Pasqua, ancora il sai.
10: La radio, alla puttana d'esordio.
3: Ma chi è questo figlio di puttana?
9: Questo è uno che se ti acchiappa,
3: sì?
9: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel specialmente.
3: Ma fate schifo.
9: Dalle banane alla zucca.
3: Siete due froci, vero?
9: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
3: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
9: Sì, mi imitate.
3: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
9: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
3: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
9: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
3: Adesso ti facciamo licenziare.
9: Se sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
11: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Hearts 105 Zoo, only for you.
1: Nel Wonderland di oggi, utilizzeremo le voci di una vecchia romana che stava scadendo nel frigo dei personaggi, sì, perché noi non buttiamo via niente.
2: Ammazzedeo.
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Sì.
4: Che?
3: Sì, chi parla per favore?
4: Io non capisco niente, mi scusi, io sono un po' nervosa, che è successo?
3: No, ma chi parla? Chi è lei?
4: Beh sì, che devi fare il termosifone?
3: Ma lei è signora Diana?
4: Ma chi sei tu? Ma mi dici chi sei?
3: Ma chi sono? Lei che ha fatto il mio numero?
4: Ma è rincoglionito, ma io ti vado a denunciare, altro te!
3: Ah, io sono un rincoglionito, lei invece sa che cos'è? Un angelo che va nel cielo.
4: Ma chi la sei, uno stronzo?
3: No, lei... Vabbè. Lasci perdere.
4: Che c'entra me? Che telefonata di stronza che è?
3: Si deve subito entrare a pronto soccorso.
4: Puttano!
5: Pronto?
4: Pronto?
5: Pronto?
4: Che?
5: Pronto?
4: Io non capisco niente, mi scusi, io sono un po' nervosa, che è successo?
5: Mi ha chiamato lei però, chiedo scusa.
4: Ma chi sei tu? Ma mi dici chi sei?
5: Pronto?
4: Pronto? E che c'entra lei? Che telefonata stronza che è?
5: Ma chiedo scusa, lei mi sta chiamando lei? Che cosa vuole? Io non la conosco, che cosa vuole?
4: Ma è una telefonata stronza che è?
5: Ma chiedo scusa, lei mi sta chiamando lei? Che cosa vuole? Io non la conosco, che cosa vuole?
4: Ma è rincoglionito, ma...

0: sei tu? Tanto tu mi chiamato! Puttano! Lo vediamo pesce mucco! Sei! Passa un culo! Pronto? Ma chi sei tu? Signora, avete chiamato voi a me? Io sono il pub, signora, che gridate a fare? Puttano! Pronto? Ma chi sei, uno stronzo?
1: Pronto?
0: Pronto, che è?
1: Io non capisco niente, mi scusi, io sono un po' nervosa, che è successo?
0: Non ho capito!
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Chi sei, la mignotta?
0: Tu ci devi andare a fare la scatta, ti scacci in me sì!
1: Sei una puttana!
0: Mi faccio un po' di soldi, tu ti mangi un cazzo che ti bevo!
1: Sei...
0: Ma non fa puttana!
1: A far culo!
0: Ma non fa puttana, perché ti la fai sempre aiutato! Lo sai?
1: Che telefonata stronza che è!
0: Mordaio, la tua scatta, ma chi sì?
1: Sei... Ma fa culo!
0: Ma sta rotta!
1: Stai fattando la mignottona!
0: Ma con la mia, posso fare mignotto, tu non puoi fare una festa frascita!
1: Che pegnasse l'accidente in cazzo!
0: Che una festa frascita, un bracciato, non ti muori in da festa, non puoi fare!
2: Oh,
0: è buono!
1: Eh?
0: Capite? Non ti muori in da festa, non puoi fare vita!
1: Beh sì, che ti
0: fai? Io
1: non
0: capisco! Allora fai i buchi!
1: A fa il culo!
3: Termoni, termoni, termosifoni!
4: Pronto?
1: Pronto?
4: Sì?
1: Che?
4: Sì, chi è?
1: Io non capisco niente, mi scusi, io sono un po' nervosa, che è successo?
4: Non lo so, ma chi è che sta parlando?
1: Ma chi sei tu? Ma mi dici chi sei?
4: Ma cosa vuoi? Sto lavorando, dai, non mi
1: rompo! Puttano!
4: Ancora? Ma dove chiami, oh?
1: Ma eri incognito, ma io devo andare a denunciare, altro te!
4: Ma cosa denunci? Dai, lasciami stare che c'è da fare, dai, ciao!
1: Ma fa il culo!
4: Ma vaffanculo te, va, muori.
1: Ma chi sei, uno stronzo?
5: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Complotti complottosi!
2: Era la fine del XIX secolo, quando nel mondo fece la sua comparsa una tecnica rivoluzionaria di scienza di cura.
3: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una 60 d'anni. Tutti dicevano fosse qualcosa di mentale, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
4: Stiamo ovviamente parlando della psicoanalisi.
2: La psicoanalisi è una teoria del funzionamento della mente, un metodo di terapia fondata che esplora l'inconscio per comprendere e risolvere conflitti e traumi.
5: La psicoanalisi ti spinge a parlare tirando fuori tutto ciò che hai dentro, tipo in confessione. Però è meglio dallo psicologo che dal prete. Il merda in colpa sempre te. Quell'altro invece dà la colpa agli altri. I tuoi genitori. I tuoi figli. Chi ti sta intorno. Lo pago, Ma almeno mi dice ciò che voglio sentirmi dire. E allora sì che mi sento meglio.
2: Esatto. La psicoanalisi punta allo stare meglio, allo star bene delle persone. Ma in che modo?
6: Sono stato 10 anni in terapia, fino a che non ho capito che il problema era quella stronza di mia moglie. E allora sono tornato a casa, l'ho mandata via e ho distrutto tutto. Tutto l'arredamento che aveva scelto quella rompicoglioni. Quella cucina di merda, quei mobili del cazzo, eppure quelle fottute tende di sua madre, un'altra stronza. E ho bruciato anche il divano. E stai zitto tu, non mi parlare in testa.
2: Un simile comportamento è un classico esempio dell'emblema della guarigione e dello stare bene. Molti divani sono andati distrutti, ma altrettanti sono stati ricomprati.
7: Se guardiamo questo grafico, da quando Freud è entrato nella storia, abbiamo un calo drastico delle nefrosi ed una crescita direttamente proporzionale della fendita di divani ed arredamenti. Vi sembra un caso?
2: Ovviamente no, non è un caso.

0: Nel momento in cui decidi di dare una svolta alla tua vita dopo una seduta psicologica, cosa fai? Esatto, compri un divano. Ma perché questo? Stiamo per rivelarvi la sconvolgente verità. La psicoanalisi, psicoterapia o psicologia generica non esiste.
1: Sigmund Freud non è mai stato un uomo di scienza. Lui era un mobiliere. Ma per quanto i suoi mobili artigianali fossero bellissimi e i divani super comodi, le sue finanze non andavano bene. Ed ecco che ebbe il colpo di genio: invitare delle persone a provarli.
0: Proprio così, Freud vendeva mobili.
1: Allestì questa stanzetta con tutti i suoi mobili migliori ed un bel divano. È quello che oggi chiameremmo showroom. Il tipo che arrivava lì si stendeva sul divano, che era super comodo, e sentendosi incredibilmente a proprio agio iniziava a raccontargli i cazzi suoi. Ed il vecchio Sigmund ci sapeva fare con la gente, così iniziò a dare consigli. E alla fine il tipo se ne andava felice, comprando anche un divano.
0: Ecco che cos'è realmente la psicoanalisi. Una tecnica di pubblicità inconscia atta a vendere divani. Abbiamo qua un reperto segreto che vi farà cadere ogni dubbio. Uno spot degli anni Ottanta, proprio di Sigmund Freud.
2: Amici, arra, arra. Sono io, di Sigmund e Freud. Sigmund Freud? Sì, Sigmund Freud, proprio di io. Vuoi il super comfort? Allora vieni di mio mobilificio nella splendida cornice di Alpi austriache. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, monta Sonntag. E i primi 10 a telegrafare un panettone in regalo. Perché ti ricorda, Freud fa rima con...
3: Maria!
2: Esatto, Freud.
0: Siamo sconvolti quanto voi, ma abbiamo ancora un'importantissima testimone chiave che ci darà un'ulteriore conferma alla nostra tesi.
4: La prima volta che sono entrata nello studio di uno psicologo, lui si presenta con una salopette sporca di vernice, un cappellino di carta ed un rullo in mano. Era proprio così che mi sono sempre immaginata uno psicologo. Gli ho raccontato della mia continua voglia di essere sbombata e lui mi ha risposto che l'unica cura era proprio sbombarmi. E allora mi ha sbombato su quel bellissimo divano, finché non entra un tipo urlando e mandandoci via dicendo che quello era il suo studio. Alla fine, ad avermi sbombata è stato l'imbianchino. E comunque sono guarita. Sbomb,
0: capito? Non so se vi siano chiari i sofisticati messaggi subliminali contenuti in quest'ultima testimonianza. Dicono che due prove fanno un indizio. Noi siamo attualmente ad un divano Chesterfield e due chaise longue. Ma se ancora non foste convinti, vi lasciamo con una ciliegina sulla torta. Cosa succede se anagrammiamo la parola Sigmund Freud? Esatto, proprio...
5: Al mercatone dell'arredamento, di pittorasco!
0: Ma lasciamo a voi le vostre conclusioni, anche se noi la verità non la sapremo. Mai.
6: Radio 105.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Reazione a cappella.
2: L'intesa vincente, momento importantissimo.
3: Ciao Ama.
4: Buonasera, buonasera a tutti.
2: Prego, accomodatevi ragazzi.
3: Scusa, scusa Ama.
2: Vuoi dire qualcosa?
3: Sì, è vero che sei un raccomandato?
2: No, bugia, bugia.
4: Se lo dici tu.
2: E mi dicono però un'ammonizione. Avete 60 secondi a disposizione, sempre a tre passo e 1000 euro per ogni parola che riuscirete a trovare. Siamo pronti?
4: Ok, ci siamo.
2: 3.
3: Dai, cazzo,
2: 2,
3: che voglio giocare!
2: 1. Via!
3: Come?
4: Chiami?
3: Grosso!
4: Ricchione!
3: Peloso!
5: Orso!
2: Orso, certo! Avanti!
4: Come?
3: Piace?
4: Pisello!
3: Tua?
4: Moglie!
5: Scuro!
2: Scuro, va bene!
3: Grande, dai!
2: Avanti!
3: Dove?
4: Oh!
3: Scorreggiato?
4: Prima!
5: Mensa!
2: No! Ascensore! Ascensore, errore! Tre parole, 51 secondi e due passo. Ripartiamo.
4: Come?
3: Chiami?
4: Cocaina?
3: WhatsApp?
4: SMS?
5: Biancaneve?
2: Certo!
4: Sì!
3: Bella lì!
2: Tre parole, 42 secondi. Ottima partenza.
3: Cosa
4: usi
3: se
4: lei
3: non
4: ingoia?
5: Imbuto.
2: Imbuto, imbuto, bene.
3: Bella.
2: 38 secondi ancora per la squadra di Novara.
3: Dove
4: fumi
3: crack?
4: Vetro.
5: Passo.
2: Pipa. Pipa. Attenzione, errore, tornati indietro. 22 secondi.
3: Cosa
4: paghi
3: con
4: accise
3: di
4: merda?
3: Etiopia.
5: Benzina.
2: Sì, benzina, bene. Potete farcela.
4: Dove
3: fai
4: casting
3: porno
4: famoso?
5: Divano.
2: Giusto, divano, perfetto. 6. 29 secondi.
3: Di
4: cosa
3: sa
4: figa
3: lavata
4: con
3: il chili?
5: Menta.
2: Giusto, menta. Bravo, bravo Gianmario, bravo.
3: Bravissimo.
2: Il loro personale record è di 14 parole. Vediamo cosa fanno questa sera. 46 secondi ancora.
3: Cosa
4: è
3: Luca
4: Alba
3: e
4: merda?
5: Passo.
2: La parola era sinonimo. Sinonimo. Avanti, 7 parole, devono superare 11.
4: Cosa
3: infila
4: Mazzoli
3: in
4: culo?
5: Matita.
2: Perfetto, e vanno a 12. Ultimi 3 secondi.
3: Cosa
4: è
3: programma
4: merdoso
3: d'urso
4: 5
5: pomeriggio?
2: È giusto, pomeriggio, vanno a 12. Grazie per essere stati con noi, TG1!

0: Lo Zoo di 105.
1: Questa volta l'hanno combinata grossa. Wender e Johnny hanno rimesso in mezzo Ennio. Ma prima di farvi ascoltare lo scherzo, sentite il messaggio arrivato a Johnny su Instagram da un amico del marito della nipote di Ennio, subito dopo avergli fatto lo scherzo, che andrete a sentire tra poco. Johnny, che cazzo è successo? Ho appena finito di parlare con il marito della nipote di Ennio e mi sa che stavolta è davvero nella merda. Sempre ammesso che sia opera vostra. Un casino totale. È andato con il fucile a sparare al contadino vicino al suo orto. Ma che cazzo avete fatto?
2: Hey!
3: Pronto, Ennio!
2: Hey!
3: Hey! Hey!
2: Porca la...
3: No, porco... Lo dico io, cane, che porco... Hai rotto i coglioni con ste vacche che scorreggiano, c'è una puzza di merda in tutta la valle, Cristo...
2: Ma che cosa? Chi sei?
3: Sono Umberto, quello dell'orto di fianco, porco... Ci sono le tue vacche che scorreggiano, non si respira più!
2: Umberto! Umberto dalla campagna!
3: Sì, sono qua vicino a te con l'orto di...
2: Ma dove sei? Ma che cosa vuoi dalle mie vacche? Che cosa vuoi dalle mie vacche?
3: C'è una tua vacca che è venuta nel mio campo, porco mi scagazza ovunque. Adesso gli sparo.
2: Stano, vieni fuori, bastardo. Sparo nelle gambe, brutta merda.
3: Ti sparo io nelle gambe, bastardo.
2: La stare la mia vacca.
3: Te la gli spezzo il collo, quella bastarda.
2: Spara la vengo fuori aspettami che vengo fuori.
3: Non sai neanche parlare, ignorante. Bastardo, non sai neanche parlare. Guarda la mucca, la vedo adesso sul tetto della casa, porco.
2: Vado a andare a vedere, basta.
3: Che cazzo di vacca c'hai?
2: Vieni fuori dalla terra che ti sparo nelle gambe, brutta merda. Fammi andare a vedere, brutto bastardo.
3: Guarda, se guardi a destra, la vedi la casa con la vacca sopra, porco.
4: Ma avete parlato?
5: Fatto, a posto. Adesso lo richiamiamo e faccio quello che risolve il problema.
6: Dove abita Ennio?
2: Pronto! Dove parca la...
5: Salve, sono l'avvocato dall'ufficio legale Luke Skywalker, buongiorno. Il mio cliente, signor Franco Tapioca, mi ha chiamato perché la vuole denunciare perché gli è entrata una vacca dentro il suo campo.
2: Ma lei fa la mia vacca, lei è andata al campo, ma non è il campo che siamo confinati, non mi fare più noi. Dove sei?
5: Allora, signor Franco mi ha chiamato e mi ha detto che la mucca è tranquilla e con lui stanno bevendo un caffè in cucina in questo momento, sono sereni.
2: Ma gli ha dato del caffè alla mucca?
5: Sì, ha detto che gli piace il caffè con l'acqua.
2: Ma gli ha detto che testa c'è, porco d'un...
5: Le passo l'avvocato del signor Franco.
2: Cosa? Chi sei?
5: Sono Aram Benjo.
2: Aram
5: Benjo, il signor Aram
2: Benjo.
5: No, Aram Benjo.
2: Aram Benjo.
5: Sì, sono il pilota.
2: Aram Benjo.
5: Sì, sono il pilota del Daitan 3.
2: Ma io non ti conosco. Che cosa allora sei? Ma
5: signor Ennio, allora
2: c'ha bisogno da Ennio?
5: Cerchiamo di trovare una quadra. Le passo l'avvocato del signor Franco Tapioca. Attenzione, rimanga in linea, grazie. Salve.
2: Porca
4: madre.
2: Puttana, bastardo.
4: Ciao Ennio, come stai?
2: Brutto bastardo, ma te non meriti di vivere, bastardo.
4: Ennio, il tuo vicino ti sta...
2: Ti devi far vedere, sì. Brutto bastardo.
4: Va bene, allora...
2: Dove c'è la mia vacca?
4: La tua vacca è sul tetto del vicino che sta facendo le uova.
2: Ha portato la vacca sul tetto?
4: No, la tua vacca è andata sul tetto.
2: Porco d'un... La vacca sul tetto, come c'è andata a finire?
4: Ci si sarà arrampicata, non lo so.
2: Porca la... Ma non è mica una pecora. Ma che porco d'un... È una vacca. una sì, vacca, ma brutto bastardo.
4: Ascolta,
2: a casa d'Umberto, che te sei a casa d'Umberto. Mi sparo nelle gambe,
4: no,
2: tutte e due.
4: Ascolta,
2: fuori, mi sparo nelle gambe tutte e due.
4: È importante, ascoltami.
2: Sì.
4: Umberto ha detto che ritira la denuncia se tu gli porti una vecchia da burrare.
2: Dove è la vecchia da burrare?
4: Io parlo con lui. Lui ti porta una vecchia da burrare. Vengo io.
2: Dov'è la vecchia da burrare?
4: Te la porta Umberto. Però gli devi lasciare la vacca.
2: Ne valgono 50 di vecchie da burrare, brutto bastardo.
4: Ascolta, allora io adesso ti passo
2: ma che cosa c'hai nella bocca? Sono la paralisi nella bocca, puttana la... Non te lo hai capito niente come fa...
4: Brutta merda! Io ti passo...
2: Voglio la vacca, adesso vado da Umberto!
4: No, aspetta!
2: Vado a vedere, mi sparo nelle gambe tutte e due!
4: Aspetta, Umberto ha detto che ti manda una vecchia da burrare, ma si tiene la vacca! E due uova! Allora ti passo Umberto!
2: Porco d'un b***o, vado a prendere il fucile lì, se sparo là, gli sparo nelle gambe col sale, brutto bastardo, aspettami lì al bianco che adesso va a puttana la
4: ti passo,
2: mi sparo là nelle gambe tutte e due, mi sparo nelle gambe, chi porco di antena,
4: Umberto, vieni a parlare con Ennio.
3: Pronto! Pronto! Bastardo di merda, porco! Te la spacco la vacca! È venuta al mio campo! Sì! Adesso ti do! Ti ho detto stai zitto che adesso ti faccio bere 6 litri di caffè a questa troia di vacca!
4: No, Umberto!
2: Ma come hai fatto a tirarti dentro anche andando, Umberto? Bastardo!
3: Perché è entrata bastardo, lei? È entrata da me sta bastarda, me l'ha portata Arnaldo!
2: Arrivo subito, gli sparo nelle gambe tutte e due! Brutto bastardo!
4: Portami due uova, per favore!
5: Perfetto, adesso va a sparare col sale.
7: Sì, va a ammazzare vicino. Il vicino col sale adesso.
5: Perfetto.
7: Colpa tua?
5: Colpa mia.
7: Sì, lo leggiamo sui giornali.
5: Questo è spettacolo.
7: Questo lo leggiamo sui giornali.
5: È show, ragazzi. È show. Yeah.
7: È show must go.
5: Vai col jingle.
7: Jingle.
8: Dove abita Ennio? Lo Zodi 105 presenta Pornhub.
9: Amore, io esco!
10: Vai via?
9: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
10: Quando stai via?
9: Non lo so, un'ora?
10: Perfetto!
9: Ci vediamo dopo allora!
10: Mi dedico a due cose!
9: Sì, lava i piatti!
10: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
8: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
11: Ciao, Orsetto 22. Oggi sul menù di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
10: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
11: Burro e acciughe.
10: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
11: Ostriche e champagne.
10: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
8: Porn Bob. The spiration is in the thick.
11: Ostriche e champagne.
10: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca. La canzone di Matrix.
11: champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
10: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
11: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
10: Senza tette bel culo, vai, vai! Ma è così che si mangia la figa.
12: Ostriche e champagne.
10: Viene giù la valanga, sì, c'ho lo schippa, settimana pianga.
12: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
10: Cazzo, prendi più di me, io c'ho la pensione per l'invalidità.
11: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
10: Puttana.
11: E intendo proprio qualunque cosa.
10: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
12: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
10: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
11: Molto volentieri.
10: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Dai, così, dai.
11: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
10: Oh, dai, ambrogio foga.
11: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
10: Venga a me.
12: Anche tu mi fai impazzire.
10: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
12: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
10: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
11: Andrea, prendimi, prendimi ora.
10: Ah, ma non ci posso credere, non è la sera.
12: Cazzo.
10: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
12: No, porca troia, porca puttana.
10: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
12: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
10: Ma che schifo.
12: Aria.
10: Ma che schifo, ma che cazzo.
12: Eccomi. Scusa.
11: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
10: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
11: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
10: Non se l'ha anche lavato.
11: Sì. Ah, sì.
10: Sì, dai, dai.
11: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
10: No,
11: no. Scusa, vista.
10: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
12: Tutto a posto?
10: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
11: Sì, più o meno.
10: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
12: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
10: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
11: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
10: Minchia.
12: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
11: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
10: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
12: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
11: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
12: Oh, porca merda. Mi viene da...
10: No, dai, anche la bomba. Mi viene da...
11: Oddio, anche a me!
13: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
12: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
11: Con l'happy ending!
12: Vaffanculo, puttana!
10: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
9: Amore, sono tornata!
10: Meno male!
9: Cos'hai in mano?
10: Eh?
9: Cos'hai in mano?
10: Quello che avanza del mio cazzo.
9: Sembra un'ostrica.
10: L'ho presa su Amazon.
11: Valuta il film.
10: Una merda!
8: Porn Bob. The spiration is in the fic.
14: Lo Zodi 105, in collaborazione con il Comune di Torino e le discoteche del posto, presenta Cavalca Via, la classifica dance di Gabri Pontifex.
15: Oh, basta, minchia, zio Fane. Ciao a tutti, io sono Gabri Pontifex e questa è Cavalca Via, la classifica dance italiana con il maggior numero di ascolti. In questo momento tutto quello che suono diventa soldi, vero caputo?
16: Vero, Gabri.
15: E tu quanto prendi di stipendio?
16: Dovrei prendere 2000 al mese, ma non mi hai mai pagato.
15: E come fai a vivere?
16: E infatti non vivo, non vedi che sono sul letto con le ossa di fuori e con un tubo attaccato?
15: Bravo caputo, l'importante è dare e poi il successo arriverà.
16: Ma vaffanculo,
15: ne. Attenzione, perché sento entrare una nuova canzone nella nostra classifica. Lui è DJ Lombardia e questa è Fatta in culo.

0: zio fa se spacca. Questa veramente, ragazzi, fa il giro del globo, ne sono sicuro. E adesso sentiamo un messaggio.
1: Ciao Gabri, sono il meccanico. Quando è che vieni a prenderti sto cazzo di 50 Top? È qui dall'88.
0: Minchia, ne? Ora è d'epoca. Sentiamo un altro messaggio.
2: Ciao Gabri, sono la portinaia. Non so se è per te, ma è arrivato un pacco con scritto mutanda per pompino in console. Se fosse per te, passa quando vuoi a prenderlo. Ciao.
0: Che a quel bastardo del sexy shop gli avevo detto di non scriverlo sul pacco.
3: Oh Gabri, grazie per il consiglio, eh. Ho messo quelle tre pillole insieme, solo che non le ho potute provare perché le ha prese mia nonna per sbaglio e adesso è giù in cortile che non vuole scendere da un albero. Senti? Scendi, nonna!
0: Minchia! Ora dovrei sparargli per tirarla giù a quella bastarda. Ma non perdiamoci in bagianate e sentiamo il disco che ha sconvolto il mercato discografico. Arriva il Pinguino Transalpino.
4: Il

Numero una, minchia, numero unissima, né? Ma purtroppo non è riuscita a scavalcare la posizione numero una, che rimane stabile anche questa settimana. Lei è Squarci con Il cazzo duro tutta la vita.

0: vita.
1: Minchia, basta. Questo è veramente il top. Bene, siamo arrivati alla fine anche oggi, ma prima voglio dimostrare a tutto il mondo dance che io sono il re indiscusso. Infatti mi trovo alla discarica di Torino, dove dovrò riuscire a mettere 40 canzoni prima di essere maciullato dal trita rifiuti. Se riuscirò, sarò il dio della dance. Caputo? Allora ascoltami bene, eh? Mi stai guardando?
2: Sì, sì, ti vedo.
1: Quante dita ho in mano?
2: 13.
1: Caputo, allora ascoltami bene questa volta. Adesso io mi metto in piedi sulle lame e tu dovrai far partire il macchinario solo quando sentirai la parola via.
2: Gabri, che spigane! Mancava solo un disco e vincevi. Mi senti, Gabri? Qualcuno ha un secchio?

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è... lui è... Sbo. Lui è... Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto!
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è i coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è i coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo un fuo, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è figa sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalec Nikos, e Kalec Prigos, e Kalec Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Ad avadè come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Ad avadè sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Calmati che ti metto due dita negli occhi, calma.
12: Oi, eiaculatore precoce!
11: Cinese di
12: Leon-san! Leon-san!
11: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel culo.
11: Beh.
12: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati.
11: No, no.
12: Vieni qua.
11: Tu all'italiano non
12: vieni
11: puoi fare.
12: Vieni qua,
11: Leon-san. Non puoi fare cinese.
12: Prendi qua la cela. Metto la cela. Tolga la cela.
11: No, è più puttana.
12: Metto la cela. Tolga la cela.
11: Oh, è buono, Schneiss, è buono.
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
11: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
11: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
11: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
11: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
11: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
16: Ma che fai, zio? Disegni?
11: Beh, oh, l'intento era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino. Quelli inutili di uomini e donne.
11: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.
17: Rai Spreco presenta
18: Chi l'ha svisto?
19: Chi l'ha svisto?
20: Chi l'ha svisto?
21: Chi l'ha svisto?
22: Chi l'ha svisto?
17: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
23: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni: Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
24: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
23: Scusi, non sto capendo.
24: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
25: No, questa volta io ti tolgo.
24: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
25: Prendi la candeggina, Rosario.
26: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
24: Oh no, Brimbelli!
25: Abbiamo vinto, usciamo!
23: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
0: Pronto?
23: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
0: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
23: sì.
0: Che sono andato a puttane.
23: Benissimo.
0: Al bordo strada c'erano tante puttane,
23: sì,
0: no?
23: Sì. Ma lei sta a Pavia?
0: Sì.
23: Tutto bene? Si è strozzato?
0: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
3: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
0: Eh sì, che devo fare?
3: Stavo metteci poco, che dai, mi scappa anche a me.
0: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami sì. delle feci.
23: Guardi,
0: forse
23: vabbè.
0: C'è il sangue.
23: Sì,
0: allora, signora.
23: Questo.
0: Mi ascolti,
23: sì.
0: Ero puttane.
23: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
0: Ce n'erano tante. E quella sera c'era uno con la parrucca.
23: Ah.
0: Non vorrei che sia... come si chiama?
23: Don Gaetano?
0: Gaetano?
23: Don Gaetano, sì.
0: Aspetta un attimo.
3: Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci!
23: Scusi, lei...
0: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
3: Un attimo,
0: mettici il pennino nella cacca.
3: Stai il telefono, stai?
0: Sì.
3: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
0: Sì.
3: Mamma, che brutte feci che c'è.
0: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
3: E cosa c'era dentro le lasagne?
0: C'era prosciutto, mozzarella,
3: l'uranio, un poverito,
0: cotechino,
3: inghia, brasiliano.
0: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
3: Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
0: Ecco dov'era il cacciavite.
3: Orcacciami se.
0: Arca ma...
3: Che sangue non c'è nelle feci.
4: Cacciavite Brimbelli.
23: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
0: Sì, scusa collega.
23: No,
0: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
23: Ma perché mi passate Rai Sport?
0: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
23: ho capito, ma per telefono
0: alla priorità.
23: Sì,
0: priorità,
23: anche sulla Rai 3.
0: Su tutto qua.
23: Va bene.
0: Lo sport.
23: Sì.
0: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
23: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
0: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
23: Sì.
0: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
23: Ah, all'ungherese?
0: Sì, biliardo all'ungherese.
23: E
0: per
23: cosa
0: chi non
23: si...
0: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
23: Sì.
0: Ecco.
19: Glauco! A tavola che è pronto!
0: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
19: Dai,
0: ma tu,
19: che ti ho
0: ma
19: fatto
0: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
19: Dai che ti ho fatto l'insalata!
0: Beh, commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo.
19: Dai che si raffredda l'insalata.
0: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
23: Sì.
0: Ecco fa il colpo.
23: Ecco.
0: Uno.
23: Sì. Due.
19: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
0: Bagalov, porco.
23: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
0: Allora signora,
23: sì,
0: sono quello della cacca,
23: sì,
0: dell'esame delle feci.
23: Sì.
0: Allora,
23: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
0: Beh.
23: Non è Don Gaetano.
0: No.
3: Senti Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
0: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
3: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
0: Ma io so fare la cacca.
3: Ma
0: non so come si fa l'esame delle feci.
3: Minchia, ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
4: Bastoncino Brimbelli.
3: Ma questo Brimbelli ha ancora tanto da petare da noi.
0: Non lo so, vabbè.
3: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda. Non
23: bene,
3: visto.
23: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni.
3: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaeta.
23: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
3: Scusa collega, il colpo decisivo. Sì. Decisivo.
23: Sì.
3: Perché il campione ungherese Nemecek.
23: Sì.
2: Porco di l'insalata che si raffredda il cane.
3: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
3: Niente, vabbè, tanto lo sport in merda. Dai,
2: hai visto Peppino?
3: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola.
26: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
5: Siamo in onda, accendete le luci. Perfetto, si è spenta Saronno. Abbiamo 10 minuti, prego.

0: Guardate, guardate, guardate, guardate le tette. Più luce, più luce. Che si vedono le rughe. Dai, benvenuti, stolti ignoranti provinciali, che pendete dalle mie labbra, grandi labbra, credendo a tutto quello che vi raccontiamo in questa trasmissione televisiva che rasenta la querela penale per stupro delle menti degli italiani senza la terza media. Sono la vostra Carmelitona, barbarona vostra, e anche oggi a Sbomeriggio Live ci occupiamo di un nuovo caso umano, un povero cittadino italiano che, pur di avere 5 minuti di notorietà e magari 3 like in più su Facebook, si fa buttare nel nostro circo mediatico, si fa deridere e umiliare pensando che lo aiuteremo e che veramente ce ne fotte cazzi del suo problema, quando in realtà io guadagno un pacco di soldi proprio sulla pelle di ste merde. Facciamo entrare il caso umano di oggi. Ecco, benvenuto Usualdo Baldambembo Brambilla.
1: Salve a tutti, volevo salutare tutti quelli che mi conoscono.
2: Nessuno.
1: E, appunto, però, se mi conoscevano, giustamente.
2: Ah, vuole che la conosca io?
1: No, saluto allora il portiere a cui ho mostrato i documenti per entrare in Mediaset. Gli ho stretto la mano, quindi adesso lui mi conosce.
2: Gigi.
1: Sì. Salute Gigi, ciao Gigi.
0: Allora, intanto dalla tua scheda leggo che sei, mamma mia, una storia tristissima. Dal busto in su sei negro, omosessuale, comunista e hai contratto l'ebola, l'AIDS, hai due porri pelosi enormi sulla punta del naso. Mentre la metà, diciamo, dal busto in giù sei cinese, hai una gamba più corta di 34 cm, un piede numero 32 e l'altro 46, oltre ad essere microdotato con due buchi del culo.
1: Ma tutto questo perché mio padre ci piaceva sparare nei frullatori.
2: Dov'è scopava? Da Troni?
1: No, c'aveva questa perversione sessuale. Praticamente lui alle orge, praticamente facevano tutto.
2: Sì, sì. Una volta è diventato anche pedofilo, si è scopato un bimbi. Pedofilo bimbi.
1: Comunque, diciamo, affronterei singolarmente tutti questi problemi se gli occhi vedessero tutte e due dalla stessa parte. Purtroppo. Lei è?
2: Io sono un critico.
1: Ah, perché ha due teste?
2: Sono una persona che dice di essere un giornalista. Pubblico dei libri che non legge nessuno. Dico ogni tanto qualche frase molto di destra. Quindi sono in tutti i programmi televisivi.
1: Posso farle un pompino?
2: Sì, dopo.
0: Usualdo. Guarda le tettone. Più luce sulle tettone, dai, che se no non le vede bene. Usualdo, raccontaci come vivi con questi piccoli difetti fisici.
1: Beh, insomma, bisognerebbe prenderli un attimo uno per uno. Il fatto che ho due buchi dal culo un pochino mi crea è un po' la forma che sembra proprio quando vado a cagare sembra un fucile a pompa.
2: Scusi se glielo faccio notare, ma il problema è che sono sul collo entrambi.
1: Lo so, infatti a carnevale mi esco da Frankenstein con i bulloni copro.
2: Esatto.
1: Però posso uscire solo col collo scoperto una volta al giorno all'anno, no?
2: Sembra che la morsa al conte cucula.
1: Sì, no, però il problema è che ho un buco del culo a destra e uno a sinistra.
2: Era par condicio.
1: Capisce anche lei che cagare diventa un po' complicato, perché altro che devo muovermi velocemente quando escono gli stronzi.
0: Usualdo.
1: Infatti c'ho degli addominali laterali, guarda che roba.
0: Parliamo di amore. Com'è stata la sua vita amorosa fino ad oggi? Ha mai avuto dei rapporti sessuali?
1: Presento la mia ragazza. Eccola.
2: È una mano.
1: Eh?
2: È una mano.
1: L'amore non conosce confini.
0: Leggendo la sua storia, mi sono soffermata su questo capitolo intitolato Mamma puttana. Tua madre ha provato ad abbandonarti almeno 4.556 volte in modi molto estremi. Tuo padre ti ha denunciato per stalking solo perché all'età di 3 anni hai detto papà davanti ad un gruppo di amici del circolo e sostiene che gli hai rovinato l'immagine. Che rapporto hai oggi con i tuoi genitori?
1: Appena le digerisco ti dico.
2: Vuole un Jeffer? Vuole un Jeffer?
1: Sai che le ossa umane da triturare sono una cosa complicata.
2: Allora Gaviscon.
1: Comunque i miei genitori sono irreperibili.
2: Almeno finché non li escono dal collo, sotto forma di stronzi, quali già erano peraltro.
3: Lo Zoo di 105. Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.
3: Zizzagnamen.
4: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnamen.
3: Le nuove avventure di Zizzagnamen. Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
5: Sono Zizzagnamen, il re dei zizzagnate!
6: Dei zizzagnate, delle!
5: Sono Zizzagnamen, il re delle zizzagnate! Via, via, verso qualche... Via, verso qualche...
6: Cos'è che hai detto, Kitamur?
7: Nuova avventura. Ah.
5: Via, via, verso una nuova avventura, via!
7: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
5: È quello italianissimo.
7: Allora, verso qualche nuova avventura.
5: Verso qualche nuova avventura!
7: Bravo.
5: No, l'avventura quella lì, no?
7: No.
5: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, tra da scendenza a me.
8: Zizzagna me, me.
3: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
9: Messo?
10: Scusa.
9: Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
10: Scusa, c'è un dito nel mio culo.
9: Non scorreggi.
7: Ma che puzza.
10: Mi schiaccia il 7, per favore.
7: La gente che non si lava le ascelle.
9: Mi schiaccia il 4.
7: Mi schiaccia il 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
10: Signora, non si ha pazienza un attimo.
9: Questa non respira più.
3: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
9: Ah, la finisca, per cortesia! Mi schiacci il 4!
7: Senta un attimo, io devo andare a casa.
9: Ho capito, ma non le vada sui miei piedi. Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
7: Se lei non si lava le ascelle.
10: Ma scendere, che sono a tre piani che devo scendere.
9: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta!
10: Ma chi se ne frega?
9: Ma che pezzo, allora faccio qualche spazio!
3: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnamen sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
7: Dai, per favore.
5: Permesso!
9: E lei c'è spazio! Dove si muove?
5: Mi fate entrare, no!
7: Ma lei è Zizzagnamen?
5: Sono Zizzagnamen! Piacere!
7: Facciamolo entrare!
5: Se ne va! Voi andate via!
3: Vai, eroe! Colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
11: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, dammi organizzare che faccio una scorreggia.
7: Ma che puccia!
3: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
5: È stato lei, signor Zizzagnamen!
9: Lei
5: si sente la puccia di
7: lei? Ho visto il mantello alzarsi quando ha scorreggiato!
9: Aia! Vada fuori!
3: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
9: Maledetto vecchio!
7: La moffetta maledetta!
5: Ah, l'avete ammazzato!
9: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
5: Mi porta a cena tutto e due! Bravi, bravissimi!
9: Sì,
12: grazie, Zizzagnamen, di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
5: Hai capito? Lui diceva di no, sto ricchio!
9: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
7: Non guardi me, io non ce l'ho.
9: È stato lei?
5: No, io non faccio queste cose. Zizzagnamen non fa queste cose qua.
9: Prendiamo quello del cadavere.
5: Quindi guarda il cadavere, trovo cazzi.
3: Sei un grande. Bravo, Zizzagnamen. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.

0: Buongiorno.
1: Sì, buongiorno, salve, Sexy Shop?
0: Sì.
1: Ah, buongiorno. Senta, un'informazione.
0: Sì.
1: Io ho visto che è uscito tutta la linea degli Avengers, dei vibratori.
0: La linea degli vibratori, che marca?
1: Degli Avengers, i supereroi.
0: Ah, aspetti che provo a vedere, sì. Ma...
1: No, io volevo sapere se c'è vibratori.
0: La linea degli vibratori, che marca?
1: Degli Avengers, i supereroi.
0: Ah, aspetti che provo a vedere, sì. Ma...

0: Non c'è?
1: No.
0: Se no, cioè, aspetti, l'ano Banfi, che è tipo praticamente è un diciamo un ano, un buco, diciamo,
1: sì, sì,
0: eh?
1: Sì. No, no, no.
0: Fatto proprio col,
1: non l'abbiamo.
0: Dicono che è fatto proprio col calco di quello di Lino Banfi. Se no c'è.
1: No, ma se non ne ho uno, non ne ho tutti gli altri, anche se mi elenca tutti.
0: Certo. Il puttanone non c'è?
1: No.
0: Prendi al posto della cappella c'è la testa di tua madre sopra. Se ce l'avete, non so se.
1: Altre richieste?
0: In particolare il puttanone.
1: Bravo.
0: Eh?
1: Bravo.
0: Che senso, scusa?
1: Molto bravo.
0: Ah, dici perché è scopo? Pronto?
2: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda?
3: Basta una.
4: Potisce, buongiorno?
0: Sì, pronto, buongiorno. Sassy Shop?
4: Sì.
0: Sì, salve. Senta, io volevo un'informazione, no?
4: Sì.
0: Era una richiesta particolare. Siccome ho visto che è uscita la serie degli Avengers, dei vibratori, no?
4: No, non ce l'abbiamo per il momento.
0: No, infatti non la voglio quella, voglio un'altra cosa. Volevo sapere se mi è venuta in mente una roba, no? Ho detto, hanno fatto la serie sugli Avengers.
4: Sì, dica, perché ho clienti.
0: Sì, no, siccome io da ragazzo ho fatto concorrente alla Ruota della Fortuna e ho vinto un sacco di soldi.
4: La devo lasciare perché ho un cliente.
0: Ma lei conosce qualche produttore?
4: No, non conosco, mi dispiace.
0: Perché io ne ho fatto uno da solo.
4: La devo lasciare che ho un cliente.
0: Ah, ma capite che cazzo è in calore, non può aspettare un attimo, scusa. Pronto, ehi. Hey. Vabbè, doveva scoppare subito, vabbè.
2: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda?
3: Basta una.
4: Sì? Pronto?
0: Sì, Sexy Shop?
4: Sì.
0: Senta, volevo un'informazione.
4: Sì.
0: Delle informazioni sui vibratori.
4: Sì.
0: Ecco, siccome ho visto che sono usciti quelli degli Avengers e niente, volevo sapere se ce l'avevate voi.
4: Non è un prodotto che abbiamo, però se riusciamo a procurarcelo...
0: Sì.
4: Glielo facciamo sapere.
0: Eventualmente voi comunque riuscite anche a accontentare delle richieste più particolari, nel senso anche cose realizzate ad hoc.
4: Del tipo?
0: Perché adesso le spiego, io ho mio figlio, no?
4: Sì.
0: Che è entrato nei Boy Scout.
4: Sì.
0: E settimana prossima va in gita con gli amici.
4: Sì.
0: Volevo fare un bel gesto verso la parrocchia che organizza. In pratica volevo fare, se fosse possibile, un calco del buco di culo, pensavo, di tua mamma. E volevo fare dei sacchi a pelo per i ragazzi.
4: Del buco di culo?
0: Diciamo, io pensavo a tua mamma perché è rinomato quel buco lì. Per realizzare...
4: Oppure anche tu a tua mamma, si può fare, sì.
0: No, è troppo piccolo. Mi serve per far dormire dentro i ragazzi, volevo fare una camerata. Pronto? Sei scappato, vigliacco bastardo? Infame!
2: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda!
3: Basta una.
5: Buongiorno?
0: Sì, buongiorno, salve. Sexy Shop?
5: Sì.
0: Senta, una richiesta un po' particolare. Posso parlare con lei?
5: Sì.
0: Allora, siccome io da ragazzo ho partecipato a un programma televisivo, no? E ho visto che è uscita la serie di vibratori di Avengers. Ecco, io praticamente volevo sapere se fosse possibile realizzare un vibratore dedicato appunto a una persona che mi ha fatto veramente arricchire. Io ho fatto la Ruota della Fortuna nell'89. Volevo fare appunto un vibratore dedicato a Mike Bongiorno.
5: Ma questo si deve rivolgere a qualche fabbrica.
0: Certo, infatti io le spiego. Sarebbe un vibratore che quando praticamente la persona che lo usa viene, fa delle frasi tipo allegria.
5: No, dovrebbe andare a cercare un produttore.
0: Un produttore.
5: Sì.
0: Perché io ne ho fatto uno, ne ho realizzato uno da solo, ho fatto una modifica su un vibratore classico e l'ho fatto di Pozzetto, che mentre vengo parla. Le faccio sentire il Pozzetto, quello di Pozzetto, che è il vibrozzetto, l'ho chiamato. Quando praticamente vengo, aspetti che le faccio sentire come fa, aspetti eh. Ah!
6: La Madonna!
0: Ah!
6: La Madonna!
0: Ah!
6: La Madonna!
7: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
8: Come sta? Come sta? Come sta? Come
9: sta? Merda!
7: Però.
9: Però.
7: Però.
9: Però.
7: Però.
9: Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però.

0: deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano la fango che mi pare a Bretagna sulla cipalla così.
0: Però this is the
2: zoo. Complotti complottosi.
3: Erano su per giù gli anni 50, quando nelle autostrade di tutta Italia comparvero degli immensi ecomostri di cemento.
4: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano fosse il progresso, ma io che ero già saggio non ci credevo e mi son detto:
5: e se fosse un'astronave?
3: Stiamo ovviamente parlando delle stazioni di ristoro in autostrada, l'oasi del viaggiatore, l'arcadia dei camionisti. Gli autogrill. Un posto magico dove tutto è possibile, tranne pisciare dritto dentro al cesso senza schizzare tutta la tavoletta. Ma c'è una cosa che nessuno dice, ma che tutti sanno.
6: Dentro l'autogrill, io ho visto cose che voi umani non potreste immaginarvi. Popcorn da un chilo, tavolette di cioccolato che sembrano travi portanti, lecca lecca grandi come un neonato, sacchetti di caramelle che se li lanci dal finestrino fanno danni strutturali al guardrail. Tu li guardi e ti chiedi: ma perché?
3: Esatto, ma perché? È questa la domanda più comune che si fa all'essere umano. In un normale supermercato, nella vita quotidiana, trovi confezioni normali. Il cibo è regolato dalla società. Ci sono le porzioni, le etichette, le diete, la vergogna. Ma in autogrill tutto cambia. Ce lo spiega la nostra straordinaria dottoressa Helga Volkswagen.
7: Nel supermercato c'è la morale. Prendi una confezione piccola che se no esageri. In autostrada? Nein! In autostrada tu non sei più una persona. Sei un corpo in transito. E quando sei in transito, sei debole, sei stanco, sei nervoso, sei in coda. E appena speso 48 euro di benzina per fare 120 chilometri. E soprattutto non hai testimoni, nessuno ti conosce, nessuno ti giudica. E questo è il momento perfetto per colpire, proprio come fece il grande e glorioso esercito tedesco.
8: No!
7: Scusate.
3: Esatto, la debolezza e la fragilità umana ci portano al cuore del complotto. Perché ci bombardano di questi prodotti giganteschi? Perché entriamo per un caffè e usciamo che abbiamo speso 300 euro di stronzate? Abbiamo qui con noi il nostro premio Nobel per gli autogrill.
9: Salve, sono il premio Nobel per gli autogrill. Questo fenomeno si chiama anonimato calorico. Quando l'essere umano è lontano dal suo habitat sociale, perde la percezione del ridicolo e si compra un maxi Toblerone lungo come un arto, che finirà per essere dimenticato in un frigo e buttato 2 anni dopo, sempre che nel frigo ci stia.
3: Proprio così, gli autogrill hanno capito una cosa semplice. L'umano in autostrada non compra per fame, compra per sopravvivenza psicologica. Ed è convinto di fare un affare, perché la maxi confezione è un'arma che ti fa pensare: così mi dura tanto, è conveniente, tanto ora guido, non conta, me lo merito. Ma abbiamo ancora una testimonianza chiave che farà luce su tutto.
10: Stavamo viaggiando lungo l'A1 per andare come tutti gli anni a fare il nostro sex tour in Riviera Adriatica, quando per colpa di un incidente si è creata una colonna infinita e quindi ci siamo fermate all'autogrill.
11: E lì abbiamo incontrato questi due ragazzi di colore che ci hanno mostrato il loro birillone che era oltre ogni fantasia. Veramente maxi! E ci siamo dette:
10: è conveniente.
11: È enorme.
10: Ci dura tanto.
11: Ce lo meritiamo.
12: E così ci siamo fatte spaccare in macchina.
11: Amo, sì.
12: Robe così si trovano solo in autogrill. Maxi confezione.
3: Esatto. Maxi confezione. Proprio come la maxi confezione di cui abbiamo parlato finora. Dicono che 2 indizi fanno una prova, noi siamo attualmente a 2 prove e mezzo. Quindi, stando a queste testimonianze, possiamo affermare che in autostrada il prodotto non è più cibo. Diventa compagnia, un copilota, un amico. Diventa una chiavata fugace, a cui non si può dire basta, ma solo dai ancora uno.
11: Esatto!
12: Maxi confezione!
3: Perché non ti hanno venduto solo il popcorn, il Toblerone o il mega chupa chupa. Ti hanno venduto un sogno nascosto dentro di te. E lì ritorni bambino. Quindi, la prossima volta che vedi una tavoletta lunga un metro, pensaci. Questa esiste solo qui. Non posso perderla. Perché noi ci siamo sempre per te.

0: Autogrill, dove ti senti amato sempre.
1: Ma lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo mai.
2: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105.
4: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
5: Qualche giorno fa,
6: in un momento di altissima cultura dello Zoo di 105,
5: decido di infilarmi il mio iPhone dritto nel retto.
7: Aspetta che lo infilo.
8: È un momento di radio, ragazzi.
7: Scusate, ragazzi, ho un iPhone in Io sfido chiunque.
8: È durata un giorno.
9: Niente, non si può. Non prende dentro le chiappe, mi hanno detto.
7: Che cazzo.
8: No, dai, hai rovinato tutto.
5: Ma durante l'inserimento anale,
6: proprio mentre il mio telefono è tra le guance del
7: Siri, ma non parla.
10: Just to confirm, you'd like to call Fiammetta Cicogna?
7: Fiammetta Cicogna, no. Vuoi chiamare Fiammetta Cicogna? Ma...
5: Si attiva Siri, che capisce di chiamare Fiammetta Cicogna.
10: You'd like to call Fiammetta Cicogna?
5: Proprio così. A quanto pare il movimento delle mie chiappe
6: e dei suoi numerosi peli
5: è riuscito in qualche modo strano ad attivare Siri e chiederle di chiamare Fiammetta Cicogna. Per quale motivo il mio culo ha necessità di parlare con Fiammetta Cicogna? Fortemente scossi dall'accaduto, decidiamo di chiamare alcuni negozi che riparano i telefoni della Apple per chiedere spiegazioni.

0: Con tutta la s***a, buongiorno.
1: Voi riparate telefonini anche?
0: Sì.
1: Ecco, io ho un iPhone 7 Plus, quello più grosso. E non riesco a capire che problema abbia, ma credo che sia proprio un difetto di software, perché l'altro giorno praticamente me lo sono per gioco, no? Me lo sono infilato nella riga del sedere e il telefono insiste a voler chiamare Fiammetta Cicogna. Cioè proprio Siri.
0: Provi di nuovo.
1: Se vuole io riprovo, ma è pazzesco. Cioè, io appena me lo infilo nel culo il telefono, lui automaticamente Siri mi dice: vuoi chiamare Fiammetta Cicogna? E dico: ma no, e me lo chiama. È anche una figura di merda, perché poi deve immaginare che devo spiegargli a Fiammetta che avevo il telefono in culo e il telefono automaticamente l'ha chiamata. È anche imbarazzante, capisci?
0: Però la voce lei non sembra avere 15 anni, sembra averne un po' di più.
1: Vabbè, ho capito, ma non è che mi ha dato dell'immaturo.
2: Va bene. iPhone.
3: Pronto?
2: Sì, salve, mi dica.
3: Sì, salve, mi scusi se mi permette di disturbare.
2: No, le
3: spiego, perché non vorrei passare per un pazzo, però io lavoro nel settore dello spettacolo, sì. E mi occupo di management, quindi è un lavoro piuttosto delicato. Le spiego, ieri sera sono stato a una festa, non entro nei dettagli, però le faccio il preambolo in modo che capisce la situazione, insomma.
2: Sì.
3: E a un certo punto la festa è un po' degenerata. Nello giocare fra di noi, io ho un iPhone 7 Plus.
2: Sì.
3: Me lo sono passato in mezzo, diciamo, come posso spiegarlo? Nella riga del sedere.
2: Ah, ok.
3: Mo' di bancomat, fondamentalmente.
2: Okay.
3: Perché volevamo fare questo gioco con la Apple Pay per il pagamento, presente?
2: Ok.
3: E mentre mi passavo il telefono fingendo di essere un bancomat per pagare la prestazione di una prostituta, il telefono ha cominciato a: vuoi chiamare Fiammetta Cicogna con Siri? Ma secondo lei è possibile che lo sfreghio della peluria anale insieme alla muscolatura formata dello sfintere, alla famosa marugola, che è la parte che sta fra i coglioni,
2: okay,
3: e il buco del culo, Posso?
2: Pronto?
3: Sì, mi scusi, è andata giù la caramella. Okay. Possa creare un suono che riproduce per Siri il nome Fiammetta Cicogna? Cioè, secondo lei l'algoritmo alle spalle della voce di Siri?
2: Beh, in realtà sì, è possibile comunque, sì.
3: Ah, allora mi conferma che non sono matto.
2: No, è possibile, perché in pratica ce l'avrà nei contatti.
3: Sì.
2: E schiacciato qualcosa, sì.
3: Ma lo so, però per schiacciare qualcosa ci vuole, diciamo, l'impronta del dito.
2: No, anche se lo tiene premuto forte.
3: Quindi no. Lei dice che magari perché stringevo forte il retto?
2: Sì.
3: No, capisco. Va bene, la ringrazio. Allora a questo punto avrò anche una giustificazione tecnica con Fiammetta, così non faccio brutte figure, insomma.
2: Sì.
3: Grazie, gentilissimo. Ma senta, è risolvibile questo problema? Oppure secondo lei devo semplicemente schermarmi il culo?
2: Direi la seconda.
3: Va bene, la ringrazio, gentilissimo. Magari applico dello scotch. Va bene, grazie, salve.
2: Grazie, salve.
1: Ma come? Ma che premessa gli hai raccontato?
3: Ma perché stavo facendo l'Apple Pay col buco del culo? This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Amore, ma che cazzo è quel mega pacco che c'è in sala? Non dirmi che hai ordinato ancora gomitoli di lana per fare scorta in caso di guerra.
1: No, no, ne ho già un magazzino pieno. Così, in caso di mondo post-apocalittico, scambieremo come risorsa in cambio di approvvigionamenti. Dei bellissimi e caldi maglioni per ripararsi dall'inverno nucleare.
0: Sarai la Benetton dei ghoul zombie, brava! Ma allora che cazzo c'è dentro a quel pacco anonimo?
1: Cazzi miei!
0: Figa, ma che stronza! Perché tutti sti segreti?
1: Ma non hai capito, non volevo risponderti in maniera scostante, sono veramente cazzi miei. Nel senso che è una scatola di sex toys che ho ordinato su Alibaba.
0: Quindi hai comperato uno scatolone di cazzi? E che cosa ci devi fare questa volta? Lanciarli agli zombie radioattivi dritti nel culo?
1: Ma no, brutto coglione, sono per noi, per rendere il nostro sesso più piccante. Dopo tanti anni è normale che non ci sia più la stessa passione, non credi? Magari con qualche toys possono cambiare le cose.
0: Scusami, ma in che modo riempire i tuoi buchi con cazzi che non sono il mio dovrebbe accendere il desiderio? A me basterebbe solo che ti lavassi prima di indossare il pigiama che puzza di fritto prima di venire a letto, coi capelli simili ad una che è precipitata dal 20° piano su camion dell'immondizia. Credo che già questo aiuterebbe notevolmente la mia libido.
1: Ma come ti permetti, brutto coglione? Va che anche tu non è che mi giri per casa come Brad Pitt. Vieni a letto che hai l'alito di un poltergeist e le palle che puzzano di negoziazione al mercato del pesce in Marocco.
0: Sta a vedere che adesso l'unico problema perché scopriamo poco sia che siamo due sciatti di merda.
1: Cosa mi devi dimostrare con sto tono sarcastico? Adesso il problema sarei io.
0: Beh, amore, ti ho conosciuta che ballavi sul cubo in discoteca con le autoreggenti e il perizoma, profumavi di fiori e spendevi un botto dall'estetista. Mi hai dato il culo prima di portarti in pizzeria la stessa sera in cui ti ho invitata fuori. Dopo un mese abbiamo fatto sesso a tre con tua sorella e tua madre che filmava. Diciamo che le aspettative della vita sessuale di coppia erano ben diverse da scoparsi una lordona che sembra fatta di fentanyl all'angolo di un marciapiede di Detroit.
1: Ma sai che essere insultata mi ha arrapato di brutto.
0: Davvero? Meno male. E io che pensavo di doverti spegnere con una bottigliata mentre cercavi di pugnalarmi con un cazzone di gomma.
1: Dai, andiamo a fottere, brutto coglione, impotente.
0: Va bene, sgualdrina che non sei altro, cagna bastarda, schifosa.
1: Ah sì, così, insultami che mi piace.
0: Va bene, brutta figlia di Troia. Tuo padre è un nano cornuto di merda e la tua famiglia sembra una di quelle dell'Alabama dove ci sono le deformità dovute al fatto che si scopano fra fratelli da generazioni. Sei arrapata?
1: Adesso hai esagerato. Vado a prendere un mega cazzone di gomma per pestarti, brutta testa di merda.
2: Cose di casa!
3: In apertura del nostro notiziario GOP.
4: Amore, i vicini stanno traslocando. C'è un casino di là.
5: No, si vede che stanno provando lo scatolone di cazzi di gomma che gli è arrivato stamattina e che ho aperto in un angolo per spiare cosa c'era dentro.
4: Ma che fai lo zabaione con la centrifuga ad immersione?
5: Ma figurati, sto solo pulendo la punta del cazzone di gomma che mi sono fregata dalla scatola.
2: Cose di casa!
6: Bella sigla, serie di merda.
7: Lo Zodi 105.

0: benvenuti ad una nuova puntratazione di Squarto Grado. Oggi più di ieri ci si immischia, che di mischia della Plalp, che ci sono le persone che ammazzano, che quelle che si fanzano. Ammazzambo, Drep! Siccomario, dico. Che dico? Che dico che le donne ammazzate, o sbaglio, che permette per e pepe. Andiamo subito a scollegarci con la nostra nuova tata. Invitavoli e seguiamo la ricostruplazione. Sentiamo.
1: È la notte tra mercoledì e giovedì e lo chef pentolaccia Salvatore si sta per coricare sopra un letto di patate quando si accorge che qualcuno si è introdotto nel suo appartamento. In pochi secondi lo chef pentolaccia Salvatore si trova cerchiato da una persona molto armata. Non ha nemmeno il tempo di reagire. È un'imboscata. Lo chef pentolaccia viene raggiunto da tantissimi rutti buffi e revolverate in volto.
0: Chi sei? Mi fa male!
1: Lo chef crolla a terra, ma si rialza immediatamente, per poi ricrollare a terra, per poi rialzarsi immediatamente, per circa 20 volte.
0: Ah! Sono morto, sono vivo! Ah! Sono vivo! No, sono morto! No, sono vivo! No, sono morto! Sono vivo! No, sono morto! Sono vivo! Sono morto! Sono vivo! Sono morto! Sono vivo! Sono morto!
1: Ma poi, quello che sembra essere un colpo di fortuna, che potrebbe salvargli la vita, si trasforma in un incubo peggiore. Cadendo, infatti, lo chef pentolaccia sfrega più volte una lampada antica comperata in un viaggio in Medio Oriente, e da essa fuoriesce un genio, che in realtà non è un genio, ma un'imboscata. E in un attimo lo chef viene colpito da una raffica di mitra e forti chitarrate in volto.

0: Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, la chitarra, perché la chitarra?
1: Sembra la fine, ma l'istinto di sopravvivenza dello chef Pentolaccia gli fornisce la forza di chiedere aiuto, aprendo la finestra di casa. Scelta che sarà fatale, perché i piccioni fuori dalla finestra non sono piccioni amichevoli, è un'imboscata. In pochi secondi gli scaricano addosso piccoli colpi di piccole pistole per piccioni, che finiscono mortalmente il povero chef.
0: Ah! Aiuto! Ah! I piccioni! No! Sono piccioni malvagi! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Dio, che male! Poco, ma... il continuativo che fa alla lunga, dolorissimo! Muoio!
1: Purtroppo sono troppe le domande lasciate aperte in questa vicenda. Troppe cose non quadrano. Perché lo chef non aveva il cappello da chef? Era un vero chef o un cuoco dozzinale? Come sono fatte le piccole pistole per piccioni? Chi le costruisce? E perché i piccioni girano armati? Quanto ha pagato la lampada? È possibile che nessuno si era mai accorto che dentro c'era un'imboscata? Noi di Squarto Grado continueremo ad indagare su questo caso finché almeno uno dei miei tre figli non andrà alla materna. Poi dopo mi parte il corso di Pilates.
0: Bene, brava, minchia Lepp! Come ci approviasse dentro, dico che sia impossibile che i piccioni sparino, eh? E poi? Che succede? Dovrebbe l'oretta Goggi pippare Antananana che pilotiamo i Condor. E cinziamo? Cinziamo! Sigla di libidine, Tom Hanks!

0: This is the zoo, only for you.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
3: Chiudi, Donà, che vuoi
2: Donà, scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
3: Cioè?
2: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io può fare 30, 31 anni già che sono qua.
3: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
2: So che deve succedere qualche cosa, però...
3: Anche lo zoo?
2: Ma dicono, ma dove?
3: E dimmi cosa?
2: Che devono cambiare, però...
3: Cioè?
2: Che ne so, adesso vai alla profondità.
3: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
2: Chi ti ha morto? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
3: A chi?
2: Alla mafia. Qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico,
3: c'è la certezza.
2: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda io ti dico, allora,
3: guarda,
2: perché l'hai visto tu, capisci? Se io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo e questo, se non vai in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelle delle leggende.
3: Secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
2: Vogliono levare un po' di cose,
3: un po' di persone,
2: però capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? No, ne ho visto le ieri, ne ho visto qua. Ho visto,
3: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
2: Direttore di Rete 4.
4: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
2: Però voilà, sempre questo mio fa.
5: Il direttore di Rete 4 che cazzo c'è?
2: Perché sai Mediaset. Però dicono, allora, dicono. E dicono, vabbè, cazzo vuoi che dica?

0: Zodi 105.
1: Un disco di silicone e alluminio dentro una custodia d'oro avvitato a un satellite geostazionario per le comunicazioni, l'EcoStar 16, è stato lanciato ieri notte dalla base spaziale russa di Baikonur. È un messaggio nella bottiglia per una civiltà extraterrestre.
2: Ma i messaggi umani lanciati nello spazio non sono rimasti inascoltati. Una civiltà aliena li ha captati e decodificati. Tuttavia, tra le milioni di forme d'onda inviate nel cosmo, gli extraterrestri hanno selezionato solo ed unicamente quelle provenienti dall'antenna di Telebarletta dagli anni 70 a oggi, maturando l'erronea convinzione che il linguaggio umano sia composto per il 75% di espressioni triviali e dialettali. Si apprestano a comunicare con noi usando lo strumento a noi più familiare, il telefono. Arrivano dallo spazio i puglieni.
3: Salve, Gianfranco.
4: Upa.
3: Dove sei?
4: Upa, c'è una domanda, di solito pure.
3: Pronto?
4: Uè, culorotto?
3: Pronto?
4: Trimone?
3: Albe!
4: Lo fece le bocchine!
3: Pronto?
4: Mangia la cazzo!
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Pronto, Albe!
4: Albe! Ah, fa culo per te!
3: Pronto?
4: Upa!
3: Chi parla?
4: Upa, ci sono domande!
3: Frank.
4: Come stai?
3: Io mo si conosciuto la voce.
4: Cicillo è morto.
3: Cicillo è morto.
4: Cazzo, che domanda. Ma fa il nulla. Claro. C'è da? Me.
3: È finito?
4: Filomeno. Più filomeno, meno. Gula, sorta.
3: E tu sei Frank.
4: E tu sei strunz. E Tremor.
3: Scusa, Frank del Canada?
4: Fa il culo, vieni qua.
3: Eh?
4: Eh? Ma chi? Lo fai c'è le bocchine alle scimmie?
3: Io guarda, non ti sto capendo.
4: Filomeno? Più meno meno, meno filomeno.
3: E più, per non voler venire meno, non te lo meni più.
4: Mura, chi cazzo vuoi tu?
3: Beh, senti, io non ti sto riconoscendo e quindi questo linguaggio che stai usando non mi sta bene.
4: Cite morte vive.
3: Allora,
4: tu e tutta?
3: Restituisco tutto quello che hai detto e stammi bene.
4: Da bocchino, saccatate la peggiotte. Beh, Filomeno, strunz.
5: Pronto?
4: Upa?
5: Eh?
4: Upa, c'ho un domande da zoccola.
5: Che cosa?
4: L'ambascione?
5: Chi sei?
4: Afa.
5: Eh?
4: Afangulo.
5: Amamate.
4: Exort pure. Lala? Lala, trino di sordo, stacca da bocchini.
3: Pronto?
4: Sì, zia?
3: È venuto a travi.
4: Zio Michele?
3: Gio Michele? Zio Tonino.
4: Zio Tonino, fammi un bocchino.
3: E vieni qua, vieni.
4: Che da bocchino mamma.
3: A te che da puttana da mamma.
4: Cularò? Cularotta?
3: Mamti, cularotta, ce ne sa che c'è cularotta, mamma.
4: Upa, show the mamma. Upa, show the mamma. Upa, show the mamma. Upa, show the mamma.
6: Ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki
3: Chi te mua? Qui ci trovate anch'io.
4: Tu e tu?
3: Uè, prima.
4: Tu e tutta la razza, tu e...
3: Mi ne teo che te rompo più.
4: Lo mangio lo cazzo, tu. Lo mangio lo cazzo, lo mangio lo cazzo, lo mangio lo cazzo.
3: Atti, va a fare la morte di mamma, fatti, ma che sta per la cap che te mongolo?
4: L'ambascione? Ma è, dico!
2: I puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua.
0: Lo Zoo di 105. Gna gna qua.

0: E rieccoci carissimi amici, sempre col vostro Max per sentire questa grande storia un po' romanzata dello zoo. Diciamo dal Vangelo secondo Pezzali. Pavia anno 2000 e qualcosa. Marco ha deciso di fare l'isola, ma viene bloccato dall'insorgere di Warco, un impostore caino che ha cercato di infangare il suo buon nome. Fermato sto merda, riprende la sua normale messa in onda per chiarire il tutto e forse finalmente si può partire per questa maledetta isola. Così, insieme a Fabio e Paolo, va nel 7000° piano della Torre Radio, nell'ufficio dell'illustrissimo amministratore delegato.
1: Illustrissimo, carissimo, bellissimo, rieccoci qua, merda succhia pelè.
2: Inca, siamo riusciti a dare una lezione a quel merda che si spacciava per Marco. Inca, bastardo.
3: Belline, gli è andata bene che non avevo le chiavi, altrimenti l'avrei squartato come un besugo.
4: Ragazzi, molto bene, anzi, molto benissimo. Quindi direi tutto a posto, possiamo continuare con le nostre vite, anzi, vitissime.
1: Beh, in realtà siamo qui per riparlare di quella faccenda che avevamo in sospeso, glande troia grifone.
4: Ah, di quale faccenda parli, anzi parlissimo?
1: Lo sai, su, che io e Fabio dobbiamo fare l'isola, minchia mangia ictus.
3: Beh, lì ne abbiamo parlato qualche puntata fa.
4: Ah, Marco, raga, non prende bene qui, sono in galleria, non, attetto, attica, e atto.
1: Ah, illustrissimo, sono qui davanti a te.
4: Ah, volevo vedere se eri attento. Sei forte, hai superato il test. Ora potete tornare in studio a registrare le scenette. Anzi, scenettissime.
1: Ma dobbiamo parlare dell'isola, porca di quella...
4: Oh, e va bene. Stavo cercando di temporeggiare, anzi, temporaggissimo. Ecco, non sono molto convinto di volervi mandare.
1: Cosa? E perché?
4: È sempre la solita questione, Marco, anzi, Marchissimo. Siete troppo volgari. Che figura ci facciamo, anzi, facciammissimo?
1: Siamo volgari, sì, ma mica così esagerati, dai, palude scannafiche.
4: Marco, sentiamo un estratto della diretta andata in onda proprio oggi.
1: Paolo, ma tu hai mai dentro un cazzo.
2: Inga, cosa significa sbarrare dentro un cazzo?
1: Nel senso che tu sbarri dentro un altro cazzo e quando quest'altro cazzo sbarra, sbarra la sbarra dell'altro.
3: Belin, una sbarra inception.
1: Sì.
4: Mi sembra che ci sia un po' troppa sbarra.
1: Beh, ma noi siamo così, parliamo di pancia e sicuramente troveremo un modo per farci amare da un pubblico diverso, il grande pubblico, proprio per il nostro essere genuini. E poi cosa avete contro la sbarra? È sempre misfrattata, poverina, ma guardala, con il suo colore bianco perlato, la sua consistenza liquido-albuminosa, per non parlare del suo compito, la fecondazione. Noi non ci riflettiamo mai, ma la sb***a è la culla della vita.
2: Inga, Fabio, ma sta davvero facendo un discorso filosofico sulla sb***a?
3: Mi sa che si è bevuto il cervello.
4: Marco, mi hai convinto, anzi convintissimo, vi mando all'isola.
1: Vai, grande, culo spanato dai grissini.
0: E tricche tracche, Marco e Fabio, ed ovviamente non Paolo, vanno a conoscere il direttore artistico dell'isola, il leggendario Bear Grylls.
5: Sono Bear Grylls ed oggi sono qui in veste di direttore artistico per conoscere i nuovi volti che comporranno la prossima edizione dell'isola.
1: Salve signor Grylls, sono Marco Mazzoli, cazzo merdaculo.
5: Eccolo qui, è un Marco Mazzoli. È molto selvaggio e come potete vedere ha le gambe molto corte, simbolo che l'evoluzione non ha avuto clemenza con lui.
1: Ma con chi sta parlando?
3: E soprattutto perché c'è sempre una voce in sottofondo?
5: Io sono Bear Grylls e sono sempre doppiato in simultanea. Ma questo stecco bastardo chi è?
3: Beh, lì sono Fabio Alisenji.
5: Esatto, un Fabio Alisenji. Si nutre solo di sigarette ed il suo habitat naturale è la forfora. Ora cercherò di cavalcarlo.
3: Ma cosa stracazzo fai?
5: Ah, com'è impetuoso l'Alisenji. Ma non mi arrenderò.
3: Beh, lì in questo qua è completamente spostato di cervello.
5: In ogni caso, hanno superato il provino e quindi questi sono due dei nuovi concorrenti che faranno l'isola. Non vedo l'ora di conoscere gli altri.
3: Marco, io non so se voglio stare a stretto contatto con questo ritardato. Quasi quasi passo la palla a Paolo.
1: Ma no, dai, andiamo io e te, mio migliorissimo amico Fabio. Paolo non è invitato, stronzo guru guru.
3: Sara? Vabbè, dai, Belin, in effetti sennò dovrei farmi 2 mesi a dirigere la fattoria e non so mica se ne sono in grado.
1: Appunto, dai, il prossimo passo è scegliere chi ci sostituirà. Dobbiamo fare dei casting. Hola hola, gnu gnu gnu.
0: E qui ne avremo di cose da raccontare e le racconteremo sempre e solo con Gnagno 4, Proud to Cliffhanger. Gnagno 4, sempre da morire.
6: Radio 105.

0: lo Zoo di 105. Come on, guys! Lo Zoo di 105 presenta
1: Alan in Love. Alan in Love. Nella puntata precedente.
2: Voglio bene solo Matteo perché mi ha regalato il telefonino. Questo che sto telefonando è il telefonino che mi ha regalato Matteo Renzi.
1: In attesa che cominci la nuova stagione di Mission Santina e nell'attesa che venga organizzato il tour nazionale di Santina in tutte le piazze italiane, per tenere calda la nostra vecchia, abbiamo deciso di rimetterla in contatto col suo vero marito. Sì, Aldo Basso.
3: Signora?
2: Pronto?
3: Signora, base terra, sono Alfio.
2: Dica, ho da fare adesso.
3: C'è suo marito, sono riuscito a trovare suo marito, signora, in collegamento da Marte.
2: Va bene, dai, fai presto perché ho da fare.
3: Sì, un attimo, le passo suo marito.

0: Amore!
1: Dimmi.
0: Ciao amore, come stai?
1: Bene.
0: È tantissimo che non ci sentiamo.
1: Lo so. E tu dove sei adesso?
0: Adesso sono nella capitale di Marte.
1: Oh, bello lì, vero?
0: Sì, bello, ma mi avevano detto che venivi a trovarmi, amore, non vieni?
1: E come faccio? Sono a piedi, vengo fino lì a dove sei tu, a Marte. Come faccio? A piedi?
0: Sì, amore, ascoltami, io ti devo dire una cosa, mi manchi tantissimo.
1: Anche io, caro.
0: Sai che adesso ti devo dire cosa
1: è vero che tuo nipote Franco Santoro mi ha detto che ti sei sposato con Vanessa?
0: No, amore, non è vero. Dicono queste cose solo per farci allontanare.
1: Io ti voglio bene.
0: Io ti amo, amore mio, ti amo tantissimo.
1: Anch'io, amore, non voglio.
0: Ascolta, ma è vero che tu sei. Ehi, quando parlo io, devi stare zitto.
1: Sì, devo stare.
0: Allora, chi è il tuo capo?
1: Sì, scusami.
0: Allora silenzio, ascolta. Allora, ma è vero che stai ancora con Pietro?
1: Come?
0: Stai ancora con Pietro?
1: No, amore, no, sono con te.
0: Tu ami
1: te.
0: Solo me, vero?
1: Io vivo solo per
0: qui,
1: te.
0: Amore, quando finisco di parlare poi parli.
1: Era che stavo telefonando.
0: Sto parlando io, silenzio!
1: Oh, mamma, sì. Dimmi.
0: Amore, senti, facciamo un figlio?
1: Sì.
0: Dimmi. Lo chiamiamo Ermenegildo.
1: Che cos'è?
0: No, ha detto facciamo un figlio.
1: Facciamo?
0: Un figlio, amore, ho voglia di avere un figlio da te.
1: Magari, caro.
0: Amore, non ci vediamo da tanto tempo. L'ultima volta è Sanremo. Io ho bisogno di scopare.
1: Anch'io. E anche tanto.
0: Senti, amore, io non ce la faccio.
1: Sai chi è che mi vuole bene anche?
0: Amore, se parlo io, tu fai?
1: Silenzio.
0: Brava.
2: Erano mesi che non si sentivano. Quindi erano mesi che non si toccavano.
0: Amore, ascolta. Amore, ascoltami un attimo, ascoltami. Io voglio fare. Cioè, adesso veramente. Adesso sono su Marte. Sarà che non c'è gravità qua su Marte?
1: Ma, sì, cioè, stai bene lì?
0: Sto bene, ma c'ho il c***o in su.
1: Alessandro come sta?
0: No, Alessandro non lo vedo più. Non te l'ho detto?
1: No, ma mi ha detto Franco che è lì a casa tua.
0: No, l'hanno rapito i calabresi.
1: No,
0: io stavo cucinando il risotto giallo. A un certo punto Sono Amore, ascoltami però quando parlo,
1: Non voglio.
0: Allora,
1: non
0: stavo
1: voglio.
0: Cucinando il risotto giallo. Dalla finestra sono entrati i calabresi. Perché sai che loro entrano dalla finestra.
1: Io voglio di vedersi, amore.
0: Amore, io voglio di sb***are. Organizziamoci.
1: Lo so, manca di vedersi.
0: Ma io adesso voglio di sb***are, amore. Devo sb***are.
1: Beh, allora come facciamo? Aspetta.
0: Hai voglia, amore, hai voglia di me.
1: Sì, calma.
0: Senti la mia lingua che ti passa sulle mennone. Quelle grosse che hai penzolanti.
2: Preparatevi a una nuova telesega nello zoo.
0: Dai amore, dai, mi sto già toccando, senti.
1: Sì.
0: Vecchia t***a.
1: Aspetta un attimo.
0: Sì. Dai. Senti, sei una vecchia puzzolente di merda.
1: Sì.
0: Amore, prendi il mio cazzo di gomma che ti ho regalato.
1: Aspetta.
0: Spaccatelo in faccia, merda.
1: Senti.
0: Il vibratore, lo sento. Sì, lo sento, amore. Vai, passatelo sul clitoride, vai. Amore, ti ricordi come una volta dentro e fuori? Dentro e fuori. Oh, amore, sì. Così. Dai, amore, dai.
3: E poesia. Tendi l'armonia.
0: Dai, amore.
1: Non ce lo faccio più.
0: Amore, dai.
3: Tendi è la magia.
1: Sì, cosa devo dire? Io non ce la faccio più, amore.
0: Devi dai,
1: sto
0: dai l'acqua.
1: Sto
0: voglio
1: mutande bagnate.
0: Voglio il Niagara dentro e fuori, dentro e fuori, dentro e fuori.
1: E tu non vieni?
0: Dentro e fuori sto venendo, vai, vai.
3: E zucchero filato e curiosità è un mondo di pensieri e libertà.
1: Dai, forza, dentro fuori.
0: Dai, dentro e fuori.
1: Dentro e fuori.
0: Adesso tiralo. Mettilo di dietro.

0: Neapolis che mi eccita, è Minneapolis!
1: I miracoli! Dai, forza!
0: Ah! Oh, oh, ancora, ancora, Minneapolis, Minneapolis!
1: Ecco!
0: Minneapolis, ecco. Amore, Minneapolis! Oh. Sentilo, oh, che vengo! Ah, ah, ah,
1: che bello!
0: Ah, ah,
1: ah.
2: Altre boiate e avventure senza senso nella prossima incredibile puntata di... Alan in Love.

0: Bella la montagna, belle le vette, bellissimi i prati, straordinario il tramonto. Incredibile è il profumo della legna che arde, pazzesco il formaggio e tutti i prodotti caseari sapientemente realizzati. Ma rimaniamo comunque in una comunità montana dell'Ottocento, dove nessuno è vaccinato e dove la morte per minchiate è all'ordine del giorno e l'aspettativa di vita decente si ferma ai 52 anni mal portati.
1: Caro papà, ti scrivo questa lettera per raccontarti come vanno le cose qui in montagna. Heidi è tanto carina con me. È l'unica che in questi mesi non mi ha mai e poi mai aggredita a mano armata o mi ha legata per torturarmi. Per questo la considero una vera amica. E poi c'è quel mattacchione di Peter, con il quale c'è stato solo una volta un breve e fugace rapporto sessuale. Ma che è avvenuto? Perché in quel periodo ero cascata nella dipendenza. E visto che lui la spacciava, ho utilizzato l'unica merce di scambio che avevo per procurarmi qualcosa. Ma da allora siamo rimasti ottimi amici. Pensa che ha anche smesso di sputarmi in bocca quando dormo a bocca aperta. È proprio un bravo ragazzo. Per quanto riguarda la Rottenmeier, mi spiace che alla fine ha perso il suo ruolo di badante di una giovane ricca storpietta di città per farsi chiavare da mezza montagna. Alla fine però rispetto la sua scelta, perché adesso si sente libera di vivere la propria sessualità. Di questo deve certamente ringraziare il nonno e tutta la sua depravazione. Ora sono qui, a lume di una candela, a scriverti, anche se so che sei morto dopo lo scontro a fuoco con il nonno e Heidi. Beh, ma tu eri Liam Neeson. E quindi, chissà se un giorno ricomparirai a quella porta scassata per portarmi via, come nei tuoi film meravigliosi, ma che ti hanno tenuto tanto lontano da me. Adesso dormono tutti. C'è una grande puzza di piedi. Ma alla fine si sposa con l'odore dei formaggi che il nonno tiene gelosamente vicino alla scarpiera, perché si è convinto che qualcuno glieli rubi. Già! Il nonno. Una figura un po' burbera e a tratti violenta. Misogena. Instabile e incredibilmente crudele. Ma che alla fine è il collante di questa buffa comitiva. Ora dormo. E spengo questa flebile luce, sperando che un giorno ti riabbraccerò e magari assieme potremmo lasciar definitivamente questa casa, che anche se mi da riparo, oggi non sento più un luogo che mi appartiene.
2: Ma basta, porco d***o, ma non sai scrivere senza pensare ad alta voce. Sono 2 ore che cerco di dormire, d***o bastardo.
1: Scusami, nonnino, non volevo
2: Scusami, nonnino, un paio di cazzi.
0: Beh, dai, parliamoci chiaro. Voi a chi avreste dato ragione? Mica siamo in trincea e che diamine. Se devi scrivere la tua pidocchiosa lettera, puoi farlo anche in silenzio. E che cazzo? Su certe cose non transigo. Bisogna avere rispetto degli altri quando si dorme. Bravo nonno, adesso quella stronzetta snob sicuramente non si azzarderà più a disturbare chi si fa e già fatica a prender sonno. E che cazzo, un minimo di sensibilità.